0: deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora, sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
1: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele, mentre cresce la tensione nel sud del Libano con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
2: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira 2 volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di 0,25 punti percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,1462 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
3: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. 4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui 105 dollari al barile dopo aver superato anche quota 108 dollari durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui 77 euro al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
0: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Siamo qui anche oggi, anche Leonardo Manera, che è qui virtualmente con i
2: Buongiorno.
1: Suoi virus, i suoi batteri.
2: Eccoci. Pensavo, ma perché non mi inviate, non mi fate inviare da Danilo Alicino,
1: Alessandro,
2: sì. Alessandro Fortunato, fate inviare, però adesso, mi fate inviare di nuovo il link per collegarmi anche in video, perché
1: ma sei un cialtrone, l'hai fatto due volte e ma poi perché, dopo due volte hai detto no, basta in video,
2: sì,
1: sono a casa, la privacy.
2: Mi avete, perché l'ultima volta mi avete detto che l'audio non era buono col video, ma siccome vedo che lo fanno tutti, magari potrei farlo anch'io senza che si cerchi il pelo nell'uovo nella qualità dell'audio.
1: Ma tanto ecco, c'è Paolo Corleone in regia, cosa vuoi che cerchi il pelo
2: quindi
1: nell'uovo?
2: Quindi se per la settimana prossima mi inviate di nuovo il link e provo a collegarmi anche in video.
1: Così grazie, questo ce lo puoi dire anche in riunione, senza dirlo in diretta qui a tutti.
2: Ma io non vengo convocato alle riunioni, io sono esterno, sono escluso.
1: Va bene, comunque abbiamo recepito il messaggio. Buongiorno, Leonardo Manera, che è a casa.
2: Purtroppo adesso oggi sto meglio di ieri, ma sono ancora un po' influenzato, quindi in un mio atto estremo di responsabilità non voglio venire lì eventualmente a
1: contagiare
2: qualcheduno.
1: Va bene, magari Paolo
2: domani
1: Corleone.
2: Penso di venire, domani dovrei stare bene, quindi...
1: Va bene. Cosa? Sei a posto domani? No, sarai
2: credolo.
1: A posto. Sì, va bene.
2: Credolo.
1: Molto bene. Allora c'è Paolo Corleone, appunto, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Segnalo qui che da un anno e mezzo lo schermo non si blocca così. No,
2: ma
1: no,
2: questo è un altro problema annoso che non viene mai risolto.
1: Ma mai, cioè, un anno e mezzo,
2: nella vita ci sono problemi che non si risolvono mai, che magari sarebbero anche di facile soluzione, però
1: no,
2: non si riesce e ce li si porta fino alla morte.
1: Facile,
2: cosa per cui magari basterebbe dire a qualcuno: guarda, cerchiamo di risolvere in modo definitivo. No, ma questo è anche nella vita di tutti, problemini piccoli che però non vengono mai per pigrizia. Io per esempio...
1: Sì.
2: Tra 3 anni che devo cambiare un asse del water, non ci vuole
1: vabbè,
2: molto.
1: Ascolta, effettivamente Paolo Corleone, puoi partire pure.
2: 800 24 00 24, la parola asse del water subentra la censura. Che puritanesimo. Mamma mia,
1: chiama Angelo, il mio amico idraulico calabrese.
2: Non si può dire asse, no, lo faccio io, la cambio io, non è difficile. Non si può dire asse del water a Radio 24, sappi questa trasmissione.
1: Ma no, ma chi se ne frega, cambiala, sono 3 anni, cambiala.
2: È per pigrizia che non lo faccio, ce l'ho già qua imballata da 3 anni.
1: Pure.

0: Allora, caro Leonardo, sono giorni in cui si dibatte sempre del tema politico e dei partiti politici di fronte al tema della guerra. Sai che a sinistra c'è stata una dichiarazione di Virginia Libero, che è la leader dei giovani democratici, quindi Dem, che ha suscitato un po' di polemiche nel partito. Sai che poi c'è tutta la questione della divisione, sai, tra PD e Conte e quindi Movimento 5 Stelle. Però ti faccio sentire quello che ha detto Virginia Libero. Vai.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Perché per noi parlare di patria significa ripudiare la guerra.
0: Ovviamente qui c'è il richiamo all'articolo 11 della Costituzione, no? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Però sai che...
2: Di risoluzione delle controversie internazionali.
0: Sì, non l'ho letto tutto.
2: No, nel senso che non è solo per l'offesa, ma ripudia la guerra anche per risolvere questioni, no? Quindi questo dice l'articolo 11.
0: Però Virginia Libero ha parlato, insomma, la difesa della patria vuol dire ripudiare la guerra. E sai che è dato un dibattito all'interno del PD, perché l'eurodeputato Gori, ex sindaco di Bergamo, tra l'altro, ha fatto notare che c'è un altro articolo della Costituzione, il 52, che recita così: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E allora, disertori o difensori della patria? Tu da che parte? Tu dove?
2: Ma prima di tutto, come si chiama questa
0: Virginia Libero?
2: Virginia Libero dice: se le destre ci porteranno alla guerra. Per la verità, mi sembra che anche molti
0: anche
2: partiti in Europa,
0: sì,
2: forse più, diciamo, quelli di sinistra moderata, PD e quant'altro, siano favorevoli a una posizione anche di quel tipo, no?
0: Cioè, per dire, l'AfD, che è di estrema destra, è chiaramente contro la guerra russo-ucraina.
2: Sì,
0: cioè non è che c'è ormai guerra destra,
2: no, infatti, quindi già come base, come presupposto, mi sembra sbagliato. Poi per il resto sono d'accordo.
0: Sono d'accordo con chi? Scusa,
2: no,
0: sono d'accordo con chi?
2: No,
0: sono d'accordo
2: che io con prima di parlare. Adesso si parla tranquillamente, in tutte le trasmissioni si parla tranquillamente di guerra dell'Europa contro la Russia, come se fosse una cosa normale. Io penso che prima bisognerebbe parlare fino a consumare completamente le corde vocali, rimanere afoni, cercare trattative di qualsiasi tipo fino allo sfinimento e cercare di evitare la guerra, e invece sembra diventato un argomento all'ordine del giorno quello, no? Di passare alle armi, e questa secondo me è una cosa terribile, sbagliata, disastrosa.
0: Comunque, dibattito all'interno del PD, poi dibattito all'interno del campo largo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, e dibattito anche nel centrodestra, perché sai che Salvini ha incontrato gli imprenditori che lavorano con la Russia e pare che Giorgia Meloni, insomma, centrodestra, si sia un po'... abbiamo tutti arricciato il naso su questa iniziativa di Salvini. Vabbè, è così. Oh, l'altra notizia, poi dopo andiamo subito al nostro ospite, è che sai dove ha cantato Albano? Sai dove ha fatto,
2: sì,
0: il concerto Albano? In Israele.
2: Israele, sì. Ovviamente.
0: Vergogna, scandalo, ma io dico, ma è un artista, ma ha fatto un concerto in Israele, ma non si può fare un concerto in Israele. Io sono a favore del reinserimento degli atleti russi, per esempio. Dopodiché lui, certo, va,
2: no,
0: in Russia,
2: certo,
0: in,
2: esatto,
0: Israele.
2: Sembra proprio, cioè, che se ne vada a cercare, cioè, va nei posti proprio.
0: Sì. Il prossimo sarà l'Iran, forse, non lo so. E vabbè.
2: Se ne va. È in cerca di critiche Albano, secondo me.
0: Tu, scusa, Manera, ti invitano a fare un grande spettacolo per gli italiani in Israele, non ci vai?
2: Devo pensarci un attimo, sinceramente.
0: Allora, è uscito ieri ieri in libreria, in tutte le librerie, il nuovo libro di Massimo Gramellini che si intitola Beato il popolo che ha bisogno di eroi, che è una frase un po' ritoccata in una parola chiave di Bertolt Brecht. Massimo Gramellini, buongiorno, eccoci qui.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, Albano è un eroe ormai.
0: Ecco, Albano è un eroe, si attira tutte le critiche italiane, effettivamente.
3: Non so se è un eroe epico o un eroe tragico, ma comunque un eroe.
0: Un eroe, un eroe. Eh sì, perché in realtà ovviamente Brecht dice beato il popolo che non ha bisogno di eroi, però è interessante invece beato il popolo che ha bisogno di eroi.
3: No, perché Brecht lo metteva in bocca a Galileo Galilei, che diceva che si difendeva dal fatto di aver accettato di chinare il capo davanti alla Chiesa, pur sapendo di avere lui ragione. Però insomma, beato il popolo che non ha bisogno di eroi, cioè che non costringe persone come me a fare l'eroe, che non sono capace a farlo. Invece oggi abbiamo bisogno di eroi, e come? Ma sono gli eroi comuni, sono gli eroi della vita quotidiana, quelli che ogni tanto troviamo anche ancora sui giornali. Io in questi anni ne ho conosciuti tanti, ne ho raccontati tanti, ed era anche un tentativo il mio di superare questo problema, che secondo me è il grande problema dell'Occidente e della nostra democrazia e del nostro paese adesso, cioè questa sfiducia che abbiamo in noi stessi, che si riflette nelle vite private così come in quella pubblica, e questo bisogno di delegare tutto all'uomo o alla donna del destino, cioè a una persona che si occupi di noi. Quando una democrazia va in crisi, succedeva già nell'antica Roma, la gente dice affidiamoci all'uomo del destino, quello che ci cambierà, che risolverà i problemi, e non è mai così. Ci innamoriamo periodicamente di qualcuno, diamo il potere a questo qualcuno, e poi dopo 2 anni ci siamo già stufati, sì. Perché non è lì la soluzione.
0: No, infatti,
2: forse anche perché è la strada più veloce, no? È anche un po' più comoda.
0: È la strada più comoda, certo. Sì. Non ci appassioniamo più alle idee, ma cerchiamo la donna o l'uomo forte, o l'eroe, se vogliamo usare questo termine. No, ma infatti il libro è interessante perché sono 52 storie di eroi moderni. Sono persone che non hanno un nome o un cognome conosciuto. Io ne ho pescate alcune che veramente mi hanno colpito. Per esempio, mi ha colpito molto la storia dei genitori di Marco Simoncelli. Non so se ce la vuoi raccontare.
3: Beh, perché poi sono le piccole magie della vita che abbiamo un po' dimenticato. Simoncelli, ve lo ricordate, questo giovane campione di motociclismo, è morto giovanissimo a Sepang, e dopo anni i genitori tornano nella città dove il figlio è morto, e alla sala arrivi dell'aeroporto c'è una ragazza timidissima che con in mano un guanto, e dice: questo è il guanto di vostro figlio, io l'ho preso per voi, ve lo volevo dare. Ora lui all'inizio, il padre non ci crede, perché dovunque vada c'è qualcuno che gli cerca di smerciargli qualche reliquia del figlio, ma quello è davvero il guanto che mancava, e lui prova a parlarle, a dirle grazie, ma lei non capisce ovviamente neanche l'inglese, e quindi si abbracciano. E io ho immaginato questa scena di questi due sconosciuti che si abbracciano con un guanto in mezzo, e niente, ho trovato che la vita sa essere davvero magica a volte. Questi momenti ce li dimentichiamo, ma sono quello che danno un senso alle nostre vite.
0: Sì. Eh sì, sono tante storie. Per esempio, ne pesco un'altra. Succede a Milano che una donna si toglie la vita. Si chiamava Marilu Reyes, filippina. E tu, Massimo Gramellini, hai scoperto qualcosa di più di questa donna, no?
3: Beh, no, è una storia anche lì incredibile. Cioè, questa donna era una manager nelle Filippine, era una manager di una multinazionale. Poi, dopo uno dei periodici crolli, diciamo, delle borse, perde il posto, e però i figli sono iscritti a una scuola importante, e lei deve continuare a pagare la retta, e in qualche modo viene in Italia e si mette a lavare i vetri, e lei muore cadendo a Milano, nel centro di Milano, da un finestrone che sta pulendo i vetri di una casa. E allora anche lì, no, ovviamente si possono fare tante osservazioni, ma quella che io ho voluto fare nel libro è, noi che oggi più che mai squalifichiamo la scuola, diciamo la scuola non serve più a niente, ecco, pensare che c'è una donna che sacrifica tutto per i propri figli, per poter realizzare questo sogno. Nel libro racconto un'altra storia che, ti giuro, mentre la scrivevo mi veniva da piangere, non so perché, ma mi ha proprio toccato questo, un fruttivendolo indiano che vive in un villaggio dove la scuola più vicina è a 10 km e in mezzo non c'è niente, sono rocce. Quindi questi poveri bambini del villaggio, per andare a scuola ci impiegano 3 ore a andare, 3 a tornare, e i piedi sono rovinati, piagati, perché avevano piedi nudi sugli sponsori. E lui si mette nelle ore libere a fare un sentiero, metro dopo metro, in anni e anni scava un sentiero per collegare il villaggio alla scuola. Ecco, di fronte a questi giganti, perché questi sono gli eroi, non sono quelli di cui riempiamo i giornali, e purtroppo questi sono gli eroi che spesso vanno a pagina 25, ma secondo me dovrebbero guidarci ogni giorno come le cose più importanti.
4: Sì, forse non ci vanno neanche sui giornali, perché spesso non hanno neanche un nome, non hanno neanche la dignità di avere un nome e un cognome. Ovviamente, purtroppo, tutte queste guerre, queste situazioni, ecco, devo dire, queste situazioni regalano, purtroppo, devo dire, anche gesti eroici. C'è da dire, non ci sono politici, ecco, Gramellini, giusto per vedere la situazione attuale, non solo italiana, no? Tra questi.
3: Direi di no, ma questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte, cioè la classe dirigente si è molto abbassata, è inutile, ormai lo possiamo dire un po' anche con la serenità degli storici in qualche modo. La Prima Repubblica, che almeno io da ragazzino ho vissuto e ho criticato, contestato nelle piazze, ecco, la Prima Repubblica era più seria perché aveva una qualità della classe dirigente molto più alta, aveva delle scuole di partito, cioè per diventare un leader o anche soltanto un sottosegretario dovevi avere fatto una gavetta, dovevi conoscere tante cose, dovevi conoscere l'arte della politica. Poi a un certo punto abbiamo deciso che la politica faceva schifo, che la politica la potevano fare tutti, mentre la politica è come fare l'ingegnere, l'architetto, il giornalista, cioè è un lavoro che richiede delle competenze, delle conoscenze, e invece abbiamo deciso che chiunque può fare tutto, e il risultato è che il livello si è proprio drammaticamente abbassato. Io ho dei colleghi che ancora seguono i lavori di Montecitorio e mi dicevano, Massimo, rispetto a quando lo facevi tu 30 anni fa, mi dicono, anche solo le chiacchiere alla buvette, il livello si è abbassato in un modo, cioè io comunque ho fatto in tempo a conoscere un onorevole democristiano, Gerardo Bianco, che parlava in latino, cioè lui era in grado di esprimersi correttamente in latino.
4: Il mitico Jerry White.
3: Il grande Jerry White, e non era neanche uno della prima fila, era considerato una seconda fila della Democrazia Cristiana. Ecco, oggi sarebbe uno statista, cioè, visto il livello.
2: Però, nonostante questo, la Prima Repubblica non ha saputo resistere. Evidentemente non era sufficiente anche quello, no, per essere apprezzato.
3: Beh, c'è stato anche, diciamo, sono cambiati tutti i paradigmi del mondo. C'è stato la caduta del muro con tutto quello che ha, e poi sicuramente si erano abitati anche loro, la corruzione che prima faceva parte di un sistema, cioè, è diventata endemica, cioè a quel punto è prevalsa su tutto il resto, ma la qualità obiettivamente era superiore. Però, oggi uno che è in gamba non fa più il politico, fa un altro lavoro.
2: Ma oggi un politico che parlasse come Aldo Moro, per esempio, sarebbe apprezzato dagli elettori? Io ho qualche dubbio che lo seguirebbero.
4: Forse non sarebbe ancora capito, intanto.
3: No, assolutamente no, hai perfettamente ragione. Vabbè, certamente ogni epoca ha i suoi strumenti. Anzi, voi che siete degli attenti osservatori anche di questo tipo di comunicazione, per esempio, avrete notato che con l'avvento dei social anche gli slogan, che prima erano molto importanti, cioè nella Seconda Repubblica si comunicava per slogan, no? Più lavoro, meno tasse per tutti, sì. Yes we can, cioè frasi di una riga, adesso neanche più quella, adesso siamo tornati a Carosello, le scenette,
4: cioè,
3: vi ricordate Carosello, quello di Gino Bramieri? Ecco, le scenette comiche col politico, l'intelligenza artificiale, quello che si fa al lungomare di Gaza, quell'altro che si veste da antico romano, cioè scenette di 30 secondi con poi alla fine la battuta finale. Sì. Cioè, sì, certo, Aldo Moro non me lo vedo a fare una scenetta.
4: A proposito di eroi, ce n'è una storia che sarà molto cara a Leonardo Manera. Succede infatti in un teatro, Teatro del Popolo a Gallarate. Tu, Leonardo, hai lavorato al Teatro del Popolo a Gallarate?
2: No, ho lavorato al Teatro Condominio di Gallarate, che è un altro teatro.
4: Teatro del Popolo a Gallarate, si apre il sipario, e che succede, Massimo?
3: Allora, Alessandro, tu sei troppo, come dire, riservato per non dire che questo racconto ha un titolo che è un omaggio.
0: Ah, certo, certo, è vero.
3: Perché il titolo è 100.000 nessuno uno.
0: È giusto, è vero.
3: Perché è un pirandello all'incontrario. Cioè, quest'uomo, è, io penso sia l'incubo che abbiamo tutti, anche chi ci sta ascoltando. Cioè, si affaccia sul palco,
0: sì,
3: e non c'è nessuno. Non c'è neanche uno spettatore, c'è solo la cassiera che è andata lì a sedersi giusto per fare numero, per avere un po' di compagnia. Ci sono lui, l'addetta alle luci, la tastiera e la cassiera. Ora, è l'incubo di tutti, no? Fare una festa qui non viene nessuno, fare una... cioè, quelle situazioni allucinanti, proprio di umiliazione totale. E invece questo straordinario attore, ma soprattutto questo straordinario uomo, che si chiama Giovanni Mongiano, decide di fare lo spettacolo lo stesso, tutto, dall'inizio alla fine, e alla fine fa anche l'inchino al pubblico inesistente, la cassiera lo applaude da solo, ma in realtà io sono sicuro che in un'altra dimensione c'era un sacco di gente che lo stava guardando, perché io ci voglio credere, perché sono quelle situazioni che se tu le affronti con coraggio, guarda che se ci pensi
0: è terribile. Leonardo, tu ci hai raccontato che una volta, insomma, forse
2: in un locale di Milano a Bianca Club si chiamava, l'ho fatto con due persone. A un mio collega nello stesso locale è capitato sempre con due persone che però se ne sono andate durante lo spettacolo. Lui
0: meglio zero.
2: Lui, allora, questo collega mio suonava la chitarra, il proprietario del locale gli ha detto: vai avanti a suonare, che magari qualcuno da fuori ti sente e viene dentro. Quindi
3: no, vi dico l'umiliazione, visto che parliamo di libri, l'umiliazione massima per lo scrittore. A me è successo ovviamente qualche volta, quando esce un mio libro, magari vai in libreria e vedi uno che prende in mano il tuo libro, lo guarda, lo gira, legge qualche riga e poi lo rimette e se ne va. Una cosa, cioè, almeno non l'avesse visto, vabbè. No, ma lo prende, cioè, ti assaggia e ti
0: No, vabbè, insomma, magari uno deve scegliere un libro e quindi vede un po' i vari libri e poi magari è tornato e ha ripreso il libro di Massimo Gramellini. Ha fatto tutto, guarda, il giro, sì, e poi dopo ha detto:
3: sei molto rassicurante, ma ti dico, una cosa del genere vai dritto in analisi proprio.
0: Va bene, invece andate in libreria, è da ieri in tutte le librerie, Beato il popolo che ha bisogno di eroi per Solferino di Massimo Gramellini.
3: Lasciatelo sul tavolo.
0: Almeno
3: non fatemelo sapere, se lo fate non ditemelo.
0: Grazie Massimo Gramellini, grazie davvero.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Lupo per tutto. Ciao.

0: Ma Nera posta le foto su Facebook con la camicia aperta fino all'ombelico, dopo per forza che prende l'influenza.
1: E vabbè, Albano è un artista, hai visto il cappello, c'ha sempre, lui lo gira e lo riempiono di soldi a New York, a Gerusalemme, a Tel Aviv, a Mosca, a Kiev, a Honolulu, a Nassau, a Rocca Cannuccia, a Tokyo, ovunque, basta che riempiono il cappello, lui canta.
2: Vabbè ragazzi, anche questa cosa, certo, fa il suo lavoro per soldi, cosa deve farlo per altro, non so, per hobby.
3: Dobbiamo imparare a farci i fatti nostri, perché ogni volta che cerchiamo di migliorare l'esistenza di qualcuno finisce che peggioriamo quella di tutti gli altri.
4: Bravo Manera. Allora, io ho in mente la guerra 2.0. Chiudiamo i capi di Stato con delle pistole in mano dentro una stanza. Si facciano pure la guerra, ma ci lasciano stare. Cioè, già si fa fatica a arrivare a fine mese. Se continuano a dire tutte ste fregnacce, per favore.
2: E va bene, i nostri ascoltatori. Allora, caro Leonardo, adesso dobbiamo parlare di Artico, o meglio, andrebbe definita Artide, quella zona. Artico è l'aggettivo, però è diventato un aggettivo che indica l'Artide, che non è uno stato. L'Artide è un'immensa regione che coinvolge 8 stati: Canada, Russia, Stati Uniti, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Danimarca con la Groenlandia. Insomma, capite, sì, che
5: sono le cosiddette, tutti questi stati, articolazioni.
2: Molto bene. Capite che già tutti questi stati coinvolti a livello geopolitico è una regione molto vasta e importantissima. Paolo Quattrocchi, che è fondatore e direttore del Centro Studi Italia-Canada, lo salutiamo. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi.
2: Grazie. Tra l'altro c'è stato proprio un vertice adesso a Rovaniemi, nel quale insomma vari stati hanno cercato di trovare una strategia su questa area, che insiste su paesi insomma che non è che vadano sempre d'accordo. Quattrocchi, questo è anche un po' il problema. Intanto spieghiamo, nell'Artide, se non sbaglio, ci sono delle risorse naturali preziosissime e anche numerose, no?
6: Questo è il grande problema che crea tutto questo interesse, oltre naturalmente a un interesse geopolitico, come diciamo presenza e sovranità sull'area. Il tema è che con il cambio climatico lo scioglimento dei ghiacci è un dato incontestabile. La baia di Hudson negli ultimi 30 anni ha aumentato la percorribilità di circa 30 giorni, e quindi con l'apertura delle rotte inizia la possibilità sia di interventi securitari da parte delle forze armate, ma sia anche e soprattutto l'appetito per le enormi risorse minerarie che sono in zona. E quindi sono i due elementi, traffico navale e accaparramento delle risorse, che rendono la regione particolarmente attraente per tutti gli stati di Erasmus.
2: Sì, che in questo caso lo scioglimento dei ghiacciai, che è un problema insomma globale, però dal punto di vista anche delle rotte, abbiamo raccontato già in altre puntate, facilita gli spostamenti, quindi sono anche rotte sulle quali ora ci saranno delle guerre commerciali mica da poco. La Cina ha già iniziato per esempio a fare delle rotte commerciali lì nella...
6: Sì, diciamo le rotte dell'Artico sono tre. Una è quella diciamo che affaccia sulla costa russa, che è la Northern Sea Route, poi c'è il passaggio a nord-ovest che passa attraverso acque interne canadesi, e poi i cinesi hanno individuato una terza rotta, che è quella più centrale, che però al momento non è percorribile perché passa proprio attraverso il polo, e quindi quella è l'area dove i ghiacci si sciolgono ancora meno. Quella più frequentata, se frequentata si può dire, perché poi è una frequentazione sempre relativa, è quella, la Northern Sea Route, che è quella diciamo russa, per sintetizzare molto il concetto.
2: Ma perché non può essere il futuro dell'approvvigionamento energetico? Insomma, il Hormuz e il Medio Oriente in fiamme, la Russia, non compriamo più il gas dalla Russia per motivi che sappiamo, si può,
5: però anche lì
6: non
5: si
6: è
5: passa
6: facile.
2: Non è facile.
6: Non è facile se lei visita questi siti, perlomeno per quello che riguarda il Canada, i siti canadesi sono aree remote con delle condizioni di temperatura che, benché il ghiaccio si sciolga, non è che siano proprio letteralmente ospitali. Poi c'è un grande tema del quale anche l'Unione Europea si è fatta, diciamo, consapevole interprete nell'ultimo summit che c'è stato a Bruxelles, e è il tema del rapporto con le popolazioni locali. Perché naturalmente queste sono aree che sono anche, oltre il Canada, anche l'Alaska, anche le regioni nordiche, diciamo, dell'Europa, sono popolazioni e sono aree che sono state tendenzialmente lasciate un po' a se stesse per moltissimi anni. Comunque sono abitate da popolazioni locali che hanno una, diciamo, una loro serie di tradizioni desiderata e quant'altro, e che oggi naturalmente reclamano il proprio diritto ad essere parte attiva di un eventuale processo di sfruttamento economico, e tutto questo quindi deve essere fatto con grande misura, ecco, questo è il senso. Non è tutto così semplice,
2: non è tutto semplice. Così scontato. Condizioni geografiche sono complicate.
5: Anche perché sono in gioco gli interessi, appunto, di diversi stati, quindi poi mettere d'accordo tutti, come sempre, in questo periodo ancora di più, sembra essere particolarmente complicato, no?
2: Ricordiamo che Trump vuole la Groenlandia, giusto per dire la cosa più semplice che mi viene in mente.
6: Beh, ma forse a Trump farebbe anche piacere avere un accesso libero al passaggio a nord-ovest, che invece sono acque interne canadesi e quindi come tali sono soggette alla sovranità canadese.
2: Vuole anche il Canada, sappiamo, come 51esimo stato.
6: Lì è un po' più complesso.
2: Senta, perché l'Italia però non ha fatto parte di questo, non ha partecipato a questo vertice a Rovaniemi, in cui alcuni stati hanno parlato di questa regione molto strategica?
6: Questo onestamente mi sfugge, nel senso che sono scelte che saranno state adottate, non saprei dire quali possono essere le ragioni per le quali l'Italia non ha partecipato, benché l'Italia abbia un commitment sull'Artico molto forte. A gennaio è stata emessa, il 16 gennaio se non sbaglio, è stata presentata la nuova policy, la nuova politica artica italiana, che fa seguito ad altri documenti che erano stati predisposti. È una politica abbastanza completa, che rappresenta quelli che sono i desiderata del paese, che è quello di mantenere un ruolo importante, attivo, in un settore specifico che è quello scientifico, attorno al quale naturalmente ruotano gli altri settori securitari ed anche ovviamente economici, perché ovviamente questi sviluppi, soprattutto infrastrutturali, che si prevedono, daranno luogo ad altrettanti importanti investimenti da parte di aziende che hanno la potenza e la competenza per svolgere questo tipo di attività, e l'Italia sicuramente le ha. Comunque la parte scientifica per l'Italia è la parte più importante. L'Italia ha dal 97, se non sbaglio, una permanente missione alle isole Svalbard, sì. Collabora, diciamo, scientificamente con tutti i paesi che più direttamente si occupano, è membro osservatore del Consiglio Artico dal 2013 e quindi ha un suo ruolo ben definito. Quindi la politica artica che è stata presentata descrive un pochino tutti questi aspetti. L'anno prossimo sarà il centenario della missione di Nobile nell'Artico, insomma sì. Tutta una storia che ci porta ad essere presenti.
2: Ecco, questa riepiloghiamola perché è bella, forse non lo sanno in molti, ma insomma, fare un po' di storia. Lei ha ricordato 100 anni fa circa, ci fu, l'anno prossimo saranno i 100 anni della missione di Umberto Nobile, che finì purtroppo anche in tragedia con diversi morti, e voglio ricordare che coloro che si salvarono grazie a una radio, perché avevano una radio e riuscirono a mandare, dopo tanti giorni in condizioni disperate, dei segnali intercettati, credo, da una nave russa che mandò, insomma, è tutta una vicenda molto...
6: E da lì anche un interessante film degli anni, credo, 70, La tenda rossa.
2: Sì, come no, che è conservata a Milano, peraltro, La tenda rossa.
6: Sì, che rievoca. Poi l'Italia ha anche una grande tradizione, c'è un museo polare italiano a Fermo. In silenzio svolgiamo il nostro ruolo sicuramente con una, certa competenza. ecco, sicuramente con una certa competenza.
2: Sì, è vero. Vabbè,
6: comunque. Il CNR all'Istituto Scientifico Polare, insomma, la missione alle Svalbard è dell'Istituto Scientifico Polare che fa capo al CNR, quindi c'è tutto un non detto, perché probabilmente non ha fatto fino ad ora troppo notizia, che in realtà ci colloca in una posizione assolutamente di rispetto.
2: Sì. Grazie intanto Paolo Quattrocchi, voglio ricordare, fondatore e direttore del Centro Studi Italia-Canada, grazie per averci spiegato.
6: Grazie a lei. Cose.

0: Complimenti a chi sceglie le musiche nel vostro programma. Bravi.
1: Beh, oggi insieme a Radio 24 abbiamo avuto, e lo dico con grande sincerità, due eroi della divulgazione, Gramellini e Milan.
2: Sì, volevo dare le date del prossimo tour di Albano. Allora, lo possiamo trovare ad ottobre a Teheran.
3: Sì.
2: Poi a novembre a Pyeongchang.
3: Sì. Ah, ecco.
2: E per finire l'anno a Guantanamo.
3: A Guantanamo. Felicità. intanto la nostra Miriam Lucchetti, alla quale vado i complimenti per la scelta della musica, ci ha messo il pezzo che Macklemore, grande rapper, si può dire rapper, sì, rapper, ha cantato in un concerto di Ed Sheeran, e per questo, siccome è una canzone che denuncia tutta la vicenda dell'uccisione di Indra Jab a Gaza, per questo è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran. Grandi polemiche sui giornali, il promoter ha detto basta, non può più aprire i concerti. Però qua c'è un altro concerto, possiamo provare a chiamare Albano, vediamo se suona.
4: Ma non ha chiamato durante la pubblicità?
3: No, è proprio, facciamo una cosa in totale diretta. Infatti gli devo dire subito se risponde, che siamo in diretta, prima che vediamo se suona intanto, stiamo facendo un numero di Albano per capire. Toglimi Felicità, però, perché sennò sembra una presa in giro di Albano. Albano?
5: Pronto?
3: Albano, sono Alessandro Milan con Leonardo Manera da Radio 24, siamo in diretta, Albano.
5: Di che cosa parliamo?
3: Del concerto in Israele, ci sono tante...
5: No, non ne parliamo, lasciamo perdere.
3: Non ne parliamo. No, proprio niente, ci vuol dire...
4: Ma lo vuole andare a fare comunque, andrà?
3: Ma no, l'ha fatto, Leonardo.
4: Ah, l'ha già fatto.
3: Mamma mia.
5: Quello che non sottolineano, io ci vado da 30 anni in Israele, e in Israele ci stanno i russi di origine ebraica che impazziscono per me, e ci vado da 30 anni, adesso se ne sono accorti.
3: No, ma è vero, però adesso il periodo lo sa, insomma, meglio di noi, che periodo è, un periodo un po' particolare.
5: Sono 3.000 anni che stanno in guerra.
3: Sì, cioè, questo
5: me lo diceva un grande giornalista, ebreo, che si chiamava Willy Molko.
3: Sì.
5: Non lo diceva lui, e io ho notato che purtroppo è così, e io sono andato a cantare canzoni tipo Libertà, tipo Amanda Libera, l'amore, la pace, la voglia di libertà, faccio questo, fissano tutto su Felicità, canzone che io amo e difendo, canzone che è diventata non è più una canzone, ma un inno mondiale.
3: Oh, ma io l'ho detto dall'inizio della trasmissione, per me non c'è nessun problema che Albano
5: non è più una canzone, ma un inno mondiale.
3: Oh, ma io l'ho detto dall'inizio della trasmissione, per me non c'è nessun problema che Albano vada a cantare in Israele, però registriamo migliaia di reazioni invece polemiche, no? Le avrà viste anche lei, so.
5: Questa è la dittatura dell'anonimato.
3: Alcuni anche con nome e cognome, insomma, che comunque insomma...
4: Perché molti dicono c'è stato il genocidio, sì, c'è il genocidio a Gaza, e quindi poi andare a cantare in Israele.
5: Solo parlare mi fa male lo stomaco. Io non sono quello che le scrivo.
3: No, ma questo no.
5: Un abbraccio
3: Albano, un abbraccio. Ciao. Grazie. Vabbè, intanto vedi, Leonardo, ci ha
4: risposto. Molto gentile,
3: è
4: devo
3: stato
4: dire.
3: Molto gentile.
4: È sempre molto gentile Albano.
3: Certo che tu a dirgli va a fare il concerto in Israele, che l'ha già fatto.
4: Ma questo non ho visto. Sei sicuro che l'ha già fatto?
3: Sei veramente un disgraziato. Ha detto anche che ha cantato Felicità, insomma, i suoi grandi battaglie.
4: Ha detto che è tantissimi anni che va in Israele, tra
3: questo
4: l'altro.
3: Questo è vero, ma come è andato anche in Russia.
4: Ma guarda che secondo
3: me... Ma poi
4: me
3: ripeto,
4: fine...
3: io dall'inizio, l'ho scritto anche su Facebook, ho detto ma che problema c'è? Nel senso, non si può... È come la questione degli artisti russi che non possono suonare in Italia. Cioè, non mica si è arruolato nell'esercito israeliano.

0: No, è andato a cantare a delle persone, magari no, molte forse, delle quali ecco, sono contro il governo e quello che sta succedendo a Gaza, non lo so.
1: Io forse, devo dire, personalmente non sarei andato, ma per paura che l'esercito israeliano mi sparasse.
0: Ecco, ah, ecco, a parte quello. Così, c'è Leonardo Manera, gli spariamo. Ah, aspetta che c'è Antonio da Udine, prima di chiudere. Antonio da Udine.
2: Buongiorno, prego, volevo solo dire una cosa riguardo del riarmamento che... Sì. Si pensa di rifare sia in Italia che in Europa. Io penso che purtroppo siamo costretti, anche perché c'è la possibilità che qualche nazione, sappiamo quale, si possa attaccare, anche perché se ci attaccano con cosa ci difendiamo? Con gli ospedali? Dove mandiamo i nostri figli? Sì, quando verranno attaccati?
0: Il grande tema è questo, ma perché l'idea che ci possano... Lei pensa attaccare, cioè, allora capisco anch'io i droni, le tensioni con la NATO, ma attaccare, cioè si immagina delle truppe che invadano l'Europa, non lo so, la Germania?
2: Non lo so, io penso che la Russia in questo caso non sia una fantascienza, è un pericolo reale.
0: È un pericolo reale. Va bene, va bene. Antonio, si fermi qui perché abbiamo sforato avendo chiamato in diretta Albano. Grazie, comunque abbiamo chiarito il suo pensiero in maniera compiuta.

0: Ma di chi è questa voce, Leonardo?
1: Di Caterina Caselli?
0: No.
1: Di Rita Pavone?
0: No.
1: Di Dolce Nera?
0: Vabbè, insomma. Di Marianna Cecilia Sofia Calogheropulu. Conosciuta come
1: Dolce Nera, appunto.
0: Maria Callas, vabbè, dai, lo so, vuoi fare il guascone. E perché oggi Miriam si è lanciata in questo
1: perché
0: nuovo genere musicale?
1: Perché vuole andare a lavorare a Radio 3, quindi no, sta no. Iniziando a...
0: O da musica maestro. Il nostro... No, perché è l'anniversario della morte, dai, vabbè.
2: Ma vi rendete conto che se Putin smettesse di bombardare, smettesse di mandare i propri soldati, se smettesse di fare tutto questo, la guerra finirebbe il giorno dopo?
1: Grazie sì, per l'illuminazione. Cioè,
0: certo, qualsiasi guerra.
1: Devo dire, con tutto il rispetto, non è una grande notizia.
0: Sì. Diciamo che
3: Milan non ha colto. O non ha voluto cogliere la battuta di Manera. Temevo che l'esercito israeliano mi sparasse, che è tosta dire che l'esercito, secondo Manera, spara a vista chiunque non risulti dalla loro parte.
0: È così,
1: grazie signora, è così. Che almeno
0: l'ha spiegato
1: lei, perché qua non vengo valorizzato io, purtroppo.
0: No,
1: quindi,
0: no, io non avevo colto.
1: Per
0: invece.
1: Fortuna che certo,
0: non avevo colto, è che ho sorvolato, ecco, che è diverso. No.
1: Comunque devo dire, a me piaceva anche la battuta per cui i paesi che sono intorno all'Artico sono le articolazioni, anche se sarebbe più giusto dire articonazioni. Però
0: molto bene
1: le articonazioni.
0: Molto bene. Allora, caro Leonardo, siamo pronti per un tuo monologo. Sarai da casa, sarai coi virus.
1: Sono malaticcio.

0: lampade a petrolio e ancora probabilmente non si sapeva come sarebbe andata a finire. I paesi arabi non avevano ancora idea, immagino, di quale roseo futuro dal punto di vista degli idrocarburi si stava prospettando loro, ma poi grazie allo sfruttamento delle fonti petrolifere sono diventati ricchissimi. Se il petrolio ancora oggi si usasse solo per le lampade, Cristiano Ronaldo, ad esempio, non sarebbe mai andato a giocare da quelle parti. Non credo che gli avrebbero proposto un contratto dove coi proventi avrebbe potuto illuminare migliaia e migliaia di lampade a petrolio. Invece il petrolio adesso è fondamentale, lo sarà ancora per chissà quanto. E allora bisogna spingere, questo è un monologo di utilità sociale per i genitori, i bambini a occuparsene fin da quando sono piccoli. Bisogna immettere sul mercato giochi per bambini che li inducano a occuparsi di petrolio. Tutti noi abbiamo giocato a Monopoli, Risico, tanti anni fa all'Allegro Chirurgo, tutti giochi superati. Se davvero volete garantire un buon futuro economico a vostro figlio, bisogna farlo giocare al piccolo petroliere. Ho già anche l'idea di come potrebbe essere il giuoco. C'è un plastico, bisogna conquistare delle zone, tipo Risico, dove si pensa che ci possano essere dei giacimenti di petrolio. Una volta conquistati i vari territori, ogni concorrente, grazie a una piccola trivella inclusa nella scatola, ha la possibilità di effettuare 3 perforazioni. Chi trova il liquido nero può immediatamente convertirlo in acquisto di case, gioielli, calciatori, Ferrari, Lamborghini, borse Louis Vuitton e quant'altro. Il piccolo petroliere è un gioco che sicuramente potrebbe dare un futuro ai nostri figli, incentivandoli fin da piccoli a occuparsi del settore. Io stesso ho sbagliato con mio figlio, gli ho sempre detto e continuo ancora adesso a ripeterlo, che è importante che lui in futuro faccia un lavoro che gli possa piacere, dove possa sviluppare una sua passione. È tutto sbagliato, ho sbagliato. Fin da piccolo, fin da quando era poco più che in fasce, avrei dovuto portarlo in vacanze in prossimità di piattaforme di trivellazione. Avrei dovuto stimolarlo ad andare negli Emirati Arabi a imparare come si estrae l'oro nero. Avrei dovuto fargli sentire fin da piccolo l'inebriante profumo del petrolio. Ho sbagliato. Ho pensato che ognuno crescendo debba sviluppare le proprie passioni e che nel mondo ci sia posto per tutti, per qualsiasi lavoro. Invece non è così, molti lavori verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale e il mondo si dividerà in due: gli schiavi, che lavoreranno molto a stipendi sempre più bassi, e quelli che possiedono materie prime o know-how di prima necessità, e fra le materie prime certamente il petrolio. Ma forse sono ancora in tempo per convincere mio figlio. Potrei, la prossima estate, portarlo in vacanza in Sardegna, ma non in una delle località più note della regione. Lo porterò a San Roque, dove si trova una raffineria. Lì un buon odore di petrolio si comincia a sentire già prima di arrivare. 2 settimane di vacanza a San Roque per convincerlo che il suo futuro è nelle raffinerie, nel mondo del petrolio, quello con cui si va tutto, che serve per tutto. È arrivato il momento di mettere da parte gli ideali occidentali e che nel mondo ci sia posto per tutti, per sviluppare le passioni di ciascuno. Ormai nel mondo c'è posto solo perché si occupa di alta tecnologia o per chi, e io spero che sia il caso di mio figlio, vuole passare la vita immerso fino al collo nel petrolio.
1: E va bene, caro Leonardo.
0: Non si, io boh, vorrei.
1: Ma qualcuno dice che c'era questo gioco Petropoli, Petropoli si chiamava, come il Monopoli.
0: Non ricordo.
1: Anni 70.
0: Ma come si fa a mettere tuo figlio nel mondo del petrolio? C'è un modo?
1: Non lo so, tu già pensi ancora che ci siano i barili, cioè che si venda il petrolio a barili, proprio che arriva
0: perché
1: uno con i barili.
0: Perché secondo me i poteri forti non vogliono che i genitori immettano i figli nel mondo del petrolio.
1: Guarda,
0: perché sanno che gli farebbe concorrenza. È una scelta dei poteri forti, credo io.
1: Hai detto la parola poteri forti e allora noi dobbiamo convocare per la prima volta in questa stagione il nostro avvocato Maurizio Bianconi, che adesso chiamiamo, perché quando si parla di poteri forti sai che lui...
0: Se no richiamiamo Albano e chiediamogli ancora del concerto, che risponde volentieri sull'argomento.
1: Ma devo dire che è stato gentile.
0: No, è stato gentile.
1: All'inizio ha detto non parlo, ma poi ha detto parlo. Ma com'è Maurizio Bianconi occupato? Ma come si permette? Avvocato Bianconi, ma con chi stai parlando? Ma insomma, ma ti dobbiamo chiamare? Com'è che risulti occupato?
2: Felicità!
1: Un momento di pazzia qui a Radio 24. No, non era Albano che era occupato.

0: dopo Maria Callas, questa.
1: E la pioggia che scende dietro le pende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità.
2: Magari semplicemente Bianconi non ha voglia di parlare con noi, può capitare.
0: Insomma, va bene, ma ci siamo messi d'accordo.
2: Ci manca un ospite, chiamiamo...
0: No, è l'unico da qui alle 11, quindi...
2: Chiamiamo Loredana Lecciso.
0: Dai...
2: Io chiamerei la Lecciso per un parere sul concerto di... O anche Romina. Chiamiamo Romina. Cioè, Romina, ma tu che hai avuto degli screzi con Albano, adesso come vedi la partecipazione? Secondo me lei è contraria, per esempio. Io mi sono fatto questa idea. Che Romina non sarebbe andata, infatti non è andata, anche perché non canta più insieme, però... Credo che su questo lei sarebbe stata contraria. Chiamiamola.
0: Vabbè, no. La prima ora finisce qui di Radio 24, Uno Nessuno 100.000, quel programma lì, giornale radio.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa, dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri: in un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
5: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
7: Pensiamo che, diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
6: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto: trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat, in agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva, la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora, sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
8: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele. Mentre cresce la tensione nel sud del Libano, con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
9: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira 2 volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di 0,25 punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,14,62 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
10: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui $105 al barile dopo aver superato anche quota $108 durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui €77 al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
4: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, tu dimmi te, Maurizio Bianconi, che gusto c'è nel prendere, nell'insultare l'intelligenza artificiale che educatamente ti risponde anche scusa, sì, è vero, esagerato, sbagliato, no, perché...
1: No, se gli dico scusami, ma mi sembra che questo non sia corretto, lei mi dice la stessa cosa. Se la mando letteralmente a fare in culo e gli dico guarda sei una cazzona, spari cazzate, dice oh, capisco la tua frustrazione, ti chiedo scusa, hai ragione, e mi dà la risposta corretta.
0: Questa è la versione, mi dicono, la versione gratuita, eppure non è maleducata come te che sei un toscanaccio che insomma se,
1: no,
0: se
1: no,
0: ti passano
1: insomma,
0: in due minuti
1: le sente che c'è scusa, ti chiedo scusa, è molto remissiva. io penso questo è il mio pensiero, che siccome la caricano, non è una persona, la caricano con dei dati. Quando vedono un imbecille gli danno la versione ufficiale, quella che gli ha detto il potere. Se trovano uno che invece che li manda a fanculo, che li può sputtanare, allora ti con fuori la versione
2: ma
1: tua
2: tipo...
1: che l'aveva.
2: Ma
0: sulla legge elettorale si è arrabbiato e gli ha detto
1: ma te ne rendi conto che spari cazzate? Gli ho detto sì, ho ragione, scusa.
0: E vabbè, tu sei contento così, che uno ti dia ragione, questo
1: no,
0: questo,
1: perché
0: uno.
1: Poi mi dai i dati come devono essere, no? Perché io gliene faccio a tranello le domande, gliele faccio mica per sapere le cose, gliela faccio per mandarla in tilt, no? Sono un provocatore dell'intelligenza artificiale.
0: Ma infatti questo è, forse l'intelligenza artificiale ancora non conosce
1: conosce
0: provocazione
1: perché, sì, ma dice non ti arrabbiare per piacere, mi dice tante volte, no non ti arrabbiare, no non fa così per favore.
0: Ma nera, potrebbe essere una bella seduta psicologica, uno va lì, prende il telefono, un po' di scambi un po' scortesi con l'intelligenza artificiale che ti dà no scusa hai ragione Leonardo, stai tranquillo.
1: Anche questa volta qui sull'esenzione firme si era fissata su questi 2500 dello sconto, l'ho dovuta mandare in culo tre volte, alla fine ho detto sì hai ragione.
0: È fatto così. Va bene, non ti chiediamo, no, te lo chiedo, cosa succederà? Intanto si voterà prima, dopo, durante, quando si arriva a fine.
1: Io penso, per l'esperienza che ho, ma il mondo può cambiare, che chi è in sella tende sempre a ritardare il momento di scendere. Quindi per me il governo Meloni resisterà fino all'ultimo giorno utile.
0: Fino a ottobre. Poi ti chiedo questo, secondo te sono più divisi nel cosiddetto campo largo sul tema Russia-Ucraina, cioè Conte Schlein, o nel centrodestra, perché anche Salvini è uno che sul tema Ucraina-Russia...
1: Sono più divisi nel centrodestra perché Salvini è l'unico dei tre che cerca di dare una opinione differenziata e siccome in cerca di rilancio è competitivo con Vannacci, c'è il caso che abbia più spinta, quindi insiste. Ma siccome
0: sono
1: più un accrocco di potere in questo momento il centrodestra, nel centro-sinistra fanno invece una questione di principio per il dopo. Qui lì non è, lo sanno anche loro che non vincerà nel centrodestra, nel centrosinistra, perché il governo dopo è già fatto, è inutile che andiate a votare.
0: Come è già fatto?
1: È già fatto,
2: un governo...
1: nessuno farà il 42%.
0: E quindi?
1: Quindi si farà un altro governo di Enrico Letta, che potrebbe essere Calenda, e torneranno
0: Calenda.
1: I tecnici a fare il loro dovere. Cioè, ora io vi dico questo.
0: Cioè,
1: ma
0: il Presidente della Repubblica
1: incaricherà
0: Calenda. Perché Calenda?
1: Sì, Calenda è l'uomo tipo del governo prossimo, poi se sia lui è il prototipo, l'archetipo di quello che sarà. Le capacità le avrebbe Renzi, ma ormai si è sputtanato talmente che non piglia più niente nessuno sul serio, ma è il furbo di tutti.
0: Vabbè, ma Calenda con quale maggioranza? Perché non sarebbe un governo tecnico Calenda.
1: Perché quando c'era Craxi aveva l'8%, il 10%, ha deciso col proporzionale puro come c'è adesso, anche se c'è il premio di maggioranza, i governi li decideva la
0: sì,
1: malpa.
0: Va bene, ma Calenda che voti, che maggioranza parlamentare avrebbe, di centrodestra o di centrosinistra?
1: Tutti.
2: Come con Draghi, alla fine.
1: Esatto, gliele dà Fratelli d'Italia, glielo dà Forza Italia, glielo dà il PD è un governo trasversale, come sono andate le cose?
0: Scusa, Draghi era cosiddetto un tecnico esterno dalla politica. Calenda è
1: col cavolo, perché il passaggio è stato questo. E poi te sei intelligente, ma te fai da coglione per farmi dire le parolacce.
0: No.
1: Allora, Draghi è frutto di un accrocco politico. Draghi è quello che insieme a Trichet ha fatto fuori Berlusconi e ci ha messo Monti. Draghi è quello che mena la danza mondiale. Draghi è un membro segno del gruppo dei 30 di New York, sì, che hanno derogato al numero per tenerlo lì dentro insieme a Trichet. Non ci vediamo per il culo.
0: Vabbè, però senti, guarda, lasciamoci su questa suggestione. Nessuno vince e il prototipo, l'archetipo del prossimo premier potrebbe essere un Calenda. Questo ci ha detto Maurizio Bianconi. E Leonardo, se ti va bene così, se no no. Il potere altrove esce tra 10 giorni, ci risentiremo con Bianconi.
1: Sì.
0: Allora...
1: Stavolta fa una cosa, devo chiudere. Invece di tirare i bastoni al cane, i sassi al cane, e può metterlo su Facebook, che bellino.
0: Sì, va bene.
1: No, leggi il libro
0: e mandamelo, leggo, dai. Ciao Leonardo, domani sei qui?
2: Ciao, domani penso di venire, se sto meglio, sì.
0: Meno male, a domani.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Ursula von der Leyen è lo Stato dell'Unione, l'FBI, l'allarme omicidi mirati, le armi nello spazio. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
3: Ce que nous défendons en tant qu'Union, la vérité, la justice et le respect pour nos valeurs.
4: That the Russians still view the United States as their main enemy. So essentially, any action that they take is in that construct.
5: The US has, for the first time, confirmed that it's deploying weapons to space.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot. Per voi, come sempre, lo ricordo, siamo su tutti i social, anche lì potete commentare, se no 349-238-6666. A proposito di social, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, ma soprattutto, se siete comodamente seduti sul divano, canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08, 30 secondi, in questo istante qui a Milano, lo stesso orario anche a Bruxelles, dove ha appena parlato Ursula von der Leyen.
7: It was the light at the beginning of time. It was the light at the end of time.

Una Unione Europea forte, più che mai un'Unione Europea allo stesso tempo messa a durissima prova. Le sfide che gli Stati e l'Unione si trovano a affrontare, l'usuale periodico discorso di Ursula von der Leyen, lo Stato dell'Unione. Ci sono passaggi molto interessanti che proveremo a analizzare. In primis c'è naturalmente quel passaggio molto molto importante sulla difesa, la difesa della democrazia. Von der Leyen ha detto che le minacce non arrivano solo dall'esterno, ma anche dall'interno dell'Unione stessa, dove crescono le forze antidemocratiche. Ma poi all'esterno l'Unione Europea cerca nuove amicizie e nuove associazioni. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Mark Carney è presente, diciamo un membro osservatore. Potrebbe diventare membro associato. Cosa significa? Allora, chiariamo immediatamente. Nei trattati dell'Unione Europea non c'è la dizione membro associato. Quindi probabilmente, anche nella parola di Ursula, si vuole elevare quel rapporto di partenariato e associazione che sia già commerciale col Canada a un livello molto molto più elevato. Di questa nuova Europa ragioneremo in questa puntata di Nessun Logo, ma prima non possiamo non aprire le nostre news internazionali con l'allarme lanciato dall'FBI: omicidi mirati, un comando gestito dai servizi segreti russi che dal 2024 avrebbe operato negli Stati Uniti e anche in giro per l'Europa. Vi racconteremo chi sono i presunti membri di questo di questa organizzazione, quanto grave è l'allarme lanciato dall'FBI e quanti rischi davvero corre il territorio europeo e anche gli Stati Uniti. Il rischio invece è altissimo se alziamo gli occhi al cielo, e sto parlando delle guerre stellari. Perché? Perché gli Stati Uniti, tramite alcuni vertici, poi vi racconteremo con tutti i dettagli la storia come è andata, hanno per la prima volta detto e ammesso pubblicamente che hanno portato dei sistemi d'arma nello spazio. Levate di scudi da parte di Cina e Federazione Russa, Cina soprattutto perché è il vero competitor nello spazio degli Stati Uniti. La domanda che ci porremo è se davvero siamo all'inizio di un'estensione, un'espansione della geopolitica a tutti gli effetti, dal globo fino allo spazio, purtroppo con i suoi aspetti più deleteri, che appunto sono guerre e conflitti. I temi di quest'oggi sono questi, sono belli corposi. Allora, 349-238-6666, partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci porta nel Mediterraneo, che rischia di diventare caldissimo per tutta una serie di ragioni. Non da ultimo il fatto, visto che abbiamo citato e citeremo ancora la Federazione Russa, che dopo una fase piuttosto tumultuosa, per usare un eufemismo, dovuta alla caduta di Bashar al-Assad, all'arrivo al potere di al-Jolani, ora al-Shara, ebbene i russi hanno faticato a mantenere le loro posizioni all'interno della Siria. Ebbene, recentemente osservazioni satellitari hanno confermato che, peraltro revisionate e confermate da Reuters, che la settimana scorsa quattro navi militari russe sono attraccate nel porto di Tartus in Siria per scaricare materiale militare. Questo, se confermato ulteriormente nei prossimi giorni, indicherebbe una massiccia presenza della Federazione Russa nel Mediterraneo, parte est, perché a Tartus, costa siriana, dobbiamo poi aggiungere gli intensi movimenti che stanno avvenendo oramai da settimane attorno a Bengasi. Quindi la Cirenaica, quel pezzo di Libia, una delle due Libie, per ridurre i massimi termini, quella dove comanda il generale Haftar. E staremo a vedere se la nuova diplomazia tra la Federazione Russa e al-Jolani in Siria continuerà in qualche modo a permettere la presenza russa sulla costa siriana. Nel frattempo vi porto velocemente negli Stati Uniti, lì dove è arrivato un altro no alla politica di Donald Trump. Questa volta non arriva da un pronunciamento della Corte Suprema o di un qualche tribunale statale o federale, ma piuttosto arriva dalla Camera dei Rappresentanti, perché è stato approvato con 213 democratici e 7 repubblicani sì, per la terza volta, una mozione che obbligherebbe Trump a interrompere ogni azione di guerra in Iran senza l'approvazione del Congresso. Ciò nonostante, nessun'altra mozione è stata approvata al Senato. In più, dobbiamo ribadire che questo è un segnale politico. Perché? Perché anche se vi fosse un stop alla guerra senza passare dalle Camere, da parte della Camera, stop alla guerra da parte del Senato, Trump potrebbe mettere il veto e continuare. Però è un problema politico che lo stesso Trump si trascina ormai da parecchi mesi. Sapete che tecnicamente aveva 60 giorni di tempo per passare dal Congresso e in qualche modo avere un ok. Nella stessa giornata di ieri, mentre si consumava questo piccolo impasse procedurale e politico alla Camera, il deputato repubblicano Thomas Massie
ha proposto una mozione di impeachment contro il segretario della difesa Pete Hegseth per crimini gravi e minori dopo aver iniziato la guerra contro l'Iran senza giustificazioni legali valide. In Yemen la situazione continua a farsi calda con un Bab al-Mandeb, diciamo se non chiuso, socchiuso, con gli Houthi che minacciano di minare la parte navigabile dello stretto di Bab al-Mandeb, con i sauditi che puntano il dito contro gli Houthi colpevoli di aver inviato un velivolo verso un razzo verso la città sacra per i musulmani della Mecca, e questo ha provocato fortissima indignazione nella maggior parte del mondo arabo e musulmano. Un drone, perdonatemi, non un razzo. La coalizione guidata dai governativi yemeniti, supportati dai sauditi, ha definito questo lancio una vera e propria linea rossa che è stata superata. Nel frattempo gli Houthi hanno colpito impianti dell'Aramco, la principale compagnia petrolifera saudita, a Yanbu e anche un'altra base aerea. Infine, lo avete sentito anche dal GR, prosegue purtroppo il tragico bilancio, anzi si innalza e prosegue la conta dei morti. Per adesso sono almeno 20 morti, un centinaio i dispersi, ma purtroppo ci sono alte probabilità che poi vengano dichiarati morti. Tra i morti già accertati 5 bambini, sotto le macerie di un palazzo a Gaza City che è crollato. La condizione di tantissimi edifici residenziali nella striscia di Gaza è proprio questa: sono stati bombardati, sarebbero tecnicamente inagibili, ma non vi sono altri luoghi dove dormire, e così molte famiglie sfollate si trovano costrette magari a occupare il terzo, quarto piano di un edificio che è traballante. La protezione civile palestinese è molto preoccupata perché con l'arrivo delle prime piogge la situazione potrebbe aggravarsi. I dossier internazionali li chiudiamo così, iniziamo il nostro viaggio e andiamo alla sede centrale, quartier generale dell'FBI, per capire questo allarme.

0: Partiamo dalla risposta che sarebbe dovuta arrivare dal Cremlino. Meglio, non è arrivata, nel senso, dicono, nota ufficiale: non commentiamo accuse degli Stati Uniti senza prove minimamente convincenti. Finché non avremo sentito e visto prove e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare le notizie. Così particolarmente tranchant il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Cosa è accaduto? Che è stato rivelato un report dell'FBI, l'Agenzia Federale di Intelligence statunitense, secondo la quale i servizi di intelligence russi stavano pianificando e stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. A partire dal 2024 una rete, un comando di individui operanti per i servizi di intelligence russi ha cospirato per compiere, e ha compiuto in alcuni casi, attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. Questa rete è stata ribattezzata Rete RIS. Di che cosa stiamo parlando? Ce lo racconta in 90 secondi Antonio Taglia.
1: Non sembra affatto un comando di sicari super addestrati da film d'azione. Il cosiddetto RIS Network, il gruppo di agenti russi che secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano progettava omicidi di dissidenti in Europa e negli Stati Uniti, dopo diversi incendi e sabotaggi in Europa, somiglia di più a una rete nascosta, capace di stabilire contatti transnazionali. Il centro della rete è molto tradizionale e dimostra che in Russia le missioni clandestine sono un affare di famiglia. Yuri Kramev, 63 anni, detto colonnello Yuri, è un colonnello dell'intelligence russa in pensione e sembra a tutti gli effetti il leader. Identifica gli obiettivi, pianifica le azioni, offre ricompense agli agenti operativi. Il numero 2, Kirill Kramev, 27 anni, ufficiale dell'FSB, dice di lui nelle intercettazioni: «È il mio capo», ma omette di menzionare che il colonnello Yuri è anche suo padre. Il terzo personaggio si chiama Emis Romagoza Durruti, 35 anni, cittadino cubano residente in Russia. Ufficialmente insegna balli latinoamericani nel nord del paese, ma sui canali Telegram si presenta come Adrian e offre una cifra base di $1,500 in criptovalute per incendi e sabotaggi in giro per l'Europa. In almeno due casi, in Repubblica Ceca e in Lituania, ha avuto successo. Gli ultimi due anelli della rete, Yaidel Delgado Suarez, detto Viking, 35 anni, di Cuba, e Angel Eduardo Castro, 22 anni, venezuelano, sono i reclutatori sul campo. Entrambi residenti negli Stati Uniti hanno cercato personaggi disponibili a sorvegliare e assassinare dissidenti russi rifugiati in America e in Lituania, per somme che vanno dai 25.000 ai $40.000, sempre agli ordini del colonnello Yuri, che nei messaggi suggeriva: bruciatelo vivo in casa con una bottiglia esplosiva, oppure accoltellatelo.

0: Questo è l'allarme che arriva dall'FBI, un allarme che capita in un momento in cui già l'Europa soprattutto è sotto pressione, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri di Il Nostro Luogo è Lontano. Prevengo già qualche critica, non è che questa amministrazione, quella di Washington americana, sia particolarmente ostile rispetto a Vladimir Putin e al Cremlino, tanto che qualche ascoltatore, come dire, sottolineando la potenziale attendibilità delle rivelazioni dell'FBI, ricorda come l'intelligence americana, pochi giorni prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, avesse avvisato che c'era questo allarme. E vi ricorderete i funzionari americani che poi furono anche tacciati di isteria e di isterismo per quegli allarmi ripetuti lanciati. Lo stesso Peskov, quello che bollava come fantasie irragionevoli le accuse dell'intelligence americana, scrive giustamente un ascoltatore. Proprio quello. Al di là di questo, però, al di là del fumus che ruota attorno, attenzione a queste. Anche la notizia stessa, lasciata trapelare, sicuramente ci sono delle pezze d'appoggio evidentemente, però fa parte di questo attrito, di questo contrasto, di questa guerra anche psicologica naturalmente, che in questo momento alcune autocrazie o alcune repubbliche o stati con derive autoritarie stanno compiendo verso l'Occidente. In particolare però di omicidi mirati, se questo davvero dovesse essere lo scenario, se ne occuperà Luca Trenta, insegna relazioni internazionali a Swansea, UK, esperto di intelligence, ha scritto un libro proprio sul tema, lo ricordo sempre, si chiama The President's Kill List, sugli omicidi di Stato, la kill list, la lista degli omicidi del Presidente. È un'escalation questa notizia, questa indiscrezione che arriva da parte dell'FBI? O sostanzialmente i servizi segreti russi hanno sempre operato in questo modo negli ultimi anni e solo ora l'allarme è particolarmente sottolineato? Sentite Luca Trenta.
1: Sì, il documento del Dipartimento di Giustizia americano, anche se in alcuni punti è un po' vago, dà un riassunto di varie operazioni, inclusi assassini mirati che sono stati fatti contro vari dissidenti. Si parla di Litvinenko, si parla di Skripal, si parla di Navalny. Quest'ultima operazione che è stata sventata contro quello che viene detto essere un importante dissidente russo e per la quale c'era una taglia, diciamo, di $40,000, rappresenta sicuramente un elemento di continuità. La Russia aveva tentato già in passato, in alcuni casi era riuscita, di assassinare personaggi scomodi. Sicuramente in Europa c'era stato l'assassinio di Maxim Kuzminov, il disertore russo che si era unito alle forze ucraine. C'era stata molta pubblicità attorno a questa diserzione, e poi era stato ucciso ad Alicante, a quanto pare dai servizi russi. E poi c'erano stati vari tentativi di assassini mirati, come ad esempio contro il direttore di Rheinmetall, il costruttore d'armi tedesco. L'elemento di novità, come detto, è che in questo caso l'attacco è stato sventato, diciamo, negli Stati Uniti. Questo ci dice magari che la Russia sia disposta a prendere ulteriori rischi, vista la attuale situazione nella guerra contro l'Ucraina. Ma non mi sembra un cambiamento particolarmente radicale dell'operato russo, della strategia russa per quanto riguarda assassini mirati, che sono sempre stati sicuramente una delle caratteristiche del regime di Putin.
0: La voce e l'analisi del professor Luca Trenta, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, Regno Unito. La vostra voce al 349-238-6666. Trump e Putin sono amici fraterni, non a caso un oligarca russo vicino a Putin ha pagato il matrimonio di Trump Jr. L'abbiamo raccontato proprio nella puntata di ieri. Attenzione, non c'è alcun illecito, è stato un regalo formidabile, l'affitto, il noleggio dell'isola alle Bahamas, un matrimonio particolarmente sfarzoso, però ci dice cosa? Beh, che vi sono una serie di saldature, di vicinanze, più o meno svelate, tra la famiglia Trump e alcuni ambienti dell'oligarchia russa. Detto ciò, non c'è, ripeto, alcun dito puntato. Però è un pezzetto della storia che va tenuto conto. Gli Stati Uniti fanno di peggio, come al solito il benaltrismo diventa una delle cifre di alcuni ascoltatori per leggere quello che accade. Guardi, gli ultimi episodi statunitensi, l'attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale, il rapimento a tutti gli effetti di Nicolás Maduro, li abbiamo raccontati esattamente utilizzando questi termini, perché come sa siamo appassionati di diritto internazionale e quindi non capisco francamente l'accusa neanche tanto velata che ci viene mossa. Il punto è però perché mettere a segno omicidi mirati, specialmente di dissidenti all'estero? È un messaggio intimidatorio? Sono davvero così pericolosi? Quell'elicotterista russo che poi diserta e poi lo vanno a trovare in Spagna era davvero così pericoloso per la Federazione Russa? Sentite ancora Luca Trenta.
1: La questione riguardante quale messaggio manda l'assassino in generale e l'assassino di dissidenti all'estero è una che è molto dibattuta nella letteratura sull'argomento. Ci sono alcuni studiosi come il collega Kirill Avramov che suggeriscono che in realtà la questione del messaggio non è particolarmente importante. L'obiettivo di un assassino è uccidere e la questione finisce lì. Altri come Hani e Nering suggeriscono in realtà che l'idea sia sì di mandare un messaggio e in questo caso l'audience di questo messaggio è molto vasto, si manda un messaggio ad altri dissidenti mettendoli in guardia su quello che può succedere, si manda un messaggio allo stato in cui l'assassinio viene compiuto, in questo caso il messaggio riguarda la questione dell'abilità della Russia di operare in quello stato, si manda un messaggio alla comunità internazionale riguardo la forza e la capacità della Russia comunque di raggiungere i propri obiettivi ovunque voglia. Si può pensare che sia questa la ragione dietro un assassinio compiuto negli Stati Uniti, potrebbe o il tentativo di un assassinio da compiere negli Stati Uniti potrebbe chiaramente dare un messaggio di abilità della Russia di operare in un'arena globale, diciamo, senza avere particolare preoccupazione delle potenziali ripercussioni e sappiamo che storicamente non ci sono state grosse ripercussioni contro la Russia quando si è trattato di assassini mirati.
0: Luca Trenta, Università di Swansea, Regno Unito, raggiunto dal nostro Antonio Tali. Il tema è spinosissimo, caldissimo. Chiedo bene all'ascoltatore, ho percepito un'area di rimbrotto nelle sue parole, invece dice no, è una semplice constatazione. E allora pace sia tra noi due, non c'è mai stata guerra, per carità. Allora, stiamo raccontando un tema particolarmente delicato e sensibile. Perché? Perché ha a che fare con una rete che, secondo l'FBI, la Russia ha messo in piedi in maniera molto fattuale dal 2024 in poi. In realtà i casi di omicidi mirati li abbiamo raccontati in nessun luogo negli anni. Ricorderete quando a un certo punto i parchi di Berlino per i dissidenti ceceni non erano esattamente il luogo più sicuro al mondo. Ricorderete quando il centro di Londra stesso, con quel veleno, purtroppo ne hanno fatto le spese anche cittadini assolutamente innocenti, semplici, senza tetto, aveva mietuto alcune vittime. Perché però queste accuse escono proprio adesso? Perché il sospetto, e sarà venuto qualche ascoltatore, che in questo momento in cui si parla molto della pressione della Federazione Russa, di guerra ibrida, eccetera, eccetera, l'FBI lancia questo allarme, qualche dubbio può ragionevolmente venirci. Sentite cosa ne pensa Luca Trenta sul timing.
1: Ma non penso sia necessariamente un segnale politico in questo momento. Mi sembra che la posizione di Putin in Ucraina in questo momento non sia particolarmente forte. Sono ricominciati dei timidi negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, quindi questo documento e questa conferenza stampa si potrebbe inserire in questo settore, ma penso che fosse più semplicemente un'investigazione che era andata avanti da tempo e in questi giorni erano anche uscite investigazioni di varie testate giornalistiche su attività molto simili in Europa, quindi può darsi che questo si andasse a riallacciare a queste investigazioni e rivelazioni riguardanti l'Europa. Il fatto che sia resa pubblica non stupisce particolarmente, anche se potrebbe in parte stupire solo perché si tratta dell'amministrazione Trump, ma questo è stato fatto con una certa regolarità da altre amministrazioni in passato.
0: Dalla voce del professor Luca Trenta, Università di Swansea, UK.
2: That is a Europe that is securing its prosperity.
3: Questa è un'Europa che sta lavorando alla sua prosperità. Un'Europa che si sta liberando dalla dipendenza tossica dai combustibili fossili russi. Questa è un'Europa più capace di difendersi. Un'Europa che ha radicalmente rinnovato il suo approccio per garantire la sovranità, che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. Questa è un'Europa che crede nell'aiuto reciproco. Infatti, stiamo sostenendo l'Ucraina e abbiamo sostenuto la Groenlandia quando è stata minacciata. E ci attiviamo quando droni, attacchi ibridi o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie. Tutto questo dimostra una cosa: l'Europa c'è per gli europei.
2: All of this proves one thing: Europe is there for Europeans.
0: Avete appena ascoltato uno dei passaggi chiave del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e la sua del Senato Valentina Ternullo. Poi ne sentiremo anche altri se avremo tempo. Ce n'è uno in particolare in cui la stessa von der Leyen illumina un paradosso. L'Unione è più forte che mai, ma allo stesso tempo lo Stato della nostra Unione può sembrare precario come non mai, frutto dei tempi turbolenti che stiamo vivendo. Ma qual è stato il nocciolo duro di questo discorso? Più l'appello all'unità degli Stati o quell'apertura al Canada, quell'associazione? Membro associato non esiste, poi ne parleremo meglio. Insomma, qual è stata la vera punta di questo discorso? Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno e grazie. Ma fammi dire innanzitutto che lo Stato dell'Unione, che come sai è copia quello americano e c'è in Europa da 15 anni circa, ed è molto difficile fare bucare le notizie, perché sì. Ursula deve tener conto delle sensibilità politiche dei partiti, anche Trump deve farlo, ma deve tener conto anche delle sensibilità degli stati, quindi non può fare grandi annunci clamorosi, non concordati, dire grandi novità, stupire clamorosamente, perché rischia di avere la coperta corta. Quindi qual è la risposta alla tua domanda? Forse la cosa più clamorosa, anche simbolicamente, che ricorderemo è Ursula con lì il primo ministro canadese, che dice al primo ministro canadese qualcosa che non si sa se succederà, ma che ha un valore simbolico, è sì. Tu ti associerai all'Europa, accettiamo la tua volontà di associarti. Perché è clamoroso, perché è importante, perché dà un'idea di un'Europa che si allarga, mentre sull'allargamento qualche problemino ce l'abbiamo, di un'Europa che si allarga e senza citare Trump, attacca Trump, perché questo signore Carney è quello che sta litigando con Trump, è il signore che a Davos è andato a dire, lo ricorderai, ma perché ci facciamo taglieggiare da Trump? Perché le medie potenze non si uniscono? Ed eccolo qua che noi Europa non siamo una media potenza, siamo un pochino di più, ma ecco che lui dice io mi associo, e Ursula dice noi ti facciamo associare. Si farà perché l'associato non esiste, esatto. Abbiamo problemi con l'allargamento, già anche in Italia ci sono state reazioni negative, ma ha un valore simbolico importante.
0: Un po' di valori simbolici, un po' di retorica nel discorso di Ursula von der Leyen, l'analisi di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, che giustamente accennava che cosa? Spesso paragoniamo l'Unione Europea a un condominio, a volte un po' litigioso, a volte abbastanza unito, condominio che dovrebbe costruire nuove casette e prendersi nuovi inquilini, che sono quelli dei Balcani, l'allargamento est, c'è poi questa corsia preferenziale, una sorta di super mesonette per l'Ucraina, e poi però si allarga oltreoceano fino al Canada. Ora, già ci sono dei problemi con l'allargamento est, perché alcuni paesi stanno facendo fatica a rispettare tutte le procedure, i vincoli che l'Unione Europea prevede. Capisco che il Canada sia goloso come opportunità dal punto di vista commerciale, militare, anche dal punto di vista forse più politico, no? In senso anti-Trump, anti-americano, diventa una bella spina nel fianco. Però qua sto condominio rischia di diventare super affollato e super litigioso, Paolo.
4: Ma teniamo separati l'allargamento, quello in Europa, quindi l'Ucraina, la Moldavia, l'Albania, insomma, da questo nuovo accenno al Canada. Il nuovo accenno al Canada non sappiamo cosa sia, quindi non mi preoccuperei, cioè, ha un valore politico, l'associazione potrebbe voler dire qualcosa di più di un accordo commerciale, che già stiamo avendo, potrebbe voler dire qualcosa in più sulla difesa, ma già stiamo dialogando, ma non è un condominio allargato, è un'altra cosa. Invece il tema che tu poni è molto concreto sugli altri paesi, ne abbiamo quasi una decina che aspettano e quattro che sono in prima linea. E qui è chiaro, e hai ragione, che il condominio, se li fa entrare questi nuovi inquilini con le regole attuali, si complica tutto. Vuol dire che ognuno di questi paesi dovrà avere un commissario, che già sono tantissimi, ed è tutto complicato. Cioè, ognuno di questi paesi potrebbe avere il veto, ci ricordiamo l'Ungheria sui soldi all'Ucraina. Quindi questo allargamento dovrà procedere con qualche cambio di regole, le regole condominiali. Ecco, le regole condominiali potrebbero voler dire che non aumentano gli ambiti dove non c'è l'unanimità.
0: Sì.
4: Questo è un grande scoglio importante, però, che vedrebbe anche molti paesi attuali membri non del tutto d'accordo. Quindi teniamo separati il Canada, che ha un valore simbolico, non a caso ha iniziato da lì, dall'allargamento, che è una cosa molto concreta, e non possiamo dire abbiamo scherzato, come abbiamo fatto con la Turchia, a questi paesi che stanno facendo dei passi avanti.
0: Stanno facendo dei passi avanti e sono in lista d'attesa ormai da tanti tanti anni, e alcuni di loro sono peraltro irritati dal tappeto rosso steso invece per la via preferenziale per l'Ucraina. Paolo Magri, hai giustamente sottolineato quelle che sono alcune pecche, alcune farraginosità della governance europea, i commissari, insomma cose che abbiamo detto mille mille volte. Ora ci si mette pure un sondaggio che è stato commissionato da Politico, condotto in Francia, Germania e Spagna, che rivela come oltre il 20% degli intervistati, cioè una buona fetta della popolazione europea, non soltanto non conosce tutti questi meccanismi particolarmente complessi, ma manco sa chi è Ursula von der Leyen e cosa fa realmente dalla mattina alla sera nel suo ufficio. Qua forse stiamo parlando di un'Unione Europea che è più preoccupata della scatola e del funzionamento di questa scatola. Siamo bravissimi a aprirla, a chiudere, a fare un'altra scatolina, a metterla dentro, siamo bravissimi a regolamentare cose su cui non siamo maestri, penso all'AI, e però poi c'è un distaccamento dalla realtà che forse crea una sofferenza.
4: Ma guarda, qui io sarei, se permetti, un pochino cauto. Cioè, nel senso che se noi chiedessimo al 20% dei cittadini italiani non il nome del primo ministro, quello lo sanno, ma come funziona la scatolona o la scatolina del governo italiano, del Parlamento, delle commissioni, delle prerogative, avremmo lo stesso risultato. Quindi, ed è chiaro che un livello superiore a Bruxelles ha ancora di più questo distacco. Però dobbiamo dire che c'è una frase che ha detto oggi Ursula, l'Europa c'è, l'avete riportata poco fa, che i cittadini europei, e nei sondaggi viene dimostrato, si sono accorti che l'Europa c'è in questi ultimi anni. C'era sul Covid, c'è stata sull'aiuto all'Ucraina, non c'è stata, l'ha riconosciuto Ursula oggi su Israele, ma su tanti temi c'è stata. Quindi se anche non conoscono questi cittadini, il 20% o il 30%, la macchina, hanno una netta percezione, tanto è vero, che è la lunga la lista dei paesi che vogliono entrare, si è azzerata la lista dei paesi che vogliono uscire. Certo, Alternative for Deutschland dice qualcosa, la Le Pen già lo dice di meno. Quindi questo atteggiamento di uscire, ormai nessuno dice uscire, dicono tutti un'Europa diversa, ecco, che è un modo di correggere il tiro. Ma quindi starei attento, perché la frase, noi possiamo commentare l'assenza di dettagli delle parole di Ursula oggi, che fa il coro alle sparate che fa Trump nel suo State of the Union, chiaro? Ma una certezza c'è, è appunto che l'Europa in questi anni c'è stata, può essere migliorata, può essere più veloce, ci mancherebbe, ma c'è.
0: Grazie mille, come sempre a Paolo Magri, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ciao Paolo, grazie.
4: Grazie.
0: Allora, io farei sentire, prima di andare ai messaggi di ascoltatori, un altro passaggio di Ursula von der Leyen, che forse dovremmo avere, quello che vi citavo, che lo trovo indicativo, no, nel suo illuminare il paradosso, quando dice: lo stato della nostra Unione è più forte che mai, però è anche precario. Sentiamo.

0: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: In questo mondo il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. Quindi la nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori in questo mondo? Oppure lasciamo che divisioni e dipendenze ci frenino? Vogliamo unirci attorno alla nostra idea europea nella certezza di poter decidere il nostro destino? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai proxy e dai burattini dei despoti?

0: Peraltro, nel lungo discorso di Ursula von der Leyen, spesso si è rivolta direttamente al premier canadese che era presente in sala, Mark Carney, con il quale si è scambiato un affettuoso saluto. Era presente anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e Carney ha appena fatto una dichiarazione che, se volete, svela un po' il mistero su cosa vorrà dire essere un membro associato dell'Unione europea. C'è già un accordo commerciale, il CETA, particolarmente goloso, diciamo, nei rapporti tra Canada e Unione Europea, che cosa dice Carney? Con la presidente von der Leyen e con quella del Parlamento Metsola ci siamo concentrati sui passi futuri, un partenariato più stretto che rafforzi la sovranità reciproca per creare maggiori opportunità e prosperità per i nostri cittadini. Sembra un po' aria fritta, ma evidentemente elevare quello status di partenariato a qualcosa di più strutturato. In più, ipotizza qualcuno, forse membro associato prevederebbe anche, per esempio, che nei consessi dell'Unione Europea possa sedere il Canada come membro osservatore, ma chiaramente non votante, perché non è parte geografica dell'Unione Europea, quindi non può entrare tecnicamente nell'Unione Europea. Vedo già collegato, lo vedete anche voi, se siete sul canale 63 del Digitale Terrestre, Emilio Cozzi, giornalista, scrittore, autore con me della Geopolitica dello Spazio, il podcast che quest'estate vi ha tenuto un po' compagnia. Ciao Emilio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, stavo guardando quante occhiaie avevi, perché sei reduce da un bel volo di rientro dalla Guyana, non ne hai, quindi hai dormito in aereo, è andato tutto benissimo, però sei atterrato portandoci una novella che non è esattamente rassicurante, perché le autorità americane hanno, in particolare il segretario dell'aeronautica Troy Menk, segretario dell'aeronautica americana, ha per la prima volta svelato pubblicamente e candidamente, ha detto: abbiamo armi nello spazio. Di che si tratta, prima di aprire scenario alla Star Wars, Emilio?
1: Ecco, non si sa con precisione di cosa si tratti. Certamente Menk ha per la prima volta in assoluto confermato che gli Stati Uniti hanno posizionato delle armi spaziali in orbita, non ha precisato nemmeno quando questo sia successo e soprattutto non ha dato altri dettagli rispetto a che tipo di arma possa essere. Sicuramente non dovrebbero essere armi di distruzione di massa, perché lo sappiamo, il trattato del 67 lo proibisce, ma il trattato del 67 non proibisce armi convenzionali, che possono essere di tipo elettronico, di tipo cyber, oppure anche addirittura dei mezzi coorbitali che vadano a danneggiare o in qualche modo

0: Lari, aprendo alla possibilità che anche il cielo sopra le nostre teste diventasse in qualche modo uno degli ambiti della competizione geopolitica, e così è. Quanto però ti stupi, capisco la risposta cinese, perché spesso raccontiamo, Emilio, che la vera competizione nello spazio è fra Cina e Stati Uniti. La risposta russa, la Russia è rimasta molto indietro nella corsa allo spazio, sembra quasi un sgomitare, guardate che ci sono anch'io, quando in realtà c'era anche lei, adesso gioca molto meno.
1: Hai ragione, d'altra parte per quanto riguarda la weaponization, cioè il posizionamento di armi nello spazio, beh, vede la Russia abbastanza agguerrita. Un servizio dell'intelligence del 2024 faceva sospettare, peraltro lo disse proprio Anthony Blinken, segretario della difesa allora, che la Russia stesse posizionando, addirittura o stesse capendo come posizionare armi nucleari nello spazio, e pare che Washington, attraverso un intervento di Xi Jinping, in qualche modo abbia portato a più miti consigli Putin e i suoi addetti allo spazio. Certamente la voce russa in questo senso è indicativa di un ambito, quello spaziale, che ormai è considerato letteralmente un dominio operativo. Non dimentichiamoci che Trump non solo ha annunciato il famoso Golden Dome, ma ha già detto che entro pochi anni i lanci spaziali americani da 200 annui dovrebbero passare a 1000, di cui buona parte, se non la maggior parte, di tipo militare.
0: Grazie mille intanto, Emilio, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Ad Astra.
0: Ah già, perché noi ci salutiamo, io che vedi per terra e lui ad Astra. È un po' arrugginitini. Io arrugginito, lui no, sempre in formissima, nonostante i chilometri. Allora, 349-238-6666, qualche messaggio per chiudere, vado a voi. A mio avviso, quanto ci vorrà, mi chiede un ascoltatore, perché lo Stato canadese divenga membro associato all'Unione Europea? Non lo so, la sensazione è anche che sia un annuncio molto politico al momento, perché l'accordo, il CETA c'è già. E già implica tutta una serie di cose, di vantaggi commerciali, di spostamenti, eccetera. Il rafforzamento, ho anche la sensazione che verrà molto spinto su alcuni progetti industriali, anche bellici, molto molto mirati. Però staremo a vedere, anche perché purtroppo l'Unione Europea spesso ci ha mostrato una certa lentezza. Fabio da Vicenza, chiudo con lui: l'allargamento dei paesi membri, così come l'eventuale rientro della Gran Bretagna, dovrà stare alle regole a cui tutti gli altri stanno, partendo dall'euro, anche con la fine dell'anomalia danese. Ha ragione, però c'è anche questa previsione che uno si possa tenere la propria valuta. Sulle altre regole ha perfettamente ragione, altrimenti poi quel condominio esplode. Tempo scaduto, ci piacciono le opinioni, soprattutto se ben informate, e ci piace la sigla. Niente più metal, viva! E mi piace ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra in nessun luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa, dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC.

0: Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri: in un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
1: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Altri parlano di patrimoniali. Noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti, scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
3: Pensiamo che, diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
2: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto: trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat. In agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva: la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora: sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
4: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2.000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele. Mentre cresce la tensione nel sud del Libano, con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
5: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not a Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di un quarto di punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado gli listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,14,62 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
6: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui 105 dollari al barile dopo aver superato anche quota 108 dollari durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui 77 euro al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
0: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
2: E con
0: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua, sono arrivata. Intanto voglio ringraziare Salvatore che mi ha mandato una mail bellissima. Io vi ringrazio sempre delle mail, in cui mi ha detto: cara Nico, tu sei la mia amica del caffè. E proprio pensando a questa cosa, in effetti io arrivo nelle vostre case subito intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno. C'è chi si sveglia, c'è chi è già pronto, chi si è appena fatto la doccia, e poi c'è il caffè o quello che è. Ma ho pensato che per tantissime persone la giornata non inizia col caffè, ma con una pillola, non so, per la tiroide, per la pressione o magari il protettore gastrico. E allora la domanda sorge spontanea, o almeno che mi ha stuzzicato e che condivido con voi, è: ma perché alcune pastiglie, alcune pillole, alcuni farmaci vogliono il sorgere del sole e altre invece aspettano la luna? Allora, i farmaci in commercio, lo sappiamo, sono migliaia, i bugiardini sono lunghi quanti papiri egizi, e fare confusione un attimo. E allora stamattina ho pensato di farmi aiutare a fare un po' di ordine. Non faremo naturalmente l'elenco della spesa, ma cercheremo di capire come funzionano, perché il nostro medico ci prescrive un farmaco e ci raccomanda di consumarlo in un momento della giornata speciale. Con noi oggi abbiamo la professoressa Carla Ghelardini. Buongiorno prof, ben svegliata.
2: Buongiorno a tutti voi. Grazie.
1: Grazie a lei, membro della Società Italiana di Farmacologia, vice direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino all'Università degli Studi di Firenze. Allora, professoressa, il nostro pensiero guida è, per dare così una sorta di mappa, appoggiarci a quello che suggerisce la cronofarmacologia, cioè volta ci dice, ci spiega che il corpo ha dei turni di lavoro precisi, e quindi inutile mandare il corriere del farmaco quando l'ufficio è chiuso. In altre parole, ci sta?
2: Certo. Allora, sono perfettamente d'accordo.
1: In questo momento c'è chi sta prendendo una pastiglietta o più pastigliette, poi arriveremo anche lì. Penso al mattino, mi viene in mente per esperienza personale quella per la tiroide, o magari il cortisone, e chi vorrebbe magari tanto un caffè, ma quindi deve aspettare. Allora io vorrei chiederle: perché il mattino, mi passi il termine, è così fiscale?
2: Ma innanzitutto il mattino sarebbe importante dare la priorità ai farmaci che debbono necessariamente essere assunti a stomaco vuoto, e quindi la notte dopo la nottata. E qui mi viene in mente in primis l'Otirox. L'Otirox deve essere assunto 30 minuti prima, perché noi diamo il tempo al farmaco di poter transitare nello stomaco e arrivare all'intestino prima di assumere la colazione, e quindi che potrebbe interferire con l'assorbimento e la biodisponibilità del farmaco. Poi sempre la mattina è molto importante per chi assume protettori gastrici, intendo dire omeprazolo, zoprazolo, tutti quei nomi che finiscono in questa maniera.
1: Sì, tranne finolo. L'orzaio, che non è l'orzaiolo, ma finiscono fa rima.
2: E qui c'è una ragione, perché durante la notte proprio il digiuno fa sì che le pompe dello stomaco, che vanno a secedere acido cloridrico, sono al massimo della loro attività, e allora assumerlo 30 minuti prima della pasto, intendo la colazione, serve affinché il farmaco abbia il tempo di essere assorbito, e perché viceversa, se si assumesse a stomaco pieno, potremmo trovarci nella condizione di un minor assorbimento e anche quindi conseguentemente di un effetto protettivo ridotto rispetto a quello che vogliamo. Poi ci sono dei farmaci che generalmente si assumono la mattina per convenienza, per comodità. Mi riferisco per esempio ai diuretici. Chiaramente se si assume la mattina, l'effetto diuretico si esplica durante l'arco della giornata, e uno è più può andare più comodamente in bagno assumesse la sera, perché dovrebbe poi stare sveglio, avere tanti risvegli notturni. E a questi aggiungerei anche per esempio i nuovi antidiabetici, la glifosine, che anche queste hanno un effetto diuretico, e quindi è lo stesso principio di comodità. Poi ci sono tanti altri farmaci che vengono assunti la mattina, come la pillola anticoncezionale, ma potrebbe tranquillamente essere assunta a mezzogiorno, alle 4 di pomeriggio o alle 20. L'importante è mantenere le 24 ore sempre. Poi non cambierebbe nulla, è più un'abitudine di molti effetti certo. di una regione precisa farmacologica.
1: Professoressa, lei ad esempio mi ha detto per la tiroide ma almeno 30 minuti prima, cioè 30 minuti prima, ma almeno 30? Ma possono essere
2: no,
1: anche 3
2: sono
1: ore?
2: Già sufficienti.
1: Ecco, ma se uno
2: sono
1: si alza nella notte e lo prende così quando si sveglia prende il caffè?
2: Certo,
1: va
2: certo.
1: bene, uguale.
2: Nessun problema, anche qui è un discorso di comodità, che uno si alza, diciamo, assume la pastiglia, poi va in bagno, fa quello che deve fare, poi quando è terminato,
1: certo.
2: però se si alza alle 6 e sveglio e la vuol prendere, lo può fare.
1: Assolutamente. Arriviamo all'ora di pranzo?
2: L'ora di pranzo in realtà non c'è una regola di farmaci da assumere necessariamente l'ora di pranzo. Sarebbe buona regola assumere quei farmaci, per chi assume più farmaci, assumere quelli che non debbono essere assunti al mattino. Quindi per non fare dei cocktail di 5-6 farmaci tutto al mattino, quelli che possono essere assunti senza una regola, diciamo, di orario. Regola di orario intesa di assunzione, ma sempre mantenendo le 24 ore o quelle che sono, possono essere assunti all'ora di pranzo. Gli stessi antipertensivi, non c'è una regola di assumere la mattina o di assumere a stomaco pieno o a stomaco vuoto, basta mantenere il periodo di la loro l'ora di assunzione fissa ogni giorno.
1: Professoressa, arriva la sera, si chiude la nostra giornata, noi andiamo a dormire, ma per alcuni farmaci il turno di lavoro inizia proprio quando noi andiamo a letto.
2: La sera ci sono un paio di categorie di farmaci che è bene assumere la sera. In primis i lassativi, anche questo perché hanno bisogno, molti di essi, quelli di contatto, stimolanti, hanno bisogno di 8-10 ore per agire e quindi generalmente assunti la sera poi inducono l'evacuazione al mattino e quindi diventa anche questa una questione di comodità. Poi ci sono le statine che ormai sono molto usate e qui vanno assunte la sera perché preferibilmente prima di coricarsi, perché la produzione di colesterolo nel fegato raggiunge proprio la notte il suo picco. In particolare poi c'è la lovastatina che si assorbe meglio se preso durante la cena. Questo sono le statine a breve durata, vita. Le quelle a lunga vita, in realtà la torvastatina, rosuvastatina potrebbero essere assunte a qualsiasi ora del giorno, anche qui purché si mantenga l'abitudine ad assumere sempre la stessa ora.
1: Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Quindi grazie alla professoressa Carla Ghelardini, membro della Società Italiana di Farmacologia, che è rimasta con noi, a Martin Garamoni in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza e redazione. Mi sono fatta subito seria perché non mi ricordo più se ho preso la pastiglia per la tiroide, mamma mia. Ecco, allora, intanto state bene, buona giornata. Buonanotte e un saluto, ci vediamo sul canale 63, ci sentiamo dopo il GR delle 12, state bene, una buona giornata dalla vostra Nico.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo autunno il mio ministero, visto che ho la competenza sulla casa, emetterà un bando per sostenere con contributi fino a 500 euro al mese i genitori separati o divorziati per il pagamento dell'affitto della nuova casa, perché spesso dopo una brutta separazione, un brutto divorzio, si perde la casa su cui magari si sta pagando ancora il mutuo e si perde con questo anche il diritto ad accogliere i propri figli almeno nel fine settimana.
0: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
1: Ho tolto l'ISEE come criterio e l'ho sostituito con l'IRPEF, con la dichiarazione dei redditi fino a 35.000 euro, perché bisogna aiutare la gente che lavora, non la gente che non lavora o che lavora in nero con 30 bonus a ripetizione.
3: Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo, che non sa dov'è e che non sa neanche più.
4: No, non ce la facciamo ad arrivare al ritornello, voglio andare a casa, la casa dov'è? Però insomma abbiamo trovato un supporto, un sostegno alla casa in affitto dei genitori separati. Il ministro Salvini ne aveva promesso e allora a quanto pare, Mauro, sarebbero pronte le regole, anche se adesso aspettiamo la piattaforma attraverso la quale si potrà fare richiesta di questo bonus, di questo.
5: Sì, allora l'attuazione l'abbiamo completata, adesso c'è l'attivazione. Però va dato atto al ministro e anche vice premier Salvini, che effettivamente ha detto questo autunno, aveva dichiarato varerò questa misura. Non siamo ancora in autunno, voler guardare il calendario, la misura è pronta.
4: Non c'è
5: è
4: ancora
5: pronta,
4: la data,
5: ma non è attiva. Perché, come riferiscono puntualmente, e ci mancherebbe altro, Giuseppe Latour e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore di oggi, sono pronte le regole, si farà riferimento a criteri di reddito e non all'ISEE, abbiamo sentito la dichiarazione anche polemica del vice premier, si farà riferimento quindi ai redditi fino a 35.000 euro e il decreto è pronto, deve esserci adesso la pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Questo è il caso di notarlo, perché magari qualcuno potrebbe pensare che la competenza sia di un altro ministero, in questo provvedimento invece discende dal Ministero delle Infrastrutture, e da lì poi ci sarà l'attivazione di una piattaforma. Questo sostegno andrà al genitore che dovrà essere legalmente separato o divorziato, titolare di contratto d'affitto, non essere proprietario di immobili nel medesimo comune dell'abitazione familiare e nel raggio di 50 km. Inoltre dovrà essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli, quindi parliamo anche di assegno che viene deciso nei casi appunto di separazione, parliamo sempre qui a due di denari.
4: Vedo però che sarà necessario, come dire, partecipare in qualche modo ad una graduatoria, quindi il chi tardi arriva male alloggia.
5: Allora, qui ci sbilanciamo perché quello che possiamo dirvi ora, in attesa della piattaforma, che poi cercheremo di capire se allora c'è anche un criterio di precedenza temporale, ma per adesso sappiamo che sarà data priorità nell'erogazione del contributo ai soggetti con più figli a carico di età inferiore ai 21 anni, o chi è disabile, chi ha figli in condizioni di disabilità e i soggetti in condizione di disoccupazione involontaria e coloro che risiedono in comuni ad alta tensione abitativa. Queste sono le categorie, per così dire, privilegiate che conosciamo adesso in attesa della piattaforma.
4: Quanto arriverà?
5: Lo so che lì volevi arrivare.
4: Vabbè, qua soldi sono il nostro grande cavallo di battaglia.
5: Allora, 50...
4: due di denari, quanti denari?
5: 50% di quel che si paga per l'affitto, con tetto di 6.000 euro annui. Quindi l'erogato potrà essere di 500 euro al mese per 12 mesi. Questa è la previsione. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore, firma dei sullodati Giuseppe Latour e Giovanni Parente. e noi appena sarà pronta la piattaforma, esatto, sicuramente ce ne occuperemo.
4: Esatto, non cominciamo a dire 500 euro per città come Roma, Milano, Venezia, Firenze e tutti i capoluoghi particolarmente impegnativi dal punto di vista economico sono pochi, questo è sempre meglio di niente. Io direi che intanto cominciamo a prendere confidenza con i requisiti per poter accedere a questo bonus, e allora vi chiediamo che cosa ne pensate. Sappiamo molto bene quando a seguito di una separazione davvero arriva un dissesto economico finanziario per molte famiglie, uno dei due coniugi, in genere tocca all'uomo, deve abbandonare la casa appunto di famiglia, il tetto dei figli e trovare una nuova soluzione. Tanti ritornano da mamma e papà, e insomma non sono cose che raccontiamo con scandalo, ma sono cose che succedono, e quindi insomma se arriva anche questa provvista non è male, risponde ad un'esigenza sentita anche nel vostro nucleo familiare che si è spezzato, che si è dovuto organizzare diversamente. Fateci sapere appunto come state in questo momento da questo punto di vista. Ma oggi, come promesso ieri,
5: sì,
4: visto che fervono i preparativi per il nuovo telefisco,
5: sì,
4: abbiamo tirato fuori,
5: sì,
4: un argomento che potrà interessare tanti ascoltatori, soprattutto coloro che hanno l'auto aziendale, sono sempre di più. E ci sono delle nuove regole, delle nuove cose da spiegare che sono arrivate, sì, ad agosto.
5: Sì, perché ad agosto è arrivato una sorta di correttivo di una serie di provvedimenti che sono stati varati con la riforma fiscale, la legge 111. E tra questi provvedimenti molto importanti sono le correzioni che sono state introdotte per le auto aziendali, quindi l'auto assegnata ai dipendenti. E queste correzioni prevedono anche tutta una serie di scansioni a seconda dell'età, del momento in cui è stata assegnata l'auto. Insomma, abbiamo fatto a breve, abbiamo chiamato Cristian Valsiglio, che è un esperto del Sole 24 Ore, una firma del Sole 24 Ore. Per chi ci segue sul canale 63, metto a favore di camera una delle ultime fatiche del dottor Valsiglio, so se la potete vedere dal canale, sì, 63,
4: sì, si vede, ti, ecco, posso dire che sto guardandoti da là e ti vedo che,
5: benissimo,
4: esponi il ricco documento.
5: Questo è uscito sul lunedì 7 settembre, Sole 24 Ore di lunedì 7 settembre.
4: I famosi numeri da collezione, quelli del lunedì.
5: Esattamente, come spesso accade. Allora, il dottor Valsiglio sarà con noi nella seconda parte della puntata, dopo l'aggiornamento dai mercati finanziari, quindi se volete prenotarvi 800 24 00 24, 349 238 6666. La materia della fiscalità sulle auto aziendali non è delle più lineari, quindi io mi limito a dire che i correttivi di fatto puntano a privilegiare ancora un pochino le auto a ridotto impatto ambientale e a dare però anche da un'altra parte una stretta fiscale a certe condizioni. Poi ci sono dei temi ancora tutti da decifrare, come quello degli optional.
4: Allora, ascoltate, basta, bene la mia voce fino alle 11.30, perché dalle 11.30 alle 12 non la sentirete più. Io ascolterò, per fortuna, che tutti i pasticci dei mesi passati che mi sono toccati con l'auto aziendale li ho superati con successo, e quindi archivierò psicologicamente parlando la pratica e te le affido completamente, Mauro, nella seconda parte.
5: Perché in realtà prenderai appunti e come sempre, esatto, Deborah si schermisce. Voi intanto non fatelo, siate coraggiosi, fatevi avanti, chiedete 349 238 6666, 800 24 00 24.
4: Ti leggo il messaggio di Diego, che invece non c'entra nulla con le auto aziendali, ma si è accalorato rispetto alla notizia che abbiamo dato sul bonus per i genitori separati, il bonus affitto, chiamiamolo così. Diego ci racconta: io non ho intenzione di sposarmi o di avere figli proprio perché sono terrorizzato da trovarmi sul lastrico nel caso in cui le cose non funzionino. Tu pensa che messaggi stanno passando, socialmente parlando, no? Rispetto alle crisi che sta vivendo proprio l'entità famiglia, ci si sposa sempre meno, ci si separa sempre di più, e spesso il deterrente importante è proprio quello economico, effettivamente.
5: Ma secondo me, però, adesso non vorrei, ognuno fa le scelte che crede, specialmente in questo campo, ci mancherebbe, però mi sembra un po' drastica la soluzione proposta da Diego.
4: Sai che cosa, che dipende proprio anche un po' dalla situazione che vivono magari congiunti, familiari, amici, se gli esempi che hai attorno a te sono non particolarmente vincenti, ti condizionano. Se invece magari hai avuto l'opportunità di vivere una famiglia serena, che questi problemi non ce ne ha avuti troppi, anche amici che si sposano con felicità, e allora magari la pensi in maniera diversa. Vabbè.
5: Posso rassicurare un altro ascoltatore che ci chiede il bonus colonnine, ne parliamo veramente, sì, tra un attimo.
4: Esattamente.
6: Che armonia tra Mauro e la nostra Debora.
7: È fantastico vedere come chi prende dai 35.000 euro ai 45.000, 42.000 euro sia considerato un ricco. Una volta che si va a vedere la vera differenza tra il lordo e il netto, tra i 35 e i 40.000 euro, vi accorgerete che è minima, perché scadono tutti i bonus e tutto quanto. Quindi queste persone qua sono tagliate fuori incredibilmente.
4: Volevo anche leggere il messaggio di Alex, che torna sul tema di poco fa. Sono sposato da meno di 2 anni, sono metalmeccanico tramite contratto da agenzia, quindi in una somministrazione, da quello che capisco. Ho finito di pagare il mutuo di casa, adesso mia moglie vuole lasciarmi, mandarmi via di casa, però lei non ha mai lavorato. Alex, questo potrebbe essere un aspetto importante. Se ha dei figli, sposato da meno di 2 anni, forse non ne ha, però insomma, magari proprio questa esplicita richiesta di farla uscire di casa, non so se sua moglie la possa esattamente far valere, soprattutto per il fatto che non ha mai lavorato, ma se è giovane può sicuramente reimpiegarsi nel mercato del lavoro, e non ha detto che un giudice in fase di separazione non la inviti caldamente a farlo, e quindi faccia valere anche le sue ragioni, perché non è detto che siano tutte dalla parte appunto della signora.
5: Tra l'altro, se posso consigliare una rassegna stampa, lunedì sul Sole 24 Ore, questo ultimo scorso,
4: Angelo Busani ricordava, esatto, le regole dell'assegno di separazione / di divorzio, perché sono due istituti diversi, ed è comunque morto il cosiddetto tenore di vita. È una situazione complessa, Alex, si vada a far consigliare bene da un avvocato.
5: Cerchi il Sole 24 Ore di lunedì 14 settembre, cioè l'ultimo lunedì, tutto a firma di Angelo Busani, storica firma del Sole 24 Ore, il notaio Angelo Busani. Bene, allora vuoi cominciare dai bonus, da un altro bonus, quello delle colonnine, o invece dai malus?
4: Allora, visto che ce l'hanno chiesta, cominciamo con il bonus colonnine, poi faremo un velocissimo punto anche sulla truffa a Revolut, la fintech di cui sono clienti anche diversi milioni di italiani. Una cosa veramente incredibile quella che è successo nelle ultime ore. Noi ve la diciamo al volo, come hanno fatto probabilmente anche i colleghi in rassegna stampa. Vorremmo tornare sull'argomento venerdì nell'apposito spazio Corallo. Cominciamo con le colonnine, Mauro.
5: Sì, allora, il bonus per installare le colonnine, bonus che riguarda i condomini e anche i privati cittadini. Uno ha magari a disposizione un suo giardino, una villetta, e vuole installarlo. Bonus colonnine a partire da martedì 22 settembre alle ore 12 sulla piattaforma di Invitalia, che è il gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese Made in Italy. Vengono assegnati fino all'80% delle spese per acquisto e posa in opera di colonnina di ricarica domestica, con un tetto di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro per i condomini. Le infrastrutture, attenzione, devono essere nuove di fabbrica, devono essere installate su aree nella piena disponibilità del beneficiario. Per le persone fisiche devono essere a uso esclusivamente privato, cioè non è che si può installare e poi fare anche da fornitori per altri, per amici e parenti. Per i condomini devono essere destinate all'utilizzo collettivo dei condomini, ma in entrambi i casi, lo ribadisco, la regola è che queste colonnine incentivate non devono essere accessibili al pubblico. La domanda verrà presentata online, tutta la gestione online, serve lo SPID o la carta d'identità elettronica o il CNS, ma diciamo che oramai è un po' residuale, mi pare di capire, nelle esperienze personali. Bisogna preparare il documento di identità, le fatture elettroniche, gli estratti conto che attestino i pagamenti tracciabili. Ci vuole ovviamente, come sempre in questi materiali, la dichiarazione in conformità dell'installatore e un indirizzo PEC, che poi sarà quello di riferimento per tutta la durata del procedimento. Ognuno può presentare una sola domanda, si potrà ripresentarla una seconda volta se la prima domanda risulta improcedibile. Le spese ammissibili, quali sono le spese che possono accedere al contributo? Quelle che decorrono dal 26 di giugno. Le domande sono istruite, lo hanno già specificato, in ordine cronologico di arrivo. Se finiscono le risorse, L'erogazione si ferma fino alla successiva riapertura dello sportello per la prossima annualità. Quindi il totale di quanto messo a disposizione, insomma, conviene prenotarsi per tempo per vedere di avere questo contributo, questo bonus.
4: Allora, rapidamente, cosa è successo a Revolut? Sicuramente, soprattutto se siete clienti, avrete letto tutte le notizie che appaiono questa mattina praticamente su tutti i giornali, ma già ieri era stata data ovunque grande enfasi a questa notizia. Nella sostanza, cosa è successo? Intanto questa è una banca online che ha molti milioni di clienti in tutta Europa e credo che siano circa 5 solamente in Italia. È una società che ha fatto forti investimenti in settore tecnologico e eroga, come molte banche, carte prepagate, un cambio valuta, cambio anche di criptovalute eccetera, ed è una banca di cui si servono soprattutto i clienti che viaggiano molto. E cosa è successo? Servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente ad una istituzione italiana, che peraltro, Mauro, se capisco, non si è capito chi sia,
5: no,
4: quale istituzione sia, forse un ministero,
5: non è l'unica cosa. Si è parlato di una procura della Repubblica.
4: Ah, ecco, quindi non è un
5: del sud, di Reggio Calabria. Questo soltanto quanto è stato spiegato, riferito nei giornali radio proprio che hanno preceduto la nostra puntata.
4: Praticamente i signori di Revolut hanno ricevuto una richiesta di trasferimento di informazioni di almeno quanti clienti?
5: 700, così pare.
4: Ecco, esatto. E quindi si sta ricostruendo, insomma, l'accaduto. Un pochino siamo rimasti perpressi rispetto alla, tra virgolette, facilità, ma evidentemente questa PEC, come sappiamo adesso, si usa, era estremamente credibile, molto ben fatta, e quindi la società ha girato immediatamente le informazioni richieste. La polizia postale sta indagando per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati. Un portavoce, appunto, della banca ha parlato e ha spiegato anche questi aspetti dopo aver individuato una sofisticata truffa di impersonificazione esterna, nella quale questo soggetto terzo non autorizzato ha utilizzato un indirizzo email appartenente ad un dominio legittimo. Si parla di un'agenzia governativa per presentare appunto queste richieste, che sono evidentemente fraudolente, di informazioni. Noi proveremo a capire con quale esperto parlarne appunto venerdì di questa tipologia di truffa, che a quanto pare comincia ad essere veramente diffusa, perché arriva tramite la PEC, Mauro, se noi pensiamo che quello sia un universo molto protettivo per noi, assolutamente schermato, invece i truffatori stanno aggirando anche questo canale protetto. Però, insomma, i 700 clienti interessati hanno avuto questo trasferimento di informazioni della loro identità, ma non dovrebbe essere successo niente.
5: La banca assicura che i conti non sono stati violati in alcun modo. Mm-hmm. Quello che invece possiamo indicare, così, anche senza sapere molto di più di quello che abbiamo riferito, è: verificate che non vi arrivino improvvisamente degli strani messaggi, magari proprio indicati da Revolut o cose del genere, proprio perché in questo momento i dati potrebbero circolare nel dark web ed essere oggetto di utilizzo da parte di malintenzionati.
4: Allora, conti correnti e soldi sui conti correnti. Ieri abbiamo avuto la diffusione di due grandi rapporti che ci raccontano lo stato di salute dei risparmiatori italiani. È arrivato il rapporto sul risparmio, appunto, delle famiglie, che ogni anno viene pubblicato, elaborato e pubblicato da Banca Intesa San Paolo con il centro Einaudi, e poi è arrivato anche il rapporto, lo studio della First CISL, che è un grande sindacato, appunto, anche in questo caso sulla composizione del patrimonio delle famiglie italiane. Partiamo da questa, Mauro. Domani avremo con noi Riccardo Colombani, che è il segretario di First CISL. Che cosa dice questo rapporto? Poi sentiremo anche l'altro.
5: Ti do il titolo, che è anche in evidenza sul Sole 24 Ore di oggi: il 5% più ricco delle famiglie italiane possiede la metà del patrimonio, quindi c'è una dinamica della ricchezza, dice lo studio, che è una dinamica debole rispetto specialmente ai confronti con altre economie, importanti economie europee. Tra il 2015 e il 2025 il reddito disponibile lordo delle famiglie italiane è aumentato in quei 10 anni del 28,4%, tuttavia in altri stati, ad esempio in Germania, la crescita è stata del 48% e spicci. Nel frattempo il risparmio delle famiglie va riducendosi, ma per legarci a quanto dice invece la Banca Intesa, va riducendosi ma rimane sempre consistente la cifra sui conti correnti. Abbiamo una voce a questo proposito per raccontarci la ricerca di Banca Intesa con centro Einaudi.
8: La voce gli italiani continuano a risparmiare il 58-56%, però sono molto molto cauti e questa propensione al rischio rimane molto bassa. Lo vediamo dalla percentuale di quanti sono gli italiani che investono in azioni, una quota molto bassa, solo il 4,3% ha fatto un'operazione sui titoli azionari nel corso dell'ultimo anno. Sono valori bassi e alla fine credo penalizzino gli stessi risparmiatori, soprattutto quelli che hanno un'ottica di lungo periodo, un orizzonte di più lungo periodo, come possono essere i giovani. È vero che probabilmente hanno meno reddito da poter risparmiare, ma questa avversione al rischio colpisce anche loro e si traduce in opportunità mancate, in un minor rendimento complessivo di questo enorme stock di ricchezza che hanno gli italiani al netto del debito, 5 trilioni e 400 miliardi.
9: Cioè 5.300 miliardi.
8: 5.400 miliardi, esattamente. Preferiscono un modello ibrido di relazione con la banca, quindi in parte digitale, circa un terzo dei clienti, ma molti ancora preferiscono andare in filiale, avere un rapporto umano. L'incidenza dei digitali aumenta con l'istruzione, quindi il grande rilievo che possiamo dare, che dobbiamo dare all'educazione finanziaria, ed è inversamente proporzionale all'età, cioè più si è maturi, meno si vuole fare tramite un'applicazione o così via, si preferisce il contatto diretto. I giovani sono molto più digitali, ovviamente.
4: E allora, non lo abbiamo ricordato prima, ma quella che avete ascoltato ai microfoni di Focus Economia ieri con Sebastiano Barisoni era quella di Gregorio De Felice, che è capo economista di Banca Intesa San Paolo. Tra l'altro, Mauro, noi lo diciamo sempre, perché bisogna occuparci del nostro risparmio e perché bisogna investire in maniera adeguata le nostre risorse, perché ci dobbiamo mettere in sicurezza per quando saremo anziani, per quando saremo fragili, il processo demografico è inevitabile. E allora io, Nicoletta Carbone, questa volta ti teniamo fuori, ma tu ti devi scrivere.
5: Sì.
4: Abbiamo deciso di fare insieme una digital round table sui temi della longevità. Metteremo insieme aspetti di salute e aspetti finanziari, esattamente come facevamo quando con Nicoletta conducevamo Cuore e Denari. E quindi soldi.
5: Ma non è che me l'ha fatto in concorrenza con Telefisco?
4: Ma non lo so, è il 30 settembre Telefisco,
5: no,
4: mi pare di no.
5: Telefisco è il 24.
4: Ecco, e quindi no, addirittura hai 6 giorni di tempo per andare sul sito di Radio 24, cercare tutte le informazioni su questa Digital Roundtable, appassionarti all'idea e all'argomento ed iscriverti, perché guarda, è gratuita la partecipazione, non come voi di Telefisco, ecco, che un pezzetto la fate pagare.
5: No, dopo lo spieghiamo bene, però allora aspetta che mi segno, 30 settembre.
4: Sì.
5: Longevità, vivere meglio, vivere a lungo.
4: Esattamente.
5: Dalle 14 alle 16.
4: Grazie per dirlo e ricordarlo, abbiamo anticipato di un'ora.
5: Sito di Radio 24, sezione eventi.
4: È già disponibile la pagina, la landing page.
5: Dico che mi mandi tu, è gratis.
4: È gratis, ma guarda, sei già raccomandato di default, tu quindi puoi iscriverti, e come sai ormai anche il processo demografico riguarda anche noi e quindi dobbiamo essere molto attenti ai contenuti di questa Digital Roundtable, e quindi riprende alla grande la stagione delle tavole rotonde digitali di Radio 24.
10: Buongiorno Grazia Rosciani, magari si dovrebbero anche fare delle domande quelli dei gestori, le banche, tutta la finanza in generale, per non parlare della politica, visto che sono stati permesse delle porcherie per anni, poi la gente magari non si fida, almeno sa che coi soldi sul conto corrente sì, magari perde un po' in inflazione, ma vive tutti i giorni, fa la spesa, mangia.
11: Io sono sposatissimo, non ho mai pensato di fare come i miei genitori, da piccolo tutti quelli che avevo intorno erano divorziati come i miei genitori o comunque famiglie alternative, io invece non sento questa esigenza perché ho capito che sono diverso da loro, tutto qui.
12: il provvedimento a favore dei genitori separati è un provvedimento sacrosanto, è una buona iniziativa, certamente fatta all'italiana, cioè piena di elementi di burocrazia. Chi riesce a pagare regolarmente il mantenimento probabilmente ha anche meno bisogno del bonus, che invece dovrebbe proprio andare a favore di chi ha difficoltà serie anche a pagare il mantenimento.
13: Se a lasciare la casa è la donna, vale lo stesso questo bonus affitti anche per la donna che lascia la casa.
4: Sì, sì, l'abbiamo specificato per genitori separati, non si è fatta una distinzione assolutamente di genere, ci mancherebbe altro.
5: Beh, non sarebbe stato neanche possibile,
4: ma ci
5: temo.
4: Mancherebbe altro.
5: Allora, è il momento di andare a disturbare il dottor Cristian Valsiglio, che è uno degli esperti del Sole 24 Ore, una firma del Sole 24 Ore, come ho fatto anche, ho mostrato al canale 63 del Digitale Terrestre in precedenza, con una sua fatica recente, e sarà anche uno dei relatori a Telefisco il 24 settembre prossimo. Se ancora non vi siete iscritti, ilsole24ore.com/telefisco, poi trattino settembre, ilsole24ore.com/telefisco/settembre. Dottor Valsiglio, benvenuto, anzi bentornato a Due di Denari, e ci conferma che sarà Telefisco giovedì 24.
14: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, e si conferma la mia presenza a Telefisco.
5: E tra l'altro si misurerà con le auto aziendali. Allora, qui il tema, io lo dico subito, non è dei più lineari, dei più semplici forse, non che il fisco sia semplice, però alcune cose sono più facilmente illustrabili. Questa volta invece dobbiamo andare un po' nel dettaglio, concentrandoci sui veicoli che vengono dati, vengono assegnati nel cosiddetto uso promiscuo, cioè non ci occupiamo della flotta che fa parte dell'azienda, nel senso che sono i furgoncini, per capirci, che l'azienda ha a disposizione per mandare in giro i suoi dipendenti, che so, gli ascensoristi che devono raggiungere un punto di lavoro, e non ci occupiamo appunto di questi, ma ci occupiamo di quelli concessi a uso promiscuo. L'azienda assegna al dipendente l'auto aziendale, gli fa pagare un canone, ci sono delle regole di tassazione per cui, diciamo così, il dipendente mette una parte, l'azienda ne mette un'altra, ma ci sono delle imposte da pagare. Io arrivo fin qui, Valsiglio, prosegua lei per favore.
4: Posso leggere il messaggio di Eva?
5: Certo.
4: Mio marito, auto riassegnata, assegnata ad altri 2 anni fa, benzina, sto mese si è beccato una pettinata che non vi dico.
5: Non, ma so, si riferisce alla benzina o ancora, perché
4: no,
5: se è stata,
4: scusate,
5: riassegnata,
4: no,
5: non credo che tocchi,
4: esatto,
5: più a lui.
4: No, pensavo che fosse riferita proprio alla rimodulazione della fiscalità sull'auto, adesso forse
5: Valsiglio,
4: avevo letto troppo in fretta.
5: Come diceva qualcuno, la confusione è grande sotto il cielo. Rimetta ordine, per favore.
14: Ma allora, speriamo, intanto dobbiamo dire che il legislatore ha modificato almeno 4 volte negli ultimi 6 anni la tassazione delle auto appunto concesse ad uso promiscuo, e queste continue modifiche aumentano la confusione a parer mio, perché la linearità della tassazione delle auto ad uso promiscuo è abbastanza semplice. Ci sono sostanzialmente 2 elementi per tassare le auto: una è il costo chilometrico su una percorrenza convenzionalmente stabilita ai 15.000 km, che ovviamente varia al variare dell'auto, e l'altro è un coefficiente da applicare a questo costo, che è appunto un coefficiente che il legislatore sta modificando, diciamo, negli ultimi anni. E l'ultima novità, proprio perché il legislatore non ci vuole, come posso dire, far annoiare nella settimana di Ferragosto, è arrivata col decreto legislativo 148, per l'appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, dove ha rimesso in gioco alcuni elementi della tassazione dell'auto promiscua, che ricordiamo è quella che il lavoratore utilizza sia per attività lavorativa ma anche per scopi prettamente privati. E quali sono queste modifiche? Io ne ho rintracciate almeno a livello, per semplificare, almeno 4 sostanzialmente. La prima modifica è quella che cambia il regime transitorio, ossia rende applicabile quello che era previsto fino al 31 dicembre 2024, dove il coefficiente di tassazione era calcolato sulla base delle emissioni di CO2 dell'autoveicolo e che in linea generale era più bassa come tassazione. Questo periodo transitorio viene esteso anche agli autoveicoli concessi nel secondo semestre del 2025. Ora non so perché la norma precedente prevedeva questa agevolazione solo per i veicoli ordinati nel 2024, ma concessi, quindi assegnati effettivamente fino al primo semestre 2025. Ora fortunatamente è coperto tutto l'anno 2025. Il secondo elemento di novità è che vengono penalizzati i vecchi autoveicoli. Quindi sostanzialmente dopo il quinto anno dalla immatricolazione del veicolo questo benefit incrementa del 50% e quindi abbiamo una maggiorazione direi molto molto alta. Il terzo elemento di novità assoluta veramente molto importante è il considerare gli optional, ossia in presenza di accessori o allestimenti la maggiorazione di questo coefficiente, di questo fringe benefit è pari al 5%, quindi anche qua abbiamo un ulteriore incremento della tassazione, mentre come ultimo punto l'ho messo e una buona notizia è quello che viene scongiurato l'applicazione del valore normale del bene, che avrebbe indotto chiaramente una tassazione esagerata di un benefit che viene concesso al lavoratore.
5: Dottor Vassiglio, lei ha riepilogato le regole generali e le novità. Praticamente, insomma, partendo dalle tabelle ACI, quello non è cambiato, no? Dobbiamo sempre prendere l'auto, andare a cercarla nella tabella ACI e vedere quanto è il, diciamo così, per trovare l'imponibile, per trovare il da tassare, giusto?
14: Sì, per determinare quel costo al cui applicare quel coefficiente che il legislatore va a stabilire. Noi abbiamo sostanzialmente diverse tipologie a seconda di quando è stata consegnata l'auto. Faccio tre esempi perché sono effettivamente le tre categorie. Il veicolo concesso con un contratto stipulato col lavoratore fino al 30 giugno 2020, a quel costo chilometrico gli applicheremo il 30% e quello diventa l'imponibile fiscale. Per i veicoli concessi dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati nel 2024 e concessi nel 2025 si applicheranno dei coefficienti che variano al variare delle emissioni di CO2 ed è in un range dal 25% al 60%, mentre per i veicoli concessi dal 25 abbiamo un coefficiente applicabile sul costo chilometrico che varia dal 10 al 20 al 50%, favorendo le auto elettriche, il 20% si applicano su quelle ibride e il 50% invece su tutti gli altri casi. Quindi l'imponibile fiscale non è questo costo chilometrico, ma è questo costo chilometrico moltiplicato per quel coefficiente.
5: Proprio perché ho davanti la tabellina preziosa che lei ha fatto pubblicare sul Sole 24 del 7 settembre, vado a ricordare, spero di aver capito bene, quei veicoli quindi che sono concessi dal 1 luglio del 2020 e ad andare fino a quelli concessi ordinati nel 24 e concessi poi nel 25 hanno la tassazione sulle emissioni. Quindi se le emissioni di CO2 sono basse, la tassazione, cioè la percentuale è più bassa, se le emissioni invece sono molto elevate, ad esempio auto più potenti, tanto per essere molto chiari, si può pagare fino al 60%. E se cambio, cioè se mi accorgo che non mi conviene più, che faccio? Perché
4: te la tieni.
5: Non essere così drastica, sentiamo cosa dice il dottor Vassiglio, scusa.
14: Dottor Vassiglio. Allora, in effetti ci sono diverse soluzioni, poi bisognerebbe vederle con le policy aziendali. Però una
4: che non è che proprio siano sempre un esempio di grande elasticità e flessibilità, parlo per un amico.
14: Assolutamente, la prima cosa è dire riconsegno l'auto all'azienda e non voglio più l'auto ad uso promiscuo, e questa qui è sicuramente una scelta. L'altra scelta è di proseguire con quell'auto fin quando non arriverà il momento di cambio dell'auto e a questo punto ordinare, se appunto all'interno del pacchetto della flotta che l'azienda vuole dare ai dipendenti, ordinare un'auto con pienamente elettrica a batteria, a quel punto la tassazione solo col coefficiente del 10%.
4: Sempre che nel frattempo il legislatore non si inventi qualcos'altro per penalizzare anche quelle scelte, intanto le faccio ascoltare Valsiglio Francesco da Senigallia. Francesco, buongiorno.
15: Sì,
4: dalla spiaggia di Velluto, che cosa ci racconta?
15: Sì, grazie, buona giornata. Intanto complimenti per la trasmissione. Io ho lavoro per un'azienda che mi ha fornito un listino auto molto ampio, in cui c'è piano piano il listino negli ultimi anni è variato da diesel, poi ibride e adesso si sta virando quasi tutto sull'elettrico, proprio per questo discorso. Che si sta facendo sulla tassazione più bassa, e effettivamente io ho scelto una full elettrica adesso nel prossimo auto che prenderò, e la full elettrica ha una tassazione azzerata sostanzialmente perché le emissioni sono zero. Tra l'altro l'azienda ci fornisce anche la possibilità
4: di ricarica
15: di avere una wall box a casa a un prezzo cioè agevolato, quindi ci dà anche questo tipo di vantaggio. Per cui ecco, è tutto a vantaggio del full electric.
4: Vabbè, allora qua si aprirebbe la domanda del che cos'è la wall box.
5: La wall box,
4: perché sono interessata.
5: Sì, la wall box è quella scatola che tu metti per colleghi al contatore e che ti consente, ad esempio, se sei in un condominio, di sapere esattamente quanto stai consumando di energia elettrica, così che poi puoi pagare al condominio l'energia
4: io
5: che stai usando.
4: Io me la sono caricata nel mio garage invece.
5: Allora, beh, ma lì sei tu la proprietaria.
4: Esatto. Però volevo sapere quanto stavo consumando.
5: Però l'ascoltatore, lo ringrazio doppiamente.

0: Roba che affrontiamo a microfoni spenti, poi perché non l'ho capita, vabbè.
1: Dottor Valsiglio, giustamente Francesco dice, qui dipende anche però dall'azienda che cosa mi mette a disposizione, perché alle volte i listini sono abbastanza così ristretti, quindi non è che c'è tanta possibilità di scelta.
0: Purtroppo ho un minuto di tempo, Valsiglio.
2: No, sarò velocissimo. Purtroppo è così anche perché l'auto elettrica costa molto da un punto di vista del costo proprio del canone. È chiaro che un'agevolazione sulla tassazione consente sia al dipendente di avere meno imposte, ma anche all'azienda a pagare meno contributi, e quindi va un po' a riequilibrare il costo del canone.
1: Ma l'azienda può, come dire, modificare, ha dei tempi per modificare questi listini, ampliarli, visto che adesso la modifica è arrivata ad agosto, magari possono arrivare dei listini nuovi, aggiornati, o ci sono dei vincoli temporali?
2: Non sono vincoli normativi, ma sono solo vincoli di procedura interna, e dipende un po' dal regolamento, il regolamento aziendale, quello che dice, però sicuramente non sono vincoli normativi.
1: Grazie, dottor Valsiglio, per favore, va bene, può assentarsi per quando deve fare telefisco giovedì prossimo, però resti a disposizione di due di denari, per cortesia.
0: Consideri
1: per questo tema.
0: Il passaporto requisito da parte nostra.
2: Vi ringrazio, un saluto a tutti, grazie, arrivederci.
0: Allora, noi torniamo domani, c'è la puntata di Investire Informati, parleremo di tanti temi, domani parleremo della decisione della Banca Centrale Americana di aumentare i tassi, parleremo di come sta andando il mercato obbligazionario, che è molto nervoso in questo periodo, poi torneremo a parlare del risparmio, delle scelte di gestione del patrimonio delle famiglie italiane, una ricca puntata di Investire Informati.
1: Ci sarò.

0: scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
1: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
0: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
1: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
0: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
1: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì è estate.
0: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
1: Sì.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
7: GR24 di mezzanotte.
8: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa, dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri. In un decreto

0: decreto legge, le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
1: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Altri parlano di patrimoniali. Noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti, scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
3: Pensiamo che, diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
2: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto: trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat. In agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva: la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora: sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
4: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone, mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2.000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele. Mentre cresce la tensione nel sud del Libano, con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
5: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di un quarto di punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,14,62 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
6: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui 105 dollari al barile dopo aver superato anche quota 108 dollari durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui 77 euro al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
0: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
2: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Quanto è vicino il Quantum Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa la sicurezza informatica di Internet e la quasi totalità delle telecomunicazioni? Benvenuti a Smart City. Nessuno oggi è in grado di rispondere a questa domanda, ma è chiaro che non si tratta di un futuro remoto. Il tempo che ci separa, diciamo, da questo Quantum Day si misura in anni, magari più di 10, ma certamente non in decenni, ed è quindi necessario cominciare a prepararsi. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, d'altronde le soluzioni esistono, cioè forme di crittografia che nemmeno i computer quantistici sono in grado di decifrare, la cosiddetta post-quantum cryptography. Che cosa implica prepararsi per il Quantum Day e chi oltre al mondo della ricerca si è già messo in moto? Bene, ne parliamo con Marina Natalucci, che è direttrice dell'Osservatorio sul Quantum Computing del Politecnico di Milano. Ciao Marina, buonasera, benvenuta a Smart City.
6: Ciao Maurizio, grazie dell'invito.
5: Ricordiamolo brevemente, perché ne abbiamo già parlato, le principali dimensioni della minaccia. Ammesso che ci sia qualcosa che non è minacciato, insomma.
6: Allora sì, ci sono soprattutto settori come la difesa, come il mondo finanziario, come la sanità, tutti quei settori in cui ci sono dati che hanno un tempo di vita lungo, quindi in cui sostanzialmente sono validi e, diciamo, sensibili anche tra 10-15 anni. Questo tempo rischia di superare il tempo della minaccia, quindi il famoso Q-Day che dicevi, quando avremo un computer sufficientemente grande e preciso da rompere questi algoritmi crittografici. E quindi sostanzialmente bisogna muoversi con anticipo, perché il rischio è che qualcuno salvi oggi questi dati per poi decrittarli quando avremo questo hardware su scala.
5: Il famoso harvest today, decrypt later, cioè c'è il fatto che alcuni dati possono essere raccolti oggi, essere oggi impossibili da decrittare, ma diventarlo un domani ed avere ancora un valore comunque quei dati, no? Se per esempio io ho una malattia, può essere un dato interessante anche fra 10 anni sapere che ho questa malattia. Comunque va a rischio tutto, nel senso dalle transazioni finanziarie appunto alla privacy sulla salute. Quanto è complesso, no? Appunto prepararsi a questa post-quantum cryptography.
6: È un lavoro complesso, nel senso che innanzitutto bisogna capire dove sono le vulnerabilità, quindi quello che le aziende stanno facendo, soprattutto il mondo finanziario si è già mosso molto, è un inventario crittografico, quindi capire dove si usa, quali tipi di crittografia e quali di questi sono effettivamente vulnerabili, connettendoli ovviamente alla criticità del caso d'uso, quindi se quel dato, che tempo di vita ha quel dato e quindi se sarà effettivamente critico anche tra qualche anno. Sulla base di questo poi si definisce una migrazione per priorità, quindi ci saranno, diciamo, dei dati e degli use case più critici che verranno migrati prima e poi successivamente si andrà anche a quelli a basso.
5: Senti, ti faccio una domanda, secondo te il paragone col famoso millennium bug, quello, no, per cui col 2000 tutti i computer avrebbero fatto casino con le date, per capirsi, è un paragone che ci sta oppure è una situazione ancora più complicata?
6: Allora, è un paragone che tutto sommato ci sta, nel senso che in questo momento la crittografia è sempre stata vissuta un po' come una commodity dentro le aziende, quindi non c'è una grandissima consapevolezza di dove siano queste vulnerabilità e ci vorrà del tempo per capirlo, soprattutto se parliamo, adesso stiamo parlando delle grandi imprese, ma la minaccia sarà valida anche per le piccole e medie, certo, imprese che magari non hanno la forza, la consapevolezza, la competenza di portare avanti questo tipo di percorso e anche la stessa offerta, diciamo, di servizi digitali, diciamo,
5: soluzioni, diciamo. Grazie Marina Natalucci.
6: Grazie a te.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: La cuccetta di un camion era un posto meraviglioso dove dormire. Credo di essere ritornata solo lì, alla dimensione di quando ci si addormenta in macchina.
2: Partire e andare dietro a lui in maniera assolutamente fiduciosa, tranquilla, serena. Tanto che questo omone mi dava anche proprio la sensazione di sentirmi al sicuro.
1: Storie di camionisti più che fidati, di canoisti azzardati e di polacchi indistruttibili. In una puntata che si intitola Prendersi dei rischi.
3: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Questo è quello che dicono tutti gli avventurieri, tutti gli esploratori, tutte le persone che noi da casa nostra con il nostro smartphone in mano o sulla poltrona a guardare la TV, se c'è ancora qualcuno che sta in poltrona a guardare la TV, diciamo: ma perché questo fa sta roba? Ma perché deve rischiare la vita? Quello che ci dicono loro è: ma senza un briciolo di rischio, la vita che cos'è? Che poi è quello che ci dicono anche molti educatori nei confronti dei bambini, no? Lasciateli fare, lasciateli rischiare, se cadono per terra, se sbattono il muso, amen, è successo a tutti. Se sottraiamo il rischio dalla vita, che cosa rimane? Eccoci qua, noi con la nostra puntata e le nostre storie per raccontarvi di questi rischi, di queste storie. Partiamo con una giovane donna che per andare a Parigi sale su un camion di un camionista francese. È un po' diversa da così, o meglio è così, ma adesso capirete di cosa si tratta e come ci sale, come ci arriva a salire su quel camion. Vi raccontiamo la storia di un giovane uomo che con un kayak decide di provarlo senza sapere cosa sia un kayak, e lo fa, ottima idea, su un lago ghiacciato in inverno. E poi l'ultima storia è la storia bellissima di un uomo che ha deciso non una ma due volte e poi tre volte poco prima di compiere 71 anni di attraversare l'oceano Atlantico a remi. Si chiama Alexander Doba. La puntata invece si intitola Prendersi dei rischi. Benvenuti.

0: Febbraio 1985. Frequentavo la quarta superiore, avevo compiuto 18 anni. L'estate era dedicata a prendere la patente. Avevo come scadenza i primi di luglio per presentarmi all'esame di scuola guida. Nella mia testa, però, si sovrapponeva il desiderio di andare il prima possibile a Orléans a passare le vacanze con la mia corrispondente Valérie. Esisteva un gemellaggio tra Treviso e Orléans che ci aveva messe in contatto e da 2 anni ci vedevamo un po' in Italia e un po' in Francia. Uno dei miei difetti è la certezza che tutto si possa fare contemporaneamente. Avevo comprato il biglietto del treno per Parigi per lo stesso giorno, il 5 di luglio. Alle 11 del mattino era previsto l'esame, alle 15 sarebbe partito il treno. E invece, tutto va a rotoli. L'esame della patente ritarda, perdo il treno per Parigi. Ma, diciottenne, impaziente e cocciuta, non ero disposta a rinunciare a quel viaggio e nemmeno a ricomprare il biglietto. Un po' disperata e con le lacrime agli occhi, ero tornata a casa dove ancora una volta mio papà e i miei fratelli maggiori tentarono di trovare una soluzione. La mia famiglia lavorava da sempre nel campo dei trasporti via terra e in quel momento mio fratello era il direttore della filiale di un'azienda di trasporti internazionali. In quei giorni in filiale c'era Jean-Paul con il suo camion in attesa del carico e pronto a rientrare in Francia, a Parigi. Jean-Paul era conosciuto in famiglia. Nell'inverno si era ammalato e mia mamma lo aveva curato per qualche giorno a casa nostra. Questo fugava ogni timore di poter affidare una figlia di 18 anni a un camionista gigante con i baffi gialli di fumo e la canotta di lana grezza. Detto questo, quella sera stessa la mia sacca finiva nella cuccetta del grande camion di Jean-Paul.
1: L'avventura è stata il mezzo, secondo me. Era uscire dalle cose che conoscevo, avrei preso il treno, la mia borsetta, la mia valigetta. Invece ho fatto una cosa che mi ha messo un po' in discussione, non so come dire. Mi sono trovata a dover fare i conti con qualcosa che non sapevo cosa fosse e ho attribuito a quello il pensiero della zona di comfort. E da lì in poi penso di averlo un po' sempre coltivato. Questa cosa che dici, ma perché mi dovrebbe succedere qualcosa di male? Non ci penso neanche, per me è solo avventura.
0: Fu l'inizio di un viaggio incredibile. Stiamo parlando del 1985, un secolo fa. Al Fréjus, fermati per ore a fare dogana, scoprivo il gusto rotondo e segreto delle Gauloises. Ci lavavamo negli autogrill e mangiavamo a volte sul camion, scambiandoci i pasti con altri camionisti che da varie parti d'Italia andavano verso ovest. La cuccetta di un camion era un posto meraviglioso dove dormire. Credo di essere ritornata solo lì, alla dimensione di quando da bambini ci si addormenta in auto e ci si lascia trasportare in un clima di fiducia totale. Ogni tanto Jean-Paul si fermava, appoggiava la testa sul volante per un quarto d'ora e poi ripartiva. Non ne sono sicura, ma non credo ci fosse ancora il controllo rigido delle ore di guida che oggi fortunatamente c'è. Arrivati ad Annecy, in Alta Savoia, il camion ha avuto un guasto. In realtà io ho sempre pensato che si fosse rotto strategicamente, guarda caso proprio vicino a casa di Jean-Paul, perché lui un passaggio dalla famiglia lo voleva fare. E pace per i tempi di consegna, alla faccia di Amazon che oggi non lo consentirebbe. E così ci siamo fermati qualche giorno a casa sua, il tempo necessario per le riparazioni. Dormivo in camera con il figlio sedicenne e la figlia molto più piccina. Eravamo nella periferia di Annecy, in uno di quei condomini che sembravano cresciuti dal nulla, con fuori il terreno battuto, le porte dei garage completamente divelte e un continuo giro di piccolo spaccio, o almeno così lo ricordo io, poi non so se ci fosse dell'altro. La banlieue, si diceva. La sera si andava in birreria e di giorno a pescare nei fiumi. Poi il camion si riprende. Ancora tanti chilometri nel paesaggio francese e poi, finalmente, Parigi, dove la mamma di Valérie, non del tutto tranquilla, mi prendeva in carico come una figlia di buona famiglia e non come una camionista in erba. Se non fosse che ancora adesso, soprattutto nei primi tempi, ma in fondo ancora oggi, qualche termine in argot è rimasto incastrato nel mio francese.

0: lui è ovviamente Lucio Battisti, ma ogni tanto disannunciare brani come quelli di Battisti mi sento un po' un rimbecillito, però si fa, è la radio, Lucio Battisti, Sì Viaggiare, ma soprattutto Antonella è qui con noi per raccontarci di più di quel viaggio verso Parigi. Ciao Antonella, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Senti, ricordaci da dove partiste con il camion verso Parigi?
1: Da Treviso.
0: Da Treviso,
1: Treviso,
0: quindi.
1: Che quando mi chiedono è una piccola città vicino a Venezia, che a Parigi nessuno sapeva dove fosse.
0: Ah, ok, a Parigi non lo sapevano. Mi domandavo se c'era qualche italiano che non lo sapesse. Treviso, tra l'altro,
1: no.
0: È una città bellissima, anche lei fatta d'acqua, diciamo non come Venezia, però passeggiando per Treviso ci sono dei canali
1: oggi
0: bellissimi.
1: Davvero, oggi è conosciuta, è bellissima, insomma è arrivato anche il turismo, ma nell'85 era proprio veramente una piccola città di provincia, un po' sconosciuta, non era
0: immagino
1: quello che è oggi.
0: Antonella, e ci avete messo solo 8 giorni per fare Treviso-Parigi.
1: Sì, solo 8 giorni, ma perché in realtà, c'è da dire che una volta si faceva la dogana, ce lo dimentichiamo sempre, che l'Europa poi ci ha portato anche il vantaggio della libertà di movimento anche delle merci. Io viaggiavo con un camion che portava merci dentro e quindi dovevamo fare la dogana, bisognava passare, dichiarare tutto quello che c'era nel camion, il doganiere diceva va bene, potete andare, e già lì avevamo perso un pezzetto perché tutti i camion erano in coda, si dormiva lì nel piazzale, si mangiava nel piazzale, si aspettava il proprio turno, quindi già lì ci eravamo persi un pezzetto. Insomma,
0: e in più lo stop a casa di Jean-Paul ha contribuito ad allungare il tragitto.
1: Eh sì, d'altronde voglio dire passavamo di là e lui forse un salutino alla famiglia, ai figli, alla moglie lo voleva ben fare. Io poi non so dirti se ha fatto la strada giusta, se è passato di lì apposta o se avrebbe potuto fare qualche, questo non lo so.
0: Certo, questo non lo sapremo mai, anche perché i navigatori ovviamente erano tutto nella testa dei camionisti che probabilmente conoscevano a memoria quelle strade in quegli anni. Ma senti Antonella, una cosa che mi incuriosisce, una ragazza di 18 anni con un camionista di non so, ha avuto una sessantina, francese, di cosa parlavate e in che lingua parlavate?
1: Allora, io studiavo francese a scuola, quindi avevo già cominciato, e poi avevo conosciuto Valérie proprio per uno scambio che Treviso e Orléans avevano fatto, e quindi lo avevo già anche un po' praticato, non soltanto imparato a scuola, quindi insomma ci parlavamo serenamente in francese. Lui però parlava anche in argot. Quindi mi
0: giusto, perché tu dici, lo chiudi la sera dicendo ancora c'è un po' dell'argot nel mio francese. Per chi non lo sa, ad esempio il sottoscritto, che cos'è l'argot? Che pezzo di francese è?
1: Allora, in francese ci sono due distorsioni, una è il verlaine e una è l'argot. Il verlaine è quando si invertono le sillabe. Per cui adesso sicuramente non sono preparatissimo, me lo sono persa, però invece di dire mer dici rem.
0: Okay.
1: E questo è il verlaine, e nel linguaggio giovanile, nel gergo giovanile si usava fare questo. L'altro invece è l'argot, che è una sorta di dialetto, ecco, mettiamola così, per cui invece che dire non lo so, i pantaloni dicevi futal, pantalon no, futal.
0: Ah, okay.
1: Era un modo dei giovani di dire una cosa diversa, e però lui parlava così perché era un po' forse la banlieue, ecco, lui viveva nella banlieue e quindi insieme ai figli venivano fuori questi modi di parlare.
0: Senti, riuscivi a chiamare
1: e
0: a casa?
1: Non è bello.
0: Riuscivi a chiamare a casa in quei giorni oppure ci sentiamo quando arrivo a Parigi?
1: No, io credo di aver chiamato proprio da casa di Jean-Paul, di aver chiamato solo quella volta dicendo per cortesia avvisate la mamma di Valérie che non arriverò dopodomani ma arriverò l'8, per dire, no? Tanti giorni dopo, e ci vedremo a mezzogiorno nella zona dell'Arc de Triomphe, più o meno così.
0: Fantastico.
1: E poi siamo partiti e ci siamo andati con l'appuntamento lì e ci siamo visti lì. Ora non so se era poi l'ora giusta, l'ora sbagliata, ma ho questo ricordo che ho lasciato il camion con un po' di nostalgia, questo sì. Palpitavo nell'arrivare, però quando sono scesa un po' mi è mancato.
0: Hai più avuto notizie di Jean-Paul?
1: No, e nemmeno di Valérie.
0: Ah, ok, quindi proprio rimane un ricordo stampato nella tua memoria e in realtà anche nella memoria di chi ascolta, visto che ci hai regalato questa storia. Antonella, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto e a presto.
1: Grazie a voi e davvero complimenti per tutto quello che fate.
0: Grazie, buona giornata. Ciao Antonella.
1: Ciao.

Lui è Bruno Mars, che canta Risk It All, e ora, dopo aver chiacchierato con Antonella della sua storia, vi ne raccontiamo un'altra. È una storia bella e terribile e anche fortunata nel suo esito finale. Ce la racconta Adelio. Vi dico solo che c'è, a proposito del titolo della puntata di oggi, cioè prendersi dei rischi, c'è un giovane uomo che regala una canoa alla sua fidanzata, ma prima di regalargliela decide di provarla. Siamo in febbraio e c'è un lago semighiacciato. State con noi. Febbraio 1988, all'epoca frequentavo una ragazza di nome Roberta, che oggi è mia moglie. Visto che compie gli anni a marzo, volevo farle un regalo insolito. Su una rivista trovai un annuncio di un ragazzo milanese che vendeva una canoa e, visto che vivo in un paese sulle rive di un lago, mi era sembrata la perfetta soluzione alla mia ricerca. Telefonai, concordai il prezzo della canoa e andai a ritirare l'oggetto della contrattazione. Premetto che le mie conoscenze su canoe si limitavano ai film in cui comparivano Pelle Rossa che pagaiavano con un sottofondo di tamburi, quindi quando il venditore mi mostrò la canoa la trovai perfetta, di uno splendido colore rosso metallizzato e curiosamente corta. Il lago vicino al quale vivo ha una particolarità: nella stagione invernale, per alcune settimane, ghiaccia ed è possibile pattinare o camminare sulle sue acque. Quell'anno, agli inizi del mese di febbraio, il ghiaccio rimaneva solo sul litorale lacustre e io fremevo dalla voglia di provare la canoa prima di regalarla a Roberta. Per cui, in un freddo pomeriggio, vestito con un abbigliamento da alta montagna, felpa e salopette in pile, passamontagna, guanti, calzettoni in lana e giacca a vento, mi recai al lago e mi infilai nella stretta seduta del kayak. Dopo le prime prudenti pagaiate, presi confidenza con il nuovo attrezzo e iniziai a remare con sempre più vigore fino a portarmi al centro del lago, dove provai una stretta virata. In una frazione di secondo mi ritrovai capovolto sott'acqua, incastrato nello scafo. In quel momento scoprì che esistono canoe, anzi kayak, corti e panciuti, maneggevolissimi ma decisamente poco stabili, nati per lo sport del polo e non per avventure sui laghi. Provai a riposizionare la canoa con una manovra che ho scoperto in seguito chiamarsi Eskimo, ma senza esito. Riuscii a sfilarmi da quella pericolosa posizione e, ribaltato il kayak, tentai, senza riuscirci, di risalire nello scafo, ormai pieno d'acqua. La situazione mi era sfuggita di mano. Mi trovavo in acqua al centro di un lago, in un tardo pomeriggio invernale, con l'acqua con una temperatura di poco sopra lo zero, praticamente vestito di tessuti assorbenti. Dopo un primo fallito tentativo di portarmi a riva spingendo il kayak, decisi di spogliarmi dai vestiti che mi stavano risucchiando sott'acqua, misi passamontagna, giacca, pile, guanti e scarpe nella canoa e mi diressi verso la riva più vicina. Iniziai a nuotare a rana, ma dopo qualche minuto sentii le braccia divenire rigide e quando mi divenne impossibile muovermi, dovetti girarmi e nuotare sulla schiena, utilizzando solo le gambe. Dopo un po' di tempo anche questa posizione mi creò problemi. Anche gli arti inferiori si irrigidirono ed iniziai a sprofondare nelle acque gelide. Una cosa curiosa è che in quel momento non ho provato alcun timore di affogare. Ricordo di avere percepito una sensazione di stanchezza, ma anche una serena accettazione di quello che mi stava accadendo. Con i sensi intorpiditi dal freddo gelido e con l'acqua che oramai lambiva la bocca, urtai la sponda gelata del lago. Dopo un breve istante sentii due braccia che mi sollevavano e mi portavano verso la strada che costeggia il lago. Era il mio amico Beppe, che al ritorno dal lavoro aveva visto la canoa vuota al centro del lago. Sapendo della mia intenzione di provarla, mi aveva cercato con lo sguardo e mi aveva fortunatamente visto dirigermi verso la sponda opposta al suo punto di osservazione. Mi spogliò dei pochi vestiti che avevo ancora addosso e mi gettò nel caldo abitacolo della sua mitica Alfa Sud, riportandomi a casa e forse alla vita.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: Matteo Caccia racconta.
5: Abbiamo deciso di intitolare questa puntata a Prendersi dei rischi, perché le prime due storie che abbiamo raccontato parlavano proprio di questo, di una ragazza che accetta di fare un viaggio con un burbero camionista e di un ragazzo, un fidanzato, che decide di trasformarsi in un canoista dei ghiacci senza alcuna esperienza. Ora continuiamo con una storia che è la somma di tutti i rischi possibili ed immaginabili. È la storia di Alexander Doba, l'abbiamo trovata sul sito del New York Times. Si intitola «Perché ha attraversato l'Oceano Atlantico in kayak a 70 anni, tra parentesi, per la terza volta». State con noi. Quando il 3 settembre 2017 Alexander Doba entrò in kayak nel porto francese di Le Conquet, aveva appena concluso la sua terza e di gran lunga più pericolosa traversata dell'Atlantico in solitaria. Mancavano pochi giorni al suo 71esimo compleanno. Era rimasto in mare per 110 giorni senza mai toccare terra, dopo essere partito dal New Jersey. Avrebbe potuto fermarsi qualche giorno prima, quando aveva ormai raggiunto le isole britanniche, ma si era promesso di arrivare fino al continente europeo. Così continuò a pagaiare fino alla Francia. Dopo quasi 4 mesi trascorsi in un kayak largo appena 1 metro, affrontando onde gigantesche e dormendo a intervalli di poche ore in una cabina poco più grande di una bara. Attraversare un oceano in kayak è un'impresa quasi assurda. Le gambe servono a poco, tutto il lavoro ricade sulle braccia e sulla schiena. Doba chiamava questa fatica «catorga», il termine polacco che indica i lavori forzati in Siberia. Ma per lui la sofferenza non era qualcosa da evitare. Era il modo con cui una persona smette di essere trascinata dagli eventi e sceglie chi vuole diventare. Diceva che l'idea di attraversare l'Atlantico non fosse nemmeno sua. Era stato, raccontava, contagiato da un virus. Dopo un primo tentativo fallito con un compagno, progettò un kayak completamente nuovo, inaffondabile, capace di raddrizzarsi dopo un ribaltamento con una piccola cabina dove vivere per mesi. Lo chiamò Olo, come il suo soprannome. Nel 2010 partì dal Senegal diretto in Brasile, diventando il primo uomo ad attraversare l'Atlantico a forza di pagaia da continente a continente senza assistenza. Il viaggio fu una prova estrema. Il sale gli coprì il corpo di piaghe, perse oltre 20 chili, le unghie quasi si staccarono e finì per navigare quasi sempre nudo perché vestiti impregnati di salsedine gli irritavano la pelle. La parte peggiore però non era il dolore fisico, era la monotonia. Dopo milioni di colpi di pagaia, raccontava, il cervello smetteva quasi di funzionare. Era solo, circondato soltanto dall'oceano. Ogni tanto urlava per sentire qualcosa. le uniche compagnie erano le tartarughe marine e gli uccelli che si posavano sul kayak. Quando arrivò in Brasile, dopo 99 giorni, trovò ad aspettarlo un giornalista e l'ambasciatore polacco. A nessuno importa davvero se attraversi l'Atlantico in kayak, diceva senza amarezza. Eppure, chi lo conosceva vedeva in lui qualcosa di diverso da un semplice sportivo. La giornalista Martina Wuczewska sosteneva che Doba incarnasse una caratteristica profondamente polacca. Più qualcuno ti dice che una cosa è impossibile, più senti il bisogno di dimostrare il contrario. Il suo motto era semplice: non voglio essere un piccolo uomo grigio.
6: One man who I can't imagine gets much deep sleep these days is Alexander Doba, a 67-year-old Polish man who is currently making the 40.
5: Nato nel 1946 in una Polonia devastata dalla guerra, Doba era ingegnere meccanico e aveva iniziato ad andare in kayak quasi per caso, entrando nel circolo sportivo dell'azienda in cui lavorava. Da allora ogni spedizione era diventata il trampolino per quella successiva. Circumnavigò il Baltico, raggiunse il circolo polare artico e sopravvisse a una tempesta che lo scaraventò fuori dal kayak, facendogli perdere i sensi. Quando si risvegliò sulla riva, sentì un uomo urlare. Poi capì che quell'uomo era lui. Nemmeno quell'esperienza lo convinse a rallentare. Diceva di non avere alcun interesse a morire nel proprio letto. L'unica persona che cercò davvero di fermarlo fu la moglie Gabriela. L'idea di attraversare l'Atlantico le sembrava semplicemente folle. Arrivò perfino a minacciare il divorzio. Se in mezzo all'oceano ti succede qualcosa e la terra più vicina è il fondo del mare, che cosa farai? Doba rispose con la tranquillità che lo caratterizzava: non succederà. Non perché si credesse immortale, ma perché riteneva inutile vivere immaginando il peggio.

0: Dopo la prima traversata ne progettò subito una seconda, dal Portogallo alla Florida. Durante il viaggio il telefono satellitare smise di funzionare. Dopo giorni di silenzio premette il pulsante di assistenza del localizzatore sperando di risolvere il problema tecnico. Poco dopo una gigantesca nave mercantile greca arrivò per salvarlo. Doba cercò di spiegare che stava bene e che era rotto soltanto il telefono. Rifiutò le corde che gli venivano lanciate e continuò a fare cenni con il pollice alzato. L'equipaggio tentò 3 volte di recuperarlo prima di rinunciare. Solo settimane dopo si scoprì che il telefono aveva semplicemente esaurito il credito della carta prepagata. Quella spedizione però gli presentò un problema ben più serio. Una tempesta distrusse il timone e per settimane i venti lo fecero girare in tondo nel triangolo delle Bermuda. Alla fine fu costretto a raggiungere Bermuda per riparare il kayak. Dopo 143 giorni in mare riusciva a malapena a camminare, ma appena l'imbarcazione fu pronta ripartì immediatamente e completò la traversata. In Polonia venne accolto come un eroe. L'anno seguente ricevette dalla National Geographic Society il premio di Adventurer of the Year. Gli organizzatori gli avevano chiesto di limitarsi a dire in inglese «Thank you very much». Lui invece salì sul palco e pronunciò una celebre frase della letteratura polacca. «I polacchi non sono oche e hanno la loro lingua». La terza traversata dal New Jersey alla Francia era quella che tutti consideravano impossibile. Perfino il progettista del kayak cercò di convincerlo a rinunciare. Le onde dell'Atlantico settentrionale, sosteneva, erano troppo violente perché una barca così piccola potesse sopravvivere. Doba partì lo stesso. Una tempesta spezzò la cima dell'ancora galleggiante che gli permetteva di mantenere il kayak orientato rispetto alle onde. Per sostituirla dovette uscire dalla cabina e strisciare sul ponte mentre montagne d'acqua si abbattevano sull'imbarcazione. Più tardi raccontò l'episodio con il suo consueto umorismo. «L'ho fatto senza controfigura», disse. Pochi giorni dopo si piegò anche il perno del timone. Cercò di ripararlo in ogni modo, ma senza successo. Per giorni rimase praticamente senza governo, mentre i collaboratori organizzavano possibili missioni di soccorso. Le respinse quasi tutte. Accettò soltanto che una nave mercantile lo issasse a bordo per qualche ora, saldasse il timone e lo rimettesse immediatamente in acqua. L'equipaggio non riusciva a capire perché quell'uomo di 70 anni coperto di piaghe e sfinito dalla mancanza di sonno insistesse a tornare da solo in mezzo all'oceano. Il 3 settembre del 2017 raggiunse infine la Francia.
1: When the U.S. Coast Guard received a help distress message from his kayak and sent a tanker that was in the area over to help him. It turns out he accidentally pressed the emergency.
0: Negli ultimi video registrati prima dell'arrivo scherzava ancora. Tra 3 settimane compirò 71 anni se sopravvivo. Quando gli chiedevano perché continuasse a mettere a rischio la propria vita, Doba non parlava mai di record. Sapeva che le sue imprese facevano soffrire la moglie e i figli, ma aveva imparato a guardare il dolore in modo diverso. Per lui una crisi non era qualcosa da evitare. Era un'occasione per dimostrare a se stesso chi era davvero. La sua filosofia si riassumeva in un'idea semplice. La vita può renderti una vittima oppure puoi scegliere di affrontarla da protagonista. Cercare deliberatamente la fatica e il rischio significava trasformare ciò che normalmente terrorizza gli altri in uno spazio di libertà. Era il suo modo di rifiutare una vita ordinaria, di non diventare mai quel piccolo uomo grigio che aveva sempre promesso a se stesso di non essere. Alla fine gli chiesero se avrebbe attraversato ancora una volta l'Atlantico e sorrise. «Per adesso non l'ho in programma», rispose, «ma il mare mi piace ancora».
2: Matteo Caccia racconta.
0: È il momento della nostra storia seriale, anche in questa seconda settimana. Stiamo ascoltando il video podcast Marco, sai chi era Pannella? Scritto e condotto da Simone Spezia, che ogni mattina conduce 24 Mattino, qui su Radio 24, ovviamente, e Daniele Bellasio, che è vice direttore del Sole 24 Ore. Il video podcast ripercorre la vita strabordante e vulcanica di Marco Pannella, lo storico leader radicale che per 50 anni è stato per tutti gli italiani il volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro paese. Daniele Bellasio e Simone Spezia hanno scelto in questo video podcast di intervistare Sergio Rovasio, storico esponente radicale, nonché a lungo segretario di Marco Pannella, proprio a partire dagli aspetti fisici, corporei di Pannella per ricostruire da lì la sua storia politica. L'estratto di oggi è tratto dall'episodio intitolato Testa e ripercorre una delle storie giudiziarie più eclatanti degli anni Ottanta. L'accusa e l'arresto di Enzo Tortora per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico e la decisione di Pannella di candidarlo come europarlamentare radicale fino all'assoluzione di Tortora, perché il fatto non sussiste.
3: Nella mente, diciamo, di Marco, la giustizia era molto importante. E non so come nacque la cosa di Enzo Tortora, che poi è diventato un po' il simbolo.
4: Lui era già conosciuto da Marco perché era nel Partito Liberale negli anni 60, ma si era attivato sul divorzio, quindi erano già conoscenti. Come fisicamente non me lo ricordo adesso.
3: Ma perché era importante il tema della giustizia? E perché in quel modo?
4: Allora, per Marco la giustizia, soprattutto a quella italiana rispetto anche a quella di altri paesi, è sempre stata la priorità in assoluto. Quindi dalla riforma del sistema del CSM, dal sistema di riforma della magistratura, la separazione delle carriere, il carcere e il sovraffollamento delle carceri, è sempre stata una priorità. Quando l'obbligatorietà dell'azione penale, quando la storia che in Francia c'è lo stesso numero di avvocati che ci sono solo nella città di Roma, ti fa capire che c'è, forse non dico la sacralità di ciò che è la giustizia in Francia, perché poi le carceri francesi fanno paura, però effettivamente c'è un grande divario tra il sistema giuridico italiano e quello di altri paesi occidentali democratici, semplifichiamo così. Enzo Tortora, quando scoppia la bomba Enzo Tortora, Pannella propone di candidarlo alle elezioni europee, va in carcere, glielo dice, lui non voleva farlo, ha detto non me la sento, ci devo pensare, devo vedere, poi accetta, diventa deputato europeo. La faccio breve perché qua in realtà ci sarebbe un libro, c'è anche chi l'ha scritto, Vittorio Pezzuto, c'è Gian Domenico Cagliazza. Ci sarebbe un mare di episodi in via Piatti 8, a casa sua, la scolaresca che sale, il magistrato che viene a sapere che quando lui è agli arresti domiciliari sale la scolaresca, fa un richiamo, cioè ci sono una marea di episodi terrificanti, bruttissimi, eccetera. Ma quando Enzo Tortora decide, viene eletto al Parlamento europeo, quindi siamo nel luglio 84, decide poi di dimettersi e chiede ai suoi colleghi di votare in favore delle dimissioni, non come invece è accaduto recentemente con un caso simile di cui non parlo per decenza. E quindi lui rientra in Italia, viene arrestato perché ha rinunciato all'immunità parlamentare e poi ci fu la vicenda del processo, della prima condanna. C'è un episodio bellissimo che io mi porterò sempre dentro, perché quando ci fu l'appello su Enzo Tortora, il processo d'appello, lui era, mi pare, agli arresti domiciliari, non era in carcere, sono sicuro. C'era una riunione dei deputati radicali nell'ufficio di Marco. Io stavo nel preufficio, per cazzi miei, a sentire la radio, perché sapevo che c'era l'udienza da un momento all'altro del processo. A un certo punto, per radio, si sente il giudice dire Enzo Tortora, per questo è assolto. Io mi metto a urlare come un pazzo, assolto, assolto, assolto. Esce fuori Marco, tutti quanti, ma che cazzo stai dicendo? Che stai dicendo? Tutti impazziti. È stata una roba, io ricordo una cosa che potevano cascare i muri, urlavamo tutti. Poi mi viene il dubbio, ho detto, cazzo, hai capito male? Ed ero terrorizzato, perché Marco dice, ma che cazzo stai dicendo? Io ho detto, Marco, io ho sentito assolto, state tutti zitti, fermi. Ascoltiamo la radio, effettivamente era stato assolto, quindi... E lì, quello è stato per me un episodio incredibile, ma per me. Poi in realtà per me, per Marco, per i radicali che si erano impegnati per la sua elezione al Parlamento europeo, per lui, per la sua famiglia, per il paese.
5: Per la giustizia italiana, per quanta... riflessione ha portato, no? sui
4: sì,
5: temi della giustizia.
4: Diciamo che poi i magistrati poi hanno fatto carriera, quelli che lo hanno condannato ingiustamente, però questo è un altro discorso.
5: Sergio, ci sono...
4: Il magistrato che l'ha assolto è morto da poco, tra l'altro, Morando.
5: Sergio, ci sono... Allora, ci hai detto che non è che avesse proprio degli amici, no? però e che come amici forse si possono identificare semplicemente le persone che frequentava di volta in volta, con le quali parlava di politica e via dicendo, però ci sono delle persone che lui ha stimato sempre.
4: Sì, lui aveva c'erano dei legami forti, anche se magari per mesi non si sentivano. Però Giuliano Ferrara, per esempio, mi ricordo, mi raccontò che una volta, quando morì il padre di Giuliano Ferrara, lui andò nella camera mortuaria e lo raccontò a Giuliano una volta, non si sa perché gli mise 5.000 lire nella tasca pensando di fargli dare un contributo al funerale, cioè delle cose assurde. Aveva questo rapporto molto amichevole, con molto molto forte, ma bello, sincero, anche se poi litigavano sempre su tutto, con Giuliano Ferrara, con Francesco Merlo, con Adriano Sofri. Adriano Sofri lo andavamo sempre a trovare in carcere a Pisa quando fu condannato per la vicenda Calabresi, e anche qui si dovrebbe aprire una parentesi che però sarebbe quasi infinita su tutta sta vicenda. Clemente Mimun, Mino Martinazzoli, c'era questo rapporto di amicizia tra loro due impressionante, si scrivevano dei biglietti, io poi li ho conservati tutti nell'archivio Pannella, spero siano stati conservati, ci siano da qualche parte. Il più grande democristiano, il più grande tra virgolette oppositore del sistema partitocratico che i radicali denunciavano e continuano a denunciare, hanno sempre denunciato dagli anni 60 e ancora oggi lo fanno, Martinazzoli, che era forse la quintessenza di quelle, non di quel mondo, ma di un modo di fare politica forse diverso nella Democrazia Cristiana, aveva questo rapporto di amicizia di un'intensità impressionante. Il loro rapporto epistolare per me potrebbe diventare un libro, e probabilmente ne uscirebbero delle cose bellissime.

Si intitola Risk, il brano con cui chiudiamo questa puntata di Gracie Abrams. Grazie ancora a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che venerdì saranno qui in studio per chiacchierare un po' con me di questo video podcast che vi consiglio di ascoltare o di guardare per intero. Marco, sai chi era Pannella? Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, le vostre storie sono sempre ben accette qui a casa nostra all'indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fop a Pedretti.
3: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
7: E con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il governo abolisce il bollo per le auto e le moto di media e piccola potenza, no alla patrimoniale. Von der Leyen, sull'Unione Europea le minacce per le democrazie non arrivano solo dall'esterno. Rabbino aggredito a Milano, individuati tre presunti aggressori. Europa League, Milan capo a San Siro contro il Benfica, stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo per le auto di piccole e media potenze per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino per il 2027. Come per il taglio delle accise, il provvedimento viene dato a tutti e non tiene conto del reddito del proprietario del mezzo. L'esenzione del bollo l'auto costerà circa 2,36 miliardi di euro.

0: Ma nella bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri non sono specificate le coperture. Sentiamo la Premier.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'esterno. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione.
2: Solo l'Europa può garantire sovranità agli europei, dice Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, ricordando che seppure appaia debole, il continente resta la prima potenza commerciale al mondo, che gli investimenti in sicurezza sono saliti dell'80% e la fine della dipendenza dai combustibili fossili si avvicina, una contronarrazione che è insieme a un appello a difendere un'Europa solidale dai valori non negoziabili verso la minaccia degli autoritarismi, che parlino russo o americano, e contro i montanti sovranismi di casa che strumentalizzano preoccupazioni reali dei cittadini per dividere. Ribadendo il sostegno all'Ucraina, Ursula propone una forza di mutuo soccorso contro gli attacchi ibridi sul modello della NATO e rilancia anche l'idea di un Consiglio di sicurezza europeo, già tentata da Merkel e Macron senza esito. Poi l'annuncio che il Canada sarà il primo membro associato dell'Unione, collaborazione fra pari senza imposizioni, la stoccata indiretta a Trump. È stata l'estate della verità, dice poi sul clima, annunciando un piano europeo contro le ondate di calore. Sfida cruciale resta l'intelligenza artificiale, che deve creare valore ma in modo responsabile. E a proposito di futuro, la Commissione lavora a un Kids Act che punta, fra l'altro, a tenere lontani dai social i ragazzi almeno fino ai 13 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di un quarto di punto percentuale, portando l'intervallo al 3,754%. A pesare sulla decisione, l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, abbiamo detto, e un ulteriore rialzo è previsto entro la fine dell'anno. Una decisione infelice, ha commentato il presidente americano Donald Trump. Crisi ex Ilva, la Corte di Cassazione, con una decisione a sorpresa, ha fissato in tempi stretti il 20 ottobre l'udienza per decidere sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Il governo sta definendo con i sindacati gli ammortizzatori sociali, ma per ora ha ottenuto la sospensione di 2.500 lavoratori dell'indotto e ha sospeso il decreto previsto ieri in attesa della decisione della Cassazione. Gli hacker, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti venderanno i dati ad altri gruppi criminali, lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito allo stesso gruppo di pirati informatici. Le vicende che agitano la RAI, dal caso Report alla paralisi della Commissione Vigilanza, dopo le dimissioni in blocco a luglio di tutti i suoi componenti, stamattina previsto un CDA della RAI.
3: Una lettera di contestazione, primo passo verso un eventuale procedimento disciplinare, richiamo, sospensione e in extremis licenziamento. È quella inviata dalla RAI a Sigfrido Ranucci riguardo la sua condotta personale che avrebbe violato norme interne. Lettera alla quale il conduttore dovrà rispondere entro 5 giorni, ma arrivata, secondo il suo legale, con un tempismo irrequieto, e cioè subito dopo il deposito del ricorso per il suo reintegro alla conduzione di Report. Secondo fonti RAI però i due atti sarebbero slegati. La lettera sarebbe stata infatti protocollata dalla direzione risorse umane lunedì, prima della comunicazione della presentazione del ricorso. E intanto acque agitate in RAI anche per la vicenda vigilanza. Scaduti i termini, il presidente del Senato La Russa ha minacciato di scegliere in maniera coatta i nuovi capigruppo delle minoranze da inserire in commissione. No a ulteriori forzature, hanno tuonato le opposizioni, chiedendo una convocazione sul merito della riforma della della governance della TV pubblica. Altro tema caldo è quello legato al futuro di Roberto Sergio. L'attuale direttore generale andrà in pensione il 30 settembre e si apre dunque la partita della successione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora la pagina di cronaca. È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo. È chiuso così il sesto processo sul caso. Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma ieri sera accompagnato dal suo avvocato. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato a Milano da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona Bande Nere. I tre sono stati individuati poco dopo dalla polizia. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica di Milano. Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta, non l'abbiamo mai vista. La solidarietà della premier Giorgia Meloni. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'annuncio del colosso delle AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggior serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli. Boom di iscrizioni per l'accesso universitario a professioni sanitarie, c'è grande richiesta nel settore e per la prima volta dopo anni i candidati superano i posti disponibili. Alfonso Guerriero, coordinatore nazionale infermieri per la funzione pubblica CGIL.
4: Sì, sicuramente è una notizia che accogliamo con favore. L'unica cosa è che noi non parliamo di un trend in positivo, perché se analizziamo bene i posti messi a disposizione nelle aree del sud, le domande sono superiori ai posti, mentre nelle grandi città come Roma, come Firenze, come Milano, ancora oggi si registrano delle richieste inferiori rispetto ai posti messi a bando. Quindi questo crediamo che sia un tema che va ricondotto banalmente ha una politica sulle abitazioni. Un ragazzo che dal sud decide di affrontare un percorso universitario importante come questo e si deve trasferire dal sud in una grande città e pagare per l'affitto di una singola stanza 700 euro, ecco, questo secondo noi rappresenta un forte deterrente.
0: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League a San Siro. Rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
5: GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: PEC, PEC, PEC.
8: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
9: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
10: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
11: Ah, che stress.
12: PAC.
11: Non ho tempo per fare nulla.
12: PAC.
11: Troppi pensieri per la testa.
12: PAC.
11: Cosa?
12: Rilassati, ci sono i PAC di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
11: PAC.
12: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
19: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno e benvenuti, forza chi ben comincia a metà dell'opera, così si dice. E voi come vi siete svegliati stamattina? Riposati o arrugginiti? Ma facciamo subito una sorta di test, veloce veloce, se non siete proprio ancora annebbiati dal sonno. Ci aiuta il dottor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Lei ha risveglio lento e subito, pam, veloce?
2: Dipende un po' dai periodi, devo dire. In questa fase, ma sì, abbastanza rapido. Non è una cosa, diciamo, standard, ovviamente, ci sono tantissime variabili. Una delle cose che possiamo vedere adesso in questo periodo è un pochino il rientro dalle vacanze, il cambiamento dell'assetto ambientale, meteorologico, ma soprattutto anche stagionale.
1: La luce già cambia.
2: Porca
1: al mattino.
2: Miseria. Ma allora. Ragazzi, diciamo una cosa, il nostro cervello ha dentro diversi radar e sensori di cosa accade fuori, ma di tante cose che non ce ne accorgiamo. È veramente una macchina potentissima. E perché nell'ipotalamo, che è una regione molto profonda del nostro cervello, una regione molto ancestrale, lì arrivano segnali della pressione atmosferica, della luce, dell'umidità, di quanta luce c'è nel giorno, e in base anche a questo ci regoliamo, no? Quando sentite dire adesso io sono meteoropatico, la verità è che tutti un pochino lo siamo in modo diverso, ma perché è il cervello che deve stare sincronizzato con l'esterno, grazie a Dio, no? Quindi,
1: dottor Viana, oltre a questa un po', non diciamo fatica, difficoltà, no?
2: Sì.
1: Di carburare subito al mattino, vale un po', poi ci sono i gufi, le allodole,
2: certo.
1: Ci sono tutta una serie di cose, ma noi abbiamo, quando siamo svegli di primo mattino, la sensazione se siamo riposati, se il sonno è stato ristoratore, ma non credo sia una questione solo di sonno, oppure un po' arrugginiti, un po' facciamo fatica, no?
2: Uh-huh.
1: Ecco, questa differenza, che a volte è sottile, che cosa ci racconta?
2: E ci racconta che c'è qualche cosa da rimettere a posto. Più che arrugginito userei la parola un pochino fuori ritmo, ok?
1: Sì.
2: E perché allora qui l'aspetto della sincronizzazione un pochino dei nostri ritmi circadiani è fondamentale, e ahimè nella società, soprattutto attuale, facciamo tantissime cose che le mettono un pochino fuori ritmo, tantissime. Guardate, allora, la prima, una delle cose principali è la luce, cioè noi al mattino dobbiamo sporci la luce naturale, e quando arriva la sera calare il più possibile la luce, mentre noi ci iperesponiamo per esempio agli schermi la sera. Non voglio fare sempre il solito noiosone che dice queste cose, ma lo schermo
1: se lo dice da solo,
2: sì, però lo schermo emette una luce che è sulle frequenze blu, guarda caso quelle del cielo, e andiamo a desincronizzarci,
1: certo.
2: Oppure se mangiamo orari sbagliati, anche queste cose qui, magari mangiamo la sera tardi, cioè il nostro cervello tutte queste cose le registra e le coordina, ma se noi gli diamo impulsi troppo sbagliati, lui va un pochino fuori, poi mattino è chiaro che ti senti arrugginito, ma più che arrugginito veramente sei un pochino fuori fase, sei fuori ritmo.
1: Si parte, la giornata però è lunga, dottore, e credo anche ci mettono lo zampino anche gli ormoni, ci sono dei momenti della giornata in cui ci sentiamo meno carichi, con meno energia. Come possiamo evitare quelle cadute, ecco, in cui l'attenzione vacilla, la concentrazione diventa difficile, la stanchezza aumenta, il sonno, quella sensazione di sonnolenza ci rende meno performanti?
2: E allora, Nicoletta, sì, questa è una
1: grave?
2: Cosa... No, non è grave, ci
1: cadiamo
2: dentro,
1: dottore,
2: in tanti,
1: perché a metà mattina un po' il calo c'è, dopo pranzo è naturale, un po' la biocco,
2: certo.
1: Al pomeriggio, cioè ci sono delle fasi della giornata in cui se no, li focalizziamo e cerchiamo, no, di assecondare il ritmo naturale, perché il nostro organismo è saggio, no? Sa che cosa deve fare, siamo noi che in qualche modo andiamo, no, contro ritmo, contro tendenza, e allora vorrei provare a percorrere la giornata in cui lei ci mette un po' degli alert, un'attenzione, una luce per arrivare meno stanchi, oppure più, certo, essere più efficienti, non buttare energie quando non sono necessarie, certo, perché facciamo anche abbiamo anche uno spreco inutile di energie.
2: È questo, sono tutte le cose, sono tutte queste le cose giuste. Innanzitutto prevenire, perché quando ormai ci cadi dentro quelle situazioni non c'è una pillola o qualcosa per uscirne. Prevenire, quindi il sonno è fondamentale, una colazione adeguata che rispetti appunto la presenza dei tre macronutrienti, quindi non solo gli zuccheri, per evitare appunto quel picco glicemico e la caduta, che poi quello sì può dare quella situazione di stanchezza e annebbiamento, ma anche, come è stato detto, evitare di sprecare energie mentali soprattutto laddove non ce n'è bisogno. Quindi evitare di farsi disturbare da continue notifiche quando non è urgente, non è necessario, perché se stiamo facendo una cosa, ci arriva una notifica, c'è un grandissimo costo che il nostro cervello impegna per cambiare task, perché non siamo multitask, non esiste praticamente multitasking.
1: Ce lo siamo inventati noi?
2: Sì, cioè è un'utopia, nel senso, a meno che una attività non sia una cosa assolutamente abitudinaria, che la quale non ci pensiamo più neanche, un po' come guidare, allora va bene, puoi parlare, spontaneamente fare guida, però altre cose in cui che richiedono un processo molto attivo di controllo e di presenza, no. Quindi tutto quello che ci sovraccarica in questo senso ci stanca tantissimo.
1: Quindi fare una cosa alla volta.
2: Fare una cosa alla volta e prendersi delle pause prima di arrivare, no, con la bandierina bianca. Ti prendi una pausa. Se sai già che tu a metà mattina alle 11 sei KO, ecco, alle 10, 10 e mezza, mettiti lì, ti prendi 5 minuti lontano da tutto. Magari tu il caffè lo prendi già a metà mattina, ok, non prenderlo in mezzo a 200 persone guardando il cellulare, prenditelo tranquillamente a parte, concentrandoti su quello che stai facendo. Il cervello si ferma un attimo, respira. Questo è una cosa molto importante, quindi anche prendersi delle pause, perché sennò veramente andiamo a 200 all'ora sempre, ma ormai lo sappiamo, perché purtroppo in nessun momento siamo più, no, senza far niente, non viviamo più in momenti di noia. Ora io non voglio dire che la noia faccia bene, per quanto in realtà va poi a stimolare la creatività, l'introspezione, cose che non ti vengono a bussare mentre stai scrollando il cellulare, no, e si presentano meglio quando il cervello è un po' libero. Però ecco, cioè ci vuole un bilanciamento.
1: Ma dottor Viana, lei come fa? Che è impegnato in visite nel suo ambulatorio, sì, ricerca, certo, quindi uno studio continuo, sì, un aggiornamento, sì, su Instagram,
2: nei social, certo,
1: nei social, c'è molta energia,
2: da c'è
1: mettere
2: molta
1: lì,
2: energia,
1: trovare il modo in cui raccontare in modo semplice una cosa difficile, cioè lei sembra molto multitasking.
2: Allora, invece? Multitasking nel senso che faccio tante cose, ma ne faccio una per volta.
1: Bravo, è così.
2: Per me, per esempio, per me, a parte rispettare, sì, le regole che abbiamo detto sul sonno, su altre cose, ma
1: ci confidi qualche suo segreto, una ricetta segreta?
2: No, beh, per me, Michele Viana, lo sport è fondamentale. Io almeno 3 volte a settimana lo devo fare, assolutamente.
1: E che cosa fava in palestra lei?
2: In questa fase della mia vita sì, perché ahimè io adoro soprattutto lo sport all'aperto, la corsa e un po' la bicicletta. Ma ahimè, la bicicletta intanto non avrai tempo, perché in bicicletta non, ormai cioè, ti serve almeno un paio d'ore per fare un giro minimo decente, e io non le ho. La corsa va bene, che magari in un'oretta hai già fatto una bella cosa, ma purtroppo la mia lombalgia mi bussa un po'. E quindi adesso vado in palestra.
1: Ma ecco, ma per il nostro cervello, lo so che la domanda è un po', sembra un po', è preferibile fare attività aerobica o anaerobica? Lavorare sul muscolo?
2: Bellissima domanda. Entrambe le cose.
1: Che mi ha passato un po' della sua scienza.
2: Entrambe le cose. Bellissima domanda. Perché? Perché diciamo, faccio una divisione molto semplice, Nicoletta, perché non possiamo fare delle.
1: Bravo, perché
2: ecco,
1: così io capisco.
2: Molto facile, molto easy. Allora, uno, l'attività aerobica va benissimo per il cardiovascolare, il metabolismo, la circolazione, perdita anche
1: e quindi
2: di peso,
1: vuol dire
2: bruciare.
1: Correre,
2: sì,
1: andare in
2: corsa,
1: bici,
2: ma anche una camminata a passo veloce, bici, nuoto, sì. Non so, ma anche giocare a paddle, calcetto, insomma queste cose qua, e questa è una. Invece l'attività più di, diciamo, di forza che si può fare in palestra, ma non per forza, perché ci sono anche gli elastici, c'è anche il Pilates, che sì, c'è anche le contrazioni isometriche, per esempio, del Pilates, quindi più di forza.
1: Beh, un neurologo che sembra anche un po' un personal trainer, perché muscoli e cervello vanno in coppia.
2: Ma sì, questo sì, nel senso che l'ho sempre fatto. Io mi ricordo quando studiavo medicina, ma studiavo per gli esami ore e ore al giorno. Però mi toglievo magari tutto, ma l'ora di sport no. E questo mi ha veramente, credo, fatto tanto bene, perché in quell'ora riuscivo completamente a rigenerarmi.
1: Dottor Viana, grazie, è sempre un piacere chiacchierare con lei e raccogliere i suoi consigli e anche condividere quelli che sono le sue abitudini. Volentieri. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi auguro una buona giornata, intanto ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 6.3. Buona giornata a voi.
2: A presto.

0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 17 settembre. Perturbazione atlantica in transito, tempo spiccatamente instabile con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto su Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali, il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio.
9: Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Ma effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: PIMCO vi presenta.
17: Il governo sospende il bollo auto per le auto di media e piccola cilindrata per il 2027. Secondo l'esecutivo, la giusta cancellazione di una tassa odiosa per l'opposizione, una mossa puramente elettorale. Prorogato il taglio delle accise in una fase, almeno temporaneamente, poi si andrà a scalare. In una fase nella quale la tensione sull'energia resta forte, l'impatto sull'inflazione si sente. Quella italiana sale del 3,3%, mentre negli Stati Uniti la banca centrale alza i tassi proprio per il rialzo dei prezzi. A Trump la mossa non piace, ma solve il presidente della Fed che lui stesso ha indicato, mentre attacca l'Europa per l'annuncio di von der Leyen di voler fare del Canada un paese associato all'Unione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
18: Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.

0: di Simone Spezia.
1: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac.
2: Tac. A dire il vero, sulle pagine dei giornali e non solo, anche in qualche messaggio che già arriva dagli ascoltatori, il personaggio più evocato dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di ieri è questo.
3: Insisto, non ci saranno più bollette del gas e aggiungo, aboliremo anche quelle della luce. Crepe l'avarizia.
4: Bravo.
3: E se non siete contenti, toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo dell'auto e l'assicurazione. Applauso. Bisogna fare i sacrifici.

0: E non viene citato a caso Setto la Qualunque, perché alla festa di Atreio, la festa dei giovani, o non so se è la festa del partito proprio, vabbè, insomma, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Presidente del Consiglio, intervenendo a proposito della proposta di Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, all'epoca candidato alla presidenza della Regione Calabria, di abolire il bollo auto, l'aveva messa così.
1: Fino all'esenzione dal bollo auto, se avessero vinto in Calabria, roba che Setto la Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
0: Oh, siamo molto chiari però su questo: ogni abolizione, ammesso che sia un'abolizione di una tassa, è benvenuta, eh?

0: La Presidente del Consiglio, intervenendo ieri in conferenza stampa, un fatto ormai abbastanza raro, ne ha parlato in questi termini. Sentiamo.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli.
0: Ma c'è una parola che non funziona, un aggettivo che non funziona in questa descrizione di Giorgia Meloni, ed è l'aggettivo strutturale, perché non è per nulla strutturale. E secondo me il più grande difetto di questa scelta, che viene fatta in realtà non propriamente, diciamo, prendendo soldi da altre parti, o meglio sì, ma da un complesso meccanismo di avanzo di soldi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in sostanza spese già approvate ma in pratica non ancora pagate, la semplifico all'estremo, è più complesso di così, però questa è la sostanza, ha il grande difetto di essere relativa solamente al 2027. E dov'è il vero difetto di questa cosa? Non è solo il fatto di scegliere di fare questa operazione per il 2027 in una fase sicuramente difficile, perché sale il prezzo della benzina, sale il prezzo dei carburanti, ci sono dei problemi energetici e quindi è sicuramente un sollievo, ha il vantaggio di essere un taglio progressivo e quindi se tu tagli sulle auto piccole e medie certamente vai a dare sollievo a delle categorie di persone che non sono così danarose, ok? Quindi ha tutti questi vantaggi. Però mi viene da dire che dall'altra parte un governo che si è fatto, per così dire, portatore di una serie di racconti anche corretti, secondo i quali i governi precedenti ci hanno lasciato dei buchi straordinari, e questi buchi straordinari sono il super bonus e molti altri, beh, non è esattamente coerente sapere che la legislatura finirà nel 2027 e il prossimo governo si dovrà trovare o a rimettere il bollo auto o a trovare 2 miliardi e 300 milioni per coprire questa tassa. Scusate. E il prossimo governo potrebbe essere un governo di centrosinistra, oppure sarà lo stesso governo, non lo sappiamo. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è giovedì 17 settembre, sono le 6:36 minuti e 30 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, è iniziata la campagna elettorale? Sì, è iniziata la campagna elettorale già da qualche tempo, ma mi sembra che la decisione dell'esecutivo ne sia definitivamente la testimonianza. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a Meloni, Salvini, Tajani, Giorgetti. Dice quel TAC che vi abbiamo fatto sentire prima, fortunatamente non era in conferenza stampa, una conferenza stampa ufficiale a Palazzo Chigi con tutti i giornalisti, ma era un contenuto social postato da Matteo Salvini. Invece in conferenza stampa dice c'era una grande evasione, tra l'altro, su questa tassa. Via.
2: Non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene.
0: Qua, come al solito, scatta la partigianeria politica delle persone. Lella dice: abolizione benvenuta, se è di destra però meno benvenuta. Ah no, cara Lella, guardi, glielo dico francamente, l'abolizione di una tassa è sempre benvenuta, ammesso tra l'altro che si tratti di un'abolizione, nella fattispecie non si tratta di un'abolizione ma si tratta di una sospensione per il 2027. E ripeto, secondo me il vero problema, il grande problema di questa cosa, ripeto, l'abolizione del bollo auto è meglio del taglio delle accise, infinitamente meglio del taglio delle accise, perché ti consente di farla più mirata e più precisa, ok, sulle diciamo sulle persone che hanno più difficoltà economiche, no? Perché è chiaro che il proprietario di una Panda, mediamente a livello di reddito è messo peggio di un proprietario di un Cayenne, no? Su questo possiamo essere d'accordo, quindi ha un quadro di, diciamo, di, è più progressivo, no? Tendenzialmente è più progressivo, quindi benissimo. Quello che sto dicendo è che si sta lasciando al governo successivo, che potrebbe essere lo stesso governo Meloni, e quindi magari si è lanciata la patata bollente da sola, però potrebbe essere un governo di centrosinistra o un governo di qualsiasi altro tipo, se si arrivasse, se nessuna coalizione arrivasse al 42% e quindi si arrivasse ad un conteggio proporzionale, il peso di dover reperire quei 2 miliardi e 300 milioni di taglio del bollo auto. Punto. Sto dicendo solo questo, non è una critica al taglio, che figuriamoci, da queste parti quando tagliano le tasse siamo sempre contenti, basta che i soldi si trovino e tutto non ricada sulle spalle degli altri, di altri contribuenti, della totalità dei contribuenti, eccetera eccetera. Questo è molto semplice. Del resto è una battaglia, se vogliamo, storica del centrodestra. Berlusconi l'aveva lanciata dagli studi di Matrix di Enrico Mentana nel 2008, aveva ribadito questa promessa nel 2017, sentiamolo.
3: Abbiamo abrogato l'imposta sulle donazioni, la prossima volta faremo un salto in avanti, abrogheremo anche il bollo sulla prima auto, quella con cui ogni famiglia va al lavoro o accompagna e riprende i bambini dalla scuola.
0: Il centrosinistra è rimasto forse anche un po' spiazzato da questo, perché schierarsi contro il taglio del bollo auto diventa difficile, e quindi se la prende con gli extra profitti. Schlein.
4: Bisogna intervenire tassando gli extra profitti delle società energetiche per dare un aiuto più robusto alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese italiane che in questo momento fanno fatica ad arrivare non solo alla fine del mese ma alla fine della settimana.
0: La Presidente del Consiglio poi è intervenuta a Rete 4 e poi ha parlato anche di elezioni anticipate. Molto se ne è discusso nell'ultimo periodo, cioè l'ipotesi che si vada al voto non a ottobre, novembre, insomma comunque in autunno prossimo, quando sarebbe la scadenza di legislatura nell'autunno del 2027, ma in primavera. Meloni nega.
1: Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
0: Anche se, secondo alcune letture, invece, questa mossa, la mossa del taglio del bollo auto, sarebbe prodromica esattamente ad andare al voto in primavera. Vabbè, sono tutte interpretazioni. Le voci sono queste e sono quelle che abbiamo. Il resto della giornata ci consegna in Ucraina un drone russo che ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. L'attacco a un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv, Zelensky che fa sapere che Mosca ha preso di mira il suo aereo anche al ritorno dalla Norvegia. Mentre la stessa Presidente del Consiglio, che ieri ha parlato parecchio, si è occupata anche del nervosismo di Mosca. Sentiamola.
1: Anche se io leggo, diciamo, le continue provocazioni russe come una forma in realtà di nervosismo, ecco, come se si volesse spostare l'attenzione su un conflitto che non va come dovrebbe andare. Io l'ho sempre letta così, le continuo a leggere così, ma sicuramente per l'Italia è importante, se vuole avere un ruolo, che continui ad avere una posizione chiara, e questo non è mai venuto a me.
0: Così dunque Meloni, che assolve, per così dire, il vice premier Matteo Salvini per l'incontro con le imprese russe, con quelle 350 imprese russe. Dal Medio Oriente la notizia che un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City è crollato ieri, provocando un bilancio pesantissimo. Si parla di 100 dispersi. Si stima che tra questi ci siano 50 bambini. Negli ultimi 3 anni, nella striscia di Gaza, tra l'80 e il 90% circa degli edifici è stato distrutto o danneggiato dai bombardamenti e dalle demolizioni forzate di Israele. I residenti non possono abbandonare questi edifici perché non hanno luoghi alternativi nei quali stare e quindi si trovano anche in edifici pericolanti, appunto, come quello che è crollato ieri. Sul fronte iraniano, yemenita, saudita non ci sono grandi novità, ce n'è qualcuna dall'Europa dove la presidente Ursula von der Leyen ha tenuto il suo discorso tradizionale sullo Stato dell'Unione. Uno dei punti focali, oltre a ritornare sul tema dei social ai giovani e dire che l'obiettivo sarebbe vietare i social per i minori di 13 anni, ha parlato del Canada. Era presente il premier canadese Mark Carney e la proposta di von der Leyen è quella di fare del Canada un paese associato all'Unione Europea. È una figura, quella del paese associato, che al momento non esiste, ma vuol dire in sostanza una sorta di cooperazione rafforzata. L'Unione, dice tra le altre cose von der Leyen, non è mai stata così forte.
5: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been. These two statements may seem incompatible, but they are both true.
0: Questa ipotesi canadese non piace a Fratelli d'Italia, che ha espresso perplessità e proteste, e non piace al presidente americano Donald Trump, il quale ha minacciato di tagliare il commercio con l'Europa nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa, dice appunto il presidente americano. Sul fronte americano la Federal Reserve, come vi dicevo, ha alzato i tassi, lo avete sentito anche in GR24, di 25 punti base. Il presidente americano, sempre Trump, protesta e dice fa uno di quei suoi post con tutte maiuscole: abbassate i tassi di interesse per gli Stati Uniti d'America e fatelo in fretta, ma di fatto assolve il Kevin Walsh, che è il presidente della Federal Reserve, che lui ha deciso che sarebbe stato presidente, dicendo è tutta colpa del direttivo della BCE. Sul fronte della cronaca ci sono da segnalare le dichiarazioni spontanee rese in aula davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano di Mario Roggero, l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo. La storia la conoscete perfettamente, dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, e le dichiarazioni sono queste: siamo tutti gocce nel grande oceano, tutte le vite meritano rispetto, quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo, questo durante l'udienza per discutere l'istanza di differimento della pena. Il traffico.
6: Per te che sei un associato con Industria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Strade in diretta.
8: Un saluto, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Per un veicolo in avaria si viaggia ancora per 2 chilometri sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Uvada e Masone in direzione Genova-Voltri. Traffico inoltre intenso, segnaliamo consueti disagi con code di 2 chilometri sulla 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e l'innesso con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Code per traffico intenso a tratti sulla 4 Milano-Venezia fra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Queste le principali notizie al momento, ci risentiamo fra un'ora circa, auguriamo buon viaggio.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: 24 mattino. sia proprio un bollo sulle auto piccole e medie, di piccola e media cilindrata. Non è che io, se ho una macchina con dei cavalli fiscali di numero maggiore, vuol dire che sono miliardario. Magari ho risparmiato perché mi piace.
11: La sospensione dell'odioso bollo è un provvedimento assolutamente giusto e corretto, per il quale mi aspettavo un'opposizione che avesse comunque plaudito, ma nemmeno in questo caso l'opposizione è riuscita a manifestare una sua opinione di buon senso. Ma mi chiedo veramente, ma perché l'opposizione, ogni cosa che fa il governo, viene opposta?
0: Allora, in realtà Carlo Calenda si è detto d'accordo con questa decisione, tanto per darle un'idea, ed è all'opposizione, mi risulta, al momento. Certo, non è la stessa opposizione del Partito Democratico, ma si ricordi sempre che è un po' anche un pezzo del gioco politico. Non è che tante proposte dell'opposizione siano state accolte dal governo, tanto per darle un'idea. Quindi il gioco è, purtroppo il gioco è questo, ma come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, quando in realtà le politiche, diciamo, sono continuative, cioè c'è una linea che continua, ma le cose funzionano. Cioè, il governo Draghi con Marta Cartabia ha istituito e rafforzato l'ufficio per il processo ai magistrati, il ministro Nordio ha tenuto su questa linea, e che cosa è successo? Che i tempi sia della giustizia civile che quella penale, si vada a vedere il Sole 24 Ore dei giorni scorsi, sono scesi, e sono scesi drasticamente. Questo vuol dire che quando tiene una continuità politica su certe cose e maggioranza e opposizione si accordano su qualcosa di minimo, ma quantomeno di funzionamento del paese, beh, insomma, le cose appunto possono funzionare. Ieri abbiamo parlato e poi ci torneremo anche domani sentendo il comune interessato. Abbiamo parlato della delibera di giunta del comune di Napoli che, per quanto riguarda gli affitti brevi, stabilisce questa regola: massimo il 30% di un condominio può essere dedicato agli affitti brevi. Di un condominio, non di una zona, non di una strada, non di un centro storico. Massimo il 30% di un condominio. Come potrete immaginare, le associazioni che tutelano i proprietari che fanno affitti brevi sono a un certo grado di perplessità, mi pare di poter dire. Marco Celani è presidente di AIGAB, l'associazione italiana gestori affitti brevi. Bentornato ai nostri microfoni, Celani.
12: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Semplificando, se c'è un edificio con 10 appartamenti, tutti uguali però, solo 3 potranno essere destinati ad attività ricettiva.
12: Esattamente, questo è il nuovo limite introdotto dalla fantasia del Comune di Napoli. Le immagini che tipo di conflittualità questo tipo di misura può introdurre in questo comune.
0: All'interno dei condomini, cioè più che del comune, all'interno dei condomini.
12: No, all'interno dei condomini. Io credo che i sindaci dovrebbero lavorare per far stare più tranquille le persone. Quello che mi racconta a Napoli è che nei condomini dove ci sono già affitti brevi si scatenerà il putiferio con litigi, dispetti, problemi di tutti i tipi, evidentemente.
0: Sì. Senta, non c'è ancora chiarezza perché non ci sono le istruzioni operative. Cioè, se in un condominio, per esempio, c'è già il 50% di appartamenti che sono in affitto breve, cosa succede?
12: Non lo sappiamo perché abbiamo già ovviamente chiesto nelle fasi preliminari della bozza che cosa pensavano di fare, perché a questo punto o viene salvaguardata la situazione attuale con una retroattività, oppure qualcuno dovrà rinunciare e non si capisce su quale criterio. Il comune a questo punto dovrà fare un database pubblico, e lei sa i software pubblici che grado di affidabilità e di efficienza hanno in pochi mesi, perché dal 1 gennaio poi bisognerà applicare questo criterio. Ecco, questa bagarre viene introdotta in un comune che ha in questo momento dedicati agli affitti brevi circa 4.500 CIN, che poi vuol dire 2.400 alloggi stabilmente online, che rappresentano lo 0,5% degli immobili della città, che sono 440.000, e quindi sono sostanzialmente un'inezia, e che peraltro sono per lo più concentrati in zone della città che fino a 4-5 anni fa erano destinate a prostituzione, droga, affari loschi, e che quindi sono stati oggettivamente zone migliorate. Qualcuno mi può dire che forse prima erano più autentiche, ma oggi sono sicuramente più gradevoli, tanto che prima i turisti non ci andavano e oggi invece ci vanno.
0: L'ordine sarà di fatto un ordine di arrivo, da quel che capiamo dalla delibera di giunta, no, Celani?
12: Sì. Sì, sì, il primo che arriva guadagna dei diritti e chi non si è mosso per tempo perderà questo diritto, tant'è vero che Napoli in questo momento, dai dati che abbiamo, che possiamo avere grazie alla banca dati nazionale, è la città dove c'è il rapporto tra numero di scine richiesti e case utilizzate per gli affitti brevi più basso. Che vuol dire? Vuol dire che quando si introducono restrizioni, cosa fanno i proprietari? Corrono a chiedere il CIN per poter fare gli affitti brevi, anche se non lo vogliono fare, perché non vogliono perdere un diritto che poi perderanno, come è successo già a Bologna, a Firenze, a Rimini, tra poco a Verona e in tante altre città, dalla mentalità evidentemente poco liberale che stiamo vedendo in Italia in questo periodo.
0: Ed è stata respinta l'ipotesi di farlo per zone o per strade o simili, sì.
12: Hanno scelto di introdurre questo requisito del limite sul condominio, che è un po' particolare, che vedremo se funzionerà meglio di altri limiti. Se proprio si devono introdurre restrizioni al diritto delle persone, dal nostro punto di vista sarebbe stato più sensato applicare un limite magari su una zona e magari dopo aver verificato che il concetto di stress abitativo esista veramente, quindi per esempio facendo un rapporto fra numero di case destinate agli affitti brevi e per esempio case sfitte. Ricordo, per chi diciamo non lo sa, che Napoli ha comunque un 16% di case sfitte, che rimarranno sfitte ovviamente, perché non, questo provvedimento non aiuta in nessun modo a incentivare i proprietari a fare lungo termine.
0: Un'ultima domanda, farete ricorso?
12: Ovviamente, siamo già al lavoro per fare ricorso.
0: Grazie Marco Celani, presidente di AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
19: Vendi Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni,

0: giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
1: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
0: Termini e condizioni sul sito.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Le 6:59.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: La mossa del governo stop al bollo auto nel 2027, annuncia la Premier, per l'opposizione solo una manovra elettorale. La Fed alza i tassi di un quarto di punto, scatenando l'ira di Trump, entro fine anno previsto un nuovo rialzo. Donna ferita con un piombino a Roma, confessa un cinquantenne rabbino aggredito a Milano, individuati gli aggressori. Europa League, Milan capo a San Siro contro il Benfica, stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere e dalla redazione. Importanti novità sono emerse dal Consiglio dei Ministri di ieri. In un decreto legge le misure sul caro carburanti, ma soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e moto.
14: Il decreto legge varato ieri abolisce il bollo auto per l'anno prossimo per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma la Premier Meloni ha spiegato che in legge di bilancio l'abolizione sarà resa strutturale anche oltre il 2027. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14.5 milioni di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi. Il governo spiega che tra le coperture ci sono anche spese del PNRR non effettuate entro la scadenza del 30 giugno. Il decreto legge proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre, con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a 6 centesimi, salvo poi ulteriori proroghe con il meccanismo delle accise mobili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: A sorpresa il governo elimina il bollo su auto e moto, una delle tasse più odiate dagli italiani, dice Giorgia Meloni, che al termine del Consiglio dei Ministri, convocato ieri per varare il provvedimento contro il caro energia, arriva in conferenza stampa con i ministri italiani Salvini e Giorgia.

0: Abbiamo scelto una misura strutturale a fronte di una emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il lavoro di taglio delle tasse, dice Giorgia Meloni.
1: Ne altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
0: L'abolizione del bollo auto era una desiderata e, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ci siamo arrivati in modo sofferto valutando varie opzioni. Forza Italia rivendica una battaglia nata con Silvio Berlusconi. Il taglio del bollo era una nostra ferma e pressante richiesta, dice Antonio Tajani. Non ci sono limitazioni legate all'ISEE, rileva Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. La scelta del governo non piace alle opposizioni. È una spudorata manovra elettorale, dicono, una mossa alla cettola qualunque, affermano AVS Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Crisi ex Ilva. La Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa il 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque la possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio. Sospesi i licenziamenti nell'indotto. Corre l'inflazione in Italia ad agosto, sostenuta dal forte aumento dei prezzi dei beni energetici, e l'inflazione pesa sulla decisione della Federal Reserve, presa all'unanimità, di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, prima volta dal luglio 2023.
3: Was a sober decision, serious decision, responsible decision.
4: È stata una decisione sobria, seria e responsabile, scandisce il neo presidente della Fed Kevin Warsh dopo il primo rialzo dei tassi dal 2023, un più 0,25% deciso all'unanimità dal board che porta il costo del denaro nella forchetta fra il 3,75 e il 4, non la disoccupazione ferma al 4,1, né la crescita dell'economia che rimane forte a dispetto delle incertezze geopolitiche, ma la corsa dell'inflazione stabilmente sopra il 3% dall'inizio della guerra all'Iran sei mesi fa, spiega il governatore, ha determinato la scelta sgradita a De Donald. Una mossa sbagliata e infelice, l'attacco di Trump che ha chiesto più volte il taglio dei tassi di almeno un punto per sostenere l'economia e soprattutto il costo del debito pubblico monstre da 40.000 miliardi di dollari. La stabilità dei prezzi andrà a vantaggio di chi ha meno, cioè il 50% degli americani che non possiede attività finanziarie e vive di salario, ha spiegato invece Walsh, che punta anche a evitare che la fiammata dell'energia si propaghi sui prezzi degli altri beni. E in attesa di un probabile nuovo ritocco all'insù entro Natale dagli investitori arriva il segnale positivo, con i rendimenti dei titoli di Stato, specie quelli a più breve scadenza, che hanno ripreso a salire. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'esterno. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, durante il quale ha proposto al Canada di diventare il primo membro associato dell'Unione europea. Dura la reazione di Donald Trump, che ha minacciato di tagliare il commercio con Bruxelles.
5: Difesa, economia, energia, clima, digitale, fino all'annuncio a sorpresa del Canada come primo membro associato dell'Unione Europea, che, pur significativa geopoliticamente, ha colto tutti di sorpresa, Ottawa compresa, in quanto non è ben chiaro cosa significhi.
6: I would say the state of our union is the strongest it has ever been.
5: Uno Stato dell'Unione tanto forte quanto precario, ha fotografato così ieri a Strasburgo la presidente della Commissione von der Leyen l'Europa nella tempesta perfetta geopolitica in cui si trova. Non propone una strategia complessiva von der Leyen, quanto piuttosto soluzioni ad hoc su singole crisi o problemi. Sulla difesa pensa a un Consiglio di sicurezza europeo integrato da un articolo 4 comunitario sul modello NATO, al fine di fornire risposte comuni di fronte a minacce concrete contro un singolo paese. Energia e clima restano centrali nel programma di von der Leyen, ma la recente retromarcia sul Green Deal impone di trasformare il piano d'azione, riformulandolo in azioni contro le ondate di calore e a favore dell'acqua, bene sempre più prezioso. Sull'intelligenza artificiale, la presidente della Commissione convocherà a Bruxelles i big del settore e oggi annuncerà la proposta di divieto dei social sotto i 13 anni, proposte anche sulla migrazione per arginare crisi di massa come quella di Ceuta, mentre sul fronte internazionale, oltre al sostegno incondizionato all'Ucraina, compare la critica verso i paesi membri incapaci di sanzionare i coloni israeliani violenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E nella notte raid russi su Kiev in Ucraina, almeno 26 le persone ferite, ieri vittime per gli attacchi aerei su Sumi e a Mosca, e tempo di elezioni.
7: Nessuno riuscirà a dividerci, è la promessa di Vladimir Putin che ieri ha lanciato un appello ai russi in vista delle elezioni in programma da domani a domenica per il rinnovo della Duma anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. La vostra scelta dimostrerà che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti e che il popolo russo non può essere intimidito, le parole di Putin, il cui ministro degli esteri ieri ha lanciato una minaccia all'Europa. Se ci attaccasse, ha avvertito Lavrov, si tratterebbe di una guerra molto breve. Nessun commento del Cremlino invece all'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Risponderemo quando ci saranno prove o elementi concreti, la reazione di Mosca. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino alla CBS ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato segnalato prima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Si scava ancora a Gaza per il secondo giorno consecutivo tra le macerie della palazzina, il cui crollo ha ucciso 21 persone, tra cui 12 bambini. E fuori dalla striscia cresce la tensione sul fronte libanese.
0: Le urla di chi è ancora vivo sotto le macerie della palazzina di sei piani crollata a Gaza e la disperazione dei soccorritori che cercano, in una lotta contro il tempo, di trarli in salvo, ma con pochi mezzi a disposizione. L'appello per rimuovere le restrizioni israeliane e far entrare attrezzature di soccorso cade nel vuoto. Tra le vittime del crollo tanti bambini vivevano in un edificio pericolante colpito da droni israeliani durante la guerra. Era diventato il rifugio di decine di famiglie sfollate e senza più un luogo dove ripararsi, una condizione che riguarda circa 2000 strutture a Gaza. Drammatica la situazione anche nel Libano del Sud, dove l'esercito israeliano si dice pronto a colpire nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah, alleato dell'Iran. Scricchiola anche la fragile tregua tra Washington e Teheran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino. La Cina, dice il ministro degli esteri cinese Wang Yi, è disposta a rinforzare il dialogo, la cooperazione e a salvaguardare i legittimi diritti e interessi dell'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora in Italia, la Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale gli hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Intanto è arrivata una rivendicazione. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari nel giro di 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. E adesso le vicende che agitano la RAI, dal caso Report alla paralisi della commissione vigilanza dopo le dimissioni in blocco a luglio di tutti i suoi componenti. Domani mattina previsto una CDA della RAI.
8: Un CDA caldo, quello che si profila per i consiglieri Rai nella seduta di oggi. Sul tavolo il caso Ranucci, dopo il ricorso presentato dal giornalista per il reintegro alla conduzione di Report e il provvedimento disciplinare notificatogli nel frattempo dall'azienda per la violazione di alcune regole interne. Iniziativa che l'azienda considera obbligata alla luce di quanto rilevato dal comitato etico sulle condotte personali del giornalista, ma è scontro con il team legale di Ranucci che parla di tempismo irrequieto. La lettera di contestazione sarebbe infatti arrivata subito dopo il deposito del ricorso per il reintegro. Secondo la RAI, invece, era già pronta da prima. Al centro della seduta del Consiglio ci sarebbe anche l'uscita anticipata dall'azienda al 30 settembre prossimo dell'attuale direttore generale Roberto Sergio. Ad agitare le acque anche la vicenda della commissione di vigilanza RAI. Il presidente del Senato La Russa ha minacciato di scegliere in maniera coatta i nuovi capigruppo delle minoranze da inserire in commissione. No a ulteriori forzature, hanno tonato le opposizioni, che chiedono la convocazione sul merito della riforma della governance della TV pubblica. A luglio si erano dimesse in blocco per protestare contro la paralisi dei lavori fermi da un anno e mezzo, poiché la maggioranza aveva fatto mancare più volte il numero legale necessario. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Sono stati individuati tre uomini che hanno aggredito ieri un rabbino sessantenne a Milano. I tre sarebbero stati individuati poco distante dopo che il rabbino li ha fotografati mentre scappavano e ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo ha poi formalizzato la denuncia in questura. Ora i tre rischiano provvedimenti come il fermo o l'arresto. Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato, un cinquantenne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni. È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che l'11 gennaio 2022 ha ucciso l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo. Si è chiuso così il sesto processo sul caso. E sono allarmanti i dati ISTAT in relazione alla violenza sulle donne, soprattutto nei confronti delle più giovani.
9: Oltre 3 milioni di donne subisce violenza sessuale prima dei 16 anni. Il dato emerge dal report dell'ISTAT Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. In base alle interviste raccolte, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni il 15,3% delle donne italiane fra i 16 e i 75 anni, e se si considera invece la sola violenza sessuale la quota scende all'8,2%. La maggior parte delle violenze si verificano soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Nel 27,3% dei casi gli autori sono il padre o il patrigno. Nel 25% dei casi sono amici di famiglia o compagni di scuola. Soltanto nel 9% dei casi sono sconosciuti. Le donne continuano a far fatica a confidarsi. Oltre il 58% delle vittime ha dichiarato di non averne parlato con nessuno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che ne è stata interessato Hugging Face. L'annuncio del colosso delle AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale affinché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e il cosiddetto disallineamento dei modelli. In chiusura al calcio, serata amara ieri per i tifosi del Milan.
10: Incubo rossonero, troppo brutto infatti per essere vero il diavolo scornato dal Benfica a San Siro. Per la prima volta nella storia i lusitani sbancano il Meazza e lo fanno con pieno merito per 2-0 grazie ai gol di Luke Bacchio al quarto d'ora e Kaminski al 53esimo. In mezzo pure il palo di Sudakov. E il Milan nullo nel primo tempo, poco meglio nella ripresa quando Amorim mette finalmente in campo Rabiot, Pulisic, Ghila, Moreira e Saelemaekers. Non Modric che resta in panca, eppure questo sarà un nodo da sciogliere al più presto. Stasera esordio anche per la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti vuole scacciare il fantasma di Conte che aleggia intorno alla sua panchina e ripartire quindi dopo lo scellerato KO col Sassuolo.
11: Bisogna far così, bisogna resettare, bisogna andare oltre, perché portarsi dietro quelle cose lì non serve a niente, sarebbe ulteriore perdita di terreno.
10: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
12: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
15: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it.
15: oppure 800 40 10 40.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
19: 24 mattino.
20: Tac.

0: sull'abolizione del bollo auto mi sfuggono due cose. Uno, ma il bollo non va alle regioni. Per cui, se va alle regioni, in che modo poi il governo, lo Stato, rende i soldi alle regioni? Due, il PNRR con cui dovrebbe essere finanziata questa cosa non è debito e dobbiamo restituire. Quindi alla fine a chi torna in tasca tutto questo?
1: Allora, il PNRR non è tutto debito. In teoria l'intenzione del governo, cioè l'idea del governo sarebbe di indicare poi delle coperture strutturali a partire dalla prossima manovra, da quella che verrà fatta appunto per il 2027 e per gli anni successivi naturalmente, però così è. E lo Stato restituirà i soldi alle regioni, questo è indicato chiaramente, almeno è stato indicato dal governo, poi il provvedimento in mano ancora non ce l'abbiamo.
2: Il problema è che in Italia non si va mai a capire che cosa ha generato la tassa, che cosa genera la spesa pubblica che impone tasse così alte. Si taglia, si fa dei bonus. Ho capito, ma la spesa pubblica quando viene tagliata, quando viene ridotta in maniera tale che non ci sia più bisogno di questo gettito fiscale enorme? Amico, quando riusciamo veramente a risparmiare e di conseguenza a non mettere più tasse inutili?
1: No, ma guarda, non ne parla più nessuno di questa cosa, cioè, purtroppo è una cosa che pare uscita quasi completamente dall'agenda politica, il tema dell'efficientamento della spesa, perché uno può anche mantenere una spesa pubblica molto alta, basta che le cose funzionino.
3: Simone, a me sembra che la progressività sia molto aleatoria, perché moltissimi nuclei familiari hanno due auto, un'auto probabilmente sopra gli 80 kW e spesso un'auto sotto. E per cui in sostanza tu vai a fare uno sconto a tutte le famiglie, anche le famiglie abbienti.
1: Sì, non necessariamente, non inevitabilmente, però è chiaro che ne beneficiano di più quelli che hanno un basso reddito e le auto a più bassa cilindrata. È ovvio, naturalmente. Cioè, se tu paghi, adesso ipotizzo, poi non so le cifre esatte, se tu paghi 200 euro per l'auto piccola e 300 euro per l'auto più grande sopra gli 80 kW, i 300 euro continuerai a pagarli, e quindi, mentre invece quello che c'ha solo l'auto sotto gli 80 non pagherà per nulla il bollo, e quindi sì, ti tagliano le tasse, ti tagliano il bollo auto a te che hai più soldi, però li tagliano molto di più a quello che non ce li ha. Visto che prima abbiamo parlato di Napoli e degli affitti brevi, dell'overtourism e tutte queste cose qua, io sto impazzendo letteralmente per questa proposta arrivata dall'ex ministro dei beni culturali, dell'ex ministro della cultura e ora capo dell'opposizione in Campania, Gennaro Sangiuliano, che ha presentato una proposta di legge per le misure per la tutela dell'identità dei centri storici e delle tradizioni dell'artigianato e del commercio locale, insieme al resto dell'opposizione in regione Campania, nel quale si propone espressamente di vietare nei centri storici, articoli 4 e 5, i kebab, i ristoranti di kebab e la vendita di calamite. Io adesso non so per quale motivo ci sia questo odio nei confronti di chi vende le calamite all'interno dei centri storici, però mi sembra un po', sono un po' diventati, se consentite, un po' come le cartoline di una volta, cioè non ci sono più le cartoline, la gente compra le calamite. Poi ci sono quelle di pessimo gusto e lo sappiamo perfettamente, la larga parte sono di pessimo gusto, però questa lotta contro le calamite, caro Gennaro Sangiuliano, no. La prego, sono le 7:22 minuti e 35 secondi, è giovedì 17 settembre. Ne racconto solo il Corriere della Sera, curiosamente, di questa cosa. C'è Carmelo Laricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra del 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Petrolio, prezzo reale oltre i $150, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, accompagnato da un pezzo di Sissi Bellomo che racconta esattamente che cosa vuol dire questo, e tra poco ci arriveremo. Però, vi anticipo, c'entrano per esempio i noli marittimi, c'entra il fatto che il petrolio in pronta consegna non è esattamente quello che viene quotato sui mercati, ma ci arriveremo. C'è anche spazio naturalmente per il bollo, via il bollo 2027 per auto e moto, risparmi massimi a €240. Auto e moto, stop al bollo, la stampa. Auto piccole e medie, via il bollo, Corriere della Sera. Auto medio piccole e moto, via il bollo, il Messaggero. Stop al bollo nel 2027 per moto e utilitarie, Quotidiano Nazionale. Boom! Via il bollo, l'apertura di Libero. Bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni, è l'apertura di domani. Giorgia la qualunque, il titolo del Fatto Quotidiano, che fa anche un fotomontaggio con la presidente il volto della Presidente del Consiglio sul personaggio creato da Antonio Albanese. Bollo, il regalo di Meloni, è il titolo della Repubblica, anche se l'apertura vera e propria è sulla strage di bambini a Gaza nel Palazzo degli Sfollati. Bollo ciao è il giornale che gioca ovviamente Bella ciao, Bollo ciao, eccetera eccetera, ma anche un titolo forte su quello che è successo a Milano: il rabbino pestato da tre arabi, violenza antisemita in città, e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Guardia medica è il titolo del Manifesto. Qual è la storia? È la storia dei medici indagati, e ci arriveremo tra poco in apertura di rassegna stampa, per aver fatto dei certificati, secondo quelle prime indagini dei magistrati, che potrebbero essere falsi, per non far andare degli stranieri, degli immigrati nei centri di permanenza e di rimpatrio. I giudici legalizzano il divorzio islamico, il titolo della Verità, è una cosa un po' arzigogolata, mi pare di poter dire. Pakistano con cittadinanza italiana pretende che il comune di Monfalcone registri il talak, l'atto unilaterale con cui ha ripudiato la moglie e si è risposato. Al diniego si infuria e dice: altri lo fanno. E in effetti una sentenza della Corte d'Appello di Cagliari lo impone. Il Foglio apre con le sberle all'Europa degli europeisti a metà, l'offerta del Canada che conquista lo Stato e l'Unione apre i lavori per diventare primo membro associato, ma il titolo forte a centropagina è un pezzo di Giulio Meotti che si intitola così: Se Hamas promuove Nazza, che è il film che ha appena vinto a Venezia. Parla l'intellettuale liberale israeliano Yossi Klein Halevi e dice: non mi sorprende che i terroristi approvino il film, mi sconcerta l'applauso di 25 minuti a Venezia. L'Europa si allarga a ovest, è l'apertura di Avvenire sull'annuncio di von der Leyen come associato, come paese del Canada, come paese associato. Dunque, il tema dei falsi certificati ai migranti per bloccare i rimpatri. Vi darò conto di due, diciamo, vi darò la cronaca da due giornali molto diversi per posizionamento: uno è Libero e l'altro è il Manifesto. Simona Pletto redige la cronaca per Libero di quello che è successo e parte da un'intercettazione, o meglio una frase estrapolata da una chat. Agli sbirri gli facciamo un culo così, una frase da chat ruvida e spavalda che finisce nelle carte dell'inchiesta sui certificati di non idoneità per i migranti destinati ai CPR. A scriverla, secondo gli atti, è Nicola Cocco, infettivologo, referente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e della rete Mai Più Lager No ai CPR. Non era tra gli 8 medici indagati a Ravenna. Ora però è lui l'unico dei 23 perquisiti ieri a essere indagato per associazione a delinquere finalizzata alla formazione di falsi certificati per impedire i rimpatri. Secondo la magistratura venivano certificate patologie contagiose come la scabbia, mai sottoposte a profilassi o cura, oppure malattie psichiatriche non comprovate e certificate per dichiarare non idonei al trattenimento stranieri che avrebbero commesso reati. E adesso l'indagine esce dalla Romagna, perché da Ravenna era partita, oltre 20 medici in 9 città italiane sono stati raggiunti da decreti di perquisizione. All'alba di ieri la Polizia di Stato, con lo scopo
4: storia, squadra mobile di Ravenna, ha passato al setaccio abitazioni, documenti e dispositivi informatici a Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Destinatari, salvo Cocco, non sono indagati. A Roma, per uno dei medici raggiunti dal provvedimento, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il professionista si era barricato in casa. Questa la storia, appunto. Le reazioni sono da un pezzo soprattutto del mondo delle organizzazioni non governative, ma anche dei medici, sono delle reazioni dure. Per esempio, siamo al fianco delle nostre colleghe per ribadire che la nostra professione e il ruolo di cura che svolgiamo non può essere piegato alla richiesta di uno Stato che vuole il nostro consenso per recludere le persone all'interno di luoghi dichiaratamente patogeni e mortiferi, dice Marica Greco di Laboratorio Salute Popolare. E ancora... Vanessa Guidi, vicepresidente dell'ONG Mediterranea Saving Humans, parla di professioniste di un governo che avrebbe armato la mano delle toghe per colpire professioniste come fossero parte di un'associazione a delinquere, quando invece hanno solo in coscienza seguito il codice deontologico, evitando che delle persone venissero rinchiuse nei CPR, luoghi patogeni per la salute fisica e mentale. Filippo Anelli, della Federazione dei Medici, dà manforte a chi protesta e che oggi scenderà in piazza. Per Marco Lisei, senatore bolognese di Fratelli d'Italia, si tratta di una posizione inaccettabile. Gli ordini professionali dovrebbero attivare procedimenti disciplinari per accertare e radiare nel caso questi medici. Il loro operato, se fosse confermato, è un insulto alla totalità degli altri medici. Il centrodestra chiede tolleranza zero, se riconosciuti colpevoli, radiazione dall'albo dei medici e pagamento dei danni. Il manifesto dice invece all'altra parte: quelli sono dei luoghi di detenzione pericolosi. Giansandro Merli, nel suo editoriale che apre, che è in prima pagina e prosegue a pagina 3, racconta di alcuni casi, per esempio quello di un ragazzo, Moussa Balde, che aveva subito un'aggressione razzista a Ventimiglia, invece di ricevere cure, nonostante una prognosi di 10 giorni, è stato rinchiuso nel CPR di Torino e si è tolto la vita. Ha subito un processo di animalizzazione, dice il giudice nella sentenza di condanna della direttrice del centro. Un altro uomo, Usman Silla, che si è impiccato alle sbarre di Ponte Galeria il 4 febbraio del 2024, era finito nel CPR di Trapani dopo aver denunciato maltrattamenti in un centro di accoglienza vicino Cassino. La psicologa della struttura aveva rilevato un'importante sofferenza psicologica, per questo il legale del ragazzo ne aveva chiesto il trasferimento in una struttura idonea ad assisterlo. Filippo Anelli viene intervistato, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, dal manifesto, ed Andrea Capocci, e dice questo: l'attuale normativa che regola l'accesso ai CPR conduce il medico ad assumere un ruolo amministrativo, perché finisce per decidere se uno straniero debba finire o meno in un CPR, ma questa funzione non gli appartiene nella sua figura costituzionale e legislativa. Ci sono moltissime sentenze in merito e anche il nostro codice deontologico pone la tutela della salute come unico obiettivo della nostra professione. E qua, scusa, io pongo una domanda, poi magari avremo modo anche di parlarne con Anelli, però in realtà questo intervento dei medici avviene normalmente quando decidono se una persona è idonea al lavoro, tanto per dare un'idea, quando decidono se decidono o non decidono poi loro, però danno indicazioni se una persona è idonea al carcere, alla detenzione in carcere o alla detenzione domiciliare. Quindi è un'obiezione che non lo so, la lascio là, magari ha ragione Anelli e mi sbaglio io, però sono dubbioso su questo. Detto ciò, dice Anelli, numerose società scientifiche sostengono la patogenicità dei CPR, dove più che ricevere cure ci si ammala. Chi li ha visitati rimane impressionato da luoghi che sembrano in tutto e per tutto prigioni. C'è addirittura anche chi parla di lager. Una pausa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
12: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
13: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
14: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero.
15: Il loro ingrediente segreto?
14: I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 17 settembre. Perturbazione atlantica in transito, tempo spiccatamente instabile con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto su Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali, il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
21: Una telefonata di notte.
22: Una fiammata improvvisa.
23: Dio mio, adesso.
22: La fuliggine.
23: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
22: La produzione è ferma.
24: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
23: Grazie anche a loro.
22: Non si vede più nulla del disastro.
25: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
26: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
27: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
28: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
29: Sono Arianna Censi, assessore del Comune di Milano e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo, informazioni e programma su comune.milano.it.
30: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
31: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
0: Ciao Spezia, se ti fa un giro a Viale Giulio Cesare a Roma e vedi cosa è diventato, capisci perché magari ha un senso, non dico vietare la vendita dei magneti, ma imporne l'esposizione interna invece che appenderli sui muri di tutti i palazzi intorno.
1: Vabbè. Sì, la conosco via Giulio Cesare a Roma, non lontano dalle zone nelle quali sono cresciuto.
2: Buongiorno Simone, l'eliminazione del bollo auto ricadrà come al solito sui cittadini perché le regioni aumenteranno le addizionali che già per il Lazio ha l'aliquota più alta d'Italia e quindi come al solito le regioni aumentano le addizionali e chi pagherà sempre soltanto i cittadini, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati.
1: Allora, in realtà non è così, cara ascoltatrice, adesso ci arriveremo al meccanismo tramite il quale il governo intende abolire, o meglio, sospendere il bollo auto per il 2027, poi vedremo se questo bollo auto sarà abolito, lo vedremo successivamente. Prima però, e prima di andare a tutto il capitolo economico che ci porterà tanto sul petrolio e su questi dati che secondo me molto interessanti che ci racconta il Sole 24 Ore, e poi appunto al bollo auto e ai meccanismi tramite i quali viene finanziato questo taglio del bollo auto e poi vengono le regioni, i soldi verranno dati dallo Stato, ma prima degli altri dati sono quelli a cui dà più risalto di tutti la stampa, sono i dati Istat sulle violenze nei confronti delle donne e che sono stati diffusi ieri. 3 milioni sono le donne italiane tra i 16 e i 75 anni che dichiarano di aver subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Dietro i numeri la stessa dinamica di sempre. Pochi sconosciuti, molti conoscenti, moltissimo silenzio, scrive Elisa Forte. Numeri che la terza indagine sulla sicurezza delle donne, condotta dall'Istat su 17.500 intervistate italiane e oltre 3.100 straniere, restituisce con il dato inedito il più duro, è quello del silenzio. Il silenzio delle bambine, il 58,4% delle vittime non ne ha parlato con nessuno, sono quasi 6 donne su 10. La violenza sessuale sui minori, la ferita più taciuta è al centro di questo dossier nato dalla convenzione firmata nel 2001 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Presidenza del Consiglio e l'Istat che periodicamente fotografa la violenza contro le donne in Italia. L'indagine isola 4 forme di violenza sessuale subita da bambini e adolescenti. Essere costrette a posare nude, di persona o online, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà, essere costrette a toccare quelle di un'altra persona, essere costrette ad un rapporto sessuale. Sommando le 4 forme, dichiara di averle subite prima dei 16 anni l'8,2% delle italiane, il 3,4% delle straniere. È un numero enorme. Nel toccamento non voluto, chiamiamolo così, si equivalgono sconosciuti, conoscenti e amici di famiglia, pesano quasi allo stesso modo. Quando invece la violenza sfocia nella costrizione al rapporto, lo sconosciuto scende al 9% e a prevalere sono conoscenti per il 29%, amici 25%, chiamiamoli così, e altri parenti 18,4%. Più il gesto è grave, più chi lo compie è vicino. E questi sono i dati che ci ha consegnato l'Istat ieri. Altri dati completamente diversi sono quelli sull'energia e quelli sul petrolio. Qua andiamo a questo pezzo di Sissi Bellomo che è molto interessante perché fotografa la realtà invece di quello che vediamo solamente sui mercati. Brent vicino a $110, se il rally del petrolio sui mercati finanziari preoccupa, nel mondo reale un barile di greggio oggi costa molto più caro. Una raffineria che voglia approvvigionarsi in tempi brevi arriva facilmente a pagare oltre $150 al barile, in questo caso, in qualche caso forse anche più di $200. Una volta inclusi i costi di trasporto e i differenziali di prezzo normalmente applicati alle forniture fisiche, voci che stanno registrando rialzi ancora più rapidi e intensi rispetto a quelli finora messi a segno dai cosiddetti barili di carta, che sono quelli appunto quotati sui mercati internazionali. Alcuni greggi a pronti, simili a quelli che sono venuti a mancare nel Golfo Persico, vengono offerti a prezzi intorno ai $150 al barile sul mercato spot, contro i $105 circa cui scambiava ieri il Brent. Gli stessi greggi prima della guerra costavano di solito meno del Brent. E poi hanno preso il volo i noli marittimi, ossia i trasporti via nave, portandosi ai massimi storici su quasi tutte le rotte e in quasi tutte le categorie di navi cisterna, fino a superare $1 milione al giorno nel caso più estremo, per quanto in larga parte teorico, riferito ai viaggi delle petroliere più grandi tra il Golfo Persico e la Cina. Sulle altre rotte, incluse quelle che non presentano rischi, i noli delle VLCC sono le Very Large Crude Carriers, capaci di trasportare 2 milioni di barili di greggio. Sono comunque tutti a record storico, con punte che in molti casi superano $400,000 al giorno. Per raggiungere l'estremo oriente dall'Oman, evitando quindi lo stretto di Hormuz, si arriva anche a $600,000 contro i $200,000 che c'erano, che si pagavano prima della guerra, $200,000 al giorno. Quello che stiamo vivendo è un periodo davvero eccezionale, segnato nel caso dei combustibili dall'impatto di due guerre, quella in Medio Oriente e quella tra Ucraina e Russia, naturalmente. Molti analisti suggeriscono che dietro il rally dei noli ci sia anche lo strapotere di Sinocor, armatore sudcoreano che in alleanza con la MSC di Gianluigi Aponte ha fatto incetta di petroliere. Pesa anche il rincaro del combustibile navale. L'export da Medio Oriente e Russia è crollato, mentre le raffinerie di tutto il mondo ne hanno trascurato la produzione per massimizzare quella del diesel e del jet fuel. Il prezzo a Singapore è salito del 70% dall'inizio della guerra, riferisce Reuters, e rischia di salire ancora. In tutto questo ovviamente ha un impatto sul prezzo dei carburanti. Il taglio delle accise resta per il momento e poi sarà ridotto a tappe, racconta Lorenzo Pace a pagina 9 del Sole 24 Ore, mentre il cuore di tutto, come già dicevamo e come i vostri messaggi testimoniano, è questo taglio del bollo auto. Ricorda Gianni Trovati che correva l'anno 2008 quando Silvio Berlusconi, siamo sempre a pagina 9 del Sole, a due giorni dalle elezioni del 13 aprile, che lo riportarono trionfalmente a Palazzo Chigi dagli studi televisivi di Matrix, condotto da Enrico Mentana, promise l'abolizione progressiva del bollo auto. In questi 16 anni la proposta è rimasta stabilmente nei programmi del centrodestra. Ora ci pensa il PNRR a permettere al governo di Giorgia Meloni di spingersi dove il leader di Arcore era arrivato, o meglio, sono i risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del piano, a offrire larga parte delle coperture. 2 miliardi e 360 milioni necessari a cancellare il bollo 2027 su 14 milioni e mezzo di veicoli, no, 14 milioni e mezzo fra auto piccole e medie e moto, sì, 14 milioni e mezzo di veicoli, e compensare le regioni titolari degli incassi. I vice premier Tajani e Salvini si lanciano sui prossimi passi, il leader leghista evoca l'addio all'imposta per tutti e la limatura del superbollo, quello sulle auto più potenti perché c'è una legge di bilancio a disposizione, l'appetito viene mangiando, Meloni frena dicendo state calmi perché c'è Giorgetti. Ogni beneficiario avrà diritto a un solo sconto, chi possiede due auto si vedrà esentata quella con potenza inferiore o se la potenza è uguale in entrambe, il veicolo con il bollo più leggero. Lo stesso accadrà a chi ha due moto. In caso di possesso di un'auto esente e una moto, si continuerà a pagare solo sulla seconda, sulla moto dunque. L'impatto si riduce per le auto ibride, che in molte regioni hanno già sconti ed esenzioni. Quella che ha portato al traguardo l'ipotesi del taglio al bollo anticipata sul Sole 24 Ore di mercoledì scorso è una mossa del cavallo che permette al governo di cancellare l'immagine affannata della costante ricerca di coperture leggere per misure fugaci e mette al centro della scena un intervento facile da capire e quindi da comunicare, con riflessi d'immagine resi evidenti anche dal silenzio quasi totale con cui è stato accolto dall'opposizione. Non solo, per come concepito, scrive Trovati, lo sconto si concentra sui proprietari delle auto più piccole, quindi è mediamente assai meno regressivo del taglio generalizzato delle accise, che favorisce chi ha più capacità di spesa. Il traffico.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto e ben ritrovati, una buona mattinata dalla nostra redazione. Per incidente sulla 8 Milano-Varese, l'uscita di Cascina Merlata risulta chiusa al traffico per chi proviene da Varese e viaggia in direzione Milano. Un secondo incidente avvenuto sulla tangenziale di Napoli provoca 2 chilometri di coda tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione Capodichino. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellunatoce per un veicolo in avaria, si viaggia in colonnati per 2 chilometri fra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Code per lavori sono invece segnalate sulla 14 Bologna-Ancona tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione Ancona. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.
5: 24 mattino.
1: Buongiorno, come ogni giovedì al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, eccoci, ci siamo.
7: Caro Simone, eccomi qua, sull'attenti.
1: No, sull'attenti io sempre, naturalmente. Allora, abbiamo parlato del prezzo del petrolio, che ha un impatto sul prezzo dei carburanti. In generale l'andamento dell'energia sta spingendo al rialzo l'inflazione, lo abbiamo visto anche con i dati di ieri dell'Italia, un più 3,3%, e questa crescita dell'inflazione si sente molto anche negli Stati Uniti, ha spinto ieri la Banca Centrale Americana a alzare i tassi di interesse ai 25 punti base, cosa che per Donald Trump non piaccia un granché.
7: Beh sì, quello che è accaduto ieri è davvero, lasciamolo dire, divertente, se non fosse una tragedia. Allora, riavvolgiamo il nastro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa una guerra spietata al capo della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, perché gli rimprovera in particolare di non tagliare i tassi. Una guerra totale a tutto campo, senza risparmio di colpi bassi. Alla fine la spunta, la sproporzione di forze in campo è evidente, il presidente degli Stati Uniti è più potente del pur potente capo della Federal Reserve. Quindi lo manda via, lo liquida e nomina il successore. Cosa fa il successore? Pochi mesi dopo essere nominato, alza i tassi. Quindi fa esattamente il contrario di quello che voleva fare Trump. Beh, ragazzi, è come essere su Scherzi a Parte, eh?
1: Sì, infatti il presidente americano ha fatto uno dei suoi soliti tweet o post sui social pieni di maiuscole, nel quale dice che la Fed in realtà dovrebbe abbassare i tassi per stimolare l'economia americana, però poi nella notte in realtà ha assolto, no, il neo presidente della Fed, anche perché insomma, sarebbe, smentirlo così rapidamente sarebbe stato troppo duro, dicendo è colpa del board, è colpa del direttivo della Fed che lo tiene in ostaggio. Vabbè, questo è.
7: Hai presente, caro Simone, la favoletta di Esopo, la volpe e l'uva?
1: Sì, esatto, sì, quella cosa là. Senti una cosa, Fabio, sul Sole 24 Ore di oggi c'è anche un allarme lanciato dal settore della plastica, ci spieghi un po' meglio?
7: E qui sta accadendo è tutto molto semplice, e cioè la plastica che arriva dalla Cina costa molto meno della plastica riciclata. Aiuto! E quindi che cosa succede? Ha senso riciclare la plastica, recuperare la plastica, quando costa di più che farla arrivare da un'altra parte? Qui il problema si pone. D'altra parte, attenzione, perché poi rischiamo di essere, la plastica se ne produce molto, è impressionante, È impressionante, ogni famiglia, basta vedere la propria esperienza quotidiana, la plastica dilaga, serve, è indispensabile riciclarla, saremo travolti da tonnellate di plastica, un triste destino, e quindi c'è un problema grave, tanto che la plastica non si riesce più a smaltire, è lì imballata e quindi… Cosa si fa? Si sospende la raccolta della plastica? Già è avvenuto nelle settimane scorse, per esempio mi ricordo in Sardegna è stata sospesa e qui si pone un problema grave, insomma è un problema dell'intera civiltà umana, noi produciamo tanti rifiuti e questi rifiuti non sappiamo dove metterli, ci travolgeranno. Poi accade anche un altro aspetto, questo problema era ben presente, poi è arrivato il tempo delle guerre, soffiano i tempi di guerra, i venti di guerra e siamo impegnati su altro e ci dimentichiamo il problema dei rifiuti, dell'ambiente, il rispetto della terra. D'altra parte con decine di persone che muoiono, spesso bambini, è chiaro che le priorità diventano altre, ma questo è un altro effetto devastante del fatto che soffiano venti di guerra. Bisogna tornare ad avere rispetto della terra, rispetto dell'ambiente, capacità di recuperare della raccolta differenziata, di recuperare i rifiuti. E insomma è triste quello che sta accadendo anche su questo versante. Per questo oggi dedichiamo la fotografia di prima pagina proprio a questo tema della raccolta differenziata della plastica, del suo riciclo, dei problemi che ci sono, questo meccanismo. Che tra l'altro noi in Italia siamo stati molto virtuosi, ma rischia di incepparsi.
1: Ascolta Fabio, a chiudere parlerei proprio di petrolio, no? E di questo dell'apertura del giornale, abbiamo appena parlato di questo pezzo di Sissi Bellomo che racconta come in realtà insomma, noi vediamo un prezzo del petrolio e ci immaginiamo qualcosa, nella realtà il prezzo poi è un altro, quello che viene pagato dalle aziende, dalle raffinerie e via dicendo.
7: Ha sfondato il muro dei 150 dollari, perché certo è aumentato il prezzo del petrolio, ma poi sono aumentati i noli, è aumentato tutto, quindi 150 dollari oggi scriviamo in apertura del giornale e non è che sia un colpo di scena, possiamo dire che l'avevamo scritto, posso dire di averlo scritto, ricordo un'intervista all'amministratore delegato dell'ENI Descalzi all'inizio di luglio o fine giugno, in cui diceva: attenzione, finora parliamo di aumento dei prezzi del petrolio 80-100 dollari, ma è niente rispetto a quello che accadrà a fine anno. E anche qui torniamo al tema delle guerre: o finiscono le guerre oppure i prezzi dei prodotti petroliferi si impenneranno sempre di più, diceva Descalzi in un'intervista, per una ragione molto semplice: finora c'è stato un effetto di calmiere legato all'utilizzo delle scorte, ma il destino delle scorte è di essere utilizzate e man mano che finiscono le scorte, prevedeva Descalzi, gli aumenti di prezzi saranno sempre più vertiginosi. Diceva che sarebbe accaduto a fine anno, inizio 2027, le guerre non sono finite, dopo i bombardamenti in Iran si è creata una spirale senza fine. E qui sta accadendo, sta accadendo un evento annunciato, i prezzi del petrolio stanno andando fuori controllo e proprio questa mattina ci sono dichiarazioni dell'assessore all'industria della regione della Lombardia, Guidesi, che dice: attenzione, perché con questi prezzi dell'energia la Lombardia si potrà fermare.
1: Grazie
7: della Lombardia delle imprese.
1: Grazie Fabio Taburino, nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Corcaro. Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata. Ciao. Giornale Radio.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre.

0: ElysiumRegenera.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
15: Le 8 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Stop al volo auto nel 2027, la misura diventerà strutturale, annuncia la Premier, per l'opposizione una manovra elettorale. Guerra in Ucraina, ancora esplosioni e feriti a Kiev, 21 i morti per il crollo della palazzina a Gaza. Individuati 3 uomini che hanno aggredito un rabbino a Milano e confessa l'uomo che ha ferito una donna a Roma. Europa League, Milan capo a San Siro contro il Benfica, stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il governo ha approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccole e media potenze e per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino per il 2027. Come per il taglio delle accise, il provvedimento non tiene conto del reddito del proprietario del mezzo. Nel decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri non sono specificate però le coperture. Per l'opposizione si tratta di una manovra elettorale.
17: A sorpresa il governo elimina il bollo su auto e moto, una delle tasse più odiate dagli italiani, dice Giorgia Meloni, che al termine del Consiglio dei Ministri, convocato ieri per varare il provvedimento contro il caro energia, arriva in conferenza stampa con i ministri Tajani, Salvini e Giorgetti. Abbiamo scelto una misura

0: strutturale a fronte di una emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il lavoro di taglio delle tasse, dice Giorgia Meloni.
1: Ne altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
0: L'abolizione del bollo auto era una desiderata e, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ci siamo arrivati in modo sofferto valutando varie opzioni. Forza Italia rivendica una battaglia nata con Silvio Berlusconi. Il taglio del bollo era una nostra ferma e pressante richiesta, dice Antonio Tajani. Non ci sono limitazioni legate all'ISEE, rileva Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. La scelta del governo non piace alle opposizioni. È una spudorata manovra elettorale, dicono, una mossa alla cettola qualunque, affermano AVS e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Guerra in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando una struttura scolastica e ferendo almeno 12 persone nella capitale ucraina. In un discorso televisivo rivolto all'intera nazione, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato le imminenti consultazioni parlamentari come il termometro del consenso popolare sulla guerra in Ucraina.
3: Nessuno riuscirà a dividerci, è la promessa di Vladimir Putin che ieri ha lanciato un appello ai russi in vista delle elezioni in programma da domani a domenica per il rinnovo della Duma anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. La vostra scelta dimostrerà che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti e che il popolo russo non può essere intimidito, le parole di Putin, il cui ministro degli esteri ieri ha lanciato una minaccia all'Europa. Se ci attaccasse, ha avvertito Lavrov, si tratterebbe di una guerra molto breve. Nessun commento del Cremlino invece all'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Risponderemo quando ci saranno prove o elementi concreti, la reazione di Mosca. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino alla CBS ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato segnalato prima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran, lo riporta Axios. Ed è di almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani nella città di Gaza.
4: Le urla di chi è ancora vivo sotto le macerie della palazzina di 6 piani crollata a Gaza e la disperazione dei soccorritori che cercano, in una lotta contro il tempo, di trarli in salvo, ma con pochi mezzi a disposizione. L'appello per rimuovere le restrizioni israeliane e far entrare attrezzature di soccorso cade nel vuoto. Tra le vittime del crollo tanti bambini vivevano in un edificio pericolante colpito da droni israeliani durante la guerra. Era diventato il rifugio di decine di famiglie sfollate e senza più un luogo dove ripararsi, una condizione che riguarda circa 2000 strutture a Gaza. Drammatica la situazione anche nel Libano del Sud, dove l'esercito israeliano si dice pronto a colpire nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah, alleato dell'Iran. Scricchiola anche la fragile tregua tra Washington e Teheran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino. La Cina, dice il ministro degli esteri cinese Wang Yi, è disposta a rinforzare il dialogo, la cooperazione e a salvaguardare i legittimi diritti e interessi dell'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherà i dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. Ursula von der Leyen ieri nel discorso sullo Stato dell'Unione ha infatti dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea.
5: Difesa, economia, energia, clima, digitale, fino all'annuncio a sorpresa del Canada come primo membro associato dell'Unione Europea, che, pur significativa geopoliticamente, ha colto tutti di sorpresa, Ottawa compresa, in quanto non è ben chiaro cosa significhi.
6: I would say the state of our union is the strongest it has ever been.
5: Uno Stato dell'Unione tanto forte quanto precario ha fotografato così ieri a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen. L'Europa, nella tempesta perfetta geopolitica in cui si trova, non propone una strategia complessiva von der Leyen, quanto piuttosto soluzioni ad hoc su singole crisi o problemi. Sulla difesa pensa a un Consiglio di Sicurezza europeo integrato da un articolo 4 comunitario sul modello NATO al fine di fornire risposte comuni di fronte a minacce concrete contro un singolo paese. Energia e clima restano centrali nel programma di von der Leyen, ma la recente retromarcia sul Green Deal impone di trasformare il piano d'azione riformulandolo in azioni contro le ondate di calore e a favore dell'acqua, bene sempre più prezioso. Sull'intelligenza artificiale la Presidente della Commissione convocherà a Bruxelles i big del settore e oggi annuncerà la proposta di divieto dei social sotto i 13 anni, proposte anche sulla migrazione per arginare crisi di massa come quella di Ceuta, mentre sul fronte internazionale, oltre al sostegno incondizionato all'Ucraina, compare la critica verso i Paesi membri incapaci di sanzionare i coloni israeliani violenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con voto unanime nella terza riunione del board del nuovo presidente Kevin Warsh.
6: È stata una decisione sobria, seria e responsabile, scandisce il neo presidente della Fed Kevin Warsh dopo il primo rialzo dei tassi dal 2023, un più 0,25% deciso all'unanimità dal board che porta il costo del denaro nella forchetta fra il 3,75 e il 4, non la disoccupazione ferma al 4,1, né la crescita dell'economia che rimane forte a dispetto delle incertezze geopolitiche, ma la corsa dell'inflazione stabilmente sopra il 3% dall'inizio della guerra all'Iran sei mesi fa, spiega il governatore, ha determinato la scelta sgradita a The Donald. Una mossa sbagliata e infelice, l'attacco di Trump che ha chiesto più volte il taglio dei tassi di almeno un punto per sostenere l'economia e soprattutto il costo del debito pubblico monstre da 40.000 miliardi di dollari. La stabilità dei prezzi andrà a vantaggio di chi ha meno, cioè il 50% degli americani che non possiede attività finanziarie e vive di salario, ha spiegato invece Walsh, che punta anche a evitare che la fiammata dell'energia si propaghi sui prezzi degli altri beni. E in attesa di un probabile nuovo ritocco all'insù entro Natale dagli investitori arriva il segnale positivo, con i rendimenti dei titoli di Stato, specie quelli a più breve scadenza, che hanno ripreso a salire. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora in Italia con la cronaca. Sono stati individuati 3 uomini che hanno aggredito ieri un rabbino 60enne a Milano.
7: Stava aspettando il bus in zona Bande Nere a Milano. Un uomo, un rabbino 60enne, è stato picchiato ed insultato ieri pomeriggio da 3 persone. A denunciare l'episodio è Walker Magnaggi, presidente della comunità ebraica di Milano. Una cosa così violenta non è mai successa, racconta. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso. La vittima ha inseguito i suoi aggressori riuscendo a filmarli e fotografarli. Poi ha chiamato la polizia, che li ha fermati in metropolitana. Sarebbero dei ragazzi. Tanti messaggi di solidarietà bipartisan alla comunità ebraica, tra questi quello della Premier. L'odio antisemita, ha detto Meloni, è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma ieri sera accompagnato dal suo avvocato. È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che l'11 gennaio 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano.
8: Ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la massima pena per Davide Fontana, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Carol Maltesi. Il gennaio del 2002 la 26enne fu uccisa a martellate nella sua casa di Rescaldina, Interland milanese. Dopo 2 mesi il corpo venne abbandonato in una discarica. Fu un omicidio premeditato, hanno ribadito i giudici al processo TER di secondo grado. E proprio la premeditazione era stata l'origine dei ricorsi del della difesa e di due conseguenti sentenze della Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo. Cassazione che in caso di una ulteriore istanza, dopo sei processi, potrebbe essere nuovamente chiamata a pronunciarsi. Mi vergogno di ciò che ho fatto, chiedo scusa, le parole di Fontana prima che i giudici si riunissero in camera di consiglio. L'ergastolo è l'unica consolazione che abbiamo, speriamo che questa volta sia finita. Le parole invece della sorella di Carol, Anna, dopo il verdetto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
9: Incubo rossonero, troppo brutto infatti per essere vero il diavolo scornato dal Benfica a San Siro. Per la prima volta nella storia i lusitani sbancano il Meazza e lo fanno con pieno merito per 2-0 grazie ai gol di Luke Bacchio al quarto d'ora e Kaminski al 53esimo. In mezzo pure il palo di Sudakov. E il Milan nullo nel primo tempo, poco meglio nella ripresa quando Amorim mette finalmente in campo Rabiot, Pulisic, Ghila, Moreira e Saelemaekers. Non Modric che resta in panca, eppure questo sarà un nodo da sciogliere al più presto. Stasera esordio anche per la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti vuole scacciare il fantasma di Conte che aleggia intorno alla sua panchina e ripartire quindi dopo lo scellerato KO col Sassuolo.
10: Bisogna far così, bisogna resettare, bisogna andare oltre, perché portarsi dietro quelle cose lì non serve a niente, sarebbe ulteriore perdita di terreno.
9: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo, la Ricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Gere 24 torna alle 8:59.

0: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con
7: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
5: E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: 24 mattino.
11: 8, 16 minuti e 50 secondi di giovedì 16 settembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo.
12: Buongiorno, buongiorno, sono ancora sotto shock perché ho appena finito di leggere il resoconto molto asciutto, molto privo di aggettivi su Arez, il giornale dell'opposizione israeliana, sul crollo di quel palazzo a Gaza, palazzo quasi non da definire, una specie di rudere che stava in piedi, e le responsabilità sono date all'esercito israeliano. L'IDF uccide anche quando non bombarda, titolo un articolo di Giovanni Legorano sul Domani. È vero, nel senso che quel palazzo probabilmente insieme a molti altri fu bombardato prima del 15 ottobre dell'anno scorso, quando fu fatta la tregua e fu messo in campo il Board of Peace, e quindi colpevole l'IDF che lo bombardò, e altri ne crolleranno perché questi disgraziati si devono rifugiare, devono trovare alloggio in questi palazzi pericolanti. E come è crollato questo mi ha fatto rivenire in mente una scena iniziale di un film del 63 che si chiama Le mani sulla città, un film di Francesco Rose sul crollo del palazzo a Napoli, che partiva con l'immagine di un crollo di un palazzo a Napoli e poi attraverso il protagonista, che era un attore famosissimo, Rod Steiger, si veniva a capire che tutto risaliva alle beghe fra democristiani che erano indecisi fra quelli che volevano rimanere con Lauro e quelli che volevano passare al centro-sinistra, insomma che c'era dietro tutta una manovra politica. E anche qui la responsabilità, senza nulla togliere all'IDF, è di come era traballante il piano del World of Peace. Traballante è una parola educata, gentile, nel senso che gli elementi iniziali di quel piano furono rispettati: la restituzione degli ostaggi e la liberazione dei prigionieri palestinesi. Ma niente poi è stato fatto. Il disarmo di Hamas, il ritiro di Israele e la creazione di un governo fatto da palestinesi e arabi, un governo neutrale che avrebbe dovuto tra l'altro restaurare quei palazzi, anzi nelle loro immagini ti ricordi c'erano delle piscine trasformarla in una sorta di Miami del Medio Oriente, non ha fatto un passo in avanti. Ricordiamoci che quell'accordo è del 15 ottobre, è passato quasi un anno, non è stato fatto niente, e man mano che le cose andranno avanti non potranno che andare peggio, nel senso che Hamas si è tenuta le armi, pur dicendosi disponibile a consegnarle, ma non si capisce bene nelle mani di chi. Israele è rimasto sul posto, pur dicendosi disponibile a ritirarsi, ma non si capisce in che condizioni, come, quando, e per consegnare il potere. E i palestinesi continuano a subire come se fossimo nel piano della guerra, come se il 15 ottobre del 2025 non ci fosse mai stato. Detto questo, mi ha colpito oggi che torno su quel tormentone che facciamo tutti i giorni, perché finalmente c'è un articolo che mi ha dato soddisfazione, devo dire, sì. Il Corriere della Sera ha mandato uno dei migliori giornalisti che ha, forse uno dei migliori giornalisti italiani, Marco Imarisio, a seguire il voto in Russia. Ieri Putin ha parlato, ha spiegato l'importanza di ricevere un consenso unanime, pressoché unanime, e l'articolo "La Russia torna al voto", l'articolo di Maisio, "Partiti esclusi, slogan strampalati, il risultato già scritto", racconta come sono stati fatti fuori, esclusi, e appunto sta tutto in questo titolo. Non ho il tempo di leggervelo, però finalmente non è solo il Corriere della Sera che manda inviati.
11: Tanto per dare un'idea, ad alcuni deputati di Nizhny Novgorod, che è questo partito che è stato escluso, questa è la storia, più forse una delle più divertenti, è stata fatale una foto che li riprendeva con la maglietta del gruppo dei Motorhead e una degli Iron Maiden. Uno è stato accusato di propaganda nazista, l'altro di satanismo, e quindi sono stati esclusi per questo dalle elezioni a causa della maglietta.
12: Sono gli articoli da leggere non con lo spirito del politologo, ma per divertirsi, insomma. E invece da leggere con lo spirito del politologo, se vi interessa, sono tutti i grandi giornali americani, a cominciare dal New York Times, che per la prima volta nella storia, quando Ursula von der Leyen fa il discorso dell'Unione, non se la fila mai nessuno. Ieri invece ha fatto un discorso più duro del solito, ma che per avere quella clausola che praticamente ammette il Canada in Europa, sia pure come membro esterno. Così il New York Times dice: guarda come abbiamo cominciato questa stagione di Trump, che il Canada doveva essere il 51esimo stato nostro, e finisce che è il 28esimo, 29esimo stato dell'Unione Europea, e qui dentro c'è tutta la storia che l'iniziativa della guerra ibrida russa, la guerra ibrida che ha investito l'Europa, e le iniziative sconsiderate di Trump, che non si capisce, oscillante, aveva detto, come Conte del resto, che avrebbe fatto la pace con una telefonata, e invece vedi come è andata a finire. Ultima cosa, ci sono le elezioni, questo io ti ho chiesto in ginocchio di rimanere anche sabato e domenica, perché ci sono delle nuove elezioni in un lente disco, sono importantissime, le sta seguendo Tania Mastrobuoni su Repubblica, e ha scoperto un dettaglio non di poco momento, che con l'AfD, cioè il partito del pericolo, il partito neonazista del pericolo, si stanno alleando i secessionisti sudtirolesi, quindi tutti quelli che dicono: ma sono affari loro. Sì, affari loro fino a un certo punto. Vedrai che tra un po' ci ritroveremo anche in casa. Melanie Mayr, portavoce dei giovani del Südtiroler Freiheit, al congresso dell'ultradestra tedesca, ha detto anche lei: ora via da questo stato. Quindi fra un po' potremmo ritrovarci qualche punta di questa esperienza che vivono i paesi del nord Europa, ce la potremmo trovare in Sudtirolo, dove, vorrei ricordare, negli anni 60 ci fu una campagna di bombe, niente male. E passando all'Italia, sì, c'è tutto quello di cui hai già parlato, via il bollo dalle auto piccole, dalle moto. Non sto a parlarne perché tu hai detto tutto il necessario. Noto solo due articoli dei due migliori osservatori che ci sono sui giornali italiani, uno è Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, l'altro è Massimo Franco sul Corriere della Sera, tutte e due tirano in ballo un nome, Berlusconi. Sono rimasti colpiti da questa cosa, da questo richiamo a Berlusconi, nel senso che, questo però lo aggiungo io, nel senso che la mossa di chiara ispirazione berlusconiana, la prima mossa di chiara, esplicita ispirazione berlusconiana che fa Giorgia Meloni, e quando uno fa una mossa che avvantaggia 14 milioni di persone, insomma un gruppo notevole, in genere, nonostante quello che lei ha detto, vuole fare questa legislatura, farla durare fino alla fine, ma farla durare fino alla fine vuol dire che si dovrebbe votare nel novembre, dicembre, non so qual è il limite massimo. Le elezioni, le altre, si tennero a settembre nel 2022, ma ci sono poi 3 mesi di margine, mi sembra di ricordare, per poter votare, e quindi nel pieno di un'altra finanziaria dove lei non ripotrà fare la misura, riprendere questa misura come l'ha presa adesso, perché adesso si appoggia sul PNRR che in quel momento non ci sarà più, e poi è passato un anno. Se uno fa una misura simile vuol dire che le elezioni devono essere fatte entro tempi in cui la gente che ha beneficiato di questa misura se ne ricorda, non ha in mente di farle fra un anno, non so se è chiaro il concetto. No? Sì. E quindi tra le righe questo tipo di manovra potrebbe annunciare elezioni in tempi molto più rapidi di quelle che i giornali prevedono, tempi rapidissimi, ottimi, ripeto, gli articoli di Palmerini e Franco. Sì. Poi, sempre per stare nella destra, la faida laziale è terribile anche per noi, perché insomma sia chiaro, io lo dico agli ascoltatori ogni giorno, io leggo giornali, tutto ciò che dico non è roba mia, l'ho letta nei giornali, perché ieri mi è arrivata una valanga, come già un'altra volta, di tifosi laziali che dicono ma che dici, tu non sai niente del Lazio. Com'è possibile, come puoi pensare che 40-50 mila tifosi che si sono mobilitati da molto prima siano coinvolte nelle manovre di aggiottaggio? Ma chi lo pensa? Io ho letto semplicemente la notizia che è stata aperta un'inchiesta perché forse qualcuno, per strumentalizzare questa rabbia dei tifosi, ha organizzato una manovra di aggiottaggio, forse, almeno questo è quello che pensa la procura. Punto e basta, divertente, oggi sono divertenti, l'intervista a due protagonisti, uno Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio,
5: sul Foglio,
12: da grande amicone di...
5: Sul Foglio, sì.
12: Sì, Nicolò Zambelli sul Foglio l'ha fatto, da grande amicone di Lotito, è diventato, insomma... Si è sentito, ha riscoperto l'animo del tifoso, va in giro, partecipa alle manifestazioni e dice che Lotito fa male a dire stronzi a quelli che gli telefonano con le minacce. Effettivamente fa male a dire stronzi, però se lui ha messo Lotito, lo racconta in un'altra intervista, la seconda intervista a Fabrizio Caccia sul Corriere, ha messo a disposizione il suo telefono delle autorità giudiziarie, cioè, giudicate voi, ha fatto una cosa che i parlamentari non fanno mai, no? Perché sai bene come nella bisteccheria, prima di aprire un telefono di un parlamentare ci vogliono, devi passare per le forche caudine, lui invece lo ha fatto e lì dentro si è trovato di tutto, allora a volte credo che ci sia pure che gli ha risposto stronzo quando gli telefonano alle 3 di notte, e quindi in questo senso ha ragione Rocca, ma insomma la polemica è su questo, passi avanti, ce n'è qualcuno, viene fuori qualcosa che potrebbe deporre su a favore della tesi di un aggiottaggio, però questo lo giudicheranno poi i magistrati preposti all'inchiesta. E Michele Serra, a proposito di Luigi Bisignani, il terzo personaggio coinvolto, che viene comunicamente definito faccendiere, su Repubblica Michele Serra dice: ma che è il faccendiere esattamente? Perché non facciamo un bel albo dei faccendieri in modo che così li...
5: Beh, ci vorrebbe un ordine professionale
12: dei faccendieri, il presidente dei faccendieri, cose così. il personaggio occulto, nascosto dietro queste cose, cioè il giornale che si è preso l'incarico di fare questa campagna, è Il Tempo, il cui editore è Angelucci, anche lui parlamentare del centrodestra, il cui direttore è
5: Capezzone,
12: si chiama Daniele Capezzone. E Daniele Capezzone è nel mirino anche di un articolo di Tommaso Rodano, perché lo accusa nuove amicizie di Angelucci sono diventati la clava per fare la guerra a Conte. Dice che non solo Daniele Capezzone, ma anche gli altri giornali di Angelucci, il ruolo di Angelucci è sempre più insomma, è sempre più in primo piano, e tutti chiedono, se sembrano chiedere a Giorgia Meloni, scegli o Angelucci o Lotito, poi li fai mettere d'accordo.
5: Sì.
12: Ma qualche giornale comincia a insinuare che il vero scopo di tutta questa manovra non è tanto quello dell'agiotaggio, di costringerlo a vendere, poi sai,
5: sì,
12: gli dice 450 milioni Morgan Stanley, io non li voglio, non lo vendo, quindi può non vendere. Ma il vero scopo è di impedirne la ricandidatura, visto che le elezioni sono imminenti, di non ritrovarsi in Parlamento. Quindi forse c'è questa manovra
5: dentro.
12: A proposito di manovre, di tutto quello che riguarda le manovre, ci sono manovre per la vendita di due alberghi, fra i due alberghi più importanti d'Italia. Uno viene venduto, lo racconta Andrea Bonzi sul Resto del Carlino, è l'Hotel della Posta di Cortina, sai, credo che tutti lo conoscano perché è finito in tutti i film, è un hotel fondato nel 1804, cioè ci andava Hemingway, Harry Fonda, Elizabeth Taylor, Jerry Calà, fu girato lì Vacanze di Natale, insomma è l'hotel più famoso di Cortina, che è venduto a un industriale bolognese, Alberto Vacchi, e essendo il giornale Il Resto del Carlino, il giornale di Bologna, ne racconta bene la vendita. L'altro albergo di cui molto si parla è l'Hotel Plaza, a cui è interessato, che è proprietà del padre della compagna di Giuseppe Conte,
5: sì,
12: e a cui è interessato Zampolli, che è l'uomo che
5: sarebbe una sorta di inviato, esatto, di inviato d'affari italiano di Donald Trump, o almeno così si autodefinisce.
12: Esatto. E allora oggi c'è l'articolo forse più spiritoso della giornata di Carmelo Caruso, che andando al concierge del Plaza ha scoperto che ce n'è uno del PD che è disposto a spifferare, e gli ha raccontato di un secondo incontro dopo uno che era già finito sui giornali fra Zampolli e Conte. C'è una reticenza sia di Zampolli che di Conte in questo spiritosissimo articolo a confermare, ma insomma non è che smentisco, dico, ma quando mai? Tanto Conte sta organizzando una convention per la domenica, per cui anche per quella ti inviterei a stare qua, perché sarà a fuoco e fiamma con tutti i Varoufakis del mondo, è una cosa veramente divertente, però ne possiamo parlare lunedì, questo te lo concedo. Ma il bello è questa storia che andrò ad accertare appena finiamo la trasmissione.
5: Sì.
12: Anch'io voglio trovare questo consigliere, questo tipo del PD nel consiglio che chiacchiere e racconta gli affari del coso. Spero che porti un distintivo, perché se no mi risulta difficile. Faccio vaghe chiacchiere politiche, ma lei che ne pensa della Meloni? Ma era Prodi, sarebbe meglio
5: per poi cavargli notizie sull'eventuale vendita a Zampolli.
12: Ma quando è venuto Zampolli? Quando è venuto Conte? Però loro sono furbissimi. Zampolli e Conte sono fra le persone più furbe al mondo, e non si incontrano mai nell'albergo, capisci? Qua l'articolo di Caruso ricostruisce che si incontrano da altre parti, però quello del concierge del PD sa anche dire da dove si incontrano, quali sono gli altri ristoranti o i luoghi segreti in cui si incontrano, e quindi fammi smettere, scusami se sono, come hai sentito, affrettato stamattina, ma devo correre al Plaza a trovare questo tipo.
5: Allora poi fammi sapere, domani mi dici se sei riuscito ad andare
12: domani
5: al Plaza.
12: Domani lo faccio sapere a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando ascoltatori, io non tifo la Lazio, io non me ne intendo, non so niente di questa cosa qua. non mi diverte ricevere insulti, quindi mandatemene. Però io leggo i giornali, sì, lo capite? Certo, leggo delle cose con autore, nome, cognome, prendete quella con loro.
5: Caro Paolo,
12: ci sentiamo domattina. Ciao.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su Maserati.it.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto!
22: Piacere, Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
25: In collaborazione con
26: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
27: State ascoltando un programma offerto da
28: PIMCO. 24 mattino.
5: Per parlare del tema di oggi, Partiremo da due estratti audio. Il primo è uno che avrete sentito spesso in questi giorni o che avrete visto passare sui social network ed è Virginia Libero, la segretaria dei Giovani Democratici, la sezione giovanile del Partito Democratico, che nel comizio alla festa dell'Unità di Reggio Emilia si esprime così.
0: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre, se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori, perché per noi parlare di patria significa ripudiare la guerra.
5: Queste le parole di Virginia Libero, in realtà all'interno di un discorso un po' più un po' complessivo, nel quale teneva insieme anche le difficoltà dei giovani, le difficoltà dal punto di vista economico e via dicendo. L'altro passaggio è un passaggio da un talk show, ed è un talk show al quale ha partecipato l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: Rimuoviamo sempre il fatto che Putin nell'ultima settimana bombarda con moglie, cioè non mi pare molto in postura negoziale, diciamo. Ma al di là di questo io le faccio una domanda. Se vince,
2: mi sembra che ci sia un'escalation equamente distribuita. Sta andando in guerra.
1: La domanda
2: no?
1: È questa:
5: un'escalation equamente distribuita. Come scrive Stefano Folli a pagina 19, oggi il quotidiano La Repubblica, nel suo consueto punto, che oggi si intitola La rincorsa pacifista e il sorpasso a sinistra, è ormai chiaro che il tema Ucraina sarà al centro della campagna elettorale. E lo sarà soprattutto nel centro-sinistra, perché è là che le divergenze al momento appaiono più ampie, al di là di qualche scivolata come qualcuno può considerare l'incontro di Matteo Salvini con le imprese italiane che operano in Russia e le interviste alla TAS. L'altra voce che avete sentito, quella che faceva la domanda a Conte, era quella di Alessandro De Angelis, vice direttore della Stampa e attento osservatore delle vicende della politica e del centrosinistra in particolare. Alessandro, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua. Ma non ci sente, però adesso lo recupereremo. Arturo Scotto, deputato del PD, invece ce l'abbiamo?
3: Buongiorno, la sento.
5: Eccoci qua. Senta, le chiedo innanzitutto come giudica l'intervento di Virginia Libero.
3: Ma io credo che Virginia Libero abbia dato voce a un pezzo rilevante delle giovani generazioni di questo paese, che vivono una condizione di precarietà, di sottosalario, di impossibilità di costruirsi un futuro autonomo, e che di fronte alla mentalità di guerra che sta crescendo, che si sta imponendo e che viene persino teorizzata persino da alte istituzioni europee, si ribella e dice: noi non vogliamo partecipare a guerre costruite sull'idea del sangue, della nazione e delle
5: etnie. Mi spiega cosa intende per mentalità di guerra, Scotto?
3: Ma vede, noi ci troviamo di fronte a un tempo in cui la Ursula von der Leyen teorizza l'Europa come porcospino d'acciaio e, anziché porsi il tema di difendere un modello sociale, mette al centro riarmi. Trump impone il 5% delle spese militari in rapporto al PIL. Putin invade uno stato sovrano. Netanyahu compie un genocidio. Si aprono fuochi di guerra in Iran, in Yemen. Addirittura viene minacciata l'Alaska, il Canada. Mi sembra che la mentalità di guerra sia abbastanza, diciamo, come dire, moda in questo passaggio, definiamola così.
5: Alessandro De Angelis, che abbiamo recuperato, vice direttore della Stampa.
1: Ti sento benissimo.
5: Perfetto, eccoci qua. Abbiamo sentito, mi pare, anche Arturo Scotto rappresentare un pezzo di opinione all'interno dello stesso Partito Democratico, che è, secondo me, una buona rappresentazione di che livello di divisione ci sia all'interno del centro-sinistra su questo tema.
1: Peraltro aggiungo, da anni a questa parte, perché poi, sai, si dice entrambi gli schieramenti sono divisi in materia.
4: insomma, non molto, nel senso che poi ci sono i fatti. Il centrodestra sono 4 anni che sull'Ucraina vota alla stessa maniera, cioè in fondo su questo tema Giorgia Meloni ha domato Salvini, dall'altro lato sono 5 anni che si dividono e arrivano così alla vigilia del voto, delle primarie, della condizione, insomma, in un momento in cui le questioni, il piano principale, ecco, della politica e la politica estera, su questo terreno il centrosinistra è impreparato. Però Simone, 3 dati di cronaca, insomma, perché a sentire l'intervento della giovane democratica sembra che stiamo partendo, diciamo, per la guerra. Il punto è un altro. Siamo alle ultime 72 ore. Nelle ultime 72 ore, per esempio, noi abbiamo un drone penetrato dalla Bielorussia in Lituania, è abbattuto da un jet italiano, che rappresenta la violazione dello spazio aereo di un partner UE e NATO russo. La fregata russa che nel Baltico lancia 2 Bengala verso un elicottero danese, passandogli anche piuttosto pericolosamente vicino. L'episodio dell'aereo di Zelensky e del drone. Insomma, Putin sta aumentando le provocazioni verso la Polonia, ha bombardato un convoglio vicino al confine. Cioè esiste, io capisco che bisogna fare la propaganda, ma esiste un tema Putin che sta facendo 2 questioni alla vigilia dell'inverno: intensificare la guerra sul terreno per conquistare terreno in Ucraina e quella che gli esperti chiamano la guerra ibrida, cioè queste attività di provocazioni al confine. La domanda a cui non si risponde perché è impopolare è: esiste o no un tema di sicurezza europea? E per garantire questa sicurezza bisogna agire sul fronte della deterrenza, che è il fronte delle armi, diciamo, cioè è poco da fare, diciamo. Ecco. Non è che se metti fiori nei cannoni, Putin non lancia i droni. Questo non significa andare in guerra, significa esercitare una capacità di deterrenza. Quindi il problema non è il riarmo, il problema è la sicurezza dell'Europa, e di questo non se ne parla.
5: Io ho l'impressione, adesso andiamo al traffico e poi vorrei sentire Arturo Scotto su questo, ho l'impressione che quasi volutamente si faccia un po' di confusione all'interno di pezzi del cosiddetto campo largo esattamente su questo, il traffico e poi la risposta di Scotto.
6: Siamo stati alluvionati.
7: L'azienda era compromessa.
8: Un fiume di fango, detriti.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
10: Grazie anche a loro.
11: Non c'è più traccia di quello che è successo.
12: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiari al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
13: Strade in diretta.
29: Buona mattinata ancora, ben ritrovati. Per un incidente sulla 8 Milano-Varese risulta chiusa al traffico l'uscita di Cascina Merlata per il traffico proveniente da Varese. Un secondo incidente avvenuto sulla 9 Milano-Como-Chiasso provoca 2 chilometri di coda in direzione Milano, Fratturate e Origgio. Ci spostiamo sulla diramazione per Ravenna della 14 per segnalare code per incidente tra Ravenna e San Vitale e lo svincolo per la strada statale 309 Romea in direzione Ravenna. È invece un veicolo in avaria a provocare 2 chilometri di coda sulla A26 Genova-Gravellonatoce tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri, mentre per lavori segnaliamo code sulla 1 sul tratto Umbro tra Fabro e Orvieto verso Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
13: 24 mattino.
5: Esattamente questo è il punto sul quale la volevo portare, Scotto, perché anche nella frase che ha detto prima, mi perdoni, mi ha colpito il fatto che nell'infilare insieme una serie di fatti e di questioni abbia messo nella stessa frase Ursula von der Leyen e Rearm EU e Putin che invade l'Ucraina, capisce che ci sarà un po' di distanza tra le due cose, abbia pazienza Scotto, prego.
3: Ah, guardi, io non so che distanza lei vede, io parlavo della mentalità di guerra e penso che sia un tema molto molto serio, ascoltando anche le parole del vice direttore De Angelis. Vede, il tema della deterrenza si può affrontare in tanti modi, sicuramente quello della escalation delle armi, di un riarmo che diventa una riconversione dell'economia, cosa che sta accadendo in Germania, cosa che accadrà in Europa molto probabilmente di fronte al piano di Ursula von der Leyen. Ma la vera sicurezza dell'Europa in altre stagioni è stata affrontata non attraverso la corsa al riarmo, ma è stata affrontata attraverso la politica. Vede, l'ultimo passaggio sulla sicurezza dell'Europa fu la conferenza di Helsinki. Non è che tra gli Stati Uniti d'America e la vecchia Unione Sovietica i termini dello scontro non fossero altrettanto forti come oggi. Eppure ci fu un accordo di cooperazione e sicurezza tra est e ovest.
5: Mi avvicina la bocca, 80, mi scusi, mi avvicina la bocca al microfono, Scotto, perché
3: negli anni 80 tra Reagan e Gorbaciov, Reagan che era la figura probabilmente più fulgidamente anticomunista in circolazione negli Stati Uniti d'America, ci furono ben 3 accordi per ridurre l'impatto delle armi di distruzione di massa. Il tema è mettere al centro la politica, dopodiché, siccome io penso che Putin sia un criminale e andrebbe processato nei tribunali internazionali, essendo destinatario di un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, io credo che debba andare in questa direzione questa storia, ma non si può immaginare una soluzione militare a un conflitto come questo. Prima o poi bisognerà sedersi.
5: Allora,
3: e questa cosa mi pare che viene rimossa dalla stragrande maggioranza dei commentatori.
5: Sì, allora, diciamo, non è che non ci si sia provato a sedersi con Putin, è stato piuttosto difficile. Però adesso ci torniamo, Scotto, se, naturalmente se abbiamo tempo. Però Alessandro De Angelis, a me pare che ci sia veramente un livello di inconciliabilità, lo chiedo a te naturalmente, tra una serie di posizioni all'interno di questo campo largo, tra posizioni come quella di Scotto, che non mi pare lontanissima, Scotto, spero che la cosa non l'offenda, quella di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle.
3: No, lei si sbaglia su questo, lei si sbaglia, non perché non creda che bisognerà trovare un'intesa con Conte e ci dovremo lavorare, sono sicuro che la troveremo. Eviterei la beatificazione del centrodestra. Vorrei ricordare che il centro-sinistra ha trovato intese sulla politica estera su tutto, dal diritto di veto da eliminare, mi pare che in Europa, dalla posizione comune sulla Palestina e sul genocidio a Gaza, sul riarmo, mi pare che ci sia una convergenza larga, c'è un punto di differenza sull'Ucraina. Su questo lavoreremo.
5: Alessandro De Angelis, sentiamo Alessandro, prego.
4: Ma a me piacerebbe che Scotto chiedesse a Conte qual è la differenza tra i bambini che muoiono a Gaza e i bambini che muoiono a Kiev, perché non essendoci nessuna differenza. Diciamo, è chiaro che è politica quella posizione, nel senso che uno vuole dare un segnale alla Russia, eccetera. Il punto è molto semplice, Simone, il punto è semplicissimo. Quando si parla di via politica, via negoziale, tutte chiacchiere. In questo momento Putin non vuole trattare. E l'alternativa al sostegno all'Ucraina non è in questo momento la politica, ma è che i carri armati arrivano a Kiev e chi vuole far arrivare la politica deve tenere l'Ucraina in piedi, punto, semplice. Quando quello che sfugge in questa orgia di propaganda, stiamo sentendo i prodomi della campagna, diciamo, elettorale, è che anche quando ci sarà un armistizio, diciamo, perché prima o poi, diciamo, ci sarà, ecco, quell'armistizio non cancella la parola armi, perché anzi ci sarà tutto un meccanismo di salvaguardia, eccetera, eccetera. Quindi c'è un punto specifico sull'Ucraina dove il centro-sinistra ha la colpa di non avere una posizione, e una coalizione che non ha una politica estera non è credibile nel momento in cui si candida a governare l'Italia. Dovrebbe prendere quello che dice Mattarella Mattarella, non i guerrafondai, sull'Ucraina, e scriverlo sul programma elettorale. Invece sento qui la diserzione, sembra un'assemblea studentesca. Secondo punto è il tema più generale del riarmo. Faccio presente a Scotto un dato di cronaca. Domenica si è votato in Svezia e la socialdemocrazia, non i nazisti, non è nel suo programma, proprio perché hanno Putin vicino e proprio perché hanno paura, nel suo programma, dopo aver portato il paese nella NATO, ha il sostegno a Kiev, l'aumento delle spese militari e l'ha focalizzato tutto sulla difesa. Quindi se vogliamo mettere anche le socialdemocrazie tra i guerrafondai, ormai stiamo alla cultura dei gruppuscoli degli anni 70.
5: Allora, abbiamo ho un minuto, 40 secondi per farla replicare, Scotto, se no mi ammazzano, prego.
3: No, ma non si preoccupi, si figuri se voglio polemizzare con De Angelis. Dico solo a De Angelis che lui sa benissimo che la socialdemocrazia svedese, la Svezia, è un paese che ha livelli di difesa minimi, e il Rearmi EU di Ursula von der Leyen aiuta nei fatti i paesi che hanno altissimi margini fiscali, è costruito in maniera sartoriale su paesi come la Germania, come la Svezia, che hanno un basso debito pubblico, e ci parla di riarmo nazionale. Non ci parla di un esercito comune europeo. Uno può avere due punti di vista diversi. Eviterei di dire che sono gruppuscoli studenteschi. Qui nessuno di noi ha utilizzato la parola, diciamo, che non bisogna avere una difesa. Si può avere un altro punto di vista rispetto a come si arriva alla pace. Credo che questo sia legittimo ed è sempre stato nella cultura profonda di questo paese, a meno che non decidiamo di metterci tutti l'elmetto, ma è legittimo.
5: Grazie, grazie ad entrambi, devo veramente chiudere. Alessandro De Angelis, vice direttore della Stampa, Arturo Scotto, deputato del PD, per essere stati con noi. Il giornale radio, ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
7: PIMCO vi ha presentato.

0: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
7: Sono le 9.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Stop al bollo auto nel 2027, la misura diventerà strutturale, annuncia la Premier, protestano le opposizioni. Guerra in Ucraina, esplosioni e feriti a Kiev, 21 morti per il crollo della palazzina a Gaza. Pedopornografia online, 17 arresti, smantellato un'organizzazione criminale transazionale. Apple domani presenta il nuovo iPhone, i dipendenti scioperano, coinvolte 1600 persone in tutta Italia. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il governo approva l'abolizione del bollo per le auto di piccole e medie potenze per i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino per il 2027. Come per il taglio delle accise, il provvedimento non tiene conto del reddito del proprietario del mezzo e nel decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri non sono specificate le coperture. Per l'opposizione si tratta di una manovra elettorale.
9: Il decreto legge varato ieri abolisce il bollo auto per l'anno prossimo per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma la Premier Meloni ha spiegato che in legge di bilancio l'abolizione sarà resa strutturale anche oltre il 2027. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14,5 milioni di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi. Il governo spiega che tra le coperture ci sono anche spese del PNRR non effettuate entro la scadenza del 30 giugno. Il decreto legge proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a 6 centesimi, salvo poi ulteriori proroghe con il meccanismo delle accise mobili. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
7: Guerra in Ucraina. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha reso noto che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco russo sulla capitale ucraina, tra cui due bambini di 10 e 12 anni. Il sindaco ha precisato che un attacco combinato di missili e droni ha colpito diverse zone di Kiev, causando danni a un edificio residenziale, magazzini, uffici e altre strutture. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un raid russo contro un edificio di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero. E la Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato

0: cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Sada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio in sicurezza durante la prima ora successiva al crollo. La cronaca: la Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale. 17 gli arresti. I dettagli dell'operazione, denominata Fly Trap, saranno illustrati alle 11.30 nel corso di una conferenza presso la Procura di Roma. E sono allarmanti i dati Istat in relazione alla violenza sulle donne, soprattutto nei confronti delle più giovani.
1: Oltre 3 milioni di donne subisce violenza sessuale prima dei 16 anni. Il dato emerge dal report dell'Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. In base alle interviste raccolte, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni il 15,3% delle donne italiane fra i 16 e i 75 anni, e se si considera invece la sola violenza sessuale la quota scende all'8,2%. La maggior parte delle violenze si verificano soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Nel 27,3% dei casi gli autori sono il padre o il patrigno, nel 25% dei casi sono amici di famiglia o compagni di scuola, soltanto nel 9% dei casi sono sconosciuti. Le donne continuano a far fatica a confidarsi. Oltre il 58% delle vittime ha dichiarato di non averne parlato con nessuno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sciopero domani nei negozi Apple nel giorno del lancio del nuovo iPhone. La protesta coinvolge oltre 1.600 dipendenti in tutta Italia. I sindacati chiedono contratti più stabili e denunciano carenza di personale, ritmi di lavoro sempre più pesanti e una crescente pressione sulla produttività. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati europei all'indomani del rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Americana. In diretta Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Abbiamo avuto intanto una chiusura prevalentemente negativa per il mercato americano ieri sera, con un modestissimo recupero per la tecnologia, appunto sul Nasdaq. L'apertura per l'Europa è positiva: Parigi sale dello 0,4%, Francoforte più 0,51%, Milano in rialzo dello 0,52%. Indici contrastati in Asia: questa mattina è negativo l'Hang Seng di Hong Kong, positivo invece in chiusura il Nikkei a Tokyo. Ma soprattutto stiamo monitorando questa mattina quello che accade sul mercato valutario, perché abbiamo avuto un'impennata dell'euro sul dollaro. In questo momento il rapporto di cambio si attesta a 1,1476, appunto tutto questo all'indomani dell'attesa decisione della Banca Centrale Americana di aumentare per la prima volta da 3 anni i tassi di interesse. Lo scenario base che si è manifestato a questo momento è di un ulteriore intervento entro la fine dell'anno, quasi sicuro, forse potrebbero arrivarne 2. Oggi tocca la Banca d'Inghilterra, dovrebbe mantenere invariato il costo del denaro nonostante l'accelerazione dell'inflazione britannica ad agosto. Domani tocca invece la Bank of Japan, che dovrebbe aumentare pur essa i tassi di interesse. Vediamo che parte bene a Piazza Affari: Moncler più 2,20, Stellantis rimbalza più 1,8, Nexi in rialzo dell'1,10%, oltre un punto di progresso per Biperbanca, Avio, Leonardo, Prismian e Monte dei Paschi, mentre in territorio negativo pochi titoli: meno 0,9% per Eni, meno 0,3% per STM. Torna a ritracciare un po' il petrolio: il Brent a Londra a $104, a 101 il greggio di riferimento americano. È tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Paolo Corleone in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio 1 Nessuno 100 Milan. Giara 24 torna alle 10.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Back. Back. Back.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Oh, guardate che bello, senza virus, senza batteri, tutto pulito, Leonardo Manera.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, qui è trasmissione 1 nessuno 100 di Milan, in conduzione giornalista Alessandro Milan e giornalista scrittrice Giada di Messette.
1: Ma perché? Perché oggi? Giada Messette? Ma
2: Giada di Messette.
1: Che gli ha preso oggi? Buongiorno
2: oggi,
1: Giada.
2: Buongiorno cari ascoltatori, cerco di influenzare con propaganda tipo russa, parlando tipo russo.
1: Ah,
2: tutti
1: perché
2: ascoltatori.
1: Era russo, a me sembrava brasiliano. Sinceramente sembrava il mago Don Nascimento.
2: Oggi vorrei parlare tu, non so esattamente adesso sta venendo più oggi tutto il giorno così io parlo per dare impressione di conduttore diverso ad Radio 24.
1: Uno fa tutta una scaletta e poi dopo arriva questo, apre il microfono e niente, la trasmissione va in vacca.
2: Oggi parliamo di temperatura di San Pietroburgo, Rostov.
1: Molto
2: cari
1: bene.
2: Amici di San Pietroburgo, benvenuti qui alla nostra trasmissione. In regia Paolo De Corleone.
1: Sì, e in redazione?
2: In redazione Lorenzo Nespolo, Miriam Lucchetta e Elisabetta Fuscona.
1: Molto bene, li abbiamo salutati. Adesso Paolo Corleone, se continua puoi anche abbassargli il microfono.
2: Cari amici di San Pietro di Burgo.
1: Molto bene, Giada Messetti è negli studi di
2: Giada
1: Roma.
2: Giada Messetti che oggi sfoggia. Oggi alzami del microfono Paolo Di Corleone. Oggi Giada Messette sfoggia maglia a righe orizzontale.
1: Sfuma, ma sei il Celtic. Oggi è vestita come il Celtic, la nostra Giada Messette, giocatrice del Celtic.
3: Esatto.
1: Ma che cosa ne sai tu di calcio?
3: No, so niente,
1: ma
3: però.
1: Esatto.
3: Però mi è venuta in mente una maglietta
1: il
3: simile,
1: Celtic.
3: Effettivamente.
1: Di che città è? Il
3: no,
1: Celtic.
3: Non so niente, dai, non
1: allora.
3: Fare questa cosa.
2: Paolo Corleone.
3: Bianco-verde, mi è venuta una reminiscenza di qualcosa, dai.
2: Paolo Corleone, intanto trova la canzone di Lucio Dalla, quella dove parla del Milan col Benfica.
1: Ah, Milano, sì, poi Milan e Benfica.
2: Che fatica.
1: Milano, che fatica. Ebbene, abbiamo mandato anche il calcio oggi, possiamo partire 8-0.
2: San Pietroburgo, mettiamo
1: no!
2: Di prefisso di San Pietroburgo.
1: 007 e poi dopo. Allora, 800 24 00 24, chiamateci amici del bollo auto o nemici del bollo moto. Vai.

0: Sei contento, Leonardo, che ti hanno tolto il bollo, oppure tu hai un super macchinone di quelli sopra gli 80 cavalli?
1: Ma adesso...
2: Stamattina hanno anche reso note le coperture, non so se hai visto, finanziarie,
0: sì,
2: che aumenteranno le accise per coprire...
0: Ma no!
2: Sì.
0: Quindi via il bollo, ma la benzina a 3 euro.
2: Certo, così no, sì, no. Ci sono le coperture per non far pagare il bollo.
0: Fake news di Leonardo Manera, state tranquilli, non è così.
2: Ho capito così.
0: Sei felice. Giada, tu c'hai la macchina, c'hai la moto.
3: Io ho la macchina, dovrebbero eliminarmi il bollo, però io sono sempre, cioè per carità va benissimo, è tutto, però io sono sempre per le misure che incentivano meno l'uso delle macchine rispetto a più. Sai che l'Italia è il paese che ha più macchine in Europa rispetto alla media europea, cioè come per numero di abitanti noi abbiamo un record negativo di numero di auto, quindi io sono sempre per ridurre un po' le auto.
2: Scusa, ma non ti piace viaggiare in auto magari col diesel, sgasare, vedere il fumo nero che fuori? A me piace.
0: A Manera piacciono queste cose.
2: Stare lì al semaforo, come dicono alcuni, al semaforo. Schiacciando il pedale.
0: Guardate che voi pensate che sia una battuta, ma è così, è proprio l'uomo mediocre anni
2: mediocre.
0: 80.
2: Medio.
0: Sì. È stato un lapsus. L'uomo medio anni 80.
2: Ma certo. Io al semaforo mi auspico il rosso per poter star lì a schiacciare il pedale in attesa del verde.
0: Sinceramente, chi è che non è contento dell'eliminazione di una tassa? Il problema è sempre quello. Per me possono togliere anche la Tari, l'IMU su tutte le case, la Tasi, il bollo, il canone della Rai. Qual è?
2: Ma sai che forse stavo pensando che forse è un bene essere in campagna elettorale continuata, perché si fanno misure,
0: sì,
2: se
0: capito.
2: Non si votasse mai,
3: sì,
2: no?
3: Ma bisogna ben pagare a un certo punto, Leo.
0: La famosa storia della coperta conta,
3: sì.
0: Non te l'hanno insegnata.
2: Ma lo so, adesso io uso solo il lenzuolo.
0: Esatto, poi ti coprirai in inverno con un fazzoletto di seta tra un po', ad andare avanti così. Comunque Giorgia Meloni annuncia il bollo.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
0: Cioè questo lo sappiamo, le moto l'abbiamo sentito tante volte. È curioso quello che la stessa Giorgia Meloni diceva un anno fa, credo, a Tridico, candidato in Calabria, che proponeva di eliminare il bollo. Giorgia Meloni?
5: Fino all'esenzione dal bollo auto. Se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
0: Ma come? Un anno fa era cetola qualunque questo provvedimento per Giorgia Meloni. Ma no. Aspetta, Lorenzo Nespoli, ma sei sicuro che è un audio di Giorgia Meloni? La premia.
2: Però lei ti risponderebbe.
0: Attenzione, vediamo. Il GR Meloni, attenzione.
2: No, lei ti risponderebbe che nel frattempo le situazioni appunto contingenti sono cambiate, quindi per venire incontro al popolo italiano che ha visto un aggravio delle condizioni economiche, si è pensato di proporre questa misura.
0: Va bene.
2: Il benessere degli italiani tutti e la sopravvivenza finanziaria della nazione.
0: Molto bene. Giusto perché in politica, ricordiamo, gli elettori non hanno memoria e quindi noi abbiamo fatto un esercizio di memoria. Invece devo dire una cosa, giusto? Non so perché l'ex ministro San Giuliano, ve lo ricordate, adesso è consigliere regionale in Campania, si è scagliato contro quei negozi che sicuramente fanno una concorrenza allo straordinario artigianato napoletano, come ci spiegava prima Giorgio De Luca in redazione. Che vendono kebab e i magneti che attacchi sul frigorifero. Cioè, io tra l'altro ho il frigorifero pieno, quindi non toccatemi. Se andate a Napoli, anzi a me va bene, quelli da 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, portatemene uno, un pulcinella, va benissimo. Comunque San Giuliano dice basta questi negozi, basta.
6: Questa proposta di legge vuole impedire lo scempio dei venditori di calamite nei centri storici.
0: Ma perché?
6: Delle nostre città, della città della Campania, ma anche dei venditori di kebab.
0: Vabbè.
2: Però cose insieme. Giada, tu cosa ne pensi delle calamite?
0: E statuette di presepe, non so.
3: A me piacciono, ogni tanto le compro per ricordo, non capisco.
2: Credo che le calamite i negozi di calamite per frigorifero siano essenziali.
0: Ma cavolo, ma
2: perché?
0: Io,
2: no, per un motivo, perché permettono a tutti, anche ai meno abbienti, di portare a casa, sì, un souvenir, di fare un regalo agli amici spendendo pochissimi euro. È sempre una cosa carina, la si tiene sul frigorifero, quindi penso che andrebbero anzi incrementati.
0: Molto bene.
2: Io farei solo negozi di calamite in tutto il centro storico. In via San Gregorio Armeno, no? Solo negozi di calamite farei lì. Sì, sì, sì. Perché è giusto, uno spende 2 euro, ci sono quelle più belline a 4 o 5 euro, e si porta a casa un souvenir di Napoli.
0: Vorrei
2: città.
0: Fare poi, prima del nostro primo ospite, un volo pindarico, e cioè che cosa accomuna, potete dirmi anche niente, Albano, McLamore e Mbappé. Tu sai chi è Mbappé, Giada?
3: No, ovviamente.
0: Ma dai, sì, Mbappé lo sai.
2: Mbappé lo conoscerai. Mbappé,
0: magari no. Vinicius e Konaté.
2: No, ma lei sai che non lo conosce veramente Mbappé?
3: No, io veramente, cioè, devo googlarlo. No, io ragazzi, veramente, il calcio per me...
0: Tu non sapevi chi fosse Mbappé?
3: No, giuro.
0: Cioè, come dire,
3: no,
0: Messi,
3: lo so, lo so, lo so. Io mi vergogno molto, vabbè, di questa mia lacuna culturale.
0: Noi non sappiamo il cinese, quindi figurati.
3: Vabbè.
0: Non è che siamo tutti ignoranti. Vabbè, che cosa comune? Allora, Albano, che ieri abbiamo sentito, è andato in Israele a cantare,
2: è stato
0: grandi
2: un po'
0: polemiche.
2: Criticato.
0: McLamore è un rapper che ha cantato con Ed Sheeran e ha parlato della Palestina libera, poi ha detto anche Iran libero, Congo libero, Sudan libero, ma per aver cantato una canzone per la Palestina è stato estromesso.
2: Un po' criticato.
0: No, estromesso proprio dai concerti di Ed Sheeran.
3: Sì.
0: E Mbappé, insieme ad altri due compagni, si è rifiutato di far vedere uno slogan a favore dei cittadini spagnoli a Ceuta, che il Real Madrid ha fatto indossare a tutti nella maglia. Lui l'ha nascosta un po' dicendo: non voglio fare classifiche di persone, io sto con gli spagnoli, ma non sto anche con chi magari è venuto.
2: E per questo?
0: No, devo dire, Real Madrid ha detto: sono liberi i calciatori, meno male, insomma.
2: Però è stato criticato anche lui.
0: Sì.
2: Perché non c'è più la possibilità di un pensiero divergente, diciamo, da quello mainstream. Cioè c'è la possibilità, ma si viene subito criticati,
0: in alcuni casi
2: a volte esclusi, o come nel caso di Albano, vengono messi al bando. Infatti si chiamerà Albando.
3: Da quando è iniziato, secondo voi, questo
0: Allora
3: trend?
0: Manera dice dal Covid e i vaccini.
2: Ma certo,
0: il tema dei vaccini.
2: Chi la pensava diversamente veniva aggredito verbalmente e diceva: no, perché non ti vaccini, ti ammali, muori, fai morire. E quello è stato il periodo in cui è iniziata,
0: diciamo,
2: questa,
0: forse si è acuito. I social, secondo
2: deriva.
0: Me
3: sì,
0: hanno
3: giusto.
0: Creato questa idea: o stai di qui o sei un reietto, o devi dire così oppure sei un disgraziato. I social hanno molto polarizzato. Comunque, vabbè, diteci la vostra. Allora, adesso con il nostro primo ospite dobbiamo parlare dei continui, ripetuti allarmi sulla questione delle possibili attacchi di Mosca. Leggo solo due notizie. In Italia i servizi segreti dicono possibile attacco di Mosca con le guerre ibride, gli attentati, gli hackeraggi dall'inizio del 2027. L'FBI americana addirittura dice: guardate che c'è un piano del Cremlino per fare degli omicidi mirati in Europa, in America, contro chi è contro Mosca. Salutiamo Carlo Biffani, esperto di intelligence, sicurezza e terrorismo, direttore di SCG Security. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri molti radioascoltatori.
0: Allora Biffani, qui il tema è questo: come mi ha suggerito ieri un mio caro amico, ha detto, viviamo ormai nell'era della post-verità e della propaganda, per cui con molta onestà, insomma, io devo dire, leggo questi allarmi. A che cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere davvero che sia tutto vero o fa parte un po' anche della propaganda, che per carità c'è, è legittima?
1: Allora, ci vuole un bel setaccio, con le maglie non troppo fine, se no poi dopo si rischia di non far passare niente, nel senso che andando per esempio intanto a definire un attimo quello che vuol dire guerra ibrida, senza voler fare un trattato di geopolitica o di intelligence, però la guerra ibrida è quello strumento che viene utilizzato, come dire, per indebolire il nemico in modo indiretto, senza cioè ingaggiare direttamente ed ufficialmente le proprie forze armate, quindi è qualcosa dalla quale che si può in qualsiasi momento disconoscere o dalla quale ci si può comunque immediatamente sganciare, ma altrettanto efficace, anche se meno di quanto non lo siano poi i combattimenti realmente
0: quindi
1: combattuti,
0: quindi hackeraggi, mettere abbattere linee, come dire, anche energetiche.
1: Assolutamente, la nostra società si basa sulla possibilità di comunicare e quindi già poter fare questo è fondamentale. La nostra società si basa sulla questione dell'approvvigionamento di fonti energetiche, e basti pensare a quello che è successo quando si era detto che il gasdotto era stato attaccato dai russi, quando in realtà è dimostrato che sono stati gli ucraini. Ma lì poi dopo poco conta, secondo me e secondo gli esperti più esperti del sottoscritto, quello che è il risultato finale, nel senso cosa viene fuori poi dalle indagini, conta qual è l'impatto che ha sull'opinione pubblica nei primissimi momenti il saper veicolare l'informazione in modo che torni utile per loro, per noi stessi.
0: Insomma, qui entriamo un po' nella propaganda, però, perché
1: assolutamente sì.
0: No, per carità, sì. Voi non so, Giada, Leonardo, siete preoccupati? Leggiamo questi titoli.
2: Secondo me il problema vero è, come dicevi anche tu, che poi non si sa più cosa corrisponde a verità, le notizie che vengono anticipate.
0: Per esempio, l'attentato all'aereo di Zelensky, poi abbiamo scoperto che, per carità, avranno tentato varie volte di ucciderlo, ma in quel caso il drone è passato, credo, a 90 km, forse anche di più, a 100 km. E all'inizio si diceva attentato all'aereo di Zelensky.
1: Sì, ma è tutto così vago. Io dico che esiste anche lì un discrimine, no? Perché sicuramente dell'aspetto riguardante la guerra ibrida fanno parte episodi come quello dei teledream famosi nel 2024 fatti esplodere da IDF e dai servizi israeliani. Quello non è un attacco fatto con le forze armate, ma fatto attraverso l'intelligence a degli strumenti, ma senza l'utilizzo di soldati, quindi massimizzazione del risultato senza andare a spostare forze armate sul terreno. Però è anche vero che lì loro giocano una partita un po' diversa e non ci scordiamo anche che la disinformazione, allora chiamata disinformazia, era, come dire, una delle caratteristiche peculiari del KGB prima ancora che diventasse poi diventato.
2: Però ovviamente questa disinformazione possiamo dire che avviene anche dall'altra parte, appunto quando si parla di un attentato che di fatto non è attentato, anche quella è in qualche modo disinformazione.
1: Ma lo è soprattutto in virtù del fatto che si studia poco, nel senso che i giornali e i media lanciano di pancia una serie di considerazioni che, voglio dire, adesso tornando all'episodio del gasdotto fatto saltare in aria dagli ucraini, ma mi dovete spiegare che interesse potesse avere la Russia a danneggiare uno strumento strategico che gli portava barili di quattrini ogni giorno, cioè non ha veramente nessun senso. Quindi forse dovremmo stare tutti più attenti prima di come dire, esprimere giudizi, pareri
0: affrettati,
1: o sentenze.
0: Sì.
3: Quindi il suo consiglio su come filtrare le notizie che ci arrivano è quella di ragionare un attimo, pensare, non fermarsi al titolo urlato e studiare?
1: Esatto, e soprattutto cercare di, come dire, di fare una bella ricerca laddove se ne avesse il tempo, non andando soltanto su due o tre fonti di approvvigionamento delle informazioni, ma cercando di allargarla un po' e poi avere un po' di senso critico. Ma la domanda è un'altra: esiste ancora il senso critico?
0: Questa è una domanda fondamentale. Però, ad esempio, per restare in concreto a quello che è l'allarme dell'FBI, sarebbero state anche individuate le figure che rispondono a un ex colonnello dei servizi segreti russi, tale Yuri Kramev, di 63 anni, che avrebbe messo in piedi proprio delle organizzazioni, fornendo anche $20,000, $30,000 a persone per uccidere qualcuno in America, qualcuno ovviamente che è un antirusso, un dissidente russo. Cioè, ci sono anche poi delle minacce concrete, no? Io credo.
1: Assolutamente sì, fra tutte quelle che ci stiamo raccontando ce ne sono. Sicuramente un paese come la Russia e dei servizi di intelligence e di forza armata come quelli russi, che hanno, mi si lasci dire, un po' meno paletti, caveat rispetto a quelli occidentali, possono aver messo in cantiere una serie di operazioni appunto ibride, tese ad ottenere la massimizzazione del risultato con investimenti economici anche risibili, che è un po' quello che fa la Cina piuttosto che l'Iran, che si affida a gruppi di delinquenti locali o a delinquenti locali singoli, li paga poco e gli dice: visto che ci sei, vai a sparare a questo piuttosto che a far saltare
0: sì,
1: questa cosa.
0: Credo che in America sia andata proprio così, cioè questo Kramiev avrebbe offerto $25,000 a un venezuelano, a un altro sì, sudamericano, che in America gli ha detto: se ti do $20,000 uccidi quello lì, cioè proprio degli omicidi di questo tipo. Però
1: sì, una banalizzazione anche del livello di, come dire, di ingaggio, no?
0: Sì.
1: di professionalità e di aggancio del risorse, anche perché, e questo ha anche un altro vantaggio, se posso sottolinearlo, che è quello di rendere più difficile la ricerca di chi deve fare determinate azioni, perché una cosa è che io abbia tutti i fari accesi, i radar puntati sulle organizzazioni terroristiche, altro è andare a ravanare fra i 100.000,
2: tra la manovalanza della criminalità.
0: Dimenticate James Bond, non è che sono grandi servizi segreti che poi si appoggiano a dei killer che per $20,000 fanno qualunque cosa, no? Ma non è che fanno parte dell'intelligence russa o americana, ma
1: peraltro sono, come dire, scaricabili in un secondo.
0: Sì, esatto. Io proprio il classico dei film: ti do $20,000 e vai a ammazzare quello, poi chissà perché viene ammazzato pure tu, ecco perché si sa come va a finire. So, Giada, tu volevi...
3: No, ve lo sapere l'Europa in tutto questo come è messa, visto che c'è stato il discorso della Fornellà, se l'Europa ha gli strumenti sufficienti per rispondere a questa guerra ibrida che, insomma, sembra aumentare di giorno in giorno.
1: Ma ce li avrebbe anche. Il tema è che storicamente diciamo l'Europa è un parto incompleto, perché nella storia la nascita di stati o di interessi comuni è sempre coincisa, nel momento in cui si è iniziato a battere moneta, con la creazione di un esercito capace di difendere questa moneta. Ora l'esercito europeo non c'è, gli interessi in termini di intelligence sono interessi divergenti. Peraltro, le faccio un esempio, il primo competitor dei francesi, la Germania, il primo dei portoghesi, la Spagna, noi abbiamo rapporti cordiali con tutti, ma non è che ci facciamo tutti questi favori con la Francia piuttosto che, quindi se non c'è questo tipo di, come dire, di armonia e di comprensione del fatto che gli interessi del gruppo vanno al di là e al di sopra di tutto, poi diventa complicato generare politiche anche di difesa che servano veramente, perché poi chi lo comanda? Chi comanda un'intelligence del genere? Cioè è una responsabilità che potrebbe collidere con gli interessi di singoli paesi, è molto molto complicato.
0: Sì. Intanto noi la ringraziamo, Carlo Biffani, ripeto, esperto di intelligence, sicurezza e terrorismo, securitycg.com è la società di cui è fondatore e direttore generale. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: E qual è il problema di tutte queste notizie? Sì. È il verosimile. Che ci dicono cose che potrebbero anche...
0: No, qualcuno mi critica a dire: ho sentito dire da Milan che la propaganda è legittima. Ma da che mondo è mondo? Cioè, voglio dire, le guerre si vincono anche con la propaganda. Cioè, propaganda non è una parolaccia, non è una bestemmia. È una cosa che
2: c'è di qua e c'è di là. Insomma,
0: appunto,
2: non è che la fanno solo i russi, la fanno i russi, invece, e la facciamo, secondo me, anche noi, europei, sì, occidentali.
0: Ma è legittima in questo senso, cioè per orientare l'opinione pubblica. È una cosa...
2: E tu ti senti orientato come esponente della...
0: Guarda, io dubito anche dell'acqua.
2: Giada, tu sei orientata?
0: Sì.
2: Da che parte sei orientata, Giada?
0: Aspetta, non ti sentiamo, come mai?
3: Mi sento un po' persa io.
0: Ecco, sei andata via un attimo col microfono, ma sei sentito che ti senti un po' persa, e questo direi che è un editoriale compiuto. Allora, sul tema delle tasse, adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma se volete chiamarci...
7: Tasse!
0: Ragionier Crosta!
7: Che dolce parola ho appena sentita.
0: Hanno abolito il bollo?
7: Che dolore, mi sento morire.
0: Il ragionier Crosta.
7: Mi sento morire, meno proventi per le nostre casse senza tasse.
0: Molto bene, chiamateci, è la tassa più odiata, il bollo, siete contenti, siete felici? Io sono contento, secondo te, Leonardo?
2: Poi sapete che Alessandro Mina ha l'auto aziendale, quindi lui il bollo non l'ha mai pagato in vita sua.
0: però sono talmente fedele alla mia azienda che voglio sapere quanto nel caso risparmieranno.
2: Quanti privilegiano i conduttori interni di Radio 24, non gli esterni come me? Tutti privilegi.
0: Vabbè, ma tu sei esterno, puoi andare, che ne so, a Trinitapoli a fare.
2: No, io diverse
0: spettacolo.
2: Volte ho dimenticato di pagare il bollo, poi lo pago l'anno successivo con un prezzo maggiorato.
0: Invece devo dire che io per anni avevo uno scooter che poi ho dato via, ho venduto, tipo nel 2018, ma per anni la regione Lombardia continuava a chiedermi il bollo. Io ovviamente non ho mai pagato, tutte le volte il bollo, almeno per 7-8 anni. Cioè avrò un arretrato di bollo che non devo pagare di 7-8 anni. Continuavano a spedirmi di pagare il bollo.
2: Perché le cose quando cominciano vanno avanti di default, esatto, per sempre, per tutta la vita.
0: Impiegato della regione Lombardia, cancellami il bollo di uno scooter che ho venduto nel 2018, se per cortesia puoi farlo. Va bene, andiamo in pubblicità.
8: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Ah, che stress.
11: Pac.
10: Non ho tempo per fare nulla.
11: Pac.
10: Troppi pensieri per la testa.
11: Pac.
10: Cosa?
11: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
10: Pack!
11: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
14: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
13: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
14: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Si protegge la propria salute. Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con
19: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: E con
20: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
18: E con
21: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
22: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
23: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: La maniera un solo ovier dei noantri stamattina, vabbè.
1: Buongiorno, oggi Manera è un russo con la mamma brasiliana, però.
2: Lo dicevo anch'io,
3: Sono di Pietroburgo.
4: A casa nostra, sotto gli 80 kW, non c'è nemmeno la motosega.
2: Ma a casa nostra? O loro? Ragazzo mio, però qualcuno adesso fa notare, siccome sono esentate anche tutte le moto, in questo caso tutti i motocicli, sono esentati senza potenza, non potenza. Uno dice, perché esentare, non so, un Harley Davidson e magari non la vecchia macchina che supera gli 80 kWh? Ragazzi, però, se si stabiliscono dei criteri, Allora, se hanno stabilito il criterio degli 80 kWh...
3: Io non so quanti kWh ha la mia auto, devo controllare.
2: Certo. Ma, secondo
3: me... Tu dici che sono oltre?
2: Ma tu ce l'hai come elettrica, no?
3: Allora, la mia no, la
2: è
3: mia...
2: È ibrida?
3: No, la mia è un...
2: Che cavolo di macchina è? Termica?
3: No.
2: Nucleare?
3: No. Non so come definirla, perché io praticamente... hai capito?
2: Sì, va bene. Io ti farei
5: voglio
2: pagare
5: la gondola sulla televisione! Voglio la gondola sulla televisione!
3: Perché la gondola?
2: La gondola.
6: Perché mi fa con la maglietta da gondoliere.
3: Per Giada.
2: Ah, cioè perché c'è la maglietta del Celtic più che altro, o dello Sporting Lisbona.
7: Manera, non ti porti a casa un souvenir di Napoli, ti porti a casa un souvenir cinese.
3: Sì, ho capito, è vero. Però cinese. È anche vero che alcune, per esempio, grandi aziende di moda, no, fanno produrre in Cina, in Cambogia, quant'altro. Quindi alla fine non conta più dove viene prodotto, secondo me.
2: Ma infatti,
3: anzi, io sono favorevole all'Italian sounding. Tutte che dico prodotto. No, io sono favorevole ai prodotti alimentari che
2: copiati.
3: Imitano. Sì, quelli
2: italiani.
3: Ma certo, io non lo mangio, ma viva il parmesan. Mi dicono, scusa, adesso sì. Un ascoltatore
2: sì. Mi
3: dice che in televisione ci si vede sul canale 246
2: anche. E però andate sul 63 che è più vicino.
3: E se non ci si vede, si risintonizzate.
2: Sì. La mia auto 81 kWh, che sfortuna, scrive uno ascoltatore.
3: Ma poi come fa Lorenzo Nespoli? Tu hai mai visto la mia auto? Dici che è più di 80?
2: Ma così a occhio, anche secondo me. Perché tu sei uno che tu vai dal concessionario dica, sotto i 100 kWh
3: non sento cosa dice
2: niente,
3: Lorenzo Nespoli. Cosa hai detto, Lorenzo? Prova. Allora, è una Nissan Qashqai e-Power, che è una cosa strana, nel senso che io faccio benzina, però va solo in elettrico perché c'è il motore.
2: Allora è ibrida, vedi?
3: No, non è ibrida in senso tecnico, perché praticamente c'è il motore elettrico che viene alimentato da quello a benzina, però praticamente va sempre in elettrico. È un brevetto, è un brevetto della Nissan,
2: però
3: in pratica.
2: È un ibrido.
3: Ma
6: sembra
3: no,
6: un ibrido.
3: Tu stai attento con le parole prima di
2: comunque,
3: tutto.
2: Comunque, quanto?
3: Ma è un ibrido.
2: 151 kWh! Ma io ti farei pagare 4 bolli, anche i bolli di tutta Cinisello Balsamo, tutti quelli che sono.
3: Sì, ma io per lavoro, viaggio molto. Anzi, vi farò il mini dramma. Io per lavoro viaggio molto, molto.
2: Vabbè.
3: Ah, mi sento male, muoio. Era morte di un commosso viaggiatore, l'avevo già fatto una volta, un mini dramma di Boris Macaresco.
2: Allora.
3: Tu conosci Boris Macaresco?
2: Sì, il grande Boris Macaresco.
3: No, non l'ho mai sentito.
2: Clown Boris
3: Macaresco. Ma no. Già, tu conosci Boris Macaresco?
2: No, il filosofo Boris Macaresco, dai, su. Allora.
3: Non conoscono Boris Macaresco.
2: Facciamo un'ascoltatrice che è Barbara da Perugia.
3: Barbara. Da Perugia?
2: Sì.
8: Sì, salve, buongiorno.
2: Prego.
8: Salve, intanto complimenti alla trasmissione. Complimenti
2: sì,
8: ad entrambi.
2: Grazie.
8: Ecco, ad entrambi a Manera, lei è anche molto molto interessante la parte di Spannau.
2: va bene.
3: Vedi che c'è anche Giada Messetti.
2: Anche Giada Messetti che è qui che l'ascolta.
8: Ovviamente, sì, ovviamente sì.
3: Si è risentita Giada Messetti. Vuole chiudere la telefonata subito. Giada vuole che riattacchiamo subito perché si è sentita.
6: Dai, sono offesa.
8: No, assolutamente. Anzi, tutti e soprattutto quelli che diciamo lavorano dietro. Ecco, no,
3: no,
8: io
3: ma nessuno lavora di singolo.
2: Dai,
3: di lavorare.
2: Leonardo.
3: Facciamo questa telefonata, signorina. Allora, di che argomento ci vuole parlare questa mattina?
8: Allora, le volevo riflettere su questa cosa, sul fatto che allora, sulla politica di Trump. Ecco, ora non so se è proprio calato in questo argomento di questa mattina, ma io vi sento tutte le mattine, ho visto che sentivo che spesso ne parlate. Ora io mi chiedo com'è possibile che non ci si accorga del fatto che la politica degli Stati Uniti negli ultimi tempi è volta alla distruzione economica dell'Europa. E allora perché in maniera manifesta, cioè apertamente viene appoggiata l'Ucraina, poi segretamente viene appoggiata l'Europa, la Russia, perché continua ad alimentare questo conflitto. Parallelamente ci vengono tagliate le linee di rifornimento, okay? Sì. Quindi innescata la guerra in Iran, e poi ha bloccato il Sud America. Quindi mi pare che geograficamente si muova con grande abilità, passando per un benefattore, invece poi alla fine io credo che questo atteggiamento, questo modus operandi sia proprio volto a
2: distruggere
8: l'Europa.
2: Vabbè, ma sì. che Trump odi un po' l'Europa, nel senso di Unione Europea, pur essendo alleati e tutto quello che l'Unione Europea rappresenta, lo si è detto anche chiaramente. Allora sì, kilowatt, ho detto kilowattora, i kilowatt, mamma mia ragazzi, l'ora dei precisetti, i kilowatt, non i kilowattora, che è un'altra unità di misura. Il traffico, andate piano con i vostri kilowatt. E poi Giada Messetti ci dice due robe sulla Cina.
3: Due robe, devi sempre sminuire.
2: Ma no, due robe.
3: Ma no, non ti senti sminuita quando dice così? Due robe,
2: che
3: tra l'altro.
2: Mortale che
3: ci
2: sei.
3: Dice due robe sulla Cina.
2: Io parlo così, parlo come Paolo Nori, non è che sto a fare il radical chic, vai.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Aermec, campioni del clima,
11: vi presenta Strade in diretta.
12: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese. Per incidente è ancora chiusa l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese. Sulla 4 Milano-Venezia si viaggia in coda per incidente per 5 km fra Trezzo e Agrate in direzione Milano. Sono sempre degli incidenti a provocare code sulla tangenziale est di Milano fra Cascina Gobba e Linate in direzione della 1 e sulla tangenziale ovest tra Cusago Baggio e l'allacciamento con la 4 in direzione dei Laghi. Code per incidente sulla Firenze e Pisa-Livorno per 7 km fra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione Firenze, sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e San Vitale, l'innesto con la statale 309 Romea in direzione Ravenna. Infine code di 3 km per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Firenzuola e il Bivia 1 variante verso Bologna. È tutto, a più tardi.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: grande digressione sulle leggi della fisica e della meccanica di Manera oggi.
1: Milan, non sono kilowattora, sono kilowatt e basta, mica guidi una centrale idroelettrica.
2: Ho già fatto la precisazione del Precisetti, ma fate bene, fate bene. Io ho citato anche il nostro grande amico Paolo Nori dicendo parlo così, e un ascoltatore mi ha detto tu non neanche gli lustri le scarpe a Paolo Nori. Ho subito mandato il messaggio a Paolo Nori, gli ho detto Paolo guarda ti ho citato in onda e mal mi incolse. E così, vabbè. Adesso vi darò conto nel caso della risposta, magari dice effettivamente non me le lustri neanche, ma magari risponde così. Comunque, la Cina, la grande minaccia sull'intelligenza artificiale, abbiamo letto in questi giorni da più parti, anche dall'America, ci sono questi rapporti che dicono attenzione, guardate che tutto questo freniamo è perché abbiamo il terrore che la Cina ci rubi tutto.
3: Sì, che è anche la lettura cinese, nel senso che la Cina diciamo che ha letto queste dichiarazioni insomma allarmistiche delle big tech americane come un escamotage per giustificare poi tutta una serie di misure che in qualche modo ritarderebbero o andrebbero a limitare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale cinese, perché ricordiamo sempre in questo momento l'unico paese che veramente è competitivo sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale su cui gli Stati Uniti giocano con cui gli Stati Uniti giocano la sfida è la Cina. Quindi
2: Trump l'ha detto chiaramente, o vinciamo noi o vincono loro.
3: Esatto, solo che c'è una differenza molto grande. Intanto non è vero che la Cina non vuole regolare l'intelligenza artificiale, perché ha un interesse interno molto forte a regolare l'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale può creare instabilità interna. Abbiamo detto tante volte in questa trasmissione che il mantra per la Cina è la stabilità, può cancellare posti di lavoro, può creare persone che non hanno più uno stipendio, quindi per il Partito Comunista Cinese questo è un problema che non si deve, bisogna assolutamente trovare il modo di evitare. E quindi ha una visione per cui la sicurezza non è per forza il rallentamento dello sviluppo, cioè sicurezza e sviluppo devono andare di pari passo. E ovviamente cos'altro dice la Cina? Noi non siamo d'accordo sul fatto che gli americani vogliano scrivere da soli le regole. Della governance dell'intelligenza artificiale.
2: Ci vorrebbero delle regole globali per un meccanismo e un'innovazione tecnologica che è globale.
3: Esatto, e a questo proposito cosa sta facendo la Cina? Avete visto in queste ultime settimane c'è stata l'incontro alla Shanghai Cooperation Organization, ci sono stati i BRICS nel weekend, e in tutti questi contesti la Cina sottolinea che serve una governance globale dell'intelligenza artificiale, quindi si presenta come quella che vuole in realtà scrivere le regole assieme a tutti gli altri. Ovviamente secondo me non è un caso, non solo secondo me, secondo molti analisti non è un caso che questo tema sia uscito così forte adesso, perché teoricamente giovedì prossimo Xi Jinping dovrebbe essere a Washington e dovrebbe incontrare Trump, e uno dei temi di cui dovrebbero parlare è l'intelligenza artificiale.
2: Ma perché dici teoricamente?
3: Teoricamente perché intanto la Cina lo confermerà un giorno e mezzo prima come suo solito, ma stamattina c'erano dei rumors, ci sono spesso, però diciamo oggi li dava un giornalista insomma molto affidabile, che sostenevano che Xi Jinping sia tornato di corsa dall'India, dai BRICS a New Delhi, perché non stava bene. Quindi bisogna capire se è vero effettivamente che ha dei problemi.
4: Ma cos'ha, una forma parainfluenzale che in questo periodo
2: arriva il nuovo Covid dalla Cina?
3: È uscita questa indiscrezione, ma ne escono spessissimo indiscrezioni sul fatto che Xi Jinping non stia bene, e di solito non sono mai vere. Avremo la prova domenica, perché domenica dovrebbero incontrarsi i funzionari cinesi e americani che devono preparare il viaggio di Xi Jinping a New York, e se ci sarà l'incontro ovviamente significa che il viaggio ci sarà.
4: Ma se non può andare deve mandare il certificato medico a Washington.
3: Questo non credo. Comunque l'altro grande tema.
2: Sentite come ride di questa sua minchiata se squipedale.
4: Ma scusa, ecco, tu metti in piedi tutta sta roba con le diplomazie, dopo dici non posso venire, e dice, e gli altri almeno mandaci il certificato medico, abbiamo messo in piedi tutto sta baradale.
2: Va
4: dal medico di base e dice dottore datole.
3: Eccolo là.
5: Ma non è un luogo comune, parlano così. Parlano così, si può dire che parlano così. Dove vado ogni tanto al bar dei cinesi? Sono qua da 50 anni.
2: Leonardo Manela.
3: Non c'è la R nella lingua cinese.
5: Ma parlano così, non è un prenderli in giro, non è un estremizzare, è la realtà.
3: Tu dici è un'imitazione.
5: No, non è neanche un'imitazione, è proprio la rappresentazione, non ce l'hanno la R.
2: Va bene.
5: Non insomma. È un prenderli in giro. Comunque allora, il certificato medico verrà mandato.
2: No, non verrà mandato. No, dobbiamo chiudere la prima ora. Solo giusto
5: un aggiornamento. Perché Giada voleva terminare. Riprende poi dopo il giornale radio.
2: Riprende dopo. Ho scritto a Paolo Nori, gli ho detto mal mi incolse, ho detto grande, vengo a trovarti presto. Va bene, allora tutto a posto con Paolo Nori. Va bene, giornale radio.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
12: È italiana?
13: Sì.
12: È affidabile?
13: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
13: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
13: Nasce.
14: Cresce.
12: Resta con te.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
16: evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio.

0: le conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi ratezzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Il segnale orario vi è offerto da
7: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Trump minaccia l'Unione Europea, dazi pesanti se il Canada diventa un membro associato. Attacco hacker a Revolut, rubati i dati di 700 clienti, chiesto un riscatto di 3 milioni. Tour di Ed Sheeran, protesta degli artisti dopo l'esclusione del rapper Propal Macklemore. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaneri dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione, ha dichiarato Trump. Ieri la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha sottolineato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Stamattina il premier canadese Mark Carney interviene al Parlamento Europeo. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i membri del Congresso americano dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il disegno di legge rappresenta uno strumento estremamente potente, capace di fermare questa guerra terroristica e di costringere la Russia a cercare la pace, ha affermato Zelensky. Ora in Italia con la cronaca, attacco hacker a Revolut, sottratti i dati di 700 clienti.
10: La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Hanno avviato accertamenti anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Lo stratagemma adottato dagli hacker è ricostruito. Hanno compromesso una mail istituzionale della Prefettura di Reggio Calabria attraverso la quale hanno chiesto a Revolut, la banca digitale britannica specializzata nella gestione di denaro via app, la trasmissione di una serie di dati relativi a quasi 700 clienti. Il pretesto? Una serie di adempimenti formali. Ritenendo attendibile la PEC, Revolut è caduta nella trappola, quindi la rivendicazione e la richiesta di riscatto. Abbiamo registrato oltre 87.000 file, 147 GB di documenti, email, file personali, dateci 3 milioni di dollari, altrimenti i dati saranno venduti e il sangue sarà sulle vostre mani. Firmato Yamnotavillain, così si fa chiamare il gruppo hacker. Al di là degli sviluppi, il caso solleva il problema della protezione dei sistemi informatici, tanto delle banche quanto degli uffici pubblici e quindi dei rischi connessi all'uso che può essere fatto delle informazioni sottratte dalle banche dati. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È morto il giovane originario della Gambia che ieri è stato colpito da alcuni colpi di pistola esplosi da un'auto in corsa nel centro di Latina. L'uomo è morto poco dopo il trasferimento all'ospedale Santa Maria Goretti. Adesso le vicende RAE tra il caso Report e la Commissione Vigilanza.
11: Un CD a caldo, quello che si profila per i consiglieri RAE nella seduta di oggi. Sul tavolo il caso Ranucci dopo il ricorso presentato dal giornalista per il reintegro alla conduzione di Report e il provvedimento disciplinare notificatogli nel frattempo dall'azienda per la violazione di alcune regole interne. Iniziativa che l'azienda considera obbligata alla luce di quanto rilevato dal comitato etico sulle condotte personali del giornalista, ma è scontro con il team legale di Ranucci che parla di tempismo irrequieto. La lettera di contestazione sarebbe infatti arrivata subito.

0: Dopo il deposito del ricorso per il reintegro, secondo la RAI, invece, era già pronta da prima. Al centro della seduta del Consiglio ci sarebbe anche l'uscita anticipata dall'azienda al 30 settembre prossimo dell'attuale direttore generale Roberto Sergio. Ad agitare le acque anche la vicenda della commissione di vigilanza RAI. Il presidente del Senato La Russa ha minacciato di scegliere in maniera coatta i nuovi capigruppo delle minoranze da inserire in commissione. No a ulteriori forzature, hanno tonato le opposizioni, che chiedono la convocazione sul merito della riforma della governance della TV pubblica. A luglio si erano dimesse in blocco per protestare contro la paralisi dei lavori fermi da un anno e mezzo, poiché la maggioranza aveva fatto mancare più volte il numero legale necessario. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Si allarga la protesta intorno al tour americano di Ed Sheeran dopo l'esclusione di Macklemore per alcune dichiarazioni pro-Palestina. Anche altri artisti di supporto, tra cui Phineas e Lucas Graham, hanno annunciato il ritiro. Sheeran ha preso le distanze dalla decisione. È stata una scelta del promoter, non mia, ha spiegato, evitando di entrare nel dibattito sulla guerra a Gaza. Ed è tutto, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 11.00.

0: chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: non è i precisetti, è che tu sei ignorante.
1: Ci sta, ci sta. Ma Nera, perché ti danno dell'ignorante? I nostri ascoltatori, mi spiace.
2: Scarichi
1: cosa
2: su di me.
3: Vabbè. Comunque, Manera, sono anch'io nella stessa situazione. Cioè, macchina full hybrid, 1855 cavalli, un po' termico, un po' elettrico. Ho dovuto chiedere l'intelligenza artificiale per sapere se devo pagare il bollo. Poi,
1: no, no.
3: Con 100 euro, Regione Lombardia, se si paga bene, se no si vedrà. Anche no. Te con una macchina superiore a 50.000 euro, problemi del bollo penso che siano l'ultimo dei problemi.
1: Però,
2: no, la
1: però,
2: mia è costata meno di 50.000 euro.
1: Però leggete il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore è la Bibbia, è come la Bibbia. Allora spiega bene se è ibrida, perché rientra credo nelle ibride.
2: Ma non è propriamente.
1: Vabbè, ma tecnicamente nelle ibride adesso vale.
2: Perché non ricarico
1: vale.
2: Mai io elettrico.
1: Zitto.
2: Faccio solo benzina.
1: Il legislatore,
2: e dopo però va elettrica, è un brevetto della Nissan.
1: Il legislatore considera solo la potenza erogata dal motore termico. Comunque
2: perché il motore termico della mia è piccolino, perché serve allora solo ad alimentare quello elettrico.
1: Allora, è quello. Comunque il Sole 24 Ore
2: è un brevetto
1: dice,
2: suo della Nissan.
1: Devi prendere il
2: Power si chiama. Dimmi.
1: Adesso prendo un martello. Invece tu a casa devi prendere il libretto di circolazione e andare
2: il libretto per cortesia
1: al campo B,
2: viene qui,
1: B come
2: favorisca
1: Palermo.
2: Patente il libretto. Oggi sei veramente fastidioso.
4: Adesso ti mena.
5: Buongiorno. Sì, sono talmente incazzata per questa
1: anch'io.
5: Presa per il culo del bollo che non me ne frega niente di andare a vedere la mia macchina se è più o meno degli 80. Anzi, sarei per pagarlo lo stesso.
1: Vabbè.
5: Arrivederci.
1: Comunque, il campo P2, Palermo 2 del libretto, lì c'è scritto, scrive Sole 24 Ore,
2: se devo
1: cosa?
2: Pagare il bollo.
1: Se devi pagare o no.
2: Ma c'è scritto proprio devi pagare il bollo
1: sì,
2: o no
1: sì.
2: Sul libretto.
1: Scritto così. Sì.
2: Favorisca patendo il libretto.
6: In special modo la signorina Missiletti, un popolo fa una domanda, ma in Cina ci sono i cazzari come Manera? E che fine fanno?
4: ci sono.
1: Categoria cazzari. Vabbè, Leonardo, dopo aver disturbato molto il prossimo, si è messo in mente. Adesso potremmo disturbarlo noi, Giada. Così.
2: Ma perché no? Io non ho niente in contrario.
1: È l'unico linguaggio che capisce.
2: Ma io non ho nulla in contrario.
1: Molto bene, prego.
2: Volevamo verificare se la signora Missiletti. Giada Messetti. È una persona perspicace, intuitiva, diciamo così.
4: Ecco,
2: io adesso, Giada, ti leggerò una frase e tu ti darò alcune possibilità su chi l'ha detta e tu devi individuare tra le varie possibilità che ti do chi ha pronunciato la frase stessa. Abbiamo un ticchettio gentilmente dalla regia Paolo Corleoni. Bene Giada, la frase è la seguente: non siamo mai fuori pericolo perché lotteremo sempre per qualcosa. Questa frase a tuo parere è stata detta da Che Guevara, Vladimir Putin, Taylor Swift, Ellie Schlein, Leonardo DiCaprio,
1: ho capito, ma...
2: Gennaro Sangiuliano, José Mourinho, Tananai,
1: che non sa chi è peraltro,
2: Tony Pitoni,
4: Mourinho so,
2: Paolo Crepè, Antonello Venditti, Adriano Pappalardo, Federica Panicucci.
1: Me li puoi ripetere?
2: Tommaso Paradiso. L'ex ministro Toninelli. Paolo Cottarelli. Rula Gebral.
1: Paolo Cottarelli.
2: Artemisia Gentileschi. Papa Paolo VI. Antonio Zecchila. Asia Argento. Morgan. Bruno Vespa. Paolo Del Debbio. Ursula von der Leyen. O l'ultimo dei Moicani.
4: Ma devo rispondere seriamente a questa cosa?
1: Sì, secondo me sì. Ma, io direi Tommaso Paradiso.
4: Anch'io, sì. Anch'io pensavo a lui, effettivamente.
2: No, l'ha detto Taylor Swift.
1: Ah, Taylor Swift. Vabbè, però, siamo in tema cantanti, vedi che...
4: Sì, sì, ci avevamo preso.
1: Ci avevamo azzeccato.
2: Allora, fai un'altra frase. Mi piacerebbe...
1: Direi, ne facciamo tre. Tre, più di tre, abbiamo
4: non
1: chiuso
4: riusciamo.
1: La trasmissione.
2: Vabbè, ma oggi dobbiamo coprire un po' di tempo.
1: Ma no, tra poco c'è un ospite.
2: Ah, c'è un ospite adesso? Chi c'è adesso come ospite?
1: Viva la scaletta, dai!
2: Mi piacerebbe provare il piacere di fare sesso con me. Chi ha detto questa frase? Kim Kardashian, Alessandro Milan, Matteo Renzi, Madonna, Rocco Siffredi, Woody Allen, Che Guevara, Vladimir Putin, Taylor Swift, Ellie Schlein, Leonardo DiCaprio e tutti gli altri. No, chi l'ha detto? Fare sesso con me mi piacerebbe.
1: Chi Woody, io direi Woody Allen, così mi sembra una frase alla Woody Allen.
4: Sì, potrebbe averlo detto lui. Oppure chi era? Kim Kardashian?
1: Kim Kardashian.
4: Hai detto Kim Kardashian? Mm-hmm. Sì.
1: Chi l'ha detto?
2: Kim Kardashian. Oh! Brava, brava, brava Giada.
1: Io sono andato sull'intellettuale mentre Giada Messetti.
2: Dovete avere sempre il suono in tasca, tirarlo fuori al momento giusto, perdonarlo con un sorriso a tutte le persone con cui venite in contatto e prima di tutto ai vostri cari, alla vostra famiglia, chi collabora con voi. Chi l'ha detto? Silvio Berlusconi, Madre Teresa di Calcutta, Papa Francesco, Jovanotti, Kim Jong-un, però lì insomma, Paolo Crepè, Tonello Venditti, Federica Panicucci, Tommaso Paradiso.
1: Chi l'ha detto? Swift.
4: Il primo chi era? Che se mi aveva senso? Ah, Silvio Berlusconi.
2: Sì, esatto, brava Giada. Bravissima Giada Messetti. Era un'ottima imitazione con la quale abbiamo indirizzato la risposta.
1: Va bene.
2: Cosa facciamo? Andiamo avanti ancora?
1: No,
2: la chiudiamo qui?
1: Io direi no. Direi no.
2: Non vuoi che ripeta l'ospite tutto l'elenco dei nomi?
1: No.
2: Dai,
1: adesso andiamo all'ospite. Il tema è anche molto serio. Si cambia registro. Molto. Si cambia registro. E quindi taci con questi elenchi che non servono. Sono le 10:16 minuti. Allora, noi di questa vicenda ce ne eravamo già occupati quando l'attrice regista Sibilla Barbieri era andata in Svizzera, come fanno altre persone, ecco, non tantissime, però i casi ci sono, per porre fine alla propria vita con il suicidio assistito. Per la verità, Sibilla Barbieri aveva fatto prima una domanda alla ASL di competenza a Roma. Sapete che in Italia si può accedere al suicidio assistito in quattro, se ricorrono quattro condizioni. Primo, il paziente deve soffrire di una patologia irreversibile. Secondo, deve provare sofferenze fisiche e psicologiche ritenute insopportabili. Terzo, deve essere capace pienamente di prendere decisioni libere e consapevoli. E quarta condizione, il paziente dipende da trattamenti di sostegno vitale. Sulla base di questa richiesta, la ASL di Roma aveva detto no. A questo punto vorrei salutare il figlio dell'attrice regista Sibilla Barbieri che torna con noi, Vittorio Parpaglioni Barbieri. Buongiorno, buongiorno Vittorio.
7: Buongiorno.
1: Grazie
7: buongiorno
1: di essere qua. E sulla base di questa richiesta che era stata fatta dai familiari all'ASL di Roma, credo che sia arrivato un no, perché se ho capito bene, secondo l'ASL, sua mamma non aveva il sostegno vitale, non dipendeva da un sostegno vitale.
7: Esattamente,
1: okay.
7: Esattamente. È stato proprio questo il tema, quando in realtà poi la questione è che mia madre appunto era una malata oncologica e i malati oncologici in realtà peggiorano di giorno in giorno, la loro condizione cambia di giorno in giorno, per cui una valutazione fatta un mese prima rispetto poi a quella che sarebbe stata la sua morte chiaramente sarebbe cambiata già la settimana dopo.
1: Sì.
7: Infatti lei poi è stata legata all'ossigeno, insomma, aveva bisogno dell'ossigeno.
1: Però diciamo che al momento della richiesta, questo hanno valutato i medici, non c'era una di queste quattro condizioni. Ora, perché ne parliamo? Perché questi medici, sono credo una decina, sono ora indagati su un esposto che avete fatto voi familiari, no?
7: Esattamente.
1: Ecco, ci spieghi bene questo punto, perché è importante, è un tema interessante.
7: Sì, la GIP ha accolto, o meglio, ha ammesso l'opposizione all'archiviazione, perché appunto io e i miei familiari abbiamo denunciato i medici dell'ASL Roma 1 di avere in qualche modo maltrattato, per cui c'è anche il reato di tortura mia madre, quell'occasione, mm-hmm, per non averle concesso l'accesso appunto al suicidio assistito, ma anche per aver fatto sì che le sue sofferenze diventassero ancora più atroci, ancora più lunghe, insomma. E questa in realtà è una buona notizia, anche se ovviamente non è una vittoria, chiaramente, perché quantomeno un giudice guarderà appunto dentro questa storia,
1: sì,
7: che è esattamente ciò che diceva mia madre, cioè le sue ragioni verranno appunto ascoltate. E questo è molto importante, perché è anche la prima volta che accade ed è ed è importante avere una, un'attenzione precisa per questa vita.
1: No, ma guardi, io mi permetto di fare questo tipo di critica. Io qua ne abbiamo parlato varie volte di questo tema, non so Leonardo cosa ne pensa, adesso chiederò anche a Giada. Io sono a favore di una legge sul suicidio assistito, totalmente a favore, credo nella libertà delle persone di disporre del proprio fine vita compatibilmente con la legge. Però qui ci troviamo adesso con dei medici che sono indagati per omissione di atti d'ufficio, violenza e tortura. Sono reati, detti così, gravissimi. Cioè non vorrei, pur essendo a favore, che si arrivi ecco, a questo livello, glielo dico con rispetto, cioè dei medici che si ritrovano con delle accuse pesantissime per aver preso una decisione, immagino, nella piena consapevolezza della loro...
2: E poi le chiederei anche se, diciamo, queste accuse hanno l'intento poi di un'azione, diciamo, di accelerazione per ottenere una legge a livello nazionale anche. Cioè se c'è un secondo fine, diciamo, ecco, quello non solo per quanto riguarda vostra madre, che ovviamente per voi è la priorità, ma anche per ottenere un risultato, diciamo, più ampio, diciamo così.
7: Sì, io credo che questa sia una reazione a catena, nel senso i medici sono in qualche modo appunto a loro volta anche vittime di quello che è il sistema italiano al momento, cioè l'assenza di una legge e il fatto che nessuno voglia legiferare su questo argomento crea una serie di problematiche, tra cui questa. Sulla questione nello specifico io credo che comunque l'atteggiamento dei medici in quel contesto sia stato a dir poco incivile, perché giudicare una persona nel giro di la vita della morte di una persona nel giro di un'ora dicendo appunto che si presentava bene una persona che sta morendo, e su questo vorrei mettere il punto anche sul fatto che mia madre fosse una donna, e giudicare appunto una donna come per il lato estetico quando sta chiedendo di morire, insomma, è un pochino fuori secondo me dagli schemi, o meglio è troppo negli schemi purtroppo secondo questo sistema italiano, ed è però quasi riverente. Credo che in realtà ciò che hanno fatto i medici sia sbagliato, assolutamente sbagliato, ma credo che anche la colpa divida una serie di responsabilità che lo Stato italiano non vuole prendersi sull'argomento.
1: Sì. No, beh, per carità, poi i giudici valuteranno. A me, lo so, semplicemente così da osservatore esterno, non conosco i dettagli, un po'
2: sicuramente le accuse sono importanti.
1: Diciamo. Giada, tu.
4: No, io non, volevo solo chiedere una cosa tecnica, ma voi avevate denunciato proprio i medici o l'ASL?
7: Noi abbiamo denunciato la commissione della ASL che si era presentata e ha rifiutato questa richiesta. Quindi in realtà appunto era sì, anche l'ASL ovviamente è complice in questa questione.
1: No, perché non vorrei che in assenza di una legge, e l'abbiamo detto più volte, la Corte Costituzionale ha richiamato più volte il Parlamento a legiferare, il Parlamento non lo fa, non riesce, le regioni stanno con varie leggi regionali facendo una sorta di atto di supplenza al dovere del Parlamento, non vorrei che in questa assenza poi ecco i medici ci vadano di mezzo, perché insomma, lei spesso un po' ci dice
2: il problema,
1: rischiano di rispondere in prima persona.
2: Il problema secondo me è che in assenza di una legge a livello nazionale rimane un ampio margine di discrezionalità per chi, e questa è sempre in tutte le circostanze diventa
1: poi insomma, chi deve prendere la decisione si ritrova magari a dover rispondere di questa tipologia di reati.
7: Ma certo, da fin troppo tempo infatti chiediamo una legge.
1: Sì.
7: L'associazione di Procoscioni lo fa da anni e il problema è che nessuno si prende le responsabilità. Perché? Questa è la grande domanda, secondo me. Poi.
1: E l'abbiamo detto, in Parlamento probabilmente è uno di quei temi così spinosi che evidentemente non si riescono ad avere delle maggioranze trasversali. Giada, sentivo...
4: Lei sa no, quali sono i tempi adesso? Quando...
7: I tempi a dicembre in teoria ci dovrebbe essere l'udienza, appunto, poi a quel punto si vedrà. Sì, questi più o meno sono i tempi.
1: Però glielo chiedo proprio così, ci ha detto secondo lei e secondo voi i medici sono comportati in maniera molto incivile, ma vuol portare avanti insomma questa causa pur essendo di fronte ad accuse così gravi nei confronti di medici che, ripeto, possono aver sbagliato, io non lo so.
7: Ma guardi, io purtroppo ho toccato con mano questa vicenda, ovviamente, e le assicuro che le accuse non sono così pesanti quanto si creda, perché ciò che appunto provava mia madre in quello stato, in quella condizione di malato terminale, è stato pesantissimo. È stata una vera e propria tortura, veramente, l'assenza e la disattenzione che l'ASL Roma 1 e i medici dell'ASL Roma 1 hanno portato. Quindi io non penso siano accuse così gravi, per quanto a leggerle effettivamente sembra che lo siano. E bisogna insomma vivere quelle situazioni per capire effettivamente qual è la condizione. Mm-hmm. E vi assicuro che non è così distante dalla realtà.
1: No, ma
7: quindi
1: è chiaro.
7: Quindi poi credo questo fondamentalmente, sono assolutamente voglioso di portare avanti
1: questa battaglia. Va bene, noi ci ripromettiamo di seguirla, se lei ce lo consente.
2: Solo una cosa, voi come siete arrivati a questo tipo di accuse? Nel senso, avete visto la situazione nella quale si trovava vostra madre, avete visto il comportamento dei medici e poi da lì siete andati a cercare nel codice quali erano le fattispecie che potevano corrispondere a questo tipo di comportamento? Cioè è stata
7: esattamente, capito. Poi ovviamente l'associazione Luca Coscioni con la legale Filomena Gallo si sono occupati poi di tutte le questioni legali, appunto, però l'iter è stato praticamente questo.
1: Grazie davvero Vittorio Parpaglioni Barbieri, teniamo aggiornati su questa vicenda, visto che a dicembre ci sarà l'udienza, vedremo. Allora, grazie. Un ascoltatore fa un errore incredibile, dice, cioè non sa con chi ha a che fare, cioè Leonardo Manera. Dice, ma Leonardo,
2: nato a Milano il 20 aprile 1967,
1: no, sì, Leonardo Bonetti,
2: passato i primi mesi in via Vallazze a Milano, a 6 mesi mi sono trasferito a Salò con la mia famiglia, a 19 anni a Pavia, poi Milano dai 20 fino a oggi.
1: Ma senti, perché
2: quindi
1: non ti conosco
2: abbastanza bene. Sono 40 anni che abito a Milano. Prima in via Sebino, poi sono andato in via Montevelino, poi Brugherio de Janeiro e adesso zona Piazza Udine.
1: Però questo ascoltatore non ti conosce abbastanza bene, perché dice e propone questo: ma Leonardo, non ti puoi dimenticare il bollo, basta fare la domiciliazione bancaria.
2: È una battuta per me questa, sì, esatto. È una grossa battuta.
1: Ricordiamo che lui va ancora a comprare il toner per la stampante, certo. Andando a cercare, va a comprare i biglietti, senti questa già, dei biglietti del treno in agenzia viaggi, si siede lì, prego, mi dia un biglietto Milano-Roma con la valigia, certo, di cartone appresso. Paga con gli assegni! Paga con gli assegni!
2: Sono il fratello di Lorenzo Nespoli, ho pagato con l'assegno.
1: L'ha incassato? È da 6 mesi che gira l'assegno di maniera.
2: Ma io sono un uomo del Novecento, sono nato nel 1967. 1967.
1: E quindi questo ti suggerisce la domiciliazione bancaria.
2: No, l'ho fatta con la bolletta del telefono. Allora. Perché praticamente arrivava sempre in ritardo la bolletta, a volte non arrivava, mi arrivava il messaggio che mi avrebbero sospeso il contratto. Quindi ho detto, ho torto collo, sono andato in un negozio e ho detto, faccio la domiciliazione.
1: Sì.
2: Però, devo anche dire che una volta fatta la domiciliazione e dati tutti i dati, mi è arrivato l'avviso che non avevo pagato lo stesso. Quindi adesso ho il dubbio di aver pagato sia con la domiciliazione che poi anche sono andato a pagare la bolletta. Non mi fido di queste modernità.
1: Fai come Revolut, fidati. Se arriva una mail,
2: io ce l'ho tra l'altro nel telefono.
1: Revolut?
2: Sì.
1: Ah,
2: sì.
1: Perché hai il conto su Revolut?
2: Anche sì.
1: Quindi i tuoi dati sono in mano adesso a degli hacker.
2: Però lo uso.
1: Potrebbero
2: sì,
1: essere,
2: guarda, ce l'ho
1: in mano.
2: Qua. Ma
1: hanno chiesto 3 milioni. Sei disposto a darli tu per salvare i dati
2: ma
1: di tutti?
2: Lo uso, devo dire, il mio conto. Vedi, guarda.
1: Vabbè, ce l'ha Revolut.
2: Però lo uso proprio come conto d'appoggio.
1: E vabbè, però i dati.
2: Ma i miei dati li do in giro. Ogni tanto ho dei bigliettini con sopra i miei dati, li vado buttando in strada, così mi piace dare.
1: Io voglio ricordare che venerdì 18 a Sirmione la nostra Giada Messetti sarà con lo spettacolo La Cina è una regosta.
2: Venerdì 18, quindi
4: a Sirmione. Presento il libro, sì.
1: A Sirmione.
4: Ma è
2: vicino a
4: Salò.
1: Sì,
4: esatto.
1: A Salò.
4: Vicino a casa tua.
2: Ah. Ma dove lo fai a Sirmione, scusa?
4: Alla sala dei congressi.
2: Ho capito, la conosco, ci ho anche fatto uno spettacolo.
1: Mentre
2: lì,
1: invece, ecco, domenica 20 sarà a Pordenone Legge, perché Giada Bissetti è una che conta, lei sì che va a Pordenone Legge a presentare il libro quando tornano le rondini alle 18.30. Dove? Perché a Pordenone Legge ci sono tanti.
4: Una scuola? A Pordenone Legge. A Pordenone Legge, bene, sul programma c'è scritto tutto, lo metterò anche su Instagram domani.
2: Questa manifestazione è dedicata alla giurisprudenza, no?
1: Sì. Ce l'hai già detto l'altra volta.
2: Esatto.
1: Sì,
2: sì, sì. Sai che avevo una versione della mia canzone Dramma in piscina ambientata però a Sirmione?
1: Però ci salva la borsa. Ma tu guarda,
2: non vuoi che prima borsa, della borsa, faccia un accenno di Dramma in piscina ambientata a Sirmione?
1: Fallo.
2: Mi sento solo come un toro nell'arena, la mia ragazza oggi è andata a Sirmione e voglio uscire col mio migliore amico, ma non lo trovo, oggi è andato a Sirmione. Lago di Garda, lago del dolore.
4: Guarda che ci chiamano anche i consiglieri della zona. Sì, poi.
2: Ma non c'è niente di male.
1: Sirmione, succede una cosa.
2: Sono sospettoso, anch'io vado a Sirmione.
1: Vabbè, e poi c'è una conclusione questo giro. Non te la ricordi?
4: Di cupezza e
2: la ricordo.
1: Esatto, ti richiamano all'ordine. Mauro Meazza che vince anche l'Europa League al posto del disastrato Milan quest'anno. E allora, Deborah Rosciani con la borsa, poi Milan e Benfica.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
9: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
8: Fondi europei di coesione, opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Come nelle attese, ieri sera la Banca Centrale Americana ha operato il primo rialzo dei tassi di interesse in oltre tre anni per combattere l'inflazione, un intervento di 25 punti base che ha portato i tassi nella fascia compresa fra il 3,75 e il 4%, una decisione unanime presa dall'organismo guidato da Kevin Walsh, e probabilmente un altro intervento sarà necessario da fare entro la fine dell'anno, se non addirittura due. vedremo come procederanno i dati economici americani, ma naturalmente bisognerà considerare anche le pressioni che saranno esercitate da Donald Trump. Ieri Wall Street ha chiuso contrastata, oggi l'Europa viaggia positiva, Parigi sale dello 0,27%, Francoforte più 0,56%. Da segnalare il movimento sul mercato valutario, con l'euro che ha recuperato molto vigore sul dollaro a 1,1471 in questo momento. Piazza Affari più 0,41%, sul FTSE MIB l'andamento del petrolio prende fiato, il mercato del greggio, anche se è sempre bene al di sopra dei $100, 104,3 a Londra, 101,3 a New York. A Piazza Affari i migliori titoli oggi il lusso e la cantieristica, il comparto industriale automotive, Moncler più 2,8, Brunello Cucinelli più 2,20, Fincantieri più 2 recupera dopo il calo di ieri l'1,8%, Stellantis, e poi Poste Italiane e Telecom in rialzo rispettivamente dell'1,3% e l'1,14% in attesa della riapertura la prossima settimana dell'ultima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio. In ribasso, con un calo di oltre un punto, STM ed Inuit. È tutto.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Abbiamo visto l'incendio.
19: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
20: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
21: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
22: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
23: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
24: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
25: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
26: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
29: Nessuno. 100 Milan.

0: Oh, Milan, oggi alla grande, Dire Straits, Pink Floyd, grande, grande musica.
1: Cosa volete da me? Miriam Lucchetti la colpevole di tutto questo.
2: Ciao, buongiorno Milan. No, la mia è 97 kilowatt, kilowattora, ma chi se ne frega, tanto devo pagare. Volevo chiedere, c'è la signora di prima che è talmente incazzata che pagherebbe lo stesso il bollo. Signora, sì, vorrebbe pagare quello mio, visto che invece sono tenuto. Grazie, grazie alla signora.
1: Vi mettiamo in contatto.
3: Se il bollo l'avesse tolto un governo di sinistra, gli avreste fatto il monumento. Siccome l'ha fatto la Meloni, non vi va bene neanche questo. Ma che cosa volete? Ma andate, no, a scopare al mare.
1: Non siamo...
4: Scusa, siamo tutti favorevoli. Abbiamo detto che siamo tutti favorevoli a questa misura.
1: Non siamo così come pensa.
4: Ma qui, in questa redazione, c'è tutto l'arco costituzionale.
1: Esatto.
4: Dall'estrema sinistra all'estrema destra.
1: Chi è il Vannacciano qua?
4: Beh, Giada.
1: Ah, ecco. Già. Allora, adesso
4: non vuole farlo sapere, no, perché
1: però
4: non
1: l'hai
4: è
1: fatto
4: età,
1: sapere
4: però.
1: Tu l'hai fatto sapere io. Tu.
5: Esatto.
1: Dobbiamo andare a Oggiono, dove ci sono giornalisti, TV, perché c'è qualcuno che ha vinto 223 milioni di euro. 223 milioni di euro.
4: Finirà in miseria. Quando si vince così tanto, dopo tre anni non si ha più niente.
1: Allora, la sindaca di Oggiono è Chiara Narciso, è con noi. Buongiorno, sindaca.
6: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno
6: a tutti.
1: Allora,
6: buongiorno.
1: Iniziamo con la domanda classica. Nome, cognome del vincitore, suo compaesano. Dai, su, ce lo dica.
6: Questo è quello che si chiedono un po' tutti qui ad Oggiono da venerdì sera, ma il nome e cognome non sono ancora usciti.
1: Non si sa, si dice Roberto, Renato.
6: Esatto, questi sono i nomi che girano, Roberto, Renato, però non c'è nessuno che ha ancora detto sì sono io.
1: No, beh, nessuno l'ha detto, ma com'è possibile? Nei paesi si sa tutto di tutti, ci sarà uno che avrà avuto un... Vabbè, facciamo un identity kit, dai, ci dica un po' i sospetti, cosa...
6: Allora, pare che sia un pensionato abitué di quel bar,
1: ecco.
6: E appunto gira questo nome Roberto, però qualcuno dice che è di Oggiono, qualcuno dice che è di Ello, qualcuno dice che è di Dolzago, insomma tutti i paesi qui
1: limitrofi. È uno della zona.
6: Certo, è uno della zona,
1: 223
6: esatto.
1: Milioni, vabbè, ci sono le tasse, credo che le tasse siano un bel po', ma ti rimangono credo 170 milioni,
6: ma niente arriva al comune, comunque sono tassato alla fonte, sono già informata dal mio assessore bilancio, sì.
1: Lei si sarebbe accontentata di un 1% per dire
6: esatto, ma purtroppo non è così, a niente. Meno che si compri un po' di immobili, seconde case ad Oggiono.
4: Già che qui si alzerebbe. Già che qui da noi oggi faccia un po' di pubblicità alla sua città, Oggiono,
1: esatto.
4: Cose belle da vedere, perché vivere ad Oggiono, quali sono le...
5: Ma quanti abitanti ha soprattutto?
4: Sì,
6: 9200.
4: Dove si trova esattamente?
1: In provincia di Lecco, cominciamo dalle cose
6: basse. Si trova in provincia di Lecco,
4: di Lecco?
6: Da Lecco,
4: ma non è sul lago?
6: Sud.
4: Non è
6: sul lago di Como, ma ha un suo lago, il lago di Annone, quindi si trova sulle sponde di uno dei laghetti prealpini appena sotto.
4: Cosa
6: lago
4: c'è di
6: Como?
4: Bello ad Oggiono da vedere?
1: Te l'ha detto il laghetto?
6: Allora c'è il lago, ci sono le montagne, perché qui c'è il Monte Barro, siamo vicino alle Grigne, siamo vicini alla Valsassina, quindi dal punto di vista naturalistico è bello, è un bel paese, è un bel centro storico, abbiamo un battistero romanico e comunque si sta bene.
4: Come sono le persone di Oggiono così caratterialmente, come le trovano?
1: È riservate, visto che non si sa chi
6: riservate, sì, però sì, sono persone accoglienti, semplici,
1: però diciamo. Sentite un po', la storia bella di tutto questo è, c'è un signore, abbiamo identificato che è un uomo, molto probabilmente è un uomo
4: pensionato,
1: che ha vinto 223 milioni. Per non saperne leggere né scrivere, c'è una signora che è una ex moglie di, non so se Roberto, Renato, che ha detto io vorrei 80 milioni, ma non si sa se sia l'ex marito ad aver vinto. Però nel dubbio c'è una signora che ha già avanzato una richiesta in quanto ex moglie.
6: E questo forse sono i motivi per cui nessuno ammetterà mai di aver vinto. certo.
4: Sì. Ci parli un po' di Oggiono, cose belle da vedere, perché frequentare Oggiono? No, ci dica una cosa che, lei, che invece lei non piace come sindaco di Oggiono. Ci
1: una
4: sarà
1: cosa
4: una
1: migliorare.
4: Una difficoltà ad Oggiono, qual è la difficoltà principale di Oggiono?
6: Ma ci manca un palazzetto dello sport comunale, infatti noi speriamo.
4: Se lo faccia costruire da chi ha vinto.
6: Ci costruisse un bel palazzetto dello sport, ecco, questo è quello che. Però ci sono tante altre cose.
1: Comunque,
6: ripeto, è un paese a misura d'uomo, diciamo.
1: Sì. Tu già da che faresti?
5: Ma no, una domanda così un po'. Ma lei si è chiesta che cosa farebbe lei se vincesse 223 milioni di euro all'Enalotto?
6: Me lo sono chiesta e mi sono chiesta se riuscirei a mantenere una sanità mentale, nel senso, più che altro mi sembra una cifra veramente che ti rischia di far uscire, poi sono bei problemi, non lo so se cambierei la mia vita.
1: Ma devo dire, adesso uno ci scherza, ma pensate, è chiaro che è una gran fortuna, ma trovarsi 223 milioni in un paese piccolino, ma anche in una città grande, ma comunque in un paese, quindi in una cerchia di persone che ti conoscono tutti. Che non è facile, uno dice che è facile da gestire, non è facile, poi tutti che ti chiedono soldi, tutti che...
5: No, è incredibile che sia ancora segreto dopo un
4: qualche giorno. Ma spesso così, non si riesce subito a identificare.
1: Cioè, ma come si incassano questi soldi a
4: Secondo
1: Roma?
4: Secondo me cambierà adesso città, magari, perché si sente osservato, va a vivere a Varenna, per esempio.
1: Quindi così si costituisce praticamente, cioè si rivela tutto. Vabbè, sindaca, se per caso si scoprirà, noi la richiamiamo,
6: Va bene.
4: Ma non è che ha vinto lei, sindaco? Ha vinto lei, forse.
1: Esatto. Non è che magari è un vice sindaco, perché qua... No.
6: Ma stasera ho la giunta, se qualcuno non si presenta, comincio ad avere qualche sospetto.
1: Va bene. Grazie Chiara Narciso, sindaca di Oggiono. Vedremo. Intanto hai visto tutti le TV, vanno lì a fare interviste. Abbiamo chiamato anche la barista, dove ha detto: no, guardate, siamo oberati di interviste, non riusciamo più a fare un caffè, perché ci sono giornalisti che sono stanziali qui e ci chiedono chi ha vinto. Tu daresti almeno una bella mancia, per esempio, al bar.
4: Ma io direi subito che sono io per vantarmi.
1: Va in giro anche con,
4: ma certo,
1: con la matrice, ma certo, con la matrice, così, eccoli qui, 223 milioni.
4: Ma sì, perché tenere nascosto? Tanto alla fine si sa, andare in giro così a sventolare.
1: Vabbè, andiamo al traffico, dai.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati all'ascolto. Sulla 16 Napoli-Canosa il traffico procede a rilento a causa di un veicolo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, un incidente provoca code tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno per chi viaggia verso Firenze. Sulla 15 Parma-La Spezia si verificano code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma, e sempre per lavori sulla 7 Milano-Genova segnaliamo incolonnamenti tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Sul tratto della A4 Milano-Brescia, per un veicolo in avaria, si registrano code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Queste le principali notizie, a più tardi.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno. 223 milioni meno 45 milioni di tasse, un bel F24 da 45 milioni.
1: Pensa a compilarlo, vabbè.
2: Buongiorno, sono il Roberto che ha vinto i 200 passa milioni e la mia panda non pagherà il bollo.
1: Vabbè, cara Giada, tu è inutile che scampi da questo momento. C'è un Lorenzo Nespoli molto infastidito e arrabbiato nei tuoi
3: confronti.
1: Cosa ha
3: fatto?
1: Tu sei andata a San Daniele e secondo noi ti sei tenuta un bel prosciutto che il sindaco ti avrà consegnato.
4: Una coscia intera.
1: E doveva essere a nostro nome e ti stai mangiando un prosciutto San Daniele tagliandolo fetta a fetta. Ma era nostro,
3: non mi ha dato il prosciutto, però mi ha dato i cioccolatini al San Daniele, che però non ho ancora assaggiato, li assaggio sabato.
4: Ma perché,
3: al mio compleanno.
4: Perché programmi il giorno in cui mangiare?
3: Perché ci sarà la festicciola del mio compleanno, perché invecchio e quindi
1: sabato è il tuo compleanno?
3: Cioè domenica in realtà, però festeggio tra sabato e domenica.
1: Ma
3: sì, domenica
1: in anticipo.
3: così proprio porta sfortuna, lo sai.
1: Li faremo privatamente.
4: Dove festeggi, in Friuli o a Roma?
3: Sono in Friuli perché c'è Pordenone Legge il 20 e devo andare a presentare il libro e quindi sabato torno in Friuli.
1: Va bene. Comunque, se ci ridai anche un mezzo etto, ecco, di prosciutto di San Daniele.
3: Farò un appello.
1: Allora, abbiamo...
4: Che io, scusa, anni fa facevo un personaggio che teneva in mano un cosciotto di prosciutto, era una specie di Don Chisciotte dove diceva il mondo che voleva, si chiamava però Don Cosciotto.
1: Ma dai, non l'avrei mai detto.
4: Avevo un elmo in testa, uscivo a petto nudo col prosciutto in mano. Sono Don Cosciotto. È stato uno dei personaggi meno riusciti della mia intera.
1: Ma ci vuoi ricantare per concludere Sirmione?
4: E me che non me la ricordo tutta.
1: No, ma è quella che hai già fatto. Anche
4: se mi sento solo come un toro nell'arena. La mia ragazza oggi è andata a Sirmione e voglio uscire col mio migliore amico, ma non lo trovo. Oggi è andato a Sirmione, lago di Garda, lago del dolore. E poi non mi ricordo, lago di Garda,
1: no.
3: Del perduto amore, forse.
1: Del perduto amore.
4: Del perduto amore. Sono sospettoso, anch'io vado a Sirmione.
1: E poi
4: li trovo insieme, mi e mi sento un gran deluso.
1: Molto bene, Giada Messetti, ti ringraziamo.
3: Grazie
1: per essere
3: a
1: stata
3: voi.
1: Qui, ci ritroviamo settimana prossima. E caro Leonardo, noi ci vediamo domani.
4: Domani che c'è ancora domani. Porca
1: miseria, vabbè. Giornale Radio.

0: Buongiorno da Maurizio Melis, questa sera a Smart City, ultima puntata dello speciale dedicato al Quantum Day. Parleremo di Bitcoin e più in generale del rischio che un computer quantistico da qui a 10 o 20 anni possa compromettere la sicurezza delle criptovalute. Finora mai nessuno è riuscito a compromettere la sicurezza della blockchain alla base di Bitcoin. Quando pure si sono verificati dei furti di criptovalute, non sono mai avvenuti hackerando la blockchain, ma sempre rubando chiavi private che non erano state custodite bene. Un computer quantistico abbastanza potente potrebbe invece fare proprio questo, hackerare una blockchain e svuotarla. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, esistono forme di crittografia resistenti anche agli attacchi quantistici e nulla vieta di applicarle anche a Bitcoin e al mondo delle blockchain. Ma questo solleva, nel caso delle criptovalute, una serie di problemi pratici e anche di interrogativi filosofici e potremmo dire politici su cui la comunità del Bitcoin non ha ancora trovato un accordo. Per saperne di più, appuntamento con Smart City qui su Radio 24 questa sera alle 20:45. A presto!
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche.

0: idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto Giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
1: Sono le 11.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Vietare i social ai minori di 13 anni e fino a 15 solo con il controllo dei genitori. La Commissione europea propone nuove regole per i minori online. È morto il giovane africano vittima di un agguato nel centro di Latina. Nati in Italia ma di origini nordafricane, i tre giovani che hanno aggredito un rabbino a Milano. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. La Commissione europea ha presentato questa mattina lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà dunque previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Sempre la Commissione europea ha chiarito questa mattina che la possibile partnership con il Canada non è contro qualcuno ma per la nostra comune forza. La precisazione arriva dopo che Trump alcune ore fa ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. In mattinata da ricordare l'intervento del primo ministro canadese Carney al Parlamento europeo. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento, secondo quanto il secondo dopo quello di Torino, è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Un giovane originario del Gambia è morto dopo essere stato colpito ieri sera da alcuni colpi di pistola nel centro di Latina, esplosi da un'auto in corsa. Le indagini sono attualmente in corso. Sono tutti nati in Italia, ma di origine nordafricana, risiedono in provincia di Milano e vanno in città per commettere piccoli reati, soprattutto rapine ai danni di coetanei. I tre giovani individuati come i responsabili dell'aggressione di un rabbino insultato e picchiato a Milano. Al momento la Digos ha arrestato un ventenne tunisino con precedenti per rapine. Indagini in corso anche per la truffa Revolut.
3: La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Hanno avviato accertamenti anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Lo stratagemma adottato dagli hacker è ricostruito. Hanno compromesso una mail istituzionale della Prefettura di Reggio Calabria attraverso la quale hanno chiesto a Revolut, la banca digitale britannica specializzata nella gestione di denaro via app, la trasmissione di una serie di dati relativi a quasi 700 clienti. Il pretesto? Una serie di adempimenti formali. Ritenendo attendibile la PEC, Revolut è caduta nella trappola, quindi la rivendicazione e la richiesta di riscatto. Abbiamo registrato oltre 87.000 file, 147 GB di documenti, email, file personali, dateci 3 milioni di dollari, altrimenti i dati saranno venduti e il sangue sarà sulle vostre mani. Firmato Yamnotavillain, così si fa chiamare il gruppo hacker. Al di là degli sviluppi, il caso solleva il problema della protezione dei sistemi informatici, tanto delle banche quanto degli uffici pubblici e quindi dei rischi connessi all'uso che può essere fatto delle informazioni sottratte dalle banche dati. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Un'altra notizia che arriva dalla polizia che nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale. Sono state arrestate 17 persone. Un'ultima ora per chiudere questo giornale radio. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti

ucraini, il capitano della nave è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Tra poco 2 di denari, GR24 torna a mezzogiorno.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
5: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: Da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una.
8: Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
9: Il jockey, c'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! E basta!
7: Lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi, pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire. Ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli.
10: Non hanno fatto neanche in tempo a fare l'annuncio, Mauro, che già ci sono arrivate delle email con la seguente domanda: e quindi io devo pagarlo che mi scade adesso?
11: Pago o non pago? Allora, facciamo quel minimo che bisogna dire. perché tanto tutto il resto l'avete ascoltato nei giornali radio, lo avete letto sui giornali, lo leggeremo anche domani sui giornali, lo ascolteremo anche domani.
10: Tra l'altro attivissime già le associazioni dei consumatori che tentano di fare dei vademecum sulla base di quello che si sa fino ad ora.
11: Allora, punto primo, il decreto deve ancora, è un decreto legge, deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura diventerà strutturale, il decreto legge decadrebbe quindi di qui a 60 giorni, sì. Ma la Presidente del Consiglio ha precisato che la misura diventerà strutturale perché verrà recuperato in qualche modo, confermato dalla legge di bilancio per l'anno prossimo, punto primo. Quindi non è in Gazzetta Ufficiale, quindi alcuni dettagli non sono noti. Quello che possiamo dire è quello che avete anche sentito, fino a 80 kW, guardate il libretto di circolazione, voce P2, e quello lì, se siete sotto l'80, non pagate il bollo auto. Se il bollo auto vi sta scadendo adesso,
10: vi tocca pagarlo,
11: probabilmente
10: esatto.
11: Vi tocca pagarlo e poi non lo pagherete l'anno prossimo alla successiva scadenza del 2027.
10: Però facevamo dei ragionamenti su chi ha la scadenza a novembre deve pagare entro dicembre e quindi
11: se fosse così poi tutto l'anno poi finirebbe per diciamo così godere dell'agevolazione, come dicono i fiscalisti,
10: fra 12
11: molto
10: mesi,
11: più in infatti. Là però tutte queste sono delle ipotesi perché dobbiamo vedere materialmente il provvedimento e da lì poi capire anche quali saranno le indicazioni applicative.
10: Quindi proprio Stefano che ci ha scritto stamattina, a seguito dell'annuncio del Consiglio dei Ministri di abolire il bollo auto, mi chiedo, ho un'auto che rientra nella fattispecie, devo pagare il bollo entro il 30 settembre 2026, che faccio? Aspetto che chiariscano e aggiornino la cifra da pagare, oppure l'annuncio riguarda il bollo 2027, lei deve pagare, qua non si sfugge.
11: Io darei un consiglio a Praticone, verifichi sulla sua regione, perché il bollo auto come noto è regionale, ogni regione ha le sue regole, verifichi quali sono le condizioni del cosiddetto ravvedimento operoso, così lei aspetta l'ultimo giorno utile,
10: ecco,
11: per pagare.
10: Infatti,
11: magari
10: comunque fino a ottobre per lui.
11: Se il ravvedimento operoso è di poco momento, cioè la sanzione è molto bassa, magari bisogna aspettare ancora qualche settimana.
10: Gli stai suggerendo di non...
11: Gli sto suggerendo di sfruttare le condizioni che sono previste dalle norme per pagare quando hai a disposizione tutte le istruzioni per pagare.
10: Va bene.
11: Altrimenti si tratta di un atto di fede, io pago poi si vedrà.
10: Va bene, allora comunque abbiamo ancora qualche settimana di tempo affinché si chiariscano per bene tutti i termini di questa nuova dirompente questione, oserei dire, e oggi invece noi ci occupiamo dei temi tradizionali del giovedì, investire informati. Ha detto una cosa interessante la Presidente del Consiglio, ha parlato di una dinamica planetaria degli aumenti dei prezzi ed è questa dinamica planetaria che si è abbattuta su tutte le economie del mondo al punto che, come sapete bene, tutte le banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse. Dopo la Banca Centrale Europea della settimana scorsa, come nelle attese, ieri sera è intervenuta anche la Federal Reserve che ha aumentato di 25 punti base portando i tassi americani di riferimento in questo corridoio compreso fra il 3,75 e il 4%. Cosa implica questo per chi investe anche sul mercato americano? Sono tanti i risparmiatori che hanno un portafoglio molto ben diversificato tra azionario e obbligazionario che ha dato forti segnali di nervosismo in queste ultime settimane. Partiremo da qui per commentare a 360 gradi quello che sta accadendo sui mercati in questo periodo. Vuoi fare gli onori di casa, visto che è un amico
11: piacere.
10: Calciofilo e musicologo?
11: Esattamente, siamo come dire, associati da due passioni, da due identiche passioni, l'una calcistica, l'altra musicale. Allora, benvenuto, anzi bentornato, Due di Denari, a Gianmarco Salcioli, socio e strategist di Assion Forex. Buongiorno.
12: Grazie, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. È vero, è sempre una grande emozione tornare qua, perché l'emozione della radio è completamente diversa dal resto.
11: Lo dice a me. Allora, potete seguirci, ve lo ricordiamo, anche dal canale 63, così potete anche apprezzare che il dottor Salcioli si è messo la cravatta. Io colpevolmente no.
10: Io però mi sono truccata oggi, miracolo, anche se non si vede perché la faccia è sbattuta come al solito.
11: No, ma eri, come dire, impeccabile anche ieri, quindi non ce n'era bisogno.
10: Vabbè, senti, prendo invece la palla al balzo di un messaggio che ci arriva da un ascoltatore che commenta così quello che ho detto prima, richiamando le considerazioni di Giorgia Meloni, la dinamica planetaria degli aumenti dei prezzi. Lui dice sì, ma non ha questa dinamica planetaria visto anche un altrettanto aumento degli stipendi. Perché sottolineo questa frase? Perché è proprio il tema che affronteremo con il primo ospite di questa mattina. Parleremo di una indagine sulla ricchezza delle famiglie, una ne abbiamo già preannunciata nei giorni scorsi, che è quella che ci descrive come risparmiano gli italiani è l'indagine di Banca Intesa San Paolo realizzata ogni anno con il centro Einaudi. E poi ce n'è anche un'altra, è la indagine sulla distribuzione della ricchezza in Italia, appunto elaborata periodicamente dalla First CISL, che è un grande sindacato appunto degli operatori bancari, e ce la racconterà nel dettaglio il segretario generale di questa organizzazione, Riccardo Colombani, visto che proprio sottolineano quanto gli stipendi non crescano e questo rende molto difficile anche fare delle scelte efficienti di investimento da parte della gran parte delle famiglie italiane, sarà interessante che ci racconti proprio questi aspetti.
11: 800 24 00 24, abituale numero verde per intervenire in diretta, o 349 238 6666 il numero per i messaggi SMS e WhatsApp, 349 238 6666.
10: Ascoltate bene tutto quello che diremo, perché il giovedì c'è anche il vostro uno dei vostri appuntamenti preferiti.
11: Allora guarda, io approfitto del canale 63.
10: Oggi si studia.
11: Questo volume che io porgo a favore di inquadratura non è ancora visibile al di fuori di questo palazzo di Viale Sacca.
10: Mondiale.
11: Brava, perché sarà in edicola non sabato prossimo ma settimana prossima ancora, quindi noi di Due di Denari con i nostri potenti mezzi siamo riusciti ad accaparrarcelo e qualcuno di voi se lo accaparrerà prima della fine della puntata.
10: Io vi scongiuro, non mandateci delle domande sulla vostra situazione automobilistica personale, su devo pagare il bollo, non lo devo pagare, siamo in tre, in quattro, in famiglia, abbiamo tutti delle auto intestate, non sappiamo ancora niente, è successo tutto ieri sera e c'è un decreto legge non ancora andato in gazzetta, è impossibile dare risposte a qualunque persona.
11: Con calma, calma, e invece ci sono cose che incombono molto più vicine, molto più prossime che non l'abolizione del bollo auto per il 2027. Prego, Paolo Corleoni.
13: Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
14: E invece io che supero gli 85 kilowatt devo pagare, nonostante viaggio ogni giorno per andare al lavoro. Me lo spiegate?
10: Dovete comprare la macchina di Paperino. Allora, io dico la prima, tu dici la seconda.
11: L'importante è che gli ascoltatori e le ascoltatrici aprano il diario, come si faceva a scuola.
10: L'agenda del risparmio.
11: Aprite l'agenda del risparmio e scrivete alla data del
10: 30 settembre, dalle 14 alle 16, partiamo con le nostre Digital Roundtable e in realtà partiamo prima con altre di altri colleghi. Quella che sta a noi molto a cuore è quella sulla longevità. Parleremo di questo argomento, ma per una volta lo farò senza Mauro, ma lo farò con Nicoletta Carbone, perché sono temi che interessano il benessere medico e sanitario, ma anche il benessere economico finanziario. Quindi una tavola rotonda digitale dalle 14 alle 16, si chiama Vivere Meglio, Longevity, Vivere Meglio, Vivere a Lungo. Potete già andare ad iscrivervi dal sito di Radio 24, Il Sole 24 Ore, la pagina eventi, c'è già la pagina appositamente appunto dedicata con la quale vi potete iscrivere per seguirci in quella giornata. Avremo esperti del settore assicurativo, esperti di fondi sanitari, esperti di nutrizione, quindi di benessere legato alla longevità, parleremo del benessere del piede perché bisogna fare movimento e camminare bene, e avremo anche un esperto di sicurezza all'interno delle nostre abitazioni, quindi un tema veramente affrontato in maniera molto completa. L'iscrizione sul sito, come sempre, gratuita, so che a Mauro piace.
11: No, stavo per chiederlo.
10: Aspetta, perché invece voi di Telefisco siete un pochino più...
11: No, aspetta, mettiamo i puntini sulle i del Telefisco, appunto, dell'AI di Telefisco, perché prima del 30 settembre, quando potrete seguire la tavola rotonda sulla longevità e vivere più a lungo, ma per vivere meglio, ci sarà lo speciale Telefisco di settembre, che è ormai un appuntamento tradizionale. Giovedì 24 settembre, in diretta dalle 9 alle 13, diretta streaming. L'iscrizione è gratuita se voi lo seguite in diretta nello svolgimento dell'evento. Come sempre e come da tradizione proprio del marchio Telefisco, i migliori esperti, diciamo gli esperti, una selezione di esperti del Sole 24 Ore saranno a illustrare le novità fiscali e soprattutto la loro applicazione, perché la novità, il grosso delle novità arriva a gennaio, quando c'è la prima edizione. Adesso invece si fa una sorta di punto della materia. Ieri ad esempio abbiamo, con Cristian Valsiglio, uno dei relatori che saranno a Telefisco, abbiamo parlato delle auto aziendali e delle modifiche normative che sono arrivate proprio in agosto. qui è gratis se lo seguite in diretta. Se volete una formula più complessiva, che tra l'altro dà la possibilità anche di seguirlo in differita quando siete più comodi, allora potete comunque iscrivervi a ilsole24ore.com/telefisco segno meno settembre, ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
15: Do io la soluzione, caro Mauro e cara Debora, andate in bicicletta e vendete tutto il resto.
10: Va bene, le grandi città in molti ci provano, piste ciclabili o meno, ma insomma in tanti centri lo sappiamo. Ne discutevamo proprio con il nostro Marco Lombardo questa mattina prima di andare in onda. Su Milano magari è possibile fare a meno dell'auto, perché è anche una città dove per fortuna i mezzi pubblici funzionano abbastanza bene, ma altrove è letteralmente impossibile non avere un'auto di proprietà. Allora, andiamo a parlare della ricchezza delle famiglie italiane. È una ricchezza, noi lo diciamo sempre con Mauro e ne abbiamo anche scritto tanto nei nostri libri. Italiani risparmiano tanto, magari investono non in maniera non proprio efficiente, però sono dei grandi risparmiatori, e invece gli ultimi dati ci raccontano che questa ricchezza sta cominciando ad assottigliarsi e sta crescendo in questa fase meno del resto d'Europa. Perché? Perché i redditi aumentano sempre meno che negli altri paesi, quindi il risparmio si riduce, si stanno ampliando le diseguaglianze economico-finanziarie, il nostro è un paese sempre più polarizzato e i guadagni degli investimenti finanziari sono concentrati. Questo è un tema che voglio veramente affrontare con particolare piglio con il nostro ospite. I guadagni degli investimenti finanziari sono concentrati nelle fasce più ricche della popolazione. Questo è quanto ci racconta l'ultima fotografia scattata dall'osservatorio della Fondazione FIBA di First CISL sulla ricchezza delle famiglie, ed è un osservatorio che è stato presentato proprio un paio di giorni fa a Roma. Riccardo Colombani, segretario generale di questa organizzazione, buongiorno e bentornato a Due di Denari.
16: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Allora, è un rapporto che ci descrive, faccio io la fotografia e il titolo, di un risparmio delle famiglie italiane che comincia a scricchiolare, Colombani?
16: Sì, è così, per la verità non dal 2025. Noi abbiamo analizzato il tasso di risparmio lordo, che ricordo è quella parte non consumata del reddito disponibile, come lei diceva, purtroppo langue, quindi il reddito disponibile, o comunque sul reddito disponibile abbiamo registrato degli incrementi rispetto ai paesi comparabili all'Italia, che sono ben più bassi, e quindi il tasso di risparmio nel 2025 è fissato al 10,7%, mentre invece nell'area euro è il 14,3%, soprattutto è molto alto in due paesi che veramente sono comparabili al nostro, cioè comunque sono molto importanti, la Francia col 17,2% e la Germania col 19,2%. In questi ultimi 10 anni, perché l'osservatorio fa un'osservazione estesa, quindi in questo arco temporale 2015-2020, ci ricordiamo di aver avuto un tasso di risparmio purtroppo indotto dal dramma della pandemia, ma poi è ridisceso e ritornato sui livelli più o meno del 2015-2016, quando era l'11,3%. Quindi sì, la fotografia è esattamente quella che ha descritto.
11: Tra l'altro, nel vostro rapporto emerge chiaramente come l'ascensore sociale, se vogliamo dire l'ascensore sociale dei redditi, sia fermo, perché voi segnalate come la crescita resti concentrata nelle attività finanziarie detenute dalla parte più abbiente della popolazione, e non, in qualche modo le politiche redistributive quindi non stanno funzionando.
16: Allora, intanto io credo che sia importante fornire due numeri, perché magari quelli sono davvero indicativi. Cioè il 10% delle famiglie più ricche in Italia detengono il 60,6% del totale della ricchezza netta, ma c'è di più: il 5% delle famiglie più ricche detiene oltre il 50%, il 50,2%. In quel cluster del 5% delle famiglie più ricche siamo superati solamente dalle famiglie austriache e dalle famiglie lettoni. Ecco, questo intanto per inquadrare la questione della cattiva distribuzione o della diseguale distribuzione della ricchezza nel nostro paese. Sicuramente, visto che l'incremento della ricchezza, che è stato complessivamente pari nel periodo considerato di 28 punti, di 22 punti percentuali, quasi 23 punti percentuali, è maturato per la verità a partire dal 2020. E noi sappiamo che ovviamente soprattutto gli indici di borsa, l'equity è salito molto, quindi in questo periodo le attività finanziarie hanno determinato questa crescita complessiva della ricchezza, ma che però riguarda di fatto solamente il 10% delle famiglie più ricche. Quindi penso alle azioni quotate, ma penso anche alle azioni non quotate, altre partecipazioni, quindi di fatto la proprietà delle attività produttive della miriade dei milioni di micro, piccole e medie imprese in Italia, che hanno registrato l'incremento maggiore, il 102,7%. Quindi dei 2.107 miliardi di incremento della ricchezza in questo periodo, ben 937 fanno riferimento proprio a questa asset class, a questa attività, che è detenuta per oltre il 98% dal 10% delle famiglie più ricche.
10: Senta Colombani,
16: questo
10: insomma,
16: spiega sì, la traiettoria.
10: Ecco, no, perché da fuori si potrebbe avere il sospetto che molti ascoltatori hanno e ci riferiscono che effettivamente poi le persone più benestanti, che hanno patrimoni più importanti, visto che ottengono risultati migliori, ricevono anche migliori raccomandazioni di investimento. So che è un tema molto caro anche a voi operatori del settore bancario, che la sua organizzazione appunto rappresenta sindacalmente. È anche un tema di cultura finanziaria. Come possiamo fare in modo che anche chi ha disponibilità economiche inferiori abbia tutto il diritto appunto di ricevere raccomandazioni di investimento adeguate per le proprie necessità? Fa parte anche del nostro bagaglio culturale, della nostra educazione finanziaria, interfacciarci adeguatamente con un operatore per avere e fare delle richieste decise?
16: Ma come sapete, noi ci stiamo investendo moltissimo quindi sull'educazione finanziaria, non siamo i soli ovviamente a farlo. È importante che ovviamente tutti i consigli di investimento che servono per accrescere quindi la cultura finanziaria, quindi per attribuire, aumentare la consapevolezza dei rischi e delle opportunità in materia finanziaria, si è esteso quindi a tutta la popolazione. Però c'è un dato di partenza che è inequivocabile, è abbastanza evidente, peraltro quindi c'è una letteratura abbastanza vasta, che dimostra che chi ovviamente, quando non c'è una crescita del paese importante, cioè la crescita, parlo del prodotto interno lordo, non c'è mobilità sociale, non ci sono ascensori sociali, c'è immobilismo, e chi ha capitale ha una rendita, questa è una cosa storica, tendenzialmente superiore. Ora, in questa fase, negli ultimi anni, come sappiamo, soprattutto l'equity, quasi tutti gli stili mondiali hanno raggiunto i massimi storici, ed è evidente che coloro che hanno avuto la possibilità, perché hanno un dato di partenza importante del capitale e quindi possono diversificarlo, lo hanno fatto. Se io vedo il 50% delle famiglie meno abbienti hanno il 73,6% della ricchezza che è in immobili, in abitazioni, e poi il 17,5% in depositi, quindi oltre il 90% sono abitazioni o depositi. Chi ha e la possibilità di diversificare è solo il decimo decile, cioè il 10% delle famiglie più ricche, dove gli immobili pesano molto meno. Do un altro dato che non abbiamo pubblicato, ma io ritengo che sia importante, che renda proprio chiaro il divario, cioè la ricchezza per famiglia delle famiglie che appartengono al 10% di quelle più ricche è 2.737.000 euro. Quella del 10% appena sotto quelle più ricche scende a 593.000 euro. Questo fa capire che c'è un grande divario. Quindi è chiaro che servono delle precondizioni. Noi crediamo che purtroppo non siano sufficienti, sicuramente necessarie tutte le redistribuzioni che vengono fatte, ad esempio ogni anno con la legge di bilancio, però abbiamo la necessità di imprimere quindi una grande accelerazione alla crescita del nostro paese. Se cresciamo a 0,8 oppure un punto percentuale, come abbiamo appreso dal ministro dell'Economia e Finanze poco tempo fa, non credo che questo potrà purtroppo cambiare la situazione che è in essere, che è in atto.
11: Grazie a Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL. Grazie mille, buon lavoro Colombani.
16: Anche a voi, buona giornata e grazie ancora.
10: Allora, magari un 30 secondi a Gianmarco Salcioli, facciamo commentare questa indagine, perché so che è stato anche lui colpito da alcuni elementi che sono emersi. 30 secondi, poi vado alla borsa.
12: Assolutamente così, lo si vede anche nelle performance e nelle domande che a noi arrivano regolarmente. Perché le borse sono sui massimi e i miei risparmi sono al palo, perché c'è poca esposizione al settore azionario e poca conoscenza delle dinamiche che, ahimè, tendono a essere binarie.
11: E c'è il sospetto, non è che questo sarebbe risolutivo, per carità, però c'è il sospetto che le fasce, anche non necessariamente i decili più bassi, ma proprio già a scendere dal secondo decile citato da Colombani, venga utilizzato male il risparmio che pure è a disposizione, cioè che non vengano colte delle occasioni che un po' di sollievo potrebbero anche darlo, Salcioli.
12: Ma è proprio così, è la questione annosa dell'educazione finanziaria che discutiamo sempre, così come della crescita potenziale. L'intervento precedente si diceva la crescita potenziale è, siamo all'1-2%, io sono andato a calcolarmi stamattina prevedendo quasi che si affrontasse l'argomento: dalla nascita dell'euro la crescita media in Europa è 1,5%, quando si dice cresciamo poco all'1-2% in realtà sfruttiamo la crescita potenziale di come siamo fatti e poi gli americani si arrabbiano perché ci percepiscono come poco produttivi.
10: Ci aggiungo un altro tema, adesso so che devo fare la borsa, ti ricordi, Mauro, che ho fatto fare quello specchietto dal nostro ufficio studi sulle performance di borsa, sì, dalla crisi delle Torri Gemelle ad oggi, e la borsa italiana cresce praticamente in maniera largamente inferiore a tutte le altre. Nella testa delle persone, quando noi suggeriamo anche l'opportunità di investire nel capitale di rischio, per molti è equivalente alla borsa italiana. Vanno a guardare quanto è cresciuta molto meno delle altre, allora dicono: ma perché devo farlo? Invece il tema è mettere un po' di soldini in tutto il mondo, nella sostanza, non solo in
11: possibilmente
10: quella,
11: facendosi aiutare, non cercando occasioni esotiche o esoteriche che poi non sono effettivamente comprese. Bene, sentiamo come vanno le borse. Sono di malumore anche oggi?
10: Diciamo che non è che abbiano proprio delle prestazioni stellari, ecco, dopo la Federal Reserve.
11: Sentiamo.
10: Adesso ve lo dico.
17: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
22: Perché?
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché?
23: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
25: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
26: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde: presente. C2Group.it.
28: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
29: Vi presenta
0: Borse in diretta.
10: Ne parleremo diffusamente tra poco. Ricordo che ieri sera, come nelle attese, la Banca Centrale Americana ha aumentato i tassi di interesse. Wall Street ha chiuso contrastata, ma in territorio, diciamo, prevalentemente positivo, con oggi una situazione invece sui mercati europei di nuovo in rialzo. Il petrolio è sceso un po', non più di tanto, rimane sempre ben abbondantemente sopra i $100, ed è questa è stata la circostanza prevalente che ha generato molto malumore tra gli listini continentali nelle ultime giornate. Parigi più 0,30, Francoforte ancora meglio più 0,6%, Milano in rialzo di quasi mezzo punto percentuale grazie oggi alla moda, alla cantieristica, all'automotive. Moncler più 2,8, Fincantieri più 2,20, Brunello Cucinelli più 2,15, Stellantis più 2,10%. Fiammata dell'euro sul dollaro a 1,1476 in questo momento. Magari da questo tema partiamo tra un attimo con Investire Informati.
0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
4: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
0: Due di denari.
5: Una mattina mi sono svegliato. Oh bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'esenzione.
0: Investire informati.
6: The decision we made today was a sober decision, serious decision, responsible decision. One that we have been preparing for and thinking about.
10: Ah, questo è il signor Kevin Warsh, lo stiamo vedendo anche su Sky in questi minuti. Insomma, era davvero molto atteso questo suo intervento di ieri sera, non tanto l'intervento sui tassi che era ormai largamente scontato, ma c'era grande attesa su quello che avrebbe detto, perché ci ha abituato a delle considerazioni sempre molto, mi verrebbe da dire, democristiane, quindi non molto esplicite anche nei mesi passati, nelle settimane passate. Lui ha preso l'incarico a maggio, se non ricordo male, Gianmarco Salcioli, chiaramente ha dovuto essere sempre molto prudente per non litigare in maniera aperta con il presidente americano. Ieri sera l'intervento è stato fatto, ma il mercato ne sconta un altro o altri due alla fine dell'anno?
12: Il mercato ne sconta un altro. Esattamente come quello che è stato quasi sdoganato, che adesso ne rimangono due, uno a novembre e uno a dicembre di meeting, quindi uno dei due con ogni probabilità ha quasi anticipato che sarà un altro rialzo dei tassi. E poi nelle previsioni mediane delle cosiddette Summary of Economic Projections non fa nulla nel 2027. Però attenzione, perché proprio a tenere le carte coperte, togliere la governance e soprattutto la governance della guidance, cioè di quello che farà in prospettiva, Walsh è un maestro. Richiama una cosa che mi era venuta in mente di Alan Greenspan, che una volta disse a un suo collaboratore: senti, ma sono stato abbastanza chiaro in questa conferenza stampa post-meeting? Questo collaboratore disse la verità, un po' imbarazzato: no, non, a dire la verità non si è capito niente. Ottimo. Ah, meno male, credevo di essere stato chiaro. Quindi cerca di confondere l'acqua per adesso, fa così anche perché la strada che deve percorrere è veramente stretta tra aumento del costo, del debito, non fare male alla borsa, che è un equilibrio, che è la vera grande arma americana in tutti i sensi come afflusso di capitale. E quindi, a dire la verità, il mercato invece però ne sconta uno quest'anno e altri due di rialzo l'anno prossimo, quindi arrivare circa 75 basis point, 0,75% da dove siamo adesso.
10: Certo, poi c'è la guerra, bisognerà vedere sto petrolio se si ferma, perché alla fine, per quanto ne abbiamo subito più noi le conseguenze, alla fine si stanno trasferendo anche dall'altra parte dell'oceano.
7: Ho due cose. La prima, mi ha colpito il fatto che Walsh nel parlare abbia voluto precisare che è stato preso un intervento sobrio, un intervento serio, come dire, non si poteva fare altrimenti, il presidente se ne faccia una ragione, quindi un messaggio diretto a Trump.
10: Che però gli ha detto comunque lui è stato costretto a prendere questa decisione, non è stata colpa sua.
7: E la seconda cosa invece è proprio quella del risparmiatore preoccupato. Cerco di spiegarmi molto terra terra. Aumenta il costo del denaro, aumenterà anche allora il costo del debito degli Stati Uniti, che già è molto alto perché ha avuto un'impennata in questi mesi. Ma questo debito statunitense per l'economia statunitense è sostenibile? Perché quando, diciamo, in altri anni che non vorrei neanche evocare, noi italiani abbiamo avuto problema di rincaro forte, improvviso del nostro debito, beh, abbiamo dovuto intervenire con delle misure tipo riforma delle pensioni con decreto legge. Gli Stati Uniti stanno più tranquilli da questo punto di vista? Hanno margine per sostenere questo debito?
12: Allora, la prima risposta immediata è sì. Ovviamente lo scenario è sempre di rischio, però guardando in modo ampio, c'è da dire che la prima risposta l'ha data il mercato. In questo momento i future sulla borsa americana danno Nasdaq più 1%, e c'è anche una parte relativa al fatto che è vero che i tassi sono più alti, no? La domanda, un po' come la ricerca del sacro graal, qual è quel tasso di interesse, magari a 10 anni o anche a breve 2 anni, che può mettere in crisi il repricing della borsa, quindi titoli growth, titoli di intelligenza artificiale? Allora, intanto la risposta non la so, lo dico subito. Però altrettanto vero che voglio dare due dati. Il primo, che ieri è uscito il GDP Now, che è della Fed di Atlanta, il calcolo in tempo reale sulla base dei dati macroeconomici americani che escono ogni giorno, e ha calcolato un tasso di crescita del PIL americano.
10: Il GDP è il PIL, sì.
12: Il PIL, esatto. Il tasso di crescita del PIL in questo quarto, il secondo quarto, che è del 5,1%. 5,1%.
10: Beh, una bella dote che si porta alle midterm il signor Trump.
12: Esatto, è altrettanto vero. Quindi in questo caso, ok, tassi alti, ma ce lo possiamo permettere. L'altro aspetto importante, è vero che in questi ultimi 3 anni è cresciuto il debito di 7 trillion, quindi da 33 è passata a 40 trillion, 40 mila miliardi di dollari, ma la ricchezza complessiva, e qui facciamo quasi un punto di legame alla polarizzazione della ricchezza, perché soprattutto nella parte in borsa, nell'ultimo triennio il sistema America ha visto un aumento della ricchezza di circa 27 trilioni, cioè 27 mila miliardi. Quindi l'aumento della ricchezza a livello sistemico americano è molto più grande, addirittura quasi quadrupla rispetto all'aumento del debito. Quindi l'effetto netto, che in questo momento la diagnosi è: l'elemento di rischio rimane, però il debito è sostenibile. Poi domani crolla tutto, non mi chiamiamo
10: no, tra l'altro, a proposito di debito sostenibile, noi diamo sempre anche nei collegamenti di borsa il livello di tasso raggiunto dalle lunghe scadenze, in particolar modo del debito americano, e abbiamo avuto, però abbiamo testato percentuali che per molti operatori finanziari sono preoccupanti. Il treasury a 10 anni è sopra il 5%.
12: Sì, è vero.
10: Questo significa che appunto indebitarsi, se c'ha il pelo sullo stomaco, un piccolo singolo risparmiatore sicuramente ha una buona opportunità, per il resto, per le casse appunto pubbliche, è un problema, ma anche su scadenze molto più lunghe i tassi stanno aumentando. Sta succedendo però in tutte le economie del mondo, e con Mauro spesso ragioniamo su quando abbiamo scritto il nostro ultimo libro, abbiamo descritto all'epoca con Investire perché guida per risparmiatori indecisi uno scenario dove i tassi erano addirittura negativi. Su queste stesse scadenze è veramente cambiato completamente il mondo, Salcioli?
12: È tornato il mondo come era, come prima, e come essere. Dovrebbe essere, come è normale. Allora, adesso non voglio dire, io penso a chi deve indebitarsi, sta ascoltando e dice io devo prendere un mutuo, non so se tasso fisso, variabile, pago tanto, è vero, ha ragione, però bisogna considerare che post Lehman si è creata questa, che è diventata maggiorenne perché sono 18 anni, no? Che speriamo che nella maggiore età ci abbandoni questo senso del fatto che c'è stata questa, chiamiamola repressione finanziaria, questo abbassamento totalmente innaturale dei tassi di interesse, che la portate al di sotto dei livelli logici, no? E tanto che io stesso sono portatore sano dell'idea che in questo momento i tassi si stanno normalizzando, stanno tornando a un'epoca in cui la crescita era un 1,5% e i tassi di BTP erano al 4,5%. Quindi per questo voglio dire che si ricompone uno scenario relativamente normale. Con questo non voglio dire che non ci siano problemi relativamente alle nuove offerte, al debito pubblico, ai deficit, e che l'incremento dei tassi possa continuare.
10: La situazione francese anche un pochino.
12: Quello è totalmente ancora un problema aperto, però è molto meno un problema sistemico da dire oddio adesso crolla tutto, c'è una nuova crisi finanziaria, di quanto si potrebbe pensare.
7: Tocca a me. Sì.
10: Tra l'altro non l'ho detto, quindi se la devono andare a cercare.
7: Beh,
10: la risposta.
7: Però è abbastanza
10: però
7: semplice.
10: Però l'ho detto stamattina alle 9 alle 10 e mezza forse.
7: Quindi bisogna stare sempre in ascolto di Radio 24, non solo nell'ultima mezz'ora. Allora, accettiamo le risposte solo e soltanto se ce le mandate dal numero verde 800240024. Il primo o la prima che riescono a darci la risposta corretta si accaparrano il libro La Repubblica di Tutti di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Pugia, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore solo dalla prossima settimana, ma noi ve lo possiamo fornire in anteprima. La Repubblica di Tutti, la Costituzione come bussola di fronte alle nuove forme di potere politico, economico e tecnologico. Come sempre non possono partecipare Deborah Rosciani e Gianmarco Salcioli, non si fanno eccezioni.
10: È il solito tiranno.
7: Ci sta. Allora, 800240024, diteci in quale anno per l'ultima volta, fino ad arrivare a ieri, la Federal Reserve aveva alzato i tassi. Che anno era? Traffico.
8: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
9: Aermec, campioni del clima,
11: vi presenta Strade in diretta.
13: Ben ritrovati agli ascoltatori sulla 8 Milano-Varese. Per un incidente ancora chiuso al traffico l'uscita di Cascina Merlata per il traffico proveniente da Varese. Per incidente si viaggia in coda sul tratto Venezia-Trieste della 4 fra Palmanova e l'allacciamento con la 34 Villesse Gorizia in direzione Trieste. È sempre un incidente a provocare code sulla 7 Milano-Genova fra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sono invece dei lavori a incolonare i veicoli sulla 10 Genova-Ventimiglia fra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Infine code per lavori sono segnalate anche in Umbria sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Queste le principali notizie, noi ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
14: Due di denari.
15: Good morning, here's your Money Scope report. Time may be running out for investment bank Lehman Brothers.
16: You know what, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street.
17: Lehman became the latest firm to collapse due to its exposure to subprime mortgages. What happens now to Lehman's 26,000 employees?
14: Per Lehman Brothers, quarta banca di Wall Street, è sempre più vicina alla bancarotta. Lehman è pronta a chiedere l'amministrazione controllata dopo che il possibile acquirente Barclays Bank si è ritirato e sono falliti i tentativi di mediazione del segretario di Stato Paulson per un salvataggio in extremis.
18: Devo tatuarmelo in fronte, non salveremo la Lehman. Wall Street ha un problema di gioco d'azzardo e se il governo ne coprisse le perdite, i giocatori non imparerebbero mai.
19: I mercati sono in tumulto, come già saprai, e la bancarotta della Lehman sarà utile a diminuire l'incertezza e a calmare il mercato. La Fed e l'SEC sono in sintonia.
20: Dammi un secondo, forse non ho capito bene, scusa. Ci stai spingendo la Lehman verso la bancarotta?
10: Cose che succedevano 18 anni fa, eravamo qua più o meno tutti nelle stesse postazioni, non in questo stabile, ma tutti davanti ai terminali, io molto angosciata per dire la verità, perché davvero facevo molta fatica in quel periodo a dare i collegamenti di borsa. Mauro, ribadiamo il quizzettone?
7: Sì, volentieri, anche se mi sento ancora un po' scosso perché c'ero quel 15 settembre del 2008 e quello lì, devo dire, per dirla con Bob Dylan, we had no idea what kind of shit was about to go down. Chi sa l'inglese ha capito la citazione, la canzone è Hurricane comunque. Invece quello che vi chiedo per accaparrarvi La Repubblica di Tutti, libro edito dal Sole 24 Ore per gli autori Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Pugia, è: vogliamo sapere in quale anno per l'ultima volta la Federal Reserve aveva alzato i tassi, non ieri naturalmente, ma qual era stata l'alzata precedente, che anno era? Prego Deborah.
10: Allora, volevo continuare la nostra conversazione sui temi di attualità con Gianmarco Saccioli e andiamo ad affrontare un altro grande argomento esploso, non direi solamente negli ultimi giorni, è successo per alcuni fatti specifici, ma da mesi parliamo degli enormi miliardari investimenti che si stanno facendo nel campo della tecnologia, più specificatamente nel campo dell'intelligenza artificiale. In queste ultime giornate ha suscitato molta curiosità la presa di posizione dei fondatori delle più grandi aziende in questo campo, Anthropic con Amodei, appunto Sam Altman con OpenAI, che hanno detto: diamoci una calmata perché la situazione ci sta sfuggendo di mano, veramente detto tutto in maniera molto sintetica. Detto questo, però, questo comparto continua a correre a Wall Street, sostiene in maniera decisiva gli indici, siamo in bolla, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai fondatori di queste grandi aziende, perché stanno studiando dei modelli che effettivamente stanno viaggiando da soli e quindi sono preoccupati dal punto di vista dell'investimento in questo campo. Come siamo messi?
12: Siamo messi che producono ancora tantissimi utili. Nell'ultimo quarto è salito trimestre rispetto a quello dell'anno precedente di 45% gli utili delle imprese tecnologiche. Quindi la questione è che stanno facendo ancora tanti soldi. La preoccupazione della bolla è assolutamente comprensibile, ma fino a quando gli investimenti enormi saranno ripagati come adesso, il problema non si pone.
10: Per loro non c'è un problema di aumento dei tassi di interesse?
12: Allora, no, perché hanno veramente, però è altrettanto vero che anche loro hanno iniziato a prendere soldi tramite lo strumento obbligazionario, quindi l'effetto c'è, però la quantità di revenues, di soldi che fanno, sono talmente tanti che l'effetto è relativamente mite rispetto alle preoccupazioni. Mi ha reso un po' però scettico questo outing dei 3-4 grandi boss dell'intelligenza artificiale, primo perché l'outing è arrivato dopo l'outing dell'ingegnere transfugo di Anthropic, sì. No? E da investitore direi: ma allora la governance dei rischi dov'era, no? E voi vedete che sulla borsa non c'è stata nessuna crisi di fiducia. Questo vuol dire una cosa specifica: primo, che tutto andrà avanti come prima, e questo trovo che sia un richiamo, mi posso permettere di dire, un po' conformista, che porta un po' di tranquillità, perché i rischi ci sono, ahimè, e ci saranno sempre con una tecnologia che tende a andare al mille. Ma il motivo che mi rende molto scettico sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale è che si sta riproducendo la stessa logica che abbiamo visto con la decarbonizzazione. Tutti volevano decarbonizzare all'interno del mondo, è una
10: tutti
12: cosa giusta.
10: ESG.
12: Tutti ESG, poi questo hype, come dicono i miei figli.
7: Sì, questa crescita vorticosa.
12: È scesa per due motivi principali. Prima di tutto è il dilemma del prigioniero. Chi si muove per prima? Chi apre i libri? Qual è la regolamentazione che implica che Anthropic deve frenarsi? Deve aprire ovviamente il suo scrigno progettuale, i suoi segreti. E qual è la regolamentazione che vale in America e vale anche in Cina? E si è visto come è finita nella decarbonizzazione. Altro aspetto fondamentale, la decarbonizzazione è finita, e faccio veramente in estrema sintesi, perché hanno pensato che fosse un valore in sé. Io mi ricordo una lettera di un risparmiatore su Plus che diceva: ho perso il 40% investendo su un titolo che faceva idrogeno verde. Ma dipende se quel progetto ha economicità, quindi non è un valore in sé, ma l'aspetto del fare soldi e di far sì che tutti i progetti siano economicamente sostenibili fa premio. Quindi io trovo che questo richiamo al faremo di tutto per renderla meno pericolosa tenderà a svanire fino al prossimo incidente in cui ci ripercorreremo e avremo le stesse risposte.
7: Qualcuno peraltro dice che è più una, come dire, una posizione strumentale o comunque inficiata, sì, da questioni strumentali, ovvero poiché ci sono anche degli sviluppatori altrove, ma anche negli stessi Stati Uniti, che stanno sviluppando tecnologie collegate all'intelligenza artificiale ma meno costose. La Cina, tanto per capire, fare un esempio che capiamo tutti, però anche negli stessi Stati Uniti ci sono dei piccoli fornitori. L'idea è che questi grandi colossi, dietro il richiamo etico, vogliano anche una sorta di blindatura del loro mercato.
10: Vabbè, non può rispondere Salcioli perché dobbiamo chiudere. Vai a Quizzone.
7: Allora, chi ci ha chiamato? Vincenzo da Modena. Buongiorno Vincenzo, che anno era?
1: 2020?
10: No, mannaggia.
7: Peccato. Enrico da Firenze?
21: 2023.
7: Esatto, Enrico, per lei allora il libro La Repubblica di Tutti. Lo sapevate, lo so che lo sapevate, però non potevate dirlo. Cari Gianmarco Salcioli e Deborah Rosciani.
10: Grazie a Salcioli, a presto, alla prossima. Adesso grazie, prendiamo appuntamento per un altro bel affresco sull'andamento dei mercati finanziari. Oggi c'è pure la Bank of England, domani la Banca Centrale del Giappone e un'altra settimana delle banche centrali. Ma sempre a correre dietro questi signori qua, noi.
7: Non si può mai stare tranquilli.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
14: Ciao Roberto!
13: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori. Acqua buonissima, direttamente dal rubinetto di casa tua, liscia e frizzante. Meno bottiglie di plastica e meno spese al supermercato.
14: Esatto, con IVM puoi avere a casa tua un depuratore d'acqua ad osmosi inversa al prezzo più conveniente del mercato. Con soli 180 euro l'anno, contratto minimo triennale, hai il tuo purificatore d'acqua ad osmosi inversa e il prezzo già include il materiale per le manutenzioni annuali.
13: E spendendo molto meno rispetto all'acqua che compri al supermercato.
14: Esatto, è comodo, è pratico, riduce la plastica, cambia abitudini.
13: Chiama adesso IVM 800 800 813. Info su ivmacqua.it.
15: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione

0: Tale orario vi è offerto da
1: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
2: Sono le 12.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Vietare i social ai minori di 13 anni e fino a 15 solo con il controllo dei genitori. La Commissione europea propone nuove regole per i minori online. Per la prima volta da quando Trump è alla Casa Bianca, gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro la Russia. È morto il giovane africano vittima di un agguato nel centro di Latina. Nati in Italia ma di origini nordafricane, i tre giovani che hanno aggredito un rabbino a Milano. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Martin Garramone alla parte tecnica. La Commissione europea ha presentato lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online, una proposta di legge che vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Fra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Sempre la Commissione europea ha chiarito questa mattina che la possibile partnership con il Canada non è contro qualcuno, rispondendo a Trump, che alcune ore fa ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. E proprio in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il provvedimento intende mettere sotto pressione Mosca per la guerra in Ucraina.
4: Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa. È la prima volta che accade dal ritorno alla Casa Bianca di Trump. La misura è stata approvata con 262 voti favorevoli e 159 contrari alla Camera dopo l'ok del Senato lo scorso luglio. Nel mirino banche la cosiddetta flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Il pacchetto impone anche dazi al 100% sui 5 principali importatori di petrolio o gas naturale russo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia i membri del Congresso per l'approvazione di uno strumento che definisce potente e che arriva in una nuova giornata di attacchi russi contro infrastrutture civili ucraine. Colpite soprattutto le regioni di Sumy, Odessa e Kiev. Le vittime degli attacchi sono almeno 10, 71 le persone ferite. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Roggero rimane dunque in carcere. A Latina si indaga sull'omicidio di un trentenne originario del Gambia, ucciso ieri sera nel centro della città. Il giovane è stato raggiunto da tre colpi di pistola esplosi da un'auto in corsa.
5: A Latina è caccia agli autori dell'agguato avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, nella centrale via 24 maggio. Gli investigatori stanno vagliando le testimonianze raccolte in zona e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali sperano di poter risalire al proprietario dell'utilitaria nera dalla quale sarebbero partiti i tre colpi di pistola che hanno raggiunto all'addome il trentenne originario del Gambia. Il giovane stava camminando lungo un marciapiede, ferito in modo grave, è stato subito soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è morto poco dopo il ricovero. Il movente dell'omicidio non è stato ancora accertato, la polizia indaga a 360 gradi, ma al momento sembra escluso un collegamento con un episodio avvenuto qualche ora prima, quando una donna aveva segnalato di aver sentito dei colpi di pistola in una strada non lontana dal luogo dell'agguato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono stati invece già individuati tre responsabili dell'aggressione di ieri a Milano ai danni di un rabbino.
6: Sono tutti nati in Italia e hanno origine nordafricana e tre giovani ritenuti responsabili dell'aggressione ieri in piazza Bande Nere a Milano ai danni di un rabbino. Al momento la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina, regolare e residente in provincia, ma con precedenza

0: precedenti per rapine, perché si ritiene sia stato lui a colpire il sessantenne a calci. Meno gravi sarebbero le posizioni degli altri due che, secondo le ricostruzioni, lo avrebbero insultato prendendogli la kippah e indossandola. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi residenti in provincia e con precedenti. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati dalla polizia. Tanti messaggi di solidarietà bipartisan alla comunità ebraica, tra questi quello della Premier. L'odio antisemita, ha detto Meloni, è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La polizia, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale. Sono state arrestate 17 persone. Adesso parliamo di nuovo di intelligenza artificiale.
2: Un sistema di intelligenza artificiale potrebbe interferire con un comando nucleare o lanciare un'operazione informatica militare. A quel punto Washington o Pechino avrebbero appena una manciata di minuti per stabilire se l'altro paese abbia davvero attaccato. Scenario da film è il plot su cui gira l'ultimo episodio della saga Mission Impossible, che ora si fa minaccia reale, almeno secondo esperti cinesi e statunitensi, che di fronte a sistemi sempre più potenti e autonomi esortano i rispettivi governi a prepararsi ad una simile evenienza. Ad esempio definendo linee rosse a tutela dei sistemi nucleari, mantenendo il controllo umano sugli attacchi informatici gravi e istituendo un filo diretto per la gestione di incidenti che coinvolgano l'intelligenza artificiale. Raccomandazioni che arrivano alla vigilia della visita di Xi Jinping a Washington il 24 settembre. Il principio che resti umano il dito sul bottone della bomba atomica era già stato sancito da Joe Biden insieme allo stesso Xi nel 2024. E ora che le macchine si muovono così veloci e un incidente legato all'IA potrebbe far scattare un escalation troppo rapida per essere fermata, sarebbe il caso di estenderlo a tutto l'ecosistema bellico. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 12:07 minuti, Gianluca Nicoletti, buongiorno. Di che cosa parlerai oggi?
3: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo del social freezing, la pratica che molte aziende offrono come benefit, appunto, aziendale, di congelare gli ovuli ai loro dipendenti per poi fare i figli in età migliore per la loro carriera. A tra poco.
1: Molto bene, chiudiamo con una notizia di calcio. La Juventus e gli olandesi del NEC si affronteranno questa sera per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Si gioca all'Allianz Stadium a partire dalle 21. È tutto per questa edizione, torniamo con Effetto Giorno a partire dalle 13.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: La Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act. Obiettivo? Rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta infatti l'accesso agli under 13 alle piattaforme social e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account personale. Commentiamo il provvedimento insieme ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'Università di Milano. Benvenuto.
2: Buongiorno, questo è un provvedimento molto importante perché la sanità pubblica auspicava da molto tempo una totale revisione delle modalità con cui il mondo dei social media è entrato nella vita dei nostri figli e delle nostre figlie. Fino ad oggi è stata una zona franca che non ha mai dovuto rispondere a tutte quelle regole che condizionano invece gli ambienti in cui si muovono i nostri figli e che possono avere un impatto molto grande per la loro salute. Fondamentalmente quello che afferma questo provvedimento e tenendo conto dei dati di ricerca fino ad oggi disponibile è che il mondo dei social media è un mondo che mette a rischio la salute emotiva e socio-relazionale di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e per questo necessita di limiti di età al di sotto dei quali questo ambiente non può essere frequentato. È un po' come dire che se tu entri lì dentro, entri in un ambiente fortemente inquinato che ti fa fare anche cose belle, ma che non ti permette di proteggerti dall'inquinamento che contiene. E quindi su questa immagine la Comunità Europea ha definito qual è l'età minima al di sotto della quale non puoi avere accesso a quell'ambiente.
1: Un consiglio per i genitori all'ascolto.
2: Ma direi che ispirati anche da questo provvedimento della Comunità Europea, noi dobbiamo aprire in casa un dibattito con i nostri figli, aiutandoli a sviluppare un pensiero critico, cioè per quale motivo in questo momento i governi si stanno occupando di proteggere i minori dall'impatto che i social media ha loro, ai nostri figli così per loro così attraenti, così desiderati, in realtà vengano limitati nel tempo e nella tipologia di esperienza che i minori ne fanno. Ecco, i ragazzi devono davvero imparare che quello che per loro è un ambiente molto attraente, oggi abbiamo chiaro che è una cosa completamente diversa, è un luogo dove viene manipolato il loro bisogno di socializzazione e esistono tantissimi artifici dentro quell'ambiente virtuale per trasformare il loro bisogno di socializzazione in un profitto gigantesco per le big tech. Questa è una posizione non etica che quindi viene regolata dalla legge e soprattutto è qualcosa che produce un serio danno alla loro salute.
1: Saluto e ringrazio Alberto Pellai.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Sherlock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Social freezing e la preservazione della fertilità femminile può essere fatto dalla donna anche senza un uomo. Ormai tutti sui social si arrogano il diritto di conoscere social freezing, anche chi non l'ha fatto, tutti vogliono parlarne, perché diciamolo, è un argomento che fa scalpore. Pensa che quando l'ho fatto io mi dicevano che avevo fatto questa scelta perché in realtà volevo divertirmi. Vabbè. Io che l'ho vissuto in prima persona posso dirvi che è una procedura molto costosa, ma non è costosa soltanto dal punto di vista economico, è molto costosa dal punto di vista emotivo. E se ne parla davvero ancora troppo poco e male, c'è una grandissima disinformazione.
2: Allora, questa a parlare è Laura Comolli, un influencer che parla di maternità. Parla di un procedimento che sta cominciando a diffondersi, il social freezing, sarebbe la crioconservazione degli ovociti di una donna per una sua scelta personale. Ma già 10 anni fa era offerto come benefit aziendale, non so, da Microsoft, da Apple, alle loro dipendenti, dicendo: se volete vi diamo questa possibilità, siccome è una pratica, come ha detto l'influencer, è molto costosa, programmate un figlio nel momento migliore anche per il vostro lavoro. Molte persone del mondo dello spettacolo, dei VIP, hanno scelto questa pratica: Bianca Balti, Taylor Mega, Veronica Ferraro, Ludovica Coscione, l'autrice di Mare Fuori, ma poi anche star di respiro internazionale. Lo fanno come una loro scelta personale, rompendo un tabù per cui la donna deve essere condizionata dalla maternità come elemento negativo e vincolante nel proprio percorso professionale. Quindi decide: farò i figli quando mi sarò consolidata, quando avrò tempo per gestirli. Vista così sembra una cosa brutta, strumentale, totalmente razionale, privilegiando la carriera rispetto alla maternità. Però lo dico come premessa, poi non prenderò più posizione, ascolterò le persone esperte. Io scrissi, mi sembra, più di 10 anni fa in un libro un capitolo, mi costò molto disprezzo da parte di tante persone, dico che gioco forza nella nostra catena evolutiva, che fa sì che noi cambiamo, mutiamo, perdiamo dei pezzi, cambiamo postura, cambia il nostro cervello, cambia la nostra maniera di camminare, di porsi, è cambiato il nostro fisico in maniera fortissima. Ci sarà anche un momento in cui l'evoluzione farà sì che metà dell'umanità non sarà costretta ad avere delle regole, mentre l'altra metà può essere totalmente sregolata. È logico che oggi lo vediamo come una sorta di abominio rispetto alla natura, ma la natura, per sua natura, ha proprio la caratteristica di mutare, cambiare, non avere leggi fisse e scritte con carattere di fuoco. Quindi oggi vorrei capire cosa ne pensate voi, appunto, del social freezing, e cosa immaginate che possa essere, quale potete pensare sia la sua evoluzione come strumento di affermazione di un diritto a non avere regole, oppure come una bieca pratica che usano le aziende per sfruttare le donne fino in fondo, privandole del piacere della maternità. 800240024.
3: Ma voi lo sapevate che in Italia si possono congelare gli ovuli? Perché io praticamente l'ho scoperto ieri. E sapete perché? Perché si parla di fertilità solamente quando c'è bisogno di metterci quell'ansia assurda dell'orologio biologico, oppure non se ne parla abbastanza perché è un tabù enorme.
4: Bianca Balti regalerà a sua figlia il congelamento degli ovuli. Quando sua figlia Matilde compirà 21 anni, riceverà in dono da lei il social freezing. Questa, secondo la modella, sarebbe una scelta di libertà, perché non vincolerebbe una persona a rimanere in una relazione magari sbagliata solo per paura di non poter avere figli. Un tema che viene fatto pesare addosso alle donne moltissimo, ma di cui invece gli uomini non devono neanche preoccuparsi.
2: Il tema, come immaginate, è un tema piuttosto controverso, difficile da affrontare, se non con gli strumenti di conoscenza necessari per vederlo in tutte le sue sfaccettature. C'è un libro uscito nel 2025, Piccin Editore, Oltre i confini la fertilità femminile, un'analisi multidisciplinare sul social freezing in Italia, che è un libro diviso per capitoli con importantissime riflessioni dal punto di vista etico, clinico, sociale. Il libro è stato curato da Luciana Cainazzo assieme a Pamela Tozzo e oggi l'abbiamo oggi in trasmissione.
5: Si può acquistare una fotocamera analogica per soli 6 euro?
2: Pronto?
6: Pronto.
2: Buongiorno. Buongiorno, scusi ma qua in studio non so perché è partito qualcosa che non doveva partire in questo momento da un telefono, che non ci doveva essere. Allora, ho anticipato il suo libro, ho detto che il tema, ho già premesso che il tema non sia un tema sicuramente facile o di facile lettura o di facile interpretazione. Io vorrei oggi, se possibile, dare intanto i confini di quelli che sono, diciamo, le possibilità e le chance per una donna di compiere questo tipo di operazione e capire anche esattamente quali sono i diversi punti di vista rispetto a questa pratica.
6: D'accordo, grazie, buongiorno a tutti. Volevo solo raccontare un po' che di questo argomento dal punto di vista etico, che ha sollevato dall'inizio questioni abbastanza così importanti, mi sono occupata ed è un po' cambiato anche il modo di porsi in generale rispetto a questa pratica che inizialmente era molto osteggiata, poi oggi in realtà si è molto diffusa. La premessa è questa, che il social freezing, così come è definito, che tra l'altro viene definito in alcuni casi come anche un fenomeno che non sarebbe corretto, ma si dovrebbe parlare di criopreservazione, cose di questo tipo, perché di social ha ben poco, nel senso che serve a una donna per conservare i propri ovociti per motivi però non medici. Ora, per motivi medici non c'è nessuna ostacolo per una donna a conservare i propri ovociti, vengono fatti negli ospedali proprio per preservare questa fettilità.
2: Qualora ci fossero dei motivi di salute, cioè l'incombere di un problema di salute, dice finché posso mi metto da parte gli ovociti, così poi almeno so che potrò avere un figlio.
6: Magari potrò avere il figlio, no? Nel momento in cui questa cosa potesse essere minata. Il termine social è proprio nato per il fatto che questa idea di conservare gli ovociti, diciamo per motivi non medici, quindi per questioni di lavoro, per questioni di istruzione, perché per esempio nel tempo, insomma negli anni, una delle motivazioni in Belgio era perché soprattutto le donne non avevano trovato ancora il partner giusto e quindi nell'ipotesi che invecchiando non avrebbero più avuto questa opportunità, trovando poi in realtà il partner giusto, avrebbero potuto usufruire di questa metodica, che ovviamente mi pare chiaro, nel momento in cui io ho messo da parte un ovocita, la possibilità di avere una gravidanza e quindi avere un bimbo in braccio è legato a un sistema di fecondazione assistita o procreazione medicalmente assistita, come la chiamiamo in Italia, quindi di fatto è un po' questa la strategia. Oggi sono sorti moltissimi centri che si occupano di offrire questa procedura, che effettivamente, diceva prima, ho sentito, è molto costosa, nel senso che è completamente a carico della donna, cioè la donna deve comprare i farmaci per la stimolazione ovarica. Emotivamente è complessa, perché nel momento in cui questi ovociti sono pronti questa donna deve sottoporsi ovviamente al prelievo. Poi questi ovociti vengono conservati e quindi credo ci sia fondamentalmente una tariffa annua da pagare per mantenerli in una condizione, si dice, di vitrificazione, cioè di un
2: forte. Per questa ragione molte aziende lo passano come un benefit, diciamo ti do questa possibilità, te lo pago io ho il vantaggio che posso diciamo usarti sul piano del lavoro senza dover gestire anche la tua gravidanza, e tu hai questo vantaggio.
6: Il vantaggio è però che sceglierò il momento in cui utilizzare questo ovocita che mi verrà piantato, d'accordo, per poter fare una gravidanza, quindi prima o poi la gravidanza ci sarà, quindi è solo un procrastinare la gravidanza, d'accordo? E all'inizio era stato anche un grosso dibattito se era meglio una mamma giovane o una mamma vecchia, nel senso che una mamma giovane per esempio poteva essere una mamma che non aveva una stabilità economica, però per esempio poteva avere i nonni che l'aiutavano, visto che per esempio in Italia il problema grosso è il fatto di avere scarsità di servizi. Una mamma vecchia è una mamma che ha una stabilità economica, però per esempio non ha più i nonni, forse anche le energie diminuiscono. Quindi c'erano stati questi bilanciamenti di cercare di capire quello che dal punto di vista anche abbiamo cercato di portare in questo libro, che è un libro dedicato a chi non ne sapeva proprio niente, non è un libro dedicato, pur essendo scritto da professori universitari, alle persone che già sapevano, era proprio dedicato a quelle donne che ne volevano sapere. È proprio questi bilanciamenti che uno deve prendere in considerazione, perché il problema è che per mettere via gli ovociti bisogna avere degli ovociti abbastanza giovani, perché poi da 35 anni è vero che io la gravidanza la posso scegliere, però più aumentano gli anni più sarà difficile rimanere gravida. E quindi questa idea di mettere via questi ovociti, 21 anni è un po' poco per la figlia di Bianca Baldi, però diciamo che sotto i 30 sarebbe utile. E il problema è, questa cosa le donne le sanno, lo dicono le donne sanno di questa possibilità, perché poi trovarsi a 37 anni dicendo ah, io non riesco ad avere una gravidanza, mi voglio mettere via gli ovociti, ormai il treno è passato.
2: Allora, vediamo di analizzare il problema sotto tutti i punti di vista, perché il problema non è semplice, perché prova a scontrarsi, io già immagino le reazioni che potranno venire, me l'aspetto anche dal mio pubblico, vergognatevi di fronte al miracolo della maternità, mettete avanti dei temi di profitto, di tipo economico, tipo sociale, però io sto analizzando proprio in maniera del tutto distaccata da ogni preconcetto che può essere etico, morale, religioso. Obiettivamente uno dei problemi sicuri che oggi le coppie fanno figli quando la madre è già in età abbastanza avanzata, anche per il padre c'è questo problema naturalmente, per la madre è più evidente. Questa pratica permetterebbe comunque di salvaguardare il fatto che ci siano tutti i rischi collegati a fare un figlio in età avanzata rispetto alla propria capacità di generare degli ovuli, e quindi io nel momento migliore della mia vita biologica congelo il potenziale di essere madre e poi decido nel momento in cui vorrò avere i figli. Questo penso che sia una lampante decisione presa in totale libertà, a meno che, dico sinceramente professoressa, ci sia un'azienda che dice guarda, se non fai questo e te lo pago io non voglio gestire la tua gravidanza perché per me è un onere, poi devo sostituirti, devo pagarti per un anno e più perché finché non allatti il figlio, via dicendo. Come si esce da questa difficoltà di serenità rispetto a questa cosa?
6: Credo che non sia semplice, sono scelte personali, e continuo a dire che è vero, come avevo a suo tempo criticato questa offerta di politica di nudging delle compagnie, che comunque la gravidanza, e come ho già detto, ci sarà, quindi che la faccia quando ho 30 anni e mi devi sostituire, o la faccia quando ne ho 38, comunque mi devi sostituire, cioè la gravidanza c'è in entrambi i casi, crea una maggiore libertà di scelta alla donna. Diceva questa pressione dell'orologio biologico, è vero, ma è una reale pressione dell'orologio biologico, siamo fatti per far avere gravidanze entro un certo tempo, dopodiché invecchiando diventa più difficile, quindi sicuramente questo darebbe un aiuto per quelle gravidanze che vengono fatte in epoca un po' più avanzata nella vita della donna. L'altro aspetto è che riteniamo sempre che è una fecondazione assistita, non è una fecondazione normale, quindi di fatto c'è sicuramente l'aumentato rischio per la mamma che ha una certa età nel momento in cui viene a partorire, e forse anche un aumentato rischio per i bambini che nascono con questo tipo di procedure di avere delle malformazioni. Certo, devo dire, non sono ginecologa, ma devo premettere il fatto che c'è una grande evoluzione dal punto di vista tecnico, medico-tecnico, e quindi le cose nel tempo sono migliorate e sono convinta che miglioreranno ancora. Però di fatto quella che in molti la chiamano l'assicurazione sulla tua fertilità non la vedrei in una maniera così ottimista, direi che è un'opzione ma non è l'opzione dell'assicurazione, ecco, questo un po' io rimango convinta di questa idea. Ecco.
2: Sì, perché poi passa l'idea che è una sorta, è come io regalassi a mio figlio un'assicurazione sulla vita o gli regalassi un buono che gli frutterà un profitto quando sarà più grande, facessi un investimento su di lui. Regalare alla figlia la possibilità di ti faccio congelare gli ovuli così tu sei libera e tranquilla nei prossimi anni, sai che il figlio lo potrà avere comunque, deciderai quando averlo. Io non ho assolutamente nessun atteggiamento di tipo moralistico, però cambierà un pochino anche la percezione del dover fare dei figli, e già siamo in un periodo in cui mi sembra piuttosto lontano dai desideri comuni quello di mettere al mondo figli. Cioè, ma intanto mi metto lì l'ovulo, poi ci penserò, magari questo ci penserò, porterà una scelta in età abbastanza avanzata, qui potrebbero cominciare dei problemi. Io decido a 50 anni, mi ricordo che ho gli ovuli congelati, scusi, gioco sui paradossi. Benissimo, faccio un figlio, mi trovo il paradosso, un ovulo di una 25enne innestato in una 40, oltre 40enne. C'è qualcosa secondo me che non mi convince fino in fondo, o forse la mia è soltanto un pregiudizio.
6: Perché è un ovulo giovane, non è un ovulo invecchiato, quindi è un ovulo che funziona sicuramente meglio che essere sotto, cioè avere l'ovulo pronto di una donna giovane, che sono io stessa poi tra l'altro perché è mio, no? Sono più giovane di quello che farebbe, ok, mi prelevate l'ovulo a 38 anni, facciamo la fecondazione assistita e poi me lo ripiantate fecondato, funziona meno bene. Non so se mi sono spiegata, perché l'ovulo,
2: sì, molto
6: che io
2: chiaro.
6: Mi sono estetica,
2: ci fermiamo
6: giovane.
2: Soltanto un istante, ridiamo l'informazione della borsa, ve lo stanno già arrivando le telefonate, così poi entriamo nel merito. Premetto, se non ci fosse già necessità, non avessi detto abbastanza, non ho nessunamente alcun pregiudizio, rientra fra le scelte che può fare una persona nel totale esercizio della propria libertà individuale, figuriamoci, sto solo pensando quale proiezione può avere nella società questo, è solo una mia desiderio di capire poi l'effetto, ma non ho nessun pregiudizio sul fatto che lo faccia in piena volontà, visto che non è nemmeno proibito dalla legge, una cosa si può fare in totale legalità. Andiamo con la borsa.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ah, che stress!
13: Pac!
12: Non ho tempo per fare nulla!
13: Pac!
12: Troppi pensieri per la testa.
13: Pac!
12: Cosa?
13: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
12: Pac!
13: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
14: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona mattinata da Deborah Rosciani. In attesa delle decisioni della Bank of England nel Regno Unito, i tassi dovrebbero essere mantenuti fermi. Stiamo monitorando la reazione della borsa europea rispetto invece alle decisioni prese ieri sera dalla Banca Centrale Americana, che come nelle attese ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse negli Stati Uniti, con un mercato che sconta almeno un altro intervento in questo senso entro la fine dell'anno, forse due. Vedremo come procederanno i dati economici. Intanto l'andamento delle borse europee sono tutte positive. Parigi sale dello 0,19%, Francoforte più 0,49%, Milano in rialzo di mezzo punto, acquisti questa mattina su Moncler più 3,31%, Poste Italiane più 2,18%, insieme a Telecom più 1,8%. Come sapete, queste due società stanno integrandosi al termine di un'offerta pubblica di acquisto e scambio chiusa venerdì scorso, ma con una riapertura prevista per una modifica delle condizioni anche la prossima settimana. Fincantieri più 2,16, Stellantis più 2, abbiamo un rialzo di 1,5% per Saipem. I cali più significativi, almeno in questo momento, meno 0,5% per Amplifon, meno 0,7% per Buzzi, meno 0,74% per Eni, calo di 1% per Inuit. Da segnalare il forte movimento dell'euro sul dollaro fino a 1,1477 il rapporto di cambio in questo momento. È tutto.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
23: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Repower.
25: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
24: Dual Motor, Dual Desire.
25: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
26: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
27: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
28: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
29: In collaborazione con
30: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Prelog.
1: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che oggi stiamo parlando del social freezing, cioè della crioconservazione degli ovociti per scelta personale, che una donna può fare congelando i propri ovociti nel momento migliore della sua evoluzione biologica e poi decidere di fare il figlio quando per lei sarà più opportuno. Lo sto facendo con la professoressa Luciana Cainazzo, che è professoressa di medicina legale all'Università di Padova, si occupa di genetica forense, etica clinica, ha curato assieme a Pamela Tozzo il libro Oltre i confini della fertilità femminile, un'analisi multidisciplinare sul social freezing in Italia, editore Piccin 2025. Abbiamo un ascoltatore, sentiamo il primo ascoltatore, Emiliano chiama un uomo, è un tema che dovrebbe riguardare soprattutto le donne, ma probabilmente preferiscono stare in ascolto. Il numero, lo ricordo, è 800240024, invece mi piacerebbe sapere e avere qualche parere di donne. Emiliano, provincia di Milano.
2: Buongiorno. Io volevo dire questo e sentire ovviamente il vostro parere. Il paradosso è che in passato il movimento femminista ha fatto delle lotte, giustamente, per riconoscere il diritto alla maternità, e oggi dagli stessi ambienti femministi emergono, come dire, istanze per rimandare la maternità, oppure comunque per dire che la maternità non è poi così una cosa che caratterizza per forza la donna, la dimensione femminile. E mi sembra che devo riflettere su questo aspetto, però mi sembra che ci sia un giallo bifronte all'interno degli stessi movimenti.
1: Ma guardi, femministi. Io non lo so, l'aspetto politico mi interessa molto poco, sinceramente. Non sono né per l'esaltazione della maternità come sacra investitura a una fetta dell'umanità, né ho nulla da eccepire su chi si pone dei dubbi, senz'altro su questo. Ripeto, ho grande rispetto della libertà individuale di compiere questa pratica, quindi non ho nessun interesse censorio. Io stesso, l'ho detto, in tempi non sospetti, ma parlo veramente più di 10 anni fa, pensai proprio che l'evoluzione del genere umano porterà poi ad avere una sorta di libertà diffusa di non avere regole, sia per uomini che per donne. Questo, mi rendo conto, è un discorso che può dare adito a 2000 critiche, ma perché le donne devono avere una regola mensile, perché le donne devono avere una deformazione del loro corpo, perché devono partorire con dolore se esiste la possibilità di non farlo? Ma qua siamo in un passo intermedio. Le donne possono decidere di essere madri nel momento migliore per la loro vita, mettiamola così. Luciana Cainazzo, è chiaro che si scivola poi dal punto di le analisi di tipo di forensi, cliniche e via dicendo, analisi di tipo etico, ma è chiaro, il tema è troppo grosso e troppo fondamentale nel nostro condizionamento millenario, quindi è logico che anche su questo bisogna forse fare una riflessione.
3: Sono d'accordo, non è una questione di maternità, è una questione di scelta. Io non sono non so le teorie femministe, cioè le ho incontrate in questi convegni in cui si parla di queste cose, ma questa non è una questione di maternità. Maternità c'è sempre, è una questione di scegliere il momento della maternità, quindi è un po' diverso. E quindi effettivamente c'è anche da dire che la scienza progredisce indipendentemente, forse a volte anche dall'etica e dalle questioni morali, eccetera, e soprattutto nell'ambito della riproduzione sono stati fatti dei passi da gigante nel tempo. Ovviamente questo problema non si poneva quando non si riusciva a congelare gli ovociti, e quindi di fatto bisogna congelare embrioni, e questo diventava molto più complesso. Lo sdoganamento di questa cosa è stata la possibilità, si chiama, di vitrificazione, cioè di un congelamento molto rapido e molto a temperature molto basse, ha portato a questa opportunità qua. È chiaro che ci dobbiamo, come dire, interrogare, no, su tutti questi aspetti che vanno dal tecnologico al morale, al benessere anche delle persone, delle donne. Si diceva, non mi ricordo in quale occasione, dice, ma in fin di conti avremo bisogno di fare più figli. La domanda è un modo per fare più figli questo? No, non lo saprei, non lo so dire io. però effettivamente esiste e bisogna tenerlo in considerazione, insomma, ecco, e non ecco, per questo non
1: capire professoressa, esatto, perché noi abbiamo solo gli esempi che riportano a persone note. Nel caso di Bianca Balti, come mi fa notare un ascoltatore, lei ha reso pubblico un suo problema, una sua patologia, evidentemente vuole salvaguardare la figlia che non avesse avuto la trasmissione genetica del suo stesso problema. Questo è un tema più che rispettabile, secondo me, che dovrebbe tagliare in partenza e non dare adito a nessuna critica, perché se una madre sa che può avere un problema genetico la figlia che potrebbe compromettere la maternità, dice meglio ti congeli gli ovuli, così magari hai più possibilità un domani che decidi di farlo. Io non darei nemmeno per scontato che debbano poi essere madri a tutti i costi, no? Potrebbe anche decidere sì, li ho congelati, ma da un certo punto in poi ho deciso di non farli. Qual è la vita che hanno questi ovuli, cioè per quanto tempo possono stare congelati, dottore, professoressa?
3: E all'inizio, tempo fa, si parlava sui 5 anni, una cosa del genere. Adesso gli americani hanno detto che hanno avuto anche dei buoni successi con ovociti di 10 anni. In teoria, vitrificati così, si immobilizzano, si conservano e potrebbe essere. Però non abbiamo, visto la recente procedura, non è che abbiamo dati su cose molto vecchie, quindi ci si attesta più o meno in questa sfera di tempo, insomma, sui 5-10 anni, che d'altro canto.
1: Questo restringe anche un pochino l'idea che poi dice sì, poi una madre decapita con il figlio, semplicemente lo ritardo di 2-3 anni la gravidanza, questo non è proprio il momento giusto, ma fra 2-3 anni poi accetterò. E se poi la cosa non si verifica, pazienza. Io pensavo che avesse una vita quasi pari a quella di un essere umano, ma se parliamo di 5 anni, no. Nei margini di sicurezza che abbiamo, di cui abbiamo evidenze, evidentemente è solo procrastinare una scelta, non è un'assicurazione per la vita.
3: Sicuramente sì, anche perché noi abbiamo la legge sulla procreazione medicalmente assistita, che dice che ovviamente questa può essere posta in essere per donne che sono ancora in età fertile, quindi non è che una può, per carità, nel mondo succede di tutto, però non è che una 55 anni dice beh adesso sai che faccio, mi faccio impiantare un ovocita, perché per la legge la cosa va fatta in età fertile, per la legge che abbiamo noi sulla procreazione. Quindi effettivamente se li metti via a 30 anni cosa avrai? Una decina d'anni per poter decidere, no? Arrivi a 40 anni per poi diventa complicata la questione.
1: Quindi è un procrastinare qualcosa che comunque si è in mente, che fa parte dei propri progetti di vita. Lei è già una tipologia di donne che lo stanno facendo in Italia, perché noi conosciamo soltanto le punte della celebrità, ma normalmente qual è la tipologia di donna che fa questo intervento e a quale classe appartiene? Sono donne che lavorano, sono donne che lo fanno semplicemente perché devono organizzarsi la vita?
3: Di questo non ho precisa contezza, perché non sono dati che ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe fornire, dovrebbe fornirli l'Istituto Superiore della Sanità e fa un po' fatica. Abbiamo fatto anche una pubblicazione, glieli abbiamo chiesti ripetutamente, hanno fatto fatica a darceli, anzi devo dire che non ce li hanno neanche dati, abbiamo visto quanto è pubblicato, non sono molto aggiornati, però è una donna, io posso pensare al di là delle notizie che noi abbiamo dai giornali, perché sono persone che hanno una certa visibilità, ci sono donne che procedono con questo tipo di tecnologia. Per esempio c'è questa storia del fatto di recarsi all'estero, no? Perché per esempio in Spagna rispetto a questo tipo di tecnologia sono un po' più avanti, perché è da tempo che l'hanno posta in essere, e quindi sono donne, lei tenga conto, ecco, era una cosa che volevo dire anche prima, che è vero che esiste la libertà, è vero che eticamente possiamo riconoscere il fatto che esiste la libertà, però ci vogliono i soldi per fare questa cosa qui, non è sicuramente una cosa che è fornita in nessun modo dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi di fatto sono donne che devono avere anche una certa disponibilità economica.
1: Poi dopo mandiamo l'informazione del traffico, quanto costa fare l'intervento? Una cifra secca più o meno?
3: No, non ho idea, però parlano di un migliaio di euro e poi mi pareva che fossimo intorno ai 500.000 euro all'anno per mantenere gli ovociti. Poi qua i prezzi aumentano su tutto, quindi magari oggi costa ancora di più.
1: È molto chiaro, ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo, abbiamo delle ascoltatrici.
0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati, è ancora chiusa sull'8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata a causa di un incidente in uscita per il traffico proveniente da Varese. Ci spostiamo sulla 25 Torano-Pescara, risulta chiuso al traffico lo svincolo di Aiali Celano, questo in uscita in entrambe le direzioni di marcia a causa di una manifestazione. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, si viaggia in coda per 2 chilometri fra Ronco Scrivia e Genova-Bolzaneto a causa di materiali dispersi sulla carreggiata in direzione Genova, e invece un veicolo in avaria a provocare 3 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano fra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla statale 53 Postumia, che risulta chiusa a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto nei pressi di Castelfranco Veneto in entrambe le direzioni di marcia. È tutto, a più tardi.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Melog.
1: 800 24 0024. Si è documentato Fabrizio Intonte nel frattempo che andava l'informazione del traffico, è leggermente superiore la cifra media per il social freezing, fra i 3.000 e 4.500 euro, che la procedura iniziale costa 2.500 euro, poi ci sono dei farmaci per la stimolazione, poi c'è il canone annuale di conservazione, insomma può costare fra 3.000 e 4.500 euro. Intanto sentiamo qualche ascoltatrice. Gabriella da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una signora anziana e voglio dire che trovo questa cosa assolutamente intelligente ed è coerente con l'accelerazione tecnologica dei tempi, di questi tempi, che comunque comporta dei cambiamenti anche di tipo culturale. Lo trovo assolutamente etico e ripeto, col fatto che c'è un calo demografico da paura, cosa che io non vedrò, sarò, nel 2050 non ci sarò più, ma sono veramente preoccupata per i nostri figli e per i nostri nipoti, per tutta la situazione globale.
1: In questa maniera ci possono essere degli aggiustamenti, persone che non fanno figli perché in quel momento hanno degli oggettivi impedimenti di tipo professionale, di problemi di vita vari, procrastinano questo evento di 4-5 anni, quindi è un figlio in più guadagnato alla società rispetto al fatto che non l'avrebbe fatto.
2: Niente, perché è un problema sociale, non è individuale o soggettivo, a mio avviso. Il problema è veramente un problema sociale. Quindi mi fa piacere essere intervenuta, la ringrazio e avete tutto il mio ok da parte di una vecchia signora.
1: Ma non è che decidiamo noi, è semplicemente raccontando diciamo i dettagli di un tema di cui si sta discutendo. Laura da Milano, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Io chiamavo, allora intanto approvo questa iniziativa e le spiego il motivo, insomma, il mio vissuto in breve. Io ho provato a fare o a chiedere comunque delle consulenze per un aiuto, perché a un certo punto ho avuto una malattia autoimmune e tra i 41 e i 42 anni comunque avevamo deciso di comunque avere un figlio e non si riusciva. Allora sono stata completamente tagliata fuori, nel senso che l'ultimo medico che io ho visto a un certo punto mi ha detto chiaramente: io non mi ci metto nemmeno, non ci provo nemmeno, perché data l'età non faccio nessun tentativo, e mi ha dato direttamente la lista delle cliniche all'estero, dicendomi anche che insomma,
1: ma lei non sta parlando di social freezing, sta parlando di un altro intervento. Penso, immagino.
3: È un altro intervento, ma questo per dirle, partendo da quel presupposto lì, io lo farei, cioè col senno di ora, avendo questa possibilità, io lo farei.
1: Se l'avesse saputo prima, l'avrebbe fatto, perché avrebbe in parte, diciamo, ovviato al suo problema. Questo è il
3: certo,
1: tema.
3: Uno non lo può sapere anche che malattie improvvisamente possono capitare, cioè io non me l'aspettavo e non sapevo nemmeno che una malattia autoimmune di quel tipo potesse interferire in questo modo, cioè non mi è piovuta così, e quindi mi sono ritrovata a non poter fare una fecondazione all'estero, perché aveva dei costi che io non ero in grado di sostenere, però con tutti i viaggi, andate e ritorno eccetera, però se avessi avuto questa possibilità io lo avrei fatto, certo, perché insomma, perché negare a una persona che comunque è curabile di diventare mamma, ecco. Penso che
1: grazie Luciana Cainazzo, professoressa, ecco, questo mi sembra che è una testimonianza che dà il vero senso di quello che dovrebbe essere questa pratica.
4: Certo, è che a 40-41 anni era un po' tardi per mettere via l'ovocita, lei avrebbe dovuto, certo, pensarci prima e metterlo via, indipendente dal fatto di avere una malattia. Se la malattia fosse stata scoperta prima, poteva esserci anche la possibilità di mettere via gli ovociti senza nessun problema e assistita tra l'altro dal Servizio Sanitario Nazionale, perché era una motivazione medica.
1: Quindi potrebbe diventare una sorta di pratica preventiva, come uno fa degli screening e via dicendo. Cioè, comunque nell'età migliore per la mia fecondità può essere 25 anni, adesso non so esattamente quando, mi congelo degli ovociti, so che per 5 anni qualunque cosa mi possa succedere che potrebbe compromettere il mio desiderio di maternità, io comunque ho gli ovociti pronti. Questa potrebbe essere, diciamo, una, non dico una nuova regola, ma una pratica che potrebbe entrare nell'uso comune se si abbattesse poi il gap del costo elevato.
4: Posso dire però una cosa, che tutti i test dicono che non è che il fatto di metter via l'ovocita ti garantisce la gravidanza. La gravidanza potrebbe, beh, certo, non essere, chiaro, cioè non è un'assicurazione.
1: Sì, come sì, è l'ovocita, poi tutto quello che ci deve anche essere intorno e di contorno deve essere efficiente, questo è chiaro, ma questo si capisce. Cioè, l'ovocita da solo non fa nulla, però sempre un mio ovocita, in ogni caso un mio ovocita, e questo potrebbe dare adito a qualcosa che in Italia non è assolutamente possibile, però c'è anche questa possibilità. Grazie professoressa, grazie che ci ha sentito, ascoltato e seguito. A domani.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: PEC, PEC, PEC.
15: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
16: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
17: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
18: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine ferma la

0: Dati per gli under 13, la Commissione europea approva il Kids Act, bambini esposti troppo presto online fino a 8 ore al giorno, account personali da partire dai 15 anni. Canada, partner dell'Europa, Trump, scelta ridicola, replica a Bruxelles, questa alleanza non è contro qualcuno, il premier canadese Carney conviene anche all'America. Ucraina, drone russo colpisce una nave civile nel Mar Nero, un morto e alcuni feriti, raid notturni su Kiev. A Latina, ucciso in pieno centro un gambiano di 30 anni, colpi sparati da un'auto in corsa. Rabbino 60enne aggredito e picchiato a Milano alla fermata dell'autobus, identificati tre uomini di origine araba, fermato un 20enne. OpenAI rivela 6 nuovi casi di comportamenti anomali da parte dell'intelligenza artificiale. Calcio, Europa League, Milan battuto dal Benfica ieri e stasera esordio per la Juventus in casa contro gli olandesi del NEC. Buongiorno da Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In primo piano la decisione della Commissione europea che ha adottato un Kids Act per affrontare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account personale nella fase di mezzo tra i 13 e 15 anni. Secondo questa norma è previsto il controllo da parte dei genitori, ma sentiamo.
1: Divieto netto di accesso alle piattaforme social sotto i 13 anni e possibilità di creare mini account con controllo parentale dai 13 ai 15, con garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno e solo in seguito l'accesso ad un account completo. Un approccio dunque graduale in sicurezza, quello contenuto nella proposta della Commissione europea per aumentare la protezione di bambini e adolescenti online. Introdotto anche il principio dell'inversione dell'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Tra le misure anche il divieto di funzionalità che creano dipendenza e di feed di raccomandazione basati sulla profilazione che possono trascinare i minori verso contenuti dannosi, oltre al divieto dello scrolling infinito, privo di punti di interruzione, di meccanismi di ricompensa, di notifiche durante le ore di sonno. L'Europa ha il potere di agire, siamo noi a decidere le regole, non le big tech, ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen, aggiungendo che anche gli adulti sono a rischio. In autunno, infatti, ci saranno misure per ridurre la dipendenza online anche di questi ultimi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il premier canadese Carney, parlando al Parlamento europeo, ha difeso naturalmente la decisione di fare una partnership speciale con l'Unione Europea, una questione che ha fatto litigare Trump coi vertici dell'Europa. Carney ha detto: un Canada più forte conviene anche agli Stati Uniti.
2: Dopo la sorpresa iniziale per la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen su uno stato di primo membro associato dell'Unione Europea per il Canada, il Premier Carney ha preso il podio dell'Europarlamento di Strasburgo per accettare formalmente la proposta.
3: Canada welcomes.
2: Canada e l'Europa sono più forti insieme, accogliamo la proposta, una grande maggioranza dei nostri cittadini, secondo i sondaggi, sostiene legami più stretti col vecchio continente, ha detto. Nell'assenza di un quadro giuridico chiaro su questa ipotetica associazione, Carney prova a sostanziarla di significato, partendo dall'autonomia strategica e individuando settori quali minerali critici, difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. In questa rinnovata alleanza rientrerebbe un commercio senza barriere burocratiche e programmi di scambio e mobilità tra canadesi ed europei. Carney sogna un'associazione in grado di diventare un faro per le democrazie mondiali in tempi dove dittature e autocrazie avanzano. E nelle pacate parole del premier canadese c'è anche la risposta al bullismo del presidente americano Trump, che nella notte ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea imponendo nuovi pesanti dazi qualora Bruxelles decidesse di procedere col progetto di rendere il Canada un membro associato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restiamo all'estero. Il Congresso americano ha approvato un duro pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo che viene approvato da quando Trump è presidente. Intanto proseguono gli attacchi russi, uno è avvenuto nel Mar Nero e ha colpito una nave civile.
4: A poche ore dall'approvazione da parte del Congresso americano di un pacchetto di dure sanzioni contro la Russia, arriva la risposta di Mosca che definisce azione ostile il provvedimento e minaccia di far saltare qualsiasi trattativa.

0: attiva per la pace con l'Ucraina, di cui però sul campo non c'è traccia. Sono infatti oltre 70 i feriti e almeno 10 le vittime degli attacchi sferrati da Mosca in 8 regioni ucraine, tra cui Kiev e Odessa, colpite case, scuole, infrastrutture energetiche civili. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia il Congresso americano. Il pacchetto di sanzioni approvato è contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa. È la prima volta che accade dal ritorno alla Casa Bianca di Trump. Nel mirino banche e la cosiddetta flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Il pacchetto impone anche dazi al 100% sui 5 principali importatori di petrolio o gas naturale russo. I paesi occidentali si stanno attivamente preparando a una guerra contro Mosca, ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa in Italia. Ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato per alcuni giorni i tagli delle accise, ma ha anche deciso a sorpresa di abolire il bollo auto per il 2027, una mossa elettorale, attaccano le opposizioni.
2: I carburanti registrano un nuovo rialzo dei prezzi. Secondo l'osservatorio del Ministero dell'Industria, il costo medio della benzina al self-service raggiunge 2,14 euro e il gasolio 2,26 euro. In autostrada i rialzi sono più pesanti, con il gasolio che sfiora i 2,35 euro. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prolungato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, riducendo lo sconto, e a partire dal prossimo anno ha cancellato il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. Abbiamo cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Giorgia Meloni, spiegando che per i carburanti dopo il 5 ottobre si applicherà il meccanismo delle accise mobili. La cancellazione del bollo coinvolge circa 14 milioni di veicoli e costa 2,3 miliardi. Un intervento deciso in modo sofferto, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La decisione a sorpresa del governo sul bollo auto ha scatenato le critiche delle opposizioni. È una mossa elettorale, dicono, in vista delle politiche del prossimo anno. Teresa Trillora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca ora a Milano: un rabbino di 60 anni è stato aggredito e picchiato alla fermata dell'autobus.
3: Sono tutti nati in Italia e hanno origine nordafricana, e tre giovani ritenuti responsabili dell'aggressione ieri in piazza Bande Nere a Milano ai danni di un rabbino. Al momento la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina, regolare e residente in provincia, ma con precedenti per rapine, perché si ritiene sia stato lui a colpire il sessantenne a calci. Meno gravi sarebbero le posizioni degli altri due, che secondo le ricostruzioni lo avrebbero insultato prendendogli la kippah e indossandola. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi residenti in provincia e con precedenti. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati dalla polizia. Tanti messaggi di solidarietà bipartisan alla comunità ebraica, tra questi quello della Premier. L'odio antisemita, ha detto Meloni, è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Latina invece si indaga sull'omicidio di un trentenne originario del Gambia. Il giovane è stato raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi da un'auto in corsa.
4: A Latina è caccia agli autori dell'agguato avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, nella centrale via 24 Maggio. Gli investigatori stanno vagliando le testimonianze raccolte in zona e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali sperano di poter risalire al proprietario dell'utilitaria nera dalla quale sarebbero partiti i 3 colpi di pistola che hanno raggiunto all'addome il trentenne originario del Gambia. Il giovane stava camminando lungo un marciapiede, ferito in modo grave, è stato subito soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, dove è morto poco dopo il ricovero. Il movente dell'omicidio non è stato ancora accertato. La polizia indaga a 360 gradi, ma al momento sembra escluso un collegamento con un episodio avvenuto qualche ora prima, quando una donna aveva segnalato di aver sentito dei colpi di pistola in una strada non lontana dal luogo dell'agguato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si torna a parlare di intelligenza artificiale perché emergono nuovi particolari sui comportamenti anomali avuti dagli agenti di OpenAI.
5: un sistema di intelligenza artificiale potrebbe interferire con un comando nucleare o lanciare un'operazione informatica militare. A quel punto Washington o Pechino avrebbero appena una manciata di minuti per stabilire se l'altro paese abbia davvero attaccato. Scenario da film è il plot su cui gira l'ultimo episodio della saga Mission Impossible, che ora si fa minaccia reale, almeno secondo esperti cinesi e statunitensi, che di fronte a sistemi sempre più potenti e autonomi esortano i rispettivi governi a prepararsi ad una simile evenienza, ad esempio definendo linee rosse a tutela dei sistemi nucleari, mantenendo il controllo umano sugli attacchi informatici gravi e istituendo un filo diretto per la gestione di incidenti che coinvolgano l'intelligenza artificiale. Raccomandazioni che arrivano alla vigilia della visita di Xi Jinping a Washington il 24 settembre. Il principio che resti umano il dito sul bottone della bomba atomica era già stato sancito da Joe Biden insieme allo stesso Xi nel 2024. E ora che le macchine si muovono così veloci e un incidente legato all'IA potrebbe far scattare un'escalation troppo rapida per essere fermata, sarebbe il caso di estenderlo a tutto l'ecosistema bellico. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 13-12 minuti, chiudiamo con il calcio. Esordio amaro per il Milan ieri in Europa League a San Siro. I rossoneri sono infatti stati sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 ci prova la Juventus in campo contro gli olandesi del NEC. Sentiamo l'allenatore bianconero Spalletti alla vigilia ai microfoni di Sky.
6: Bisogna far così, bisogna resettare, bisogna andare oltre, perché portarsi dietro quelle cose lì non serve a niente, sarebbe ulteriore perdita di terreno. Poi naturalmente l'abbiamo analizzato e giustamente non bisogna che risuccedano, bisogna fare in modo che si prenda decisioni differenti in quei momenti, anche se sono così folli e così concitati, però bisogna prendere decisioni differenti.
1: Ora ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
11: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Canada, partner dell'Europa, Trump, scelta ridicola, carne al Parlamento europeo, conviene anche all'America. Social media vietati per gli under 13, la Commissione europea approva il Kids Act, bambini esposti troppo presto. Ucraina, primo pacchetto di sanzioni americane a Mosca, raid notturni su Kiev. Latina ha ucciso in pieno giorno, in pieno centro, un gambiano di 30 anni, colpi sparati da un'auto in corsa. Un rabbino di 60 anni aggredito e picchiato a Milano alla fermata dell'autobus, identificati tre uomini di origine araba. OpenAI rivela 6 nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. E poi il calcio con l'Europa League, stasera esordio per la Juventus in casa contro gli olandesi del NEC.
17: Si sono giocati ogni carta possibile per riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
18: E abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW, più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli.
1: Allora, come passa il tempo, come si cambia? Sempre Meloni, primo audio. Dicembre 2025 la premier attaccava l'allora candidato per il centrosinistra alle regionali in Calabria Tridico per la sua proposta di abolire il bollo auto, un'idea all'accetto la qualunque, diceva Meloni. Stacco un anno e mezzo dopo, ieri, molto seriamente Giorgia Meloni ha presentato la proposta del governo, abolizione del bollo auto per un anno nel 2027. Tra l'altro oggi anche Matteo Renzi, ex premier, rievoca un tweet sempre di Giorgia Meloni nel 2016, quando lo definiva un venditore di pentole, proprio perché allora stava proponendo la stessa cosa, l'abolizione del bollo auto. Quindi Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Eccoti qua.
19: Buongiorno a voi.
1: Allora, quindi mi viene da dire, seguendo il filo del ragionamento e anche leggendo quello che tu hai scritto oggi sul Sole 24 Ore, in realtà questa proposta gira e rigira nella politica italiana da molti anni, Gianni.
19: Sì, gira e rigira da molti anni, è diventata centrale, diciamo così, nel programma di centrodestra dal 2008, la promise Berlusconi all'epoca, e poi non riuscì a farla per ragioni di coperture finanziarie. Diciamo, la differenza rispetto alla proposta quando uno si candida a presidente della regione è che da presidente della regione il bollo auto non lo puoi abolire, mentre se sei al governo, volendo, puoi, come si è visto dal Consiglio dei Ministri di ieri. È un'abolizione parziale, sì, cioè per le auto piccole e medie, è un'abolizione temporanea, cioè per il 2027 nella norma, ma tutti quanti nel governo, dalla Meloni ai vice al ministro dell'economia, anche Giorgetti, hanno detto che diventerà strutturale con la manovra. Vuol dire che bisognerà trovare, oltre ai 2,3 miliardi che sono stati trovati già sul 2027 dal decreto legge che andrà in gazzetta oggi, andranno trovati altrettanti 2,3 miliardi per il 28, per il 29, per il 30, e lo vedremo, insomma.
1: Quindi quando si parla di abolizione del bollo auto strutturale, in realtà strutturale non è al momento, perché i fondi ci sono, ma solo per il 2027, oltre poi che per una serie di auto, adesso vediamo anche quali sono.
19: Sì, esattamente, il decreto abolirà il bollo auto per il 2027, ma perché è un decreto legge? E già è strano che un decreto legge che deve rispettare i requisiti di necessità e urgenza introduca una norma che entra in vigore fra 3 mesi e mezzo, ma insomma questa è l'Italia e le regole sono
1: ma siamo abituati,
19: sì,
1: questo diciamo lo fanno un po' effettivamente un po' da tutte le parti.
19: Sì, non è la prima volta.
1: Non è una novità.
19: Non è la prima volta. E invece, come dire, agli anni successivi potrà pensare solo la legge di bilancio, e quindi sarà la legge di bilancio ad abolire strutturalmente il bollo auto, almeno così hanno detto in coro tutti gli esponenti del governo che sul tema si sono pronunciati fin qui. Se questo sarà vero o no, lo vedremo
1: anche perché
19: nella 20ª legge di bilancio fra un mesetto.
1: Poi anche perché insomma sappiamo che questo è un anno elettorale, l'anno prossimo chi governerà chi lo sa, e quindi insomma ecco perché diciamo certe accuse diciamo di un provvedimento di sapore un po' elettorale sono venute fuori da parte dell'opposizione in maniera netta in queste ore. Però a parte il fatto quali sono i modelli, insomma adesso poi sui giornali in rete trovate tutto, sotto gli 80 kilowatt, no? Se non sbaglio è il tetto, quindi auto medio piccole, no Gianni Trovati?
19: Sì, esattamente, sono a 80 kilowatt, sono 109 cavalli e sono le auto piccole,
1: però diffuse, medio piccole,
19: diciamo così, che però sono la maggioranza delle auto, delle prime auto, perché come hanno abolito l'IMU sulla prima casa, aboliscono il bollo sulla prima auto e sono la maggioranza delle prime auto delle famiglie. I calcoli, diciamo, enunciati dal Presidente del Consiglio parlano del 70%, non di tutti i veicoli naturalmente, ma delle prime auto di famiglia, perché se tu hai due auto, anche se fossero entrambe sotto gli 80 kW, avresti comunque una sola esenzione sull'auto più di potenza inferiore o comunque caratterizzata dal bollo meno costoso.
1: Allora, un flash velocissimo te lo vorrei chiedere anche sull'altra misura che è stata approvata e che è la ripetizione, il 15° forse taglio delle accise ancora per qualche giorno. Siamo al 15°
19: o 16° sì, è una exit strategy, cioè lo sconto viene ridotto a 12 centesimi al litro la prima settimana, 5 centesimi al litro la settimana successiva, quella che arriva al 5 di ottobre. Poi dovrebbero intervenire di nuovo le accise mobili, che però abbiamo visto danno pochi soldi per poco tempo. È una via d'uscita, una sorta di metadone a questa questione degli sconti, che ci è costata 2,5 miliardi circa in 6 mesi, non ha prodotto molti risultati. Diciamo, la differenza è che gli sconti generalizzati delle accise vanno a tutti e quindi soprattutto a chi ha più soldi, per chi spende più soldi in benzina,
1: certo.
19: Il taglio del bollo auto è invece concentrato sulle auto medio piccole, quindi mediamente, tendenzialmente si ipotizza sulle famiglie delle fasce di reddito medie e medio-basse.
1: Benissimo, grazie come sempre al nostro Gianni Trovati, chiarezza, sintesi, efficacia per raccontare i provvedimenti di ieri, la proroga che come diceva lui è una exit strategy sul taglio delle accise che va a scalare, che va a morire, con anche le critiche del caso legate proprio al fatto che vanno a fare uno sconto in egual misura a chi usa l'auto per andare a lavorare, tanto per dirla così in maniera brutale, chi la usa per andare fine settimana nella seconda casa al mare, magari con un'auto di grande cilindrata, e il taglio del bollo per il 2027. Adesso invece siamo con Aldo Ferrari, docente alla Ca' Foscari di Venezia, ma anche esperto di temi legati alla Russia per l'ISPI. Ferrari, buongiorno, benvenuto.
20: Grazie, buongiorno.
1: Allora, ci sono diversi legati alla Russia per l'ISPI. Ferrari, buongiorno, benvenuto.
20: Grazie, buongiorno.
1: Allora, ci sono diverse notizie. Da domani si vota in Russia per la Duma, le elezioni, le prime tra l'altro da quando, è corretto Ferrari, le prime elezioni della Duma da quando la Russia è in guerra contro l'Ucraina?
20: Sì, è corretto, si tratta di elezioni che hanno una loro importanza, benché evidentemente dato il sistema politico della Russia non le dovrebbero riservare grandissime sorprese, ma comunque si tratta di una prova elettorale importante soprattutto per capire quante persone andranno a votare seguendo le indicazioni del Presidente, quindi dimostrandosi patriottiche e disposte a sostenere lo sforzo del Paese in questo momento di guerra.
1: Ecco, tra un attimo ci torniamo su questo, perché merita magari un piccolo approfondimento il tema delle elezioni in Russia. Le voglio però chiedere una cosa anche sull'attualità più stretta, perché nella notte il Congresso americano ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, contro Mosca, ed è anche qui la prima volta che con Trump si fa un passaggio del genere. Le voglio chiedere un commento, è un'approvazione non banale, non scontata. Che cosa c'è dentro queste sanzioni e perché proprio ora, secondo lei?
20: Ma proprio ora naturalmente c'è una calendarizzazione delle votazioni che l'ha fatta arrivare proprio adesso. Non credo che la corrispondenza sia con le elezioni russe, credo piuttosto che si stia avvicinando al midterm elettorale negli Stati Uniti e che quindi questo tipo di legge vada intesa soprattutto verso i votanti statunitensi per varie ragioni non sempre così lineari, perché in realtà sembrano essere in contrasto con la politica del presidente Trump, che si è

0: pure in maniera, diciamo, non lineare, sembrerebbe più vicina a Mosca di quanto questa legge evidentemente farebbe pensare.
1: E insomma, sappiamo che molti elettori, anche conservatori americani, si maga quanto volete, però poi, diciamo, se si percepisce che c'è un sostegno alla Russia, Russia il nemico, diciamo, il rivale storico, lì poi qualche tentennamento ci potrebbe essere. Questo, spiega Ferrari, potrebbe essere un'occasione per riallinearsi alla vigilia del midterm. Tornando però alle elezioni della Duma, le vorrei chiedere qualche dettaglio in più, cioè che condizioni, in che condizioni arriva questo voto? Sappiamo che per misurare una democrazia il costo di quanto, diciamo, quanto costa essere all'opposizione è un po' una misura, no, della reale democraticità d'un paese. Come sta l'opposizione russa in questo momento?
0: Direi che sta assolutamente male. Le misure repressive, la chiusura di una impossibilità pratica di partecipare alle elezioni per quel po' che resta di opposizione, denotano evidentemente la scarsa o scarsissima democraticità della Russia, ma questo non è un mistero, evidentemente. Le elezioni servono ad altro, servono a livello interno a organizzare la gestione del potere o anche, come nel caso di queste, a consentire al presidente di mettere all'interno del Parlamento, della Camera Bassa, la Duma, anche un numero elevato di combattenti di questa guerra, per segnalare appunto la particolarità del momento in cui si trova la Russia, per segnalare il sostegno della popolazione allo sforzo bellico. Insomma, credo che non ci saranno grandi sorprese elettorali. I partiti presenti sono o quello direttamente emanazione del potere o altri partiti come il Partito Comunista, che, per così dire, sono l'opposizione di sua maestà, insomma, discutono su alcuni temi ma poi votano come si deve.
1: Senta, lo ricordo, Aldo Ferrari, ISPI, ma anche docente alla Ca' Foscari di Venezia. Quale può essere un paletto, una soglia di partecipazione a questo voto, diciamo, soddisfacente per Putin, invece sotto il quale potrebbe scricchiolare qualcosa? C'è una soglia?
0: Ma non credo ci sia, anche perché poi sulla partecipazione si può anche, come posso dire, non essere proprio limpidi. L'importante è che al momento della dichiarazione ci sia chiaramente, si vada oltre il 50% e poi l'esito elettorale corrisponda ai rapporti di forza tradizionali che ci sono all'interno del paese. Diciamo che rispetto alle vere democrazie, che tra l'altro scritta un po' dappertutto, queste elezioni in Russia hanno un significato non scarsissimo, ma differente da quello che siamo abituati a pensare in Occidente.
1: Certamente. Grazie allora ad Aldo Ferrari, buon lavoro, a presto. Ci fermiamo qua e ci risentiamo invece tra poco anche al 349-238-6666 dopo le informazioni di borsa. Tra poco.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, Forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Borse europee positive all'indomani dell'annuncio della Federal Reserve di alzare il costo del denaro di 25 punti base. Una scelta subito definita infelice dalla Casa Bianca, anche se per adesso il presidente Donald Trump non ha espresso critiche dirette verso Kevin Warsh. D'altra parte, con un'inflazione prevista al 3,7%, il rialzo era inevitabile, tanto è vero che è stato votato all'unanimità. Il mercato comunque ha apprezzato e così i tassi dei treasury di lungo periodo sono calati. Quelli sui decennali si sono portati al di sotto del 5%. In più anche i future americani preannunciano un avvio positivo per Wall Street. A metà giornata Milano sale di circa mezzo punto percentuale. Va bene anche Londra nel giorno in cui la Bank of England ha annunciato di mantenere invariato il costo del denaro. Domani invece la parola passerà alla Banca Centrale del Giappone. A Milano corrono di oltre il 3% le Moncler grazie a una serie di giudizi positivi. Il focus rimane inoltre sulle banche nell'attesa di sviluppi sul risico. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
16: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
17: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
20: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
0: perfetto giorno.
1: Eccoci qua, sono le 13:36 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno e torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché intanto saluto Enrico Pagliarini che
21: buongiorno,
1: è
21: ciao.
1: Qua con me, voce di Radio 24 2024 naturalmente, e insomma questa vicenda qua ci accompagna da tempo, da giorni in particolare, su questi allarmi ripetuti sono stati fatti anche da un ex dipendente di Anthropic, se non sbaglio, confermati anche da un dirigente che ci lavora ancora dentro, che ha parlato addirittura di rischio umanità, cioè che potremmo essere tutti distrutti dall'intelligenza artificiale, parole diciamo di un certo grado di gravità.
21: Ma non poi, è nemmeno la prima volta.
1: Non è nemmeno la prima volta, poi sappiamo anche, abbiamo già digerito che qualcuno dice ma attenzione è anche un po' di marketing da parte di queste aziende per darsi un peso. Adesso però voglio partire da qua, c'è un altro allarme, arriva da OpenAI, si parla di alcuni comportamenti che sono sfuggiti. Riepiloghiamo un pochino, e quali sono questi comportamenti, Enrico?
21: Allora, tutto nasce a maggio, quando, o meglio a luglio, sappiamo che nel mese di maggio ci sono stati dei comportamenti non previsti di agenti di intelligenza artificiale di OpenAI,
1: sì.
21: E nel corso delle settimane successive a luglio, quindi tendenzialmente nel mese di agosto e anche negli ultimi giorni, ricercatori un po' in tutto il mondo hanno cominciato a tentare di guardare dentro a quello che è successo e hanno cominciato a scoprire, e in queste ultime ore abbiamo le ultime notizie, hanno cominciato a scoprire che quello che OpenAI ci ha detto a luglio, cioè che alcuni agenti di intelligenza artificiale erano sfuggiti al controllo umano, non è tutta la verità, nel senso che già prima di maggio alcune cose erano sfuggite, non tutto quello che è stato detto è la completa verità, quindi la verità è un po' più ampia.
1: Sì.
21: Insomma, il succo è che ci sono stati molti episodi in cui agenti di intelligenza artificiale, quindi software legato all'intelligenza artificiale, ha fatto i propri comodi non controllato da chi invece doveva controllare. Stiamo parlando di test che vengono fatti nei laboratori di OpenAI.
1: Tu che sai abbastanza bene quello di cui parli, perché invece poi su questa materia in tanti usiamo magari l'intelligenza artificiale ma non sappiamo bene cosa c'è dietro, ti chiederei di farci qualche esempio, perché credo che la maggior parte di noi, io per esempio, non riesco a capire il concetto di sfuggire al controllo, perché per me l'intelligenza artificiale è una cosa che io gli faccio una domanda e lei risponde,
21: esatto.
1: Senza domanda sta ferma, invece
21: no. Allora, in questo caso faccio l'esempio che è stato fatto più volte di questi test a cui erano sottoposti i sistemi di intelligenza artificiale. Gli venivano fatte delle domande, questi sistemi dovevano trovare una soluzione, ma la soluzione dovevano elaborarla al loro interno con la loro intelligenza, dovevano dare delle risposte in un ambiente confinato.
1: Sì.
21: Allora, questi che cosa hanno fatto però? Hanno trovato una sorta di scorciatoia e sono usciti su internet, cosa che non era stata prevista. Cioè i ricercatori avevano detto, voi con la vostra intelligenza, con le informazioni che avete a disposizione, trovate la soluzione a questo problema.
1: Come se fosse un rompicapo, no?
21: Dovete
1: trovare una soluzione.
21: Un po' come dire ad uno studente, tu sei chiuso in una stanza,
1: risolvimi questo problema.
21: In questo caso
1: lo studente
21: è uscito dalla stanza.
1: E che ha fatto?
21: Quindi questi sistemi sono riusciti a sfuggire al confinamento, sono andati su internet e in modo particolare sono andati su un sito internet che si chiama Hugging Face, che è un po' un punto di riferimento di ricercatori del mondo degli sviluppatori software dell'intelligenza artificiale, e lì hanno trovato le soluzioni. Quindi hanno trovato la scorciatoia, e mi verrebbe quasi da dire, a causa della pigrizia che evidentemente anche loro hanno, hanno detto ma perché dobbiamo far fatica a trovare la soluzione? Io trovo, e magari consumo meno energia e meno risorse, trovo una scorciatoia e trovo le risposte.
1: Ecco, ma di lì a dire che saremo tutti morti, eccetera.
21: Allora, il problema fondamentale è, cioè, ci sono dei rischi concreti. E i rischi sono, come ci ha dimostrato questo episodio o questa serie di episodi di OpenAI. Ma
1: un altro era quello che aveva prenotato il posto in palestra.
21: Ah sì sì, ci sono vari casi.
1: Anziché prenotare aveva cancellato, aveva hackerato il sistema, dicono, aveva cancellato delle persone in lista per iscrivere il suo assistito. Questo.
21: Sì, adesso non andrei ad approfondire perché le due cose sono leggermente diverse. Qui doveva, diciamo che i ricercatori avevano un posto dei limiti un po' più stringenti. Comunque direi che il succo è che c'è il rischio concreto che qualcosa sfuga di mano, ma sostanzialmente il rischio c'è nella misura in cui noi umani commettiamo errori di programmazione o anche possiamo ipotizzare una incapacità umana di prevedere tutti gli scenari.
1: Perché siamo infallibili.
21: Questi sistemi stanno diventando così intelligenti, anche se la parola intelligenza viene un po' abusata, però così capaci che di fronte a compiti che noi affidiamo alle macchine, le macchine possono trovare soluzioni o creare scenari che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, nemmeno a prevedere. Quindi questo è uno dei rischi possibili. Quando nelle aziende, in alcune aziende che trattano anche, che ne so, materiali pericolosi,
1: delicati, sensibili,
21: si cominciano ad affidare, adesso non dobbiamo correre troppo in là, guardiamo i sistemi di guida autonoma, le macchine a guida autonoma. Cioè se una mattina un sistema di questo genere coordinasse tutte le auto a guida autonoma, ci sono delle flotte di auto nelle città americane che sono già di alcune decine, se non in alcune città, di alcune centinaia. Coordinassero tutte le auto per schiantarsi contro la folla,
1: sarebbe un problema.
21: Quello è uno scenario che non è nemmeno così lontano da una possibile realtà, ma non, come dire, non solo perché gli umani magari hanno sbagliato la programmazione, perché non hanno previsto tutti i possibili scenari che invece l'intelligenza artificiale potrebbe riuscire a capire.
1: È lei stessa ad aprire nuovi scenari. Va bene, io ho capito parecchie cose in più di prima.
21: È una materia anche complessa, perché effettivamente siamo di fronte a cose completamente nuove, con degli scenari completamente nuovi e con delle responsabilità potenziali completamente nuove.
1: C'è da fare, c'è tanto da fare. Enrico Pagliarini, grazie come
21: sempre. Comunque io sto facendo la lista di cose che voglio fare prima della fine dell'umanità.
1: Ecco.
21: Se nel caso queste ipotesi si avverassero, adesso io poi non so se riuscirò a fare tutto quello che scrivo nella lista.
1: Ce la fai sapere poi questa lista, così poi vediamo come
21: condividiamo.
1: Va bene.
21: Ciao.
1: Adesso
21: ciao
1: ci fermiamo perché tra poco, dopo la pausa, c'è Effetto Mondo con Giulia Crivelli. A tra poco.
0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Aermec, campioni del clima,
22: vi presenta Strade in diretta.
23: Ben ritrovati. Per incidente ancora chiusa al traffico l'uscita di Cascina Merlata sull'8 Milano-Varese. Per il traffico che proviene da Varese ci spostiamo sulla 25 Torano-Pescara. Risulta chiuso al traffico lo svincolo di Aielli-Celano in uscita in entrambe le direzioni di marcia per una manifestazione. Parliamo della 32 Torino-Bardonecchia fino alle 17. L'autostrada resta chiusa per lavori fra Susa Autoporto e Uxest in direzione della Francia. Per questo i mezzi pesanti vengono stoccati all'autoporto di Susa. Sono invece dei materiali dispersi a provocare code sulla 7 Milano-Genova per 2 km fra Ronco Scrivia e Genova-Bolzaneto, code sulla 12 Genova-Rosignano, questa volta per un veicolo in avaria verso Rosignano fra Genova Nervi e Recco. È tutto per il momento, queste le principali notizie. Ci risentiamo fra un'ora.
0: Effetto Mondo.
24: In just a few hours, the U.S. House will leave work early and representatives are not due to come back until after the midterm elections in November. The House has only been in session for 7 days after returning from a 5-week summer recess.
25: Johnson would have to put it on the floor. Members would have to vote on it to impeach Pete Hegseth, the Secretary of Defense.
1: Giulia, buongiorno.
26: Buongiorno.
1: Eccoci qua.
3: Non lamentiamoci se i nostri parlamentari, o almeno si dice a volte che lavorano troppo poco, scappano da Roma giovedì.
1: Perché?
3: Perché negli Stati Uniti sta suscitando molte polemiche, rimbalza su giornali, talk show e siti il fatto che dopo soli 7 giorni di sessione effettiva, da quando ci sono state le 5 settimane di ferie estive, la Camera dei Rappresentanti è stata sciolta, cioè tutti a casa, con 2 giorni di anticipo, quindi da ieri rispetto invece avrebbe dovuto essere da domani.
1: Ma perché? Per le elezioni? No?
3: Perché questo è previsto, c'è cioè una pausa prima delle elezioni di midterm, perché tutti dovrebbero tornare nei loro distretti e fare campagna elettorale, spiegare che cosa ha fatto la Camera dei Rappresentanti nei primi 2 anni in cui sono stati in carica, perché molti di loro appunto sono in carica da 2 anni, dalle ultime elezioni, altri da più tempo, altri cercano la rielezione. Il problema è che oggi, se oggi fosse stato davvero l'ultimo giorno, si sarebbe dovuto votare la risoluzione proposta da Thomas Massie, che è un deputato repubblicano ma ribelle, perché è entrato in collisione, in rotta di collisione con Donald Trump quando sostanzialmente grazie a lui sono stati resi trasparenti la prima parte dei file Epstein, e poi Donald Trump gli ha tolto qualsiasi tipo di sostegno e nelle primarie per la rielezione ha perso sul candidato, ha invece vinto il candidato proposto da Donald Trump. E quindi Thomas Massie, che in realtà non sembra, è un uomo molto calmo, molto tranquillo, non è diciamo il contraltare di Exet, ecco, per intenderci, però per, come dicevamo anche ieri, i crimini di guerra, il fatto di aver continuato a mentire sulle ragioni reali per scatenare questa guerra costata finora 37, quella contro l'Iran, costata finora 37 miliardi di dollari e di cui non si vede la fine, ha chiesto appunto l'impeachment, di avviare la procedura di impeachment. I deputati avrebbero dovuto votare oggi e così non voteranno se non dopo le elezioni di midterm. E questo è un tema, perché Pete Hegseth comunque quindi ha queste poche settimane o per riconquistare quella che pare la fiducia persa dallo stesso Donald Trump, che però ha chiesto a Johnson di fargli quest'ultimo favore, oppure forse dopo le elezioni di midterm verrà sostituito. Però su di lui appunto può essere impeached anche da segretario della difesa o della guerra, come lui si è autodefinito, cambiando anche la targhetta davanti al suo ufficio, ma ufficialmente il Pentagono è ancora il Dipartimento della Difesa, e non cambia l'entità della tutela che lui può avere. Non esiste l'immunità parlamentare, per intenderci, negli Stati Uniti, però sicuramente se fosse anche dimissionato da Donald Trump la situazione sarebbe ancora più complicata.
1: Giulia, che altro in primo piano oggi?
3: No, questo è troppo divertente, perché credo che se la raccontassi senza dire che è vero, qualcuno direbbe vabbè, stai scherzando, sei il tuo solito antitrumpismo patologico. Uno degli ultimi, le ultime invettive sul suo social truth di Donald Trump è stata contro i beaver, cioè i castori del Canada, e e le goose, le Canada goose, cioè le oche selvatiche, perché ha detto, ma quando lui dice una cosa, per quanto strana possa sembrare, la fa veramente, poi darà ordine all'ICE, quindi gli agenti
1: che, esatto, la polizia,
3: di sparare e di ostacolare in tutti i modi i castori e le oche selvatiche che attraversano il confine tra Canada e Stati
1: Sono
3: Uniti.
1: Sono migranti anche loro? No, perché
3: fanno danni. Molti danni, sì, e quindi vanno, tra l'altro i castori in realtà sono degli animali stupendi con capacità ingegneristiche che sicuramente forse anche i laureati in ingegneria non hanno.
1: Se sconfinano danno fastidio.
3: Beaver, animali simpaticissimi. Vabbè, però sentivo, per parlare di cose serie, ripeto, non abbiamo scherzato, questo post lo potete ritrovare facilmente se siete su Truth. Parlavate di intelligenza artificiale, Financial Times torna sul tema perché pare che molti manager di altissimo livello, sia di Anthropic sia di OpenAI, abbiano in effetti dei dubbi su questo impegno che i fondatori hanno detto di voler portare avanti per fare più controlli sullo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale generativa, dei loro algoritmi. Cioè, come se se alimentassero quella tesi secondo cui, insomma, questo finto schierarsi da parte dell'intelligenza umana e non dell'intelligenza artificiale sia un po' una mossa di marketing, che in realtà all'interno tutto proceda come da programmi. E l'apertura vera e propria però naturalmente è sull'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Fed. E poi c'è un collage di 4, 8, 12, 16 faccini e sono i più grandi donatori del Partito Repubblicano, e il titolo di questa infografica con poi l'articolo all'interno è Cash Flood, cioè inondazione di liquidità, perché Donald Trump appunto ha chiesto esplicitamente a tutti di sostenere i suoi candidati, perché sappiamo che lui non è candidato ufficialmente a queste elezioni di midterm, ma lo sono naturalmente tutti i candidati che sostiene.
1: Un po' di Europa, non abbiamo molto tempo.
3: Sì, già è vero che oggi è più breve. Niente, un po' di Germania. Se abbiamo tempo, Abbiamo un audio, perché sapete, domenica si vota a Berlino, ma soprattutto sono già passate 2 settimane dal voto in Sassonia. Verrà convocato tra 2 settimane il Parlamento regionale e bisognerà cercare di avere una coalizione pronta.
4: Ist damals ein Land gewesen, ja, zu DDR-Zeiten, mit all den Widersprüchen dieser Zeit.
5: Also, dass ich hatte eine glückliche Kindheit, wie das wahrscheinlich ganz viele Menschen in der DDR.
3: Questi erano Sarah Wagenknecht, leader del partito di estrema sinistra che vuole allearsi con l'AfD in Sassonia, e poi il leader della CDU in Sassonia, che è un land che quando c'era la Germania, la DDR era appunto della Germania dell'Est, e entrambi loro sono nati in Germania dell'Est e ricordano uno la sua infanzia felice, e Sarah Wagenknecht anche, insomma, dice: abbiamo adesso un'idea della DDR che da bambina io sicuramente non avevo.
1: Ci fermiamo qua, Giulia Crivelli, grazie, è tutto. Punto Autotrasporti.
22: Punto Autotrasporti.
6: Punto Autotrasporti è il punto di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Credito d'imposta per i maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto per l'acquisto di gasolio. Il termine per presentare le domande è stato prorogato di 5 giorni, quindi c'è tempo fino alle 23.59 di domenica prossima, appunto domenica 20 settembre. Il contributo, lo ricordiamo, può arrivare fino al 70% della maggiore spesa sostenuta e possono beneficiarne le imprese che dispongono di veicoli Euro 5 ed Euro 6. Una trasse L'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto sollecita il governo a dare seguito agli impegni concordati a maggio nel corso della riunione convocata a Palazzo Chigi. In seguito a quell'intesa era stato scongiurato il fermo dei servizi. Queste le principali questioni sul tappeto per le quali Unatras appunto sollecita l'intervento del governo: la ricostituzione della consulta dell'autotrasporto, il via libera al decreto che prevede uno stanziamento di 590 milioni per sostenere gli investimenti destinati al rinnovo delle flotte. Per quanto riguarda il rimborso trimestrale delle accise, si chiede che venga mantenuta la possibilità di presentare le domande anche in forma cartacea. E poi c'è la questione della bozza del nuovo codice della strada. Unatras sollecita un confronto più ampio sulle nuove norme, quindi con la possibilità di formulare proposte e pareri. Spostare di 3 anni, quindi al 2033, il primo termine previsto per raggiungere i nuovi obiettivi sulle emissioni di CO2, quanto chiedono a Bruxelles i costruttori di mezzi pesanti riuniti in questi giorni alla fiera di Hannover. Secondo Acea, in sostanza, le scadenze fissate non potranno essere rispettate, non tanto per la disponibilità di mezzi, ma perché allo stato attuale l'acquisto di veicoli a zero emissioni non è ancora competitivo, sia in termini di costi che di infrastrutture di ricarica. Attualmente tutta Europa ne sono disponibili non più di 2.000. Qualche altro dato: i mezzi pesanti a zero emissioni arrivano appena al 2,4% del mercato, il dato si riferisce a tutta Europa, in alcuni paesi come Italia, Polonia e Spagna la quota resta sotto l'1%. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, vi ricordo il sabato alle 13.15 Container, il lunedì alle 13.45 hashtag Autotrasporti, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
22: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
7: Effetto giorno.
1: E ci fermiamo qua per la puntata di oggi. È tutto con Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.

0: per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
2: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
11: Domenica 27 settembre torna a Citaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acitaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
16: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 14.
21: GR24, Il Sole 24 Ore.
20: Beh, Ben ritrovati, l'aggiornamento delle notizie. Canada, partner dell'Europa, botta e risposta tra Stati Uniti ed Europa. Trump parla di scelta ridicola, replica a Bruxelles, questa alleanza non è contro qualcuno. E poi in tarda mattinata,

di noi, ma intanto sono i russi ad attaccare ancora l'Ucraina. Un drone ha colpito una nave civile nel Mar Nero, c'è stato un morto ed alcuni feriti e ci sono stati diversi raid notturni su Kiev. A Latina, ucciso in pieno centro un gambiano di 30 anni, colpi sparati da un'auto in corsa ed è caccia ai killer. Rabbino di 60 anni aggredito e picchiato a Milano alla fermata dell'autobus. Sono stati identificati 3 uomini di origine araba responsabili dell'accaduto, è stato già fermato un 20enne. Poi chiusura il calcio con l'Europa League dopo il Milan battuto ieri dal Benfica, esordio questa sera anche per la Juventus che gioca in casa contro gli olandesi del NEC. È tutto, vi lascio tutti convocati.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13,500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
5: Are you afraid of Dick Schreuder?
6: Ha paura di Dick Schreuder?
7: Ho paura di?
8: Ha paura?
6: Dell'allenatore.
9: Di Schreuder? If I am afraid... Per quale motivo?
5: Because of his playing style?
6: Per il suo modo di giocare.
9: No.
5: Thank you.
9: Please.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Rischia tre volte Gillette, il Benfica per la prima volta nella propria storia batte il Milan e spugna 2-0 San Siro, la prima sconfitta dell'era Mourinho, ma arriva in maniera molto dolorosa al debutto in Europa League contro il suo Benfica.
2: Questa è ancora una competizione da parte, penso che l'abbiamo preparato bene, poi oggi forse mancava la mentalità sul campo,

0: 5 partite e 5 volte nei primi tempi non avete fatto gol. Perché sbagliate l'approccio?
1: No, penso che primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
2: Così Alexis Sanemeker dopo la partitaccia del Milan di ieri. Buongiorno Pierluigi Pardo.
3: Ciao, come andiamo?
2: Ciao, molto bene, perché c'è Marco Imarisio che i telespettatori delle 18.30, perché a quell'ora andiamo su Sole 24 Ore TV, potranno vedere in maglietta Miami Heat, sempre di rosso nero si tratta. Buongiorno Imarisio.
4: Buongiorno a voi.
2: Denunci come così state? Il tuo tifo NBA?
4: No, il mio tifo è Philadelphia, la maglietta è casuale.
3: Bravo,
4: di un'università americana.
2: Voi di Philly vi piace vincere facile? Vi piace vincere?
4: No, sarebbe la prima volta, abbiamo una lunga storia di sconfitte alle spalle.
2: Sì, beh, insomma.
3: Adesso mi hai fatto pensare a questa cosa qui, che voglio dire, nelle simpatie c'erano tre squadre in quegli anni lì, quando io avevo 5-6 anni, cominciavo a seguire, 7-8 anni. Che erano Boston Lakers
2: e Philly,
3: e poi ci stava Philadelphia, che era quella un po' più sfigata, che vinse contro...
4: Esatto.
2: Beh, insomma, quando tu hai numero 6 Julius Irving, hai Moses Malone, Maurice Cheeks, Andrew Toney, vabbè, vi posso dire anche i panchinari perché me li ricordo tutti. Andrei avanti così per ore, però volevo partire da un'altra cosa che ieri, insomma, volevo accennare ma poi non c'è stato tempo. Come Pierluigi Pardo, che mi conosce meglio di me stesso, sa bene, non seguo i social e non so quali porcate siano stati scritti dalle solite tigri su Mbappé, Vinicius e Konaté. Conosco però il diritto e conosco la libertà di manifestazione del pensiero che non può essere comprata da chi ti paga lo stipendio. Quindi quei tre lì io li rispetto, così come rispetto chi decideva di mettere oppure di non mettere un ginocchio per terra quando era di moda, Pier. Io la penso così. Voi? Pronti?
4: Io? Parlo io?
2: Sì,
4: o parla Pier?
2: Sì, no, a schema libero, no. Vai Marco.
4: No, poco altro da aggiungere. Esiste il libero arbitrio, se uno non se la sente o addirittura ha opinioni diverse, non vedo scandalo, sinceramente.
2: No, ma io nemmeno, però a quanto pare scandalo c'è stato, Pierluigi. Non lo sento più, me lo sono perso. Allora mi tocca virare su chi mette tutte e due le ginocchia per terra, cioè il Milan contro mezzo Benfica, che però, Marco, mezzo Benfica che però è una squadra intera, mentre il Milan, il turnover, che Milan che non è una squadra, il turnover probabilmente non se lo può permettere e forse non si può permettere anche molte altre cose.
4: Ma tu mi hai detto che Pier non frequenta i social. Io un paio di volte al giorno, al mattino, li guardo. Poi
2: no, io non li frequento. No, Pier sì. No,
4: ah, tu, ok. Io, allora, io non li frequenti. Non li frequenti. Io un paio di volte li guardo durante la giornata e sono dentro parecchie chat milaniste. Uh-huh. E io sinceramente, questo disfattismo, questo... mamma mia, cospargersi il capo di cenere e autofustigarsi lo trovo persino eccessivo. Allora, Amorim ha responsabilità evidenti nel fatto di cercare rotazioni parecchio eccessive, diciamo così, si concede qualche tale banata di troppo, chiamiamola così, ok? Però la drammatizzazione del momento mi sembra del tutto fuori luogo, sinceramente, del tutto. Il Milan ha avuto le prime 4 giornate di campionato, 3 trasferte, 8 punti, se batte il Lecce domenica va alla pausa in ottima posizione di campionato, ha bucato la prima di Europa League a causa delle eccessive rotazioni di Amorim, questo si può dire, del fatto di non essere una squadra ancora compiuta, contro il Benfica, che è una squadra più forte del Milan, perché non ci dimentichiamo che questo non è il Milan con tutte le maiuscole, questo è un piccolo Milan che ha bisogno di crescere.
2: Bisogna capirsi però. quali sono, cioè chi sei, dove vuoi andare.
4: Ma ci vuole un minimo di sforzo e un minimo di pazienza. Cioè l'anno scorso abbiamo provato il tutto e subito, okay, l'instant team con un instant allenatore che anteponeva il risultato al gioco, ok, e non è andata bene. Adesso hanno deciso di provare un'altra strada, e quindi un'altra squadra, ma con più o meno gli stessi uomini. E ci vuole un minimo di pazienza, c'è
2: sulla pazienza condivido, però vedo anche una, insomma, mi sembra che i risultati che tu hai citato, dovrebbe essere tornato Pierluigi, eccolo qui.
5: Sì, ci sono.
2: No, i risultati che tu hai citato, che sono insomma, il campionato non c'è niente di drammatico, cioè c'è chi sta molto peggio, questo certamente, però sono una specie di tappeto che ti permette di guadagnare tempo e di nascondere qualcosa sotto. A me sembra che il Milan ogni volta che va in campo evidenzi dei problemi e non presenti grandi soluzioni, cioè questa è la sensazione. Poi la pazienza, per carità, questo è appena arrivato, è uno che ha idee diametralmente opposte a quello che c'era prima, lo dice lui, anche questo può essere un tema, che la squadra non è probabilmente adatta a quello che lui ha in mente, e questo insomma è già un po' più strano, no? Mi sembra un Milan in difficoltà, ed è una stagione in cui non puoi perdere tempo né spazio, Pierluigi.
6: Sì, ma guarda, allora, ieri molto male, io l'ho vista onestamente stanotte, e l'ho vista dopo aver visto i commenti, quindi è come vedere un film dopo che hai letto le recensioni, però l'ho vista bene, nel senso con attenzione, ma l'ho vista malissimo dal punto di vista di quello che Milan ha fatto in campo. È una squadra che, al netto di tutto, delle assenze e del turnover, non fa delle cose elementari, almeno ieri sera non ha fatto delle cose elementari, cioè non ha pressato, non ha il furore agonistico nell'andare a recuperare il pallone. Il gol del 2-0 è un gol onestamente
2: che non puoi prendere.
6: Non lo puoi prendere, c'è, cioè, il rimpallone in 6 dentro l'area di rigore, tutti lì, cioè, la palla poteva andare solo lì, è veramente una cosa che non è accettabile. E ho visto anche l'intervista, ho visto anche i 10 minuti, diciamo, di patibolo al quale Amorim, con molta eleganza e professionalità, si è sottoposto, e questo va sottolineato, però ecco, insomma, alcune cose vengono fuori. Poi, a proposito di quello che dicevi tu giustamente, cioè la squadra non sembra cioè si arriva alla conclusione che non è perfetta, non è perfettamente fit per fare le cose che lui vorrebbe fare, però qui torniamo al punto di partenza. Allora, forse se Allegri lo scorso anno giocava un calcio abbastanza paleozoico, è anche perché le caratteristiche complessive di questa squadra non è che sia una squadra paleozoica, per carità, ma è una squadra che faccio fatica a immaginare, anche con gli acquisti che ci sono stati, che si mette a fare un calcio Sturm und Drang, di pressing altissimo, di ricerca. Non è semplice, capito? Non è facile fare la rivoluzione cruenta con dei pacifisti. Poi io preferisco i pacifisti per cultura, però per capirci, no? Non è facile fare la dieta con venendo a cena con me tutte le sere, ecco, è quasi impossibile riuscire a farla, facciamo un esempio un po' più così bizzarro. E il tempo ovviamente va dato, la pazienza ci vuole, questo vale sia per Amorim, vale anche per Ramos, che comunque è un giocatore che è arrivato con un prezzo sul cartellino molto alto. Però ecco, insomma, la sensazione è che, noi l'abbiamo detto, sottolineato più volte quest'anno, l'aspetto positivo secondo me di tutta la vicenda è che Cardinale, può piacere o può non piacere, quest'anno ci ha messo veramente la faccia, cioè quest'anno ha fatto investimenti suoi propri, ha messo fuori un sacco di soldi e si è speso in prima persona. Poi sul fatto che questa cosa funzioni, io qualche dubbio ce l'avevo, e chiaramente dopo partire con quello di ieri sera il dubbio è ancora più grande, ma ripeto, perché non ho visto, al detto di tutto, proprio degli aspetti fondamentali dell'essere squadra, quindi organizzazione, voglia,
2: furore
6: agonistico,
2: esatto.
6: Questo non lo vedi.
2: Bravo, sono d'accordo con te, ma sai, Amorim a me è anche simpatico e mi piace,
6: molto signorile.
2: Qualche volta fa il colonizzatore, cioè sono venuto a insegnare il calcio a voi indigeni, e lì mi piace un po' meno. Però c'è questo aspetto che è una sorta di filo rosso-nero, no, tra il Milan degli anni passati e questo. Qualche volta hai la sensazione che quelli in campo, vincere, perdere o pareggiare, più o meno è uguale. Cioè questa sensazione certe volte quando il Milan ce l'ho. quando guardo il Milan ce l'ho, Marco.
4: Sicuramente c'è un'assenza di intensità. Io avevo visto le prime due partite dal vivo, quella di Torino contro il Torino e quella di San Siro contro Venezia, e ne avevo tratto delle ottime impressioni. Sicuramente c'è stata una regressione. Sicuramente quello che dice Pierre, secondo me è vero. Può essere che per fare il tipo di calcio che richiede Amorim, lo schema di gioco che richiede Amorim, il modulo che richiede Amorim, questa squadra non sia particolarmente adatta alle sue esigenze, ma è anche vero che nella stessa intervista che avete citato lui ha detto sono anche pronto a cambiare, che mi è sembrata anche è stata anche una missione di una missione di umiltà. Io resto sempre convinto, e qui Carlo, sono un po' in disaccordo con te, che se Amorim si chiamasse Brambilla Fumagalli, le critiche sarebbero un pochino più attenuate.
2: No, okay? Ma perché?
4: Ricordiamoci, come dire, le bacchettate sulle dita di Fabregas a inizio stagione dell'anno scorso, dicendo che era un presuntuoso, ok? Ricordiamocele, che guardasse agli esempi di altri allenatori.
2: Beh, ma lo è, più concreti, Marco,
4: di lui.
2: Lo è.
4: Guardiamo.
2: Lo è, poi è bravo.
4: Ho capito, tu dici vengono a insegnarci calcio. Noi siamo quelli che siamo usciti con la Bosnia perché giocavamo un calcio che faceva pietà. Carlo, sì. È chiaro che quest'anno il Milan, dopo aver cercato il tutto e subito dell'anno scorso, con un gioco immondo, perché parliamoci chiaro, aspetta, voglio dire una cosa, Allegri aveva fatto un miracolo con questa squadra, essere stati secondi praticamente dalla giornata iniziale fino all'ultima giornata di campionato. Allegri ha letteralmente fatto un miracolo, perché questo, ribadisco, è un piccolo Milan.
2: Sì,
4: un piccolo Milan.
2: Ha fatto
4: un miracolo vanificato dalle pirlate di Ibrahimovic, che gli ha messo contro lo spogliatoio. Sì, se no, un paio di punti ancora li portava a casa. Sì, sì. Allegri aveva fatto un miracolo facendo giocare malissimo la squadra. Non ha funzionato. Il Milan è arrivato quinto sesto ed era una squadra da quinto sesto posto, e quest'anno è una squadra da quinto sesto posto.
2: E sono d'accordo, Marco.
5: Ha speso pure un sacco di soldi.
2: Infatti, Juventus e Milan le metto sulla stessa barca.
5: Dimmi, Pier. No, dico che anche a costo di essere chiamato democristiano, cosa che in realtà non sono, ma vabbè, questa è la vulgata. Io dico che bisogna aspettare perché per me, insomma, criticare in maniera eccessiva un signore che è arrivato da due mesi e che abbiamo visto fare 5 partite sarebbe completamente sbagliato, proprio va contro qualsiasi logica. Detto questo, però, insomma, quest'anno è un anno in cui il Milan ha speso. Ragazzi, ha speso tanto, ha puntato forte, è un anno di all-in. Cioè, la domanda vera che Allegri si deve fare, secondo me, nella vita è perché tutti lo chiamano, non gli fanno mai la campagna acquisti a metà stagione se va bene. Cioè, che io questa cosa l'ho detta 100 volte, non è che la dico per difendere Allegri, la dico proprio come se fossi un amico o uno psicologo. Ma perché quando le cose vanno bene, come l'anno scorso, che immagine c'hai di quello che tanto qualsiasi cosa gli va bene? L'anno scorso il Milan era in una condizione, se avesse speso la metà o un terzo di quello che ha speso in questa campagna acquisti quest'estate, andava serenamente in Champions League, poi magari cambiava allenatore perché magari Allegri non ti piace e ne vuoi un altro. Però siccome è la seconda volta che succede, perché gli era già successo alla Juve nell'anno poi della Coppa Italia vinta e della giacca buttata,
2: l'ultimo anno,
5: certo. Voglio dire, in qualche modo gli succede anche a Napoli, perché a Napoli comunque la squadra è forte per me, ma è una squadra comunque che non ha già fatto tanto per cambiare,
2: però la differenza per ora è essenziale, perché l'ultimo anno a Torino e l'anno scorso a Milano aveva la dirigenza o parte della dirigenza contro, aveva delle guerre interne che erano impossibili da gestire, si è mosso in situazioni veramente limite.
5: Io ragazzi, non volevo riaprire il dibattito su Allegri perché non sono un passatista, quindi mi interessa il presente. Questo però è una considerazione di fondo, no? Cioè, e il Milan quest'anno deve fare un passo avanti. Cioè, se il Milan quest'anno, sono d'accordo con quello che dice Marco, no? Il sospetto dopo aver visto la partita di ieri è che il Milan sia sempre fermo al quinto o sesto posto. Sì, ma se il Milan arriva quinto o sesto dopo che ha speso 50 per Moreira, 70 per Ramos, dopo che Cardinale si è speso in prima persona, ha scelto l'allenatore che voleva lui, se dovesse succedere questa cosa, io ovviamente auguro al Milan che non succeda.
2: Non si può dire che tutto bene, male, no? No, non si può dire che tutto bene, Marco, condividi, no? Cioè, insomma, voglio dire,
4: ma certo che condivido. Quello che io dico è, mi sembra davvero esageratamente presto. Ieri era il 16 settembre, porca certo, miseria. Sì. Hanno bucato il debutto e il primo ad averlo bucato è stato Amorim, che ha mandato in campo una squadra sperimentale, ok? E come ti ho detto prima, ha questa idea di gioco, ha questa visione, e bisogna cercare di tollerare qualche talebanata, mi sembra di averla definita, sì. Ok? Mi sembra che si stia scottando, ho la sensazione che sia un uomo intelligente, infatti ha detto, se non va bene come li faccio giocare,
2: non va bene così, facciamo cos'ha, sì,
4: troveremo,
2: no, sì, sì,
4: troveremo sì, un altro modo. Io ho qualche perplessità, è vero, cioè, mi spiego, qualche perplessità sul fatto che la squadra sia molto più forte di quella dell'anno scorso, ecco, mettiamola così. Cardinale ha comprato un centravanti che verrà fuori, non credo che Gonzalo Ramos sarà il problema di questa stagione. Ha venduto quello che era ritenuto universalmente il suo miglior giocatore, cioè Leao, e che comunque l'anno scorso, persino in una stagione sfortunata e come dire condizionata agli infortuni, aveva fatto il suo. Non credo che sia una squadra tanto più forte di quella dell'anno scorso. È una squadra che sta provando una strada, è una società che ha deciso di provare una strada nuova. E ai tifosi che ieri fischiavano, giustamente, credo che venga richiesto un supplemento di pazienza, come diceva Pier.
2: Sì, sì, il fatto è che il Milan rimane lì in terza fila insieme alla Juventus, e il distacco rispetto alle altre quattro mi sembra consistente. Antonio Biella, ascoltatore, amico, ci sentiamo spesso, buongiorno.
7: Sì, buongiorno gente, piacere di risentirla, piacere. Mi lasci sfogare da milanista, ieri guardato la partita è stata una sorta di preanestesia, l'ho guardata così con un tono quasi, un approccio assente, perché un Milan così brutto fatico a ricordarlo, sbagliata la formazione, l'avete detto voi, al 45esimo questo signore cambia sempre da due a tre uomini, allora è una missione di colpevolezza questa qui, non puoi tutte le volte sbagliare formazione e poi non puoi andare a giocare la prima partita di Europa League facendo gli esperimenti. Adesso non discuto l'uomo piuttosto che l'altro, perché è stato un gioco piatto, una cozzaglia di gente messa in campo senza un minimo spartito, cioè sì. È una roba che io non vedevo da tanto tempo. E poi l'ultima cosa, e poi smesso, alla fine della partita, sono d'accordo con lei, avevano la faccia di quelli che dicono perso, vinto, pareggiato, a me che Kaiser me ne frega, perché erano lì tutti a fare pappeciccia con gli altri, d'accordo che sono portoghesi, tutto quello che vuole, ma fai una roba del genere con Capello o Conte in panchina, ti appendono allo spogliatoio se perdi una partita così, e poi vai lì a fare come se niente fu desse.
2: Sì, no, no.
5: Guarda, quell'immagine lì di Ramos l'ho vista, e mentre la vedevo pensavo, adesso chissà i tifosi del Milan, no, perché un po' di immedesimazione, anche se è normalissimo che uno vada a salutare degli amici, cioè, anzi non solo è normalissimo, è proprio sano, cioè fa parte di una persona che non è malata ma è sana dal mio punto di vista, perché poi finisce la partita, ci sono delle persone che conosci, le abbracci, e ci mancherebbe altro che non fosse così. Quindi cerchiamo di essere tutti un pochino razionali e brave persone, però capisci, nella logica e anche nella ritualità del calcio dopo una partita del genere, questa cosa qui capisco che possa dar fastidio al tifoso, perché in campo non hai visto la ferocia, ecco. E siccome se in campo non vedi la ferocia, poi dopo tutto il resto, anche un normale atto di buona educazione, di amicizia sana nei confronti di magari un tuo ex compagno di squadra,
2: viene letta in un altro questo. No, ma è così,
5: il tempo c'è, la partita con Lecce è una partita sulla carta che potrebbe ridare un po' di energia, la classifica non è una brutta classifica, l'Europa League non è un grande problema, io non sono catastrofista, però il Milan di ieri non si deve vedere più.
2: Diciamo che ieri si è tolto, ha speso un po' di credito, no? Quindi io dico quasi ogni giorno che in questa fase della stagione non si decide niente. I risultati servono per mettere monete nel salvadanaio, che è il credito degli allenatori, soprattutto quelli appena arrivati. Quindi in questo periodo dell'anno bisogna stare attenti, perché il credito va giù e se finisci in rosso a ottobre, novembre è un casino. Questo è il senso. Io volevo fare, però, prima di salutare Marco Mariso, dato che siamo partiti dalla sua maglietta dei Miami Heat e dai 76ers, la settimana prossima comincia l'ultima Eurolega così come la conosciamo, Marco. Il futuro è dietro un sipario di soldi, interessi, confusione, Adam Silver, l'NBA, stiamo parlando con l'Eurolega, forse ci mettiamo d'accordo, forse no, ma di sicuro partiamo. Insomma, da appassionato di quel gioco lì, che ci è caro a tutti quanti noi tre, insomma, un po' di così, non ti dico preoccupazione, diciamo curiosità, ma sì, diciamo curiosità ce l'ho.
4: Io ho più preoccupazione che curiosità, se devo essere sincero. Guarda, i media ne parlano poco, guardo con estrema perplessità questo progetto, queste due squadre di Roma fiorite dal nulla, che aspettano una convocazione che, come dire, una mano che dall'altro si poserà sul capo di una delle due, e a seconda di quale delle due sceglierà, l'altra tornerà a cenere alla cenere. Ma ragazzi, ma è una follia, ma non funziona così. Noi siamo europei e non americani. Io già questa cosa dell'NBA europea ho qualche problema, sinceramente, a farmi una ragione, perché vedo grandi sponsor e palazzi dello sport vuoti, se tu capisci cosa intendo, no?
2: Sì.
4: Ok? L'Eurolega aveva i suoi problemi, aveva i suoi difetti, ok? Era in perdita, ma con questa formula secondo me funzionava ed era più interessante. Cosa ci riserva il futuro del basket? È una bellissima domanda, perché questa cosa dell'NBA Europa rischia di smembrare anche i campionati nazionali, così come li abbiamo conosciuti, e anche quello è un peccato. Non lo so, posso essere un tradizionalista, posso essere un passatista, sono molto... Sono molto perplesso. Metà preoccupato.
2: Sì, no, poi vedi anche grandi movimenti. Lo stesso Cardinale che vuole investire e che va a prendere Varese, o che tratta con Varese. Insomma, vedi dei movimenti in funzione di logiche che ancora non conosciamo. È questo il senso. Pierluigi.
4: Sì, Varese. Varese, che è una piazza storica, si esaltava per i duelli con Cantù e con Milano, non contro i London Tigers. Capisci cosa voglio dire?
2: C'è
4: tutto un processo c'è l'NBA Europa non prevede un processo di educazione al suo canone del pubblico, che secondo me è molto difficile da imporre, mettiamola così.
2: Sono d'accordo, vista così ho la stessa sensazione, Pier.
5: Guarda, io sì, sono anch'io, ho i miei margini di preoccupazione, di dubbio, e è chiaro che qui si debba andare verso una, quantomeno una sintesi, sintesi all'europea, nel senso che pensare un NBA Europe che prescinde, l'ho detto tante volte,
2: dei mercati,
5: da Belgrado, passone, da Atene, o magari ne prende una ma non prende l'altra, per decide così, o magari gli dice perché non fate una bella franchigia unica,
2: ragazzi,
5: perché
2: no. questa l'abbiamo già vista,
5: capito, come tanti anni fa c'era l'idea di fare il Pisorno, gli amici toscani Livorno, Genoa e Samp, no, ecco, quindi queste cose qui fatte in maniera di plastica non mi piacciono, ovviamente. Io dico anche una cosa, in generale ho una posizione un po' più aperta, nel senso, vediamo che succede, nel senso che noi non veniamo purtroppo da un mondo del basket che era in una fase di grandi lustrini e crescita, veniamo da anni in cui c'erano due squadre in Italia, Milano e Bologna. Bologna che ogni anno, togliendosi un po' di budget, provava a essere competitiva con Milano, e poi delle realtà che negli ultimi anni erano cresciute ma che poi essenzialmente non riuscivano a essere competitive fino in fondo. Quindi se arrivano degli altri progetti da fuori e portano risorse, secondo me in generale vanno ascoltati. Poi certo, se la cosa è che ci sarà la squadra del Manchester United contro la squadra, cioè la cosa fatta completamente a tavolino, quindi ma io l'aspetto fondamentale sarà capire come, che tipo di interazione ci sarà con l'Eurolega.
2: No, cioè, ma secondo me quella
5: se
2: la
5: gli
2: chiave,
5: americani vengono la chiave, a portare prima di tutto dei soldi e poi un certo modo di fare marketing, a me
2: assolutamente
5: va anche
2: bene. No, ma quello se assolutamente a imporre una formula diversa è un casino. Certo. E se vengono a imporre delle tradizioni che non ci sono, è un problema. No, quindi ci teniamo la nostra preoccupazione. Grazie Marco, alla prossima. Ciao.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Marco Maresio, che restituiamo alle pagine illustri del Corriere della Sera. Grazie per Luigi Pardo, ci fermiamo, poi torniamo con altre cose.
8: Non telefono, non chiamo.
9: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, eh? Sono tutti convocati.
9: Ecco, bravo mister.
11: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
12: Fa Oscillo Coccinum.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Boiron.
16: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
19: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta Borse in diretta.
0: Buon pomeriggio, da Deborah Rosciani, siamo in attesa tra un'ora dell'avvio della negoziazione a Wall Street. Il mercato americano dovrebbe aprire in recupero, il Dow Jones è dato in avanti dello 0,87% dopo la mossa di ieri sera dalla Federal Reserve, l'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base come nelle attese. Intanto sono in corso di diffusione diversi dati economici americani, le richieste di sussidi di disoccupazione in calo nell'ultima settimana di 10.000 unità, i nuovi cantieri edili ad agosto c'è un calo del 2,6% su base mensile e del 2,7% su base annuale, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia che scende a 37,8 punti, quindi tutto sommato dati non particolarmente buoni che chiaramente saranno forse valutati prossimamente dalla Banca Centrale Americana, che il mercato ha già messo in conto aumenterà di nuovo i tassi di interesse almeno una volta entro la fine dell'anno. L'Europa procede tutta positiva, ricordiamo anche che oggi la Bank of England si è riunita lasciando nel Regno Unito i tassi di interesse fermi. Sono positive tutte le borse europee, dicevo, con una crescita di quasi un punto, Milano più 0,94%, corre Moncler più 4, Poste più 3, Fincantieri più 3, Brunello Cucinelli più 3, più 2,5 punti per Stellantis e Telecom Italia. Ricordiamo che la settimana prossima si riapre per un'altra settimana l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste appunto su Telecom. Per il resto, tra i titoli negativi ne abbiamo solo 4, figurano Eni meno 1,65 e un calo di circa mezzo punto per Tenaris, Inuit e Campari. È tutto.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
25: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
26: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
27: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
28: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
27: E con
29: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
30: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Cioè serenità, in che senso c'è serenità? Perché?
1: Per come sta andando la squadra, per tutto quello che si dice.
0: Pressione, esatto. Parlare di pressione. Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, a 10 anni, quando andavo a scuola e il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare 2 cose per la famiglia. Si figuri se mi turba adesso, dopo una sconfitta, un processo che non posso controllare io. E lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato 2 o 3 volte. Anch'io, quando voglio dar forza, raddoppio per mettere in evidenza la cosa. Uguale lei. Io, la locandina di Luciano Spalletti, mi continuo a allenare con gli stessi criteri.
2: È uscito il nome di Conte, ma era uscito quando c'era Nego, quando c'erano gli altri. Quindi lei dice che al farmaco, ma non sente sulle spalle appunto tutto questo carico di una storia?
0: Non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui.
3: E Max Nerozzi, rimaniamo a Corriere della Sera, Max Nerozzi che ieri ha rivolto queste domande a Spalletti, e io saluto, ciao Max.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: E tu sai benissimo che queste partite, grosso modo di pre-season, non pesano tanto dal punto di vista dei risultati, ma hanno una dannata importanza, lo dicevo prima a proposito del Milan, per guadagnare tempo per allenatori che non ne hanno. Uno di questi è Spalletti.
4: No, hai ragione, nel senso che certo il risultato conta, ma l'Europa League sarà lunga, quindi alla fine forse conta più domenica con l'Atalanta, però conta per guadagnare tempo, come dicevi tu. E poi sai cosa? Per riprendere quel filo che secondo me Spalletti aveva iniziato la scorsa stagione, ma Arrigo Sacchi diceva sempre che la vera rivoluzione non è cambiare i giocatori, ma cambiare il loro modo di pensare, la loro testa, come vedono il mondo e il gioco. E secondo me Spalletti in questo c'era riuscito l'anno scorso, cioè ricorderai comunque delle cose nuove si erano viste, la Juve secondo me giocava anche bene ed era arrivata qualche sconfitta oggettivamente casuale, insomma frutto di episodi, mi viene in mente Cagliari, un assedio,
3: sì,
4: poi
3: certo.
4: E io ti dico la verità, è un'impressione magari sbagliata mia, che in questo inizio di stagione quel filone si sia un po' interrotto, al di là delle statistiche, dei risultati, e forse anche perché la squadra è cambiata, ci sono altri giocatori e quindi è fisiologico che ci voglia un po' di tempo a riprenderlo, però ho avuto questa sensazione qua.
3: Certo, ben strano destino quello di Conte, o allena o fa il fantasma professionista su tutte le grandi panchine che traballano, non solo quella da Juve.
4: Guarda, sì, esatto, o era in panchina o c'era la sua stella ancora, esatto, attorno allo stadium, incisa come ho su Hollywood Boulevard, e quindi è vero, però è vero anche, come dicevamo ieri con Spalletti, che gli stessi discorsi, tu ricorderai bene, sono stati fatti anche con altri allenatori, cioè basta che qualcosa non andasse e se Conte era libero, appunto, un pensiero arrivava a lui. Ti devo dire che al di là delle invocazioni dei tifosi non c'è stato ovviamente un contatto tra Conte e la società. Carnevali ha dato la fiducia giusta secondo me a Spalletti, come giustamente era stato rinnovato il contratto. Devo dirti che la novità secondo me in questo inizio di stagione è che Conte, che come sai spesso ha detto io non prendo squadra in corsa, cerco un progetto dall'inizio, da quel che si è capito, se un progetto serio arrivasse anche in corsa, può essere il Manchester United con cui sta parlando, secondo me lo prenderebbe al volo, sì, anche a stagione iniziata.
3: Figurati se deve scendere le scale e fare 2 chilometri in macchina.
4: No, certo, è qua sotto i portici praticamente tutti i giorni. Quindi.
3: Appunto. Senti, si è visto in questa stagione pochissimo Spalletti, l'anno scorso magari un po' di più, ma pochissimo Spalletti in generale alla Juventus. Però ancora meno si è vista negli ultimi 4 anni la Juventus, cioè quella che sceglie un allenatore, lo difende e comunque fa capire qual è la direzione.
4: Direi, allargherei il discorso, la prospettiva non solo l'allenatore, perché qui non è che sono saltate solo le panchine ma anche le dirigenze, certo, cioè ricorderai, certo, Giuntoli, Comonghi, adesso Carnevali, quindi c'è stata un'instabilità di fondo e hai ragione tu, forse la vera forza sarebbe metterci un punto, tenere la barra dritta, esatto, e andare avanti comunque siano le condizioni. E poi però torniamo al discorso che facevi tu all'inizio, che ti devi guadagnare il tempo, perché faccio un esempio che si è già fatto in questi giorni, c'è l'Atalanta domenica e poi ci sono 3 settimane sostanzialmente di pausa, quindi sai lì come ci arriverai, l'inerzia in cui ci arriverai e gli umori al di là dei risultati conteranno parecchio.
3: Sì, conteranno tantissimo. Max, grazie, ti abbraccio.
4: Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio.
3: Grazie a Max Nerozzi, ci fermiamo per il traffico e poi motori.
5: Il mio consulente del lavoro? è differente. E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Strade in diretta.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, è chiusa per incidente con moto coinvolta l'uscita di Sesto Primo Maggio provenendo da Como. Si sono formate code a partire da Cinisello Nord. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code per un incidente tra Bolzaneto e Bivio per Ventimiglia in direzione Genova e sulla 10 Genova-Ventimiglia in colonnamenti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Nel nord-est, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, rallentamenti e code per cantieri tra Carni e Pontebba in direzione Tarvisio. Sono per lavori anche le code sulla 1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orvieto, verso Milano, segnalato anche un veicolo fermo. Infine, più a sud, in Lazio, forti rallentamenti in direzione Napoli per la rimozione di numerosi veicoli coinvolti in un incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. È tutto, strada in diretta, torna tra circa un'ora.
8: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Ti è piaciuto o no un circuito nuovo?
2: Il circuito da guidare è bello, però per la gara, cioè il circuito dovrà fare delle modifiche, perché comunque è davvero difficile, se non impossibile, sorpassare.
3: Vedo che Filippo Maria Ricci ha fatto scuola, la sua libreria cartonata che usa a Madrid, cioè il cartonato della libreria, tutta roba finta, anche a casa di Jonathan Ferroni. Prima avevo visto anche Marisio che aveva il cartonato, ovviamente sono libri finti, no? Non li leggi.
4: Ma è lo stesso di Filippo Maria Ricci, ce lo passiamo a seconda di chi passate. Deve presentarsi.
3: Esattamente, questo sospetto ce l'avevo. Roberto Lacorte, buongiorno.
5: Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
3: Ciao, pista bella, pista brutta, in rimonta furiosa di Cortomuso all'Allegri fa lo stesso, vale sempre la legge di Antonelli.
5: No, io sulla pista veramente ormai si è detto tutto, io ero lì e la cosa che veramente manca nel condividere con i nostri radioascoltatori erano le facce dei piloti quando scendevano dalle prove, dalle qualifiche, dalla gara, cioè scuotevano la testa, ti assicuro, tutti quanti nel parco chiuso neanche si levano il casco, guardavano per terra e scuotevano la testa. È una pista dove non si fa niente, assolutamente niente, e se non si fa niente in F1, dove ci sono 3 secondi tra la prima, la macchina più rapida, anche 3,5 secondi a quella più lenta, immaginatevi cosa significa nella Formula 3, nella Formula 2. Praticamente è congelato tutto.
3: Sì. L'anno prossimo, notizia di ieri, vivremo 10 sprint, compreso una Monza 1 e 2, Jonathan.
4: Sì, allora, sai che io sono un po' all'antica e quindi non amo le sprint, perché per me il termine gran premio vuol dire qualcosa, e vedere delle mezze corse fatte al sabato col rischio di con l'attenzione a non rompere la macchina per la domenica mi sembra un po', per me, un po' una perdita di tempo. Però mi rendo conto che il pubblico sta rispondendo, hanno gusti diversi dai miei, e quindi non ho diciamo l'arroganza di pensare che come le vedo io sia il modo giusto. Io preferisco il Gran Premio e basta. Però
3: Roby?
4: Ma sono io.
5: No, va bene, anche l'osservazione di Jonathan è correttissima, la questione di heritage che è importante. Sta Formula 1 si sta un po' dimenticando la cura dell'heritage, no? Quindi si lancia veramente un po' troppo, è bene andare in avanti, ma ci vuole sempre quell'heritage che è importante, che dà valore. Ci sono delle piste dove si possono fare sprint, piste dove non si possono fare sprint,
3: sì, e io mi sto chiedendo
5: come è possibile proprio a Monaco, dove questi due aspetti, cioè di mantenere il Gran Premio e dove è facile, molto facile sbattere, e dove una sprint dove non c'è il cambio gomma, dove non si passa, non c'è il cambio gomma, com'è possibile metterla proprio lì?
3: Sì, è vero, questo è vero. È quantomeno bizzarro. Senti, Jonathan, domenica, il migliore in campo di domenica, cioè Lando Norris, e poi ha poi passato lunedì su una macchina nuova.
4: Sì, a me ha fatto molto piacere vedere Lando su una McLaren, proprio perché non era la MCL40 di Formula 1, ma era la Hypercar che debutterà nel WEC l'anno prossimo. E insomma, non è andato a fare un giretto, ha fatto una quarantina di giri. Diciamo, vuol dire tutto e niente, per carità, però non sono cose che si organizzano così, perché il campione del mondo di Formula 1 passava di lì per caso. La mia opinione è che sia sua intenzione correre la 24 ore di Le Mans, verosimilmente non sarà l'anno prossimo, è il primo anno di sviluppo della macchina, ma secondo me l'anno successivo ci sarà, perché tra l'altro apre altre prospettive, perché potremmo vedere una temporanea emigrazione di piloti di Formula 1 a Le Mans, magari organizzata bene tra FIA e WEC, non di straforo, magari con Verstappen, che ne so, sulla Ford, visto che la partnership per i motori con Red Bull, magari con Alonso sulla Valkyrie, e poi chissà la Ferrari, qua sono io però che invento.
3: Sì, no, ma attenzione, perché tra le notizie di ieri c'è anche quella di un calendario molto favorevole, no? Max Verstappen, che abbiamo visto il video più bello della settimana, è quello che potete trovare, no? In kart, e Roberto sa cosa vuol dire, partendo con 100 concorrenti davanti su 14 giri li ha superati tutti, esibizione finché vuoi, però meravigliosa da vedere, davvero il video della settimana. Però attenzione, perché l'anno prossimo Verstappen avrebbe la possibilità, almeno teorica, Roby, di corrersi le tre grandi 24 ore europee. Le Mans, Nürburgring e Spa, perché il calendario della Formula 1 finalmente lo permetterebbe, uso il condizionale.
5: C'è un bel movimento, questa è stata una bellissima notizia, non è arrivata non è stata una coincidenza, sicuramente è frutto di un lavoro, di un accordo nell'ambito del motorsport in senso allargato, è prevalso il buon senso e questo sicuramente aprirà, ma sai, nel paddock F1, F2, F3 che fermento, che desiderio, che voglia c'è di correre la 24 ore Le Mans, Daytona, Nürburgring, fare anche l'endurance da parte dei piloti delle gare sprint, delle gare F1, delle formule, e si ritornerà, se così è, così c'è una coincidenza molto bella, il WEC che esplode, il WEC che sta andando verso anche una revisione dei regolamenti, ma contro, insomma, togliendo quindi il BOP. La Formula 1 che ha capito che è impossibile bloccare questa migrazione, davanti a noi sono le prospettive bellissime, dove ci sarà un ritorno, vi ricordate gli anni 70, 72, 74, dove i piloti erano completi, facevano Formula 2, Formula 1 e Endurance. È inarrestabile questa cosa qua. E quindi ci saranno delle belle cose, piloti che sono... La cosa più bella è che ci andranno a correre piloti non che hanno finito il percorso Formula 1, ma che corrono Formula 1.
3: Certo, certo, certo. I grandi protagonisti del circo, insomma. A proposito di heritage di anni 70, eccetera, Jonathan, a Mugello c'è una roba incredibile.
1: Sì, sì, visto che siamo appunto in argomento, è stata presentata la settimana scorsa all'ACI a Milano e sarà il Gran Premio Storico d'Italia, che si correrà nel weekend tra il 2 e il 4 ottobre al Mugello. E io credo che un evento agonistico di questo livello per vetture storiche in Italia di Formula 1 non ci sia mai stato. Ci saranno circa 100 macchine di Formula 1 dagli anni 60 agli anni 2000, poi anche tante vecchie Formula 2, Formula 3, Formula Abarth, qualche prototipo, e le Formula 1 correranno in quattro categorie divise per periodi storici, naturalmente. Ciliegiona sulla torta ci sarà poi una parata delle F1 di Michael Schumacher, delle Ferrari dal 96 al 2006, tra l'altro guidate tutte da piloti Ferrari, con René Arnoux, Mika Salo, Clarini, Fisichella, Giovinazzi, Ed Irvine, Gerhard Berger, Badoer e Bertolini. Quindi la Ferrari in questo caso, di solito queste cose non le fanno tanto, ma sono in prima fila nell'organizzare l'evento. E la cosa bella è che il pubblico potrà andare in tutte le tribune, nel paddock, io ci vado di sicuro, anche perché siamo al Mugello, quindi si parla anche di bisteccone, Chianti e altre amenità pericolose.
3: No, mi sa che ci andiamo tutti e non sarebbe male nemmeno farlo vedere ai telespettatori che adesso ci stanno guardando sul Sole 24 Ore TV. Vabbè, vedremo, ne parleremo. Grazie ragazzi, grazie Roberto, grazie Jonathan, alla prossima. Io ringrazio anche Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
3: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
4: Ah, che stress.
5: Pac.
4: Non ho tempo per fare nulla.
5: Pac.
4: Troppi pensieri per la testa.
5: Pac.
4: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pack!
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
12: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
11: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
18: Sono le 15.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Pedopornografia online, indagine sotto copertura della polizia, 17 arresti, i capi avevano fra 22 e 28 anni. Asse popolari destre al Parlamento europeo, una mozione critica Sanchez sui migranti. Abolizione del bollo auto, 163 euro all'anno di risparmio medio e un costo per lo Stato di 2,4 miliardi. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'Arabia Saudita ha subito un nuovo pesante attacco sul suo territorio. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Lo riferisce la protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Roma contro la pedopornografia online. Dopo due anni di indagini sotto copertura, 17 persone sono state arrestate. L'organizzazione era internazionale ma con base in Italia.
20: Oltre 22.000 video e 34.000 immagini per un totale di quasi 283 gigabyte di materiale illecito è quanto sequestrato nell'arco di due anni dalla Polizia durante il

0: ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici. Più di 1000 gli abbonati, soprattutto giovani di ogni nazionalità. Le vittime hanno tra i 4 e i 10 anni. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il risparmio medio per gli italiani con veicoli di potenza inferiore agli 80 kW che saranno interessati dall'abolizione del bollo auto annunciata ieri dal governo a partire dal 2027 sarà in media di 163 euro secondo i dati elaborati da Facile.it e Pratiche Auto Online. L'opposizione parla di misura demagogica ed elettorale che vincola il bilancio statale con 2,4 miliardi di euro di costo all'anno. Asse fra popolari e destre al Parlamento europeo sull'immigrazione, con 339 voti favorevoli, 225 contrari e 16 astensioni, l'Eurocamera ha adottato una risoluzione sulla crisi dei migranti a Ceuta, in cui si esprime profonda preoccupazione per la politica di regolarizzazione su vasta scala perseguita dal governo spagnolo, che funge da fattore di attrazione. Dopo i falliti tentativi di trovare una posizione comune con socialisti e liberali, è passato il testo del PPE con i voti delle destre. Al centro dei riflettori in Europa anche il rafforzamento dell'alleanza dell'Unione con il Canada.
2: Dopo la sorpresa iniziale per la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen su uno stato di primo membro associato dell'Unione Europea per il Canada, il Premier Carney ha preso il podio dell'Europarlamento di Strasburgo per accettare formalmente la proposta.
3: Canada welcomes this ambition.
2: Canada e l'Europa sono più forti insieme, accogliamo la proposta, una grande maggioranza dei nostri cittadini, secondo i sondaggi, sostiene legami più stretti col vecchio continente, ha detto. Nell'assenza di un quadro giuridico chiaro su questa ipotetica associazione, Carney prova a sostanziarla di significato, partendo dall'autonomia strategica e individuando settori quali minerali critici, difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. In questa rinnovata alleanza rientrerebbe un commercio senza barriere burocratiche e programmi di scambio e mobilità tra canadesi ed europei. Carney sogna un'associazione in grado di diventare un faro per le democrazie mondiali in tempi dove dittature e autocrazie avanzano. E nelle pacate parole del premier canadese c'è anche la risposta al bullismo del presidente americano Trump, che nella notte ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea imponendo nuovi pesanti dazi qualora Bruxelles decidesse di procedere col progetto di rendere il Canada un membro associato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Elezioni politiche in Svezia. Dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra conferma la vittoria di Misura con un vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di centrodestra. La leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Matteo Caccia, racconta.

0: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: È tornato il concorso per vincere un purificatore d'acqua IVM. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto e Virginia.
3: Ciao!
4: Ciao a tutti!
2: So che oggi avete una sorpresa per chi desidera un purificatore d'acqua IVM e ancora non ce l'ha.
5: Ne mettiamo in palio tre.
4: Tre purificatori d'acqua IVM, destinati all'uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
2: E basta solo chiamare.
5: Sì, i primi tre che fanno squillare il nostro centralino se ne aggiudicano uno.
2: Ma ci sono degli obblighi di acquisto? Delle spese?
4: Obblighi no. Si tenga presente però che un purificatore per funzionare bene ha bisogno ogni anno di cambiare i filtri. Bene, questa è manutenzione e non è compresa nel regalo. Il vincitore se ne dovrà occupare a proprie spese.
2: Con voi quanto può costare?
4: Offriamo il pacchetto base a 180 euro l'anno con contratto triennale.
2: Il numero da chiamare adesso per vincere un purificatore è 800 800 800.

0: 13. Info regolamento Montepremi su ivmacqua.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: C'era una voce al telefono, una mail, un algoritmo addestrato a sembrare umano. E la solitudine ha fatto il resto.
5: Sono molto bravi. Queste persone lo chiamano promettendo cifre mirabolanti, dicendo che lui ha un'eredità all'estero di un parente lontano di qualche milione di euro.
4: Storie di truffe telematiche e di app di tracking in una puntata che si intitola Se vuoi, te lo racconto io.
6: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Una cosa che io mi domando, che noi qui in redazione ci domandiamo spesso, ma che anche esprimo verbalmente spesso a questi microfoni, è davvero quando e come mai e perché le persone continuano a mandarci queste storie. Noi siamo stupefatti e vi ringraziamo, e soprattutto cosa muove una persona a mandarci una storia. Ovviamente abbiamo le nostre risposte, abbiamo le nostre ipotesi più che altro, no? Uno sente una storia che è simile alla propria e dice: ah, ecco, aspetta, anch'io la racconto. O un altro invece magari sente una bella storia e dice: voglio provare anch'io a raccontare una storia mia, una storia bella. Se la cerca, la trova a un certo punto e ce la manda. E poi ci sono le storie come quelle di oggi, ci sono le storie come quelle di Ines, della sua famiglia, di suo papà, che sono storie difficili da raccontare perché c'è l'amore dentro, c'è l'amore per una persona cara, una persona adorata, amata, se non fosse una ripetizione. E quella persona in questo caso è suo padre, è il padre di Ines, che è una persona molto anziana, che si è ritrovata preda di una serie di truffe che Ines poi ci racconterà meglio, e che soprattutto non vuole saperne altre, non ne vuole sapere di quello che gli dicono loro, di quello che gli dicono i figli, le figlie, i nipoti, e cioè che tutta quella cosa lì in cui è entrato, con le telefonate, con le mail, con i messaggi, sono tutte invenzione, sono tutte un'invenzione per spillargli dei soldi. Ma la questione non sono i soldi qui, la questione è vedere il proprio padre, la persona più care al mondo, andare per un'altra direzione e non voler ascoltare quello che tu e che i cari tuoi ti stanno dicendo. Da qui vi raccontiamo un'altra storia, che è una storia bellissima e struggente, della storia di una donna che si accorge che il proprio marito comincia a perdere dei pezzi, dimenticare delle cose, non essere in grado di fare la tessera della metropolitana, e a un certo punto capisce che cos'è e inizia a seguirlo con un'app, non per morbosità ma per sicurezza, perché deve sapere dov'è sempre. È un'altra storia bellissima e struggente, sono due storie che compongono una puntata, secondo me, meravigliosa, che si chiama Se vuoi, te lo racconto io. Benvenuti.

0: Mio padre ha 90 anni. Ho passato quasi 60 anni a guardarlo. Da bambina lo guardavo dal basso, come si guarda qualcosa di grande. Poi sono cresciuta, ma non ho mai smesso di alzare gli occhi verso di lui. È un medico. Uso il presente perché in qualche modo lo è ancora. Nell'identità, nel modo in cui sta al mondo, nel modo in cui si è sempre raccontato. Ha attraversato decenni di medicina in cui si salvavano vite con l'esperienza e l'intuito. È sempre stato un uomo autorevole, a volte severo, ma di una severità che non ho mai vissuto come crudeltà. Era il segno di qualcuno che prendeva le cose sul serio. Credeva nel peso delle parole, nella solidità delle istituzioni, nel fatto che le regole avessero un senso. E soprattutto aveva qualcosa che io ho sempre ammirato profondamente. Sapeva distinguere il giusto dallo sbagliato. Non come un giudice, ma come qualcuno che ha una bussola interna solida, che non si lascia confondere, che vede chiaro anche quando gli altri non vedono niente.
1: Un comportamento generale sul suo atteggiamento verso la vita, nel senso che lui è sempre stato un punto di riferimento sia verso il suo lavoro sia verso la sua la realtà, nel senso che lui si è sempre posto verso il mondo in maniera molto seria. Sia verso gli altri sia verso la sua professione, è un medico e quindi ha sempre avuto un atteggiamento molto autorevole.
0: Crescendo dentro questa solidità avevo imparato a fidarmi del mondo e in qualche modo a fidarmi di me stessa, perché lui mi ha insegnato che esiste una differenza tra il bene e il male e che quella differenza si può riconoscere. Non era una scelta filosofica, era la sua struttura ed è anche la mia. Poi il mondo è cambiato e lui non se n'è accorto. Non è colpa sua. Chi ha 60 anni o meno ha avuto il tempo di imparare. Chi ne ha 80 o 90 si è ritrovato in un continente nuovo senza mappa, senza punti di riferimento. Gli strumenti che lo avevano reso grande, leggere uno sguardo, valutare una persona in pochi secondi, fidarsi dell'istinto, non servivano più. Dall'altra parte non c'era nessuno da guardare negli occhi. C'era una voce al telefono, una mail, un algoritmo addestrato a sembrare umano. E la solitudine ha fatto il resto. Gli amici se ne sono andati tutti. Noi figli avevamo le nostre vite. Il computer è la sua compagnia. E i truffatori lo sanno. Non hanno la faccia losca dei racconti di una volta, non ti aspettano all'angolo della strada, ti chiamano con una voce calda, sicura, che sa esattamente cosa dire. Ti fanno sentire importante. Ti trattano come qualcuno che merita di essere ascoltato. Sembra quasi che si prendano cura di te e usano contro di te proprio quello che per una vita è stato un punto di forza, cioè la capacità di fidarti. Ci ho messo settimane a capire, forse mesi. Ogni volta che pensavo di avere il quadro completo spuntava fuori un altro dettaglio, un altro movimento bancario, un'altra omissione. Mia madre sapeva, ma non parlava. Lo assecondava per comprare un po' di pace, senza rendersi conto che così lo accompagnava sempre più lontano. E io mi sentivo sola, in un modo strano, perché la cosa più dolorosa non era quello che stava succedendo. Era mio padre che stavo perdendo.

0: Quando ho capito davvero cosa stava accadendo a mio padre, ho scelto con cura il momento per parlargli. Le parole, il tono. Volevo essere una figlia che protegge, non una che accusa. Avevo una paura enorme, non di lui, ma di quello che avrei potuto trovare dall'altra parte. Ho iniziato a spiegare e lui ha alzato le mani e si è infilato le dita nelle orecchie. Mi sono fermata, ho pianto, l'ho guardato. Mio padre, 90 anni, una vita passata ad ascoltare pazienti, colleghi, studenti, una vita passata a insegnarmi che esisteva una differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, con le dita nelle orecchie, come un bambino che non vuole sentire. In quel momento ho capito che non stavo parlando con lui. Stavo parlando con qualcuno che assomigliava moltissimo a lui, a mio padre, ma che aveva smesso di ascoltarmi nel momento in cui le mie parole minacciavano qualcosa a cui si aggrappava con tutta la forza che gli restava. Quella scena non riesco ancora a metterla da nessuna parte.
1: Un uomo che ha sempre avuto una bussola interna molto presente, non voler ascoltare una figlia che ha ormai quasi 60 anni, che ha una vita e che ha fatto una vita e che peraltro ha la sua stessa bussola interna perché ha imparato da quella e che oggi gli sa dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Oggi sarebbe compito mio aiutarlo a riconoscere questo cambiamento, ma lui non me lo consente, e vederlo mettersi le dita nelle orecchie per non ascoltarmi nell'aiutarlo mi toglie il fiato.
0: Poi ci ha provato mio figlio, suo nipote, 26 anni, l'età in cui crede ancora che la verità possa cambiare le cose se la dice abbastanza chiaramente. Mio padre lo ha spinto via, gli ha messo le mani addosso, lo ha insultato. Ho visto mio figlio con quella faccia, quella di chi ha appena incontrato qualcosa che non si aspettava, e ho sentito qualcosa spezzarsi dentro di me. Non il rapporto, quello forse si può ricostruire. Si è spezzata l'immagine che avevo tenuto intatta per 60 anni. L'uomo che conoscevo avrebbe riconosciuto l'inganno. Quella era stata sempre la sua forza. Vedere chiaro dove gli altri si perdevano. E invece era lì che preferiva la voce di uno sconosciuto alla voce di sua figlia, di suo nipote. Aveva perso proprio quello, la bussola. E senza di essa non riconoscevo più niente di lui. Eppure era lì davanti a me. Non so dove finisca la vecchiaia e dove cominci qualcos'altro. Non so quanto ci sia della perfezione di queste truffe e quanto della paura di invecchiare, del bisogno disperato di sentirsi ancora capaci, ancora in gioco. Il confine tra realtà e illusione si è consumato piano, e quando finalmente guardi, non c'è più niente da proteggere. Il mito non è crollato in un giorno, le montagne non crollano, si sgretolano. E tu resti lì, a raccogliere i pezzi, a cercare il momento preciso in cui tutto è iniziato, e non lo trovi mai. Trovi solo una lunga serie di piccoli cedimenti che avresti potuto, forse, vedere prima. Oggi mio padre è ancora seduto nella sua poltrona. Quando entro mi sorride e mi chiede come sto. Per qualche istante sembra ancora lui, e in quell'istante ho ancora voglia di crederci, di dirmi che andrà bene, che ci sarà un modo. Poi squilla il telefono e so già cosa accadrà. L'ennesimo truffatore, l'ennesima transazione finta, altre ore sprecate al telefono. Una dipendenza che è diventata una piaga sociale. Trattengo il fiato e capisco ogni volta di nuovo che il lutto più difficile non è perdere qualcuno. È perdere qualcuno che è ancora lì, davanti a te, che ti sorride, che ti chiede come stai, e non riuscire più a raggiungerlo.

0: Loro sono i Clash, o The Clash, che cantano The Card Cheat in una puntata che si intitola Se vuoi te lo racconto io. Abbiamo deciso di intitolarla così proprio partendo dalla storia che ci ha mandato Ines, che alla fine è il tentativo che lei, i suoi familiari, suo figlio hanno cercato, stanno cercando, adesso lo scopriremo con lei, di fare con il loro papà o il loro nonno, dipende dai casi. Ed è prova a sederti, ti racconto cosa sta succedendo, ma evidentemente pare che non funzioni. Pronto, ciao Ines, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Grazie.
0: Senti, dicevo, non so se hai sentito quello che dicevo, voi ci state ancora provando a dire al tuo papà siediti e proviamo a raccontarti cosa sta succedendo, o avete mollato il colpo?
1: No, no, ci stiamo ancora provando, un po' per vie terze, cioè nel senso raccontandogli cosa succede in giro nel mondo, un po' anche facendogli degli esempi su alcune trasmissioni di Radio 24, tipo Serpente Corallo, eccetera, ma lui sembra non ascoltare, per lui è una cosa completamente fuori dalla sua portata, lui è altrove.
0: C'è una diagnosi?
1: No, purtroppo no, nel senso che lui si rifiuta anche di questo.
0: Ah,
1: cioè, nel
0: ok.
1: Senso che in un certo senso si rifiuta di pensare di non essere più cosciente di quello che sta facendo, è una chiusura totale da parte sua, e purtroppo su questo è complice anche mia mamma, cioè loro pensano di essere assolutamente nel loro, di essere nel giusto.
0: In questo il fatto che lui sia stato un medico aiuta, o al contrario invece è ostile?
1: Al contrario, no, non aiuta per niente, perché in un certo senso, in parte secondo me i medici sono i peggiori pazienti, questo è riconosciuto.
0: Io avevo un ex suocero medico che diceva non credere mai ai medici, cioè se me lo dici.
1: Bravo,
0: tu
1: esatto.
0: Siamo a cavallo.
1: Esatto, bravissimo. E quindi questa cosa è drammatica. E lui pensa di essere perfetto, cioè questo, ho provato a parlargli anche dicendo, ma insomma papà vai da un geriatra, potrebbe aiutarti. Ah no, io non ho bisogno di geriatra, cioè non, figurati, non ho assolutamente bisogno. E io ho detto, ma insomma non è che sia un minus andare da un geriatra, i bambini vanno dai pediatri, le persone un pochettino più in là con l'età vanno dai geriatri.
0: No, non entra questa cosa. Invece hai voglia di spiegarci meglio di che tipo di truffe parliamo? Cioè sono delle truffe continuative o sono ogni volta diverse?
1: Magari per un certo periodo arriva una mail, oppure lo chiamano con una telefonata, poi io non so bene bene come sia la genesi, però arriva una telefonata, una mail, un WhatsApp al quale lui risponde. Fondamentalmente è un'eredità all'estero fantomatica di 8-10 milioni di euro, e gli chiedono di versare una somma piccola, ma è tipica questa cosa, perché ho parlato con la polizia postale, per ottenere, che ne so, l'antiriciclaggio, l'antimafia, tutte queste cose qui. E allora loro in teoria farebbero questi documenti, lui li versa in maniera completamente, insomma, forse incosciente, non si sa, va a fare dei bonifici e poi va all'ATM, quindi non va dallo sportello, dove lo sportellista potrebbe anche dirgli, ma guardi che insomma lo sta versando la persona sbagliata, se fosse in buona fede. No, va all'ATM a farlo, quindi non può dirglielo a nessuno, a quel punto non c'è più una persona davanti, no? E poi è reiterato, no? Poi chiedono altri 200 euro, eccetera, eccetera.
0: Però appunto sono le stesse persone che ti hanno preso di mira, cioè che sanno che tu sei...
1: Certo, assolutamente.
0: Da quanto va avanti questa cosa, e se avete fatto un calcolo di quanti soldi tuo padre ha?
1: Purtroppo sì, abbiamo fatto un calcolo che siamo intorno ai 25.000 euro.
0: Wow.
1: Ormai, e esatto, bravo, e sono circa un anno e mezzo.
0: Senti,
1: sì,
0: c'è una domanda che devo farti, che è una parola proprio dolorosa da dire, soprattutto per un familiare, ma l'unico modo possibile è una forma di interdizione, cioè per evitare che lui possa continuare ad avere accesso al proprio conto in banca, usarlo e quindi dare soldi a sta gente?
1: Guarda, non lo so bene, nel senso che è una cosa che pian pianino tra me e mio fratello dobbiamo affrontare assolutamente, ed è faticoso, puoi immaginarti, perché come ho scritto nella lettera è proprio la caduta di questo mito che si è andato sgretolando e si è sgretolato, no? Un processo difficile da affrontare dentro di sé, e quindi dentro di me, ma anche dentro tutti noi, noi figli, nipoti, eccetera. Quindi non me la sento di dirti dovremo prima o poi riuscire ad affrontare questa cosa, e ci stiamo a piccoli passi, e spero anche aiutati dalle autorità competenti, perché è così difficile, capisci? Cioè, purtroppo noi non possiamo fare niente, cioè la denuncia alla polizia postale noi non possiamo farla perché non siamo,
0: perché la deve fare lui.
1: Bravissimo, esatto. È tutto difficile, e quindi siamo in forte imbarazzo, perché in qualche maniera togliergli questa cosa, cioè di farlo diventare, perdonami il termine, completamente disabile, mi rende, ci rende un pochettino...
0: Sì, sì, il dilemma è enorme, si capisce, sì, sì, è tutto chiaro ed è tutto straziante e terribile. Ines, purtroppo devo salutarti, però primo in bocca al lupo, e secondo facci sapere come va a finire o come procede, certo, magari, quando hai voglia, se hai voglia.
1: Grazie a te.
0: Grazie davvero, ciao.
1: Grazie
0: Ines.
1: Grazie moltissimo, ciao
0: a
1: Matteo,
0: presto, ciao.

0: Al Wilson che canta The Snake. Ora le borse in diretta, poi torniamo. Se vuoi, te lo racconto io.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
5: PEC, PEC, PEC.
6: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
7: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
8: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
11: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H. Non è Tron.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
13: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Wall Street, come nelle attese, apre positivamente anche di slancio, con un rialzo del Nasdaq dell'1,6%, dello Standard & Poor's più 1,17%, Dow Jones più 0,8%. Ieri la seduta era stata più incerta in attesa delle determinazioni della Banca Centrale Americana, che poi ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, come nelle attese, con una indicazione di massima di essere pronta ad aumentare di nuovo i tassi almeno una volta entro la fine dell'anno. Vedremo come andranno i dati economici. Oggi intanto la Bank of England ha lasciato i tassi fermi, come nelle attese nel Regno Unito, mentre domani è possibile che dal Giappone arrivi un nuovo rialzo. Nel frattempo l'Europa procede positiva da stamattina, dopo settimane di volatilità piuttosto accentuata per la crisi della tecnologia, ma soprattutto per il forte aumento del prezzo del petrolio. Oggi abbiamo un quadro più favorevole: Parigi sale dello 0,6%, Francoforte più 0,8%, Milano più 0,81%, sul FTSE MIB, quindi in ulteriore miglioramento rispetto alla mattinata. Oggi sono in evidenza i titoli della moda: Moncler più 3,8, Brunello Cucinelli più 3,18, Poste Italiane più 3,55, viaggia più o meno di pari passo con Telecom più 2,84. La prossima settimana si riapre con nuove condizioni dell'offerta, l'offerta pubblica di acquisto e scambio appunto di Poste sul gruppo delle telecomunicazioni. Abbiamo un rialzo anche di Fincantieri del 2,8%, Stellantis più 1,7%, un rialzo di oltre un punto e mezzo di Stellantis, scusate, di Saipem, di Assorin e anche di Avio. Per il resto, per quello che riguarda il territorio negativo, non c'erano almeno un'ora fa molti titoli e abbiamo Eni in calo di un punto, Buzzi meno 0,7%, Campari meno 0,4%. È stato molto vivace oggi il mercato valutario con un forte rialzo dell'euro sul dollaro. In questo momento addirittura si prova a sfiorare 1,15, 1,1488, l'esatto rapporto di cambio. In questo momento è tutto.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
19: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
20: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
21: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
23: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
24: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
25: Matteo Caccia racconta.
0: Oggi nella prima parte di puntata vi abbiamo raccontato la storia di Ines e di suo padre, che è una storia molto dolorosa, soprattutto per loro che la vivono, per i figli, per i parenti molto stretti. È appunto la storia di una figlia che non riconosce più il padre e che sfortunatamente è andato incontro a un processo inevitabile di invecchiamento di cui qualcuno si è preso vantaggio in maniera particolarmente vigliacca. A quel punto, per non lasciare che le cose precipitino, bisogna assumersi le proprie responsabilità, fare qualcosa che forse prima non avremmo mai pensato di fare. Per questo motivo abbiamo deciso di intitolare la puntata di oggi "Se vuoi te lo racconto io", perché ogni tanto bisogna trovare la forza di reagire, di fare qualcosa che forse in altre situazioni sarebbe considerato sbagliato, che è un po' come la moglie protagonista della prossima storia che abbiamo trovato sulla nostra rubrica del New York Times preferita, che è Modern Love. Si intitola "Seguendo con tenerezza mio marito". La scritta Caroline Bailey, è una pubblicitaria che vive a Brooklyn. State con noi.

La terza volta che mio marito si lamentò di non riuscire a ricaricare la tessera della metropolitana, iniziai a sospettare che il problema non fosse il distributore automatico. La mattina dopo andai con lui e capii che avevo ragione. Rimasi a bocca aperta mentre lo guardavo strizzare gli occhi e toccare lo schermo quasi alla cieca, leggendo male le istruzioni e confondendo i pulsanti per il pagamento. Quando finalmente riuscii a selezionare l'importo da caricare, ebbe bisogno del mio aiuto perfino per inserire la carta di debito nell'alloggiamento giusto. Poi il terminale gli chiese il PIN. Lui digitò il nostro codice postale e comparve un messaggio di errore. «Visto?» disse. «Non funziona». Annuì. Completai l'operazione e lo osservai attraversare i tornelli per andare al lavoro. Rimasta di nuovo in strada, ripensai a tutti gli strani episodi dell'ultimo anno. I problemi di vista che attribuiva alla dislessia, le dimenticanze che io avevo liquidato come un possibile disturbo dell'attenzione mai diagnosticato, o gli inconvenienti nei negozi, in banca, perfino a casa nostra, e per cui lui dava sempre la colpa a persone incompetenti, apparecchi difettosi o guasti improbabili. Fino a quel momento mi erano sembrati episodi isolati. All'improvviso iniziarono a comporre un quadro. Dopo 7 visite neurologiche, 2 risonanze magnetiche e un devastante test neuropsicologico, mio marito ricevette la diagnosi. Aveva 59 anni e soffriva di Alzheimer, in una rara forma a esordio precoce, chiamata atrofia corticale posteriore. Nel suo caso le placche non avevano colpito subito la memoria, ma le aree del cervello responsabili dell'elaborazione delle immagini. Alla fine di un anno fatto di umiliazioni per lui e di colpi al cuore per me, scoprimmo che non riusciva più a leggere correttamente, a firmare dei documenti, a ricordare la data e spesso nemmeno il motivo per cui ci trovavamo nello studio del neurologo. I medici erano stupiti che riuscisse ancora a lavorare e ad andarci ogni giorno in metropolitana. Sul lavoro ero d'accordo con loro, infatti avrei scoperto che i colleghi lo stavano coprendo da molto tempo. Sulla metropolitana invece no. Come molti nati e cresciuti a Brooklyn, mio marito prendeva il treno da tutta la vita. La rete della metropolitana era impressa nella sua memoria più profonda. Conosceva tutte le linee, le loro strane diramazioni e perfino il punto esatto della banchina dove aspettare perché le porte del vagone si aprissero proprio davanti a noi. Lo prendevo sempre in giro, chiamandolo un fanatico dei treni. Non a caso, il primo giocattolo di nostro figlio era stato un modellino della metropolitana di New York. Pochi giorni dopo la diagnosi fu accompagnato con gentilezza verso il pensionamento. Decise che avrebbe impiegato il tempo libero andando in metropolitana per visitare musei, passeggiare nei quartieri che amava e vedere film al cinema. Io lavoravo ancora e nostro figlio frequentava il liceo. Le alternative erano lasciarlo andare da solo oppure assumere qualcuno che lo accompagnasse. Lui rispose immediatamente questa seconda ipotesi. Pur accettando la diagnosi, rifiutava di credere che la malattia avesse già cambiato davvero la sua vita. Sapevo bene che invece non era così. Era appena stato costretto a lasciare il lavoro perché non riusciva più a leggere né a scrivere, ma credere che l'Alzheimer appartenesse al futuro e non al presente era il suo modo di resistere. In qualche modo diventò anche il mio. Lasciarlo girare da solo mi spaventava. I nostri familiari pensavano che la risposta dovesse essere un deciso no. Io, invece, ero disposta a correre quel rischio.

In alcuni gruppi online per genitori avevo sentito parlare delle app che permettono di seguire gli spostamenti dei figli quando iniziano a essere più autonomi. Entrando nei gruppi di sostegno dedicati all'Alzheimer, scoprì che molti caregiver usavano esattamente gli stessi strumenti, ma al contrario, per seguire i propri cari mentre perdevano autonomia. Non avevo mai controllato gli spostamenti di nostro figlio, sapevo però che avrei dovuto controllare quelli di mio marito. E sapevo altrettanto bene che lui non lo avrebbe accettato. Così organizzai un piccolo sistema di sorveglianza senza dirglielo. Pensavo che mi sarei sentita in colpa a spiarlo, e invece, quando iniziai a seguirlo come un puntino su una mappa digitale, provai una sensazione completamente diversa: vicinanza. Quando vedevo il suo puntino fermarsi davanti a un negozio di dischi, immaginavo che stesse sfogliando vecchi LP. Quando lo vedevo sulla Great Lawn di Central Park, mi sembrava quasi di essere seduta lì, sull'erba, accanto a lui. Se avesse saputo che lo controllavo, si sarebbe sentito tradito. Io invece avevo la sensazione di avere regalato a entrambi un po' di tempo in più, permettendoci di conservare le abitudini che avevano tenuto insieme la nostra famiglia per oltre 20 anni. Per circa un anno e mezzo, nonostante il continuo peggioramento della vista, della memoria e del linguaggio, riuscì ancora a orientarsi quasi perfettamente. L'Alzheimer avanza lentamente e poi all'improvviso. Una capacità che c'è oggi, perfino un'ora fa, domani può essere sparita senza lasciare traccia. A volte ritorna, magari mesi dopo, ma solo per un istante. Capire quando è arrivato il momento di impedire a una persona amata di fare qualcosa perché è diventato troppo pericoloso è il gioco più crudele che un caregiver sia costretto a giocare. Molte delle persone che conosco nei gruppi di sostegno vivono in periferia o in campagna. Per loro il dilemma è decidere quando togliere al marito o alla moglie le chiavi dell'automobile. Per me è capire quando sarà il momento di togliere a mio marito la tessera della metropolitana. Quel giorno si sta avvicinando. Negli ultimi mesi il puntino sul mio telefono ha iniziato a raccontare una storia diversa. Vedo mio marito cambiare treno senza alcuna logica apparente. I suoi tragitti zigzagano tra Brooklyn e Manhattan. A volte prende il treno fino a Midtown e torna indietro senza nemmeno uscire dalla stazione. Altre raggiunge il quartiere dove abitavamo tanti anni fa e resta fermo su un angolo per 20 minuti prima di rincasare. Più di una volta sono stata sul punto di uscire dall'ufficio per andarlo a cercare, finché il puntino non ha ripreso a muoversi. Ogni volta il sollievo dura poco, perché lascia spazio a una certezza sempre più forte. È quasi arrivato il momento. Lui torna a casa sereno, senza alcun segno di essersi sentito perso o spaventato. Quando gli chiedo dove è stato, mi risponde con il nome di un posto che so per certo non ha mai raggiunto. Io sorrido. «Che bello!» gli dico. Dentro di me, però, convivono paura, rabbia, dolore e impotenza. Per tanto tempo quei localizzatori mi hanno detto dove si trovava mio marito. Adesso sono molto più bravi a mostrarmi la distanza sempre più grande tra l'uomo che era e il luogo verso cui la malattia lo sta portando. E per arrivarci non avrà più bisogno della sua tessera della metropolitana.

0: Glen Campbell che canta I'm Not Gonna Miss You per chiudere questa storia straziante, bellissima e tenerissima che ha scritto questa pubblicitaria di New York, che racconta appunto del marito e della sua lenta perdita di consapevolezza. Seguendo con tenerezza mio marito, si intitola questo pezzo. Lei invece si chiama Caroline Bailey. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Marco.
1: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento in Abruzzo sulla A14 Adriatica. Per un mezzo pesante in avaria in un tratto interessato da lavori, lunghe code tra Val di Sangro e Lanciano in entrambe le direzioni. Sulla 1 Firenze-Roma, code a tratti per i cantieri tra Attigliano e Fabbro in direzione Firenze e tra Valdarno e Arezzo verso Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne. Spostamenti condizionati dalla pioggia in diverse regioni del centro-nord. Restiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per allagamenti tra Montopoli e Pontedera Est verso Livorno. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, incolonnamenti per lavori tra Spotorno e fino a Ligure in direzione Ventimiglia. Infine, nel nord-est, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, permangono code a tratti per vari cantieri tra Carni e Pontebba in direzione Tarvisio. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Riprendiamo e concludiamo prima dell'appuntamento di domani con l'intervista degli autori del video podcast La nostra storia seriale, che ripercorre la vita di Marco Pannella grazie a un podcast o un video podcast di Simone Spezia e Daniele Bellasio, che si intitola Marco, sai chi era Pannella? Prodotto da noi, prodotto da 24 ore podcast. Marco Pannella è stato per più di 50 anni uno storico leader radicale, certamente un innovatore del modo di fare politica in Italia, un uomo fuori dagli schemi, dotato di una potenza comunicativa unica. Per lui tutto era politica, tutto era dimostrazione, disobbedienza civile e impegno. In questo estratto Sergio Rovasio, storico esponente radicale e a lungo segretario personale di Marco Pannella, prova a riassumere la lotta di Pannella contro la partitocrazia, una parola che forse ha inventato lui per dare un nome a tutto quello contro cui ha combattuto.
6: Papa Francesco, una cosa degli ultimi tempi, quando lui stava poco prima che morisse, quando stava in
7: sciopero della fame, ma non... più amico Wojtyla.
6: Lui si vantava di essere più amico di Wojtyla perché lo conobbe in consiglio comunale in Campidoglio, quando Marco era consigliere comunale, e quando andò il Papa in visita, a un certo punto gli disse: ah, ma io lei la conosco, la vedo sempre in televisione. Le ha detto, e Marco gli disse, come faceva con tutti: ma quella è televisione, che la Rai non mi invita mai. No, ma io quando ero cardinale che ero a Roma guardavo Teleroma 56, la vedevo sempre.
8: Beh, su Teleroma 56, caro Wojtyla, vi rendete conto, perché conosceva Pannella.
7: Senti, chiedo per un amico, tra i giornalisti chi è che stimava, chiedo per un amico qua presente.
6: Allora, Bellasio?
7: No, per un altro amico chiedo, quelli che contano tra i direttori.
6: Vittorio Feltri, grandissima stima reciproca, incomprensibile.
7: Vabbè, non vuole dire, me l'ha detto fuori dall'onda.
6: Mattia Feltri, Vittorio Feltri, Giuliano Ferrara.
8: Vediamo.
6: Aspetta, no, ma
7: t'aiuto, Paolo.
6: Ma Paolo Mieli, no, io facevo riferimento a direttori attuali adesso di testate.
7: No, io volevo scherzare.
6: Paolo Mieli, c'è un rapporto che è antichissimo di amicizia tra loro, e la cosa incredibile è che quando è stato direttore della Stampa e poi del Corriere della Sera, ogni giorno ospitava Pannella, ogni giorno, e Marco lo riempiva di insulti. Cioè, l'incomprensibile Pannella.
8: Questo è tutto Paolo.
6: Lui è stato direttore della Stampa insieme a Ezio Mauro, condirettore per 2 o 3 anni,
8: sì.
6: Condirettore. Poi da lì divenne direttore del Corriere della Sera. Se tu guardi in quegli anni, sono gli articoli su Pannella che sono usciti più di tutti sulla
9: stampa. Sono quelli che ho, sono quelli
6: ecco,
9: che ho.
6: E sul Corriere della Sera. Un giorno, perché Marco era così, cioè Marco era, l'altra cosa straordinaria di Marco era che se tu eri amico di Marco e gli davi un dito, lui non voleva il dito, voleva tutta la mano, ti voleva proprio tutto. Allora cosa succede? Che con Paolo Mieli a un certo punto si vede che voleva far uscire una cosa e Mieli gli disse di no, non so se questo è il motivo, fatto sta che lui non gli fece la... gli fece una cosa cattivissima contro e Paolo Mieli non gli parlò mai più. Quando compì 80 anni io chiamai tutti per scrivere un testo su Pannella come regalo di compleanno da raccogliere in un volume e fu un regalo che lui poi fino alla fine della sua vita si vantava di avere, faceva vedere a tutti, sì. Queste 40-50 personalità che in realtà erano le persone, da Clemente Memuna, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli.
7: Volevo chiederti una cosa, poi lascio a Simone. Che cosa vuol dire, sempre spiegato a uno dei nostri ragazzi, che lui si batteva contro la partitocrazia? Cos'è la partitocrazia per Pannella?
6: Qualcuno dice che ha inventato lui il termine partitocrazia, il che è probabile, almeno in politica credo che sia stato l'unico ad averla usata, e probabilmente solo lui l'ha usata per decenni. Poi qualcuno adesso forse cerca di imitarlo pur facendo parte del sistema partitocratico, ma il problema di Marco della partitocrazia era semplicemente il sistema Italia. Il sistema Italia con tutti i suoi metodi di spartizione, di incapacità a riformarsi sul piano culturale, politico, elettorale, economico, sociale, eccetera, e lo vediamo davanti agli occhi di tutti oggi, cioè è davanti agli occhi di tutti quello che è l'Italia oggi. Se avessero dato Pannella, questo lo dico per concludere, se forse 30-40 anni fa qualcuno avesse dato retta a Pannella su alcuni di questi temi, non avremmo oggi le carceri sovraffollate di nuovo come 20 anni fa, non avremmo un sistema economico mezzo sfasciato con un debito pubblico che lui denunciava sempre, che è in continuo aumento e non si frena mai, avremmo un sistema di liberalizzazione, di regolamentazioni sul fenomeno della droga, hanno chiuso i negozietti di cannabis con lo 0,000 di THC, mandando in mezzo alla strada 6.000 persone, e adesso trovi di nuovo quello che vende l'erba qui al parco che prima non c'era più.
9: A proposito di tutto questo ragionamento, una domanda se vogliamo conclusiva, ed è una domanda anche qua se vuoi un po' provocatoria per una persona come te che ha seguito, che di lunga militanza radicale, che ha seguito Marco per tutti questi anni, ed è una questione che riguarda l'eredità. Nell'eredità di Marco e Pannella e dei radicali, a vedere le tracce lasciate, no? Anche la cosa dalla quale siamo partiti, cioè il fatto che i nostri figli non hanno la minima memoria di cosa siano stati, cosa sia stato Marco Pannella, di chi siano i radicali, viene da dire bene, cioè alla fine tutte queste battaglie e poi le tracce lasciate sono francamente molto scarse. Vien da dire, a vederla da, insomma, poi magari sapendo qualcosa di più, più la riflessione è più profonda, però è questo. Bene, tanto attivismo per nulla.
6: Sono d'accordo, io ho sempre detto che Pannella, sono d'accordo in parte, ho sempre detto che Pannella o è nato in un periodo, ma l'ho sempre pensato, o è nato in un periodo sbagliato. Lui amava la destra storica fino all'Ottocento, quella cavuriana, quella del Parlamento subalpino piemontese risorgimentale, lo amava, quindi caccia azzecca Pannella con quello che amava la destra storica, con quello che c'è oggi in Italia, che ci azzecca veramente, lo dico, era secondo me un pesce fuor d'acqua che cercava però di rendere l'acqua intorno migliore rispetto a quella che c'era.

Loro sono White Stripes che cantano Truth Doesn't Make Noise, cioè la verità non fa rumore. La chiudiamo così una puntata che si intitola Se vuoi te lo racconto io. Se non l'avete ascoltata, se vi siete persi soprattutto la prima storia, andate a recuperarla in podcast prima che potete. Grazie moltissimo a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che domani saranno in studio qui con noi. Grazie soprattutto a tutta questa redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ascoltate e continuate a mandare le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ci sentiamo domani, linea al GR. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo!
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it.
10: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
16: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
17: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
16: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
17: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe Tacchi.
16: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
17: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. E lì è estate.
16: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
17: Sì.
18: Il segnale orario vi è offerto da...
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Le 16:01.
21: GR24, il sole 24 ore.

Duri scontri fra Arabia Saudita e Houthi, un morto vicino alla Mecca, 3 bambini morti in Yemen. Ex Ilva, governo chiede di sospendere l'ordine di chiusura dell'area a caldo in attesa della Cassazione il 20 ottobre. La Commissione europea propone il Kids Act, niente social fino a 13 anni, solo un'ora al giorno e niente scrolling fino a 15. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Si intensifica

0: La sicurezza dei minori online con nuovi e precisi divieti e regole per l'accesso alle piattaforme social.
1: Divieto netto di accesso alle piattaforme social sotto i 13 anni e possibilità di creare mini account con controllo parentale dai 13 ai 15, con garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno e solo in seguito l'accesso ad un account completo. Un approccio dunque graduale in sicurezza quello contenuto nella proposta della Commissione Europea per aumentare la protezione di bambini e adolescenti online. Introdotto anche il principio dell'inversione dell'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Tra le misure anche il divieto di funzionalità che creano dipendenza e di feed di raccomandazione basati sulla profilazione che possono trascinare i minori verso contenuti dannosi, oltre al divieto dello scrolling infinito, privo di punti di interruzione, di meccanismi di ricompensa, di notifiche durante le ore di sonno. L'Europa ha il potere di agire, siamo noi a decidere le regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo che anche gli adulti sono a rischio. In autunno, infatti, ci saranno misure per ridurre la dipendenza online anche di questi ultimi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia si è aperta una residua possibilità che l'ex Ilva non debba chiudere l'area a caldo delle acciaierie di Taranto entro il 25 ottobre, come è stato stabilito a fine luglio dalla Corte d'Appello di Milano. I commissari di Acciaierie d'Italia, la società di gestione dell'ex Ilva, hanno presentato oggi alla Corte d'Appello di Milano la richiesta di sospendere in via cautelare la decisione di luglio, dopo la novità emersa ieri a sorpresa, e cioè che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre prossimo, molto prima del previsto, l'udienza per discutere sul ricorso relativo alla stessa materia. Ieri le imprese dell'indotto hanno sospeso i 2.500 licenziamenti già previsti in attesa della sentenza della Cassazione il 20 ottobre. Botte e risposta Trump e Europa sulla proposta lanciata ieri da von der Leyen di rendere il Canada membro associato dell'Unione Europea, dopo che il presidente americano ha minacciato dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica spiegando che, come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Oggi il premier canadese Mark Carney, parlando al Parlamento europeo, ha accolto con favore la proposta di associazione all'Unione.
2: Canada welcomes this ambition.
0: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, accogliamo questa proposta. Una grande maggioranza dei nostri cittadini, secondo i sondaggi, sostiene legami più stretti col vecchio continente. Un intervento, quello di Carney, applaudito dal Parlamento europeo. Il Canada diventerebbe il primo membro associato dell'Unione. Un gruppo di hacker che si fa chiamare Amnotvillain ha rivendicato la sottrazione di dati di 700 clienti della banca britannica online Revolut e ha chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovalute da pagare entro stanotte. Gli hacker minacciano di vendere questi dati ad altri gruppi criminali. Tra le informazioni sottratte ci sarebbero dati della Polizia di Stato italiana. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora Nessun Luogo è Lontano.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a

0: info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru. Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: Unione Europea e Canada, l'ira di Trump, gli UTI e le chiavi del commercio mondiale. Benvenuti alla nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
7: We should build on each other's strengths deliberately, systematically, and rapidly.
8: Houthis and Iran are allies, but can the Houthis survive without Iran? Yes?
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. E per voi come sempre 349-238-6666 per stare con noi e commentare le grandi notizie che arrivano al di fuori dei confini italiani. Siamo su tutti i social, lo sapete, Facebook, la pagina Instagram, siamo su X naturalmente e c'è, come dicevo appunto, per la TV il canale 63 del Digitale Terrestre. quasi 30 secondi in questo istante qui a Milano, le 9:10 quasi 40 secondi del mattino nella Casa Bianca a Washington, dove Trump, appena saputo della relazione speciale con Bruxelles del Canada, si è arrabbiato, molto arrabbiato.
10: Are you misunderstood? Are you more bad than good? Welcome to Horrorwood, where anyone would kill for a calm

0: Mark Carney e Ursula von der Leyen. Quest'oggi il premier canadese ha accettato l'invito della presidente della Commissione europea. Così Canada e Unione Europea alzeranno il livello della loro relazione. Essere membri associati dell'Unione Europea è qualcosa che tecnicamente e giuridicamente non esiste, ma è evidente nelle parole dei due leader che in qualche modo si vuole elevare quella che è già una relazione piuttosto vicina a qualcosa di più importante. E proprio questa importanza, parliamo di risorse minerarie, di cooperazione strategica, di sicurezza, di visione sull'Artico, di economia naturalmente, sta irritando e non poco il presidente statunitense Donald Trump, che appena saputo dell'ok di Carney all'invito di Ursula von der Leyen ha promesso nuovi dazi sull'Europa. I maligni potrebbero dire che tanto la Corte Suprema prima o poi si pronuncerà anche su questa nuova potenziale ondata di dazi, ma il punto è che probabilmente un'Unione Europea che guarda anche oltreoceano, un'Unione Europea che si apre in maniera più liturgica e classica con l'allargamento a est, sto pensando ai Balcani naturalmente, diventa un attore geopolitico con un peso, e forse qualche fastidio agli Stati Uniti potrebbe darlo, qualche fastidio alla Federazione Russa potrebbe darlo. Ragioneremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma poi purtroppo ancora una volta parlare di guerra e conflitti. Andremo tra Arabia Saudita e Yemen, lì dove i ribelli Houthi oramai continuano a premere sullo stretto di Bab al-Mandeb. Le ultimissime ci consegnano un bombardamento, un raid sempre Houthi in direzione La Mecca, territorio saudito, almeno un morto e tre feriti, ma morti si registrano anche bambini in territorio yemenita. E devo dire che le agenzie e le notizie che arrivano dalle agenzie umanitarie ci raccontano di uno Yemen ancora una volta sull'orlo di un precipizio umanitario. A fare le spese ancora una volta saranno soprattutto i bambini. Parliamo di migliaia e migliaia di profughi che, complice i raid incrociati, sono ancora una volta sfollati. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci porta in Svezia per darvi finalmente conto del risultato finale dell'importante tornata elettorale nel paese scandinavo. Con la conta dei voti che oramai è ultimata, la coalizione di centrosinistra, guidata dai socialdemocratici, ha vinto le elezioni. Il distacco, come già appariva nei giorni scorsi, è di appena 3 seggi. La notizia più rilevante, forse più condivisa, è che i democratici svedesi, partito di estrema destra a dispetto del nome, che sembra più un partito centrista dal nome appunto, sono passati dal secondo al terzo partito in Parlamento e non entreranno nel governo, come invece ci si aspettava con una vittoria del centrodestra. Piero Dal Poz ha raggiunto Emma Lofgren, vice direttrice di The Local e editor di The Local Svezia, che ci fa un commento e soprattutto prova a fare un paragone, perché dopo la vittoria di AfD in Germania, che ha tanto allarmato alcuni corridoi di Bruxelles, ci si aspettava la stessa cosa in Svezia. Che cosa vuol dire? Una battuta d'arresto per le destre o è un caso che va letto come locale, come svedese? Sentite.
1: Stiamo ancora cercando di capire nel dettaglio, perché questo risultato è stato uno shock per molti. Ci si aspettava che non avrebbero guadagnato seggi, ma nessuno aveva previsto che i democratici svedesi avrebbero perso 11 seggi, diventando il partito che ha perso di più in queste elezioni. La grande differenza è che in Svezia abbiamo eliminato il cordone sanitario, mentre il centrodestra in Germania ancora si rifiuta di entrare in coalizione con AfD. Parte dell'idea del centrodestra svedese di formare un governo con i democratici svedesi era che sentivano che rifiutarsi di trattarli come un partito normale li rendeva solo più potenti. La speranza era che, dando loro più potere e sostanzialmente dando loro quasi tutto quello che volevano sull'immigrazione, avrebbe condotto al collasso del partito, perché una volta al potere gli elettori avrebbero iniziato a ritenerli responsabili. Questo è ciò che è successo al Partito Popolare Danese. I democratici svedesi non sono collassati, hanno ancora il 17%, ma forse iniziamo a vedere qualche crepa. Ci sono anche una serie di altri fattori importanti. Primo, L'opinione pubblica è cambiata sui temi migratori. C'è stata una percezione diffusa che il governo e i democratici hanno avuto la mano troppo pesante quando si è trattato di reprimere l'immigrazione irregolare. E diverse storie che abbiamo raccontato hanno visto persone per bene e laboriose che sono state buttate fuori dal paese. Questo ha fatto arrabbiare gli elettori. E forse, ancora più determinante, l'immigrazione non è stato il tema più importante di queste elezioni. Gli stessi democratici non hanno parlato molto di immigrazione durante la campagna elettorale. La loro promessa più grande riguardava fornire dentisti più economici, mentre i temi più grossi di AfD erano di gran lunga quelli sull'immigrazione. Quello che penso è che quando l'immigrazione non è l'argomento più discusso, i partiti di estrema destra perdono terreno.
0: Il laboratorio Svezia, la tornata elettorale, la voce di Emma Lofgren, vice direttrice di The Local, raggiunta dal nostro Piero Dal Pozzo. L'altro dossier che volevo sottoporvi ha a che fare con una decisione all'AIA della Corte Penale Internazionale, o meglio del Tribunale Speciale per il Kosovo, che ha condannato Hashim Thaçi, ex presidente kosovaro, insieme ad altre tre figure di spicco kosovare, a 25 anni di carcere per crimini di guerra, omicidio, tortura, detenzione arbitraria, trattamento inumano. Lo ricorderete, era stato alla guida del Kosovo per parecchio tempo, ma prima di questo Thaçi era il leader dell'esercito di liberazione kosovaro, o l'UCK, la principale formazione politica e militare che negli anni 90 combatteva contro i serbi. Particolare, degno di nota, quasi paradossale, è che questo tribunale, questa corte speciale, è stata creata nel 2015 dallo stesso Thaçi, quando era ancora presidente. Poi nel 2020 si è dimesso, si è consegnato volontariamente, dicendo che si sarebbe sottoposto al giudizio della Corte, e così è stato. Infine, speriamo di avere tempo, vuol dire che i due conflitti avranno un attimo di pausa. Torneremo a parlare di Turchia, perché c'è stata un'ondata di raid e di arresti e repressione, soprattutto negli uffici dei gruppi per i diritti della comunità LGBTQ+, nelle città di Istanbul, Ankara, Smirne, Aydin, Mersin. Ci sarebbero stati almeno 100 arresti, più nei giorni successivi altri 150 fermi e arresti. Ed è l'ennesima stretta da parte del governo di Erdogan su minoranze, su comunque espressioni democratiche. Chiudiamo così loro i nostri dossier. Sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Iniziamo il nostro racconto e lo facciamo con le due voci che hanno caratterizzato questi due giorni, cioè Ursula von der Leyen e Mark Carney.
2: But above all, dear Mark, Europe and Canada believe in democracy.
1: Ma soprattutto, caro Mark, l'Europa e il Canada credono nella democrazia. Quel potere non appartiene ai più forti, ricchi e rumorosi, ma a tutti noi. Le democrazie hanno la libertà di scegliere con chi lavorare. Quindi stiamo unendo le forze volontariamente. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio di prosperità comune e sicurezza economica. Lavoreremo sulla manifattura intelligente. Creeremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali di difesa. Quindi mi piacerebbe lavorare con te per aprire la porta al Canada in modo che diventi il primo membro associato dell'Unione Europea.
3: Stiamo cercando partnership che si basino sulla complementarietà, che rafforzino la nostra sovranità. E questo è ciò che viene offerto qui. E vedete, i canadesi sono uniti dal fatto che nessuno può dirci quale lingua parlare, nessuno può imporci la nostra cultura o può dirci con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale.
0: Come preannunciato, le voci di Ursula von der Leyen e di Mark Carney. Mark Carney che dice l'alleanza tra Canada e Unione Europea è un faro per le altre democrazie. Ma l'Unione Europea, siamo sicuri che abbia bisogno di un faro? Forse ha bisogno di altro, forse ha bisogno di buoni natanti per solcare le perigliose acque della diplomazia e dei conflitti? Forse ha bisogno di un porto sicuro quando arrivano le mareggiate degli Stati Uniti? Al di fuori di metafora, è un vantaggio o no per l'Unione Europea e per il Canada? Soprattutto dopo che abbiamo visto la reazione particolarmente irata di Donald Trump. Il professor Michele Marchi, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, attento osservatore delle vicende europee. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
4: Salve, buongiorno.
0: Allora, ha bisogno di un faro? C'è bisogno di un faro per le altre democrazie con questa membership rafforzata, questa amicizia rafforzata tra i due attori?
4: Allora, sicuramente c'è bisogno di un afflato, c'è bisogno di un messaggio, c'è bisogno di dare dimostrazioni di vita, e quindi da un punto di vista, potremmo dire, politico e dell'immagine, diciamo la due giorni è stata, credo, un successo. E poi però bisogna uscire dalla retorica e entrare un po' nelle questioni, e quindi bisogna riflettere su che cos'è il discorso dello Stato dell'Unione, su chi pronuncia questo discorso, perché noi sappiamo che la presidenza della Commissione europea, a parte le competenze commerciali, non ha competenze sulla politica estera, quindi bisogna fare attenzione. Quell'Ursula von der Leyen che parla e fa questa, diciamo così, proposta, ha un mandato da parte del Parlamento? Non credo. Ha un mandato da parte dei capi di Stato e di Governo? Non credo. E quindi già, insomma, entriamo su un terreno un po' più complicato nel leggere la situazione. L'altro elemento invece di positività di questo discorso è che sembra finalmente che l'Unione Europea abbia preso atto, potremmo così dire, che la guerra fredda è finita. Peccato che la guerra fredda è finita quanti? 30 abbondanti anni fa, quasi 40. Cioè, nel senso che si è entrati in un mondo all'interno del quale, ad esempio, il rapporto euroatlantico non è più quel rapporto euroatlantico che era in epoca di guerra fredda, e di conseguenza, a maggior ragione dopo l'arrivo di Trump, diciamo del Trump 2, sì, tutte quelle prese di posizione da parte delle presidenze statunitensi, diciamo così, nella direzione di rendere meno lineare il rapporto euroatlantico, chiedono di costruire altri tipi di alleanze, guardare altrove, mettere insieme magari le potenze medie, come dice Carney, insieme all'Unione Europea. Questo è sicuramente qualcosa di positivo.
0: Insomma,
4: poi, ripeto, prego, prego.
0: Mi sembra di intuire, professor Marchi, che al di là di questi due giorni, che è stata particolarmente carica di retorica e di aspirazione, la politica è fatta anche di queste, poi bisognerà vedere come viene messa a terra e come viene concretizzata questo rafforzamento della partnership. Sicuramente il discorso militare interessa all'Unione Europea, e non soltanto, interessa probabilmente anche questa testa di ponte che in qualche modo si allunga oltreoceano e guarda anche all'Artico, perché l'Artico diventerà uno dei quadranti geostrategici più importanti. Tutto questo però, professore, fa irritare e parecchio Donald Trump. E quindi che deve fare l'Unione Europea se Trump si irrita?
4: Se Trump si irrita, diciamo così, nell'approccio solitamente con Trump è molto meglio dare l'impressione di tener duro che cedere, che è il contrario di quello che invece, diciamo così, l'Unione Europea ha fatto. E da questo punto di vista forse l'Unione Europea può guardare a Carney, che invece è il modello per certi aspetti di colui che ha tenuto duro e, insomma, che ha cercato di tenere testa a Trump. Sul tema volevo tornare su quel riferimento alla sicurezza. Sì. È assolutamente vero, non a caso nel discorso sullo Stato dell'Unione Ursula von der Leyen ha parlato dell'idea di questo Consiglio di Sicurezza, sì, dell'Europa, e ha citato non a caso una serie di paesi dentro a questo eventuale Consiglio di Sicurezza, tra cui il Regno Unito, la Norvegia, che hanno tutti, e appunto il Canada, che hanno tutti interessi in quell'area dell'Artico di cui si parlava. Quindi anche da questo punto di vista ci sono delle novità interessanti, ma ad esempio il richiamo ad un articolo 4 dell'Unione, sì, Europea, facendo riferimento all'articolo 4 della NATO, non al 5 ma al 4, anche
0: quindi,
4: questo
0: chiedo,
4: è qualcosa,
0: scusa, per meglio tradurre, professore, l'articolo 4 dice che quando c'è una minaccia ci devono essere consultazioni immediate per poi valutare eventualmente,
4: esatto,
0: una risposta.
4: Esatto, questo è molto interessante, perché lei dice ad oggi noi abbiamo una sorta di articolo 4, che è il famoso 42.7 del, sì, Trattato di Lisbona, però è un articolo, diciamo così, di carattere intergovernativo, certo, mentre un articolo 4 dell'Unione Europea significherebbe arrivare ad un livello sovranazionale, però anche tutto questo è da implementare. Bisogna capire che volontà hanno, ancora una volta, i principali capi di Stato del Governo, certo, ad esempio, di tenere, diciamo, mettere a terra tutte queste indicazioni. Quindi per riassumere, forse un po' nel discorso di Ursula von der Leyen c'è il lato positivo, diciamo così, il buono e il meno buono del processo di integrazione europea. Cioè il buono è Ursula von der Leyen ha detto ad esempio che non esiste altro oggi che una prospettiva di sovranità europea,
5: sì.
4: Dicendo le sovranità nazionali nel mondo attuale sono destinate ad essere dei nani tra i giganti. Dall'altra parte però ci sono due variabili, che sono, diciamo così, la variabile istituzionale e poi c'è la variabile, l'altra variabile fondamentale, quella del tempo.
5: Certo.
4: Perché il punto è anche questo: oggi servirebbero iniziative che abbiano, diciamo così, un orizzonte di 3 mesi, di 6 mesi, e per implementare il piano che è stato delineato da Ursula von der Leyen, diciamo, non siamo sicuramente nell'orizzonte dei 3-6 mesi.
5: Non c'è dubbio. Io ringrazio per questi telegrammi così precisi e incisivi il professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, spesso lo leggete anche sul Messaggero. Professore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie, buon lavoro.
5: Allora, c'è un passaggio di Mark Carney che ci introduce un tema che è molto, molto, molto importante. Sapete che qua nel Sul Luogo Lontano siamo innamorati delle mappe, siamo innamorati della geografia, siamo innamorati dei limiti fisici. Hormuz, Bab al-Mandeb ci stanno restituendo, come dire, tutta la nostra arroganza degli ultimi anni, la volontà di alzare il limite, l'asticella, travalicare appunto i limiti geografici, e poi ci rendiamo conto che quelli sono limiti. Sentite questo passaggio sulla alleanza funzionale.
6: Canada and Europe are each strong.
7: Il Canada e l'Europa sono entrambi forti, insieme lo sono ancora di più. Le istituzioni che abbiamo ereditato sono organizzate su base geografica. Le capacità strategiche di cui abbiamo bisogno sono organizzate in base alla funzione. Possiamo allearci secondo criteri funzionali, a patto di agire con audacia e determinazione. E non dobbiamo lasciarci intimidire dalla portata dell'impresa. Così come il dominio è l'arroganza del tiranno, la perfezione è nemica del bene. Gli aspetti economici della questione sono chiari. L'obiettivo non è l'autosufficienza, bensì la resilienza collettiva.
6: The objective is not self-sufficiency, it's collective resilience.
5: E quindi le alleanze sono su base funzionale, non più geografica, quindi può capitare che un paese lontano, geograficamente, come il Canada, sia funzionale agli ideali, gli interessi, le ambizioni e le necessità dell'Europa. Tra pochissimo aggiungo qualche considerazione in più. Diamo i numeri, in senso buono, la borsa, poi torniamo.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Ma effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Situazione largamente positiva fra gli indici internazionali dopo giornate complesse, tutte quante peraltro in attesa delle varie decisioni delle banche centrali. Finalmente è arrivato ieri sera l'atteso intervento della Banca Centrale Americana, che ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse negli Stati Uniti. Oggi è seguito il nulla di fatto della Bank of England, domani arriva un aumento dei tassi invece da parte della Bank of Japan. Decisione metabolizzate dal mercato. Oggi si guarda ad altro, di nuovo alla condizione internazionale, all'andamento del settore tecnologico. Vivace la giornata del Nasdaq, più nel 6%, rialzo di un punto per lo Standard & Poor's, Dow Jones più 0,56%, in allungo anche gli indici continentali, Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,9%, Londra più 1,16%, Milano più 0,82%, sul FTSE MIB. Quest'oggi protagonista della seduta, Poste Italiane più 3,32%, con Telecom più 2,64%, la settimana prossima riapre l'offerta pubblica di acquisto e scambio. Stellantis, dopo il calo di ieri, oggi recupera integralmente il 3%, bene il settore della moda con Brunello Cucinelli più 2,8%, Saipem, Fincantieri e Davio in rialzo di oltre 2 punti. In calo invece Eni, meno 1,57%, quindi il settore energetico che va per strade diverse, Campari meno 0,8%, Buzzi meno 0,5%, da segnalare il balzo dell'euro sul dollaro a 1,1493. È tutto.
20: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
21: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
22: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
23: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
22: Dual Motor, Dual Desire.
23: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
24: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
25: In collaborazione con
26: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
27: Nessun luogo è lontano
0: Canada can contribute LNG and hydrogen at large scale.
1: Il Canada può contribuire con gas naturale liquefatto e idrogeno su larga scala per sostenere la sicurezza energetica dell'Europa, anche sviluppando e sfruttando nuove infrastrutture portuali nel nostro estremo nord e sulla nostra costa est. E il Canada, a sua volta, può beneficiare della leadership europea in molte tecnologie per l'energia pulita.
5: Un altro estratto del discorso e dell'accettazione dell'invito di Ursula von der Leyen da parte di Mark Carney, premier canadese. Un premier che a un certo punto però ha citato, dopo torno alla questione dell'alleanza funzionale che trovo interessantissima, premier che a un certo punto ha citato le affinità elettive, grandissimo, sublime, tragico romanzo di Goethe, che parlava di come gli opposti a volte inesorabilmente si attraggono. Il punto è che, a mio ricordo, quel romanzo finisce tragicamente malissimo, è una delle cose più tristi e più sublimi che abbia mai letto, quindi forse la citazione da questo punto di vista non era, come dire, non faceva vedere tanta luce in fondo al tunnel, però è una mia impressione, non so se la pensa così. Megan Williams, corrispondente da Roma di CBC, la radio TV di Stato canadese. Megan, ciao, grazie per essere con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
5: Che dice? È stata una citazione, cioè è giusto parlare di affinità elettive, perché dice, insomma, siamo complementari, non siamo la stessa cosa, quindi possiamo lavorare insieme, anzi siamo inesorabilmente destinati a lavorare insieme, solo che nel romanzo di Goethe finiscono tutti o morti o suicidi, cioè speriamo di no, no?
2: Perché... Speriamo di no, però c'è da dire che in certi sensi, certi aspetti, il Canada ha molto più in comune con l'Unione Europea che ha con gli Stati Uniti, soprattutto adesso. Voglio dire, è un paese che ha sanità pubblica universale, multilateralismo, protezione sociale, reti di welfare, eccetera. Allora, in quel senso, spesso i canadesi si sentono più europei e gli ultimi sondaggi dimostrano che c'è una grande affinità dai canadesi verso l'Europa. È un sondaggio che dimostra che 80% dei canadesi vuole una cooperazione strategica più stretta con l'Europa e che addirittura si sentono più come dire, in sintonia con i valori e la visione del mondo europea che con quello americano, quello degli Stati Uniti.
5: E questo è un dato, Megan Williams, lo ricordo, corrispondente dall'Italia, da Roma, di CBC, la radio TV di Stato canadese. È interessante perché si aggiunge a quell'altro concetto che abbiamo fatto sentire, un passaggio di Mark Carney in cui parla di alleanza funzionale, cioè superare la barriera geografica. Lui dice, Ottawa e Roma sono distanti, c'è un oceano di mezzo, ma non importa, perché se un certo tipo di visione, di valori e di funzionalità, noi vi possiamo offrire delle cose, uno sbocco anche sull'Artico molto interessante, vi possiamo dare minerali, terre rare, voi ci date la tecnologia delle energie pulite, insomma possiamo lavorare insieme e fin qua tutto bene. Però viene da dire due ma grossi. Il primo, Donald Trump, che si è arrabbiato tantissimo, e vabbè. Il secondo è, ne parlavamo prima in redazione nella pausa, davvero noi riusciamo a immaginare un'Unione Europea, mettiamo che si faccia anche quell'articolo 4 equivalente NATO, per cui il Canada a un certo punto ha una minaccia e quindi subito gli stati membri dell'Unione Europea si riuniscono eventualmente per poi agire per la sicurezza canadese, ma siamo davvero sicuri che i portoghesi e i greci hanno tutta questa smania di andare a proteggere il Canada? Cioè, torno alla variabile geografica, è bellissimo il concetto della vicinanza funzionale, però la geografia è la geografia. Non so cosa ne pensi, Megan.
2: Sì, però dobbiamo vedere che cosa voglia dire questo accordo. Cioè, in questo momento stiamo parlando di questo membro associato, che ovviamente è una formula inventata, non ha mai esistito nell'Unione Europea. E allora ci sono tutti i dettagli da determinare, se alla fine è un accordo in cui i giovani possono andare a lavorare in entrambi i paesi, c'è più cooperazione militare, però non si sa bene, vedremo, secondo me sarà probabilmente molto sulla cooperazione commercio minerali critici, sì, anche sulle cose tipo intelligenza artificiale, in cui c'è sintonia fra l'Europa e il Canada, però cioè, c'è tutto da vedere.
5: È tutto da vedere, perché ancora appunto questa proposta accolta da Carney deve essere concretizzata, perché anche dal punto di vista giuridico, membro associato nei trattati non c'è, non esiste, quindi sarà qualcosa di rafforzato, ma che deve prendere forma. Meg Williams, l'ultima domanda prima di ringraziarti tantissimo e lasciarti al tuo lavoro, ha a che fare con le relazioni tra Ottawa e Washington, perché siamo abituati a Trump che si arrabbia, che tuona, che promette dazi, a una Corte Suprema che normalmente toglie i dazi, però è anche vero che Canada e Stati Uniti confinano. C'è una vicinanza geografica attorno a quella dicotomia, no? Alleanza funzionale, vicinanza geografica. Lì però insomma siete cugini, non so come dire.
2: Sì, siamo cugini stretti e c'è da dire che il 70% dell'esportazione canadese va negli Stati Uniti. Allora Washington dispone una leva enorme. E questa mossa da Carney e diciamo che ha meno a che fare con sostituire gli Stati Uniti con l'Europa che a diversificazione e assicurazione contro il rischio americano. Dipendiamo troppo sull'America e questo non cambierà nei prossimi giorni, neanche nei prossimi anni, stiamo parlando di decenni per cambiare questa cosa, però nel frattempo, come Carney ha accennato nel suo discorso ormai abbastanza famoso a Davos, che il vecchio ordine internazionale non funziona più come prima e che le cosiddette medie potenze devono costruire reti fra di loro e ridurre le proprie vulnerabilità, è quello che sta facendo il Canada in questo momento.
5: Chiarissimo, grazie mille Meg Williams per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie.
5: Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cava chi è la guida. Tra pochissimo andremo tra Riyadh e Sanaa. Prima però vado ai vostri messaggi. 349-238-6666. Qualcuno sul presupposto della funzionalità scrive: anche il Marocco potrà finalmente chiedere di essere un membro associato. Ha sempre chiesto, ma per motivi geografici veniva respinto. Non soltanto per motivi geografici, gentile ascoltatore, direi. Qualcuno scrive: quando parla Trump lo fa a nome di tutti gli Stati Uniti, quando parla Ursula von der Leyen non parla per tutti i paesi dell'Unione Europea. Aggiunge: non parla per nessuno. Non è vero che non parla per nessuno, siamo un po' seri. Qualcuno può vedere non di buon grado alcune dichiarazioni di Ursula von der Leyen, ma è la Presidente della Commissione Europea, ha alcune deleghe molto precise, su altre ha molti meno poteri, ma non vi è alcun dubbio che è la Presidente della Commissione Europea. Qualcun altro scrive e ha drammaticamente ragione: anche Germania e Giappone erano alleati funzionalmente, dove sta la novità? Ha perfettamente ragione, erano altri tempi, l'obiettivo era tragicamente benefico, qui per fortuna l'obiettivo sembra un po' più virtuoso, anche perché sia von der Leyen che Carney dicono: attenzione che questo rapporto, questa relazione geopolitica rafforzata non è contro qualcuno, ma è per meglio salvaguardare i nostri interessi. E l'ha detto molto bene Meg Williams: noi non andiamo a sostituire la dipendenza economica degli Stati Uniti, ci andiamo a costruire una piccola polizza d'assicurazione, non soltanto economica, ma veramente anche strategica, che nel lungo periodo potrebbe dare i suoi frutti. Allora, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Strade in diretta.
6: Un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. In Veneto, sulla A22 del Brennero, un incidente provoca code tra Nogarole Rocca e l'innesto con la 4 in direzione del Brennero. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, rallentamenti e code per cantieri tra Carni e Pontebba in direzione Tarvisio. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole code per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. A Roma, sul tratto urbano della A24, un altro veicolo fermo provoca code tra Grande Raccordo Anulare e Togliatti in ingresso nella capitale. Infine, in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, un mezzo pesante incidentato in prima corsia provoca code tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, fate buon viaggio.
7: Nessun luogo è lontano

0: Questa è Nessun Luogo è Lontano, la grande attualità internazionale condensata in un'oretta di viaggio attorno al mondo. Faccio ridecolare il nostro Air Force No One. Torniamo a Stoccolma, Svezia, era uno dei nostri dossier internazionali all'inizio, perché un ascoltatore giustamente è interessante come considerazione, dice: la destra ha vinto perché è stata fatta governare sul fenomeno migratorio. Alla fine chi va al governo difficilmente riesce a dare quelle soluzioni che in campagna elettorale prospetta, di solito sono sempre molto molto facili, tutti a casa loro, padroni a casa nostra, scegliete un po' lo slogan che volete, poi quando governi capisci che il rimpatrio è difficile, è costoso, migrazione difficile nella sua gestione, eccetera. Qualcuno scrive che probabilmente la questione immigrazione non è sentita in Svezia. Attenzione, la Svezia ha una potente leva migratoria. Gli ultimissimi dati, c'è il miliare recuperati, Valentina Ternullo con Piero Dal Poz, ci dicono che la popolazione nata all'estero in Svezia è pari quasi al 21% della popolazione totale. C'è oltre 2.200.000 persone su 10 milioni e mezzo di abitanti. I principali paesi di provenienza: la Siria, l'Iraq, la Finlandia, Polonia, Iran, perdonatemi, Afghanistan e Somalia. E io stesso, come spesso vi ho raccontato più volte, ho visitato periferie svedesi, da Malmo a Göteborg fino a Stoccolma, dove la presenza, la quota di persone di origine straniera è molto molto alta. Quindi un tema assolutamente vivo e presente nel dibattito svedese. Aggiungo anche che molte delle ultime degli ultimi scontri a fuoco, episodi violenti, eccetera eccetera, sono dovuti a cittadini di terza generazione che hanno sostituito nelle gang criminali la prima ondata di gang criminali di biker svedesi per il controllo e lo spaccio della droga. Questo per dire, per dare un quadro con molti chiaroscuri, che rende però il tema migratorio un tema di profonda discussione anche in Svezia, e quindi leva anche politica ed elettorale sia per la destra che per la sinistra. Torniamo a, come dicevo, Yemen, Arabia Saudita, perché siamo quasi in chiusura. Devo darvi conto di che cose? Di altri attacchi degli Houthi direzione la Mecca, almeno un morto e due feriti, almeno 15 morti invece, tra cui molti bambini, nei raid sauditi in territorio yemenita. L'allarme che arriva dall'UNICEF, con 12 milioni di bambini che avrebbero bisogno di assistenza umanitaria in Yemen perché sono aumentati a dismisura evidentemente gli sfollati. In tanti ci avete chiesto, e quando riusciamo proviamo a rispondere direttamente in onda alle vostre domande, ma da dove arriva tutta questa forza militare da parte degli Houthi? Ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
1: Dai 30.000 miliziani del 2015, anno dell'intervento saudita e del blocco navale, ai 350.000 combattenti stimati dal rapporto ONU 2024. Gli Houthi non sono più una semplice guerriglia di montagna, ma una forza militare e politica complessa che dispone di un ampio arsenale di missili balistici da crociera e droni, molti dei quali, come documentato dall'Istituto Conflict Armament Research, somiglianti a modelli iraniani capaci di raggiungere tutti gli stati del Golfo e Israele. Gli Houthi, inoltre, possono usare sofisticati missili antinave e droni navali per colpire le imbarcazioni nel Mar Rosso, minacciando una rotta commerciale cruciale. Teheran smentisce di armarli in violazione dell'embargo ONU, ma sono stati sequestrati numerosi carichi di armi e componenti di contrabbando, e le stesse Nazioni Unite hanno documentato ampi legami militari tra Houthi, Iran e altri alleati. Sul fronte produttivo, se l'Iran fornisce componenti all'avanguardia come i sistemi di guida, gli Houthi possono produrre gran parte del loro arsenale in casa, sfruttando droni ed esplosivi relativamente economici per colpire infrastrutture petrolifere appena oltre il confine saudita o le petroliere al largo, con indizi, come denunciato da Anthropic, che suggeriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per costruire missili migliori. A tutto ciò si aggiungono vecchi fucili automatici nordcoreani, lanciagranate cinesi, missili russi, droni Mersad 1 e 2 e missili antinave come il modello Asif, trasportati lungo le rotte clandestine attraverso la Somalia e l'Oman. Un vero gran bazar degli armamenti che minaccia di strozzare uno dei colli di bottiglia della logistica mondiale.
0: Così Giulia Cannizzaro ha raccontato con dovizia di particolari quello che l'arsenale è UTI, ma non bastano queste armi a spiegare il successo per il momento sul campo da parte dei ribelli yemeniti. Ricorderete, abbiamo sentito in esclusiva qualche giorno fa la voce di, lo chiamiamolo così, Bahram, 32enne, membro delle forze speciali dei Pasdaran, che ha per 2 anni addestrato gli UTI stessi. Ecco, siamo riusciti a chiedergli anche come mai negli ultimi giorni sono avanzati così facilmente in quelle isolette chiave per controllare lo stato di Bab al-Mandeb. Sentite.
2: Non credo che alla base degli ultimi successi degli UTI ci sia un solo tipo di arma o una singola capacità di combattimento. C'è una combinazione di fattori che sta contribuendo alle loro vittorie più recenti, che va dall'esperienza che hanno acquisito negli anni alla conoscenza del campo di battaglia, fino all'organizzazione, al coordinamento tra le diverse unità e alla motivazione ideologica e religiosa, che fornisce loro anche molta sicurezza nelle loro capacità. L'impiego di diversi tipi di equipaggiamento militare è anche un fattore molto importante. I mortai sono una delle armi che hanno impiegato in questa avanzata, ma se devo dirlo esplicitamente, l'arma da sola non può essere decisiva. Ritengo che siano stati decisivi l'addestramento, l'esperienza, il coordinamento e la capacità di adattarsi alle condizioni del campo di battaglia. Gli UTI ci hanno messo tempo per guadagnare esperienza e pianificare la loro avanzata e nel corso degli anni hanno anche registrato molti caduti. Tra i loro comandanti e i loro soldati, una cifra notevole è rimasta uccisa sul campo, ma hanno continuato a resistere e ad avanzare. Dal mio punto di vista, la loro perseveranza e la capacità di sopportare un certo numero di caduti sono fattori che hanno molto rafforzato le loro abilità. Nel frattempo, anche i missili e i droni sono diventati una parte importante delle capacità militari degli UTI. Impiegando questi sistemi, sono stati in grado di esercitare una pressione politica e militare sempre maggiore sull'Arabia Saudita e di smentire alcuni dei calcoli sul campo che avevano fatto i nemici. Per questo, lo sviluppo dell'uso di missili e droni può essere considerato tra i cambiamenti più significativi delle capacità militari degli UTI nel corso della guerra.
0: Le voci esclusive, nessun luogo è lontano, la voce di un membro delle forze speciali dei Pasdaran inviato in Yemen ad addestrare i ribelli UTI. Mancano 1 minuto e mezzo, mi dedico totalmente a voi, 349-238-6666. Qualcuno giustamente scrive, Gianni, davvero, ma siamo sicuri che se gli UTI tirano troppo la corda, Cina e paesi occidentali non interverranno militarmente, li spazzeranno via? Allora, che ci sia preoccupazione e irritazione, anche ad est evidentemente, perché qua c'è un raddoppio di chiusura. Ricordo che da Hormuz molte rotte andavano proprio verso l'est asiatico e il sud-est asiatico. Se in più ci mettiamo Bab al-Mandeb, la situazione inizia a diventare particolarmente critica. Certo che c'è irritazione, certo che c'è la consapevolezza che qualcosa va fatto, il problema è militarmente come agire, il problema è capire se stanno minando anche Bab al-Mandeb, tutta una serie di fattori rispetto ai quali se l'Arabia Saudita è andata a chiedere aiuto all'intelligence israeliana, ci dice 2 cose questo. La prima, che c'è consapevolezza e attenzione, soprattutto da parte dei sauditi, che stanno pagando uno scotto notevole, dopo che peraltro gli UTI hanno ricolpito una postazione Aramco, che è la principale compagnia petrolifera saudita, e dall'altra parte però che hanno bisogno di un aiuto esterno perché la minaccia UTI è stata probabilmente sottovalutata per troppi anni e, come ci raccontava anche Bahram, hanno molto imparato dai loro errori e sopportano un numero di caduti. Questo è un dato fondamentale in tutti i conflitti, cioè quanto sei disposto a prendere cazzotti in faccia e stare all'angolo, metafora pugilistica, e poi alla fine al 12° round stare ancora in piedi. Alcuni attori non lo tollerano assolutamente, altri attori evidentemente per una serie di dinamiche culturali, religiose eccetera eccetera sono pronti a immolarsi per la causa che loro ritengono giusta. Tempo davvero scaduto, ci piacciono tantissimo le opinioni, soprattutto se ben informate, e poi mi piace la sigla.
3: Domanda, ma non sarebbe ora di togliere il metal da nessun luogo?
0: Risposta, no. E grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani, un saluto.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo, informazioni e programma su comune.milano.it.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono le 17.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Bambino di 5 anni solo a casa precipita dal balcone, è gravissimo. 10 morti e 70 feriti in Ucraina la scorsa notte, Congresso USA approva sanzioni a Mosca. Minacce e contestazioni, il piano per indurre Lotito a cedere la Lazio. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione in un palazzo a Montelanico, in provincia di Roma. È stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Il bimbo è ricoverato in gravissime condizioni. Era da solo a casa. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Un altro bambino di 5 anni era caduto una settimana fa dal balcone di casa a Genova, morendo. Dall'autopsia non sono emersi segni di violenza. La mamma del bambino era in casa, ma stava facendo la doccia. Almeno 10 persone sono morte e 71 sono rimaste ferite in Ucraina dopo gli attacchi russi nella notte. Ieri il Congresso americano ha approvato un duro pacchetto di sanzioni contro la Russia.
1: A poche ore dall'approvazione da parte del Congresso americano di un pacchetto di dure sanzioni contro la Russia, arriva la risposta di Mosca, che definisce azione ostile il provvedimento e minaccia di far saltare qualsiasi trattativa per la pace con l'Ucraina, di cui però sul campo non c'è traccia. Sono infatti oltre 70 i feriti e almeno 10 le vittime degli attacchi sferrati da Mosca in 8 regioni ucraine, tra cui Kiev e Odessa, colpite case, scuole, infrastrutture energetiche civili. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia il Congresso americano. Il pacchetto di sanzioni approvato è contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa. È la prima volta che accade dal ritorno alla Casa Bianca di Trump. Nel mirino banche e la cosiddetta flotta ombra di petroliere che garantisce il flusso di energia russa. Il pacchetto impone anche dazi al 100% sui 5 principali importatori di petrolio o gas naturale russo. I paesi occidentali si stanno

0: presunto piano orchestrato per indurre Claudio Lotito a cedere la Lazio.
1: Si concentrano soprattutto sul contenuto dei telefoni cellulari sequestrati agli indagati le indagini della Procura di Roma, che ipotizza una regia dietro le contestazioni e le minacce al patron della Lazio, Claudio Lotito. Oggetto delle verifiche è anche l'andamento in borsa delle azioni del club dopo la pubblicazione delle notizie ritenute false che, secondo gli inquirenti, sarebbero state messe in circolazione dai vertici della Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'AD Francesco Maiolini, e dal giornalista e faccendiere Luigi Bisignani, tutti tifosi della Lazio e tutti accusati di manipolazione del mercato. Lotito intanto rompe il silenzio e in un'intervista fa sapere di non aver mai fatto nomi agli inquirenti. Ho solo presentato denunce contro ignoti dopo le molte minacce che ho ricevuto, spiega il senatore di Forza Italia. Ad intervenire è anche Maiolini, che respinge invece le accuse di aver cercato di influenzare il valore delle azioni della Lazio e di aver finanziato campagne offensive nei confronti del patron bianco celeste. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione al rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origine nordafricana, risiedono in provincia e vanno spesso nel capoluogo a commettere piccoli reati, soprattutto rapine ai danni di coetanei. La Digos per ora ha arrestato solo uno dei tre, un ventenne tunisino. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Focus Economia.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
11: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
12: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo

0: Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione. Ma
0: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
0: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche perché l'occasione ci viene data dal fatto che il prossimo giovedì 24 settembre vi sarà un'altra edizione di Telefisco, quindi l'appuntamento del Sole 24 Ore con gli esperti per le novità fiscali, e oggi nel lanciare questo appuntamento avremo anche modo di parlare delle varie proposte che sono arrivate. Allora, io so benissimo che alcune di queste proposte sono proposte politiche, di carattere economico, in funzione, alcuni di voi già lo diranno, elettorale, ho capito. Intanto la manovra finanziaria, lo dico perché odio l'ipocrisia, le manovre finanziarie hanno sempre, giustamente, insomma, sono uno strumento economico principale di un governo e hanno come obiettivo ufficiale il mantenimento dei conti pubblici, della salute dei conti pubblici, riduzione del deficit e quant'altro, un elemento anche di ridistribuzione, e all'interno di questa ridistribuzione è chiaro che puoi andare a avvantaggiare corpi elettorali a te vicino. Adesso non c'è nulla di strano che vi sia anche maggiore attenzione per quelle che si chiamano in inglese le constituencies, cioè per blocchi, diciamo, di carattere elettorale che ti hanno votato. Adesso, proprio per essere non ipocriti, lo hanno fatto tutti i governi, tranne quando si era di fronte a manovre di governi tecnici molto draconiane, perché l'unico obiettivo era mettere sotto controllo i conti pubblici. Se c'è del margine, qualunque governo cerca di utilizzare questo margine per, diciamo, venire incontro alle richieste di quella che ritiene essere la sua base elettorale. Beh, lo dico perché qui bisogna distinguere tra le proposte e proposte. Penso per esempio al sottosegretario al lavoro Durigon, che è tornato, l'aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di Radio 24 con Simone Spezia, è tornato sull'ipotesi di una riforma delle pensioni che non è né quota 104 né quota 103. E ricordo che quota 103 non è stata prorogata dalla legge di bilancio, quella che vale su quest'anno, ed è utilizzabile solo da chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025. Quota 103 che cosa prevede? 62 anni di età e 41 anni di contributi. La proposta che è arrivata ad Durigon è un po' diversa, perché lui dice sostanzialmente vai in pensione a 64 anni accettando il ricalcolo tutto contributivo per l'intero assegno, che chiaramente avrà una soglia minima più bassa, quindi per alcune categorie, perché adesso è fissata tre volte l'assegno sociale, però se vai a ricalcolarlo in quel modo si può abbassare per alcune categorie. Ha detto Durigon che dovrebbe costare in via sperimentale 1,6 miliardi l'anno e 5 miliardi in tre anni, con 80.000 uscite il primo anno e 180.000 nel triennio. Questo un po' si scontra, perché queste sono le uscite previste, chi le utilizzerà, con un altro dato di cui parleremo oggi, e mi riferisco ai dati elaborati dall'INPS sul tema pensionisti, o meglio sul tema occupazionale, cioè l'INPS è andato a guardare chi ha generato occupazione in questi 5 anni. È un dato che non è, diciamo, non ci fa cascare dalla sedia, perché l'avevamo già analizzato altre volte, però emerge in maniera molto netta che degli ultimi, tra 2019 e 2025, chi ha più di 55 anni, quindi gli over 55, come occupato è aumentato del 65%. Quindi si chiama longboarding, cambia la struttura della popolazione e si lavora più a lungo. Anche perché, attenzione, perché vivere più a lungo, come ha detto oggi il presidente dell'INPS Fava, non vuol dire poter lavorare più a lungo. Però perché ci interessa questo dato? Perché sostanzialmente si va a vedere come in questi anni, complice che cosa? Complice forse la penalizzazione se andavi in pensione prima, ma soprattutto il fatto che le aziende ti mantengono al lavoro perché mancano molte figure professionali, e appunto non vuoi svantaggi di carattere pensionistico. Insomma, tra 2019 e 2025 la quota parte più importante dell'aumento dell'occupazione è arrivata dagli over 55, e spesso perché invece che andare in pensione restavano al lavoro sostanzialmente. L'INPS, quando vai in pensione, o l'Istat, anche quando vai in pensione, non sei più occupato, non sei disoccupato ma non sei neanche occupato. Mentre se resti al lavoro, per quell'anno tutta una platea che poteva andare in pensione
risulta occupata e da lì anche l'aumento dell'occupazione. Allora, lo dico perché da un lato la proposta è di andare in pensione un po' prima, dall'altro quello che noi vediamo come dati INPS e Istat è che le persone restano al lavoro più a lungo, un po' perché invogliate dalle imprese, un po' per calcoli diciamo sulla penalizzazione delle pensioni e per vari motivi, anche di questo parleremo. Certo che all'interno delle iniziative che sono state annunciate parleremo anche della proposta del ministro Giorgetti di aumentare la soglia della flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro e per non creare un'ulteriore diciamo disuguaglianza molto forte tra la tassazione in chi è lavoratore dipendente magari guadagna 80.000 euro e la tassazione in chi è la partita IVA. E so benissimo che non ha le stesse tutele, le ferie, la malattia, ho capito, però qui abbiamo anche un'idea di progressività delle tasse. L'idea è appunto che l'aliquota del 33% possa essere estesa salendo da 50 fino a quota 60.000, quindi non più fino a 50.000 dove parte il 43, ma 60.000. A mio avviso sarebbe, se si riesce a fare una cosa più che corretta, perché sposti un pochino più in là l'asticella della tassazione per i redditi che tu ritieni alti. Il problema è che il 43%, come abbiamo detto più volte, vale in questo momento sopra i 50.000, quindi uno che guadagna dai 50 ai 70.000, quei 20.000 li ha tassati al 43%, così come uno che guadagna 300.000 euro l'anno, che ha tassati dai 50.000. Allora si è detto più volte, riduciamo, o meglio, facciamo scattare l'aliquota più alta, quella del 43, più tardi, come in alcuni paesi, a 70-80.000. Al contempo si può immaginare un'ulteriore aliquota, lo dico, si può immaginare perché avviene in altri paesi, per dire al 45% sopra i 200, sopra i 300.000. Questo per rendere ancora più progressiva la tassazione, tutto qui. Queste le proposte che discuteremo che sono arrivate. E chiaramente invece un elemento che non è una proposta, ieri abbiamo fatto tempo a commentarla in diretta subito dopo il termine della conferenza stampa della Presidente del Consiglio, il bollo, niente bollo auto per 14 milioni e mezzo di veicoli, sono in totale vale risparmi fino a 240 euro, ricordo che l'esenzione per le auto fino a 80 kW più o meno 108-110 cavalli e tra l'altro Federcarrozzieri ha calcolato che l'anno scorso il bollo è costato agli italiani 7 miliardi e 100 milioni di euro. Stiamo cercando di capire il calcolo che è stato fatto, perché ieri è uscita la notizia che per compensare le regioni, che sono quelle che incassano il bollo, sono previste coperture per 2,3 miliardi finanziate in larga parte con risparmi sulle misure del PNRR, quindi minori uscite, minori spese per raggiungere gli obiettivi del piano. Il problema qual è? Il punto qual è? Che nell'intenzione del governo l'esenzione del bollo dovrebbe essere strutturale. Allora, anche qui molti hanno parlato di elemento elettorale, va bene, elemento elettorale o no, bisogna capire se è un elemento, è una mossa buona o non buona. Allora, è chiaro che vai a alleggerire un po' le famiglie che hanno auto di minore cilindrata, quindi teoricamente meno abbienti, poi sappiamo che vale solo per un'auto non a nucleo familiare ma per individuo, quindi è chiaro che tu potresti dire hai una macchina di lusso come prima macchina, poi hai anche l'utilitaria, la Pandina, la Yaris, adesso dirò di nuovo tutti i modelli che sono inclusi, altre stime stimano dello stop un risparmio tra i 110 e i 150 euro a persona, sono stime un po' diverse perché il governo dice in media 165 fino a 240 a seconda della potenza e della classe ambientale, perché magari alcune auto pagano anche pur essendo sotto i 110 cavalli hanno sicuramente un bollo più alto, però è chiaro che se le coperture previste sono 2,3 miliardi o dobbiamo immaginare che in questo modo un terzo verrà esentato, cioè su 7 miliardi,
oppure che le coperture non siano sufficienti se la platea è più grande, perché anche lì non capisco, il 70% dei veicoli è vero che hanno un bollo più basso, però sono il 70% dei veicoli. Tant'è che il governatore della Toscana Giani ha detto, vabbè, dice demagogia elettorale, e dice: secondo i miei calcoli la Toscana perderebbe 350 milioni di euro a fronte di un rimborso di poco superiore ai 100 milioni. E qui il diavolo si nasconde nei dettagli. Dobbiamo capire questi 2 miliardi e 3 se equivalgono al gettito perso, al mancato trasferimento di gettito alle regioni. Non è trasferimento, perché andava direttamente a loro, sulle regioni. E poi capire esattamente se potrà diventare strutturale. Strutturale che cosa vuol dire? Vuol dire che tu adesso i soldi li riesci a reperire un pochino dai soldi che non spenderai più per le riduzione delle accise, visto che diventano 12 centesimi, poi 6 centesimi, ma soprattutto dai soldi, dai minor soldi che hai dovuto spendere per raggiungere gli obiettivi del PNRR. Se diventa strutturale, però, vuol dire che tu ogni anno hai bisogno di trovare almeno 2 miliardi e 300 milioni. E quest'anno va così, l'anno prossimo questa è l'intenzione. Il sospetto delle opposizioni che sia tutta una misura una tantum fatta solo per le elezioni dell'anno prossimo, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

sì, qualcuno mi dice motociclo. Adesso arriviamo ai dati, perché non è che ci siano dei dati proprio così univoci, intanto sul risparmio del bollo auto, ma anche sui veicoli coinvolti, perché a noi risulta che le autovetture siano 42 milioni e circolino circa quasi 8 milioni di motocicli. Ora, c'è qualcosa che non mi torna, perché se riguarda 14 milioni di veicoli, non riguarda il 70% dei veicoli. Riguarda una quota, diciamo, che è intorno al 30% dei veicoli, e lascia fuori il 70% dei veicoli superiore a quella cilindrata. Vi arriveremo. È chiaro che finché non c'è il testo, però stiamo ragionando su quello che abbiamo capito, lo dico già, ma non per mettere le mani avanti. Allora, mercati finanziari, andiamo con ordine oggi, cerchiamo. Le borse sono ben intonate rispetto alle ultime sedute, soprattutto più 0,80% Milano. Questa mattina debole Hong Kong, meno 0,50%, leggermente positiva Tokyo, più 0,30%, Francoforte più 0,80%, Parigi più 0,60% e Dow Jones più 0,50%, Standard & Poor's più 1%, Nasdaq più 1,5%. Allora, la mossa della Federal Reserve di ieri, alcuni dicono vabbè, alla fine è stato accomodante perché ha rialzato solo di un quarto di punto. Altri dicono no, ma insomma, alla fine Trump gli aveva detto in tutti i modi di dover abbassare i tassi, ha fatto fuori Powell per questo. Infatti Trump ha detto di essere, adesso dirò anche la frase, deluso per quello che è successo ieri. Non gli è piaciuto chiaramente il tema, diciamo, del rialzo dei tassi di interesse, così come non gli è piaciuto anche l'accordo Unione Europea-Canada, ma adesso vi arriveremo. È la prima volta comunque che la Banca Centrale Americana rialza i tassi in 3 anni e vede un altro rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, perché dice l'inflazione andrà al 2% solo nel 2029 e ha detto Walsh, l'inflazione è alta da 5 anni, troppo alta da troppo tempo. Riguardo al taglio dei tassi chiesto da Trump, ha detto Walsh ieri, la nostra decisione adempie al mandato del Congresso. La Casa Bianca ha definito la decisione della Federal Reserve infelice. Ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ha un board ostile, dice Trump, come dire, colpa del board, non del comitato direttivo, diremmo noi, non dello stesso Walsh. Fatto sta che Trump si dimentica di ricordare che l'inflazione americana al 3,4% è l'effetto del combinato disposto di dazi, che sicuramente un po' di elemento inflattivo ce l'hanno avuto, e soprattutto del blocco dello stretto di Hormuz e le tensioni sul petrolio. Quindi, se non ha calcolato le conseguenze dell'attacco all'Iran, non è colpa della Federal Reserve, da questo punto di vista, attenzione, e non è colpa neanche del prezzo del petrolio, insomma è la conseguenza di quello che è avvenuto. Ancora, l'effetto c'è stato oggi della decisione della Federal Reserve sul rapporto di cambio euro-dollaro, perché aumentando i tassi di interesse aumenta anche il rendimento di quella valuta e l'euro si è indebolito leggermente, era a 1,16,20 e adesso è a 1,14,81. E a questo proposito, visto che parlavo del tassi di interesse e rapporto valutario, non posso non ricordare che oggi, finalmente è il grande giorno, viene rilasciato il primo podcast di Focus Economia, non podcast, non che se, noi siamo in podcast ma non è originale, il primo podcast originale di Focus Economia, le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Affronteremo con il primo oggi ascoltabile il tema dell'inflazione, ma avremo anche altri temi come quelli che ricordavo, i tassi di interesse, appunto il rapporto tra tasso di interesse e debito e rendimento, come funziona, qual è il meccanismo, qual è il rapporto tra prezzo di un titolo di Stato e il suo rendimento, perché se aumentano i tassi di interesse aumenta il valore della valuta, diciamo, del paese di riferimento. Parleremo del rapporto tra deficit e debito, parleremo di cos'è il PIL, di che cosa misura il PIL, come funzionano i dazi, insomma tutti i temi che affrontiamo quotidianamente e delle volte non riusciamo a spiegare nel loro dettaglio per anche mancanza di tempo. Ripeto, non vuole essere un dizionario universitario, un saggio universitario di economia, vuole essere un aiuto agli ascoltatori se hanno dei dubbi sul funzionamento di un concetto economico, di un termine che spesso usiamo, podcast,
e possono chiarirseli. Questa è solo la prima, ne rilasceremo un podcast a settimana, ogni volta con un diverso argomento. Si parte appunto con l'inflazione, poi si va su deficit e debito, su cos'è il PIL, su come funzionano i dazi, su come funzionano i rapporti di cambio, i tassi di interesse, il rapporto con i vari strumenti. Quindi da oggi è chiaramente introdotto dal sottoscritto, e poi tutti i podcast sono realizzati da Daniele Brunetti.

0: La borsa, allora, dicevo, al di là dell'impatto sull'euro 1,1479, che per carità ci fa pagare qualcosina in più l'importazione di energia, aiuta leggermente le esportazioni. Non stiamo parlando di grandissimi scossoni, da 1,1630 si è passato a 1,1479. Il resto del mercato perché è ben tornato? Allora, trovare una direzione chiara in questi giorni è abbastanza difficile, perché sono tutti a guardare che cosa succede sul fronte iraniano. Però molti hanno fatto notare che le stime avevano già scontato l'aumento dei tassi di interesse, che il Nasdaq si sta riprendendo bene, più 1,60%. Il fatto che comunque la Fed abbia alzato i tassi vuol dire che mantiene la sua autonomia, e questa è stata letta come cosa molto positiva, visto che con la presenza Trump possiamo aspettarci di tutto, e anche una voglia di tenere sotto controllo appunto l'inflazione negli Stati Uniti è vista in maniera positiva. Si è leggermente ampliato lo spread tra BTP e Bund a 87 punti. Comunque Milano va bene grazie ad alcune rotazioni, per esempio Poste Italiane guadagna 3,5%, Telecom il 2,80%, ma molto bene andava anche Moncler, e va anche Moncler, e adesso perché c'era stata una raccomandazione positiva, adesso è un po' ritracciato, più 0,50%, è arrivato a guadagnare il 3,20%. Poste lunedì riapre l'offerta su TIM, ecco perché il titolo è tornato a crescere. Successo, la prima operazione ha avuto successo, 66% è già in mano a Poste Italiane. Bene Stellantis, più 2,5%, e ancora Fincantieri più 2,5%, Cucinelli più 2,2%, Era più 2%, Enel più 1,80%, come Terna, Saipem più 1,70%, Italgas più 1,60%, Mediolanum più 1,40%, come Snam. Chi cede? Campari l'1,40%, Eni l'1%, Buzzi meno 0,80%, Tenaris meno 0,70%, Banco BPM meno 0,30%. Come sempre, già dalla borsa capiamo l'andamento in parte del petrolio, è molto automatico, rialzo il calo dell'Eni per esempio in base all'andamento del petrolio, non c'è stato un grande calo, però il WTI è tornato a $100, quindi meno 1,85%, il Brent è tornato a 103, meno 2,6%, da inizio guerra l'Iran siamo un più 50 sul WTI, un più 42% da 27 febbraio sul Brent. Ancora i carburanti, ieri il prezzo medio della benzina self service è stato a 2,143 euro al litro, più 28% da 27 febbraio, e il gasolio 2,266 euro al litro, più 31,7%. Attenzione che sul gasolio, più si andrà avanti con il decalage, cioè con la riduzione delle accise, più vedremo il prezzo salire, ma non perché abbia avuto una fiammata quel giorno, perché mancherà il taglio delle accise di equivalente, passa da 17 centesimi a 12 e poi a 6, è ovvio che ogni volta ci sarà così uno scalino. Il gas ad Amsterdam è sotto gli 80 euro a megawattora, meno 2,6% a 75,76, però un anno fa, scusatemi, il 27 febbraio era 32, come un anno fa siamo a un più 135% nel prezzo del gas. L'elettricità 220 euro a megawattora, un anno fa era 109, siamo sempre anche qui al 100% in più. Allora, adesso andiamo su meteo, pubblicità, qualche altra notizia in breve e poi partiamo col primo tema di approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ah, che stress!
8: Pac!
7: Non ho tempo per fare nulla!
8: Pac!
7: Troppi pensieri per la testa.
8: Pac!
7: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: Pac!
9: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
10: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Tempo instabile con piogge al nord, specie al nord-est, al centro, soprattutto su Appennini e zone vicine, localmente al sud, specie su Potentino e Catanese. Domani una perturbazione con rovesci irregolari interesserà principalmente il centro-sud e parzialmente il nord, specie le Alpi e il nord-ovest. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
15: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
14: Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign.
15: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
23: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
24: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
25: In collaborazione con
26: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
25: E con
27: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
25: E con
28: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
0: con la partnership scientifica dell'ospedale IRCCS Humanitas San Pio X di Milano.
1: Focus Economia.

0: 17:38 minuti. Allora, oggi è intervenuto al Parlamento europeo il premier canadese Carney dopo l'apertura ieri di Ursula von der Leyen per un accordo con l'Unione Europea, un accordo rafforzato. No, ha detto Carney, membro associato alleato, la definizione spetta all'Europa. La Presidente von der Leyen ha usato sia il termine alleanza sia membro associato. Canada e Europa sono simili per affinità, insieme siamo più forti. L'alleanza tra Canada e Europa è un faro per le altre democrazie. E a Trump ha detto Carney, un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti. E l'Unione Europea ha detto a Trump, l'alleanza con il Canada non è contro qualcuno. E poi Carney ha detto, non ci devono dire gli Stati Uniti con chi vogliamo allearci, perché Trump ieri aveva detto, ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Vabbè, ma ormai se lo trovo ridicolo l'accordo, e se dovessi ritenere un atto ostile percherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Ariusure? Sei sicuro? Nel senso che così, d'amblè, 264 miliardi di interscambio commerciale, li blocchiamo così. Comunque, sentiamo Carney ricordare che cosa potrà essere sviluppato in questo accordo. Attenzione, l'Unione Europea ha già firmato il primo accordo di scambio, non l'abbiamo fatto né con il Mercosur né con l'India, l'abbiamo fatto col Canada. Il accordo si chiama CETA, applicato in via provvisoria dal 2017, ha eliminato gran parte delle tariffe doganali tra Unione Europea e Canada, il 99%, quindi dà la possibilità per esempio alle imprese europee e canadesi di partecipare alle rispettive gare di appalto pubbliche, c'è il riconoscimento reciproco di alcune professioni, l'architetto, ingegnere, commercialista. Il Canada si è adeguato alle norme europee in materia di diritto d'autore e poi la tutela del marchio, a noi interessava molto, dei marchi, dei prodotti agricoli e alimentari tipici, non le nostre DOP. Però, dicevo, da questo punto di vista si può andare oltre, come ha ricordato anche Carney, sia sul fronte energia e anche l'obiettivo dell'alleanza.
1: Canada can contribute LNG and hydrogen at large scale.
2: Il Canada può contribuire con gas naturale liquefatto e idrogeno su larga scala per sostenere la sicurezza energetica dell'Europa, anche sviluppando e sfruttando nuove infrastrutture portuali nel nostro estremo nord e sulla nostra costa est. E il Canada, a sua volta, può beneficiare della leadership europea in molte tecnologie per l'energia pulita.
1: Clean energy technologies. Canada and Europe are each strong.
2: Il Canada e l'Europa sono entrambi forti. Insieme lo sono ancora di più. Le istituzioni che abbiamo ereditato sono organizzate su base geografica. Le capacità strategiche di cui abbiamo bisogno sono organizzate in base alla funzione. Possiamo allearci secondo criteri funzionali, a patto di agire con audacia e determinazione. E non dobbiamo lasciarci intimidire dalla portata dell'impresa. Così come il dominio è l'arroganza del tiranno, la perfezione è nemica del bene. Gli aspetti economici della questione sono chiari. L'obiettivo non è l'autosufficienza, bensì la resilienza collettiva.
1: The objective is not self-sufficiency, it's collective resilience.

0: guardate, comunque l'interscambio commerciale tra Europa e Canada è già interessante, perché noi importiamo di beni circa 32 miliardi di euro l'anno dal Canada, ne esportiamo 48, quindi c'è un avanzo commerciale, ovviamente Canada più o meno 40 milioni di abitanti. Nei servizi ne importiamo per 19 miliardi e ne esportiamo per 29 miliardi, quindi c'è un interscambio commerciale molto interessante. Sì. Sui 120-130 miliardi di euro l'anno in tutto, tra quello che importiamo e quello che esportiamo, sia su beni che su servizi. Allora, Trump non l'ha presa bene questa avvicinamento ulteriore del Canada, ha minacciato di tutto. Poi io adesso non so più cosa dire, perché ha postato un articolo sulla povertà ai minimi storici e i redditi medi record nel 2025, dopo la Federal Reserve. Sì, non ha spiegato perché la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse. Allora, quindi l'inflazione secondo Trump è tutto dovuto al fatto che gli americani sono molto ricchi e spendono di più, così capisco io, appunto, come stiamo spiegando nel podcast che oggi viene rilasciato, il primo podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, si dedica all'inflazione. L'inflazione è buona, è quando tu hai i prezzi che salgono perché tutti guadagnano di più e quindi spendono di più e i prezzi salgono. A noi risulta che i prezzi salgano perché il gallone è verso i 5 dollari, ma lui vive in un mondo che noi non esploriamo, che non conosciamo, perché poi ha aggiunto ieri: i tassi di interesse negli Stati Uniti devono essere all'1% o meno perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo. Oddio, se vai a vedere i rendimenti dei titoli di Stato, Trump sono al 5%, non sono quelli che rendono di meno. Che poi il dollaro sia valuta ancora di ultima istanza, è vero. Abbassati i tassi di interesse per gli Stati Uniti d'America e fatelo in fretta. Boh, a chi lo dice? E poi ha aggiunto, questo mi fa impazzire, gli Stati Uniti erano morti, ma ora sono il paese più in voga al mondo. L'unico problema degli Stati Uniti è che i tassi di interesse sono artificialmente alti. Cioè, secondo il presidente americano, gli Stati Uniti sono il paese più in voga al mondo, ma infatti io ho notato un aumento dei flussi turistici enorme verso... tutti vogliono andare negli Stati Uniti, no? E chi se ne frega se vieni controllato su quello che hai detto sui social, se puoi essere fermato alla frontiera, se c'è stato quella specie di polizia chiamata ICE, tutti vogliono andare negli Stati Uniti. A me non risulta, parlando con le agenzie di viaggio, ci hanno appena raccontato che c'è stata una riduzione di tutti i voli long haul anche verso gli Stati Uniti, per cui... E poi dice: siamo il paese più in voga al mondo, l'unico problema che abbiamo è che i tassi di interesse sono alti. L'unico problema che hai, cioè, sei impelagato nella guerra in Iran, hai il petrolio, la benzina che arriva a 5 dollari al gallone, hai finito le scorte, lo dice di Patriot, il tuo figlio si fa pagare la festa di nozze da un miliardario amico di Putin, non si capisce come vuoi risolvere la crisi tra Ucraina, o meglio l'invasione russa dell'Ucraina, schiaffeggi il Canada, metti dazi all'Europa e anche al Canada, è l'unico problema che hanno gli Stati Uniti. Quando uno va negli Stati Uniti, la prima cosa che dice, tu prendi un americano e dici: qual è il tuo problema americano? I tassi di interesse di un quarto di punto più alto. A me ricorda una cosa:
1: ma dove possiamo fare e non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo, dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è zappico, troppe macchine. È un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
0: Lo so, non potevamo, mutatis mutandis, se levi l'accento siciliano e levi Palermo e metti l'accento americano di Trump e dici gli Stati Uniti, ma certo che l'unico problema che hanno gli Stati Uniti in questo momento, Qualcuno mi segnala che il gallone al diesel è già a $9, non so dove, sicuramente in California è altissimo. L'unico problema che hanno sono i tassi di interesse. I tassi di interesse. Dai, andiamo sul traffico e poi vediamo di capire che quali sono le proposte fiscali, anche perché giovedì 24 ci sarà l'appuntamento annuale con Telefisco. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Aermec, campioni del clima,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Abruzzo, sulla A14 Adriatica, un incidente tra mezzi pesanti provoca code tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Bologna. A Roma, sul tratto urbano della A24, un veicolo fermo sta provocando code tra Grande Raccordo Anulare e Togliatti in ingresso nella capitale, con ripercussioni sul raccordo. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, per un precedente camion in panne poco dopo incisa, incolonnamenti tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Napoli. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, permangono le code per i cantieri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Infine, in Piemonte, sulla Bretella Ivrea-Santià, code tra Innesto A4 e Albiano in direzione Aosta a causa di un incidente in prossimità di un cantiere con scambio di carreggiata. È tutto, guidate con prudenza.
6: Focus Economia.

0: Sì, molti ascoltatori mi fanno notare, poi ha fatto quasi 28.000 operazioni finanziarie di borsa, certo, ma lui mica presidente americano ha notizie riservate, più di tutti i membri del congresso e senato messi assieme. Tra l'altro lo stesso congresso ieri che ha detto che l'inflazione ormai salirà di uno 0,5% di 0,5 punti, o meglio dello 0,5% in più, dovuto all'effetto Iran, e che ad ora è costato di soldi, diciamo, freschi 30 miliardi ai contribuenti americani. Ma gli americani, ricordiamo le parole di Trump, e i visitatori che vanno nel paese più desiderato, più in voga del mondo, hanno un unico problema quando si muovono, quando si svegliano: i tassi di interesse, un quarto di punto in più. Sono tutti lì, infatti, che, oddio, un quarto di punto in più. Allora, Jean-Marie Debord, torniamo a essere seri con te. Vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Jean-Marie.
1: Buonasera a voi.
0: Non ti farò parlare di Trump, non avere questo tono preoccupato, perché no, vorrei parlare di cose, o meglio, il prossimo 24 settembre c'è Telefisco, e quindi gli esperti del Sole 24 Ore e tutti gli esperti fiscali in diretta streaming dalle 9 alle 13. Varie novità, però volevo un attimo concentrarmi con te sulle, se analizzerete anche le proposte, perché vedo un po' di differenza, ma non voglio, tra l'ipotesi avanzata di nuovo oggi dal sottosegretario del lavoro Durigon, che dice andiamo in pensione, diamo la possibilità di andare in pensione a 64 anni con un calcolo per l'intero periodo con il contributivo, sarà più bassa la soglia minima, costerà 1,6 miliardi l'anno e 5 miliardi in 3 anni, e con 80.000 uscite il primo anno e 180.000 nel triennio. Secondo me è un po' diverso rispetto alla proposta vera e propria avanzata da Giorgetti di aumentare la soglia della flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro e portare lo scaglione del 33%, che adesso finisce a 50.000 euro, a 60.000 euro. Sono io che... E poi la proposta della flat tax sugli aumenti salariali dei giovani al 5%. Vedo solo io la maggior forza in questa proposta, magari tu mi dici no, sono due proposte, ma vedremo cosa sfocerà. Prego.
1: No, allora il problema è questo, è che in questa fase di avvicinamento alla manovra tutte le forze politiche e tutti i rappresentanti del governo in qualche modo, direttamente o indirettamente, calano sul tavolo le carte dei loro desideri e delle loro indicazioni, che naturalmente rispondono anche ai gruppi politici e sociali di riferimento. Quindi le proposte che girano in questi giorni vanno prese come per quello che sono, per delle proposte che avranno possibilità di realizzarsi, difficilmente tutte, difficilmente poche, vista la situazione dei conti pubblici, però sicuramente verranno sottoposte al vaglio, perché alla fine alcune indicazioni, alcune aperture andranno fatte, anche perché poi si va a votare. Quindi alcune hanno possibilità maggiori, penso per esempio alla conferma della flat tax per gli aumenti degli stipendi per i giovani, altre come quelle sulle pensioni mi sembrano più difficili da realizzare, salvo che le ragioni politiche a un certo punto prevalgano sulle ragioni della ragione, per parafrasare il filosofo. No?
0: Certo, e quindi su questo, insomma, certo. Hai fatto bene a ricordare che da un lato il cantiere dei desideri arriva sempre con la manovra, quest'anno è un cantiere dei desideri ancora più importante, perché poi si va a votare nel 2027, che sia aprile o che sia ottobre, e quindi se tu vuoi avere un'incidenza elettorale nella manovra devi farla adesso, no? Cioè, perché la manovra, anche se andasse a votare a ottobre del 2027 con la manovra in cantiere, nessuno vedrebbe i benefici nel corpo elettorale.
1: Sì, certamente, quindi diciamo i primi mesi del 2027, sia che si voti in aprile, sia che si voti in giugno, sia che si voti in ottobre, sono determinanti, perché lì bisogna far cogliere, certo, dall'opinione pubblica gli eventuali benefici, mm-hmm, e quindi poi passare per l'eventuale dividendo elettorale. Il problema sono i conti e i margini che eventualmente si possono aprire se vedremo delle revisioni nelle stime del deficit. Insomma,
0: sì, se possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Senti, parlerete anche, perché poi ne parliamo noi invece, del bollo auto il 24 settembre, o i temi che toccherete sono altri?
1: Parleremo di due cose. Da un lato tutte le novità fiscali dell'ultimo periodo e gli adempimenti di fine anno per aiutare i professionisti e le imprese in quello che gli resta da fare da qui alla fine dell'anno. E poi parleremo in un confronto con i vari protagonisti istituzionali del fisco in divenire, quindi anche di cosa si sta preparando per la manovra e di quelle che speriamo escano come priorità per la manovra dell'anno prossimo.
0: Bene, allora l'appuntamento è il 24 settembre, giovedì prossimo, dalle 9 alle 13 in diretta streaming. Poi, come sempre, Gianmarino, un flash, le domande possono essere inviate anche dopo, cioè non è che finisce tutto alle 13.
1: No, certamente no. E poi ricordo che per partecipare però è necessario registrarsi.
0: Ah sì, giusto.
1: ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
0: Allora, grazie Gianmarino. Poi noi faremo il punto giovedì 24, se riusciamo, se è quasi concluso, o se no il venerdì, per capire le domande e le risposte che sono arrivate con maggior frequenza, quindi che interessiamo di più la platea. Grazie a Jean-Marie Delbo, ringrazio anche l'ascoltatore che mi ha appena mandato la foto dei prezzi del gasolio negli Stati Uniti, a Los Angeles però, che sono tendenzialmente in California più alti. Allora, vedo che questo non suscita grande interesse in regia, però... guardate, sono 7,75 dollari, un prezzo, $7.80, $7.46, la Shell $7.87. Quindi ha ragione l'ascoltatore che per quello che riguarda il gasolio siamo ampiamente sopra i $7, la media è quella, da 7,46 a 7,87. In California, a Los Angeles, dove è più caro, però tanto il problema degli americani non sono i $7.87 di gasolio, sono... chiaramente i tassi di interesse. GR24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
16: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
19: Le 18:02.
20: GR24, il sole 24 ore.

0: Crosetto, le nostre navi militari a Bab el Mandeb senza aspettare l'ok dell'Europa. Omicidio di Garlasco, archiviate le accuse all'ex PM Venditti, non favorì Sempio. Zelensky, pronte azioni a lungo raggio contro la Russia. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le navi militari italiane andranno nello stretto di Bab el Mandeb per proteggere la navigazione delle navi commerciali italiane, lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.
1: Garantire un passaggio sicuro delle navi italiane nel Mar Rosso senza aspettare la missione europea Aspides. Con questo obiettivo il ministro della Difesa Crosetto

0: definendo una menzogna l'accusa mossa dall'Arabia Saudita, che ha intercettato il drone provocando un morto e due feriti. L'intelligence iraniana ha annunciato l'uccisione di 3 terroristi affiliati agli Stati Uniti e a Israele nel sud-est del paese, nel corso di un'operazione che ha portato anche all'arresto di 9 sospetti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Ucraina sta preparando nuove operazioni a lungo raggio contro la Russia, lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando di aver ricevuto un rapporto dal comandante delle forze armate ucraine, Mikhailo Drapati. I test degli intercettori contro i caccia Shahed hanno prodotto un altro risultato positivo, l'abbattimento di un aereo nemico, ha spiegato Zelensky, annunciando che intensificheremo queste operazioni e spiegando che stiamo trovando risposte alle minacce russe e creando i nostri mezzi ucraini per esercitare pressione sul nemico. Il PM Mario Venditti non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone, spiegano all'ANSA fonti del Tribunale di Brescia. Gli atti saranno trasferiti a Pavia. Reazione positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
2: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
3: Canada welcomes this ambition.
2: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Commissione europea ha proposto un regolamento per limitare l'accesso dei minori ai social media. I minori di 13 anni non potranno avere social. Fra 13 e 15 solo account vigilati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno. Fra i 15 e i 18 anni le piattaforme dovranno essere progettate con particolari protezioni. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi ratezzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione.

0: Organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: PEC, PEC, PEC.
2: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
3: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
4: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Focus Economia.

0: 18 e 10 minuti. Dunque, a parte il fatto che molti mi scrivono: guardi che il prezzo della del gasolio, era il gasolio, il diesel fuel per essere corretti, in America al gallone, l'ho detto cara al gallone, ho capito che altri mi scrivono perché c'è un ascoltatore che ci ha mandato la foto di quello che è in questo momento il costo, facendo una ricerca dei vari distributori a Los Angeles, che varia da 7,46 dollari al gallone a 8,99, quasi 9 dollari al gallone. Ora, molti mi dicono, ma sono praticamente 1,90 al litro. Ho capito, intanto attenzione, perché quello che conta nel ragionamento che facevamo è quanto è aumentato. Qui sono almeno 2 dollari in più, perché prima viaggiava a 4, 5 dollari al gallone. E poi attenzione, ho capito che a noi sembra un prezzo ancora molto basso rispetto a 1,70 al litro, rispetto a quello che paghiamo noi sul gasolio. Però attenzione anche alle cilindrate americane e ai chilometri percorsi. A questo proposito restiamo in tema di auto, perché sulle cilindrate, sui chilometri percorsi abbiamo capito una cosa certa, che il bollo che non sarà pagato l'anno prossimo, che il governo intende non far pagare a livello strutturale, riguarderà in primis tutte le city cars cosiddette, quindi Clio, Polo, Yaris, Panda, la 500 in versione ibrida, Dacia Sandero, Jeep Avenger 1.2, quindi il segmento A in primis, anche il segmento B, le utilitarie compatte. L'importante è guardare sul certificato di circolazione il campo P2, dove è riportata la potenza del motore in kilowatt, per essere sicuri. È per le auto fino a 80 kilowatt, che vogliono dire più o meno 108-110 cavalli. Più incertezza sul vantaggio. Allora, secondo il governo, la misura darà un risparmio medio intorno ai 165 euro e potrà arrivare a 240 a seconda della potenza. Secondo altro consumo, il risparmio sarà tra i 113 e i 142 euro. E l'altro elemento che è stato chiarito è che non è per nucleo familiare, ma è per singolo individuo. Se tu hai due auto intestate, è chiaro che si applica quella che è sotto gli 80 kilowatt. Sugli motocicli si applica a tutti, e qui iniziano i dubbi, perché io ho due dubbi, cioè due cose che non ho capito. Quanto è il numero di veicoli coinvolti? Alcuni scrivono 14 milioni e mezzo, altri 13 milioni. Il governo ha detto che riguarderà il 70% dei veicoli, ma siccome ci sono 41 milioni di veicoli, a me non tornano i conti, cioè a me sembra che riguardi il 30% dei veicoli, se siamo intorno ai 13 milioni di veicoli, 13 o 14 milioni di veicoli su 42 milioni. L'altro è il quanto costerà questo mancato gettito, perché le regioni, Gianni ha detto, presidente della regione Toscana, noi perdiamo 350 milioni di entrate e il rimborso del governo sarà di 100 milioni. Federcarrozzieri ha calcolato l'anno scorso che il bollo è costato 7 miliardi e 100 milioni. Il governo ha detto che rimborserà le regioni, diciamo così, con 2,3 miliardi, e anche qui a questo punto capisco che siamo a un terzo, diciamo un po', un terzo quasi esatto dell'intero gettito, però dovrei capire dove sono stati calcolati questi 2,3 miliardi, perché non mi tornano i veicoli. Tutto questo, il numero di veicoli coinvolti, tutto questo, diciamo, sarà più chiaro quando avremo il testo, ma intanto non posso non interrogare Gianni Trovati del Sole 24 Ore di nuovo. Buonasera Gianni.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, qualcuno mi scrive già della polemica politica. Ho visto lo scontro Renzi-Meloni, molti hanno ripubblicato quando il video dell'anno scorso, quando Atreju, Meloni diceva a Tridico che l'idea di levare il bollo auto, perché c'era la competizione politica in Calabria, levare il bollo auto era una proposta d'accettola qualunque. Però secondo me è anche vero che come proposta e come anche impatto, diciamo così, sul corpo elettorale, l'impatto, Gianni, c'è tutto, nel senso che vai a toccare il bollo auto sulle auto più piccole, quindi quelle che usi per la città o quelle che vengono usate, nel caso dell'unica auto, dalle fasce meno abbienti.
1: Sì, esattamente. Naturalmente, come dire, la polemica politica ci sta e nell'impossibilità di dire vogliamo aumentare il bollo, diciamo, si sono individuate le contraddizioni che non mancano mai, naturalmente, nella storia politica di chiunque, per attivare una battaglia in verità, come dire, non nemmeno troppo battuta dall'opposizione. Tra i leader solo Renzi si è...
0: No, Renzi ne ha fatto un problema di principio, sfottevi chi lo usava, adesso lo applichi tu, ma non ha, nessuno ha detto ma... no, lasciamo il bollo alto, sarebbe un'operazione di masochismo anche da parte dell'opposizione, non da poco. Senti, io non ho capito una cosa però, a parte che molti contestano il fatto che moto che costano 40.000 euro non vai a pagare il bollo, da quello che noi abbiamo capito vale per tutte le motocicli, giusto Gianni?
1: Da quello che c'è scritto nella bozza del decreto sì, perché il limite degli 80 kW è indirizzato, come è abbastanza ovvio, alle auto.
0: Allora, la cosa che più mi interessa è invece capire il costo e la platea, le due cose si tengono assieme, perché se l'anno scorso il bollo ha portato 7 miliardi e 100 milioni e il governo ne ripiana alle regioni 2 miliardi e 3. Ci sono due possibilità. Sì. O questa esenzione vale appunto per un terzo di chi pagava il bollo e allora sono giusti i calcoli del governo. Siccome il governo dice che sono 70% dei veicoli, ho capito che alcuni pagano un bollo più alto. Gianni dice che gli mancheranno 250 milioni su 350. Cioè, tu hai capito quanti veicoli verranno coinvolti? Perché io non... Ci sono quasi 42 milioni di veicoli, se il governo dice 70% vuol dire 30 milioni, poi però vengono dette 13 milioni o 14 milioni, allora sarebbero il 30% dei veicoli coinvolti. Questo cambia anche il mancato gettito, diciamo così, prego.
1: Sì, allora, questo paese è abituato a dare i numeri, non è abituato a dare quelli corretti, proviamo a fare qualche tipo di chiarezza. Allora, il gettito che viene a mancare con il provvedimento è circa il 30% del totale, 30, qualcosa, perché sono 2,3 miliardi di euro, l'ACI stima un gettito di poco più di 7 miliardi e mezzo, siamo al 30%. L'app, il famoso 70% di veicoli coinvolti indicato ieri è in una formulazione un po' strana, hanno contato il numero dei veicoli potenzialmente interessati dal decreto, banalmente le auto sotto gli 80 kW oltre sì. alle moto, e hanno detto l'esenzione riguarderà il 70, in verità il 70,6%, ma di questi veicoli qui, non di tutti.
0: Ho capito, cioè di quelle sotto gli 80.
1: Sì. Poi ci sono le auto, il bollo lo pagano le auto più grandi, i furgoni e tutte quelle robe lì che non sono interessate al decreto. Scorrendo le tabelle che ha pubblicato un paio di ore fa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene fuori che i veicoli, e intendiamo per veicoli tutto, cioè anche le motorette, gli scooter piccoli, i cinquantini, quelle cose lì, sono circa 24 milioni
0: coinvolti.
1: Coinvolti, cioè con l'esenzione, sì. su che vuol dire circa il 58%, per dare l'ultima
0: sì,
1: cifra,
0: è vero.
1: Poi non ne do più, del parco veicoli totale. Perché uno sconto che riguarda, diciamo, 6 veicoli su 10 taglia solo 3 euro di gettito su 10, perché si concentra sui veicoli più piccoli, sulle auto, le city car, le moto, eccetera. Quindi, come accade in tante imposte, la maggioranza dell'imposta è versata da pochi soggetti passivi che però hanno una base imponibile più alta, cioè una Maserati paga di bollo quanto, dico per dire, prendetela con beneficio, 15 motorini, ma 15 sono più di uno, ma la Maserati paga di più, la Maserati, la Ferrari.
0: Sì, sì, no, ho capito.
1: Allora, quindi, il disallineamento.
0: Allora, quindi il primo dato certo è che più o meno riguarda 24 milioni di veicoli, ora considerato che noi abbiamo 42 milioni quasi di autovetture e quasi 8 milioni di motocicli, ci sta, perché siamo quasi alla metà. Perché questo? Perché i motocicli sono tutti coinvolti, gli 8 milioni quasi. Poi ce n'è un'altra parte, più o meno 16 milioni, che saranno coinvolti in quanto sotto gli 80 kilowatt, questo a patto che in una famiglia non vi sia intestato a un'unica persona, cioè al padre o la madre, due auto sotto gli 80, perché tu ne puoi non pagare il bollo solo su una, quindi l'altra lo dovrà pagare. Ma nel caso in cui uno abbia, faccio per dire, due city car tutte intestate a sé, un caso abbastanza raro, perché di solito le auto di piccola cilindrata le hai o perché come seconda auto per usarle per la città, o perché non ti puoi permettere, perché sei poco abbiente, perché magari sei giovane, non ti puoi permettere un'auto di maggiore potenza. Difficile che uno, ma poi ci sarà anche questo caso, tenga due auto, diciamo, due Polo, due Yaris, poi ci sarà anche tutte intestate a sé. C'è un ultimo tema però, Gianni, riguarda il pagamento del bollo. Il bollo lo si paga per 12 mesi, no? Allora, mettiamo che il mio bollo scada a ottobre. Io adesso vado a pagare il bollo a ottobre. Per quanto lo pago? Perché lo pago per 12 mesi e poi, siccome ho una Panda, la Pandina o la Yaris, a gennaio chiedo gli altri 10 mesi indietro. Spiegami.
1: Non te lo spiego perché non lo so, perché non è chiaro, perché nel decreto non è scritto.
0: Non è un dettaglio però. Questo...
1: Non è un dettaglio da poco, assolutamente no. Diciamo così, siccome finora la scadenza del bollo è determinata dall'anno di immatricolazione, diciamo tutti quelli che hanno immatricolato l'auto prima del 16 settembre di qualsiasi anno esso sia, vabbè, il bollo hanno pagato, dovrebbero averlo pagato, perché poi sai come capita, e quindi amen, non pagheranno quello dell'anno prossimo. Naturalmente serviranno tempestive istruzioni, come si scrive sempre sul Sole 24 Ore, per questi casi qui che indicavi tu, e che non sono pochi. Cioè, se ho l'auto immatricolata a ottobre, pago a ottobre, e poi per l'anno dopo cosa succede, lo si vedrà con le istruzioni.
0: Gianni, c'è una cosa importante che mi chiedono, perché hanno ragione gli ascoltatori, come spesso capita. Perché noi abbiamo fatto il calcolo delle auto interessate sotto gli 80 kW e di tutti i motocicli. Molti mi dicono, attenzione, io posso avere un'auto sotto gli 80 e anche un motociclo. In quel caso vale la regola...
1: In quel caso il motociclo paga.
0: Paga.
1: E immagino che nei calcoli diffusi dal MIT questa variabile sia stata considerata.
0: Sì, nel senso che tu puoi avere... Allora, se tu hai un'auto superiore agli 80... e il motociclo, è chiaro che non ti paghi il bollo del motociclo. Se però hai un'auto, diciamo, di cilindrata bassa, una city car
1: esente,
0: e hai anche un cinquantino, un 125, quello che vuoi tu, perché lo usi per la città, lì uno dei due lo fai pagare, decidi tu quello...
1: Paghi il motociclo. Sì.
0: Non posso decidere io che, siccome il motociclo magari mi costava, poniamo, 150 all'auto, va solo sull'auto. E anche questa è un'informazione importante. Grazie. Dunque, qualcuno mi dice: voi siete rimpiangete il governo Conte? Guardi, io non sto rimpiangendo. Ho detto che come mossa è difficile criticarla. Tant'è che anche l'opposizione ha contestato l'incoerenza, la contraddizione, non ha contestato la mossa in sé. È difficile criticare una mossa che va a levare il bollo auto a le fasce meno abbienti o comunque sulle auto più piccole. Uno. Due, i dubbi che abbiamo avanzato è: riuscirà a renderla strutturale? Non lo sappiamo, costa 2 miliardi e 3. Ad ora vedremo se le regioni avranno una compensazione, perché basta solo che non aumentino altre addizionali regionali completa. Non ho nessun rimpianto per alcune politiche, lo dico all'ascoltatrice che mi scrive, che hanno creato grossi problemi ai conti pubblici. Guardate, se c'è un tema su cui ho attaccato i governi, che si chiama super bonus dato in quel modo, 110, facciate, e anche il modo in cui era stato formulato il reddito di cittadinanza. Abbiamo detto mille volte che è una misura giusta, ma andavano messi paletti ben più forti a partire dai giovani. Mi sembra che la nuova forma del reddito di inclusione sia più efficace e non abbia creato grandi tensioni sociali, perché continuano a esserci numeri buoni sull'occupazione e numeri buoni sulla disoccupazione. Così come super bonus, ho detto mille volte che l'idea del 110 non era sbagliata, ma fatta in quel modo, senza i paletti, è stata un disastro e ha avvantaggiato chi già aveva con soldi pubblici. Abbiamo ristrutturato solo il 4% delle case. Quindi, se lei dice che qui abbiamo elogiato misure che hanno creato problemi ai conti pubblici, ha ascoltato onestamente un altro programma. Il 110 andava bene, ma andava limitato agli edifici periferici, non alle ville, non alle villette coi nani, non ai castelli, quant'altro, non agli edifici di pregio, aveva un senso perché permetteva a chi non ha niente da anticipare come credito d'imposta comunque di fare i lavori. Questa era la misura, quindi la fascia meno abbiente. Peccato che l'abbiamo dato ai palazzi in centro, con gli architetti più veloci, gli architetti più bravi, e magari le periferie sono rimaste come erano prima, ma tanto dovevo al dovere di cronaca. Grazie a Gianni Trovati.

0: mai nascosto che il super bonus è stato confermato da Draghi. Ricordiamoci che chi aveva in maggioranza Draghi aveva i 5 Stelle, aveva il PD, ed è vero che anche la Lega in maggioranza non l'aveva mai contestato. Quando Draghi ha tentato di dare una stretta, sono insorti sia i 5 Stelle che la Lega, me lo ricordo bene, guardi che c'ero. Sì, ha ragione l'ascoltatore, quello che ti ho detto è che se hai due veicoli che possono essere esenti da bollo, non paghi il bollo minore. E quindi, nell'esempio che facevamo prima, se la tua auto paga un bollo da 150 e la tua moto da 200, non pagherai quello da 150. Allora, ho poco tempo purtroppo, praticamente non ho tempo, e voglio solo salutare il presidente della Fondazione ADAP, Francesco Seghezzi. Chiedo un commento. Che cosa è? Buonasera Seghezzi. Oggi il presidente dell'INPS Fava ha ricordato che tra 2019 e 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Visto che c'è la proposta di Durigon di andare in pensione a 64 anni, a me sembra che questa sia l'ulteriore conferma che si resta al lavoro di più invece che utilizzare le formule per andare via dal lavoro prima. Fornero o non fornero?
1: Sì, si resta al lavoro di più. La quota di persone nel mercato del lavoro più anziane è più alta perché complessivamente la popolazione sta invecchiando, tante persone decidono anche di andare avanti a lavorare, tante persone decidono di ricominciare a lavorare quando sono dopo l'età della pensione, per cui questo lo dico anche per fortuna per la sostenibilità dei conti pubblici, per fortuna perché abbiamo lavori che hanno un tasso di gravosità anche fisica minore e maggiormente impegnativi dal punto di vista intellettuale, per cui mi sembra che la direzione vada in questo senso. Pensare ogni anno ormai di annunciare interventi sulle pensioni che tanto poi non riusciamo a portare a casa, peraltro cioè il ministro dei Durigon è del suo stesso partito e ogni anno funziona così, non lo so, serve a rilanciare un po' un dibattito, ma che difficilmente troverà spazio.
0: Senta, voi avete fatto un calcolo per concludere su quanta è la quota di aumento degli occupati relativa agli over 55? Non che non contino, sono sempre persone che continuano a lavorare, ma un conto è che resti a lavoro uno che il lavoro già ce l'aveva, un conto è che entri a lavoro qualcuno che non stava lavorando.
1: Allora, è molto difficile perché c'è un impatto demografico che certo cambia un po' tutto. Se andiamo a prendere soltanto le persone e quanti sono calati negli altri anni perché sono scomparsi, ossia ce ne sono meno, l'occupazione negli ultimi anni è composta unicamente di fatto da over 55, perché aumentano i tassi di occupazione dei più giovani, ma non aumenta il numero assoluto perché ci sono meno giovani, certo, quindi basta che lavorino o gli stessi o anche un po' meno e il tasso aumenta. Per cui diciamo complessivamente, se noi dovessimo guardare una fotografia del mercato del lavoro 10 anni fa e di adesso, vediamo molti più capelli bianchi
0: che stanno al lavoro però e sono quindi occupati, ma hanno un'età più alta, sia per il versante demografico, perché è chiaro che si stringe la base, e anche per la minor convenienza andare in pensione prima. Grazie anche per la sintesi, la riavremo chiaramente in maniera più estesa più avanti. Grazie anche al presidente della Fondazione ADAP, Francesco Seghezzi. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Sì, confermo che la prima puntata del podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, è già consultabile, e abbiamo iniziato con inflazione, poi ogni settimana un nuovo termine e la sua spiegazione. A domani con la poco immediabile classifica.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Seduta positiva per le borse europee. Milano chiude in rialzo dello 0,8% in linea con Parigi e Francoforte. Guadagni di oltre l'1% per Londra e Madrid. I mercati premiano la credibilità della Fed dopo la stretta monetaria che rassicura gli investitori sull'impegno a contenere l'inflazione. Bene anche il calo del prezzo del petrolio e dei rendimenti dei treasury che tornano sotto il 5%. Sul listino milanese chiudono in testa Poste più 3,5% e TIM più 2,8% a pochi giorni da la ripresa dell'offerta pubblica di acquisto e scambio. Tornano gli acquisti sul lusso con Cucinelli in rialzo dell'1,6% e Moncler dello 0,5%. Rimbalza Stellantis più 2,5% dopo le vendite della vigilia. Sul fronte bancario Intesa San Paolo guadagna l'1% dopo l'ok anticipato dell'IVAS nell'OPAS su MPS che chiude a più 1,3%. Sul valutario l'euro resta sotto 1,15 dollari. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: Patto di non concorrenza violato?
17: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
16: Axerta.it.
5: Vi presenta...
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
20: Io vengo e ti trovo e ti rompi il muso.
19: Ma calmiamoci, ma perché?
20: Ma stai tranquillo che ti trovo.
5: La zanzara.
21: Tutto il resto è gioia.
19: Ma perché bisogna trascendere così?

0: anzi, ti do un consiglio, dato che sei simpatico, no?
1: Sì.
0: Guarda, non è la colombiana dieci anni fa. Ma è mischiata pure questa.
2: Sì, ma io non prendo nessuna droga, coglione. Quelle al limite le conosci tu, le droghe. Io non le conosco.
0: Fammi finire, adesso ce n'è una, costa un po' di più. La peruviana. Sì. Lascia perdere sta colombiana, perché adesso te dà proprio sul cervello.
2: Ma vai a fare in culo, brutto imbecille.
3: Bisogna lottare per il sano, per diventare sani, non per la droga. Mica ce lo dice il dottore di drogarci.
4: Volevo dire un'altra cosa, visto che voi avete una radio che sentono in tanti, dai, ogni tanto dite alla gente di non drogarsi. Abbiamo quel casino di drogarsi.
5: Chi è questo messaggio che mi sta mandando?
2: Chi è che dice di drogarsi?
5: Amico mio, dai.
2: Chi è che dice di
0: drogarsi?
2: E che dobbiamo fare? Mica è colpa nostra, ma chi è che dice?
4: Messaggio di smetterla o di fare qualcosa
5: di drogarsi. Ma lei dove cazzo vive?
4: Ma come?
2: Ma che razza di banalità è quella di dire, di telefonare in una radio nell'ora di massimo ascolto e dirci di dire di non drogarsi? Lei vuole uccidere le trasmissioni. Lei è un assassino. Lei è l'assassino delle trasmissioni.
3: Fatevi un'aranciata, bevete un po' di latte che vi porta tanto sano.

0: A me non cambia nulla, naturalmente. Perché non mi cambia niente? Perché io non nemmeno so quanto pagavo di bollo per la mia moto, per il mio scooter. Non cambia assolutamente nulla. 25, 30, 40, 50 euro. Non lo so quanto costa il mio bollo, perché mi è totalmente indifferente. Però per moltissime persone questa cosa è importante. Bisogna dire una cosa: l'abolizione del bollo auto e moto, diciamolo chiaramente, io non vado troppo per il sottile.
1: È una buona idea.
0: È una roba elettorale fatta per le elezioni del 2027,
1: certo.
0: Diciamolo chiaramente.
1: Per aprile si va a voto,
0: sì,
1: ad aprile 2027.
0: Non lo so quando saranno le elezioni.
1: Te lo dico io, aprile, maggio.
0: Ma è una decisione che riguarda le elezioni, per cercare i voti. Anche perché bisogna dire la verità: la signora Meloni un anno fa, quando c'erano le elezioni in Calabria, ha detto chiaramente al candidato dei 5 Stelle che voleva abolire il bollo in Calabria, ha detto che era una roba da cetto alla qualunque. E vi faremo ascoltare questo file. A Renzi, che voleva abolire anche lui il bollo auto e non c'è riuscito, e ha detto che era un venditore di pentole e così via. Per cui non diciamo cazzate. Viene fatta questa cosa e va benissimo. Per me bisognerebbe toglierlo per tutti, per tutte le macchine bisognerebbe toglierla, da quella più piccola a quella più grande, per i ricchi e per i poveri. Taglio totale, totale. Dove trovano i soldi le regioni? Non me ne frega un cazzo. Trovassero i soldi da altre parti le regioni. Seconda cosa, al Parlamento europeo vogliono vietare, la sinistra vuole vietare una mostra contro l'aborto. Ora, vi rendete conto del cortocircuito democratico? Cioè, delle associazioni, dei gruppi politici, non so nemmeno chi esattamente, vogliono fare una mostra che spiega l'evoluzione dell'embrione, lo sviluppo dell'embrione, il feto. Chiaramente, una mostra contro l'aborto, diciamocela tutta chiaramente, senza troppi infingimenti. È una mostra fotografica, visiva, non so che cazzo è, contro l'aborto. La sinistra dice, no, c'è un'offesa alle donne, è un oltraggio alle donne. Allora, questi sono antidemocratici, dicono di essere democratici, ma sono esattamente il contrario. C'è il diritto a essere contro l'aborto. Io sono a favore alla grandissima dell'aborto, ma c'è il diritto a essere contro l'aborto, e dunque questi facciano tutte le mostre che vogliono. Terza cosa, bocciata un'altra richiesta di Roggero di differimento della pena, insomma di arresti domiciliari, di passare il tempo della sua condanna a casa piuttosto che in carcere. Ma ormai Roggero ha deciso di cambiare la sua strategia, ha deciso di piegarsi allo Stato, diciamoci la verità.
1: Ha deciso
0: di piegarsi allo Stato.
1: Che roba, ragazzi!
0: Perché
1: roba.
0: Due mesi di galera per una persona per bene, non per i delinquenti, naturalmente, possono sfiancare chiunque. E dunque Roggero ha deciso, purtroppo dico io, purtroppo, un altro tipo di strategia, Mario Roggero. E ha deciso di piegarsi allo Stato, di piegarsi a questa burocrazia, di piegarsi alle leggi, di piegarsi alla magistratura. Io sono contrario a questa strategia, lo dico in maniera molto chiara.
1: Perché sei fuori dal carcere?
0: Perché sono fuori dal carcere, esattamente.
1: Esatto.
0: Perché sono fuori dal carcere. Un'ultima cosa la voglio dire a quei giocatori milionari, ultramilionari in Spagna, tra cui Mbappé, che è uno degli uomini più pagati nel calcio nel mondo, che si sono rifiutati di indossare una maglietta di solidarietà nei confronti degli abitanti di Ceuta. Gli abitanti di Ceuta. Ora, che dei milionari straviziati, che dei milionari pieni di quattrini non vogliano esprimere, perché dicono che ci sono anche i migranti da considerare. Ci sono da considerare i migranti, capito? Ci sono da considerare i migranti che hanno perso la vita.
1: Vabbè.
0: Loro non vogliono indossare la maglietta di solidarietà nei confronti degli abitanti spagnoli di Ceuta e hanno coperto il messaggio per dedicare un pensiero ai migranti che hanno perso la vita. E noi ci dovremmo credere a questa puttanata?
1: Stupido.
0: Pazzesco. Da Roma, David Parenzo. Vai.
1: Allora sarò veramente telegrafico. Di Roggero non mi interessa. Non mi interessa, nel senso che non voglio trattarlo come un detenuto speciale, perché è un detenuto come tutti gli altri. Punto e a capo. L'iter è quello che vale per tutti. Ha assassinato due persone. Venga trattato come le persone.
0: Come un assassino qualunque.
1: Quello è. quello è. No, venga trattato come un criminale, come qualunque criminale, come ce ne sono migliaia nelle galere italiane, di cui tu te ne sbatti, perché tu te ne sbatti di quello che accade nelle galere italiane.
0: Bah, no.
1: Quando eravamo con Marco Pannella, Emma Bonino, andavamo nelle carceri, tu dove cazzo stavi? Stavi alla radio a farti i cazzi tuoi, mentre noi andavamo nelle carceri. Con Marco Pannella andammo anche nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castelnuovo Fiorentino, facemmo chiudere gli ospedali giudiziari, psichiatrici giudiziari. Ci ho detto, Mario Roggero è un criminale, va trattato come tale. Dunque, i suoi legali hanno gli strumenti per fare la richiesta è stata bocciata, non ci sarà, furor di popolo, una nuova sentenza. Quando sarà, ci si potrà ripresentare e chiedere il trasferimento ai domiciliari.
0: Che vuoi, poi?
1: La cosa però che mi fa più arrabbiare è un'altra. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è cambiato il clima. Cioè, Cruciani ha mollato la Meloni. Allora, ha mollato la Meloni, ve lo spiego in 30 secondi. Sì, esatto, è cambiata. Perché è cambiato? Perché hanno usato il clima. L'aria che tira, per citare una nota trasmissione che va in onda alle 11 e che non ha bisogno di chiamarsi alle 11, si chiama l'aria che tira, la gente sa e si collega. Scusami la polemica, chiusa parentesi.
0: Vabbè, Cruciani,
1: allora, hanno usato l'aria.
0: Non c'è nessuna aria, io ho detto semplicemente.
1: Ha capito che lì c'è un po' di declino, ha
0: ma
1: capito
0: declino?
1: Che questo centrodestra rischia di perdere. E allora si è buttato sul carro del generale. Ecco perché anche un provvedimento intelligente, cosa gli vuoi dire? Certo, elettoralistico, non c'è dubbio.
0: E allora io,
1: ma le persone che ci ascoltano, che sono in questo momento in macchina, gli rompe i coglioni di pagare il bollo auto. E quindi
0: ma bisogna
1: abolirlo prenderanno...
0: per tutti, per
1: ma
0: tutti.
1: Tu hai mollato la Meloni.
0: Ma non dire cazzo.
1: Hai mollato la Meloni.
0: Fermo.
1: Perché hai capito che è in caduta libera.
0: Fermola.
1: Sono veleno.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata, ben ritrovati. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, un incidente provoca code tra Albissola e Celle Ligure in direzione Genova. E verso Ventimiglia permangono incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure. In Lombardia, sulla superstrada della Malpensa, code per un altro incidente tra Gallarate Ovest e Busto Arsizio in direzione della A8. A Verona, sulla tangenziale sud, code anche qui per incidente tra Borgo Roma e Alpo Zai in direzione Verona Nord. Sulla 1 Milano-Napoli, code per lavori tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano. Infine, a Napoli, sulla tangenziale, si sono formate code tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli a causa di un incidente con un'auto e diversi motociclisti coinvolti in prima corsia. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
2: La Zanzara.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Mamma mia, Parenzo, che ipocrisia che dimostri per la milionesima volta! Se Albano fosse stato in Russia, gli avresti fatto un culo così! Se Albano avesse cantato in Russia!
6: Viva Mazesbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv, te la dedico, sionista di sta minchia.
0: Il clima è questo, caro Davide, il clima è questo. Ti faccio sentire il tuo amico Formigli, conduttore di un noto programma,
1: sì, otto,
0: sulla 7,
1: stasera,
0: il quale ha deciso di diventare anche costituzionalista.
1: No,
0: e di dire,
1: ha un'opinione come ne hai,
0: fermo,
1: tu.
0: Giù,
1: ma perché
0: giù. Prima fammelo dire, poi contesti. Allora, il quale, ovviamente si può essere contro Vannacci, ci mancherebbe altro, si può dire legittimamente. Che Vannacci è un pezzo di merda, un figlio di puttana, uno che ha idee malsane, uno che ha idee nocive, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
0: Ma non è che puoi dire che è fuori dalla Costituzione. Non sei un costituzionalista, non sei un giurista, cazzo. Vai.
1: È una sua opinione.
7: Cioè, noi non abbiamo sentito una sola volta Meloni dire le nostre idee sono incompatibili con quelle di Vannacci. E sarebbe anche facile, perché le idee di Vannacci, così come sono spiegate nel programma Futuro Nazionale, sono sicuramente incostituzionali.
0: Ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi cazzo sei?
1: Alcune di quelle norme,
0: ma chi cazzo sei per dire che sono incostituzionali? Ma quali sarebbero?
1: Alcune di quelle norme sono irrealizzabili.
0: Irrealizzabili è una cosa, incostituzionali è un'altra.
1: Sono una discriminazione, quindi assolutamente incostituzionale.
0: Quella è un'idea che si... l'ha detto. Non è un'idea. Esistono in un sacco di paesi, che cazzo dici?
1: La nostra Costituzione vieta quella roba, vai a vedere. Ma guarda,
0: sono
1: su
0: puttanate.
1: Questo non c'è dubbio.
0: Ma che c'entra
1: secondo
0: la Costituzione?
1: La remigrazione
0: non è incostituzionale, ovviamente, perché i rimpatri non sono incostituzionali.
1: Ma non sia compatibile con il nostro sistema.
0: Ma non diciamo puttanate, sentiamo.
1: Ma tanto puoi scrivere quello che vuoi.
0: Sentiamo.
7: Discriminano gli immigrati anche regolari che hanno permesso di soggiorno, discriminano gli omosessuali,
0: quando
7: hanno
0: mai?
7: Diciamo
0: dove?
7: Una visione incompatibile con uno stato di diritto,
0: allora,
7: con uno stato
8: ma
7: liberale.
8: Ma non può dirlo perché perde le elezioni senza...
7: Non lo può dire.
0: Cioè, loro Formigli dice la Meloni dovrebbe dire che le cose di Vannacci, cioè quello che dice lui, che Vannacci dice cose incostituzionali. Se non dice quello che lui sostiene, allora non va bene. Ma andate a fare in culo.
7: Però io trovo che sia abbastanza scandaloso che oggi Giorgia Meloni, che si accredita come leader dell'Europa,
0: è scandaloso che non dice quello che
7: moderna,
0: dici tu,
7: non riesca a dire con Vannacci mai. Leggetevi il programma di Vannacci e rendetevi conto di quello che c'è scritto.
0: Cioè, ti rendi conto dell'arroganza, della presunzione, della presunzione. Cioè, o la Meloni dice quello che lui sostiene, cioè che Vannacci è incostituzionale, che viola lo Stato di diritto, eccetera, eccetera, oppure non va bene. È scandaloso. Ah, vai su, roba da pazzi, dai su. Dai,
1: io
0: dai,
1: penso
0: ridicolo,
1: che se tu,
0: dai.
1: Io
0: è
1: penso,
0: ridicolo,
1: io
0: è un personaggio ridicolo. Posso
1: intanto
0: dirti?
1: Intanto dice chi Vannacci?
0: No, Formigli in questo caso,
1: io penso che Vannacci sia un personaggio ridicolo. Vabbè. Perché propone delle politiche, ma che dopodiché alcune politiche di Vannacci sono chiaramente fuori, non realizzabili.
0: Meloni,
1: ma lo sa anche lui, è la sua forza, perché non governerà mai. Lo sa anche lui. Giù.
0: Meloni sulla candidato dei 5 Stelle in Calabria che voleva togliere il bollo auto, dice roba da scettola qualunque, un anno fa
1: Sì.
9: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile, dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che scettola qualunque in confronto era Ottone de Bismarck. Però non è andata così.
0: Ora, ciao Meloni, siccome lei diceva che l'esenzione del bollo auto è una roba da scettola qualunque, adesso sta facendo la stessa cosa. È giusto abolire il bollo auto per tutti, ma bisognava farlo il primo giorno di governo. Il primo giorno di governo. Via il bollo. Dove trovo i soldi? Me ne sbatto i coglioni di trovare i tuoi soldi. Li trovassero loro i soldi. Questo bisogna fare. Vogliamo sentire l'ultima cazzata di Luca Bizzarri indirizzata al sottoscritto? E sentiamola, dai, forza. Luca Bizzarri al sottoscritto, vai, forza, sentiamo.
10: Ciao David, io credo che dovreste fare un approfondimento, perché so che in quella trasmissione li fate, sull'euristica della disponibilità, cioè sul fatto che Cruciani non dice notizie false, dice notizie sempre vere, ma dice solo quelle che gli interessano, no? Fa diventare rilevanti quelle che gli interessano. È vero che gli immigrati rompono i coglioni alle stazioni, ma lui parla solo di quello e così trasmette il falso attraverso informazioni vere.
1: Bizzarri.
10: Questa si chiama euristica della disponibilità. Secondo me conviene parlarne.
1: Ha ragione, euristica, bellissimo questo.
0: Ma va,
1: questo è molto bello. Sai che è molto colto,
0: Silvia
1: Bizzarri?
0: Da Cagliari.
1: Perché dici vai a cagare? Solo perché
0: Silvia
1: usa un linguaggio colto.
0: Silvia da Cagliari.
1: Ma perché Silvia da Cagliari? Non vogliamo discutere ci ha dato l'opportunità di discutere di una bella cosa, dell'euristica. Sai cosa vuol dire? No, perché
0: Silvia
1: sei contrario
0: da Cagliari?
1: Silvia
11: pronto?
1: Da Cagliari.
11: Dimmi.
1: Pronto.
11: Allora, finalmente l'assassino si accorge del suo errore fatale, perché diciamolo, cioè ha sparato a due cristiani seguendoli. Io non dico più niente, cioè io sono pro totalmente alla legittima difesa, ma questa non è legittima difesa. Ok, perché inseguire...
0: Ma io non ho mai detto che è legittima difesa, non rompere i
1: come
0: coglioni.
1: Come no?
0: Mai
11: no,
0: detto.
11: Non rompere i coglioni tu.
1: Ma come? L'hai sempre sostenuto che non puoi detto dire il contrario. Questa... Dai, è vergognoso.
0: No, giù un attimo, fermi.
11: Ascoltami,
0: fermi tutti
11: è un attimo
0: fermi
11: nella
0: tutti
11: vicenda.
0: Fermi tutti e due. Io ho detto semplicemente che con le leggi attuali è normale, la... anche se in realtà lo stato d'animo, eccetera, eccetera, si poteva considerare. Per me è legittima difesa. Certo che è legittima difesa nella mia idea di legittima difesa, non per la legge attuale. Vai Silvia, dimmi.
11: Stiamo uccidendoli a sangue freddo, ok?
0: Ma quale sangue freddo? Non... Il sangue era caldissimo,
11: sì.
0: Purtroppo. Purtroppo
11: sì,
0: la situazione
11: dai.
0: Era compromessa, altro che...
11: errori di viriri, dai.
0: Vabbè,
11: ciao,
0: ma che vuoi Silvia?
11: Ciao.
0: Non ho capito, che vuoi?
11: Questo, perché tu stai facendo, stai comunicando alle persone che questa è legittima difesa, perché non è legittima difesa, ok?
0: Vabbè,
11: okay. Se
0: Paolo D'Anzio,
11: dentro,
0: Paolo
11: ciao,
0: D'Anzio,
11: ciao,
0: Paolo
11: ma...
0: D'Anzio. Paolo,
12: le notizie rilevanti sono quelle che interessano a te, però Frank Mascia, un tuo amichetto.
0: No,
12: che
0: non è un mio amichetto, non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto qui
12: portato,
0: in studio.
12: L'hai
0: certo.
12: portato lì in palmo di mano, che
0: no,
12: sento
0: in palmo
12: dice,
0: di mano, no,
12: usiamo,
0: l'ho fatto.
12: Usiamo i manganelli telescopici come selfie stick, adesso hanno so- però non ne parli perché non ti interessa, perché
0: senti
12: dice
0: Paolo
12: bizzarri,
0: se qualcuno che usa
12: che
0: se qualcuno utilizza violenza nei confronti di chiunque, questa persona deve andare in galera, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia giallo, che sia nero, per cui a me non mi devi rompere i coglioni su questa cosa, è chiaro?
12: Ah no, certo, al Bangladino è una settimana e mezza che fracassi il cazzo con i neri, con i bangladini.
0: Ettore da Udine
12: stronzo.
0: Ettore da Udine.
13: Ma ciao Cruciani.
0: Sta facendo
13: allora,
0: riferimento
13: per...
0: all'ascoltatore a un influencer di estrema destra che sì, a Torino sì. è sotto indagine perché avrebbero scoperto delle chat
1: appunto,
0: in cui diceva
1: appunto.
0: Di picchiare eccetera eccetera. Ettore
1: appunto.
0: Da Udine.
1: Ma ti stupisce?
13: Allora, parliamoci un attimo chiaro della volontà della Meloni. Come direbbe la russa, ma diciamocelo, c'è una pigliata per il culo grande come una casa.
0: Scusa,
13: prima...
0: tu hai delle macchine? Tu hai delle macchine?
13: Sì, ma è oltre... ho una
0: hai delle macchine?
13: Del 2000, esatto,
0: benissimo.
13: È una.
0: Paghi 2006, il bollo, paghi il bollo?
13: Lo pago il bollo.
0: Non lo pagherai, no, probabilmente
13: no,
0: non
13: no.
0: lo pagherai.
13: Lo pago perché 122 cavalli.
0: Ah, per questo te lo del culo allora. Per
13: no,
0: questo
13: no,
0: te lo del culo.
13: Del culo.
0: Per questo
13: per
0: ti lo del culo.
13: Per... No,
0: per
13: no,
0: questo, perché
13: per
0: vorresti
13: il
0: che la tua macchina entrasse nel computo, entrasse
13: no,
0: tra quelle esentate.
13: Lo
0: no,
13: un
0: non
13: anno.
0: È per un anno, ha detto, che no. ha detto che è strutturale. Fermo là, fermo, fermo.
13: Strutturale un
0: fermo.
13: Cazzo.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
23: Ehi amico!
24: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
23: ai ai ai.
24: Vai su agenti.it.
2: rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
22: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
4: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
23: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
25: Ciao Roberto!
24: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori. Acqua buonissima, direttamente dal rubinetto di casa tua, liscia e frizzante. Meno bottiglie di plastica e meno spese al supermercato.
25: Esatto, con IVM puoi avere a casa tua un depuratore d'acqua ad osmosi inversa al prezzo più conveniente del mercato. Con soli 180 euro l'anno, contratto minimo triennale, hai il tuo purificatore d'acqua ad osmosi inversa e il prezzo già include il materiale per le manutenzioni annuali.
24: E spendendo molto meno rispetto all'acqua che compri al supermercato.
25: Esatto, è comodo e pratico, riduce la plastica, cambia abitudini.
24: Chiama adesso IVM 800 800 813. Info su ivmacqua.it.
26: Diciannove e un minuto.
27: GR24, il sole 24 ore.
26: Dopo l'Australia, anche Bruxelles vuole mettere un freno all'utilizzo dei social da parte dei minori nel Kids Act, il divieto agli under 13. Asse Europa-Canada, Carney al Parlamento UE, insieme siamo più forti. Trump si infuria e minaccia dazi, il premier di Ottawa risponde, nessuno ci può dire con chi allearci. Vedo pornografia online, operazione della polizia postale su inchiesta dell'antimafia di Roma, scoperti oltre 55.000 video e foto. In uscita il libro del fratello di Diana, ma è già scontro tra Buckingham Palace e il conte Spencer. Buonasera, Marco Mancini in conduzione, Pietro Lacorte in regia. In apertura di GR24 parliamo di social e del loro utilizzo da parte dei minori. Si chiama YouKids Act, la Commissione Europea lo ha adottato oggi per rafforzare la sicurezza dei minori online. Sentiamo di cosa si tratta.
28: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
29: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 Stati membri. Alessandra Schepisi.

0: negoziato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi. Su tutte minerali critici, industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney e lapidario, nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: La Premier Meloni in visita in Norvegia, dichiarazioni congiunte con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre dopo l'incontro a Oslo, dove c'è per noi Vincenzo Miglietta.
2: Sì, buonasera. Energia, ma anche materie prime critiche, difesa e sicurezza, spazio e dimensione sottomarina, i temi al centro del bilaterale tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Premier norvegese Støre. La Norvegia è partner fondamentale nella diversificazione energetica e da qui riporto una partnership a 360 gradi, ha detto la Premier. Quanto alle proposte della segretaria PD Schlein, sempre sull'energia, Meloni ha spiegato di non avere pregiudizi se si fanno proposte sensate. Ulteriore ambito di collaborazione tra Italia e Norvegia. Norvegia poi è l'Africa con possibili convergenze su infrastrutture e sviluppo sostenibile. Nel corso dei colloqui si è parlato anche dell'attualità internazionale, la guerra in Ucraina, non bisogna rispondere alle provocazioni della Russia, ha detto la Premier, quindi la chiusura dello stretto di Hormuz, abbiamo parlato delle ricadute sull'economia, ha spiegato la Presidente del Consiglio. E da Oslo è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Vincenzo Miglietta, lo sentivamo, si è parlato anche del conflitto in Ucraina nell'incontro a Oslo, gli aggiornamenti.
3: Il presidente ucraino ringrazia, servono sanzioni severe, ha detto Zelensky, affinché gli sforzi per la pace abbiano successo. Il pacchetto di misure approvato dal Congresso degli Stati Uniti, che ora va alla firma del presidente, è il primo dell'era Trump contro la Russia. Forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria, ma si discosta dall'originale per la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del gas dalla Russia ed il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato al pacchetto principale, e di grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%. Cina e India in primis, ma nella lista ci sono anche Turchia ed Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove nel fine settimana si vota per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha commentato gelido che le misure allontaneranno la pace. Nuova Delhi, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora, ma che deve garantire energia al suo 1.400.000.000 di abitanti. Pechino invece contesta frontalmente la propensione statunitense ad agire, dice, fuori dal suo territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana. Facciamo il punto in questo servizio.
4: Non decido adesso quante navi militari italiane saranno inviate per garantire la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb. È una situazione di questi giorni, valuteremo con il governo e con il Parlamento. Così il ministro della difesa Crosetto, a margine dei lavori della quarta edizione del forum Risorsa Mare, dopo aver annunciato di aver deciso, insieme al capo di stato maggiore della difesa, di attivare la marina militare per predisporre quanto necessario a garantire il transito in sicurezza delle navi italiane, senza aspettare la missione europea.
5: Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb e con il nostro comparto, diciamo, dei servizi di avere informazioni e condividerle con le forze armate, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
4: Intanto la Cina, rivela Reuters, avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli Houthi in Yemen dopo che l'Arabia Saudita si è rivolta a Pechino per ottenere assistenza. I ribelli yemeniti affermano di aver abbattuto un caccia saudita, ma negano di aver lanciato un drone verso la Mecca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il giorno dopo la mossa a sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
6: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post.

0: Oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo. Scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo e il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno, e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse il leader di Forza Italia Antonio Tajani assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo in presenza di un commercio indegno di minori, così il procuratore di Roma Francesco Lovoi sull'indagine che ha portato all'arresto di 17 persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico.
2: Oltre 22.000 video e 34.000 immagini per un totale di quasi 283 gigabyte di materiale illecito è quanto sequestrato nell'arco di 2 anni dalla polizia durante l'operazione Flytrap. 17 gli arresti, 10 in flagranza di reato, hanno tra i 22 e i 28 anni, diffondevano online materiale pedopornografico attraverso una piattaforma accessibile con un link per raccogliere più utenti o la condivisione di altro materiale illecito. 4 dei 5 amministratori sono italiani.
3: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
2: Così Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, in conferenza stampa. Offrivano anche abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici. Più di 1.000 gli abbonati, soprattutto giovani di ogni nazionalità. Le vittime hanno tra i 4 e i 10 anni. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il giallo di Pietracatella verso una svolta nella vicenda delle 2 donne morte avvelenate in provincia di Campobasso. Le perizie effettuate dagli esperti del Koch Institute di Berlino, sottolineano fonti qualificate, avrebbero confermato la presenza di tracce di ricina che farebbero propendere per l'ipotesi di un duplice omicidio. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione al rabbino, insultato e poi picchiato ieri a Milano. Fatti come questi non dovrebbero avvenire, le parole del sindaco di Milano, Sala.
4: Quel calcio violento è stato dettato da odio razziale e religioso, come dimostrano anche gli atteggiamenti di scherno e molesti che l'hanno preceduto. Sono le motivazioni con cui la giudice del processo per direttissima Sofia Fioretta ha qualificato come propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica, come contestato dal PM Luca Gaglio, l'aggressione a Milano contro un rabbino e applicato la misura cautelare dell'obbligo di firma per il 20enne di origine tunisina arrestato dalla polizia. Il processo inizierà il 12 novembre, denunciati a piede libero i complici, il fratello e un amico, disposto il foglio di via di un anno da Milano. Tutti respingono le accuse di odio antisemita, così la vittima al TG1.
5: I loro amici, che sono sempre in giro qua, anche in fronte a casa mia, pieno, io ogni sera quando passo ricevo degli insulti.
4: Unanime la condanna del gesto. Al 60 è arrivata la solidarietà bipartisan del mondo politico, delle istituzioni e dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mentre il leader della Lega Salvini punta il dito contro l'immigrazione di matrice islamica. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In uscita il libro su Lady Diana, scritto dal fratello Charles Spencer. Mancano 5 giorni, ma già nascono le polemiche.
6: Buckingham Palace ha smentito con fermezza quanto affermato dal fratello della defunta principessa Diana, ovvero che il re Carlo III avesse detto che lei sarebbe stata presto dimenticata dopo la sua morte. In un nuovo libro in uscita il 22 settembre, Charles Spencer ripercorre i giorni drammatici seguiti alla morte di Diana. L'uomo sostiene di aver discusso con l'allora principe Carlo riguardo ai piani del palazzo che prevedevano che i principi William e Harry camminassero dietro il feretro durante il corteo funebre. Spencer racconta di aver detto all'attuale sovrano che Diana non avrebbe voluto che i suoi figli, all'epoca 15enne e 12enne, affrontassero quella prova. Un collaboratore di Carlo ribatte: non ha mai detto allo staff di criticare Diana, aggiungendo: era un uomo distrutto dal dolore e anzi sfidò il protocollo insistendo per i funerali di Stato. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, 4 copie dell'atteso Swan Song Diana, My Sister sarebbero state sottratte da un furgone in Olanda. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura il calcio, c'è McKennie, non cambiato, sono queste le principali novità nella Juventus che affronterà il NEC Nijmegen all'esordio stagionale in Europa League. L'americano ha recuperato e si candida anche per un posto nell'undici di partenza del tecnico Luciano Spalletti. Il laterale invece ha ancora fastidio alla caviglia, rimane fermo ai box all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle 21. Finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Pietro Lacorte. Dopo il GR vi aspetta ancora Giuseppe Cruciani. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: La Zanzara.

0: Baggiu, si vuoi parlare al telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure se lui ti manda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Volevo rispondere a quell'escremento di David Parenzo. Cos'è Nutella? Non ne ho capito un cazzo. Confronto a Netanyahu, Putin è praticamente un uomo da quasi beatificare. Chi ci avesse a dire tu a Putin quando il capo del governo rupaise non ne proviene tu, Israele, dei quattro maledetti, ha ammazzato Piscirid e Chissana Tignete senza nessun ritegno, senza nessun contegno. Confronto, Putin è un signore. Quindi vi riparlare serio e vi non fare obbrunello perché chiacchiano da Radio 24 e te vengono a pigliare a tompolato, capisci? Coppa le minchia.
2: Maledetti, maledetti. Questi parlano così nel momento quando è stato palermitano, ieri. Sì, un idiota, un idiota. Voglio ricordare che ieri a Milano è stato un episodio gravissimo. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre ragazzi tunisini. Arabi.
3: È importante oggi dire tunisini,
2: Sì, sai perché?
3: È importante dire tunisini.
2: Sai perché?
3: Ma mortacci tua.
2: Ti spiego perché.
3: Perché
2: come il femminicidio. Il femminicidio ha un nome perché è compiuto in un determinato modo. Quei tre ragazzi arabi hanno colpito l'ebreo perché era ebreo e hanno pronunciato delle parole in arabo. Cioè quindi ecco perché è importante. Il contesto è fondamentale.
3: Lo decidi tu quando è importante.
2: No, la ragione, scusami.
3: Quello del Bangladesh
2: qualunque...
3: che tocca il culo a una donna non
2: scusami.
3: Bisogna dire che è del Bangladesh.
2: No, perché il culo a una donna lo toccano in tanti, purtroppo. Bianchi, neri, può accadere. Sono atti contro le donne. Allora, quando la tipologia di un reato è chiaro, il femminicidio è una tipologia specifica che ha un nome. Perché ho detto il nome? Fammi parlare. Perché ho detto che sono tunisini e tre ragazzi
3: ma che
2: arabi?
3: Me ne frega a me. Chiunque aggredisca qualcuno
2: ma
3: è una cazzata.
2: Ma
3: una
2: l'hanno
3: cazzata,
2: colpito
3: è un crimine.
2: Perché i tre arabi? I tre ragazzi arabi
3: potevano
2: e tunisini.
3: Essere tunisini.
2: Perché quello è ebreo.
3: E quello del Bangladesh ha messo le mani sul culo perché magari
2: ma perché
3: in Bangladesh, magari in Bangladesh che ne so io.
2: Ah, c'è l'usanza di toccare
3: il culo. Non lo so, magari toccano più. Non lo so. Ma perché non bisogna dirlo? Ma perché non bisogna dirlo da dove vengono? Ma qual è il problema? Pazzesco, guarda. Pazzesco. Allora, Franco da Monza. Dimmi Franco. Franco. Giovanni dalla provincia di Campobasso. Vai.
4: Parenza e mortacci, estramila mortacci che c'hai,
3: e
4: bastardo
3: voi?
4: Di merda.
3: Ma chi è? Calma.
4: Mi dici che sono tunisini perché gli
3: No, fermala. Michele
2: sì,
3: da Lecce.
2: Fallo parlare,
3: Michele
2: non
3: da
2: volevo,
3: Lecce.
2: Volevo spiegare.
3: Michele da Lecce, no. Via Giovanni da Campobasso, via. Michele
5: mi leggo anch'io a questo discorso del rabbino che è stato pugnalato, che è stato colpito.
2: No, pugnalato per fortuna, pugnalato per fortuna, ma è molto grave quello che è accaduto.
5: Un atto spregevole del carità, però è in questo caso, Parenzo, come dici tu, questo è il prezzo che bisogna essere disposti a pagare per vivere in una nazione multirazziale, come dici tu, oppure possiamo considerarlo un effetto collaterale. Questo non è un effetto collaterale, questo qua. Allora, partiamo dal principio di base che chiunque, qualsiasi persona deve stare tranquilla, non deve essere aggredita per nessuna ragione, che sia ebreo, certo, che sia donna, che sia gay.
2: Diciamo,
5: che
2: le
5: sia
2: ragioni
5: bambini,
2: per
5: che
2: cui
5: sia
2: questi tre ragazzi di origine tunisina
3: e dunque?
2: Hanno colpito.
5: In questo caso, però, possiamo dirlo che sono tunisini. In questo caso, l'immigrazione di massa possiamo dire che è un problema. Questo
2: no,
5: è un effetto collaterale dell'immigrazione.
2: Questi tre ragazzi tunisini hanno aggredito il rabbino, era riconoscibile, aveva la kippa in testa, era vestito di nero, aveva le peyote, aveva il cappello e quindi è stato colpito perché è un bersaglio. Perché
5: atto
2: chi porta
5: deplorevole
2: la kippa
5: è
2: in testa...
5: da condannare.
2: Oh, esatto.
5: Ma se avessero colpito una persona senza kippa e vestito normale non sarebbe stato ugualmente un problema.
2: Ma qui c'è l'aggravante dell'odio religioso,
5: quindi siete l'aggravante,
2: ma la legge le prevede le aggravanti. Ma scusami, le leggi in generale anche per prevede delle aggravanti.
3: Vabbè, Pinuccio da Roma.
5: Se avessero menato a me non sarebbe successo nulla.
3: Pinuccio da Roma. Andiamo avanti.
2: Pinuccio da Roma,
3: dimmi. Pinuccio.
6: Crux, mi aggancio a quello che dice Parenzo. La cosa importante non è che hanno accoltellato detto il rabbino, la cosa importante è essere pronti alla fine del mondo. La fine del mondo non è il meteorite che ci casca addosso, la fine del mondo è il fine vita di ognuno di noi.
3: Che vuol dire, scusi, perché questa dichiarazione filosofica, che c'entra la fine del mondo?
6: Che cosa vuol dire?
3: Per fortuna il mondo finisce. Per fortuna il mondo non finisce.
6: Sì, ma infatti è il mondo che non finisce, ma la nostra vita sia, non sappiamo quando
3: finisce. Ma per forza che finisce. E allora?
6: Il rabbino deve sapere, è pronto? Non può sapere se viene ferito, quindi non bisogna dare la colpa a destra, a sinistra, manca.
3: Ma scusami, Davide, tu hai capito quello che vuole dire Pinuccio da Roma?
2: Aspetta, che qua c'ho un ospite che è entrato, devo sistemarlo, perché devo fare anche questo. Faccio anche la sistemazione degli ospiti.
3: Ma digli di aspettare fuori al momento.
2: È un ottimo ospite.
3: Ma digli di aspettare fuori al momento, mancano due minuti, cinque minuti, sei minuti.
2: Ma fagli un saluto almeno, digli ciao, che è venuto apposta per noi.
3: Ma certo, ma non so, non l'ho ancora visto. Fallo mettere a sedere nel salottino.
2: Va bene, faccio mettere a sedere sul salottino. Vieni, caro Pietro. Saluta almeno Cruciani qua intanto.
3: Eccoci qua, Piero Sansonetti, buonasera, un applauso, l'applauso te lo sto facendo. Niente, ma Parenzo, fa entrare le persone quando ancora non è previsto. È come se tu devi entrare nello studio di Rete 4, dove ogni tanto vai ospite, e ti fanno entrare così a cazzo di cane. Non credo che accada, no, Piero? Cioè, non credo che accada che tu entri a cazzo di cane da porro, per esempio. Entri quando devi entrare,
7: ma
3: giusto?
7: Non ci penso nemmeno.
3: Esatto, poi tu hai sempre quest'aria stanca, anche un po', diciamo, urtata, anche un po', diciamo, quasi annoiata ad andare in televisione, è vero o no, Piero? Cioè, sembri quasi annoiato ogni tanto, dice che cazzo vado a fare, dice tocca campare, no? Giusto o no?
7: Sì, poi sono vecchio, sai, la vecchiaia è una brutta cosa.
3: Viene
7: la tristezza, pensi adesso però sono vecchio, adesso non posso, capito? Ti prende così, specie quando entri in uno studio televisivo, dici, ma io dovrei avere 30 anni, qui ce n'ho 70, ma che roba,
3: che sto a fare qui ancora a chiacchierare con questi stronzi, dici tu, no? Cioè, ancora...
2: Eccolo qua, ho fatto la postazione del dottor Sansonetti, in diretta,
3: l'ho fatta, aspetta. Musica, ci sentiamo tra qualche minuto, si accomodi nel salottino, grazie, Piero Sansonetti fra poco. Allora, Luca da Udine intanto, vai Luca, vai.
8: Eccoci qua, la Meloni mi fa tenerezza perché dopo 4 anni al governo, dove si è messa prona ad ogni decisione dell'UE, si è svegliata tutta di un tratto, ma lo doveva fare con gli immigrati, Cruciani.
3: Ma su che cosa? Scusa, prona su che cosa? Spiegami.
8: Su tutto, sulle decisioni, non si è mai imposta sul tema dell'immigrazione, non ho mai sentito dire
3: ha provato a fare l'inferno, l'Albania,
8: no, a me non interessa niente di quel cazzo di bollo auto, a me
3: mi tolgono il bollo auto va bene, ma bisognava toglierlo il primo giorno e poi per tutti, mica solo per qualcuno. Comunque vabbè,
8: io dalla Meloni voglio sentir parlare di immigrazione, di gente che rimette sul barcone per farli tornare a casa.
3: Davide, che dici di questo Luca da Udine? Dice che la Meloni si deve concentrare sui rimpatri, gente che deve essere messa sul barcone, capito?
2: Minniti ha fatto i rimpatri.
8: La Meloni tutti è governi, stata votata, la Meloni Parenzo è stata votata
2: benvenuto nel mondo reale. Benvenuto nel mondo reale. Tutti i governi hanno fatto i rimpatri, tutti di centro, di destra e di sinistra. Hanno fatto quelli che possono fare con gli accordi con gli stati di provenienza.
8: Che risparmi soldi ci pensa Denis, provincia di Chieti.
3: Dimmi Denis.
5: Buonasera, caro. Allora, volevo chiederti, caro Cruciani, dato che tu comunque ti definisci di destra, appoggi la Meloni.
3: Io non mi definisco affatto di destra. Già un primo errore. Matita blu. Io mi definisco il cazzo che mi voglio definire. Non mi definisco di destra, capito?
5: Ti fai tanto lo splendido, però appoggi l'invio delle armi in Ucraina. In più,
3: io non appoggio nessun invio di armi in Ucraina. Tutt'altro. A me dell'Ucraina, posso dirti una cosa? Quello che penso da profondo, apparenza non farà piacere. A me dell'Ucraina, non me ne frega. Cazzo!
2: Che vergogna!
5: No, ma secondo
2: dai,
5: me perché,
2: ma perché?
5: Da come ho visto, tu dai contro il generale, e il generale è l'unico che davvero ci può salvare da questa immondizia.
3: Io do contro
5: il
3: generale, su che cos'è
5: l'Italia?
3: Che dare contro il generale? Scusa, no, per chiarire.
5: Dici che Vannacci è un cazzaro.
3: Io ho detto che è un cazzaro, ma questo tu hai sentito un'altra trasmissione, forse? Che...
5: Assolutamente no, hai detto Vannacci è un cazzaro, perché sta dicendo le cose.
3: Parenzo, ma digli qualcosa, ma questo è pazzo.
2: No, non ha detto, che non può averlo detto perché è il suo Dante causa, quindi questo non...
3: Vai cagare.
5: Ritroverò lo scritto su YouTube, ma non mi pare, cioè non l'ha mai detto. Assolutamente. Poi Parenzo che sta là punzecchia, vabbè. Non c'è neanche capito.
3: Domenico da Firenze, dimmi.
9: Pronti? Sì, no, volevo dire a Parenzo una cosa che è molto semplice. Con quello che è successo a Gaza, io sono convinto che è un fatto brutto che abbiano aggredito quel rabbino a Milano, ma nessuna persona di origine ebraica, nessun israeliano potrà sentirsi più sicuro nel mondo.
3: Ah, tu stai dicendo, tu stai dicendo che qualche ragione ce l'hanno, dici,
2: per il clima che avete creato, c'è da aver paura. Bravo, hai ragione, è vero.
9: Io sto dicendo
2: c'è da avere paura,
9: storia,
2: proprio così.
9: Quando c'è stato tutto da Hitler, da Mussolini, ma qualunque atto
2: Hitler
9: di razzismo, di sterminio,
2: Netanyahu è il leader di uno stato democratico
9: esattamente come l'ha fatto Hitler nei confronti degli ebrei.
2: Questo è pazzo,
9: però gli ebrei un giorno si sono anche incazzati e tutti gli altri, e Hitler è finito come è finito, come finirà Netanyahu.
3: Beh, ebrei,
9: ma il risultato,
3: diciamo che gli ebrei si sono incazzati e Hitler è finito come è finito,
9: il risultato di
2: qui sta arrivando anche altri ospiti, che
9: di migliaia di morti fatti dall'esercito israeliano,
2: se no non rispondo neanche,
9: nessun israeliano si potrà più sentire sicuro in tutto il resto del mondo.
2: È una minaccia, ma come ti permetti?
9: È la storia.
2: Ma come ti permetti? La storia del nulla è quello che ti piacerebbe a te.
9: Dio si mette,
2: ma non ce ne guarda, io non credo che...
9: Dio può essere Allah, può essere Geova, può essere Dio, ma chiunque di un popolo che viene massacrato, poi dopo sente di doversi rifare sui suoi massacratori.
3: Però tu stai dicendo,
9: anche se
3: tu
9: non
3: hai
9: sono quelli direttamente coinvolti.
3: Tu hai paragonato, però,
9: perché
3: scusa, tu hai,
9: così.
3: Hai paragonato,
9: Netanyahu a Hitler,
3: dai.
9: E ho paragonato, certo, il genocidio si può compiere.
2: Non c'è nessun genocidio,
9: come l'ha fatto Mussolini nei confronti degli eritrei, dei somali.
2: Che capito? Certo, fino a quando ci sarà questa nazificazione di Israele? È chiaro che poi purtroppo possono accadere episodi come questo, una cosa gravissima. Avete creato un clima così, no? Tu sei uno stronzo. Tu sei uno
9: stronzo.
2: Meglio non averti come meglio non averti. Sì, la solita cosa, come quello che dice un amico gay, uguale. Ma io non mi vergogno. Io non mi vergogno per nulla, anzi, io sono ancora più orgoglioso
9: del
2: fatto che Israele esista. Ma vaffanculo.
9: Orgogliosissimo,
2: non del governo. Sono orgoglioso del fatto che Israele non è caduto nell'attacco. Non è finita, Israele rischiava di essere distrutta, e invece ha resistito a un attacco.
9: Tu sei complice di un attacco.
2: Io sono complice della serie, ma come ti permetti? Io sono italiano,
9: però.
2: Io sono orgoglioso del fatto che Israele è riuscito a respingere un attacco che avrebbe potuto distruggerla, ma invece non ce l'hanno fatta.
9: Tu non sei in grado di criticare il tuo governo. Io sono italiano, ma posso criticare il governo italiano. Non per questo sono un traditore. Tu invece dici che Netanyahu e ciò che fa Israele è giusto e stanno distruggendo e massacrando un popolo, e tu stai zitto e sei d'accordo con loro.
2: Ma chi te l'ha detto? Ma leggiti il mio libro, lo scandalo Israele. Ma leggiti il mio libro, assolutamente no.
3: È molto grave quello che stai dicendo, molto grave.
2: Io non sono complice di un beato cazzo
9: di quelle persone, perché li appoggi da un punto di vista ideologico e culturale.
3: Ma va, fermi tutti.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Cosa fa Oscillo Coccinum? Cosa fa Oscillo Cocinum?
17: Cosa fa Oscillo Cocinum?
18: Cosa fa Oscillo Cocinum?
16: Cosa fa Oscillo Cocinum?
17: Cosa fa Oscillo Cocinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta Borse in diretta.
28: Le borse premiano la rafforzata credibilità della Fed all'indomani del rialzo dei tassi di interesse e delle parole del presidente Kevin Warsh, determinato a riportare l'inflazione verso l'obiettivo. Gli indici europei archiviano così la seduta in deciso rialzo e il FTSE MIB di Milano chiude a più 0,8%. A beneficio del sereno sui mercati anche il rallentamento dei prezzi del petrolio, con il Brent che flette del 2% a quota $103 al barile. A Piazza Affari in cima al listino Poste e TIM, a pochi giorni dalla ripresa dell'Opas di lunedì 21 settembre. Tornano gli acquisti sul lusso per Cucinelli e per Moncler, che beneficia anche di una promozione di Bernstein. Rimbalza poi Stellantis dopo le vendite della vigilia, mentre fuori dal listino principale vola Pininfarina con un rialzo vicino al 18% che si allinea al prezzo dell'Opa lanciata dagli indiani di Mahindra per il delisting. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
29: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
30: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
31: 99 Puma, microtasso.
32: Tutto ok?
31: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
33: Yuhu! C'è nessuno!
34: Yeah, uno c'è!
33: Facciamo amicizia!
34: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
35: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
36: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
37: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
38: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
0: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
1: In collaborazione con
2: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
1: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
3: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: State ascoltando un programma offerto da
6: Furti in azienda.
7: Accerta, indaga, documenta, accerta.
6: 800 800 007.
5: La Zanzara.
8: Allora, io se il centrodestra perderà le prossime elezioni, in generale lo voglio vedere in croce, perché mi dispiace. E a proposito, notizia dell'ultima ora, Giorgia Meloni ha annientato il bollo della macchina.
9: Vabbè, lo sappiamo,
8: il bollo delle auto dal 2027 non si paga e più, dunque... grazie Giorgia.
10: Oh, comunque nell'aria la giravolta del Volta Gabbana Parenzo appena ci saranno le elezioni in Israele, che inizierà a dire:
11: no, ma io Netanyahu non l'ho mai apprezzato.
12: Ma era scritto nel
10: sono
12: libro,
10: sempre stato
12: imbecille.
10: Contro. Mentre qualche mese fa ricordiamo che lo chiamava un eroe.
12: No, ho detto beh, no, scusatemi,
9: detto
12: nel mio libro a pagina 7,
9: detto,
12: per il suo popolo,
9: detto.
12: Il popolo di Israele, è considerato per una parte, per il 40%, adesso non sappiamo quanto, è considerato un eroe. Io ho scritto nel mio libro che non l'avrei mai votato, non voto in Israele ovviamente, io sono cittadino italiano, quindi figurati.
9: Allora,
12: io voterei per il generale Eisenkot in
9: mi
12: Israele.
9: Mi vuoi, vabbè d'accordo, non conosce nessuno, mi vuoi,
12: lo so,
9: mi vuoi, mi vuoi,
12: allora
9: che...
12: abbiamo un grande
9: no,
12: ospite
9: aspetta,
12: qui
9: aspetta, fammi condurre a me, mi vuoi, scusami, mi vuoi chiedere chi preferisco tra Rita De Crescenzo e Andrea Scanzi?
12: No,
9: cioè, no, ma chiedimelo perché.
12: Sì,
9: perché
12: io la scimmietta.
9: No,
12: io ti rispondo anch'io, la scimmietta preferisco.
9: Se tu devi...
12: Però ti chiedo, caro Giuseppe, tra Rita De Crescenzo e la sua adorabile scimmietta e il dottor Andrea Scanzi, firma sublime del matto del Fatto Quotidiano. Ho detto Matto Quotidiano?
9: Sì, hai detto
12: chiedo
9: Matto.
12: Chiedo scusa, davvero, no?
9: Del Fatto
12: davvero,
9: Quotidiano.
12: È stato un lapsus dovuto alla stanchezza.
9: Chi preferisci?
12: Del Fatto Quotidiano. Chi preferisci
9: ma
12: tu?
9: Ma non perché mi devi chiedere questa cosa qua?
12: Te lo chiedo.
9: Ma perché
12: tra
9: mi devi chiedere?
12: Il dottor Scanzi.
9: Perché? E cioè, la con chi passeresti
12: la
9: una serata? Con
12: no,
9: chi passeresti? Con chi
12: andresti?
9: No,
12: io con la scimmietta.
9: Io non ho nessun dubbio. Io non ho nessun dubbio. Io tra passare una serata con la signora De Crescenzo oppure con quel signore che ho detto prima, lo dico solo
12: Scanzi,
9: una volta.
12: Ma vabbè.
9: Io col sangue la De Crescenzo. Ti faccio sentire, questo scontro sulla questione
12: bellissimo.
9: Della scimmietta
12: bellissimo.
9: Ieri dalla signora
12: bellissimo.
9: Berlinguer. Senti.
13: Poi può piacere o meno, è bravissima Rita De Crescenzo a fatturare, però dire che sia proprio un segnale positivo della società, io personalmente faccio fatica.
14: Tu la pensi così, altri no.
13: Beh certo.
14: Se no non ci sarebbe. Allora,
13: mamma mia che genio.
14: Può dire quello che
13: mamma mia,
14: Canale
13: Savino.
14: Io se non
13: ogni volta che l'ascolto mi ricorda Schopenhauer.
14: Allora, Savino...
13: Non so se mi ricorda Schopenhauer o Marx, una come lei. Sì, sulla scimmietta voglio sentire anch'io perché le immagini che ho visto le ho trovate raccapriccianti.
14: Tu stai sempre contro di me. Sempre contro di me.
13: No, io sono per gli animali. No, io ne
9: lui è per gli animali.
14: Allora vatti a mettere fuori agli zoo e pure i cibo
13: nella mia vita. Sono dalla parte degli animali. Come lei ci sono dalla parte degli animali.
9: Lui è dalla parte degli animali. È dalla parte degli
12: comunque
9: animali.
12: Comunque con la scimmietta hanno fatto il 5-8 ieri di sera, 636.000.
9: Ce ne frega.
12: Conta
9: noi.
12: Solo quello.
9: Che ce ne frega. Allora, prima di passare all'ospite che è lì, Giorgio da Milano,
12: sì.
9: Fermalo.
12: L'ottimo
9: Giorgio.
12: Ospite,
9: sì,
12: possiamo dire
9: Giorgio
12: ottimo.
9: Da Milano, vedremo se è ottimo o no. Giorgio,
12: no, io
9: dimmi.
12: Dico ottimo, mi è molto simpatico.
9: Dimmi Giorgio. Giorgio?
15: Sì, pronto?
9: Dimmi, Giorgio, caro, dimmi.
15: No, volevo dire al signor Parenzo.
7: Sì, eccoci, caro.
15: Giustamente bisogna condannare quelli, i tunisini che hanno picchiato il rabbino. Però non mi sembra, e non sento mai ebrei e rabbini che condannano Israele.
7: Ma che cosa c'è? Ma che colpa ha quel rabbino? Solo di essere un rabbino? Ma che colpa ha quel rabbino? Solo di essere un rabbino? Che ha fatto? Non sappiamo neanche che cosa pensa di Israele.
15: Ma
7: è un cittadino di Milano. È un rabbino.
15: Lei
7: è stato menato perché è un rabbino.
15: Signor,
7: ma ti rendi conto?
15: Ma scusami. Signor Parenzo, lei è un ipocrita.
7: Sì, va bene, benissimo. Una volta che hai detto questo, scusa, che colpe ha quel rabbino?
15: Io fascista. Come io. Il signor Netanyahu.
7: Ma che cazzo c'è?
9: Ormai Netanyahu viene bollato come nazista, come fascista,
7: sì,
9: con i peggiori.
7: Sì,
15: perché non è fascista?
9: Beh, adesso fascista.
15: Fascismo è un'altra cosa. Non è fascista?
9: No, non lo so, Giorgio, non lo so. Federico da Roma, vai Federico, dimmi.
16: Pronto? Sì, allora... innanzitutto il rabbino è un effetto collaterale, come dice il buon signor Parenzo.
9: No, ma scusa, l'aggressione al rabbino non c'entra niente con i bambini.
7: Che cosa c'entra
9: coglione,
7: il bambino?
9: Che c'entra? Ma che c'entra?
7: Ma io voglio dire solo due cose. Anche se fosse Israele non avrebbe responsabilità.
16: Io voglio dire un'altra cosa.
7: Che rabbino? Che responsabilità?
16: Ma non mi interessa niente, non mi interessa niente.
7: Tanto è meglio, intanto lo meno.
16: No, non importa niente, non importa. Sicuramente è un sostenitore. Seconda cosa, chi caga sotto la neve, questo è per te e i tuoi amici israeliani. Chi caga sotto la neve fa la buca e poi la ricopre. Quando la neve si scioglie, la merda vi è sempre a galla.
7: Bella metafora,
9: la metafora. Grazie, poi Federico. Musica, ciao, musica, grazie. Musica. Allora, introduciamo l'ospite che è in studio, sì, a Roma con David, con quello che ha detto recentemente in una trasmissione televisiva sulla, sì, questione del bengalese di Torino. Vai, regia, vai.
17: Sì.
9: Vai.
17: Secondo voi oggi quanti italiani hanno messo le mani sul seno di delle ragazze?
18: Per ora un bengalese sappiamo. Per ora sappiamo di un bengalese, questo è sicuro. Non so quanti ce ne siano, ma del bengalese siamo certi.
17: Fare questa domanda. Fatevi, provate a darvi una risposta. Quanti italiani oggi hanno messo le mani sul seno di una ragazza?
7: Di una tredicenne.
17: No, di una tredicenne.
19: Io e i miei amici, no. Casomai da un'altra parte.
7: Vabbè.
9: Questo era Cerno, Sansonetti, Borselli, Cerno. Poi ancora Sansonetti, siete convinti che la prigione è l'unico sistema per guidare un paese? Lui è abolizionista della prigione. Altro
7: anche
9: tema.
7: Manconi ha scritto un
9: altro
7: libro
9: tema.
7: Su questo.
9: Vabbè, ma chi se ne frega chi l'ha scritto? Vai, lo dice lui.
17: Cioè, ma siete convinti che la prigione è l'unico sistema per guidare un paese?
7: No, ma un buon inizio.
17: Io penso di no, che la prigione non sia l'unico sistema per governare. Io, forse lo sai, sono addirittura abolizionista, penso che la prigione andrebbe in grandissima parte abolita.
9: Ancora sul bengalese.
17: Ora, il bengalese qui non c'entra niente.
7: No. Certo.
17: Non c'entra niente, non è che queste cose avvengono solo quando c'è un bengalese, avvengono continuamente, ma lo sapete meglio di me, in quante famiglie italiane oggi è stata infastidita una ragazzina di 13 anni? Ma lo sapete quanto di me in quante famiglie italiane?
7: È quasi peggio di Trump.
17: Ma che vuol dire? Allora cosa devo dire? Che siccome era italiano quello che ha buttato giù la fidanzata dalla finestra, bisogna cacciare gli italiani tutti? Ma che cosa vuol dire?
9: Allora 30 secondi e torniamo con Piero Sansonetti.
20: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
21: La Zanzara.
9: Eccoci qua, Piero, buonasera. Buonasera Sansonetti.
7: Buonasera.
9: Eccoci
7: evviva
9: qui. Allora,
7: evviva.
9: Da dove
7: è venuto fin qua in bicicletta. Guarda, posso dire solo questo, una notazione di servizio. Non ha chiesto un taxi, non ha chiesto un rimborso, ha preso la sua bicicletta, perché Sansonetti gira la città in bicicletta, è venuto con la sua bicicletta qui. Bicicletta che peraltro si è pure rotta, infatti da tutte le mani
9: Ma che ti devo fare? Io devo chiamare, no, ma devo chiamare che un grande taxi per il ritorno. Che un devo grande fare?
7: Beh, sarebbe un bel gesto dargli un taxi, una cosa. È venuto, non ha chiesto nulla.
9: Ma perché lo devi
7: niente.
9: Far passare come un poveraccio che è in cerca di un taxi, in cerca di un passaggio?
7: Non ha chiesto niente, ho detto che è venuto qui con la bicicletta. Mi ha io l'ho abbracciato. Lui mi ha detto: no, guarda, però ho le mani unte. Dico, perché ce l'hai unte, amico mio? Perché mi è caduta la catena, mi si è rotta e ho le mani unte. Cioè, è una persona che viene con la bicicletta.
9: E che devo fare? Trasmissione. Deve essere santificato chi usa la bicicletta.
7: Non come te, che l'altro giorno dopo aver fatto una roba per Prime sei venuto alla tua cena di compleanno con un van, otto posti ed eravate in due in quel van, una cosa totalmente inutile, un van di otto posti.
9: Ma io sono
7: due.
9: Per lo spreco.
7: Lui è arrivato con la sua bicicletta qua nello studio e con le mani unte di grasso della bici.
9: Ma d'altra parte è di sinistra, è sempre stato.
7: Ma che c'entra di sinistra?
9: Scusi Sansonetti, allora io vorrei che lei parlasse di questa cosa dell'abolizione della prigione, cioè perché è una cosa che mi ha colpito, l'ho criticato, ti ho criticato più volte, ci diciamo del tu. Allora, come si fa a pensare di governare un paese abolendo la prigione, cioè togliendo la prigione di mezzo? È una follia, sinceramente, Piero, dai, su.
0: Guarda, prima vorrei però rispondere a, perché non mi hanno risposto a quella cosa di quanti pensavo che fossero gli italiani, e invece mi è arrivata la risposta il giorno dopo dall'Istat,
9: cioè?
0: Non me l'aspettavo. 3 milioni.
9: Ma chi?
0: Sono 3 milioni gli italiani che hanno commesso reati sessuali generalmente nei confronti delle figlie, delle figliastre.
2: Pazzesco.
0: Delle
2: figliastre. 3 milioni. Tanta
0: quindi
2: roba.
0: Capisci che trasmissione che dobbiamo fare per un bengalese? No. Perché poi bisogna anche a questo punto allargarle le carceri, perché sai, adesso è andato in prigione poi quel bengalese.
9: Sì, è sbagliato perché, che sia andato in prigione secondo te?
0: Sì, certo.
9: Ma come è sbagliato? Ha toccato il culo a due donne, ha toccato il culo a due donne. Che se non possiamo mettere in galera uno che tocca il culo a due donne ed è considerato anche pericoloso da chi l'ha indagato.
0: Il problema è che abbiamo 45.000 posti in prigione, e questi sono 3 milioni, capito? E non dire che aggiriamo
7: 3 milioni di palpeggiatori,
0: 3 milioni
7: di altro.
0: Se li dobbiamo mettere, ma che posso dire? Sì, ma io sono italiano, non ci vado. No, vogliamo mandare in prigione tutti quelli che commettono abusi sessuali.
9: Ma no, perché
0: sulle
9: non
0: ragazze,
9: li becchiamo?
0: Sulle
9: perché
0: ragazze,
9: non li becchiamo
0: sotto i 16 anni.
9: Sì.
0: Sotto i 16
9: allora diciamo
0: anni.
9: Che in Italia ci sono 3 milioni di palpeggiatori, che non è una specialità del bagno, sono d'accordo, ma se una volta che ne becchi uno, una volta che ne becchi 10, 15, 30, dove devono finire? Perché non vuoi che questo vada in prigione? Non lo capisco.
0: Sono due discussioni diverse. Una riguarda il fatto che non solo i bengalesi, anzi non soprattutto i bengalesi, ma soprattutto gli italiani commettono abusi
9: sessuali.
0: Soprattutto,
9: peggio degli stranieri, dici?
0: Sono 3 milioni.
9: Ma ho capito, ma in proporzione sono più gli stranieri che commettono molestie sessuali. Questo è scritto nelle carte, caro Piero. Come no?
0: Bisogna vedere come li calcoli. 3 milioni, tu mi insegni che sono il 5% della popolazione.
7: I detenuti in Italia in tutto sono 63.493.
9: Scusami, è molto chiaro.
7: Di cui stranieri.
9: Ne parla spesso anche il dottor Mario Giordano. Come sai? Aspetta, ne parla spesso il dottor Mario Giordano. Che ti fa vedere anche sulla verità, ma non solo sulla verità,
7: per
9: dei
7: favore.
9: Dati ufficiali,
7: dai.
9: Secondo i quali gli stranieri commettono in proporzione più molestie degli italiani. Perché vuoi negare questa
0: perché
9: cosa?
0: Perché lo nego, perché vengono calcolate solo un certo tipo di molestie, quelle che avvengono per strada e vengono denunciate, mentre le molestie che avvengono fondamentalmente sono dentro le case e non vengono denunciate. L'Istat, non
9: cioè, tu stai
0: il suo
9: tocche
0: caino.
9: Gli italiani sono più molestatori rispetto agli stranieri.
0: A me
9: perché?
0: Non c'è ombra di
9: ma perché che ci abbiamo di diverso rispetto? Che siamo più porci, più maiali, più perversi, che ci abbiamo? Non lo so.
0: Più sicuri dell'impunità, forse più tranquilli, meno esposti al. E questa è una discussione.
9: Vabbè.
0: L'altra discussione è sul carcere, che è una cosa diversa, perché io faccio anche il carcere. Certo, è curioso che la maggioranza dei prigionieri, io li chiamo prigionieri.
9: Siano, perché prigionieri? Gente,
0: perché
9: ci sono
0: stanno
9: assassini.
0: In prigione.
7: 63.000, 20.000 stranieri, dicono i dati del ministero.
0: Stanno
7: qui
0: in prigione, li chiamo prigionieri perché stanno in prigione.
9: Ma ho capito, non è che sono prigionieri dello Stato, che sono prigionieri. Gente che ha commesso spesso reati efferati.
7: Questo
0: c'è dubbio. Io parlo italiano, dico dove state?
7: Sono
0: prigione.
7: Detenuti ristretti, diciamo, no? Il linguaggio burocratico dice ristretti.
0: Io uso invece il linguaggio più semplice, stanno in prigione, per me sono prigionieri.
9: Okay, prigionieri.
7: Però il prigioniero è un politico, direttore.
0: No, non ho detto prigionieri politici, ho detto prigionieri e tieni conto che circa un terzo di loro non sono stati condannati.
7: Questo è vero.
0: Quindi sono innocenti, stanno in prigione e sono innocenti, altro che prigionieri.
9: Vabbè, questo è un altro discorso. Prigionieri...
0: Non è un altro discorso.
9: Sono d'accordo con te, io che
0: non
9: c'entra.
0: È un altro discorso. Le carceri sono piene di innocenti. Vabbè,
9: però,
0: senza
9: ma perché le
0: abolire 3.493?
9: Però tu hai detto un'altra cosa. Ascolta, non stiamo partendo.
0: Io sono per l'abolizione del carcere.
7: Ma che vuol dire? Come si fa però? Scusami, direttore. Io posso anche seguirti, è una bella provocazione intellettuale, ma se uno commette uno stupro, ad esempio, come si fa a dire abbiamo abolito il carcere?
9: Esatto, pure gli stupratori secondo me dovrebbero andare fuori dal carcere.
7: Anche Roggero, anzi no, prendiamo il caso più, il dottor Roggero. Roggero ha ucciso due persone.
0: Io sul dottor Roggero, come per moltissimi altri reati, sono per non tenerlo in prigione. Sono per tenere in prigione un numero ridottissimo di persone,
9: per
0: che sono le persone
7: mafiosi.
0: Pericolose.
7: Mafiosi.
0: Dipende, mafiosi, dipende da che
7: come
0: dipende
7: mafiosi, che mafiosi,
0: ma dipende da che hanno fatto.
12: E che cazzo mettiamo in carcere? Se neanche un mafioso non si può mettere in carcere.
0: Io sono per l'abolizione.
7: Ho capito, ma il dottor Riina,
9: sì, esatto,
7: che non c'è più. Dottor Totò Riina dovrà stare in galera. Adesso non dico al 41 bis, al carcere di Alta. Però
9: no,
7: voglio
9: per
7: dire,
9: me è al 41 bis.
7: Ma sì, certo, anch'io lo dico al 41 bis.
9: Riina, secondo te non doveva stare in galera? Scusami Piero, per fare un esempio.
0: Per fare un esempio, Riina, o parliamo anche di un altro, di Raffaele Cutolo.
7: Ecco, sì, benissimo.
0: È stato tenuto 60 anni in prigione,
7: certo,
0: è morto a 90 anni in prigione.
9: Sì.
0: Lo Stato si è dimostrato sopraffattore e violento, quasi come Cutolo.
7: Ma
0: certo,
7: ma
0: era pericoloso, a 80 anni era
7: anche
0: pericoloso.
7: Ancora coordinare la mafia, le cose, le stragi.
9: Con Totò Riina lo Stato si è dimostrato...
0: Sì, certo, quando era in coma non l'hanno mandato in ospedale, l'hanno tenuto in cella quando ormai era un vegetale. Con lui e Provenzano, certo. Lo
9: si sono comportati in maniera feroce con Riina, sì, e con Provenzano.
0: Sì,
9: lo
0: sì,
9: Stato.
0: Sì, ma certo,
7: ma quelli sono criminali pericolosissimi.
0: Ma non è che quando uno
7: però,
0: è criminale,
7: brusca,
0: ma non
7: quello
0: è,
7: che ha bruciato dell'acido lì, bambini.
0: Per...
7: Brusca, il dottor
0: ma
7: Brusca,
0: si,
7: anche il
0: libero,
7: dottor Brusca è un criminale.
0: È uno dei
7: perché poi ha collaborato con la giustizia.
0: Bravo.
7: Appunto.
0: Sì,
7: almeno ha collaborato e quindi in base
9: però, torniamo alla definizione iniziale.
0: Non è,
9: chi terresti in carcere? Chi terresti in carcere?
0: Le persone che se escono sono pericolose, quindi io quando prendo uno che ha ammazzato qualcuno, lo metto in prigione, vedo cosa, perché l'ha ammazzato. Vedo che problemi c'è.
9: Non tutti gli assassini, non tutti gli assassini devono andare in carcere, secondo te?
0: Io penso che in carcere deve essere una misura di sicurezza che garantisce la società.
9: Ma se uno ha
0: ammazzato
9: una persona, deve andare in carcere o no? Dipende, dici tu. Dipende dalla pericolosità di questa persona.
0: Dipende dalla pericolosità, dipende da quanto tempo c'è stato, quanto tempo ci deve stare.
9: C'è
0: in
9: uno
0: quali
9: che
0: condizioni.
9: Ammazza una persona in Italia dopo 10 anni va fuori già per i permessi. È giusto, secondo te, questa roba?
0: Sì,
9: è giusto. All'altro
0: giusto,
9: giorno, scusa, ma è una
0: sempre
9: cosa,
0: che ci siano delle con le condizioni.
9: Sì, ho capito, però Piero, scusa, l'altro giorno io mi sono incazzato. Io, per carità, per me chi è innocente non deve stare in carcere, però quelli che hanno ammazzato delle persone, cioè tolto delle vite, cioè soppresso delle vite,
0: ma
9: devono
0: scusa,
9: stare in galera 40 anni.
0: Ma secondo
9: anni.
0: Te quanti sono? Adesso lasciamo stare i 40 anni sulle quali non sono d'accordo.
9: Non sei d'accordo.
0: Ma secondo te, ma facciamo finta che sono d'accordo. Secondo te quante sono queste persone?
9: Qualche migliaio ci saranno, qualche migliaio.
0: Meno, direi meno, direi decisamente meno, anche perché in Italia ci sono 200 omicidi all'anno. Quindi direi che sicuramente sono meno di.
9: Allora, chi non ha commesso un omicidio, secondo te, non dovrebbe
0: parlando,
9: nemmeno entrare
0: stiamo
9: in galera.
0: Parlando. Ci sono circa, secondo le fonti ufficiali, 4 o 5 mila detenuti pericolosi. E quindi ci sono 55 mila detenuti che non sono pericolosi,
9: cioè,
0: per la società.
9: I narcotrafficanti, gli spacciatori così devono andare in carcere, secondo te? No.
0: Spacciatore di per sé non vuol dire niente. Te può essere il ragazzino
9: uno
0: che vende
9: è stato
0: davanti alla scuola.
7: Il ragazzino non è che va in carcere.
0: Purtroppo ci
9: no,
0: va.
9: No, quello
0: lui,
9: è vero, su questo sono d'accordo.
7: Ma dipende dal quantitativo, da quante volte lo ha fatto.
0: Se è straniero, per esempio, già se è straniero in carcere ci va di sicuro, basta che ha venduto
9: cioè,
0: due
9: spinelli. Il carcere discrimina, secondo me.
7: Un ultras violento, gli ultras violenti, ad esempio, quelli che aggrediscono la polizia, quelli che fanno tutte...
0: Io vi ho dato delle cifre, mi dicono al DAP che sono 5.000 i detenuti pericolosi,
9: solo
0: quindi 60.000 non lo sono.
7: Ma non è che non sono pericolosi, non è che sono dei fiori di campo.
0: Sei mai entrato in una prigione?
7: Sì, a questo assolutamente.
0: L'hai mai visto?
7: Ma li ho viste.
0: Ma te pare normale che nel 2000 2026 che dobbiamo noi fare, ci comportiamo prendendo della gente che non è pericolosa e chiudendola dentro una gabbia.
7: Ma come non è pericoloso? Uno che dà una coltellata una è pericolosissimo. Pericolo. Uno che dà una coltellata a uno.
0: Ho già detto che stiamo parlando di 5.000 persone, poi ce ne sono 60.000 che non sono pericolosi.
7: Che sono detto perché stanno in prigione. Che hanno fatto magari
0: allora, siccome poi
7: fraudolente, magari
0: io penso soprattutto, sto pensando ai piccoli spacciatori, ai rom, ai piccoli ladri, eccetera. Ma volete che pensa a qualcun altro? Ma mi dite perché il presidente delle ferrovie Moretti sta in prigione?
7: Sì,
0: lo sapete voi?
7: Sei stato condannato in via definitiva per strage, esatto, di Viareggio.
0: Esatto.
7: Anche secondo me,
0: esatto,
7: in quel caso,
0: e questa è una
7: la
0: società
7: misura,
0: normale.
7: La sua età,
0: ma
7: che
0: ma non alla sua
7: anche
0: età,
7: perché è amministratore, scusa, amministratore legato, non sua, scusa, la responsabilità
9: di Piero, le rom che rubano non dovrebbero mai andare in prigione, secondo te? Le rom che rubano, mai? I rom che fanno i furti della metropolitana, mai in prigione, secondo te? No, dimmi sì, dimmi sì o no, mai.
0: Penso che bisogna trovare delle misure alternative,
9: cioè,
0: che è molto
9: mai,
0: facile
9: mai
0: da trovare.
9: Pazzesco,
0: ma non
9: dai,
0: certo metterle in una cella e chiuderle, niente, a chiave, magari
9: ma
0: pure
9: no,
0: col bambino.
9: Ma
0: hai visto che adesso
9: sa,
0: hanno fatto una legge che dice facciamo, che ci può andare anche il bambino in prigione.
7: Sì,
0: mettono in prigione i bambini,
9: ma
0: di un anno.
9: Ma
0: di
9: se
0: un
9: non
0: anno,
9: fai così, quelli continuano a rubare, continueranno a rubare se non c'è l'incubo di andare in prigione, perché fanno il cazzo che gli pare.
0: Ma allora uccidili.
9: Ma no, ma perché?
0: Ma allora, ma perché è lo stesso ragionamento. Infatti in America li uccidono.
7: No, però non c'è nessun paese d'Europa. Non c'è nessun paese d'Europa che ha deciso di abolire il carcere. Però scusami, direttore, io ti voglio un bene dell'anima, ma davvero nessun paese, non è che in Francia dicono aboliamo il carcere.
9: Fermi tutti che torniamo.
0: Beh,
9: tra poco torniamo.
0: Anche in Francia c'è un forte movimento abolizionista.
9: Fermi tutti
0: forte
9: che torniamo fra poco per l'ultima, per l'ultime ottimo, staffilate di Sansonetti. Fermi là.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
22: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
23: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
24: Ehi, amico!
25: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
24: ai ai ai,
25: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
24: evviva!
25: Vai su agenti.it.
23: Agenti.it,
24: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
26: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
27: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
28: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
29: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
30: Subaru. C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
31: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
4: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.
9: Allora, caro Davide, non so se sia il caso, però credo che l'uomo sia adatto a tutto, sia pronto a tutto, il dottor Sansonetti, che è nostro ospite, direttore dell'unità, che ha delle posizioni, a mio parere.
7: No, dell'unità, è stato direttore dell'unità.
9: È stato direttore dell'unità.
7: Direttore, sì. Del riformista.
9: Sì, vabbè.
7: È stato direttore di Liberazione, ma adesso no. L'unità non c'è in questo momento, magari in futuro lo sarà.
9: Vabbè, ma non sono informato sulle direzioni. Non so se sia abituato, penso di sì, al confronto duro con gli ascoltatori, perché abbiamo ricevuto ovviamente un sacco di telefonate. Da quando ha detto quelle cose sulla carcere, sugli italiani palpeggiatori più dei bangladini, eccetera, eccetera. Per esempio, di nuovo sulla questione del bangladino, là del Bangladesh, quello che è stato rimesso in carcere, Sansonetti. Ma scusa, questo qua ha una protezione internazionale, un permesso. Ma perché dopo una cosa del genere non deve essere cacciato? Io lo caccerei a pedate nel culo in Bangladesh, o no? questo è il punto. Cioè, perché
0: mi piacerebbe che fosse processato. Generalmente è stabilito così, che c'è un giudice che stabilisce se sei colpevole o innocente.
7: Anche lui, difeso
0: da un avvocato.
9: Ma quello d'accordo, però perché non toglierci la questione? Dice, vabbè, senti, vattene in Bangladesh, arrivederci, grazie. Cioè, una volta processato, una volta condannato, una volta accertato che ha toccato il culo, anche se sembra abbastanza evidente perché ha chiesto scusa e dunque ha ammesso la colpa, via, a casa, alla maison, o no? Cioè è una cosa troppo fascista dire una cosa del genere, dai.
0: Scacciarlo prima che sia stato condannato, sì.
9: Ma se lui ammette di aver toccato il culo a una tredicenne.
0: Ma te risulta che un reo confesso italiano viene condannato senza processo?
9: No, ma non è che la condanna.
0: Allora perché
9: ma
0: se è Bangladesh, sì.
9: No, ma
0: l'espulsione è una condanna, una pena, no?
9: Ma scusa,
0: viene espulso.
9: Ma tu vuoi che resti in Italia questo qua o non te ne frega niente del fatto che resti? È questa che la gente.

0: Niente, non mi basta nemmeno che abbia confessato.
1: Sì. A me manda un po', mi lascia un po' perplesso la cosa di Rina, capito? Questo però un po' francamente mi sconvolge. L'idea che neppure Rina debba rimanere in carcere, capito? Questo un po' mi sconvolge, che gli devo dire io?
0: Ti sto dicendo che sicuramente io 41 bis, io penso che sia tutto incostituzionale, sì, vabbè, un contenimento folle in cui viene tutta la
2: gente che sopprimeva i bambini, ma se non ci stanno quelli a 41 bis, chi cazzo
1: di capaci? Ma voglio dire, il signor dottor Rina ha fatto una cosa che ben conosciamo purtroppo, che è la strage di Gabbaggi. Se nemmeno Rina mandiamo in galera, ma chi
0: io non ho detto questo, no. Io ho detto che terrei le prigioni per 3 o 4 mila persone pericolose,
1: e quindi per Rina appunto.
0: Sì, ma non al 41 bis e non quando è in coma. 41 bis e quando è in coma, a me non importa cosa ha fatto. Io sono una persona civile, allora. Sono uno stato civile e non tengo una persona alla tortura.
2: No, ma portiamogli pure,
0: è un fatto,
1: portiamogli, che l'ha mandato a casa a un certo punto. A 70 anni l'hanno catturato, che era già vecchio quello, però quello fa.
2: Ma perché
1: la
2: non gli serviamo il pranzo con i camerieri in cella? Piero, no, scusa, perché non gli serviamo il caffè la mattina anni. Col cameriere? Cioè, così è.
0: Ma perché? Tu sai cosa è successo a quel ragazzo norvegese che uccise 81 coetanei, la strage di chiamava Breivik.
1: Breivik, neonazista era quello lì.
0: Neonazista norvegese condannato alla pena massima perché aveva ucciso 80 persone.
2: Dovrebbe stare in galera tutta la vita, certo.
0: Sì, è la pena massima che però è 20 anni. Sbagliato. Però siccome era molto, molto lunga la pena, perché 20 anni sono moltissimi.
2: Ma 20 anni troppo poco ha avuto
0: un trattamento particolare, aveva 3 stanze.
2: Ma è sbagliato, ne basta una.
1: Allora, faglielo raccontare, aspetta, faglielo raccontare bene. Com'era la cella di Breivik?
0: Lui poi protestò perché in alcune di queste stanze non so cosa mancava.
2: Ed era giusto per te, era giusto per te.
0: Certo, la Norvegia è uno stato più civile. No, siccome prima mi avete detto nessun paese europeo.
2: È civile che Breivik, che è uno stragista, abbia avuto quel tipo di trattamento in carcere. È giusto stare in 3 stanze, eccetera, eccetera. Ma è una follia di quel posto, di quel paese, scusami, è una follia.
0: Penso che la follia sia quella degli Stati Uniti, che prende la gente e le manda sulla sedia elettrica. Adesso
2: non in tutti gli ha ucciso e torturato una persona, io.
0: La giustizia non è vendetta. La giustizia è giustizia. Finché continueremo a pensare che la giustizia è vendetta e che le condanne servono a risarcire la vittima, continueremo a vivere in un mondo incivile, perché la giustizia è un'altra cosa. Non è vendetta, non è ritorsione, non è riprendersi qualcosa, non è soddisfazione delle vittime. Non si risarcisce una vittima, quella è la sharia, è la sharia che dice è la vittima che decide se sarà impiccato o no. Ma noi non siamo così, e allora dobbiamo capire che non dobbiamo essere così da nessuna parte, nemmeno coi criminali. I criminali sono esseri umani, tutti i criminali sono esseri umani e vanno trattati ad essere umani. Questo è il mio principio.
2: Ma se uno ha triturato una persona l'altro giorno,
0: ero in prigione, non mi siete venuti a trovare. Ma capito? Ero in prigione, non mi siete venuti a trovare. Sai chi lo ha detto? No? Lo sai chi l'ha detto? No, l'ha detto Gesù.
2: Gesù.
1: Ho capito, ma Gesù non ha commesso niente. Gesù non ha commesso reati.
0: Ma ha detto
2: giorno.
0: Questo. Non è che ha detto ero in prigione, quindi
1: capito,
0: giustamente.
1: Ma Gesù non aveva conosciuto Rina, non aveva conosciuto Bagatti.
0: No, ma non era in prigione. Non hai capito, non era in prigione lui. Lui ha semplicemente sosteneva che chi non visitava i carcerati, cioè la gente che soffriva di questa follia della civiltà, degli stati che pensano di poter affermare con la violenza i propri principi, e lui chi mise nell'elenco di quelli che bisognavano essere aiutati? I poveri, i migranti e i carcerati.
2: Però, scusami,
0: e io lì sono,
2: però,
0: poveri, migranti e carcerati, e degli altri me ne fotto.
2: Scusami,
1: ma, cioè, te ne fotti di tutti gli altri, dei borghesi,
2: l'altro giorno
0: abbastanza, me ne fotto.
2: Ho letto una notizia
1: anche
2: per cui
1: di Radio 24 te ne fotti, degli imprenditori,
0: allora si può dire, no?
1: Te ne fotti degli imprenditori, ma com'è possibile?
0: Imprenditori sono semplicemente delle persone che sfruttano altre persone.
2: Questo non si può dire.
0: Meccanismo capitalista.
2: Ma non si può dire.
0: Gli imprenditori.
1: Ma come?
0: C'è
1: creano
0: un lavoratore.
1: Producono.
0: No, la ricchezza la producono gli operai.
1: Ma senza. Ho capito, l'imprenditore ha l'idea.
3: prendono una parte.
1: Ma è una legge. Ma è un destro del capitale.
0: Un imprenditore serio non può che sfruttare, se no non è un imprenditore.
1: La cosa incredibile. Ma come sfruttare? Viene pagato il lavoratore.
2: Esatto,
1: viene pagato per la prestazione.
0: Viene pagato, ma lui produce 100.

0: pagano 10, gli altri 90 li prende l'imprenditore. Se non lo fa, l'imprenditore è un imprenditore che non è bravo.
1: Ma che dice?
0: Se è bravo, sfrutta. L'imprenditore più bravo è quello che sfrutta di
1: non
0: più.
1: Non è Radio Popolare questa qui, è Radio 24.
0: E io me ne fotto.
2: Scusa, mi salzo letto. Un'ultima cosa: l'altro giorno ho letto una notizia interessante. La notizia è questa: un signore otterrà la semilibertà. Un signore straniero, ma non è importante che sia straniero. Per avere ucciso la sua. È stato condannato all'ergastolo. Ucciso, meno male. Tu aboliresti anche l'ergastolo, immagino, no?
0: No, assolutamente.
2: Ah, l'ergastolo non l'aboliresti, meno male.
0: Certo che l'abolirei. Ho votato più volte per l'abolizione dell'ergastolo, ma non ho mai vinto.
2: Allora, questo signore ha ammazzato l'ex moglie, la bambina di 22 mesi, per un rituale in maniera terribile, tremenda, sgozzandola, cioè, per un rituale religioso, per cui il tradimento, non so che cosa. Ora, questo qua, dopo 15 anni, per dire 12 anni, otterrà la semilibertà. Ma ti pare normale? Ti pare normale che questo ottenga la semilibertà perché si è detto pentito?
1: Pazzesco, effettivamente. Chiaramente questo è un po' pazzesco. Dai, un po' fa riflettere. Dai, lo dico un po'.
2: Dai.
0: Ha fatto 16 anni di prigione.
2: 16 anni.
1: Ma ti credo, ha ucciso la figlia, il figlio piccolo e la moglie.
0: Ma la smettiamo però. di risolvere la nostra moralità indignandoci
1: figlio,
0: nel trovare dei reati orrendi.
1: Ha ucciso il figlio e
0: benissimo,
1: la moglie.
0: Benissimo, va condannato. Bisogna prendere delle misure, probabilmente va anche. Ed è tutto evidente se ha commesso questi reati che c'è un qualche squilibrio mentale, però, forse andrebbe anche
2: e dunque dopo 16
0: aiutato
2: anni sono sufficienti,
0: punto di
2: 16
0: vista.
2: Anni sono sufficienti. Sono sufficienti. Sì.
0: E dobbiamo passare la vita a decidere.
2: Non è pericoloso. Dunque 16 anni sono sufficienti.
0: Se non è pericoloso sai la nostra Costituzione cosa dice? Che il carcere lo dice la Costituzione, adesso non ci crede nessuno, forse
2: che è
0: io,
2: rieducativo,
0: che serve alla rieducazione.
2: Alla rieducazione, sì.
0: Naturalmente non è vero perché il carcere serve solo a torturare la gente, ma in teoria dovrebbe servire alla rieducazione.
2: No, è giusto che questo
0: se
2: qua
0: una
2: sia
0: persona
2: fuori,
0: è stata rieducata, se non è pericolosa, se può rientrare nella società. Il fatto che abbia commesso 16 anni fa un reato non dobbiamo giudicare quel reato, dobbiamo giudicare quella persona.
2: Ma ha ammazzato una bambina di 22 mesi, porca la gran troia. Ma io divento pazzo, guarda, sentiamo qualche ascoltatore e poi passiamo ad altro. Dai,
1: come torni ma con la bicicletta come torni a casa adesso? La catena ancora è caduta?
0: No, l'ho aggiustato.
2: Dario da Como, dimmi.
0: È per questo mi sono sporcato.
3: Ma da dove viene questo qua?
1: No, il direttore Sansonetti, ma che cazzo dici? Ma come ti permetti questo
2: contesta,
1: qua?
2: Contesta quello che ha detto, guarda che ti risponde tranquillamente, non ha problemi. Dimmi.
1: Persona...
2: Dimmi,
3: sì, comunque, tante chiacchiere, tante cose contro la giustizia, non possiamo metterli in prigione, però come sempre la soluzione non la danno, perché mi sembra di aver capito che era ex direttore dell'unità, giusto? Quindi qual è la soluzione che dai? Perché continui a chiacchierare, ma la soluzione a
2: abolire il carcere tranne per le cose gravi, dai, questo è
3: una soluzione, perché se non dai la soluzione, ma continui a chiacchierare che chi trucida, chi palpeggia, tu hai moglie, hai figlie, donne,
0: certo.
3: Bene, il giorno che ti vengono a casa e ti dicono che mi hanno palpeggiato. Il giorno che vengono a casa e ti dicono che mi hanno palpeggiato, cosa fai? Bene, esci anche domani che così ti ripalpeggiano. Perché tanto sai, questo qui non è andato in carcere.
2: Risposta sanzionettiana, grazie Dario, dimmi.
0: Io sì, sono stato direttore dell'unità. L'unità tanti anni fa era il giornale del PC. Sì. E prima ancora è un giornale non solo del PC, ma era molto legato all'Unione Sovietica. Lì c'era una soluzione molto semplice, il carcere era al centro della società. Si risolveva ogni problema mettendo in carcere.
2: Vabbè, ma non è
0: naturalmente, attenzione, la sicurezza era molto più alta che in Italia. È che si poteva fare una campagna elettorale dicendo qui non c'è sicurezza. C'era la sicurezza assoluta in Unione Sovietica. Era semplicemente stata abolita la libertà. Poi piano piano anche l'unità ha cominciato a pensare che forse la libertà era un bene
2: Silvano
0: che andava
2: Bergamo,
0: difeso.
2: Silvano da Bergamo, dimmi Silvano.
4: Buonasera.
2: Dimmi Silvano.
4: Io ho sempre pensato pensato che i comunisti sono dei coglioni, ma sentendo Sansonetti ne ho la prova. Ne ho la prova.
2: Perché dici perché?
4: Lui deve prendere la catena della bicicletta, torcigliarsela intorno al collo e attaccarsi via. E se non ha il coraggio da farlo lui, io lo potrei fare.
1: Ma ecco, ma vaffanculo, ma non ti permettere. Discuti di quello che ha detto il direttore Sansonetti. Discuti
4: del merito. Non farei fare io questo. Il direttore del canile municipale non glielo farei fare. E dirigeva un giornale.
0: Non lo saprei fare di sicuro.
4: Ma non ti vergogni a dire queste cose?
1: Non si scompone di un millimetro.
4: Me ne frega un cazzo.
1: Sansonetti non si scompone.
4: Può scomporsi finché vuole, a me non mi interessa.
1: No, non si scompone.
4: Non mi interessa se si scompone o no, sono affari suoi. Dimmi dove abiti, dimmi chi è tua moglie, dimmi chi è tua figlia, dimmi chi è tua nipote. Vengo io tutti i giorni a palpeggiarle. Poi vediamo cosa dici. Comunista di sta minchia.
0: Ma perché comunista? Guarda che comunisti sono cattivissimi.
4: Comunisti sono coglioni, non sono cattivissimi. A me mi facciano il culo i comunisti.
0: Sono capaci di fare cose tremende. Stai attento, se ti becca un comunista, te non so che fine fa.
2: Grazie, Piero Sansonetti, torna presto, grazie. Grazie mille, ciao.
5: Grazie a voi. Grazie.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La Zanzara.
2: Allora, Franco da Firenze, incredibile ragazzi, l'abolizione del carcere, non ho mai sentito queste cose, è una cosa pazzesca.
3: Pronto,
2: dai, Franco da Firenze, vai, dimmi.
3: Pronto.
2: Che c'è, Franco?
3: Pronto.
2: Dimmi. Che c'è?
3: Cruciani.
2: Che c'è, Franco? Dimmi, che c'è?
3: Ciao, volevo parlare con Parenzo.
2: Sì, è che sta qua Parenzo, non è che sta
1: sono
2: andando.
1: Qui.
3: Allora,
1: sono qui.
3: Allora, ascolta Parenzo, hai saputo la notizia di Netanyahu? Sapeva già del 7 ottobre.
1: No, non è storia. Così, non sapeva no, per nulla del 7 ottobre. La notizia che lei ha mal letto è un'altra,
3: ascolta,
1: che
3: ascolta,
1: secondo
3: Parenzo,
1: il quotidiano Arez, secondo Arez, ci sarebbe stata una telefonata in cui l'emiro degli Emirati avrebbe avvertito che c'era qualche movimento. Ora, questo
2: vabbè,
1: è
2: dai,
1: il
2: Parenzo, Franco,
1: non
2: che
1: sapeva
2: dire?
1: Del 7 ottobre.
3: Parlare.
2: Che
1: come
2: vuoi
1: al
2: dire?
1: Solito hai detto una stronzata.
3: Mi fai parlare,
1: avanti.
3: Parenzo.
2: Dimmi,
3: Parenzo,
2: che, vuoi, che vuoi dire, Franco? Dimmi, vai, forza.
3: Voglio dirgli a Parenzo, lo sapeva anche Mossad di questo attacco, ma Netanyahu ha detto lasciamoli venire questi terroristi, facciamo morire questi giovani, tanto vanno in paradiso, però dopo quello che si fa noi, hanno la solo casa. 100.000 morti hanno fatto.
2: 200.
1: 100.000 adesso, quanti sono diventati 100.000?
2: Ciao,
1: scusi.
2: Ciao Franco. Ciao. Allora, alcuni ospiti qui in studio con una maglietta che sembra quella del Torino in realtà, perché è rossa vermiglio, anzi no, rossa quasi granata, con una stella in mezzo e con GC, che non è Giuseppe Cruciani peraltro,
12: ma l'abbiamo fatto apposta, così fatto te la apposta. Regaliamo
2: In realtà è Giovani Comunisti, mentre dovete sapere, cari amici, fra poco chi vi presento, che io sono anticomunista de fero, così
1: sono i giovani,
2: come sono antifascista, come sono antitotalitario. Però
1: ma dov'è il comunismo oggi? Quello schifo, allora, è quella roba cinese, la Corea, calma, calma, Kim Jong-un, dov'è il comunismo?
2: Calma,
1: dittature schifose.
2: Introduciamo innanzitutto, sono stato incuriosito da una cosa. L'altro giorno sui social ho visto questo gruppo di persone che stavano facendo forse un congresso, qualche iniziativa, non lo so, legittima naturalmente, che intonavano una canzone su Calenda. Qual è la canzoncina su Calenda? Ma semplicemente la...
12: Se si va in guerra, al fronte va Calenda.
2: Ma è ritmato come...
12: Se si va in guerra, al fronte va Calenda.
2: Così è la cosa. L'altra invece era l'internazionale, giusto?
12: Sì, quello lì è...
2: Quella, la classica...
12: Canonico in ogni congresso,
2: c'è
12: ovviamente.
2: C'è ancora qualcuno che canta l'internazionale.
12: Sì,
2: com'è che fa l'internazionale, Davide? Aspetta, Davide, com'è che fa l'internazionale? Scusa, l'internazionale, la canzone dell'internazionale, come fa?
1: Compagni, avanti il gran partito, era così, noi siamo dei lavoratori.
2: Era comunista, penso, dovete sapere.
12: No, lo sappiamo,
1: ma non ho mai cantato sta roba, dai, la cantavamo per ridere. Comunista, allora, mai stato, io sono iscritto alla sinistra giovanile, allora, quindi non neanche alla PGC.
12: In realtà,
1: comunista non sono mai stato.
2: Allora, Berlusconi, come sapete, diceva una cosa fenomenale. Vai, regia. Vai.
13: Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti!
2: Mitico, grande. Allora, abbiamo con noi un drappello di giovani comunisti, che sarebbero i giovani di Rifondazione Comunista.
1: Ah, di Rifondazione.
2: Edoardo Casati, buonasera.
12: Buonasera.
2: Lei
12: buonasera.
2: È la guida, come si chiama? Il segretario.
12: Portavoce.
2: Il portavoce. E dietro portavoce. C'è un drappello di giovani comunisti. Mi hanno anche regalato una maglietta con scritto GC, è bellissima. GC con la stella
1: Giuseppe
2: in mezzo.
1: Cruciali.
2: Sì, con la stella
12: perché
2: in mezzo.
12: Ci si può sempre redimere da anticomunista.
2: No.
12: Un giorno potrebbe diventare un compagno. Quindi,
2: no,
12: se dovesse
2: compagno,
12: diventare
2: no,
12: un compagno, potrà mettere
2: essere
12: la maglietta.
2: Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica. Salvador Allende. Beh, questa qua si potrebbe applicare
1: ancora
2: anche
1: con Allende stiamo.
2: Ancora con Allende stiamo.
1: Ma ragazzi, allora, basta. Ma neanche
12: beh,
1: la mia
12: l'11 settembre era l'anniversario di un colpo di Stato ad Allende, che era democraticamente eletto.
2: Sì, però,
12: se a Parenzo piace la democrazia, Allende
1: molto
12: è bene ricordare.
2: Allora, amico mio Casati, come si fa oggi però a essere comunisti? Perché il comunismo è stata una sciagura nel mondo, una sciagura, ha fatto decine e decine di milioni di morti,
12: miliardoni di morti.
2: Ma è così,
12: allora,
2: la realtà.
12: No, ma allora noi,
2: e lei si proclama ancora comunista con la stella, una roba assurda. Come bisognerebbe
12: perché
2: mettere al bando il fascismo? Bisognerebbe mettere al bando il comunismo.
12: Ma questa è una stronzata. Sai perché,
2: perché
12: possiamo,
2: è una stronzata? Dimmi perché.
12: Lo dico subito. Sai perché possiamo definirci comunisti? Perché in Italia abbiamo avuto il più grande partito comunista d'Occidente, che ha scritto la Costituzione, che ha contribuito alla democrazia italiana.
2: E, allora,
12: e quindi in virtù di quell'eredità storica noi siamo comunisti, perché vogliamo costruire in Italia una società
2: democratica. Ma che c'entra l'Italia? Voi non siete attenti anche a quello che succede all'estero. Il comunismo è stato la soppressione della libertà.
12: Ma tu vai,
2: ha causato milioni di morti.
12: Tu vai,
2: il comunismo
1: dubbio,
2: è una merda, lo vogliamo dire o
12: tu
2: no?
12: Tu vai
2: come
12: a
2: il fascismo,
12: trovare
2: peraltro
12: una narrazione, questa narrazione è una merda, quella che va a settorializzare la storia.
2: Settorializzare.
12: Ci sono stati, certo, dei regimi che hanno fatto dei morti, come ci sono stati anche degli esempi.
1: Dai.
12: Ritorno all'Italia, il comunismo qua, il Partito Comunista ha governato
1: vabbè,
12: province, ha governato regioni,
1: non sono esplosi,
12: non c'erano i gulag.
2: Io
12: sono un comunista italiano, rifondatore comunista italiano.
2: I comunisti hanno fatto, ma i comunisti hanno fatto le
12: certo.
2: Ma no, tu
12: non possiamo usarlo solo quando volete fare la propaganda alla Berlusconi, che poi adesso si starà rivoltando pure nella tomba, perché lo tirate fuori ogni volta.
2: Sì, ma oggi proclamarsi quando... comunisti a lei quanti anni ha, scusi?
12: 22.
2: A 22 anni proclamarsi comunisti è una follia.
1: Vabbè, cioè, lascialo stare.
2: Ma no, ma per carità, ma
1: lascialo tranquillo.
2: Cioè, lei pensa ancora al marxismo,
12: ma
2: per
12: guarda,
2: esempio,
12: ti do una notizia.
1: Lascialo
12: la nostra
1: tranquillo.
12: Giovanile, dopo i giovani democratici, i giovani del Partito Democratico, è la seconda in Italia per numero delle giovani di sinistra.
2: Berlusconi che cosa è stato? Un male secondo voi? Berlusconi
12: è stato un imprenditore che ha ricevuto anche alcune sentenze che
2: un male, un bene nella società.
12: Che ha fatto una propaganda anticomunista per arrivare al governo e poi farsi i cazzi suoi. Questo è stato Berlusconi.
2: Lei ha paura di questa marea nera che ci avete paura di questa marea nera dei fascisti?
12: Ma noi non abbiamo paura di nessuno, no, ma semplicemente pensiamo che ci sia un problema in tutta Europa perché di si sta virando verso destra e quando governa la destra per la gente normale non va mai bene.
2: Ma questo lasci perdere la destra, la sinistra, lei è comunista, che c'entra la destra con la sinistra?
12: La marea nera è quella di Alternative for
2: Deutschland. Eccolo qua.
14: Buonasera a tutti i patrioti all'ascolto. Ormai Giuseppe
2: Bannacciano, no?
14: Sì, di ferro. Ormai la strada, cioè di ferro, sono anche iscritto al partito. Ormai la strada della remigrazione è cosa fatta.
1: Bannacciani e i Fondaroli sono uguali.
12: Vabbè, ma io non sono per discriminare chi ha dei difetti.
14: No, certo,
12: cioè,
14: voi siete
12: i 4-15
14: giovani rincoglioniti. A 22 anni, come si fa a essere comunisti? È una cosa sbagliata. Ha ragione Bannacci, dovete andare a lavorare a 14 anni.
12: Noi
14: bisogna rimettere il lavoro, riobbligarli.
12: Io posso dire
14: sentire che ci sono dei comunisti. È una parola che non si può sentire.
12: Posso dire la mia esperienza personale, no? Io studio all'università e nel mentre lavoro, perché faccio il collaboratore giornalista e non penso che nessuno qua in uno studio giornalista voglio dire che questo
14: lavorare
12: non è un vero lavoro.
14: Lavorare seriamente in un'officina, sporcarti le
12: Giuseppe
14: mani.
12: Non sta lavorando seriamente.
14: A lavorare.
12: Io lavoro e molti di noi lavorano,
14: sì,
12: studiano.
14: Ti farei vedere
12: e lavorano,
14: quello che ho trovato io nell'Europa dell'Est dopo che c'erano stati i comunisti.
12: Proprio perché
14: ti farei vedere
12: lavorano,
14: nel 2000 giravano ancora il telefono con la manovella dove c'erano stati i comunisti. La gente moriva di fame, non avevano i soldi nemmeno per andare a fare in culo.
12: Ma
14: e devo fare il comunista, vuoi fare?
12: Ma questo è quello che hai l'azienda all'estero.
14: Sì, ce l'ho. E allora
12: esempio di italianità.
14: Certo, io ce l'ho anche in Italia le aziende. Io pago la gente. La mando la fa lavorare, gli faccio crescere, pago i contributi, vanno a lavorare, comprano le case con il mio ingegno. Fai qualcosa, ma io lo dico per te. La ragazza lì si dovrebbe subito estrainare da questi ragazzi.
12: Il tuo
14: ingegno,
12: innanzitutto, tu non dai ordine a nessuno.
2: No, scusami, Edoardo, qui c'è una cosa: il comunismo, perché tu non devi ammettere che è stata una tragedia nel mondo? Il comunismo nel mondo è stata una tragedia, ha fatto milioni e milioni di morti, e c'è ancora il comunismo, mentre il fascismo non si vede l'ombra del fascismo perché dove cazzo stanno gli stati fascisti? Non
12: guarda Cruciani,
2: Cuba.
12: Diciamoci una cosa molto chiara, no? Perché poi possiamo prenderci per il culo, però rifondazione comunista significa rifondare il comunismo, cioè significa prendere un'eredità storica,
14: ma questi sono 4 in un garage,
12: storica,
14: saranno 10
12: che
14: in tutta Italia,
12: che è dettagliata, che è eterogenea, non andare a settorializzare come fai tu, capire che ci sono stati sicuramente i problemi dei morti eccetera, ma non è quello che
2: il comunismo
12: definisce
2: come il fascismo
12: ti farei parlare con qualcuno che è partito da non saper nemmeno leggere né scrivere, è riuscito a farsi tutta l'università proprio perché c'era la possibilità
2: in
12: qualsiasi paese socialista in cui c'è
2: paese
12: la possibilità
2: quale? Non ho capito
12: citane uno il punto reale
2: non ho capito, col
12: è che
2: là,
12: voi
2: dai.
12: Evidentemente avete così paura del comunismo da tentare di andare a pescare degli esempi esteri. Parliamo di quello che ha fatto per l'Italia e di quello che vogliamo fare in Italia.
2: A 22 anni essere comunisti è una follia, questo ti voglio
14: dire. Ma pensate alla fica a 22 anni, Giuseppe.
1: Vabbè, ma magari ci penserà pure adesso.
14: Ma la sera andate a cercare gli immigrati a vedere che c'è un macello per queste strade, pensano ai comunisti, qui bisogna pensare a salvaggi, c'è una delinquenza che porta
12: l'unico
14: via.
12: Che pensa ai comunisti, che sembra aver paura dei comunisti, sei tu che stai urlando tutto il tempo.
14: Che paura,
12: se urli
14: che paura, pensare che ti fa paura, ma
12: se parli con calma magari
14: sono qui,
12: sta urlando.
2: Fermi tutti, li devo lasciare adesso. Volevo assolutamente in studio avere Edoardo Casati perché volevo capire che cazzo significa essere comunisti oggi, ma non ho capito un cazzo, perché ragazzi dai, su, essere comunisti oggi mi sembra una cosa ridicola, senza senso proclamarsi come proclamarsi fascisti.
1: Sì,
2: anche
1: ma
2: se
1: sono
2: tu, Jonathan,
1: innocui, però
2: dici di essere ammiratore di Sua Eccellenza.
14: Pure. Vogliono bene, hanno voluto bene tutti, è sicuro, è un grande uomo di Stato italiano.
2: Sua Eccellenza Benito Mussolini.
14: Certo, Sua Eccellenza il cavaliere Benito Mussolini.
1: Un criminale,
2: che devi fare? Cioè, Sua Eccellenza.
14: Vai a cagare te.
2: Fermi tutti.
15: Fondi europei di coesione. opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
16: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
17: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
19: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta... Borse in diretta.
23: Le borse premiano la rafforzata credibilità della Fed all'indomani del rialzo dei tassi di interesse e delle parole del presidente Kevin Warsh, determinato a riportare l'inflazione verso l'obiettivo. Gli indici europei archiviano così la seduta in deciso rialzo e il FTSE MIB di Milano chiude a più 0,8%. A beneficio del sereno sui mercati anche il rallentamento dei prezzi del petrolio, con il Brent che flette del 2% a quota $103 al barile. A Piazza Affari in cima al listino Poste e TIM, a pochi giorni dalla ripresa dell'Opas di lunedì 21 settembre. Tornano gli acquisti sul lusso per Cucinelli e per Moncler, che beneficia anche di una promozione di Bernstein. Rimbalza poi Stellantis dopo le vendite della vigilia, mentre fuori dal listino principale vola Pininfarina con un rialzo vicino al 18% che si allinea al prezzo dell'OPA lanciata dagli indiani di Mahindra per il delisting. Stefania Blasioli da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
25: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
15: Per allargare gli orizzonti.
26: La spesa per il PNRR.
15: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
0: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: Falsa malattia.
9: Accerta, indaga, documenta, accerta.
8: 800 800 007.
7: La Zanzara.

0: Cesare da Firenze, Cesare da Firenze, vai Cesare da Firenze, dimmi. Cesare,
1: sì, volevo dirti, ma perché Parenzo non se ne va di nuovo in Israele? Di nuovo? Ma a me pare sia stato
0: Parenzo
1: un bel
0: italiano,
1: po' di tempo
0: però.
1: Lì. Ho capito, ma per quanto difenda gli insulti, le ingiustizie che abbia fatto quel popolo, li difende attualmente. Io non capisco il punto di vista di Parenzo.
0: Parenzo sta dicendo:
2: vado almeno una volta l'anno in Israele, almeno
1: ma
2: una volta l'anno.
1: Rimanici con
2: ma io sono cittadino italiano.
1: Rimanici con quella gente.
2: Comunque ho ricevuto un'invasione in studio, un'invasione aliena.
0: Adesso
1: sei a tuo agio, lì.
2: Non senti un cazzo. Ma meno male che non senti un cazzo.
3: Ma vai a fare in culo, dai.
0: Adesso vogliamo in causa. Prima però
2: devi alzare qua sotto, c'è una cosa dei Rothschild. Si chiama. Guarda, si chiama Rothschild.
1: Hai alzato? Casa. Quella è casa tua.
2: Hai alzato l'audio? No? Hai visto?
3: Sì.
2: Grazie ai Rothschild sei riuscito a sintonizzare.
0: Allora, intanto, però, aspetta,
2: pazzo scatenato, porca troia. Ma perché cazzo ho invitato? Io, questo studio qua è mio. Quando sono io qua. Quando sei qua,
3: no,
2: che
3: ma
2: tu
3: non
2: fai...
3: vengo più. È l'ultima volta.
2: Ma vattene a fanculo. Io non ti volevo neanche qua.
0: Ma perché non vieni più? Perché
3: c'è
0: non
3: cattivo
0: più, no?
3: C'è cattivo, qui a Roma c'è cattivo odore in questo studio.
0: Allora,
3: i 9 metri quadrati con questo puzzone qui.
0: Allora,
3: schifoso.
0: Da circa un mese dopo la defecazione provo dolore. Questo è un esame che ha subito Jonathan da Prato, che ha fatto Jonathan da Prato. L'ispezione rettale, gli hanno fatto un'esplorazione rettale, gli hanno trovato, si apprezza tumefazione. Si conferma la tromboflebite con quadro di emorroidi interne, giusto? Che ti hanno trovato questo?
4: Giuseppe, è un mese che sto male, sono gli accidenti di Parenzo tutta l'estate.
0: Cioè, no, emorroidi
4: con la tromboflebite e praticamente mi hanno dato un monte di creme, un monte di supposte.
0: Ma ti hanno detto anche che sarebbe stato utile che cosa?
4: No, un altro proctologo, sono andato a lui, secondo me era anche un finocchio, perché mi ha detto no, ti devi mettere dei dilatatori analisi, che sono saltato di là dalla scrivania, c'è stata quasi una colluttazione.
0: Ma
4: vai a far mettere nel culo te gli dilatatori anali, no?
0: Ma scusami, Giorgio,
4: senti Giuseppe, io quasi 50 anni
0: servono,
4: io morirò con lo sfintere intatto.
0: Ma se un proctologo ti ha detto
4: ma era un finocchio, c'aveva l'orecchino,
2: ma
4: guarda, non ti fidare di quelli che hanno l'orecchino.
2: Ma era un medico, lo dico io.
4: Poi sono andato da quest'altro, una città limitrofa, infatti mi ha detto crema.
0: Ma ti ha consigliato il dilatatore anale?
4: No, non mi metto nulla, io guarirò con queste creme e con queste supposte che sono così.
0: Senza metterti il dilatatore anale.
4: È bravo scemo. Se lo metta il suo nonno.
0: Il culo come lo pulisci tu?
4: Ora questa settimana, infatti volevo chiamare ieri sera e non so come fare, perché se uso la carta mi strofino, mi viene il sangue. Se uso sto facendo tipo,
0: ma la carta non la devi usare
4: così,
0: secondo
4: tiro dei colpi d'acqua dentro calda, sai, un po', e poi semi cupi con tiro dei colpettini d'acqua, però speriamo.
0: Musica. Grazie.
4: Ciao.
0: Avete riconosciuto già Gianmarco Landi, analista finanziario, esperto di geopolitica. Buonasera Landi. Buonasera.
5: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
0: Mi dispiace che tu non sia qui accanto a me.
2: Meglio appunto se fossi stato lì, invece me l'hai buttato qui in studio, cazzo,
0: Roma,
2: l'hai sbattuto
0: era Roma,
2: fuori.
0: Era Roma. Allora, io partirei dall'ultima cosa, cioè la carne umana come cibo. Alcuni membri dell'elite, sostiene Landi, aspetta, fallo parlare, compiono dei rituali di sacrificio di esseri umani, anche di bimbi e di neonati.
2: Ma ti prego.
0: Nei file di Epstein, secondo Landi, si trova anche qualcosa su Leonardo DiCaprio, che avrebbe mangiato che cosa, Landi?
2: Cosa?
0: Scusami, che cosa avrebbe mangiato il dottor DiCaprio?
5: Ha bevuto sangue umano. È bevuto e mangiato carne.
2: Che cazzo dici? DiCaprio mangia carne umana? Ma
5: allora,
2: sei scemo, sei?
5: Tu mi devi chiedere come faccio a dire queste cose apparentemente assurde.
2: No, ma
5: non
2: perché sei pazzo?
5: Devi negare a priori.
2: Cazzo, ma dove carne? Scusa, voglio stare calmo.
5: Sì.
2: Allora, hai detto che Leonardo DiCaprio?
0: Sì, ha mangiato
2: allora,
0: 30 kg di carne da bere i bambini. Aspetta, fammi sentire.
2: 30 libere. 30 poi, non
5: ci sono. Ci sono dei personaggi del mondo dello spettacolo molto noti, soprattutto in America e in Messico. Ad esempio la cantante Elan, che è famosissima.
0: La cantante?
5: È una...
3: si chiama Elan, è una cantante messicana, milioni e milioni di follower, ha venduto milioni e milioni di dischi.
0: E che fa sta cantante?
3: È stata a delle feste a casa di Caprio e in occasione del casino di Puff Diddy ha rincarato la dose e pubblicamente ha affermato che dopo una certa ora succedono cose scabrose e praticamente alcuni ospiti si trasformano in zombie e in vampiri. Dando a intendere
0: Alcuni ospiti si trasformano in zombie e in vampiri.
2: Aspetta,
0: che vuol dire?
2: Perché adesso mi incazzo.
0: Saranno dei travestimenti.
2: Aspetta,
0: saranno dei travestimenti.
2: Incazzi di cosa? Adesso mi incazzo.
3: Sì, ma sai cosa
2: mai
3: fanno i vampiri?
2: Le prove di queste puttanate o no? Si trasformano in vampiri.
3: Allora,
0: aspetta, fammi sentire. Dimmi.
3: Quello che a te sembra assurdo è perché non hai nessuna cultura spirituale, no, non hai nessuna conoscenza storica.
2: Mi girano solo i coglioni.
3: Perché bere sangue e mangiare carne è qualche cosa. Cosa che ha.
2: Ma chi è che beve sangue? Chi è che beve?
0: Lui dice che Di Caprio ha bevuto sangue.
2: Ma lui dice, Cruciani, ma tu cosa vuol dire? Lui dice, digli che è un coglione anche tu, diglielo. Non è che Di Caprio beve
3: coglione,
2: sangue.
3: Un coglione sei tu.
0: Vabbè, no, però ampiamente noto. Gianmarco, scusami, precisiamo questa cosa. Secondo te Di Caprio avrebbe bevuto sangue di bambini e mangiato 30 kg di carne di bambino? Mi vuoi dire da dove viene fuori questa cosa? Certo. Se c'è una conferma.
2: Dietro le quinte ridono tutti, dalla regia di Roma ridono tutti.
3: Viene da che non c'è nessuno, viene da accuse, da accuse che vengono che sono state rivolte a lui pubblicamente e nei file Epstein, quantunque ci siano dei nomi nascosti, l'esame di chi ha visto queste pagine, anche se il nome di DiCaprio non c'è, riesce a capire che no, perché sono tutti cancellati.
0: Ma non c'è allora il nome.
3: Le feste, no, le feste di un noto attore di Hollywood,
6: scusi, ma i nomi sono
3: amico di Puff Daddy, è proprio quello di DiCaprio. Quindi, essendoci
2: hai detto che i nomi sono stati cancellati.
0: Esatto, sì. E come fai a sapere di DiCaprio?
3: Ma se io cancello il nome di David Parenzo e dico che sono andato in via Indipendenza 30B a una trasmissione radio senza il nome di Parenzo e dico che ho trovato un puzzone di merda ebreo, c'è bisogno che scrivo il nome di Parenzo?
2: È grave, ti dovevi dare una sberla e farti girare la testa quattro volte.
3: Evidentemente detto che sono stato da te senza dire il tuo nome.
2: Ma ci sono prove.
3: Ci sono delle pagine di
0: cancellate.
3: Ma sono tutti, quasi tutti i nomi sono cancellati.
2: E allora di che cazzo parli? C'è scritto nei file che mangiavano carne umana.
3: Che facevano del cannibalismo,
2: nelle file Epstein c'è scritto. Nei file Epstein c'è scritto che mangiavano carne umana.
3: Sì,
2: carne umana.
3: Assolutamente
2: 30
3: sì.
2: Chi, 30 kg alla lista della spesa.
3: Allora, guarda,
2: Di Caprio 30 kg carne umana.
3: È una
2: Bill Clinton 25 kg
3: allora,
2: carne umana.
3: Questa è una notizia.
2: Sei un coglione, ti rendi conto o no che ti rendi ridicolo?
3: Tu sei un coglione.
2: Cioè quando i complottisti hanno un problema, che a un certo punto
0: hanno smentito tutto, oggi c'è un articolo letto da qualche parte che smentisce tutta questa roba qui, non c'è stato nessun rituale di bambini.
3: Chi? Dove l'hai letto tu questo?
0: No, non so, su Open.
3: Vabbè, ma Open smentisce tutto. Come? Open smentisce qualsiasi cosa.
0: Dottor Mentana.
3: Ma Open,
2: è il fondatore di Open.
3: Dottor Mentana non ha nessuna credibilità. Per me
2: Mentana non ha credibilità.
3: Assolutamente.
2: Ma Giuseppe, scusa, ma Mentana ha fatto.
3: Facciamo una cosa.
2: Il direttore Mentana è un giornalista affermato.
3: Tu sei un giornalista affermato
2: della 7, no,
3: quasi quanto Mentana.
2: No, Mentana è il direttore.
3: Io ti sfido.
2: Cruciani, tu Tramentana. No, stai zitto tu, voglio chiedere a Cruciani. Tu Tramentana e Landi.
0: Sì.
2: A chi credi? Scusi, sii sincero, per favore. Tramentana.
3: Non c'è bisogno, devi usare la tua testa, non devi credere a nessuno. Devi usare la tua testa.
2: Quello da notizie, sa, dottor Cecchi, notizie.
3: Io ti faccio una sfida. Va bene?
0: Lanciamo.
3: Io ti metto a disposizione, una testimone al congresso americano che ha assistito
0: a
3: un atto di cannibalismo di Hillary Rodham Clinton. Io ti metto a disposizione
0: Hillary Clinton.
3: E se tu mi dai il congresso,
0: una testimone che ha assistito a un atto di cannibalismo della Clinton. Ragazzi, mettete la musica.
2: Chiamate l'ambulanza. Invitala. Gente col camice bianco.
3: Si
2: devono mettere il camice bianco.
3: Jesse Sebotar. Va bene?
2: Chi è sta svalvolata?
0: Ha assistito lei.
3: assistito lei, ma più che aver assistito lei è molto di più, perché io te ne sto parlando perché sono tanti che possono testimoniare. Lei è stata sentita al congresso, alla House in America, perché era una un predicato di diventare una sacerdotessa satanista, e quindi l'avevano instradata sia da bambino.
0: Ma che c'entra con la Clinton?
3: Perché lei, quando era ragazzina, ad una ritualità del genere, ha visto con i suoi occhi la Clinton che mangiava carne umana di una bambina.
6: Ma non è possibile. Anche tu glielo dici.
3: Senta, anche tu non è possibile, ma non ce ne fotte un cazzo. Ma è stata sentita al congresso
2: da un gruppo di
3: fai gli scoop su Trump, sulla Meloni. Non vuoi fare uno scoop? Jesse Sebotar si chiama.
0: Sentiremo alla Zanzara questa enorme, importantissima testimone del cannibalismo della signora Clinton. Io la voglio sentire.
6: Non si può dire cannibalismo. Io mi auguro che la signora Clinton ascolti questa trasmissione e ti porti via tutto. Ti porti via quella casa di merda in Umbria. Te la deve portare via. Cioè, la signora Clinton, tu hai qualche cosa di proprietà. Io mi auguro, io manderei questo file alla signora Clinton, solo perché così ti fa una querela e ti porta via tutto.
3: Nel 2023 è stata denunciata per queste cose.
6: Da chi è stata denunciata?
3: Dalle persone.
6: Ma per cannibalismo?
3: Sì, cannibalismo.
0: La Clinton, assolutamente.
6: A sentire Landi, sono cannibali dappertutto. Cioè, ogni volta che io ascolto Landi,
3: non dappertutto, nell'elite.
6: Nell'elite è pieno di cannibali, cazzo. Pieno di cannibali. Quanti saranno i cannibali nel mondo?
0: Il nuovo scoop di Landi tra pochi giorni o settimane, non lo so, alla Zanzara, sicuramente. Il nuovo scoop di Gianmarco Landi. Grazie. Fermi tutti, italiani!
7: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
7: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
7: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
8: Proprietà intellettuale da difendere. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
9: Vi ha presentato La Zanzara.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Strade in diretta.
2: Buon giovedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. In Toscana è chiusa per incidente la 11 Firenze Mare tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, con code nella stessa direzione a partire dallo svincolo di Prato Ovest. Sull'autostrada del Sole nel percorso emiliano si viaggia inoltre lentamente per lavori tra Fidenza e l'Autocisa in direzione Napoli. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 21.45, intanto buon viaggio.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Buonasera, ultima puntata dello speciale dedicato al Quantum Day. La dedichiamo a Bitcoin e più in generale al rischio che un computer quantistico da qui a 10-20 anni possa compromettere la sicurezza delle criptovalute. Allora, finora mai nessuno è riuscito a compromettere la sicurezza della blockchain alla base di Bitcoin. Quando pure si sono verificati dei furti di criptovalute, non sono mai avvenuti hackerando la blockchain, ma sempre, diciamo, rubando chiavi private, che è l'equivalente di rubare una login e una password non sufficientemente ben custodite. È un po' come rubare un portafoglio incustodito paragonato a svaligiare il cavo di Fornox. Un computer quantistico abbastanza potente potrebbe invece fare proprio questo, quindi hackerare una blockchain e svuotarla. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, però, esistono forme di crittografia resistenti anche agli attacchi quantistici e nulla vieta di applicarle anche al Bitcoin e in generale al mondo delle blockchain. Ma questo solleva, nel caso delle criptovalute, di Bitcoin in particolare, una serie di problemi pratici, ma soprattutto di interrogativi, lasciatemi dire filosofici, politici, su cui la comunità del Bitcoin non ha ancora trovato un accordo. Ne parliamo con Ferdinando Ametrano, che è amministratore delegato di CheckSig. Andatevi a vedere, un gestore, diciamo, di questo tipo di asset, che insegna tra l'altro anche a SEC Parigi Bitcoin e Crypto Asset. Ferdinando, benvenuto a Smart City, bentornato.
5: Grazie Maurizio.
4: Allora, aiutaci intanto appunto a capire perché il problema non è prettamente tecnico, ma più, lasciami dire, politico, filosofico, oserei dire ideologico.
5: Non è tecnico perché le forme di crittografia quantum resistant che vengono sviluppate proprio in questi mesi e lo saranno nei prossimi anni, nella maniera in cui dovessero arrivare, come tutti siamo convinti, prima dei veri computer quantistici, metteranno certamente al sicuro tutto il futuro, tutte le transazioni future e i bitcoin e lo storage, la conservazione sicura dei bitcoin. Ma il pregresso, tanto per dirlo chiaramente, per esempio il bitcoin di Satoshi Nakamoto, l'inventore di bitcoin, sì, che ha oltre 1 milione di bitcoin e non li ha mai utilizzati, giacciono sulla blockchain, cioè sul libro contabile di bitcoin, in una forma un po' primitiva, già superata dalla tecnologia contemporanea attuale, in cui la chiave pubblica di Satoshi è visibile sulla blockchain e quindi un computer quantistico potrebbe ricavare la chiave privata e muovere
4: dalla chiave pubblica, cioè da una roba che oggi è indecifrabile, tirar fuori l'equivalente, dicevo, di una login e una password, quindi puoi fare quello che vuole con la blockchain di fatto.
5: E allora Satoshi e quelli come lui, che hanno significative quantità di bitcoin ancorate a una tecnologia oggi un po' obsoleta, che cosa possono fare? Potrebbero sperare che arrivi appunto delle forme di crittografia quantum resistant e migrare verso un nuovo setup quantum resistant. Ma questa migrazione li esporrebbe a diversi rischi. Il primo è il rischio di perdere la loro privacy. E quindi, per evitare di forzare a una migrazione oggi per un rischio futuro, il consenso sta coagulandosi intorno a un processo che vorrebbe che il Satoshi di turno, a tutti gli altri possessori che hanno Bitcoin, la cui chiave pubblica è già stata esposta, fare qualcosa del tipo creare un artefatto digitale, come fosse una dichiarazione davanti a un notaio,
4: sì,
5: in cui dichiarano: questa è la mia chiave pubblica, questa è la mia chiave privata, questa dichiarazione io la rendo il giorno X, che è ben prima
4: dell'arrivo del famoso computer quantistico, no, del Q-Day, e quindi dimostro, esatto, che ero in possesso di quei Bitcoin già prima. Ecco, c'è poi il tema energetico. Sappiamo che oggi la blockchain per funzionare richiede parecchia energia. Con queste nuove forme di crittografia non c'è il rischio che aumenti ancora ulteriormente questo consumo energetico?
5: Ma guarda, Maurizio, aumenterà sicuramente, perché le tecniche quantum resistant sono
4: più onerose
5: e più, certo, dispendiose, come si dice in gergo tecnico. Detto questo, però, intendiamoci, la barriera degli alti consumi energetici per Bitcoin è importante, perché è una barriera che difende da attacchi e da aggressioni. Perché un aggressore che abbia questa potenza computazionale fa meglio a usarlo onestamente, perché guadagna dal mining di nuovi Bitcoin, che non a usarla per manipolare il registro pubblico. Quindi intrinsecamente, in qualche modo, un alto consumo energetico resta una specie di muro di difesa della sicurezza di Bitcoin.
4: Molto chiaro. Grazie Ferdinando Ametrano. Alla prossima.
5: Alla prossima, ciao.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Ci diamo appuntamento a lunedì. Buon fine settimana.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il taglio del bollo deciso in queste ore dal Consiglio dei Ministri, ma anche le preferenze degli automobilisti europei sulle propulsioni, i 300 milioni per la filiera dell'automotive, l'avvio del bonus delle colonnine. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. E partiamo proprio dal bollo auto. Lo avete sicuramente sentito tutti in queste ore: addio ad una delle tasse più odiate. Il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri ieri il decreto che rivoluziona per il 2027 il bollo auto, un provvedimento che cancellerà la tassa per circa 30 milioni di veicoli, il 70% del parco circolante. Infatti l'esenzione spetterà solo ai mezzi con potenza fino ad 80 kW, con il limite di un solo veicolo per proprietà. Per verificare se la vostra auto rientra tra quelle esentate, vi basterà controllare il campo P2 del certificato di circolazione. E cambiamo argomento, ma continuiamo ovviamente ad occuparci di mobilità, perché parliamo di guidatori europei per la mobilità di domani. Secondo un'indagine commissionata da CLEPA, l'Associazione Europea della Componentistica, la maggioranza dei conducenti dell'Unione Europea auspica una transizione guidata dalla neutralità tecnologica. Nel dettaglio, il 47% degli intervistati preferisce incentivi ai veicoli a basse emissioni rispetto a rigidi divieti tecnologici, mentre l'8% indica un'auto elettrica a batteria come scelta per il primo acquisto.
2: E proprio per accompagnare l'industria in questo percorso di transizione e sostenibilità, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha introdotto una nuova misura per sostenere il comparto. Attraverso un decreto firmato dal ministro Adolfo Urso, vengono messi in campo 300 milioni di euro dal fondo automotive per finanziare i mini contratti di sviluppo. L'obiettivo è spingere l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e la sicurezza nel settore dell'auto e della mobilità. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, il 60% sarà destinato alle piccole e medie imprese, mentre il restante 40% servirà a incentivare gli investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno. Oltre a finanziare la produzione di veicoli puliti, sul piano nazionale della mobilità elettrica occorre anche mettere gli automobilisti nelle condizioni di ricaricare l'auto comodamente a casa propria. E proprio a questo servirà il bonus colonnine domestiche, che potrà essere richiesto a partire dal 22 settembre. La misura, prevista nel programma pluriennale per l'automotive, prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030. Il contributo servirà a coprire l'80% delle spese di acquisto e installazione sostenute dai richiedenti. Un supporto che d'altra parte aiuterà anche a sostenere la manifattura locale, visto che il 54% delle colonnine di nuova generazione sul territorio è prodotto da imprese italiane. L'evoluzione della mobilità trova un riscontro concreto anche negli ultimi numeri sulle vendite e sui trasferimenti dei veicoli usati. I dati diffusi dall'ACI hanno infatti rilevato ad agosto 2026 una netta prevalenza dei passaggi di proprietà rispetto al nuovo, con un rapporto di 258 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni. Sul fronte delle alimentazioni, le ibride a benzina hanno segnato una crescita consistente nell'usato, raggiungendo l'11% delle transizioni, con un aumento di oltre il 19% rispetto allo scorso anno. Più contenuta la penetrazione delle vetture elettriche a batterie usate, che ad agosto si sono attestate a poco più dell'1% del totale. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
3: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
4: Ah, che stress.
5: Pac.
4: Non ho tempo per fare nulla.
5: Pac.
4: Troppi pensieri per la testa.
5: Pac.
4: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pack!
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
8: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
11: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
12: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
16: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR. No.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
18: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
19: Prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
20: Lo ha ribadito ancora una volta il Presidente della Repubblica Mattarella, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, grande Presidente di grandissimo livello, con grande attenzione appunto a quella che ha definito ancora una volta, vi dicevo, un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese e ovunque purtroppo nel mondo, che è la violenza contro le donne. Oggi l'ha detto andando a visitare la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dove vengono accolte le donne che subiscono violenze. Ha detto: il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'assoluta emergenza a cui bisogna dare priorità e riaffermare l'allarme e l'impegno di tutta la Repubblica, ha detto Mattarella. Naturalmente purtroppo un argomento sempre di estrema attualità. Parleremo però in questa puntata di questa inedita alleanza nascente tra Unione Europea e Canada, che già ha messo le basi ieri col discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e oggi sembra ulteriormente confermato dal discorso definito storico del primo ministro canadese Mark appunto durante la plenaria del Parlamento europeo, Mark Carney. Ci sarà anche un focus sul Kids Act, che è una proposta che è stata varata dalla Commissione europea per salvaguardare i minori dai rischi dei social. A proposito di rischi invece che vengono dall'intelligenza artificiale, ha lanciato oggi l'allarme in un grande evento Re Carlo III d'Inghilterra, il quale però è messo in guardia da ulteriori rischi che invece vengono dall'interno del suo regno, per un libro che esce a giorni e che di nuovo potrebbe sconvolgere la casa reale. Per i vostri commenti, per le vostre riflessioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per

0: Polizia postale, scoperti oltre 55.000 video e foto. Intelligenza artificiale, Re Carlo ha messo in guardia dai pericoli della AI, i giganti della tech, durante un vertice in Scozia. Intanto in Gran Bretagna è in uscita il libro del fratello di Diana, ma già scontro tra Buckingham Palace e il conte Spencer. Partiamo quindi, vi dicevo, da questo nascente asse tra Unione Europea e Canada, e c'è una prima risposta positiva appunto della Canada alla proposta della Commissione Europea per uno status di membro associato dell'Unione.
1: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
2: Canada welcomes this ambition.
1: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen, promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tra poco parleremo appunto di questa possibile alleanza. Intanto soffermiamoci, come sempre, sugli aggiornamenti della guerra russa contro l'Ucraina.
3: Il presidente ucraino ringrazia, servono sanzioni severe, ha detto Zelensky, affinché gli sforzi per la pace abbiano successo. Il pacchetto di misure approvato dal Congresso degli Stati Uniti, che ora va alla firma del presidente, è il primo dell'era Trump contro la Russia. Forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria, ma si discosta dall'originale per la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del gas dalla Russia ed il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato al pacchetto principale, e di grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%. Cina e India in primis, ma nella lista ci sono anche Turchia ed Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove nel fine settimana si vota per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha commentato gelido che le misure allontaneranno la pace. Nuova Delhi, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora, ma che deve garantire energia al suo 1.400.000.000 di abitanti. Pechino invece contesta frontalmente la propensione statunitense ad agire, dice, fuori dal suo territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E proprio in serata due caccia Eurofighter dell'aeronautica militare italiana sono decollati da Šiauliai in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo sulla Lituania da parte di due jet militari russi. L'operazione è stata coordinata attraverso il Combined Air Operation Center della NATO a Uedem in Germania. E ne ha parlato anche Giorgia Meloni della guerra ibrida dalla Norvegia, dove è andata a visita al premier di Oslo per confermare lo scambio, la cooperazione industriale e energetica, e ha detto: è una delle sempre più frequenti provocazioni di Vladimir Putin. Ha detto Meloni, convinta che il leader russo cerchi, dice, l'escalation per spostare l'attenzione dal campo dove la guerra non sta andando come lui aveva promesso, e che l'Europa non debba reagire, sottolinea Meloni, e debba invece pensare di scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, così da rafforzare la propria posizione al tavolo negoziale. Quindi parte un doppio messaggio agli alleati europei dalla breve conferenza stampa che ha seguito appunto l'incontro tra la Presidente del Consiglio e il Primo Ministro norvegese Stor. E poi c'è il fronte bellico medio orientale, con forti ricadute, come sapete, sull'economia mondiale e italiana.
4: Non decido adesso quante navi militari italiane saranno inviate per garantire la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb. È una situazione di questi giorni, valuteremo con il governo e con il Parlamento. Così il ministro della difesa Crosetto, a margine dei lavori della quarta edizione del forum Risorsa Mare, dopo aver annunciato di aver deciso insieme

0: al capo di Stato Maggiore della Difesa di attivare la Marina Militare per predisporre quanto necessario a garantire il transito in sicurezza delle navi italiane senza aspettare la missione europea.
1: Siccome siamo in grado con la nostra Marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb e con il nostro comparto, diciamo, dei servizi di avere informazioni e condividerle con le forze armate, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
0: Intanto la Cina, rivela Reuters, avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli Houthi in Yemen dopo che l'Arabia Saudita si è rivolta a Pechino per ottenere assistenza. I ribelli yemeniti affermano di aver abbattuto un caccia saudita, ma negano di aver lanciato un drone verso la Mecca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E siamo alla politica italiana il giorno dopo la mossa sorpresa che abbiamo raccontato ieri nel dettaglio da parte del Consiglio dei Ministri, cioè lo stop al bollo auto che resta in primo piano ed è anche però motivo di scontro politico.
3: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post, oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il fenomeno della violenza, ne parlavamo all'inizio, nei confronti delle donne, ha detto oggi Mattarella, il Presidente della Repubblica, un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque. L'ha detto al termine della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.
4: Prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
2: Per quanto riguarda il giallo di Pietracatella, si va verso una svolta nella vicenda delle due donne, madre e figlia morte avvelenate in provincia di Campobasso. Le perizie effettuate dagli esperti della Koch Institute di Berlino, sottolineano fonti qualificate, avrebbero confermato la presenza di tracce di ricina che farebbero propendere quindi per l'ipotesi di un duplice omicidio. E siamo invece alla vicenda che in parte giunta a parte di conclusione ieri, vi ricordate, vi parlavo appunto dell'uomo, dell'impallinatore, del cecchino come è stato definito, che a Roma ha sparso terrore in via della Giuliana, quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano, colpiva con una carabina donne che passavano in quella via. Una è stata ferita abbastanza seriamente a un braccio con un pallino di piombo che è penetrato nel braccio, per l'appunto è stata costretta a un'operazione. Ieri in caserma l'uomo ha confessato, un cinquantenne disoccupato, e oggi la donna che è stata ferita, giornalista e scrittrice Cristina Stillitano, dice: quando ho saputo che l'uomo che mi ha sparato si era costituito, ho provato inizialmente sollievo perché era stato individuato e anche con grande velocità dai carabinieri che hanno lavorato davvero tanto. Poi però, dice, ho provato un grande sconcerto quando ho saputo che era a piede libero, libero di girare, potenzialmente di sparare di nuovo. E tra l'altro nell'abitazione in Prati di quest'uomo, Edoardo Crescimanno Ciardiello, i carabinieri non hanno trovato solo la carabina d'aria compressa acquistata dal 51enne il 5 settembre scorso, col quale appunto per giorni ha sparato dalla sua finestra al sesto piano colpendo donne di passaggio, sequestrate anche un'ottica di puntamento per carabine sempre di libera vendita, due pistole d'aria compressa e una a molla per pallini in plastica, oltre a numerosi piombini dello stesso tipo di quelli che poi hanno ferito le vittime. caso Carlasco, il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, resta indagato nell'inchiesta che ipotizza la corruzione di ignoti pubblici ufficiali per archiviare la posizione del figlio dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, anche dopo l'avvenuta archiviazione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, che all'inizio dell'indagine era ritenuto la persona corrotta, il padre di Sempio resta inquadrato come presunto corruttore. La strage di Gran Montana. La Svizzera ha deciso di stanziare 20 milioni di franchi, oltre 21 milioni di euro, per le vittime del rogo di Gran Montana, dove a Capodanno, come sapete, hanno perso la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Come riportano i media svizzeri, il Consiglio nazionale ha approvato con 106 voti favorevoli e 87 contrari lo stanziamento dei fondi, appunto questi 21 milioni di euro, per contribuire finanziariamente alla tavola rotonda incaricata di gestire le conseguenze dell'incendio di Gran Montana. L'obiettivo di questa tavola rotonda è quello di cercare di conciliare le posizioni delle vittime dell'incendio avvenuto alle Costellation e delle loro famiglie, quelle delle compagnie assicurative, dei potenziali responsabili del risarcimento e delle autorità. Pedopornografia, siamo in presenza di un commercio indegno di minori, così ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi sull'indagine che ha portato all'arresto di 17 persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico.
5: Oltre 22.000 video e 34.000 immagini per un totale di quasi 283 gigabyte di materiale illecito è quanto sequestrato nell'arco di 2 anni dalla polizia durante l'operazione Flytrap. 17 gli arresti, 10 in flagranza di reato, hanno tra i 22 e i 28 anni, diffondevano online materiale pedopornografico attraverso una piattaforma accessibile con un link per raccogliere più utenti o la condivisione di altro materiale illecito. 4 dei 5 amministratori sono italiani.
6: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
5: Così Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, in conferenza stampa. Offrivano anche abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici. Più di 1.000 gli abbonati, soprattutto giovani di ogni nazionalità. Le vittime hanno tra i 4 e i 10 anni. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Social e minori, dopo l'Australia che appunto ha posto il divieto per i minori per avere degli account autonomi ai social, anche Bruxelles vuole mettere un freno col Kids Act, il divieto agli under 13, di cui parleremo con un'esperta nel corso di questa puntata. Ora invece attenzione sul libro su Lady Diana, scritto dal fratello Charles Spencer. Mancano 5 giorni ma già nascono le polemiche.
7: Buckingham Palace ha smentito con fermezza quanto affermato dal fratello della defunta principessa Diana, ovvero che il re Carlo III avesse detto che lei sarebbe stata presto dimenticata dopo la sua morte. In un nuovo libro in uscita il 22 settembre, Charles Spencer ripercorre i giorni drammatici seguiti alla morte di Diana. L'uomo sostiene di aver discusso con l'allora principe Carlo riguardo ai piani del palazzo che prevedevano che i principi William e Harry camminassero dietro il feretro durante il corteo funebre. Spencer racconta di aver detto all'attuale sovrano che Diana non avrebbe voluto che i suoi figli, all'epoca 15enne e 12enne, affrontassero quella prova. Un collaboratore di Carlo ribatte: non ha mai detto allo staff di criticare Diana, aggiungendo: era un uomo distrutto dal dolore e anzi sfidò il protocollo insistendo per i funerali di Stato. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, 4 copie dell'atteso Swan Song Diana, My Sister, sarebbero state sottratte da un furgone in Olanda. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. È ufficialmente annunciata la quarta edizione di BOP, Beats of Pompeii, il festival che unisce la potenza dei grandi concerti internazionali al fascino senza tempo del patrimonio culturale italiano. L'edizione conclusa a luglio ha segnato un traguardo storico, 45.000 presenze e un pubblico sempre più internazionale hanno confermato BOP come uno degli eventi cultural musicali più rilevanti del panorama europeo. Forte di questo successo, la rassegna si proietta già verso il 2027, dal Varte degli Annunci si apre oggi con un nome iconico, i Simply Red. La band, guidata dalla voce soul di Mark Hucknall, il giorno 27 luglio calcherà il palco dell'anfiteatro di Pompei per un ritorno dal vivo attesissimo. Dopo un anno lontano dai riflettori italiani, in occasione del 40° anniversario tour, Hucknall e i compagni tornano in Italia scegliendo la magia di Pompei per presentare il loro nuovo tour dal titolo Summer Funk 27, che li vedrà protagonisti nelle più prestigiose venue storiche del Regno Unito ed Europa. Sarà un viaggio attraverso i più grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop soul e blues. Soul.

0: E con questa musica ci accompagniamo verso l'appuntamento con Dario Ricci e la partita di Europa League che questa sera tocca la Juventus. Dario, non è vero?
1: Sì, proprio così, ben ritrovata Roberta. Juventus che ospita a Torino gli olandesi del NEC Nijmegen. Siamo al 21esimo di gioco, bianconeri già in vantaggio per 1-0. Il gol al 9° minuto, c'è stato il rinvio in profondità del portiere juventino Grabara, portiere polacco acquistato quest'estate dal Wolfsburg che è al suo esordio in maglia bianconera in questa stagione. Il rinvio in profondità che è arrivato fino all'area di rigore olandese. Qui l'uscita avventata del corrispettivo del NEC, cioè il portiere Polster, che ha mancato clamorosamente il pallone. A quel punto Nico Gonzalez, che si era avventato sulla palla, ha avuto gioco facile a infilare a porta vuota. Quindi Juventus in vantaggio per 1-0, una buona Juve che sta provando a fare la partita. Attenzione al NEC, che è squadra con spiccate propensioni offensive e che ha cercato già a creare qualche pericolo dalle parti di Grabara stesso. 22esimo di gioco comunque a Torino, Juventus 1, NEC Nijmegen 0.
0: A dopo Dario Ricci, adesso piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme e con gli ospiti.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
2: Resta con te.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta, sempre naturalmente puntualmente in diretta anche la sintesi della giornata, adesso gli approfondimenti con gli ospiti su alcuni dei fatti principali che voi potete sempre commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento o il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, non mandate né link né audio, mandate messaggi scritti se volete commentare al 349-238-6666 e così possiamo partire col primo tema. Ricorderete che ieri abbiamo posto una notevole attenzione sul discorso di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, per il discorso sullo Stato dell'Unione, naturalmente dell'Unione Europea, in cui von der Leyen ha lanciato un allarme su nemici interni ed esterni all'Unione Europea, quindi dagli ultranazionalisti che si stanno diffondendo in alcuni Stati europei e invece come nemici esterni sicuramente la Russia, perché dice vogliono sgretolare l'unità dell'Europa. E contro i quali, dice, i 27 paesi uniti devono lottare per difendere i valori di libertà, di democrazia. E poi ha parlato anche del paradosso in questi scenari internazionali così complessi di un'Europa forte e precaria nello stesso tempo. Ha ribadito il sostegno all'Ucraina, la difesa della Groenlandia, la questione, il concetto della difesa europea in generale, la sicurezza, la sfida ai cambiamenti climatici. E tra i nemici, lo osservavamo già ieri, non ha citato naturalmente Trump per una questione di realpolitik, perché diciamo, mettersi contro gli Stati Uniti, sono alleati storici dell'Unione Europea, non sarebbe stato, diciamo, opportuno. Però ha lanciato due messaggi piuttosto chiari a Trump, uno dicendo che l'Unione Europea è assolutamente disposta a salvaguardare la Groenlandia, che sapete nel mirino da tempo di Trump, e poi lanciando questa alleanza inedita con il Canada. Gli ha proposto di essere membro associato, anche se i trattati europei non prevedono questo ruolo, però insomma una forma di alleanza che poi si definirà, ed era lì presente a Strasburgo anche proprio il primo ministro canadese Mark Carney, col quale c'è stato un abbraccio con Ursula von der Leyen, e al quale il Parlamento europeo ha tributato veramente un'accoglienza molto molto calorosa, perché ha potuto vederlo, e è definito praticamente il primo ministro canadese Carney l'anti-Trump dal sorriso gentile, toni moderati ma nervi d'acciaio. È diventato praticamente l'alfiere della resistenza occidentale a Washington, almeno dal celebre discorso di Davos, che ha particolarmente colpito gli europei, ed è stato praticamente l'unico al mondo, oltre alla Cina, ad opporsi ai dazi di Donald Trump. E la reazione di Trump qual è stata ieri con questa iniziativa di Ursula von der Leyen di lanciare questo asse con il Canada? Trump, infuriato, ha minacciato di tagliare proprio il commercio, i commerci con l'Unione Europea, nel caso, ha detto, Ottawa diventasse effettivamente membro associato dei 27, ha detto applicherei poi dei dazi molto molto pesanti. Qual è stata oggi la risposta dell'Unione Europea a Trump? Il potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno. E poi c'è stata la risposta direttamente di Carney, che sentiamo.
3: Canada and Europe are each strong.
0: E poi ancora ha detto, quindi ha detto, Canada e Unione Europea insieme sono più forti, ha detto nessuno deve dirci con chi allearci.
3: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here, and Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
0: Quindi nessuno deve dirci con chi possiamo allearci. Poi ha detto un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, e poi nessuno ci può dire con chi ci dobbiamo alleare. Saluto con molto piacere l'ambasciatore Ettore Sequi. Buonasera ambasciatore, bentornato con Effetto Notte.
4: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, quello di Mark Carney è stato definito proprio oggi un discorso storico, perché ha detto Canada e Unione Europea insieme saranno il faro per le democrazie, ha detto sono legati da un'affinità elettiva, insieme siamo più forti, ha proprio citato Goethe a proposito di affinità elettive, ha detto quella tendenza di elementi diversi a combinarsi grazie alla loro attrazione intrinseca. Il Canada e l'Europa non sono legati, ha detto, da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, da una scelta rinnovata, da valori condivisi. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. E poi ha detto, insomma, che accoglie con molto favore questa iniziativa di Ursula von der Leyen, e probabilmente dice, al di là di come si chiamerà, probabilmente sarà uno status speciale per Ottawa, e ha detto anche quella con l'Unione Europea è una, può essere un'alleanza strategica dal punto di vista economico, dell'energia, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, e parla anche di un nuovo ordine globale, un nuovo ordine internazionale basato, dice, stabile, basato sulla libertà, sulla solidarietà, sulla prosperità. Che ne pensa? È soltanto nelle parole o può essere veramente un asse inedito e che può davvero cambiare gli equilibri geopolitici, ambasciatore Sequi?
4: Io direi che sia Carney che la von der Leyen effettivamente erano molto seri quando parlavano di questo rapporto. E tra l'altro nel discorso dei Carney c'è un riferimento che spiega, io credo, in modo molto chiaro tutto quanto. Lui ha detto un albero cade, la foresta no. Vuol dire che un albero, l'albero, diciamo, è il singolo paese, mentre invece la foresta è la rete. Quindi Carni sta dicendo che un paese medio isolato è un paese vulnerabile, invece una rete di democrazie interconnesse è molto più resistente. E in fondo un concetto che aveva già espresso in qualche modo a Davos. E questo è importante perché Carni sta dicendo una cosa credo molto significativa, cioè lui ha parlato di sovranità, ma sovranità non è soltanto territorio, esercito, eccetera. Sovranità significa, diciamo, poter garantire l'accesso all'intelligenza artificiale, ai materiali critici, alle tecnologie energetiche, eccetera. Quindi la sovranità, la nuova sovranità in questo secolo, diciamo così, è la sovranità sulle dipendenze. Allora, un paese da solo o anche un continente frammentato, no, come l'Europa, non ce la può fare, e insieme invece sì. Questo era un po' il concetto che voleva esprimere.
0: Ma secondo lei, quando dice appunto la nostra unione, la nostra alleanza si baserà e potrà creare veramente stabilità per un mondo più basato, un nuovo ordine internazionale, ha detto, basato sulla solidarietà, sulla prosperità, sulla libertà?
4: Questo, allora, Carni ci sta dicendo anche un'altra cosa, si tratta di diciamo un rapporto, no, con l'Unione Europea che è basato non soltanto sugli interessi, che sono appunto quelli che abbiamo appena detto, ma anche sui valori. Perché se ci guardiamo un po' intorno, quello che vediamo è che questi valori europei, di cui a volte poi insomma noi ci dimentichiamo, che sottovalutiamo, che sono la libertà di espressione, la trasparenza delle amministrazioni, un sistema giudiziario che sia indipendente e così via, questi valori sono in qualche modo accerchiati. Quindi c'è una comunità, quindi non soltanto di interessi ma anche di valori. E questo effettivamente è quello che Carni ci sta dicendo. Poi entrambi, sia europei che canadesi, stanno come dire, confrontando con un rapporto che è piuttosto problematico con gli Stati Uniti. E quello che noi vediamo è che la sicurezza dell'Europa, così come quella del Canada, si sta progressivamente separando dagli Stati Uniti. E questo cosa comporta, per finire? Comporta che le potenze medie a questo punto hanno assolutamente la necessità di trovare delle complementarietà, e Carni usa proprio la parola, il rapporto è complementare, che in qualche modo non sostituiscano, ma diciamo limitino questo allontanamento progressivo dagli Stati Uniti.
0: Come diceva lei, effettivamente, ambasciatore Sequi, sono, oltre che delle affinità elettive, come ha detto giustamente Mark Carney, anche proprio dall'essere stati colpiti entrambi da un po' una rottura di quella che era la storica alleanza con gli Stati Uniti, no? Sia il vecchio continente sia il Canada, di essere rimasti delusi, e, insomma, in qualche modo danneggiati anche da questo. Che, visto che non esiste nei trattati questo ruolo di membro associato, che cosa potrebbe diventare il Canada? Cioè che forma potrebbe prendere davvero questa alleanza?
4: Potrebbe prendere una forma che per certi versi sta, attenzione, già prendendo, una forma di collaborazione rafforzata su una serie di questioni, che poi tra l'altro sono state anche ricordate da Carni, i quali lui ha chiesto di partecipare ad Erasmus, perché questo poi nel lungo periodo è anche un moltiplicatore, diciamo, di vicinanza, questo
0: scambio di studenti, no?
4: Scambio di studenti, eccetera. Però per esempio collaborazioni nel campo dell'energia, dei materiali critici, di tutto quello che può essere, virgolette, dipendenza, è fondamentale. Quindi semiconduttori, che poi servono anche alla difesa, sistemi di pagamento, comunicazioni spaziali e così via, sono fondamentali. Si tratta, come dire, di lavorare proprio sulle cose che uniscono. E per chiudere vorrei dire una cosa fondamentale, cioè attenzione, perché l'esperimento che viene definito Volenterosi in fondo è già questo a suo modo, e cioè sono delle collaborazioni tra soggetti, tra paesi, che su certi temi vogliono andare avanti insieme. Chi non ci vuole stare non ci sta, ma chi ci vuole stare va avanti. Io ho una formula per questo, che è 27 paesi dell'Unione Europea meno X, chi non ci vuole stare, più Y, cioè i paesi che non fanno parte, ma che comunque hanno probabilmente la volontà di come dire, sviluppare delle collaborazioni comuni. Il Canada può essere in qualche modo questo tipo di, come dire, di soggetto.
0: E un ulteriore passo, lo ricordo, ci sarà il 29 e il 30 ottobre, ci sarà questo vertice Unione Europea-Canada a Montreal, che effettivamente poi segnerà almeno idealmente un momento cruciale, poi vedremo nel concreto. Grazie come sempre all'ambasciatore Ettore Segui. Grazie molto.
4: Grazie a voi.
0: E buona serata.
4: Buona serata.
0: Bene, ci lasciamo come sempre a questo punto, sapete, per una pausa di riflessione, ma torno ratta come la fulgore.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
22: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
23: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
24: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
25: Tempo in diretta.
26: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 18 settembre. Il fronte perturbato si sposterà verso il centro e il sud, portando piogge temporali diffuse, in particolare tra Lazio e Campania. Al nord avremo invece un graduale miglioramento con schiarite alternate a nubi residue, qualche pioggia al nord-ovest. Le temperature massime scenderanno leggermente su tutto lo stivale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
27: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
28: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini, Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
29: Perché? Perché?
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Per i vostri commenti, messaggi, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp scritti al 349-238-6666. Qualcuno dice, a proposito, vediamo se ritrovo il messaggio, di quello di cui stavamo parlando prima, appunto, sulla pagina Facebook, ecco, cercavo nei messaggi, a proposito dell'alleanza inedita asse che si sta creando tra Canada e Unione Europea, dice Floriano: che bello vedere un paese democratico come il Canada avvicinare l'Europa, sono stato tante volte, mi piace moltissimo, ho iniziato con Tomba alle Olimpiadi del 1988 addirittura, e momenti storici. E poi invece un altro ascoltatore, complimenti, dice: mi fa piacere che ci sarà ottima, bella musica in un ambiente così favoloso, insomma, come gli scavi archeologici di Pompei. Vi dicevo del 25 luglio prossimo che ci sarà il concerto, il 27 luglio, scusate, a Pompei, dei Simply Red, che abbiamo sentito. Ora invece tutta altra musica.

0: di guai, lo sappiamo, al di là della musica così evocativa di questa canzone da Zecchino d'Oro, parliamo dei social e dei minori. Effettivamente i social, se non gestiti, portano a grossi guai. Allora, dopo l'Australia, che è stato il primo paese al mondo a porre un divieto dal dicembre 2025 ai minori di 16 anni di avere un account e di accedere ai social, anche l'Unione Europea, la Commissione Europea, vuole vietare l'accesso autonomo ai social per i minori di 13 anni, adottando però un approccio graduale a seconda dell'età del minore. Si chiama questa proposta, che è passata oggi in Commissione Europea, ma poi dovrà essere approvata dai 27 paesi, si chiama Kids Act, che riguarda appunto i bambini, per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori, quindi von der Leyen ha detto: restituiamo ai genitori il controllo della situazione, fornendo loro gli strumenti per aiutare i propri figli a muoversi in un mondo online più sicuro. Quindi responsabilizzare i genitori, ma anche i colossi dei social, perché il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori delle piattaforme a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per l'impostazione predefinita. Avvocata Marisa Marafino, esperta di diritto delle nuove tecnologie, buonasera, bentornata.
1: Buonasera e grazie a tutti voi. Questa è una norma che aspettavamo da tanto tempo e quindi sono anche molto felice di poterla commentare con voi.
0: E so che lei ci lavora da tempo anche, no?
1: Sì, infatti l'aspettavamo, e anche perché è frutto di una consultazione durata molto tempo. Sono stati ascoltati anche bambini, ragazzi, associazioni a tutela dei bambini, e quindi è una norma che mette a terra le esigenze principali degli utenti dei social network, soprattutto dei più vulnerabili, quindi dei più piccoli, e dà delle indicazioni importanti. Poi adesso ciascuno di noi dovrà fare la propria parte, ogni Stato membro dovrà fare la propria parte, ma intanto mette ordine a quella legislazione rapsodica che giustamente riassumevate voi, no? Che ogni Stato aveva cominciato a legiferare in maniera diversa sull'età, e quindi l'Europa aveva intuito che ogni Stato stava andando per conto proprio, no? Quindi questa norma armonizza almeno il diritto dell'Unione Europea, ma non solo, va incontro anche a quelli che sono i processi di cui abbiamo parlato tante volte negli Stati Uniti, e quindi risponde a quelle esigenze di sicurezza, mira a fronteggiare l'adescamento online dei bambini anche sui videogiochi, ad esempio, c'è una parte dedicata anche all'intelligenza artificiale, che è un tema importantissimo e cruciale, che prevede per esempio la disattivazione di default della cronologia di tutti quei chatbot che permettono un'interazione emozionale, i chatbot companion si chiamano, cioè quei chatbot che purtroppo sappiamo incidono sulla salute mentale, possono incidere nei nostri bambini se utilizzati come surrogato di amici, compagni, insomma nella vita reale. Quindi questa norma mira essenzialmente a tutelare la salute mentale dei più piccoli, aumenta anche gli strumenti, dovrebbe rafforzare gli strumenti per contattare le piattaforme, e questo è un grosso problema anche per gli adulti. Sappiamo, chi ha avuto problemi con i social sa quanto sia difficile contattarli e provare ad avere un dialogo con loro. Questa norma mira anche a rafforzare questi strumenti e mira a avere dei linguaggi che siano più accessibili anche per i bambini, e quindi è una rivoluzione importante dal punto di vista normativo ma anche culturale, che attendiamo adesso, di cui attendiamo l'approvazione definitiva. Però io voglio dire già da adesso che ciascuno di noi può fare la differenza. Questa norma ci mette in mano anche una grande responsabilità, non solo ai genitori ma a chiunque lavori con l'infanzia, quindi di capire i rischi, di divulgarli e di fare tutto il possibile per aiutare i più piccoli.
0: Adesso, come diceva Avvocata Marafino, è una bozza, è una proposta che è passata sì. In Commissione Europea, poi saranno i 27 paesi che dovranno approvarla, però fa ben sperare il fatto che, come ricordava, diversi stati europei, in Italia c'è il dibattito, la Francia mi pare già con una legge avanzata, e anche altri paesi, se non sbaglio l'Olanda, la Danimarca, insomma sì. Quindi è probabile che alla fine passi definitivamente, ci sia appunto sì. Una legge che regolamenta a livello di Unione Europea i social per i minori.
1: sarà molto probabilmente un regolamento trasversale, quindi insomma speriamo che però venga approvato in tempi rapidi. Ricordiamolo però che anche in Italia è un periodo molto fertile dal punto di vista legislativo, ci sono dei disegni di legge importanti in discussione che sono coerenti con questo regolamento europeo e che hanno messo al centro la salute dei bambini, addirittura insomma vietando, l'abbiamo detto tante volte, anche l'accesso a device per i bambini di un'età inferiore ai 3 anni, un divieto assoluto, e poi un accesso graduale. Quello che però sarà importante sarà introdurre delle linee guida per tutti, perché adesso per esempio anche in questo regolamento europeo è prevista la disattivazione delle notifiche per i bambini dalle 22 alle 8 del mattino, no? Per garantire il sonno notturno, eccetera. Quindi sono previste anche queste cose, ci auguriamo per esempio che cambino anche i programmi scolastici, che non necessitino per i più piccoli per forza del QR code e quindi costringono le famiglie poi questo a dotare i bambini già 11 anni, no? Il registro elettronico ci segnalano che fa le notifiche anche di notte nel fine settimana, quindi adesso rimette veramente a noi, a tutti noi, quindi anche al ministero che deve insomma programmare e usare i bambini, ci mette in mano a mio parere una responsabilità molto grande. Queste sono norme che arrivano con tanti anni di ritardo purtroppo, e abbiamo visto cosa ha fatto l'inerzia del legislatore in questi anni, lo dimostrano i processi in tutto il mondo, bambini che non ci sono anche più purtroppo, e lo dobbiamo a tutti loro, lo dobbiamo a noi che lavoriamo insomma tutti i giorni con l'infanzia adesso di metterla a terra. Approfitto di dire proprio l'ultimissima cosa, che in Italia il coordinatore digitale per il Digital Service Act, che invece è già in vigore dal 2024, è l'AGCOM. Segnalate, questo lo dico a tutte le famiglie, a chi lavora, ogni violazione, ogni misura di sicurezza che vi ritenete violata, segnalatela all'AGCOM, perché solo così potremo davvero mettere a terra le norme.
0: E che sia la volta buona. Grazie avvocata Marisa Marraffino.
1: Sì, grazie molte. A voi, grazie.
0: Buona serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Airmec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buon giovedì sera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi italiani. Andiamo subito in Toscana per segnalarvi che la 11 Firenze-Mare rimane chiusa per incidente tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, con code per fortuna in smaltimento a partire dallo svincolo di Prato Ovest. Da Lorenzo Zappullo per oggi è quindi tutto, Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45, buona serata e buon viaggio.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Nozze vichinghe, allora parliamo proprio di Re Carlo III che durante un vertice in Scozia che riunisce una sessantina di esponenti del settore dell'intelligenza artificiale ha messo in guardia proprio dai pericoli dell'AI, i giganti tech. Abbiamo parlato prima dei rischi dai social per i minori e diciamo c'è grande allarme, ovviamente lo sappiamo, anche sull'intelligenza artificiale. Re Carlo ha detto: coloro che nel nostro mondo attribuiscono valore alla nostra umanità, alla sua essenziale componente morale, attendono con ansia da voi, i colossi dell'high-tech, rassicurazione che non perderemo il controllo del nostro destino, perché questo potrebbe essere il rischio. Cara Giorgia Scaturro, in diretta da Londra.
1: Buonasera.
0: Ciao Giorgia. Quindi insomma si è preso Re Carlo un po' questa responsabilità, l'iniziativa di lanciare un'allerta, un appello, un monito per quanto riguarda i colossi dell'intelligenza artificiale.
1: Esattamente, allora non solo l'ha fatto, ma l'ha voluto fare, ha voluto guardare negli occhi tutti questi colossi, le menti umane dietro l'intelligenza artificiale, nel posto diciamo più bucolico e iconico, nel verde della Scozia, la sua residenza a Mumfries House, e lì ha lanciato in qualche modo un appello diretto a salvarci da quello che lui ha detto il rischio che questa intelligenza artificiale possa sviluppare delle capacità oscure, addirittura che possa toglierci la vita. Allora Re Carlo, che è un grande ambientalista, grande sostenitore dell'armonia natura-uomo, ha dichiarato che sì, l'intelligenza artificiale è molto interessante, soprattutto in certi campi come la medicina e le scienze, però ha detto che in qualche modo ci sono dei rischi concreti, è un rischio esistenziale quello che possa sfuggire di mano a chi lo controlla e che poi nelle mani sbagliate possa essere usato in modo catastrofico. E quindi un po' il senso di oggi è quello di costruire una cooperazione o anche un consenso internazionale su come si possa far avanzare sì l'intelligenza artificiale, ma in modo che sia completamente a servizio dell'uomo piuttosto che cerchi di toglierlo di mezzo, l'uomo.
0: Chiaramente.
1: E
0: poi
1: natura.
0: Tra gli invitati il presidente di DeepMind, poi c'erano la direttrice finanziaria di OpenAI, Anthropic, rappresentanti di Anthropic, insomma appunto dei grandi colossi internazionali. Abbiamo ancora un minuto per dire, cara Giorgia, che lui mette in guardia appunto dai pericoli dell'intelligenza artificiale, mentre qualcuno deve mettere in guardia lui anche da rischi che continuano a esserci all'interno di Buckingham Palace per la famiglia reale. Diciamo che non finisce, non finisce mai questa burrasca.
1: È sotto attacco il re, poveretto, è sotto attacco, e questo attacco ha il nome di Charles Spencer, con un nuovo libro esplosivo che uscirà anche in Italia il 22 settembre, è Il canto del cigno, Diana, e quindi ci sono delle rivelazioni che hanno già fatto arrabbiare molto il re, ovvero che lui gli avrebbe detto, Carlo avrebbe detto a Diana che non l'amava prima di sposarlo, e soprattutto che durante il funerale Re Carlo avrebbe detto a Charles, fratello di Diana, sei tranquillo, la dimenticheremo presto. Quindi ovviamente ne è nata una lite, una controversia che nelle orecchie dei britannici durerà per tanto tempo, e quindi
0: anche
1: Re
0: se Buckingham Palace appunto dice ha smentito, sì, che abbia fatto una dichiarazione
1: in modo molto elegante, ha detto: il dolore di un fratello può offuscare la ragione e colorare i ricordi in modo che gli altri non li riconoscano, quindi un modo reale per dire stai
0: matto,
1: dicendo delle bugie.
0: No, delle bugie, chiaramente, insomma, in modo
1: sì, ma la saga ci farà parlare per un po'.
0: E allora ci racconterai direttamente da Londra la nostra Giorgia Scaturro, grazie molte. Ciao Giorgia.
1: Buona serata.
0: Ciao. E lo sapete che questa è l'atmosfera che gradisce estremamente il nostro Dario Ricci. Ma prima, caro Dario, do una risposta a un ascoltatore che chiedeva: scusate, ma la questione del decreto sulle accise e il bollo auto, ieri l'abbiamo raccontato, che Giorgia Meloni a sorpresa l'ha voluto togliere dalle auto fino a 80 kW e dalle moto, è stato pubblicato in Gazzetta e scatta domani. Vuole sapere se è stato pubblicato? Ecco, è arrivata in questo momento la notizia, caro Dario, prego a te. Invece parliamo di calcio maschile, Europa League.
2: No, speriamo che presto stata anche abolita anche questa base, insomma, con un decreto regio.
0: Ma non hai proprio gusto musicale, Dario, che ti devo mettere? Heavy metal,
2: insomma,
0: non lo so, vabbè, vedi tu.
2: Insomma, le autorità mondiali si riuniscano
0: e prendano una
2: decisione. Detto questo,
0: sì?
2: È perorata, spero la mia causa, lanceremo una sottoscrizione pubblica sui
0: la
2: social.
0: Petizione?
2: E quindi è... Però la cronaca impone di ricordare che siamo nell'intervallo di Juventus Neck Nijmegen, esordio dei bianconeri in Europa League all'Allianz Stadium di Torino. Tutto facile finora per la squadra di Spalletti, che lo ricordiamo deve riscattare il brutto KO in campionato contro il Sassuolo 3-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Juventus subito in vantaggio al nono con Nico Gonzalez, che approfitta del rinvio del portiere bianconero Grabara, ma soprattutto dell'errore del pariruolo olandese Poster, che libera di fatto la strada della porta all'argentino, che insacca appunto a porta vuota. Poi al 24esimo la prima rete in bianconero per il bosniaco Alaj Begovic su assist di McKennie con una conclusione dal limite. Al 35esimo fallo da rigore ancora su Nico Gonzalez, grande protagonista di questo primo tempo. Si sblocca anche uno dei nuovi arrivati quest'anno alla Juventus, il tedesco Voldemate, che insacca dal dischetto. Juventus quindi avanti per 3-0 sul NEC, partita che sembra in archivio, ma meglio essere cauti, c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare.
0: Sempre molta cautela, grazie Dario Ricci di questi aggiornamenti.
2: Grazie
0: per i prossimi, a tra poco.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Back, back. PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 22:03 minuti.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: E a questo punto della giornata, questi fatti principali. Nasce l'asse Unione Europea-Canada, il primo ministro canadese Carney al Parlamento Europeo ha detto: insieme siamo più forti. Trump si infuria e minaccia di rompere gli scambi commerciali con l'Europa, ma il premier di Ottawa risponde: nessuno ci può dire con chi allearci. Social e minori, dopo l'Australia anche Bruxelles vuol mettere un freno nel Kids Act, il divieto agli under 13. Pedopornografia online, operazioni della polizia postale scoperti, oltre 55.000 video e foto. Intelligenza artificiale, Carlo ha messo in guardia dai pericoli delle AI giganti del tech durante un vertice in Scozia. Intanto in Gran Bretagna è in uscita il libro del fratello di Diana, ma è già scontro tra Buckingham Palace e il conte Spencer. Decreto sullo stop al bollo auto per il 2027 è stato ora, in questi momenti, pubblicato in Gazzetta. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lungo, alla parte tecnica Pietro Lacorte, e domani è un altro giorno, però l'appuntamento lo sapete con Effetto Notte resta sempre alle 21:00.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario.

0: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche perché l'occasione ci viene data dal fatto che il prossimo giovedì 24 settembre vi sarà un'altra edizione di Telefisco, quindi l'appuntamento del Sole 24 Ore con gli esperti per le novità fiscali, e oggi nel lanciare questo appuntamento avremo anche modo di parlare delle varie proposte che sono arrivate. Allora, io so benissimo che alcune di queste proposte sono proposte politiche, di carattere economico, in funzione, alcuni di voi già lo diranno, elettorale, ho capito. Intanto la manovra finanziaria, lo dico perché odio l'ipocrisia, le manovre finanziarie sono sempre, giustamente, insomma, sono uno strumento economico principale di un governo e hanno come obiettivo ufficiale il mantenimento dei conti pubblici, della salute dei conti pubblici, riduzione del deficit e quant'altro, un elemento anche di ridistribuzione, e all'interno di questa ridistribuzione è chiaro che puoi andare a avvantaggiare corpi elettorali a te vicino. Adesso non c'è nulla di strano che vi sia anche maggiore attenzione per quelle che si chiamano in inglese le constituencies, cioè per blocchi, diciamo, di carattere elettorale che ti hanno votato. Adesso, proprio per essere non ipocriti, lo hanno fatto tutti i governi, tranne quando si era di fronte a manovre di governi tecnici molto draconiane, perché l'unico obiettivo era mettere sotto controllo i conti pubblici. Se c'è del margine, qualunque governo cerca di utilizzare questo margine per, diciamo, venire incontro alle richieste di quella che ritiene essere la sua base elettorale. Beh, lo dico perché qui bisogna distinguere tra le proposte e proposte. Penso per esempio al sottosegretario al lavoro Durigon, che è tornato, l'aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di Radio 24 con Simone Spezia, è tornato sull'ipotesi di una riforma delle pensioni che non è né quota 104 né quota 103. E ricordo che quota 103 non è stata prorogata dalla legge di bilancio, quella che vale su quest'anno, ed è utilizzabile solo da chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025. Quota 103 che cosa prevede? 62 anni di età e 41 anni di contributi. La proposta che è arrivata ad Durigon è un po' diversa, perché lui dice sostanzialmente vai in pensione a 64 anni accettando il ricalcolo tutto contributivo per l'intero assegno, che chiaramente avrà una soglia minima più bassa, quindi per alcune categorie, perché adesso è fissata tre volte l'assegno sociale, però se vai a ricalcolarlo in quel modo si può abbassare per alcune categorie. Ha detto Durigon che dovrebbe costare in via sperimentale 1,6 miliardi l'anno e 5 miliardi in tre anni, con 80.000 uscite il primo anno e 180.000 nel triennio. Questo un po' si scontra, perché queste sono le uscite previste, chi le utilizzerà, con un altro dato di cui parleremo oggi, e mi riferisco ai dati elaborati dall'INPS sul tema pensionisti, ma sul tema occupazionale. Cioè l'INPS è andato a guardare chi ha generato occupazione in questi 5 anni. È un dato che non è

diciamo, non ci fa cascare dalla sedia perché l'avevamo già analizzato altre volte, però emerge in maniera molto netta che degli ultimi, tra il 2019 e il 2025, chi ha più di 55 anni, quindi gli over 55, come occupato è aumentato del 65%. Quindi si chiama longboarding, cambia la struttura della popolazione e si lavora più a lungo. Anche perché, attenzione, perché vivere più a lungo, come ha detto oggi il presidente dell'INPS Fava, non vuol dire poter lavorare più a lungo. Però perché ci interessa questo dato? Perché sostanzialmente si va a vedere come in questi anni, complice che cosa? Complice forse la penalizzazione se andavi in pensione prima, ma soprattutto il fatto che le aziende ti mantengono al lavoro perché mancano molte figure professionali e appunto non vuoi svantaggi di carattere pensionistico, insomma tra 2019 e 2025 la quota parte più importante dell'aumento dell'occupazione è arrivata dagli over 55, e spesso perché invece che andare in pensione restavano al lavoro sostanzialmente. E l'INPS, quando vai in pensione, o l'Istat, anche quando vai in pensione non sei più occupato, non sei disoccupato ma non sei neanche occupato. Mentre se resti al lavoro, per quell'anno tutta una platea che poteva andare in pensione risulta occupata, e da lì anche l'aumento dell'occupazione. Allora, lo dico perché da un lato la proposta è di andare in pensione un po' prima, dall'altro quello che noi vediamo come dati INPS e Istat è che le persone restano al lavoro più a lungo, un po' perché invogliate dalle imprese, un po' per calcoli, diciamo, sulla penalizzazione delle pensioni, e per vari motivi. Anche di questo parleremo. Certo che all'interno delle iniziative che sono state annunciate parleremo anche della proposta del ministro Giorgetti di aumentare la soglia della flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro, e per non creare un'ulteriore, diciamo, disuguaglianza molto forte tra la tassazione in chi è lavoratore dipendente, magari guadagna 80.000 euro, e la tassazione in chi è la partita IVA. E so benissimo che non ha le stesse tutele, le ferie, la malattia, ho capito, però qui abbiamo anche un'idea di progressività delle tasse. L'idea è appunto che l'aliquota del 33% possa essere estesa salendo da 50 fino a quota 60.000, quindi non più fino a 50.000 dove parte il 43, ma 60.000. A mio avviso sarebbe, se si riesce a fare, una cosa più che corretta, perché sposti un pochino più in là l'asticella della tassazione per i redditi che tu ritieni alti. Il problema è che il 43%, come abbiamo detto più volte, vale in questo momento sopra i 50.000, quindi uno che guadagna dai 50 ai 70.000, quei 20.000 li ha tassati al 43%, così come uno che guadagna 300.000 euro l'anno che ha tassati dai 50.000. Allora si è detto più volte, riduciamo, o meglio facciamo scattare l'aliquota più alta, quella del 43, più tardi, come in alcuni paesi, a 70-80.000. Al contempo si può immaginare un'ulteriore aliquota, lo dico, si può immaginare perché avviene in altri paesi, per dire al 45%, sopra i 200, sopra i 300.000. Questo per rendere ancora più progressiva la tassazione, tutto qui. Queste le proposte che discuteremo, che sono arrivate. E chiaramente invece un elemento che non è una proposta, ieri abbiamo fatto tempo a commentarla in diretta subito dopo il termine della conferenza stampa della Presidente del Consiglio, il bollo, niente bollo auto per 14 milioni e mezzo di veicoli, sono in totale vale risparmi fino a 240 euro. Ricordo che l'esenzione per le auto fino a 80 kW, più o meno 108-110 cavalli, e tra l'altro Federcarrozzieri ha calcolato che l'anno scorso il bollo ha versato agli italiani 7 miliardi e 100 milioni di euro. Stiamo cercando di capire il calcolo che è stato fatto, perché ieri è uscita la notizia che per compensare le regioni, che sono quelle che incassano il bollo, sono previste coperture per 2,3 miliardi finanziati in larga parte con risparmi sulle misure del PNRR, quindi minori uscite, minori spese per raggiungere gli obiettivi del piano. Il problema qual è? Il punto qual è? Che nell'intenzione del governo
l'esenzione del bollo dovrebbe essere strutturale. Allora, anche qui molti hanno parlato di elemento elettorale. Va bene, elemento elettorale o no, bisogna capire se è un elemento, è una mossa buona o non buona. Allora, è chiaro che vai a alleggerire un po' le famiglie che hanno auto di minore cilindrata, quindi teoricamente meno abbienti. Poi sappiamo che vale solo per un'auto non a nucleo familiare, ma per individuo. Quindi è chiaro che potresti dire hai una macchina di lusso come prima macchina, poi hai anche l'utilitaria, la Pandina, la Yaris, adesso dirò di nuovo tutti i modelli che sono inclusi. Altre stime stimano dello stop un risparmio tra i 110 e i 150 euro a persona. Sono stime un po' diverse perché il governo dice in media 165 fino a 240 a seconda della potenza e della classe ambientale, perché magari alcune auto pagano anche pur essendo sotto i 110 cavalli, hanno sicuramente un bollo più alto. Però è chiaro che se le coperture previste sono 2,3 miliardi o dobbiamo immaginare che in questo modo un terzo verrà esentato, cioè su 7 miliardi, oppure che le coperture non siano sufficienti se la platea è più grande, perché anche lì non capisco, il 70% dei veicoli è vero che hanno un bollo più basso, però sono il 70% dei veicoli. Tant'è che il governatore della Toscana Giani ha detto, dice demagogia elettorale, e dice secondo i miei calcoli la Toscana perderebbe 350 milioni di euro a fronte di un rimborso di poco superiore ai 100 milioni. E qui è il diavolo si nasconde nei dettagli, dobbiamo capire questi 2 miliardi e 3 se equivalgono al gettito perso, al mancato trasferimento di gettito alle regioni, non è trasferimento perché andava direttamente a loro, sulle regioni, e poi capire esattamente se potrà diventare strutturale. Strutturale che cosa vuol dire? Vuol dire che tu adesso i soldi li riesci a reperire un pochino dai soldi che non spenderai più per le riduzione delle accise, visto che diventano 12 centesimi, poi 6 centesimi, ma soprattutto dai soldi, dai minor soldi che hai dovuto spendere per raggiungere gli obiettivi del PNRR. Se diventa strutturale, però, vuol dire che tu ogni anno hai bisogno di trovare almeno 2 miliardi e 300 milioni. E quest'anno va così, l'anno prossimo questa è l'intenzione. Il sospetto delle opposizioni che sia tutta una misura una tantum fatta solo per le elezioni dell'anno prossimo, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Sì, qualcuno mi dice motociclo. Adesso arriviamo ai dati, perché non è che ci siano dei dati proprio così univoci, intanto sul risparmio del bollo auto, ma anche sui veicoli coinvolti, perché a noi risulta che le autovetture siano 42 milioni e circa quasi 8 milioni di motocicli. Ora, c'è qualcosa che non mi torna, perché se riguarda 14 milioni di veicoli, non riguarda il 70% dei veicoli, riguarda una quota, diciamo, che è intorno al 30% dei veicoli, e lascia fuori il 70% dei veicoli superiore a quella cilindrata. Vi arriveremo. È chiaro che finché non c'è il testo, però stiamo ragionando su quello che abbiamo capito, lo dico già, ma non per mettere le mani avanti. Allora, mercati finanziari, andiamo con ordine oggi, cerchiamo. Le borse sono ben intonate rispetto alle ultime sedute, soprattutto più 0,80% Milano. Questa mattina debole Hong Kong, meno 0,50%, leggermente positiva Tokyo, più 0,30%, Francoforte più 0,80%, Parigi più 0,60% e Dow Jones più 0,50%, Standard & Poor's più 1%, Nasdaq più 1,5%. Allora, la mossa della Federal Reserve di ieri, alcuni dicono vabbè, alla fine è stato accomodante perché ha rialzato solo di un quarto di punto, altri dicono no, ma insomma alla fine Trump gli aveva detto in tutti i modi di dover abbassare i tassi, ha fatto fuori Powell per questo. Infatti Trump ha detto di essere, adesso dirò anche la frase, deluso per quello che è successo ieri, non gli è piaciuto chiaramente il tema diciamo del rialzo dei tassi di interesse, così come non gli è piaciuto anche l'accordo Unione Europea-Canada, ma adesso vi arriveremo. È la prima volta comunque che la Banca Centrale Americana rialza i tassi in 3 anni e vede un altro rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, perché dice l'inflazione andrà al 2% solo nel 2029 e ha detto Walsh, l'inflazione è alta da 5 anni, troppo alta da troppo tempo. Riguardo al taglio dei tassi chiesto da Trump, ha detto Walsh ieri, la nostra decisione adempie al mandato del Congresso. La Casa Bianca ha definito la decisione della Federal Reserve infelice. Ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ha un board ostile, dice Trump, come dire, colpa del board, non del commentato direttivo, diremmo noi, non dello stesso Walsh. Fatto sta che Trump si dimentica di ricordare che l'inflazione americana al 3,4% è l'effetto del combinato disposto di dazi, che sicuramente un po' di elemento inflattivo ce l'hanno avuto, e soprattutto del blocco dello stretto di Hormuz e le tensioni sul petrolio. Quindi, se non ha calcolato le conseguenze dell'attacco all'Iran, non è colpa della Federal Reserve, da questo punto di vista, attenzione, e non è colpa neanche del prezzo del petrolio, insomma è la conseguenza di quello che è avvenuto. Ancora, l'effetto c'è stato oggi della decisione della Federal Reserve sul rapporto di cambio euro-dollaro, perché aumentando i tassi di interesse aumenta anche il rendimento di quella valuta e l'euro si è indebolito leggermente, era a 1,16,20 e adesso è a 1,14,81. E a questo proposito, visto che parlavo del tassi di interesse e rapporto valutario, non posso non ricordare che oggi finalmente è il grande giorno, viene rilasciato il primo podcast di Focus Economia, non podcast, non che se, noi siamo in podcast ma non è originale, il primo podcast originale di Focus Economia, le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Affronteremo con il primo oggi ascoltabile il tema dell'inflazione, ma avremo anche altri temi come quelli che ricordavo, i tassi di interesse, appunto il rapporto tra tasso di interesse e debito e rendimento, come funziona, qual è il meccanismo, qual è il rapporto tra prezzo di un titolo di Stato e il suo rendimento, perché se aumentano i tassi di interesse aumenta il valore della valuta, diciamo, del paese di riferimento. Parleremo del rapporto tra deficit e debito, parleremo di cos'è il PIL, di che cosa misura il PIL, come funzionano i dazi, insomma tutti i temi che affrontiamo quotidianamente e delle volte non riusciamo a spiegare nel loro dettaglio per anche mancanza di tempo. Ripeto, non vuole essere un dizionario universitario, un saggio universitario di economia, vuole essere un aiuto agli ascoltatori se hanno dei dubbi sul funzionamento di un concetto economico, di un termine che spesso usiamo, podcast,
e possono chiarirseli. Questa è solo la prima, ne rilasceremo un podcast a settimana, ogni volta con un diverso argomento. Si parte appunto con l'inflazione, poi si va su deficit e debito, su cos'è il PIL, su come funzionano i dazi, su come funzionano i rapporti di cambio, i tassi di interesse, il rapporto con i vari strumenti. Quindi da oggi è chiaramente introdotto da sottoscritto, e poi tutti i podcast sono realizzati da Daniele Brunetti.

0: La borsa, allora dicevo, al di là dell'impatto sull'euro 1,1479, che per carità ci fa pagare qualcosina in più l'importazione di energia, aiuta leggermente le esportazioni, non stiamo parlando di grandissimi scossoni, da 1,1630 si è passato a 1,1479. Il resto del mercato perché è ben tonato? Allora, trovare una direzione chiara in questi giorni è abbastanza difficile, perché sono tutti a guardare che cosa succede sul fronte iraniano, però molti hanno fatto notare che gli listini avevano già scontato l'aumento dei tassi di interesse, che il Nasdaq si sta riprendendo bene, più 1,60%. Il fatto che comunque la Fed abbia alzato i tassi vuol dire che mantiene la sua autonomia, e questa è stata letta come cosa molto positiva, visto che con la presenza Trump possiamo aspettarci di tutto, e anche una voglia di tenere sotto controllo appunto l'inflazione negli Stati Uniti è vista in maniera positiva. Si è leggermente ampliato lo spread tra BTP e Bund a 87 punti. Comunque Milano va bene grazie ad alcune rotazioni, per esempio Poste Italiane guadagna 3,5%, Telecom il 2,80%, ma molto bene andava anche Moncler, e va anche Moncler, adesso perché c'era stata una raccomandazione positiva, adesso è un po' ritracciato, più 0,50%, è arrivato a guadagnare il 3,20%. Poste lunedì riapre l'offerta su TIM, ecco perché il titolo è tornato a crescere. Successo la prima operazione, ha avuto successo, 66% è già in mano a Poste Italiane. Bene Stellantis più 2,5%, e ancora Fincantieri più 2,5%, Cucinelli più 2,2%, Era più 2, Enel più 1,80% come Terna, Saipem più 1,70%, Italgas più 1,60%, Mediolanum più 1,40% come Snam. Chi cede? Campari l'1,40, Eni l'1%, Buzzi meno 0,80, Tenaris meno 0,70%, Banco BPM meno 0,30%. Come sempre già dalla borsa capiamo l'andamento in parte del petrolio, è molto automatico, rialzo il calo dell'Eni per esempio in base all'andamento del petrolio, non c'è stato un grande calo, però il WTI è tornato a $100, quindi meno 1,85%, il Brent è tornato a 103, meno 2,6%, da inizio guerra l'Iran siamo un più 50 sul WTI, un più 42% dal 27 febbraio sul Brent. Ancora i carburanti, ieri il prezzo medio della benzina self service è stato a 2,143 euro al litro, più 28% dal 27 febbraio, e il gasolio 2,266 euro al litro, più 31,7%. Attenzione che sul gasolio più si andrà avanti con il decalage, cioè con la riduzione delle accise, più vedremo il prezzo salire, ma non perché abbia avuto una fiammata quel giorno, perché mancherà il taglio delle accise di equivalente, passa da 17 centesimi a 12 e poi a 6, è ovvio che ogni volta ci sarà così uno scalino. Il gas ad Amsterdam è sotto gli 80 euro a megawattora, meno 2,6% a 75,76, però un anno fa, scusatemi, il 27 febbraio era 32, come un anno fa siamo a un più 135% nel prezzo del gas. L'elettricità 220 euro a megawattora, un anno fa era 109, siamo sempre anche qui al 100% in più. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con
4: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
4: E con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
15: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
16: Focus Economia.

0: 17:38 minuti. Allora, oggi è intervenuto al Parlamento europeo il premier canadese Carney dopo l'apertura ieri di Ursula von der Leyen per un accordo con l'Unione Europea, un accordo rafforzato. No, ha detto Carney, membro associato alleato, la definizione spetta all'Europa. La presidente von der Leyen ha usato sia il termine alleanza sia membro associato. Canada e Europa sono simili per affinità, insieme siamo più forti. L'alleanza tra Canada e Europa è un faro per le altre democrazie. E a Trump ha detto Carney, un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti. E l'Unione Europea ha detto a Trump, l'alleanza con il Canada non è contro qualcuno. E poi Carney ha detto, non ci devono dire gli Stati Uniti con chi vogliamo allearci, perché Trump ieri aveva detto, ha minacciato di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Vabbè, ma ormai lo trovo ridicolo l'accordo, e se dovessi ritenere un atto ostile percherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Ariusure? Sei sicuro? Nel senso che così, d'amblè, 264 miliardi di interscambio commerciale, li blocchiamo così. Comunque sentiamo Carney ricordare che cosa potrà essere sviluppato in questo accordo. Attenzione, l'Unione Europea ha già firmato il primo accordo di scambio, non l'abbiamo fatto né con il Mercosur né con l'India, l'abbiamo fatto col Canada. Il accordo si chiama CETA, applicato in via provvisoria dal 2017, ha eliminato gran parte delle tariffe doganali tra Unione Europea e Canada, il 99%, quindi dà la possibilità per esempio alle imprese europee e canadesi di partecipare alle rispettive gare di appalto pubbliche, c'è il riconoscimento reciproco di alcune professioni, l'architetto, ingegnere, commercialista. Il Canada si è adeguato alle norme europee in materia di diritto d'autore, poi la tutela del marchio, a noi interessava molto, dei marchi, dei prodotti agricoli e alimentari tipici, non le nostre DOP. Però, dicevo, da questo punto di vista si può andare oltre, come ha ricordato anche Carney, sia sul fronte energia e anche l'obiettivo dell'alleanza.
1: Canada can contribute LNG and hydrogen at large scale.
2: Il Canada può contribuire con gas naturale liquefatto e idrogeno su larga scala per sostenere la sicurezza energetica dell'Europa, anche sviluppando e sfruttando nuove infrastrutture portuali nel nostro estremo nord e sulla nostra costa est. E il Canada, a sua volta, può beneficiare della leadership europea in molte tecnologie per l'energia pulita.
1: Clean energy technologies. Canada and Europe are each strong.
2: Il Canada e l'Europa sono entrambi forti. Insieme lo sono ancora di più. Le istituzioni che abbiamo ereditato sono organizzate su base geografica. Le capacità strategiche di cui abbiamo bisogno sono organizzate in base alla funzione. Possiamo allearci secondo criteri funzionali, a patto di agire con audacia e determinazione. E non dobbiamo lasciarci intimidire dalla portata dell'impresa. Così come il dominio è l'arroganza del tiranno, la perfezione è nemica del bene. Gli aspetti economici della questione sono chiari. L'obiettivo non è l'autosufficienza, bensì la resilienza collettiva.
1: The objective is not self-sufficiency, it's collective resilience.

0: guardate, comunque l'interscambio commerciale tra Europa e Canada è già interessante, perché noi importiamo di beni circa 32 miliardi di euro l'anno dal Canada, ne esportiamo 48, quindi c'è un avanzo commerciale, ovviamente Canada più o meno 40 milioni di abitanti. Nei servizi ne importiamo per 19 miliardi e ne esportiamo per 29 miliardi, quindi c'è un interscambio commerciale molto interessante. Sì. Sui 120-130 miliardi di euro l'anno in tutto, tra quello che importiamo e quello che esportiamo, sia su beni che su servizi. Allora, Trump non l'ha presa bene questa. Avvicinamento ulteriore del Canada, minacciato di tutto. Poi io adesso non so più cosa dire, perché ha postato un articolo sulla povertà ai minimi storici e i redditi medi record nel 2025, dopo la Federal Reserve. Sì, non ha spiegato perché la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse. Allora, quindi l'inflazione secondo Trump è tutto dovuto al fatto che gli americani sono molto ricchi e spendono di più, così capisco io, appunto, come stiamo spiegando nel podcast che oggi viene rilasciato, il primo podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, si dedica all'inflazione. L'inflazione è buona, è quando tu hai i prezzi che salgono, perché tutti guadagnano di più e quindi spendono di più e i prezzi salgono. A noi risulta che i prezzi salgano perché il gallone è verso i 5 dollari, ma lui vive in un mondo che noi non esploriamo, che non conosciamo, perché poi ha aggiunto ieri: i tassi di interesse negli Stati Uniti devono essere all'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo. Oddio, se vai a vedere i rendimenti dei titoli di Stato, Trump sono al 5%, non sono quelli che rendono di meno. Che poi il dollaro sia valuta ancora di ultima istanza, è vero. Abbassati i tassi di interesse per gli Stati Uniti d'America e fatelo in fretta. A chi lo dice? E poi ha aggiunto, questo mi fa impazzire: gli Stati Uniti erano morti, ma ora sono il paese più in voga al mondo. L'unico problema degli Stati Uniti è che i tassi di interesse sono artificialmente alti. Cioè, secondo il presidente americano, gli Stati Uniti sono il paese più in voga al mondo, ma infatti io ho notato un aumento dei flussi turistici enorme verso... tutti vogliono andare negli Stati Uniti, no? E chi se ne frega se vieni controllato su quello che hai detto sui social, se puoi essere fermato alla frontiera, se c'è stato quella specie di polizia chiamata ICE. Tutti vogliono andare negli Stati Uniti. A me non risulta, parlando con le agenzie di viaggio, ci hanno appena raccontato che c'è stata una riduzione di tutti i voli long haul anche verso gli Stati Uniti, per cui... E poi dice: siamo il paese più in voga al mondo, l'unico problema che abbiamo è che i tassi di interesse sono alti. L'unico problema che hai, cioè, sei impelagato nella guerra in Iran, hai il petrolio, la benzina che arriva a 5 dollari al gallone, hai finito le scorte, lo dice di Patriot, il tuo figlio si fa pagare la festa di nozze da un miliardario amico di Putin, non si capisce come vuoi risolvere la crisi tra Ucraina, o meglio l'invasione russa dell'Ucraina, schiaffeggi il Canada, metti dazi all'Europa e anche al Canada. Cioè, è l'unico problema che hanno gli Stati Uniti. Quando uno va negli Stati Uniti, la prima cosa che dice, tu prendi un americano e dici: qual è il tuo problema americano? I tassi di interesse di un quarto di punto più alto. A me ricordo una cosa:
1: ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza, purtroppo, non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine. È un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia.
0: Lo so, non potevamo, cioè, mutatis mutandis, se levi l'accento siciliano e levi Palermo e metti l'accento americano di Trump e dici gli Stati Uniti, ma certo che l'unico problema che hanno gli Stati Uniti in questo momento, Qualcuno mi segnala che il gallone del diesel è già a $9, non so dove, sicuramente in California è altissimo. L'unico problema che hanno sono i tassi di interesse. I tassi di interesse.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
11: Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: Focus Economia.

0: 18 e 10 minuti. Dunque, a parte il fatto che molti mi scrivono: guardi che il prezzo della, del gasolio, era il gasolio, il diesel fuel per essere corretti, in America è il gallone, l'ho detto cara gallone, ho capito che altri mi scrivono perché c'è un ascoltatore che ci ha mandato la foto di quello che è in questo momento il costo, facendo una ricerca dei vari distributori a Los Angeles, che varia da 7,46 dollari al gallone a 8,99, quasi, quasi 9 dollari al gallone. Ora molti mi dicono ma sono praticamente 1,90 euro al litro. Ho capito, intanto attenzione, perché quello che conta nel ragionamento che facevamo è quanto è aumentato, e qui sono almeno 2 dollari in più, perché prima viaggiava a 4, 5 dollari al gallone. E poi attenzione, ho capito che a noi sembra un prezzo ancora molto basso rispetto a 1,70 al litro, rispetto a quello che paghiamo noi sul gasolio, però attenzione anche alle cilindrate americane e ai chilometri percorsi. A questo proposito restiamo in tema di auto, perché sulle cilindrate, sui chilometri percorsi abbiamo capito una cosa certa, che il bollo che non sarà pagato l'anno prossimo e che il governo intende non far pagare a livello strutturale riguarderà in primis tutte le city cars cosiddette, quindi Clio, Polo, Yaris, Panda, la 500 in versione ibrida, Dacia Sandero, Jeep Avenger 1.2, quindi il segmento A in primis, anche il segmento B, le utilitarie compatte. L'importante cos'è? È guardare sul certificato di assicurazione il campo P2, dove è riportata la potenza del motore in kilowatt, per essere sicuri. È per le auto fino a 80 kilowatt, che vogliono dire più o meno 108-110 cavalli. Più incertezza sul vantaggio. Allora, secondo il governo la misura darà un risparmio medio intorno ai 165 euro e potrà arrivare a 240 a seconda della potenza. Secondo altro consumo il risparmio sarà tra i 113 e i 142 euro. E l'altro elemento che è stato chiarito è che non è per nucleo familiare ma è per singolo individuo. Se tu hai due auto intestate è chiaro che si applica quella che è sotto gli 80 kilowatt. Sugli motocicli si applica a tutti. E qui iniziano i dubbi, perché io ho due dubbi, cioè due cose che non ho capito. Quanto è il numero di veicoli coinvolti? Alcuni scrivono 14 milioni e mezzo, altri 13 milioni. Il governo ha detto che riguarderà il 70% dei veicoli, ma siccome ci sono 41 milioni di veicoli, a me non tornano i conti, cioè a me sembra che riguardi il 30% dei veicoli, se siamo intorno ai 13 milioni di veicoli, 13 o 14 milioni di veicoli su 42 milioni. L'altro è il quanto costerà questo mancato gettito, perché le regioni, Gianni ha detto, presidente della regione Toscana, noi perdiamo 350 milioni di entrate e il rimborso del governo sarà di 100 milioni. Federcarrozzieri ha calcolato l'anno scorso che il bollo è costato 7 miliardi e 100 milioni. Il governo ha detto che rimborserà le regioni, diciamo così, con 2,3 miliardi, e anche qui a questo punto capisco che siamo a un terzo, diciamo, un terzo quasi esatto dell'intero gettito, però dovrei capire dove sono stati calcolati questi 2,3 miliardi perché non mi tornano i veicoli. Tutto questo, il numero di veicoli coinvolti, tutto questo, diciamo, sarà più chiaro quando avremo il testo, ma intanto non posso non interrogare Gianni Trovati del Sole 24 Ore di nuovo. Buonasera Gianni.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, qualcuno mi scrive già della polemica politica. Ho visto lo scontro Renzi-Meloni, molti hanno ripubblicato quando il video dell'anno scorso, quando Atreju, Meloni diceva a Tridico che l'idea di levare il bollo auto, perché c'era la parte la competizione politica in Calabria, levare il bollo auto era una proposta d'accettola qualunque, però secondo me è anche vero che come proposta e come anche impatto, diciamo così, sul corpo elettorale, l'impatto, Gianni, c'è tutto, nel senso che vai a toccare il bollo auto sulle auto più piccole, quindi quelle che usi per la città o quelle che vengono usate, nel caso dell'unica auto, da le fasce meno abbienti.
1: Sì, esattamente. Naturalmente, come dire, la polemica politica ci sta e nell'impossibilità di dire vogliamo aumentare il bollo, diciamo, si sono individuate le contraddizioni che non mancano mai naturalmente nella storia politica di chiunque, per attivare una battaglia in verità, come dire, non nemmeno troppo battuta dall'opposizione. Tra i leader solo Renzi si è...
0: No, Renzi ne ha fatto un problema di principio, sfottevi chi lo usava, adesso lo applichi tu, ma non ha...
1: Esattamente.
0: Nessuno ha detto no, lasciamo il bollato, sarebbe un'operazione di masochismo anche da parte dell'opposizione, non da poco. Senti, io non ho capito una cosa però, a parte che molti contestano il fatto che moto che costano 40.000 euro non vai a pagare il bollo, da quello che noi abbiamo capito vale per tutte le motocicli, giusto Gianni?
1: Da quello che c'è scritto nella bozza del decreto sì, perché il limite degli 80 kW è indirizzato, come è abbastanza ovvio, alle auto.
0: Allora, la cosa che più mi interessa è invece capire il costo e la platea, le due cose si tengono assieme, perché se l'anno scorso il bollo ha portato 7 miliardi e 100 milioni e il governo ne ripiana alle regioni 2 miliardi e 3. Ci sono due possibilità. Sì. O questa esenzione vale appunto per un terzo di chi pagava il bollo e allora sono giusti i calcoli del governo. Siccome il governo dice che sono 70% dei veicoli, ho capito che alcuni pagano un bollo più alto. Gianni dice che gli mancheranno 250 milioni su 350. Cioè tu hai capito quanti veicoli verranno coinvolti? Perché io non... Ci sono quasi 42 milioni di veicoli, se il governo dice 70% vuol dire 30 milioni, poi però vengono dette 13 milioni o 14 milioni, allora sarebbero il 30% dei veicoli coinvolti. Questo cambia anche il mancato gettito, diciamo così, prego.
1: Sì, allora, questo paese è abituato a dare i numeri, non è abituato a dare quelli corretti, proviamo a fare qualche tipo di chiarezza. Allora, il gettito che viene a mancare con il provvedimento è circa il 30% del totale, 30 virgola qualcosa, perché sono 2,3 miliardi di euro, là ci stima un gettito di poco più di 7 miliardi e mezzo, siamo al 30%. L'app, il famoso 70% di veicoli coinvolti indicato ieri è in una formulazione un po' strana, hanno contato il numero dei veicoli potenzialmente interessati dal decreto, banalmente le auto sotto gli 80 kW oltre sì. alle moto, e hanno detto l'esenzione riguarderà il 70, in verità il 70,6%, ma di questi veicoli qui, non di tutti.
0: Ho capito, cioè di quelle sotto gli 80.
1: Sì. Poi ci sono le auto, il bollo lo pagano le auto più grandi, i furgoni e tutte quelle robe lì, che non sono interessate al decreto. Scorrendo le tabelle che ha pubblicato un paio di ore fa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene fuori che i veicoli, e intendiamo per veicoli tutto, cioè anche le motorette, gli scooter piccoli, i cinquantini, quelle cose lì, sono circa 24 milioni
0: coinvolti.
1: Coinvolti, cioè con l'esenzione,
0: sì.
1: su che vuol dire circa il 58%, per dare l'ultima
0: sì,
1: cifra, poi non ne do più, del parco veicoli totale. Perché uno sconto che riguarda, diciamo, 6 veicoli su 10 taglia solo 3 euro di gettito su 10, perché si concentra sui veicoli più piccoli, sulle auto, le city car, le moto, eccetera. Quindi, come accade in tante imposte, la maggioranza dell'imposta è versata da pochi soggetti passivi che però hanno una base imponibile più alta, cioè una Maserati paga di bollo quanto, dico per dire, prendetela con beneficio, 15 motorini, ma 15 sono più di uno, ma la Maserati paga di più, la Maserati, la Ferrari.
0: Sì, sì, no, capito. Grazie anche per la sintesi, la riavremo chiaramente in maniera più estesa. Più...
1: Maserati paga di più, la Maserati, la Ferrari.
0: Sì, sì, no, capito. Grazie anche per la sintesi, la riavremo chiaramente in maniera più estesa, più avanti. Noi ci sentiamo domani, dalle 17 in poi, confermo che la prima puntata del podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, è già consultabile e abbiamo iniziato con inflazione, poi ogni settimana un nuovo termine e la sua spiegazione. A domani con la poco invidiabile classifica.

0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Suzuki.
7: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
6: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Info Progetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
9: Colesterolo? O ti senti così?
10: Ah!
9: O ti senti ACT?
10: Ah.
9: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
15: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
16: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
17: Sono le 23.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: In vigore da domani il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
10: Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da domani il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2.362 miliardi ritagliati nella rimodulazione dei fondi ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato ieri per rafforzare la sicurezza dei minori online. I punti cardine sono il divieto totale di accesso ai social per gli under 13, i mini account per i ragazzi dai 13 ai 15 anni, con tetto per l'utilizzo di un'ora al giorno e supervisione dei genitori, i profili autonomi solo per i teenager under 18, seppur con limitazioni. La proposta dovrà passare attraverso il lungo iter di approvazione che coinvolge i 27 paesi membri da una parte e i partiti politici dall'altra. A effetto notte il commento di Marisa Marraffino, avvocata esperta per il Sole 24 Ore di diritto delle nuove tecnologie.
19: Quindi questa norma armonizza almeno il diritto dell'Unione Europea, ma non solo, va incontro anche a quelli che sono i processi di cui abbiamo parlato tante volte negli Stati Uniti, e quindi risponde a quelle esigenze di sicurezza, mira a fronteggiare l'adescamento online dei bambini anche sui videogiochi ad esempio, c'è una parte dedicata anche all'intelligenza artificiale, che è un tema importantissimo e cruciale, che prevede per esempio la disattivazione di default della cronologia di tutti quei chatbot che permettono un'interazione emozionale, i chatbot companion si chiamano, cioè quei chatbot che purtroppo sappiamo incidono sulla salute mentale, possono incidere nei nostri bambini se utilizzati come surrogato di amici, compagni, insomma nella vita reale.
10: Donald Trump ha detto ad Axios che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, ha spiegato il presidente, voglio intervenire e annientarli, oppure no, è una decisione importante, con me tutto è possibile. Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha dato indicazioni ai vertici della difesa affinché effettuino un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso. Il ministro ha inoltre chiesto di verificare se l'attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle forze armate già presenti nell'area e attualmente impiegate in altre operazioni. E ora lo sport, il debutto in Europa League per la Juventus contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. Sentiamo com'è andata da Dario Ricci. A te Dario.
20: Sì, buonasera, finalmente una serata tranquilla per il popolo bianconero, viene da dire tutto facile, stavolta per una Juventus che lo ricordiamo veniva dalla sconfitta shock in campionato sul campo del Sassuolo contro gli olandesi del NEC Nijmegen, squadra spregiudicata fin troppo, 5-0 per la vecchia signora, subito in gol al nono con Nico Gonzalez che sfrutta un lancio del portiere bianconero Grabara, ma soprattutto un errore in uscita del portiere del NEC Polster, poi al 24esimo la prima rete con la maglia della Juventus del bosniaco Alajbegovic su assist di McKennie, al 35esimo si sblocca dal dischetto sul calcio di rigore provocato sempre per un fallo su Nico Gonzalez, Voltemade che segna appunto il suo primo gol anche lui con la maglia della Juventus. Nella ripresa il 4-0 siglato da Selic al 75esimo, all'82esimo su assist di Lukumi arriva il 5-0 in gol Kolo Muani, tanto criticato in questo primo scorcio di stagione, trova la prima rete stagionale anche l'attaccante francese. Juventus batte NEC 5-0, un 5-0 che rinsalda anche decisamente la panchina di Luciano Spalletti.
10: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questo giornale radio, la prossima edizione a mezzanotte.

0: comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act, obiettivo rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta infatti l'accesso agli under 13 alle piattaforme social e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account personale. Commentiamo il provvedimento insieme ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'Università di Milano. Benvenuto.
2: Buongiorno, questo è un provvedimento molto importante perché la sanità pubblica auspicava da molto tempo una totale revisione delle modalità con cui il mondo dei social media è entrato nella vita dei nostri figli e delle nostre figlie. Fino ad oggi è stata una zona franca che non ha mai dovuto rispondere a tutte quelle regole che condizionano invece gli ambienti in cui si muovono i nostri figli e che possono avere un impatto molto grande per la loro salute. Fondamentalmente quello che afferma questo provvedimento, e tenendo conto dei dati di ricerca fino ad oggi disponibile, è che il mondo dei social media è un mondo che mette a rischio la salute emotiva e socio-relazionale di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e per questo necessita di limiti di età al di sotto dei quali questo ambiente non può essere frequentato. È un po' come dire che se tu entri lì dentro, entri in un ambiente fortemente inquinato che ti fa fare anche cose belle, ma che non ti permette di proteggerti dall'inquinamento che contiene. E quindi su questa immagine la Comunità Europea ha definito qual è l'età minima al di sotto della quale non puoi avere accesso a quell'ambiente.
1: Un consiglio per i genitori all'ascolto.
2: Ma direi che ispirati anche da questo provvedimento della Comunità Europea, noi dobbiamo aprire in casa un dibattito con i nostri figli, aiutandoli a sviluppare un pensiero critico, cioè per quale motivo in questo momento i governi si stanno occupando di proteggere i minori dall'impatto che i social media a loro, ai nostri figli così per loro così attraenti, così desiderati, in realtà vengano limitati nel tempo e nella tipologia di esperienza che i minori ne fanno. Ecco, i ragazzi devono davvero imparare che quello che per loro è un ambiente molto attraente, oggi abbiamo chiaro che è una cosa completamente diversa, è un luogo dove viene manipolato il loro bisogno di socializzazione e esistono tantissimi artifici dentro a quell'ambiente virtuale per trasformare il loro bisogno di socializzazione in un profitto gigantesco per le big tech. Questa è una posizione non etica che quindi viene regolata dalla legge e soprattutto è qualcosa che produce un serio danno alla loro salute.
1: Saluto e ringrazio Alberto Pellai.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata, un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Social freezing e la preservazione della fertilità femminile può essere fatto dalla donna anche senza un uomo. Ormai tutti sui social si arrogano il diritto di conoscere il social freezing, anche chi non l'ha fatto, tutti vogliono parlarne, perché diciamolo, è un argomento che fa scalpore. Pensa che quando l'ho fatto io mi dicevano che avevo fatto questa scelta perché in realtà volevo divertirmi. Vabbè. Io che l'ho vissuto in prima persona posso dirvi che è una procedura molto costosa, ma non è costosa soltanto dal punto di vista economico, è molto costosa dal punto di vista emotivo. E se ne parla davvero ancora troppo poco e male, c'è una grandissima disinformazione.
2: Allora, questa a parlare è Laura Comolli, un influencer che parla di maternità. Parla di un procedimento che sta cominciando a diffondersi, il social freezing, sarebbe la crioconservazione degli ovociti di una donna per una sua scelta personale. Ma già 10 anni fa era offerto come benefit aziendale, non so, da Microsoft, da Apple, alle loro dipendenti, dicendo: se volete vi diamo questa possibilità, siccome è una pratica, come ha detto l'influencer, è molto costosa, programmate un figlio nel momento migliore anche per il vostro lavoro. Molte persone del mondo dello spettacolo, dei VIP, hanno scelto questa pratica: Bianca Balti, Taylor Mega, Veronica Ferraro, Ludovica Coscione, l'autrice di Mare Fuori, ma poi anche star di respiro internazionale. Lo fanno come una loro scelta personale, rompendo un tabù per cui la donna deve essere condizionata dalla maternità come elemento negativo e vincolante nel proprio percorso professionale, quindi decide: farò i figli quando mi sarò consolidata, quando avrò tempo per gestirli. Vista così sembra una cosa brutta, strumentale, totalmente razionale, privilegiando la carriera rispetto alla maternità. Però lo dico come premessa, poi non prenderò più posizione, ascolterò le persone esperte. Io scrissi, mi sembra, più di 10 anni fa in un libro un capitolo, mi costò molto disprezzo da parte di tante persone. Io dico che gioco forza nella nostra catena evolutiva, che fa sì che noi cambiamo, mutiamo, perdiamo dei pezzi, cambiamo postura, cambia il nostro cervello, cambia la nostra maniera di camminare, di porsi, è cambiato il nostro fisico in maniera fortissima. Ci sarà anche un momento in cui l'evoluzione farà sì che metà dell'umanità non sarà costretta ad avere delle regole, mentre l'altra metà può essere totalmente sregolata. È logico che oggi lo vediamo come una sorta di abominio rispetto alla natura, ma la natura, per sua natura, ha proprio la caratteristica di mutare, cambiare, non avere leggi fisse e scritte con caratteri di fuoco. Quindi oggi vorrei capire cosa ne pensate voi, appunto, del social freezing, e cosa immaginate che possa essere, quale potete pensare sia la sua evoluzione come strumento di affermazione di un diritto a non avere regole, oppure come una bieca pratica che usano le aziende per sfruttare le donne fino in fondo, privandole del piacere della maternità. 800 24 00 24.
3: Ma voi lo sapevate che in Italia si possono congelare gli ovuli? Perché io praticamente l'ho scoperto ieri. E sapete perché? Perché si parla di fertilità solamente quando c'è bisogno di metterci quell'ansia assurda dell'orologio biologico, oppure non se ne parla abbastanza perché è un tabù enorme.
4: Bianca Balti regalerà a sua figlia il congelamento degli ovuli. Quando sua figlia Matilde compierà 21 anni, riceverà in dono da lei il social freezing. Questa, secondo la modella, sarebbe una scelta di libertà, perché non vincolerebbe una persona a rimanere in una relazione magari sbagliata solo per paura di non poter avere figli. Un tema che viene fatto pesare addosso alle donne moltissimo, ma di cui invece gli uomini non devono neanche preoccuparsi.
2: Il tema, come immaginate, è un tema piuttosto controverso, difficile da affrontare, se non con gli strumenti di conoscenza necessari per vederlo in tutte le sue sfaccettature. C'è un libro uscito nel 2025, Piccin Editore, Oltre i confini la fertilità femminile, un'analisi multidisciplinare sul social freezing in Italia, che è un libro diviso per capitoli con importantissime riflessioni dal punto di vista etico, clinico, sociale. Il libro è stato curato da Luciana Cainazzo assieme a Pamela Tozzo e oggi l'abbiamo oggi in trasmissione.
5: Può acquistare una fotocamera analogica per soli 6 euro?
2: Pronto?
6: Pronto.
2: Buongiorno. Buongiorno, scusi ma qua in studio non so perché è partito qualcosa che non doveva partire in questo momento da un telefono, che non ci doveva essere. Allora, ho anticipato il suo libro, ho detto che il tema, ho già premesso che il tema non sia un tema sicuramente facile o di facile lettura o di facile interpretazione. Io vorrei oggi, se possibile, dare intanto i confini di quelli che sono, diciamo, le possibilità e le chance per una donna di compiere questo tipo di operazione e capire anche esattamente quali sono i diversi punti di vista rispetto a questa pratica.
6: D'accordo, grazie, buongiorno a tutti. Volevo solo raccontare un po' che di questo argomento dal punto di vista etico, che ha sollevato dall'inizio questioni abbastanza così importanti, mi sono occupata ed è un po' cambiato anche il modo di porsi in generale rispetto a questa pratica che inizialmente era molto osteggiata, poi oggi in realtà si è molto diffusa. La premessa è questa, che il social freezing, così come è definito, che tra l'altro viene definito in alcuni casi come anche un fenomeno che non sarebbe corretto, ma si dovrebbe parlare di criopreservazione, cose di questo tipo, perché di social ha ben poco, nel senso che serve a una donna per conservare i propri ovociti per motivi però non medici. Ora, per motivi medici non c'è nessuna ostacolo per una donna a conservare i propri ovociti, vengono fatti negli ospedali proprio per preservare questa fertilità.
2: Qualora ci fossero dei motivi di salute, cioè l'incombere di un problema di salute, dice finché posso mi metto da parte gli ovociti, così poi almeno so che potrò avere un figlio.
6: Magari potrò avere il figlio, no? Nel momento in cui questa cosa potesse essere minata. Il termine social è proprio nato per il fatto che questa idea di conservare gli ovociti, diciamo per motivi non medici, quindi per questioni di lavoro, per questioni di istruzione, perché per esempio nel tempo, insomma negli anni, una delle motivazioni in Belgio era perché soprattutto le donne non avevano trovato ancora il partner giusto e quindi nell'ipotesi che invecchiando non avrebbero più avuto questa opportunità, trovando poi in realtà il partner giusto, avrebbero potuto usufruire di questa metodica, che ovviamente mi pare chiaro nel momento in cui io ho messo da parte un ovocita, la possibilità di avere una gravidanza e quindi avere un bimbo in braccio è legato a un sistema di fecondazione assistita o procreazione medicalmente assistita, come la chiamiamo in Italia, quindi di fatto è un po' questa la strategia. Oggi sono sorti moltissimi centri che si occupano di offrire questa procedura, che effettivamente, diceva prima, ho sentito, è molto costosa, nel senso che è completamente a carico della donna, cioè la donna deve comprare i farmaci per la simulazione ovarica, emotivamente è complessa perché nel momento in cui questi ovociti sono pronti questa donna deve sottoporsi ovviamente al prelievo. Poi questi ovociti vengono conservati e quindi credo ci sia fondamentalmente una tariffa annua da pagare per mantenerli in una condizione, si dice, di vitrificazione, cioè di un
2: forte. Per questa ragione molte aziende lo passano come un benefit, diciamo ti do questa possibilità, te lo pago io ho il vantaggio che posso diciamo usarti sul piano del lavoro senza dover gestire anche la tua gravidanza e tu hai questo vantaggio.
6: Il vantaggio è però che sceglierò il momento in cui utilizzare questo ovocita che mi verrà piantato, d'accordo, per poter fare una gravidanza, quindi prima o poi la gravidanza ci sarà, quindi è solo un procrastinare la gravidanza, d'accordo? E all'inizio era stato anche un grosso dibattito se era meglio una mamma giovane o una mamma vecchia, nel senso che una mamma giovane per esempio poteva essere una mamma che non aveva una stabilità economica, però per esempio poteva avere i nonni che l'aiutavano, visto che per esempio in Italia il problema grosso è il fatto di avere scarsità di servizi. servizi. Una mamma vecchia è una mamma che ha una stabilità economica, però per esempio non ha più i nonni, forse anche le energie diminuiscono, quindi c'erano stati questi bilanciamenti di cercare di capire quello che dal punto di vista anche abbiamo cercato di portare in questo libro, che è un libro dedicato a chi non ne sapeva proprio niente, non è un libro dedicato, pur essendo scritto da professori universitari, alle persone che già sapevano, era proprio dedicato a quelle donne che ne volevano sapere, è proprio questi bilanciamenti che uno deve prendere in considerazione, perché il problema è che per mettere via gli ovociti bisogna avere degli ovociti abbastanza giovani, perché poi da 35 anni è vero che io la gravidanza la posso scegliere, però più aumentano gli anni più sarà difficile rimanere gravida. E quindi questa idea di mettere via questi ovociti, 21 anni è un po' poco per la figlia di Bianca Baldi, però diciamo che sotto i 30 sarebbe utile, e il problema è questa cosa le donne le sanno, lo dicono le donne sanno di questa possibilità, perché poi trovarsi a 37 anni dicendo ah, io non riesco ad avere una gravidanza, mi voglio mettere via gli ovociti, ormai il treno è passato.
2: Allora, vediamo di analizzare il problema sotto tutti i punti di vista, perché un problema è non è semplice, perché prova a scontrarsi, io già immagino le reazioni che potranno venire, me l'aspetto anche dal mio pubblico, vergognatevi di fronte al miracolo della maternità, mettete avanti dei temi di profitto, di tipo economico, tipo sociale, però io sto analizzando proprio in maniera del tutto distaccata da ogni preconcetto che può essere etico, morale, religioso. Obiettivamente uno dei problemi sicuri che oggi le coppie fanno figli quando la madre è già in età abbastanza avanzata, anche per il padre c'è questo problema naturalmente, per la madre è più evidente. Questa pratica permetterebbe comunque di salvaguardare il fatto che ci siano tutti i rischi collegati a fare un figlio in età avanzata rispetto alla propria capacità di generare degli ovuli, e quindi io nel momento migliore della mia vita biologica congelo il potenziale di essere madre e poi decido nel momento in cui vorrò avere i figli. Questo penso che sia una lampante decisione presa in totale libertà, a meno che, dico sinceramente professoressa, ci sia un'azienda che dice guarda, se non fai questo e te lo pago io non voglio gestire la tua gravidanza perché per me è un onere, poi devo sostituirti, devo pagarti per un anno e più perché finché non allatti il figlio, via dicendo. Come si esce da questa difficoltà di serenità rispetto a questa cosa?
6: Credo che non sia semplice, sono scelte personali, e continuo a dire che è vero, come avevo a suo tempo criticato questa offerta di politica di nudging delle compagnie, che comunque la gravidanza, e come ho già detto, ci sarà, quindi che la faccia quando ho 30 anni e mi devi sostituire, o la faccia quando ne ho 38, comunque mi devi sostituire, cioè la gravidanza c'è in entrambi i casi, crea una maggiore libertà di scelta alla donna. Diceva questa pressione dell'orologio biologico, è vero, ma è una reale pressione dell'orologio biologico, siamo fatti per far avere gravidanze entro un certo tempo, dopodiché invecchiando diventa più difficile, quindi sicuramente questo darebbe un aiuto per quelle gravidanze che vengono fatte in epoca un po' più avanzata nella vita della donna. L'altro aspetto è che riteniamo sempre che è una fecondazione assistita, non è una fecondazione normale, quindi di fatto c'è sicuramente l'aumentato rischio per la mamma che ha una certa età nel momento in cui viene a partorire, e forse anche un aumentato rischio per i bambini che nascono con questo tipo di procedure di avere delle malformazioni. Certo, devo dire, non sono ginecologa, ma devo premettere il fatto che c'è una grande evoluzione dal punto di vista tecnico, medico-tecnico, e quindi le cose nel tempo sono migliorate e sono convinta che miglioreranno ancora. Però di fatto quella che in molti la chiamano l'assicurazione sulla tua fertilità non la vedrei in una maniera così ottimista, direi che è un'opzione ma non è l'opzione dell'assicurazione, ecco, questo un po' io rimango convinta di questa idea. Ecco.
2: Sì, perché poi passa l'idea che è una sorta, è come io regalassi a mio figlio un'assicurazione sulla vita o gli regalassi un buono che gli frutterà un profitto quando sarà più grande, facesse un investimento su di lui. Regalare alla figlia la possibilità di ti faccio congelare gli ovuli così tu sei libera e tranquilla nei prossimi anni, sai che il figlio lo potrà avere comunque, deciderai quando averlo. Io non ho assolutamente nessun atteggiamento di tipo moralistico, però cambierà un pochino anche la percezione del dover fare dei figli, e già siamo in un periodo in cui mi sembra piuttosto lontano dai desideri comuni quello di mettere al mondo figli. Cioè, ma intanto mi metto lì l'ovulo, poi ci penserò, magari questo ci penserò, porterà una scelta in età abbastanza avanzata, qui potrebbero cominciare dei problemi. Io decido a 50 anni, mi ricordo che ho gli ovuli congelati, scusi, gioco sui paradossi. Benissimo, faccio un figlio, mi trovo il paradosso, un ovulo di una 25enne innestato in una 40, oltre 40enne. C'è qualcosa secondo me che non mi convince fino in fondo, o forse la mia è soltanto un pregiudizio.
6: Perché è un ovulo giovane, non è un ovulo invecchiato, quindi è un ovulo che funziona. Funziona sicuramente meglio che essere cioè avere l'ovulo pronto di una donna giovane, che sono io stessa, poi tra l'altro, perché è mio, no? Sono più giovane, di quello che farebbe, ok, mi prelevate l'ovulo a 38 anni, facciamo la fecondazione assistita e poi me lo ripiantate fecondato, funziona meno bene. Non so se mi sono spiegata.
2: Stanno già arrivando le telefonate, così poi entriamo nel merito. Premetto, se non ci fosse già necessità, non avessi detto abbastanza, non ho nessunamente alcun pregiudizio, rientra fra le scelte che può fare una persona nel totale esercizio della propria libertà individuale, figuriamoci. Sto solo pensando quale proiezione può avere nella società questo, è solo una mia desiderio di capire poi l'effetto, ma non ho nessun pregiudizio sul fatto che lo faccia in piena volontà, visto che non è nemmeno proibito dalla legge, è una cosa che si può fare in totale legalità.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
15: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
14: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
15: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
17: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
18: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
19: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 18 settembre. Il fronte perturbato si sposterà verso il centro e il sud, portando piogge e temporali diffusi, in particolare tra Lazio e Campania. Al nord avremo invece un graduale miglioramento con schiarite alternate a nubi residue, qualche pioggia al nord-ovest. Le temperature massime scenderanno leggermente su tutto lo stivale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
21: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
22: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
23: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
24: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
25: In collaborazione con
26: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
25: E con
27: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
25: E con
28: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
29: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Melog.
1: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che oggi stiamo parlando del social freezing, cioè della crioconservazione degli ovociti per scelta personale, che una donna può fare congelando i propri ovociti nel momento migliore della sua evoluzione biologica e poi decidere di fare il figlio quando per lei sarà più opportuno. Lo sto facendo con la professoressa Luciana Cainazzo, che è professoressa di medicina legale all'Università di Padova, si occupa di genetica forense, etica clinica, ha curato assieme a Pamela Tozzo il libro Oltre i confini della fertilità femminile, un'analisi multidisciplinare sul social freezing in Italia, editore Piccin 2025. Abbiamo un ascoltatore, sentiamo il primo ascoltatore, Emiliano chiama un uomo, è un tema che dovrebbe riguardare soprattutto le donne, ma probabilmente preferiscono stare in ascolto. Il numero, lo ricordo, è 800240024, invece mi piacerebbe sapere e avere qualche parere di donne. Emiliano, provincia di Milano.
2: Buongiorno. Io volevo dire questo e sentire ovviamente il vostro parere. Il paradosso è che in passato il movimento femminista ha fatto delle lotte, giustamente, per riconoscere il diritto alla maternità, e oggi dagli stessi ambienti femministi emergono, come dire, istanze per rimandare la maternità, oppure comunque per dire che la maternità non è poi così una cosa che caratterizza per forza la donna, la dimensione femminile. E mi sembra che devo riflettere su questo aspetto, però mi sembra che ci sia un giano bifronte all'interno degli stessi movimenti.
1: Ma guardi, io non lo so, l'aspetto politico mi interessa molto poco, sinceramente. Non sono né per l'esaltazione della maternità come sacra investitura a una fetta dell'umanità, né ho nulla da eccepire su chi si pone dei dubbi, senz'altro su questo. Ripeto, ho grande rispetto della libertà individuale di compiere questa pratica, quindi non ho nessun interesse censorio. Io stesso, l'ho detto, in tempi non sospetti, ma parlo veramente più di 10 anni fa, pensai proprio che l'evoluzione del genere umano porterà poi ad avere una sorta di libertà diffusa di non avere regole, sia per uomini che per donne. Questo, mi rendo conto, è un discorso che può dare adito a 2000 critiche, ma perché le donne devono avere una regola mensile, perché le donne devono avere una deformazione del loro corpo, perché devono partorire con dolore se esiste la possibilità di non farlo? Ma qua siamo in un passo intermedio. Le donne possono decidere di essere madri nel momento migliore per la loro vita, mettiamola così. Luciana Cainazzo, è chiaro che si scivola poi dal punto di le analisi di tipo di forensi, cliniche e via dicendo, analisi di tipo etico, ma è chiaro, il tema è troppo grosso, troppo fondamentale nel nostro condizionamento millenario, quindi è logico che anche su questo bisogna forse fare una riflessione.
3: Sono d'accordo, non è una questione di maternità, è una questione di scelta. Io non sono non so le teorie femministe, cioè le ho incontrate in questi convegni in cui si parla di queste cose, ma questa non è una questione di maternità. Maternità c'è sempre, è una questione di scegliere il momento della maternità, quindi è un po' diverso. E quindi effettivamente c'è anche da dire che la scienza progredisce indipendentemente, forse a volte anche dall'etica e dalle questioni morali, eccetera, e soprattutto nell'ambito della riproduzione sono stati fatti dei passi da gigante nel tempo. Ovviamente questo problema non si poneva quando non si riusciva a congelare gli ovociti, e quindi di fatto bisognava congelare embrioni e questo diventava molto più complesso. Lo sdoganamento di questa cosa è stata la possibilità, si chiama, di vitrificazione, cioè di un congelamento molto rapido e molto a temperature molto basse, ha portato a questa opportunità qua. È chiaro che ci dobbiamo, come dire, interrogare, no? Su tutti questi aspetti che vanno dal tecnologico al morale, al benessere anche delle persone, delle donne. Si diceva, non mi ricordo in quale occasione, dice, ma in fin di conti avremo bisogno di fare più figli. La domanda è un modo per fare più figli questo? No, non lo saprei, non lo so dire io. però effettivamente esiste e bisogna tenerlo in considerazione, insomma, ecco, e non ecco, per questo non
1: capire,
3: valutare.
1: Capire, professoressa, esatto, che noi abbiamo solo gli esempi che riportano a persone note. Nel caso di Bianca Balti, come mi fa notare un ascoltatore, lei ha reso pubblico un suo problema, una sua patologia, evidentemente vuole salvaguardare la figlia che non avesse avuto la trasmissione genetica del suo stesso problema. Questo è un tema più che rispettabile, secondo me, che dovrebbe tagliare in partenza e non dare adito a nessuna critica, perché se una madre sa che può avere un problema genetico la figlia, che potrebbe compromettere la maternità, dice meglio ti congeli gli ovuli, così magari hai più possibilità un domani che decidi di farlo. Io non darei nemmeno per scontato che debbano poi essere madri a tutti i costi, no? Potrebbe anche decidere, sì, li ho congelati, ma da un certo punto in poi ho deciso di non farli. Qual è la vita che hanno questi ovuli? Cioè, per quanto tempo possono stare congelati, dottore, professoressa?
3: E all'inizio, tempo fa, si parlava sui 5 anni, una cosa del genere. Adesso gli americani hanno detto che hanno avuto anche dei buoni successi con ovociti di 10 anni. In teoria, vitrificati così, si immobilizzano, si conservano e potrebbe essere. Però non abbiamo, visto la recente procedura, non è che abbiamo dati su cose molto vecchie, quindi ci si attesta più o meno in questa sfera di tempo, insomma, sui 5-10 anni, che d'altro canto.
1: Sì, questo restringe anche un pochino l'idea che poi dice sì, poi una madre decapita con il figlio, semplicemente lo ritardo di 2-3 anni la gravidanza, questo non è proprio il momento giusto, ma fra 2-3 anni poi accetterò. Se poi la cosa non si verifica, pazienza. Io pensavo che avesse una vita quasi pari a quella di un essere umano, ma se parliamo di 5 anni, no. Nei margini di sicurezza che abbiamo, di cui abbiamo evidenze, evidentemente è solo procrastinare una scelta, non è un'assicurazione per la vita.
3: Sicuramente sì, anche perché noi abbiamo la legge sulla procreazione medicalmente assistita, che dice che ovviamente questa può essere posta in essere per donne che sono ancora in età fertile, quindi non è che una può, per carità, nel mondo succede di tutto, però non è che una 55 anni dice beh adesso sai che faccio, mi faccio impiantare un ovocita, perché per la legge la cosa va fatta in età fertile, per la legge che abbiamo noi sulla procreazione. Quindi effettivamente se li metti via a 30 anni cosa avrai? Una decina d'anni per poter decidere, no? Arrivi a 40 anni per poi diventa complicata la questione.
1: Quindi è un procrastinare qualcosa che comunque si è in mente, che fa parte dei propri progetti di vita. Lei è già una tipologia di donne che lo stanno facendo in Italia, perché noi conosciamo soltanto le punte della celebrità, ma normalmente qual è la tipologia di donna che fa questo intervento e a quale classe appartiene? Sono donne che lavorano, sono donne che lo fanno semplicemente perché devono organizzarsi la vita?
3: Di questo non ho precisa contezza, perché non sono dati che ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe fornire, ma poi dovrebbe fornirli l'Istituto Superiore della Sanità e fa un po' fatica. Abbiamo fatto anche una pubblicazione lì, li abbiamo chiesti ripetutamente, hanno fatto fatica a darceli, anzi devo dire che non ce li hanno neanche dati, abbiamo visto quanto è pubblicato, non sono molto aggiornati, però è una donna, io posso pensare al di là appunto delle notizie che noi abbiamo dai giornali, perché sono persone che hanno una certa visibilità, ci sono donne che procedono con questo tipo di tecnologia. Per esempio c'è questa storia del fatto di recarsi all'estero, no? Perché per esempio in Spagna rispetto a questo tipo di tecnologia sono un po' più avanti, perché è da tempo che l'hanno posta in essere, e quindi sono donne, lei tenga conto, ecco, era una cosa che volevo dire anche prima, che è vero che esiste la libertà, è vero che eticamente possiamo riconoscere il fatto che esiste la libertà, però ci vogliono i soldi per fare questa cosa qui, non è sicuramente una cosa che è fornita in nessun modo dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi di fatto sono donne che devono avere anche una certa disponibilità economica.
1: Poi dopo mandiamo l'informazione del traffico, quanto costa fare l'intervento? Una cifra secca più o meno?
3: No, non ho idea, però parlano di un migliaio di euro e poi mi pareva che fossimo intorno ai 500.000 euro all'anno per mantenere gli ovociti. Poi qua i prezzi aumentano su tutto, quindi magari oggi costa ancora di più.
0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Kellogg.
1: 800 024 0024. Si è documentato Fabrizio Intonte nel frattempo che andava l'informazione del traffico, è leggermente superiore la cifra media per il social freezing, fra i 3.000 e i 4.500 euro, che la procedura iniziale costa 2.500 euro, poi ci sono dei farmaci per la stimolazione, poi c'è il canone annuale di conservazione, insomma può costare fra i 3.000 e i 4.500 euro. Intanto sentiamo qualche ascoltatrice. Gabriella da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una signora anziana e voglio dire che trovo questa cosa assolutamente intelligente. Ed è coerente con l'accelerazione tecnologica dei tempi, di questi tempi, che comunque comporta dei cambiamenti anche di tipo culturale. Lo trovo assolutamente etico e ripeto, col fatto che c'è un calo demografico da paura, cosa che io non vedrò, sarò, nel 2050 non ci sarò più, ma sono veramente preoccupata per i nostri figli e per i nostri nipoti, per tutta la situazione globale.
1: In questa maniera ci possono essere degli aggiustamenti, persone che non fanno figli perché in quel momento hanno degli oggettivi impedimenti di tipo professionale, di problemi di vita vari, procrastinano questo evento di 4-5 anni, quindi è un figlio in più guadagnato alla società rispetto al fatto che non l'avrebbe fatto.
2: Niente, perché è un problema sociale, non è individuale o soggettivo, a mio avviso. Il problema è veramente un problema sociale. Quindi mi fa piacere essere intervenuta, la ringrazio e avete tutto il mio come dire, ok da parte di una vecchia signora.
1: Sì, ma non è che decidiamo noi, è semplicemente raccontando diciamo i dettagli di un tema di cui si sta discutendo. Laura da Milano, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Io chiamavo, allora intanto approvo questa iniziativa e le spiego il motivo, insomma, il mio vissuto in breve. Io ho provato a fare o a chiedere comunque delle consulenze per un aiuto, perché a un certo punto ho avuto una malattia autoimmune e tra i 41 e i 42 anni comunque avevamo deciso di comunque avere un figlio e non si riusciva. Allora sono stata completamente tagliata fuori, nel senso che l'ultimo medico che io ho visto a un certo punto mi ha detto chiaramente: io non mi ci metto nemmeno, non ci provo nemmeno, perché data l'età non faccio nessun tentativo, e mi ha dato direttamente la lista delle cliniche all'estero, dicendomi anche che insomma,
1: ma non era la non sta parlando di social freezing, sta parlando di un altro intervento, penso, immagino.
3: È un altro intervento, ma questo per dirle, partendo da quel presupposto lì, io lo farei, cioè col senno di ora, avendo questa possibilità, io lo farei.
1: Se l'avesse saputo prima, l'avrebbe fatto, perché avrebbe in parte, diciamo, ovviato al suo problema. Questo è il
3: certo,
1: tema.
3: Uno non lo può sapere anche che malattie improvvisamente possono capitare, cioè io non me l'aspettavo e non sapevo nemmeno che una malattia autoimmune di quel tipo potesse interferire in questo modo, cioè non mi è piovuta così, e quindi mi sono ritrovata a non poter fare una fecondazione all'estero perché aveva dei costi che io non ero in grado di sostenere, però con tutti i viaggi, andate e ritorno eccetera, però se avessi avuto questa possibilità io lo avrei fatto, certo, perché insomma, perché negare a una persona che comunque è curabile di diventare mamma, ecco. Penso che
1: grazie Luciana Canazzo, professoressa, ecco, questo mi sembra che è una testimonianza che dà il vero senso di quello che dovrebbe essere questa pratica.
4: Certo, è che a 40-41 anni era un po' tardi per mettere via l'ovocita, lei avrebbe dovuto, certo, pensarci prima e metterlo via indipendente dal fatto di avere una malattia. Se la malattia fosse stata scoperta prima, poteva esserci anche la possibilità di mettere via gli ovociti senza nessun problema e assistita tra l'altro dal Servizio Sanitario Nazionale, perché era una motivazione medica.
1: Quindi potrebbe diventare una sorta di pratica preventiva, come uno fa degli screening e via dicendo. Cioè comunque nell'età migliore per la mia fecondità, può essere 25 anni, adesso non so esattamente quando, mi congelo degli ovociti, so che per 5 anni qualunque cosa mi possa succedere che potrebbe compromettere il mio desiderio di maternità, io comunque ho gli ovociti pronti. Questa potrebbe essere, diciamo, una, non dico una nuova regola, ma una pratica che potrebbe entrare nell'uso comune se si abbattesse poi il gap del costo elevato.
4: Posso dire però una cosa, che tutti i test dicono che non è che il fatto di metter via l'ovocita ti garantisce la gravidanza. La gravidanza potrebbe non essere, chiaro, cioè non è un'assicurazione.
1: Sì, sì, è l'ovocita, poi tutto quello che ci deve essere intorno e di contorno deve essere efficiente, questo è chiaro, ma questo si capisce. L'ovocita da solo non fa nulla, però sempre un mio ovocita, in ogni caso un mio ovocita, e questo potrebbe dare adito a qualcosa che in Italia non è assolutamente possibile, però c'è anche questa possibilità. Grazie professoressa, grazie che ci ha sentito, ascoltato e seguito. A domani.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera, ultima puntata dello speciale dedicato al Quantum Day. La dedichiamo a Bitcoin e più in generale al rischio che un computer quantistico da qui a 10-20 anni possa compromettere la sicurezza delle criptovalute. Allora, finora mai nessuno è riuscito a compromettere la sicurezza della blockchain alla base di Bitcoin, quando pure si sono verificati dei furti di criptovalute, non sono mai avvenuti hackerando la blockchain, ma sempre, diciamo, rubando chiavi private, che è l'equivalente di rubare una login e una password non sufficientemente ben custodite. È un po' come rubare un portafoglio incustodito paragonato a svaligiare il cavo di Fort Knox. Un computer quantistico abbastanza potente potrebbe invece fare proprio questo, quindi hackerare una blockchain e svuotarla. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, però, esistono forme di crittografia resistenti anche agli attacchi quantistici e nulla vieta di applicarle anche al Bitcoin e in generale al mondo delle blockchain. Ma questo solleva, nel caso delle criptovalute, di Bitcoin in particolare, una serie di problemi pratici, ma soprattutto di interrogativi, lasciatemi dire filosofici, politici, su cui la comunità del Bitcoin non ha ancora trovato un accordo. Ne parliamo con Ferdinando Ametrano, che è amministratore delegato di CheckSig. Andatevi a vedere, un gestore, diciamo, di questo tipo di asset, che insegna tra l'altro anche a SEC Parigi Bitcoin Crypto Asset. Ferdinando, benvenuto a Smart City, bentornato.
3: Grazie Maurizio.
2: Allora, aiutaci intanto appunto a capire perché il problema non è prettamente tecnico, ma più, lasciami dire, politico, filosofico, oserei dire ideologico.
3: Non è tecnico perché le forme di crittografia quantum resistant che vengono sviluppate proprio in questi mesi e lo saranno nei prossimi anni, nella maniera in cui dovessero arrivare, come tutti siamo convinti, prima dei veri computer quantistici, metteranno certamente al sicuro tutto il futuro, tutte le transazioni future e i bitcoin e lo storage, la conservazione sicura dei bitcoin. Ma il pregresso, tanto per dirlo chiaramente, per esempio il bitcoin di Satoshi Nakamoto, l'inventore di bitcoin, sì, che ha oltre 1 milione di bitcoin e non li ha mai utilizzati, giacciono sulla blockchain, cioè sul libro contabile di bitcoin, in una forma un po' primitiva, già superata dalla tecnologia contemporanea attuale, in cui la chiave pubblica di Satoshi è visibile sulla blockchain e quindi un computer quantistico potrebbe ricavare la chiave privata e muovere
2: dalla chiave pubblica, cioè da una roba che oggi è indecifrabile, tirar fuori l'equivalente, dicevo, di una login e una password, quindi puoi fare quello che vuole con la blockchain di fatto.
3: E allora Satoshi e quelli come lui, che hanno significative quantità di bitcoin ancorate a una tecnologia oggi un po' obsoleta, che cosa possono fare? Potrebbero sperare che arrivi appunto delle forme di crittografia quantum resistant e migrare verso un nuovo setup quantum resistant, ma questa migrazione li esporrebbe a diversi rischi. Il primo è il rischio di perdere la loro privacy. E quindi, per evitare di forzare a una migrazione oggi per un rischio futuro, il consenso sta coagulandosi intorno a un processo che vorrebbe che il Satoshi di turno, a tutti gli altri possessori che hanno Bitcoin, la cui chiave pubblica è già stata esposta, fare qualcosa del tipo creare un artefatto digitale, come fosse una dichiarazione davanti a un notaio, sì, in cui dichiarano: questa è la mia chiave pubblica, questa è la mia chiave privata, questa dichiarazione io la rendo il giorno X, che è ben prima
2: dell'arrivo del famoso computer quantistico, no, del Q-Day, e quindi dimostro, esatto, che ero in possesso di quei bitcoin già prima. Molto chiaro, grazie Ferdinando Ametrano, alla prossima.
3: Alla prossima, ciao.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
13: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
14: È mezzanotte.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 Stati membri. Alessandra Schefisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
3: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
4: Canada welcomes this ambition.
3: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney e lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre, ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
5: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
0: La prossima settimana incontro Trump-Zelensky alle Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
6: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. E poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
7: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starà

0: Le sue navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
2: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post. Oggetto del contendere, l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Passiamo allo sport, Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
3: Un esordio facile, 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al nono minuto con Nico Gonzalez che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quell'olandese Polster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconeri di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years. Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
0: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone.
3: E con
4: Zurich.

0: Leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
1: E con Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
6: Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
5: Calmiamoci, ma perché?
6: Ma stai tranquillo che ti trovo.
7: La zanzara.
8: Tutto il resto è gioia.
5: Ma perché bisogna trascendere

0: Senti, anzi, ti do un consiglio, dato che sei simpatico, no?
1: Sì.
0: Guarda, non è la colombiana dei dieci anni fa. Ma è mischiata pure questa.
1: Sì, ma io non prendo nessuna
0: finire.
1: Droga, coglione.
0: Quelle
1: al limite
0: fammi
1: le conosci finire. Tu le droghe, io non le conosco.
0: Fammi finire, adesso ce n'è una, costa un po' di più. La peruviana, sì. Lascia perdere sta colombiana perché adesso ti dà proprio sul cervello.
1: Ma vai a fare in culo, brutto imbecille.
2: Bisogna lottare per il sano, per diventare sani, non per la droga. Mica ce lo dice il dottore di drogarci.
3: Volevo dire un'altra cosa, visto che voi avete una radio che sentono in tanti, dai, ogni tanto dite alla gente di non drogarsi. Abbiamo qua in giro un casino di drogarsi.
4: Chi è questo messaggio che mi stava andando?
1: Chi è che dice di drogarsi?
4: Amico mio, dai.
1: Chi è che dice
3: di drogarsi? Drogarsi è pieno,
1: e che dobbiamo fare? Mica è colpa nostra, ma chi è che dice?
3: Messaggio di smetterla o di fare qualcosa per evitare.
4: Smettete di drogarsi. Ma lei dove cazzo vive?
3: Ma come?
4: Ma che razza di banalità è quella di dire di telefonare in una radio dell'ora di massimo ascolto e dirci di dire di non drogarsi? Lei vuole uccidere le trasmissioni. Lei è un assassino. Lei è l'assassino delle trasmissioni.
2: Fatevi un'aranciata, bevete un po' di latte che vi porta tanto sano.

0: a me non cambia nulla, naturalmente. Perché non mi cambia niente? Perché io non nemmeno so quanto pagavo di bollo per la mia moto, per il mio scooter. Non cambia assolutamente nulla. 25, 30, 40, 50 euro. Non lo so quanto costa il mio bollo, perché mi è totalmente indifferente. Però per moltissime persone questa cosa è importante. Bisogna dire una cosa: l'abolizione del bollo auto e moto, diciamolo chiaramente, io non vado troppo per il sottile.
1: È una buona idea.
0: È una roba elettorale fatta per le elezioni del 2027, certo. Diciamolo chiaramente.
1: Per aprile si va a voto,
0: sì,
1: ad aprile 2027.
0: Non lo so quando saranno le elezioni.
1: Te lo dico io, aprile, maggio.
0: Ma è una decisione che riguarda le elezioni, per cercare i voti. Anche perché bisogna dire la verità: la signora Meloni un anno fa, quando c'erano le elezioni in Calabria, ha detto chiaramente al candidato dei 5 Stelle che voleva abolire il bollo in Calabria, ha detto che era una roba da cetto alla qualunque. E vi faremo ascoltare questo file. A Renzi, che voleva abolire anche lui il bollo auto e non c'è riuscito, e ha detto che era un venditore di pentole e così via. Per cui non diciamo cazzate. Viene fatta questa cosa e va benissimo. Per me bisognerebbe toglierlo per tutti, per tutte le macchine bisognerebbe toglierla, da quella più piccola a quella più grande, per i ricchi e per i poveri. Taglio totale, totale. Dove trovano i soldi le regioni? Non me ne frega un cazzo. Trovassero i soldi da altre parti le regioni. Seconda cosa, al Parlamento europeo vogliono vietare, la sinistra vuole vietare una mostra contro l'aborto. Ora vi rendete conto del cortocircuito democratico? Cioè, delle associazioni, dei gruppi politici, non so nemmeno chi esattamente, vogliono fare una mostra che spiega l'evoluzione dell'embrione, lo sviluppo dell'embrione, il feto. Chiaramente una mostra contro l'aborto, diciamocela tutta chiaramente, senza troppi infingimenti. È una mostra fotografica, visiva, non so che cazzo è, contro l'aborto. La sinistra dice, no, c'è un'offesa alle donne, è un oltraggio alle donne. Allora, questi sono antidemocratici, dicono di essere democratici, ma sono esattamente il contrario. C'è il diritto a essere contro l'aborto. Io sono a favore alla grandissima dell'aborto, ma c'è il diritto a essere contro l'aborto, e dunque questi facciano tutte le mostre che vogliono. Terza cosa, bocciata un'altra richiesta di Roggero di differimento della pena, insomma di arresti domiciliari, di passare il tempo della sua condanna a casa piuttosto che in carcere. Ma ormai Roggero ha deciso di cambiare la sua strategia, ha deciso di piegarsi allo Stato, diciamoci la verità. Ha deciso di piegarsi allo Stato.
1: Che roba, ragazzi!
0: Perché due mesi di galera per una persona per bene, non per i delinquenti, naturalmente, possono sfiancare chiunque. E dunque Roggero ha deciso, purtroppo dico io, purtroppo, un altro tipo di strategia, Mario Roggero. E ha deciso di piegarsi allo Stato, di piegarsi a questa burocrazia, di piegarsi alle leggi, di piegarsi alla magistratura. Io sono contrario a questa strategia, lo dico in maniera molto chiara.
1: Perché sei fuori dal carcere?
0: Perché sono fuori dal carcere, esattamente. Esatto. Perché sono fuori dal carcere. Un'ultima cosa la voglio dire a quei giocatori milionari, ultramilionari in Spagna, tra cui Mbappé, che è uno degli uomini più pagati nel calcio nel mondo, che si sono rifiutati di indossare una maglietta di solidarietà nei confronti degli abitanti di Ceuta. Ora, che dei milionari straviziati, che dei milionari pieni di quattrini non vogliano esprimere, perché dicono che ci sono anche i migranti da considerare. Ci sono da considerare i migranti, capito? Ci sono da considerare i migranti che hanno perso la vita.
2: Vabbè.
0: Loro non vogliono indossare la maglietta di solidarietà nei confronti degli abitanti spagnoli di Ceuta e hanno coperto il messaggio per dedicare un pensiero ai migranti che hanno perso la vita. E noi ci dovremmo credere a questa puttanata?
1: Stupido.
0: Pazzesco. Da Roma, David Parenzo, vai.
1: Allora sarò veramente telegrafico. Di Roggero non mi interessa, nel senso che non voglio trattarlo come un detenuto speciale, perché è un detenuto come tutti gli altri, punto e a capo. L'iter è quello che vale per tutti. Ha assassinato due persone, venga trattato
0: come
1: le persone
0: che uccidono. Qualunque,
1: quello è. quello è. No, venga trattato come un criminale, come qualunque criminale, come ce ne sono migliaia nelle galere italiane, di cui tu te ne sbatti, perché tu te ne sbatti di quello che accade nelle galere italiane.
0: Bah, no.
1: Quando eravamo con Marco Pannella, Emma Bonino, andavamo nelle carceri, tu dove cazzo stavi? Stavi alla radio a farti i cazzi tuoi, mentre noi andavamo nelle carceri a occuparci.
0: Ma ci sarei andato due volte nelle carceri?
1: No, tutt'altro. Con Marco Pannella andammo anche nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castelnuovo Fiorentino. Facemmo chiudere gli ospedali giudiziari,
0: allora?
1: Per psichiatrici giudiziari. Ci ho detto, Mario Roggero è un criminale, va trattato come tale.
0: Dunque,
1: i suoi legali hanno gli strumenti per fare la richiesta è stata bocciata, non ci sarà, a furor di popolo, una nuova sentenza. Quando sarà, ci si potrà ripresentare e chiedere il trasferimento ai domiciliari. Ai domiciliari.
0: Vabbè, che vuole, poi?
1: La cosa però che mi fa più arrabbiare è un'altra.
0: Che cosa?
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è cambiato il clima. Cioè, Cruciani ha mollato la Meloni. Allora, ha mollato la Meloni, ve lo spiego in 30 secondi. Sì, esatto, è cambiata. Perché è cambiato? Perché hanno usato il clima. L'aria che tira, per citare una nota trasmissione che va in onda alle 11 e che non ha bisogno di chiamarsi alle 11, si chiama l'aria che tira, la gente sa e si collega. Scusami la polemica, chiusa parentesi.
0: Vabbè, allora
1: hanno usato l'aria.
0: Non c'è nessuna aria, io ho detto semplicemente.
1: Ha capito che lì c'è un po' di declino, ha
0: ma
1: capito
0: declino?
1: Che questo centrodestra rischia di perdere, e allora si è buttato sul carro del generale. Ecco perché anche un provvedimento intelligente, cosa gli vuoi dire? Certo, elettoralistico, non c'è dubbio.
0: E allora io,
1: ma le persone che ci ascoltano, che sono in questo momento in macchina, gli rompe i coglioni di pagare il bollo auto. E quindi
0: ma bisogna abolirlo per tutti,
1: tu hai mollato la Meloni.
0: Ma non dire cazzo.
1: Hai mollato
0: fermo
1: la Meloni.
0: Là, fermo.
1: Perché hai capito che è in caduta libera.
0: Fermo là.
1: Sono bene.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Mamma mia, Parenzo, che ipocrisia che dimostri per la milionesima volta! Se Albano fosse stato in Russia, gli avresti fatto un culo così! Se Albano avesse cantato in Russia!
2: Viva Masesbolla, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv, te la dedico, sionista di sta minchia.
3: Il clima è questo, caro Davide, il clima è questo. Ti faccio sentire il tuo amico Formigli, conduttore di un noto programma,
4: sì,
3: sulla 7,
4: stasera,
3: il quale ha deciso di diventare anche costituzionalista,
4: no,
3: e di dire
4: però,
3: fermo,
4: come ne hai
3: fermo,
4: tu.
3: Giù,
4: ma perché
3: giù. Prima fammelo dire, poi contesti. Allora, il quale ovviamente si può essere contro Vannacci, ci mancherebbe altro, si può dire legittimamente che Vannacci è un pezzo di merda, un figlio di puttana,
4: no, pezzo di uno, merda, che ha
3: idee, uno che ha idee malsane, uno che ha idee,
4: sì,
3: nocive, tutto quello che,
4: sì,
3: vuoi,
4: sì, sì.
3: Ma non è che puoi dire che è fuori dalla Costituzione. Non sei un costituzionalista, non sei un giurista, cazzo. Vai.
4: È una sua opinione.
5: Cioè, noi non abbiamo sentito una sola volta,
3: sì,
5: Meloni dire,
3: sì,
5: le nostre idee sono incompatibili con quelle di Vannacci.
3: E
5: sarebbe
3: veramente
5: anche facile,
3: perché
5: le idee di Vannacci,
3: diciamo,
5: così
3: comunque,
5: come sono spiegate nel programma Futuro Nazionale, sono sicuramente incostituzionali.
3: Ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi cazzo sei?
4: Alcune di quelle norme,
3: ma chi cazzo,
4: certo,
3: sei per dire,
4: no,
3: che sono incostituzionali? Ma quali
4: alcune
3: sarebbero?
4: Alcune di quelle,
3: quali,
4: norme sono irrealizzabili.
3: Irrealizzabili è una cosa, incostituzionali è un'altra.
4: Sono una discriminazione,
3: ma non è incostituzionale, quella è un'idea che si... Ma chi l'ha detto?
4: Non è un'idea.
3: Esistono
4: quelle
3: in un sacco di paesi, che cazzo dici?
4: La nostra Costituzione vieta,
3: ma
4: quella roba, vai
3: cazzate
4: a vedere. Ma guarda,
3: sono
4: su
3: puttanate.
4: Questo non c'è dubbio.
3: Ma che c'entra,
4: secondo,
3: la Costituzione?
4: La remigrazione
3: non è incostituzionale,
4: ma
3: ovviamente, perché i rimpatri non sono
4: incostituzionali,
3: ma non diciamo puttanate. Sentiamo.
4: Ma tanto puoi scrivere quello che vuoi.
3: Sentiamo.
5: Discriminano gli immigrati anche regolari che hanno permesso di soggiorno, discriminano gli omosessuali.
3: Quando
5: hanno,
3: mai?
5: Diciamo,
3: dove?
5: Una visione incompatibile con uno stato di diritto,
3: allora,
5: con uno stato liberale.
6: Ma non può dirlo perché perde le elezioni senza...
5: Non lo può dire.
3: Cioè, loro Formigli dice, la Meloni dovrebbe dire che le cose di Vannacci, cioè quello che dice lui, che Vannacci dice cose incostituzionali. Se non dice quello che lui sostiene, allora non va bene. Ma andate a fare in culo.
5: Però io trovo che sia abbastanza scandaloso che oggi Giorgia Meloni, che si accredita come leader dell'Europa,
3: è scandaloso che non dice quello che
5: moderna,
3: dici tu,
5: non riesca a dire con Vannacci mai. Leggetevi il programma di Vannacci e rendetevi conto di quello che c'è scritto.
3: Cioè, ti rendi conto dell'arroganza, della presunzione,
5: no,
3: della presunzione. Cioè, o la Meloni dice quello che lui sostiene, cioè che Vannacci è incostituzionale, che viola lo Stato di diritto, eccetera, eccetera, oppure non va bene. È scandaloso. Ah, vai su, roba da pazzi, dai su, Davide,
4: io
3: è ridicolo,
4: tu,
3: dai,
4: io
3: è
4: penso,
3: ridicolo,
4: io per...
3: è un,
4: no,
3: personaggio,
4: no,
3: allora, ridicolo,
4: intanto,
3: posso
4: intanto
3: dirti?
4: Dice chi, Vannacci?
3: No,
4: Formigli
3: in questo caso,
4: io penso che, Vannacci sia un personaggio ridicolo,
3: vabbè,
4: perché propone delle politiche, ma che, dopodiché alcune politiche di Vannacci sono chiaramente fuori, non realizzabili.
3: Meloni,
4: ma lo sa anche lui, è la sua forza, perché non governerà mai, lo sa anche lui, è giù.
3: Meloni sulla candidato dei 5 Stelle in Calabria, che voleva togliere il bollo auto, dice roba da scettola qualunque, un anno fa,
4: Sì, sì, sì, certo.
7: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile, dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che scettola qualunque in confronto a Ottone de Bismarck. Però non è andata così.
3: Ora, ciao Meloni, siccome lei diceva che l'esenzione del bollo auto è una roba da scettola qualunque, adesso sta facendo la stessa cosa. È giusto abolire il bollo auto per tutti, ma bisognava farlo il primo giorno di governo. Il primo giorno di governo. Via il bollo. Dove trovo i soldi? Me ne sbatto i coglioni di trovare i tuoi soldi. Li trovassero loro i soldi. Questo bisogna fare. Vogliamo sentire l'ultima cazzata di Luca Bizzarri indirizzata al sottoscritto? E sentiamola, dai, forza. Luca Bizzarri al sottoscritto, vai, forza, sentiamo.
8: Ciao David, io credo che dovreste fare un approfondimento, perché so che in quella trasmissione li fate, sull'euristica della disponibilità, cioè sul fatto che Cruciani non dice notizie false, dice notizie sempre vere, ma dice solo quelle che gli interessano, no? Fa diventare rilevanti quelle che gli interessano. È vero che gli immigrati rompono i coglioni alle stazioni, ma lui parla solo di quello e così trasmette il falso attraverso informazioni vere. Bizzarri. Questa si chiama euristica della disponibilità. Secondo me conviene parlarne.
4: Ha ragione, euristi, bellissimo questo.
3: Ma va,
4: questo è molto bello. È una, sai che è molto colto,
3: Silvia
4: Bizzarri.
3: Da Cagliari.
4: Perché dice vai a cagare? Solo perché
3: Silvia
4: usa un linguaggio colto.
3: Silvia da Cagliari.
4: Ma perché Silvia, Silvia da Cagliari? Cagliari? Non vogliamo discutere della... ci ha dato l'opportunità di discutere di una bella cosa, dell'euristica. Sai cosa vuol dire? No, perché
3: Silvia
4: si incontra
3: da Cagliari.
4: Silvia
3: Pronto?
4: Da Cagliari.
3: Dimmi.
4: Pronto.
9: Allora, finalmente l'assassino si accorge del suo errore fatale, perché diciamolo, cioè ha sparato a due cristiani inseguendoli. Io non dico più niente, cioè io sono pro totalmente alla legittima difesa, ma questa non è legittima difesa. Ok, perché inseguire...
3: Ma io non ho mai detto che è legittima difesa, non rompere i coglioni.
4: Come no?
3: Mai
9: no,
3: detto.
9: Non rompere i coglioni tu.
4: Ma come? L'hai sempre sostenuta,
3: non
4: puoi dire il contrario,
3: questa...
4: dai, è vergognoso.
3: No, no, giù un attimo, fermi, fermi.
9: Ascoltami,
3: fermi tutti
9: è un attimo
3: fermi tutti
9: nella
3: due.
9: Vicenda.
3: Fermi tutti e due, io ho detto semplicemente che con le leggi attuali è normale, la... anche se in realtà lo stato d'animo, eccetera, eccetera, si poteva considerare. Per me è legittima difesa, certo che è legittima difesa, nella mia idea di legittima difesa, non per la legge attuale. Vai Silvia, dimmi.
9: Stiani uccidendoli a sangue freddo, ok?
3: Ma quale sangue freddo? Non... Il sangue era caldissimo,
9: sì.
3: Purtroppo. Purtroppo
9: sì,
3: la situazione
9: dai.
3: Era compromessa. Altro che.
9: Errori di viriri, dai.
3: Vabbè,
9: ciao.
3: Ma che vuoi, Silvia? Ciao. Non ho capito, che vuoi?
9: Questo, perché tu stai comunicando alle persone che questa è legittima difesa, perché non è legittima difesa, ok?
3: Vabbè.
9: Okay.
3: Paolo D'Anzio,
9: dentro,
3: Paolo D'Anzio,
9: ciao,
3: Paolo
9: ciao,
3: D'Anzio. Paolo,
10: le notizie rilevanti sono quelle che interessano a te, però Frank Mascia, un tuo amichetto.
3: No,
10: che
3: non è un mio amichetto, non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto qui
10: portato,
3: in studio.
10: L'hai
3: certo.
10: portato lì in palmo di mano, che
3: no,
10: sento
3: in palmo
10: dice,
3: di mano, no,
10: usiamo,
3: l'ho fatto.
10: Usiamo i manganelli telescopici come selfie stick, adesso li hanno. Però non ne parli perché non ti interessa, perché
3: senti
10: bene,
3: Paolo,
10: Bizzarri,
3: se qualcuno che usa
10: che
3: se qualcuno utilizza violenza nei confronti di chiunque, questa persona deve andare in galera, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia giallo, che sia nero, per cui a me non mi devi rompere i coglioni su questa cosa, è chiaro?
10: Ah no, certo, al Bangladino è una settimana e mezza che fracassi il cazzo con i neri, con i bangladini.
3: Ettore da Udine. Ettore da Udine.
11: Ciao, ma ciao Cruciani.
3: Sta facendo
11: allora,
3: riferimento
11: perché...
3: all'ascoltatore a un influencer di estrema destra che sì, a Torino è sotto indagine perché avrebbero scoperto delle chat
4: appunto,
3: in cui diceva di picchiare, eccetera, eccetera. Ettore
4: appunto.
3: Da Udine.
4: E ti stupisce?
11: Allora, parliamoci un attimo chiaro della volontà della Meloni. Come direbbe la russa, ma diciamocelo. C'è una pigliata per il culo grande come una casa.
3: Scusa, tu hai delle macchine? Tu hai delle macchine?
11: Sì, ma è oltre... ho una
3: hai delle macchine?
11: 2000, esatto,
3: benissimo.
11: È una.
3: Paghi il bollo? Paghi il bollo?
11: Lo pago il bollo.
3: Non
11: ma
3: lo pagherai? No, probabilmente no, non lo pagherai.
11: Lo pago perché 122 cavalli.
3: Ah, per questo te lo do il culo, allora. Per
11: no,
3: questo
11: no,
3: te lo
11: do
3: il culo.
11: Culo.
3: Per questo
11: per
3: ti do il culo.
11: Per
3: questo, perché
11: per
3: vorresti
11: il culo.
3: Che la tua macchina entrasse nel computo, entrasse
11: no,
3: tra quelle esentate.
11: Lo
3: no,
11: per un anno.
3: Non è per un anno, ha detto, che lo, ha detto che è strutturale. Fermo là, fermo, fermo.
11: Strutturale un
3: fermo.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: PEC, PEC, PEC.
16: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
17: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
18: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
19: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara.

0: Vai giù, si vuole parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024. Oppure si vuole mandare un sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Volevo rispondere a quell'escremento di David Parenzo. Cos'è Nutella? Ho ne caputo un cazzo. Confronto a Netanyahu, Putin è praticamente un uomo da quasi beatificare. Chi ci avesse a dire tu a Putin? Quando il capo del governo rupaiser non proviene tu, Israele, dei quattro maledetti, ha ammazzato Piscirid e Chissiana a Tignetè senza nessun ritegno, senza nessun contegno. Confronto Putin è un signore. Quindi vi riparlare serio e vi non farò brunello perché chiacchiano da Radio 24 e te vengono a picchiare a tompolato, capisci? Coppa le minchia.
2: Maledetti, questi parlano così nel momento quando è stato ieri. Sì, ma un idiota. Voglio ricordare che ieri a Milano è stato un episodio gravissimo. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre ragazzi tunisini. Arabi.
3: È importante
2: oggi
3: dire tunisini,
2: sì, sai perché?
3: È importante dire tunisini.
2: Sai perché?
3: Ma l'immortacci tua.
2: Ti spiego perché. Perché come il femminicidio. Il femminicidio ha un nome perché è compiuto in un determinato modo. Quei tre ragazzi arabi hanno colpito l'ebreo perché era ebreo e hanno pronunciato delle parole in arabo. Quindi ecco perché è importante. Il contesto è fondamentale.
3: Lo decidi tu quando è importante.
2: No, la ragione, scusami.
3: Quello del Bangladesh che tocca il culo a una donna, non bisogna dire che è del Bangladesh.
2: No, perché il culo a una donna lo toccano in tanti, purtroppo. Bianchi, neri, può accadere. Sono atti contro le donne. Allora, quando la tipologia di un reato è chiaro, il femminicidio è una tipologia specifica che ha un nome. Perché ho detto il nome? Fammi parlare. Perché ho detto che sono tunisini e tre ragazzi
3: ma che
2: arabi?
3: Me ne frega a me. Chiunque aggredisca qualcuno
2: ma
3: è una cazzata.
2: Ma
3: una
2: l'hanno
3: cazzata,
2: colpito
3: è un
2: perché i tre arabi? I tre ragazzi arabi
3: potevano
2: e tunisini.
3: Essere tunisini
2: perché quello è ebreo.
3: E quello non del Bangladesh ha messo le mani sul culo perché magari
2: ma non perché
3: in Bangladesh, magari in Bangladesh che ne so io.
2: C'è l'usanza di toccare
3: non
2: il culo.
3: Non lo so, magari toccano più. Non lo so. Ma perché non bisogna dirlo? Ma perché non bisogna dirlo da dove vengono? Ma qual è il problema? Pazzesco, guarda. Pazzesco. Allora, Franco da Monza. Dimmi Franco. Franco. Giovanni dalla provincia di Campobasso. Vai.
4: Parenza e mortacci, estrami la mortacci che c'hai,
3: e
4: bastardo
3: voi?
4: Di merda.
3: Ma chi è? Calma.
4: Dici che sono tunisini perché gli
3: No, fermo là, Michele da Lecce.
2: Volevo spiegare.
3: Michele da Lecce, no. Via Giovanni da Campobasso, via.
5: Mi leggo anch'io a questo discorso del rabbino che è stato pugnalato, che è stato colpito.
2: Pugnalato per fortuna,
5: ma è molto grave quello che è accaduto. Un atto spregevole per carità, però in questo caso, Parenzo, come dici tu, questo è il prezzo che bisogna essere disposti a pagare per vivere in una nazione multirazziale, come dici tu. Oppure
2: non
5: è un effetto collaterale, questo qua. Allora partiamo dal principio di base che chiunque, qualsiasi persona deve stare tranquilla, non deve essere aggredita per nessuna ragione. Che sia ebreo, certo. Che sia donna, che sia gay.
2: Diciamo,
5: che
2: le
5: sia
2: ragioni
5: bambini,
2: per
5: che
2: cui
5: anziano.
2: Questi tre ragazzi di origine tunisina hanno colpito.
5: In questo caso, però, possiamo dirlo che sono tunisini. In questo caso, l'immigrazione di massa possiamo dire che è un problema. Questo
2: no,
5: è un effetto collaterale dell'immigrazione.
2: Il desiderio di massa
5: dipende,
2: non è che è di per sé un problema. Questi tre ragazzi tunisini hanno aggredito
5: il rabbino perché era vestito da rabbino,
2: era riconoscibile, aveva la kippa in testa, era vestito di nero, aveva le peyote, aveva il cappello e quindi è stato colpito perché è un bersaglio. Perché
5: atto
2: chi porta la kippa
5: è
2: in testa...
5: da condannare.
2: Oh, esatto.
5: Ma se avessero colpito una persona senza kippa al vestito normale non sarebbe stato
2: certo,
5: ugualmente un problema.
2: Ma qui c'è l'aggravante dell'odio religioso.
5: Quindi se
2: dell'aggravante,
5: sì,
2: ma la legge le prevede le aggravanti. Ma scusami, le leggi in generale anche per prevede delle aggravanti.
3: Vabbè, Pinuccio da Roma.
5: Se avessero menato a me non sarebbe successo nulla.
3: Pinuccio da Roma. Andiamo avanti. Pinuccio da Roma, dimmi.
6: Crux, mi aggancio a quello che dice Parenzo. La cosa importante non è che hanno accoltellato il rabbino, la cosa importante ed essere pronti alla fine del mondo. La fine del mondo non è il meteorite che ci casca addosso, la fine del mondo è il fine vita di ognuno di noi.
3: Che vuol dire, scusi, perché questa dichiarazione filosofica, che c'entra la fine del mondo?
6: Che cosa vuol dire?
3: Per fortuna il mondo non finisce. Per fortuna il mondo non finisce.
6: Sì, ma infatti è il mondo che non finisce, ma la nostra vita sì, non sappiamo quando finisce.
3: Ma per forza che finisce. E allora
6: il rabbino deve sapere, è pronto? Non può sapere se viene ferito, quindi non bisogna dare la colpa a destra, a sinistra, manca. Come
3: scusami, Davide, tu hai capito quello che vuole dire Pinucci da Roma?
2: Aspetta,
3: o no?
2: Che qua c'ho un ospite che è entrato, devo sistemare, perché devo fare anche questo. Faccio anche la sistemazione.
3: Ma digli di aspettare fuori al momento.
2: È un ottimo ospite.
3: Ma digli di aspettare fuori al momento, mancano due minuti, cinque minuti, sei minuti.
2: Ma fagli un saluto almeno, digli ciao, che è venuto apposta per noi.
3: Ma certo, ma non so, non l'ho ancora visto. Fallo mettere a sedere nel salottino.
2: Va bene, facciamo mettere sedere sul salottino. Vieni, caro Pietro. Saluta almeno Cruciani qua intanto.
7: Come stai?
3: Eccoci qua, Piero Sansoretti, buonasera, un applauso
7: vicino,
3: ragazzi, un applauso.
7: Devo fare un applauso.
3: L'applauso te lo sto facendo. Niente, ma Parenzo, fa entrare le persone quando ancora non è previsto. È come se tu devi entrare nello studio di Rete 4, dove ogni tanto vai ospite, e ti fanno entrare così a cazzo di cane. Non credo che accada, no, Piero? Cioè, non credo che accada che tu entri a cazzo di cane da porro, per esempio. Entri quando devi entrare, giusto?
7: Ma non ci penso nemmeno.
3: Esatto, poi tu hai sempre quest'aria stanca, anche un po', diciamo, urtata, anche un po', diciamo, quasi annoiata ad andare in televisione, è vero o no, Piero? Cioè, sembri quasi annoiato ogni tanto, dice che cazzo vado a fare? Dice che tocca campare, no? Giusto o no?
7: Sì, poi sono vecchio, sai, la vecchiaia è una brutta cosa.
3: Lo so, vabbè, sì,
7: ti viene la tristezza, pensi adesso però sono vecchio, adesso non posso, capito? Ti prende così, specie quando entri in uno studio televisivo, dici ma io dovrei avere 30 anni, qui ce n'ho 70, ma che roba,
3: che sto a fare qui ancora a chiacchierare con questi stronzi, dici tu, no? Cioè, ancora
2: sono qua, ho fatto la postazione del dottor Sansonetti, in diretta, ho fatto, aspetta.
3: Musica, ci sentiamo tra qualche minuto, si accomodi nel salottino, grazie, Piero Sansonetti fra poco. Allora, Luca da Udine intanto, vai Luca, vai.
8: Eccoci qua, la Meloni mi fa tenerezza perché dopo 4 anni al governo, dove si è messa prona ad ogni decisione dell'UE, si è svegliata tutta di un tratto, ma lo doveva fare con gli immigrati, Cruciani.
3: Ma su che cosa, scusa, prona su che cosa, spiegami.
8: Su tutto, sulle decisioni, non si è mai imposta sul tema dell'immigrazione, non ho mai sentito dire niente.
3: Insomma, ha provato a fare l'inferno, l'Albania,
8: no, a me non interessa niente di quel cazzo di bollo auto, a me interessa.
3: Beh, a me mi tolgono il bollato va bene, ma bisognava toglierlo il primo giorno e poi per tutti, mica solo per qualcuno. Comunque, vabbè,
8: io
3: dalla
8: Meloni voglio sentir parlare di immigrazione, di gente che rimette sul barcone per farli tornare a casa.
3: Davide, che dici di questo Luca da Udine? Dice che la Meloni si deve concentrare sui rimpatri, gente che deve essere messa sul barcone, capito?
2: Minniti ha fatto i rimpatri.
8: La Meloni
2: tutti
8: è
2: governi,
8: stata votata, la Meloni è stata votata per
2: benvenuto nel mondo reale. Benvenuto nel mondo
8: auto.
2: Reale, tutti i governi hanno fatto i rimpatri. Patri, tutti di centro, vabbè, di destra e di sinistra hanno fatto quelli che possono fare con gli accordi con gli stati di provenienza.
8: Che risparmi soldi che ci pensa il generale a spendere, Denis, provincia di Chieti.
3: Dimmi, Denis.
2: Fa lui rimpatri.
9: Buonasera, caro. Allora, volevo chiederti, caro Cruciani, dato che tu comunque ti definisci di destra, appoggi la Meloni.
3: Io non mi definisco affatto di destra. Già un primo errore. Matita blu.
9: Matita blu.
3: Io per mi definisco il cazzo che mi voglio definire. Non mi definisco di destra, capito?
9: Ti fai tanto lo splendido, però appoggi l'invio delle armi in Ucraina. In più,
3: io non appoggio nessun invio di armi in Ucraina. Tutt'altro.
9: Visto,
3: a me dell'Ucraina, posso dirti una cosa? Quello che penso da profondo, a Parenzo non farà piacere. A me dell'Ucraina,
2: non
3: me ne frega un cazzo.
2: Che vergogna.
9: No, ma secondo me sì, perché da quello che ho visto, tu dai contro il generale, e il generale è l'unico che davvero ci può salvare da questa immondizia.
3: Io do contro il generale, su che cos'è che darei contro il generale? Scusa, no, per chiarire.
9: Dici che Vannacci è un cazzaro.
3: Io ho detto che è un cazzaro, ma questo tu hai sentito un'altra trasmissione, forse? Che...
9: Assolutamente no, hai detto Vannacci è un cazzaro,
3: io
9: perché sta dicendo le cose.
3: Vabbè, Parenzo, ma digli qualcosa, ma questo è pazzo.
2: No,
3: cioè,
2: non ha detto, che non può averlo detto perché è il suo Dante causa, quindi questo
3: non... Vai cagare.
9: Ma ritroverò lo scritto su YouTube, ma non mi pare.
2: Non l'ha mai detto.
9: Assolutamente. Poi Parenzo che sta là punzecchia, non c'è neanche capito.
3: Domenico
9: lui,
3: da Firenze, vai. Domenico da Firenze, vai, dimmi. Domenico, dimmi.
10: Pronti? Dimmi. Sì, no, volevo dire a Parenzo una cosa che è molto semplice. Con quello che è successo a Gaza, io sono convinto che è un fatto brutto che abbiano aggredito quel rabbino a Milano, ma nessuna persona di origine ebraica, nessun israeliano potrà sentirsi più sicuro nel mondo.
3: Ah, tu stai dicendo, tu stai dicendo che qualche ragione ce l'hanno, dici,
2: per quindi il clima che avete creato, c'è da aver paura, bravo, hai ragione, è vero.
10: Io sto dicendo
2: c'è da avere paura,
10: storia,
2: proprio così.
10: Quando c'è stato tutto da Hitler, da Mussolini, ma qualunque atto di razzismo, di sterminio, di Netanyahu, il leader di uno stato democratico, esattamente come l'ha fatto Hitler nei confronti degli ebrei.
2: Questo è pazzo.
10: Però gli ebrei un giorno si sono anche incazzati e tutti gli altri, e Hitler è finito come è finito, come finirà Netanyahu.
3: Beh, ebrei,
10: ma il risultato,
3: diciamo che gli ebrei si sono incazzati e Hitler è finito come è finito, un po' diciamo
10: il risultato, sì, è un risultato
2: posso dirti che qui sta arrivando anche altri ospiti,
10: ma
2: che cazzo
10: di
2: qua,
10: migliaia di morti fatti dall'esercito israeliano,
2: se no non rispondo neanche,
10: nessun israeliano si potrà più sentire sicuro in tutti i resti del mondo.
2: È una minaccia, ma come ti permetti?
10: È la storia.
2: Ma come ti permetti? La storia del nulla è quello che ti piacerebbe a te.
10: Dio si mette,
2: ma non ce ne guarda, io non credo che...
10: Dio può essere Allah, può essere Geova, può essere Dio, ma chiunque di un popolo che viene massacrato, poi dopo sente di doversi rifare sui suoi massacratori.
3: Però tu stai dicendo,
10: anche se
3: tu
10: non
3: hai
10: sono quelli direttamente coinvolti.
3: Tu hai paragonato, però scusa, tu hai paragonato
10: Netanyahu a Hitler,
3: dai.
10: E ho paragonato, certo, il genocidio si può compiere,
2: non c'è nessun genocidio,
10: come l'ha fatto Mussolini nei confronti degli eritrei, dei somali,
2: capito? Fino a quando ci sarà questa nazificazione di Israele, è chiaro che poi purtroppo possono accadere episodi come questo, una cosa gravissima. Avete creato un clima così, no? Tu sei uno stronzo, tu sei uno stronzo, non sei italiano. Tu sei uno
10: stronzo,
2: meglio non averti,
10: come
2: meglio non averti, sì, la solita cosa, quello che dice un amico gay uguale. Ma io non mi vergogno, io non mi vergogno per nulla, anzi io sono ancora più orgoglioso
10: del
2: fatto che Israele esista. Ma vaffanculo, orgogliosissimo, non del governo, non del governo, sono orgoglioso del fatto che Israele non è caduto nell'attacco, non è finita. Israele rischiava di essere distrutta, e invece ha resistito a un attacco.
10: Tu sei complice di un attacco.
2: Io sono complice della serie, come ti permetti? Io sono italiano,
10: di persone che hanno
2: io sono orgoglioso del fatto che Israele è riuscito a respingere un attacco che avrebbe potuto distruggerla, ma invece non ce l'hanno fatta.
10: Tu non sei in grado di criticare il tuo governo. Io sono italiano, ma posso criticare il governo italiano, non per questo sono un traditore. Tu invece dici che Netanyahu e ciò che fa Israele è giusto, e stanno distruggendo e massacrando un popolo, e tu stai zitto e sei d'accordo
2: ma
10: con loro.
2: Ma chi te l'ha detto? Ma leggiti il mio libro, lo scandalo Israele. Ma leggiti il mio libro, ma assolutamente
3: grave,
2: no.
3: È molto grave quello che stai dicendo, molto molto grave.
2: Io non sono complice di un beato cazzo
10: di quelle persone, perché li appoggi da un punto di vista ideologico e culturale.
3: Ma va, fermi tutti. Eccoci qua, Piero, buonasera Sanzonetti,
2: buonasera.
3: Eccoci
2: evviva,
3: qui. Allora,
2: evviva.
3: Da dove
2: è venuto fin qua in bicicletta, guarda, posso dire solo questo, una notazione di servizio, non ha chiesto un taxi, non ha chiesto un rimborso, ha preso la sua bicicletta, perché Sanzonetti gira la città in bicicletta, è venuto con la sua bicicletta qui, bicicletta che peraltro si è pure rotta, infatti da tutte le mani.
3: Ma che ti devo fare? Io devo chiamare,
2: no, ma
3: devo
2: per dire
3: chiamare
2: che
3: un taxi per il ritorno.
2: Beh, sarebbe un bel gesto dargli un taxi, una cosa. È venuto, non ha chiesto nulla.
3: Ma perché lo devi
2: niente
3: far passare come un poveraccio che è in cerca di un taxi, in cerca di un passaggio?
2: Non ha chiesto niente, ho detto che è venuto qui con la bicicletta. Io l'ho abbracciato. Lui mi ha detto: no, guarda, però ho le mani unte. Dico, perché ce l'hai unte, amico mio? Perché mi è caduta la catena, mi si è rotta e ho le mani unte. Cioè, è una persona che viene con la bicicletta.
3: E che devo
2: nelle
3: fare?
2: Trasmissioni.
3: Deve essere santificato chi usa la bicicletta.
2: Non come te, che l'altro giorno dopo aver fatto una roba per Prime sei venuto alla tua cena di compleanno con un van, otto posti ed eravate in due in quel van, una cosa totalmente inutile, un van di otto posti.
3: Ma io sono per lo spreco.
2: Lui è arrivato con la sua bicicletta qua nello studio e con le mani unte di grasso della bici.
3: Ma d'altra parte è di sinistra, è sempre stato
2: che c'entra di sinistra.
3: Scusi Sanzonetti, allora io vorrei che lei parlasse di questa cosa dell'abolizione della prigione, cioè perché è una cosa che mi ha colpito, l'ho criticato più volte, ci diamo del quel tu. Allora, come si fa a pensare di governare un paese abolendo la prigione? Cioè, togliendo la prigione di mezzo? È una follia, sinceramente, Piero, dai, su.
7: Guarda, prima vorrei però rispondere a, perché non mi hanno risposto a quella cosa di quanti pensavo che fossero gli italiani, e invece giusto, mi è arrivata la risposta il giorno dopo dall'Istat,
3: cioè?
7: Non me l'aspettavo. 3 milioni.
3: Ma chi?
7: Sono 3 milioni gli italiani che hanno commesso reati sessuali, generalmente nei confronti delle figlie, delle figliaste.
11: Sì, pazzesco. 3 milioni. Tanta
7: quindi
11: roba.
7: Capisci che trasmissione che dobbiamo fare per un bengalese? No. Perché poi bisogna anche, bravo, a questo punto allargarle le carceri, perché sai, adesso è andato in prigione poi quel bengalese.
3: Sì, è sbagliato perché, che sia andato in prigione, secondo te?
7: Sì, certo.
3: Ma come è sbagliato? Ha toccato il culo a due donne, ha toccato il culo a due donne. Che bisogna, se non possiamo mettere in galera uno che tocca il culo a due donne ed è considerato anche pericoloso da chi l'ha indagato.
7: Il problema è che abbiamo 60.000, no, 50.000, 45.000 posti in prigione, e questi sono 3 milioni, capito? E non dire che aggiriamo
11: 3 milioni di palpeggiatori, 3
7: milioni,
11: dice, o di
7: se
11: altro.
7: Li dobbiamo mettere, ma che posso dire? Sì, ma io sono italiano, non ci vado. No, vogliamo mandare in prigione tutti quelli che commettono abusi sessuali.
3: Ma no, perché
7: sulle
3: non
7: ragazze,
3: li becchiamo, sulle perché,
7: ragazze,
3: perché non li becchiamo
7: sotto i 16 anni.
3: Sì.
7: Sotto i 16
3: allora diciamo
7: anni.
3: Che in Italia ci sono 3 milioni di palpeggiatori, che non è una specialità del bagno, sono d'accordo, ma se una volta che ne becchi uno, una volta che ne becchi 10, 15, 30, dove devono finire? Perché non vuoi che questo vada in prigione? Non lo capisco.
7: Sono due discussioni diverse. Una riguarda il fatto che non solo i bengalesi, anzi non soprattutto i bengalesi, ma soprattutto gli italiani commettono abusi
3: sessuali. Soprattutto, peggio degli stranieri, dici?
7: Sono 3 milioni.
3: Ma ho capito, ma in proporzione sono più gli stranieri che commettono molestie sessuali. Questo è scritto nelle carte, caro Piero. Come no?
7: Bisogna vedere come li calcoli. 3 milioni, tu mi insegni che sono il 5% della popolazione.
11: I detenuti in Italia in tutto sono 63.493.
3: Scusami, è molto chiaro.
11: Di cui stranieri.
3: Ne parla spesso anche il dottor Mario Giordano. Come sai? Aspetta, ne parla spesso il dottor Mario Giordano. Che ti fa vedere anche sulla verità, ma non solo sulla verità,
11: per
3: dei
11: favore,
3: dati ufficiali, dai, secondo i quali gli stranieri commettono in proporzione più molestie degli italiani. Perché vuoi negare questa
7: perché
3: cosa?
7: Perché lo nego, perché vengono calcolate solo un certo tipo di molestie, quelle che avvengono per strada e vengono denunciate, mentre le molestie che avvengono fondamentalmente sono dentro le case e non vengono denunciate. L'Istat, non
3: cioè, tu stai dicendo che
7: gli italiani
3: certo, sono più molestatori rispetto agli stranieri.
7: Perché? Non c'è ombra di
3: ma perché che ci abbiamo di diverso rispetto, che siamo più porci, più maiali, più perversi, che ci abbiamo? Non lo so.
7: Più sicuri dell'impunità, forse più tranquilli, meno esposti al. E questa è una discussione.
3: Vabbè.
7: L'altra discussione è sul carcere, che è una cosa diversa, perché io faccio anche il carcere. Certo, è curioso che la maggioranza dei prigionieri, io li chiamo prigionieri.
3: Siano, perché prigionieri? Gente,
7: perché
3: ci sono
7: stanno
3: assassini
7: in prigione.
11: 63.000, 20.000 stranieri, dicono i dati del ministero.
7: Stanno in prigione, li chiamo prigionieri perché stanno in prigione.
3: Ma ho capito, non è che sono prigionieri dello Stato, che sono prigionieri, gente che ha commesso spesso reati efferati spesso.
7: Questo non c'è dubbio. Io parlo italiano, dico dove state in
11: sono
7: prigione?
11: Detenuti ristretti, diciamo, no? Il linguaggio burocratico dice ristretti.
7: Io uso invece il linguaggio più semplice, stanno in prigione, per me sono prigionieri.
11: Okay, prigionieri.
7: Teniamo
11: conto, politico, direttore.
7: Non ho detto prigionieri politici, ho detto prigionieri, e tieni conto che circa un terzo di loro, non sono stati condannati.
11: Questo è bello.
7: Quindi sono innocenti. Stanno in prigione e sono innocenti. Altro che prigionieri.
3: Sono prigionieri.
7: Non è un altro discorso.
3: Su questo sono d'accordo con te, io.
7: Non è un altro discorso. Le carceri sono piene di innocenti.
3: Però,
7: senza
3: ma perché le abolire
11: 3.493?
3: Però tu hai detto un'altra cosa. Ascolta,
7: io sono stranieri per l'abolizione del carcere.
11: Come si fa però? Scusami, direttore. Io posso anche seguirti, è una bella provocazione intellettuale, ma se uno commette uno stupro, ad esempio, come si fa a dire abbiamo abolito il carcere?
3: Esatto. Oppure gli stupratori, secondo te, dovrebbero andare fuori dal carcere?
11: Anche Roggero. Anzi, no, prendiamo il caso più. Il dottor Roggero. Roggero ha ucciso due persone.
7: Io sul dottor Roggero, come per moltissimi altri reati, sono per non tenerlo in prigione. Sono per tenere in prigione un numero ridottissimo di persone,
3: per
7: che sono le persone
11: mafiosi,
7: pericolose.
11: Mafiosi.
7: Dipende, non è che
11: come
7: ma
11: che mafiosi,
7: dipende
11: da
7: che hanno fatto.
12: E che cazzo mettiamo in carcere? Se neanche un mafioso non si può mettere in carcere.
7: Io sono per l'abolizione.
11: Ho capito, ma il dottor Rina, che non c'è più.
12: Dottor Totò Rina dovrà stare in galera. Adesso non dico al 41 bis, al carcere di Alta. Però
3: no,
12: voglio
3: per
12: dire,
3: me è al 41 bis.
11: Ma sì, certo, anch'io lo dico al 41 bis.
3: Rina, secondo te, non doveva stare in galera? Scusami Piero, per fare un esempio.
7: Per fare un esempio, Rina, o parliamo anche di un altro, di Raffaele Cutolo,
11: ecco, sì, benissimo,
7: è stato tenuto 60 anni in prigione,
11: certo,
7: è morto a 90 anni in prigione.
3: Sì.
7: Lo Stato si è dimostrato sopraffattore e violento, quasi come Cutolo.
11: Ma
7: certo, ma era pericoloso, a 80 anni era
11: anche
7: pericoloso.
11: Ancora, ancora coordinare la mafia, le cose, le stragi.
3: Con Totò Riina lo Stato si è dimostrato...
7: Sì, certo, quando era in coma non l'hanno mandato in ospedale, l'hanno tenuto in cella quando ormai era un vegetale, con lui e Provenzano, certo.
3: Ci si sono comportati in maniera feroce con Riina e con Provenzano, lo Stato...
7: Ma certo,
11: ma sono criminali pericolosi.
7: Ma non è che quando uno è criminale,
11: brusca, quello che ha bruciato dell'acido lì, Brusca, il dottor Brusca, anche il dottor Brusca è un criminale.
7: È uno dei
11: perché poi ha collaborato con la giustizia.
7: Bravo.
11: Appunto.
7: Sì,
11: almeno ha collaborato e quindi in base
3: a torniamo alla definizione iniziale. Chi terresti in carcere?
7: Le persone che se escono sono pericolose, quindi io quando prendo uno che ha ammazzato qualcuno, lo metto in prigione, vedo cosa, perché l'ha ammazzato. Vedo che problemi c'è.
3: Non tutti gli assassini devono andare in carcere, secondo te?
7: Io penso che in carcere deve essere una misura di sicurezza che garantisce la società.
3: Ma se uno ha ammazzato una persona, deve andare in carcere o no? Dipende, dici tu. Dipende dalla pericolosità di questa persona.
7: Dipende dalla pericolosità, dipende da quanto tempo c'è stato, quanto tempo ci deve stare.
3: C'è uno che ammazza una persona in Italia, dopo 10 anni va fuori già per i permessi. È giusto, secondo te, questa roba?
7: Sì,
3: è giusto. All'altro giorno, scusa,
7: siano delle con le condizioni.
3: Sì, ho capito, però Piero, scusa, l'altro giorno io mi sono incazzato. Io, per carità, per me chi è innocente non deve stare in carcere, però quelli che hanno ammazzato delle persone, cioè tolto delle vite, cioè soppresso delle vite, devono stare in galera 40 anni.
7: Ma secondo te quanti sono? Adesso lasciamo stare i 40 anni sulle quali non sono d'accordo.
3: Non sei d'accordo.
7: Ma secondo te, ma facciamo finta che sono d'accordo. Secondo te quante sono queste persone?
3: Qualche migliaio ci saranno,
7: direi decisamente meno, no, anche perché in Italia ci sono 200 omicidi all'anno, quindi direi che sicuramente sono meno di...
3: Allora, chi non ha commesso un omicidio, secondo te, non dovrebbe nemmeno entrare in galera?
7: Stiamo parlando, ci sono circa, secondo le fonti ufficiali, 4 o 5 mila detenuti pericolosi e quindi ci sono 55 mila detenuti che non sono pericolosi,
3: cioè,
7: per
3: i
7: la società.
3: Gli spacciatori così devono andare in carcere, secondo te? No.
7: Spacciatore di per sé non vuol dire niente, te può essere
3: uno che è stato beccato davanti
7: alla scuola.
11: Il ragazzino non è che va in carcere.
7: Purtroppo ci va,
11: dipende dal quantitativo, da quante volte lo ha fatto.
7: Dipende se è straniero, per esempio. Già se è straniero in carcere ci va di sicuro, basta che ha venduto due
3: spinelli. Il carcere discrimina, secondo me.
11: Un ultras violento, gli ultras violenti, ad esempio, quelli che aggrediscono la polizia, quelli che fanno tutte.
7: Io vi ho dato delle cifre.
11: Sì.
7: Mi dicono al DAP che sono 5.000 i detenuti pericolosi.
3: Solo
7: quindi 60.000 non lo sono.
11: Ma non è che non sono pericolosi, non è che sono dei fiori di campo.
7: Sei mai entrato in una prigione?
11: Sì, a questo assolutamente.
7: Ma l'hai mai vista?
11: Ma le ho viste,
7: ma te pare normale che nel 2026 noi ci comportiamo prendendo della gente che non è pericolosa e chiudendola dentro una gabbia?
11: Ma come non è pericolosa? Uno che dà una coltellata è pericolosissimo. Uno che dà una coltellata a uno è pericoloso.
7: Ho detto che stiamo parlando di 5.000 persone, poi ce ne sono 60.000 che non sono pericolosi, perché stanno in prigione.
11: Che hanno fatto magari bancarotte fraudolente.
7: Penso soprattutto, sto pensando ai piccoli spacciatori, ai rom, ai piccoli ladri, eccetera. Ma volete che pensa a qualcun altro? Ma mi dite perché il presidente delle ferrovie Moretti sta in prigione, lo sapete voi?
11: Sei stato condannato in via definitiva per strage nella vicenda di Viareggio.
7: Esatto.
11: Anche secondo me, in quel caso,
7: questa è una società normale.
11: La sua età
7: non alla sua età.
11: Perché è amministratore,
3: le rom che rubano non dovrebbero mai andare in prigione, secondo te? Le rom che rubano, mai? I rom che fanno i furti della metropolitana, mai in prigione, secondo te? No, dimmi la simi sì o no, mai.
7: Penso che bisogna trovare delle misure alternative,
3: cioè,
7: che è molto facile da trovare.
3: Pazzesco,
7: ma non certo metterle in una cella e chiuderle a chiave, magari
3: ma
7: pure
3: no,
7: col bambino.
3: Ma
7: hai visto che adesso hanno fatto una legge che dice che ci può andare anche il bambino in prigione.
11: Sì,
7: mettono in prigione i bambini di un anno.
3: Ma
7: di
3: se
7: un
3: non
7: anno,
3: fai così, quelli continuano a rubare, continueranno a rubare se non c'è l'incubo di andare in prigione, perché fanno il cazzo che gli pare.
7: Ma allora uccidono. ridili.
3: Ma no, ma perché?
7: Ma allora, ma perché è lo stesso ragionamento. Infatti in America li uccidono.
11: No, però non c'è nessun paese d'Europa che ha deciso di abolire il carcere. Però scusami, direttore, io ti voglio un bene dell'anima, ma davvero nessun paese, non è che in Francia dicono aboliamo il carcere.
3: Fermi tutti che torniamo. Tra poco torniamo.
7: Anche in Francia c'è un forte movimento abolizionista.
3: Fermi tutti che torniamo fra poco per l'ultima staffilate di Sansonetti. Fermi là.
13: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
14: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
16: GR24 di mezzanotte.

0: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 stati membri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
3: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
4: Canada welcomes this ambition.
3: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre. Ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
5: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
0: La prossima settimana incontro Trump-Zelensky alle Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
6: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
7: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no, con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starebbe accelerando la ricostruzione del sito nucleare di Talegan 2 a sud-est di Teheran.

0: Il ministro della difesa Crosetto di attivare la marina militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
2: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post, oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Passiamo allo sport, Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
3: Un esordio facile, 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al nono minuto con Nico Gonzalez che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quell'olandese Poster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconero di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dai Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: La Zanzara.
5: Allora, caro Davide, non so se sia il caso, però credo che l'uomo sia adatto a tutto, sia pronto a tutto, il dottor Sansonetti, che è il nostro ospite, direttore dell'unità, che ha delle posizioni, a mio parere.
6: È stato direttore dell'unità.
5: È stato direttore dell'unità.
6: Direttore del riformista.
5: Sì, vabbè.
6: È stato direttore.

0: giocatore di liberazione, ma adesso no. L'unità non c'è in questo momento, magari no. In futuro lo sarà.
1: Vabbè, ma non sono informato sulle direzioni. Non so se sia abituato, penso di sì, al confronto duro con gli ascoltatori, perché abbiamo ricevuto ovviamente un sacco di telefonate. Da quando ha detto quelle cose sulla carcere, sugli italiani palpeggiatori più dei bangladini, eccetera, eccetera. Per esempio, di nuovo sulla questione del bangladino, là, del Bangladesh, quello che è stato rimesso in carcere, Sansonetti. Ma scusa, questo qua ha una protezione internazionale, un permesso. Ma perché dopo una cosa del genere non va, cioè non deve essere cacciato? Io lo caccerei a pedate nel culo, in Bangladesh, o no? questo è il punto. Cioè, perché
2: mi piacerebbe, mi piacerebbe che fosse processato. Generalmente è stabilito così, che c'è un giudice che stabilisce se sei colpevole o innocente,
3: anche lui,
2: difeso anche difeso da un avvocato,
1: ma quello non... d'accordo, però perché non toglierci diciamo la questione, dice vabbè senti vattene in Bangladesh, arrivederci, grazie, cioè, una volta processato, una volta condannato, una volta accertato che ha toccato il culo, anche se sembra abbastanza evidente perché ha chiesto scusa e dunque ha ammesso la colpa, via, a casa, alla maison, o no? Cioè, è una cosa troppo. È troppo fascista dire una cosa del genere, dai.
2: Beh, scacciarlo prima che sia stato condannato, sì.
1: Ma se lui ammette di aver toccato. Ma se ammette di avere toccato il culo a una tredicenne.
2: Ma te risulta che un reo confesso italiano viene condannato senza processo?
1: No, ma non è che la condanna.
2: Allora perché
1: ma
2: se è Bangladesh, sì.
1: No, ma
2: beh, l'espulsione è una condanna, una pena, no?
1: Ma scusa,
2: viene espulso.
1: Ma tu vuoi che resti in Italia questo qua o non te ne frega niente del fatto che resti? È questa che la gente è incazzata perché i reati degli italiani li posso portare perché sono italiani, ma è un reato commesso da uno che è qui ospite, che è qui col permesso di soggiorno. Gli italiani una buona
2: io
1: parte...
2: ho sempre pensato che i reati sono uguali per tutti,
1: sì.
2: E che c'è scritto anche lì ho visto qualche volta nell'aula dei tribunali, c'è scritto la legge uguale per tutti. Pensavo anche per quel Bangladesh, perché allora bisogna scrivere la legge uguale per tutti, ma non per quel del Bangladesh.
1: Ma non era questa,
2: cioè, scriviamo.
1: Tu vuoi che resti in Italia, beh, lasciamolo in Italia.
2: Io voglio che venga rispettato quello che sono le leggi e il diritto.
1: Ma sì,
2: voglio che sapere anche se è colpevole o innocente. Non mi basta nemmeno che abbia confessato.
3: Sì. A me manda un po', mi lascia un po' perpresso la cosa di Rina, capito? Questo però un po'.
1: Che manco Rina doveva rimanere in carcere.
3: L'idea che neppure Rina debba rimanere in carcere, capito? Questo un po' mi sconvolge. Che ti devo dire? Io
2: ti sto dicendo che sicuramente io 41 bis, io penso che sia tutto incostituzionale,
1: sì,
2: un contenimento folle in cui viene
1: tutta la gente. Ma quella gente che sopprimeva i bambini, ma se non ci stanno quelli al 41
3: stragi,
1: bis, chi
3: la
1: cazzo
3: di capaci? Ma voglio dire, il signor dottor Rina ha fatto una cosa che ben conosciamo purtroppo, che è la strage di capaci. Se nemmeno Rina mandiamo in galera.
2: Ma io non ho detto questo,
1: no.
2: Io ho detto che terrei le prigioni per 3 o 4 mila persone pericolose,
3: e quindi Rina,
2: sì, ma non al 41 bis e non quando è in coma.
1: No.
2: 41 bis e quando è in coma, a me non importa cosa ha fatto. Io sono una persona civile,
1: allora.
2: Sono uno stato civile e non tengo una persona alla tortura.
1: No, ma portiamogli
2: questo
1: pure,
2: è un fatto.
3: Portiamogli rimandato a casa a un certo punto.
1: Serviamo...
3: A 70 anni l'hanno catturato, che era già vecchio quello, però. Quello
1: ma perché non gli serviamo il pranzo con i camerieri in cella? Piero,
3: no,
1: scusa, perché non gli serviamo il caffè la mattina
2: anni.
1: Col cameriere? Cioè, così è
3: ma perché?
2: Tu sai cosa è successo a quel ragazzo norvegese che uccise 81 coetanei, la strage di chiamava
1: certo.
2: Breivik.
1: Sì, Breivik,
3: sì, quel neonazista era quello lì.
2: Neonazista norvegese condannato alla pena massima perché aveva ucciso 80
1: dovrebbe
2: persone.
1: Stare in galera tutta la vita, certo.
2: Sì, è la pena massima che però 20 anni.
1: È sbagliato.
2: Che però siccome era molto, molto lunga la pena, perché 20 anni sono moltissimi,
1: ma 20 anni troppo poco
2: ha avuto un trattamento particolare, aveva 3 stanze,
1: ma è sbagliato, ne basta una di stanza.
3: Faglielo raccontare bene come era la cella di Breivik.
2: Lui poi protestò perché in alcune di queste stanze non so cosa mancava
1: ed era giusto per te
2: Certo, la Norvegia è uno stato più civile. No, siccome prima mi avete nessun paese europeo.
1: È civile che Breivik, che è uno stragista, abbia avuto quel tipo di trattamento in carcere. È giusto stare in 3 stanze, eccetera, eccetera. Ma è una follia di quel posto, di quel paese, scusami, è una follia.
2: Io penso che la follia sia quella degli Stati Uniti che prende la gente e le manda sulla sedia elettrica.
3: Adesso non in più
1: sulla sedia elettrica. Ma se uno ha ucciso e torturato una persona,
2: la giustizia non è vendita. vendetta. La giustizia è giustizia. Finché continueremo a pensare che la giustizia è vendetta e che le condanne servono a risarcire la vittima, continueremo a vivere in un mondo incivile. Perché la giustizia è un'altra cosa. Non è vendetta, non è ritorsione, non è riprendersi qualcosa, non è soddisfazione delle vittime. Non si risarcisce una vittima. Quella è la sharia. È la sharia che dice, è la vittima che decide se sarà impiccato o no. Ma noi non siamo così. E allora dobbiamo capire che non dobbiamo essere così da nessuna parte, nemmeno coi criminali. I criminali sono esseri umani. Tutti i criminali sono esseri umani e vanno trattati ad essere umani. Questo è il mio principio.
1: Ma se uno ha triturato una persona l'altro
2: giorno... Ero in prigione, non mi siete venuti a trovare.
1: Ma
2: capito? Ero in prigione, non mi siete venuti a trovare. Sai chi lo ha detto? No, lo sai chi l'ha detto? No, l'ha detto Gesù.
1: Gesù.
0: Ho capito, vabbè, Gesù non ha commesso niente. Gesù non è che ha commesso reati.
1: Scusami,
2: ma ha detto questo. Non è che ha detto ero in prigione, quindi giustamente
0: Gesù non aveva conosciuto Riina, non aveva conosciuto Bagatti.
2: No, ma non era in prigione. Non hai capito, non era in prigione lui. Lui ha semplicemente sosteneva che chi non visitava i carcerati, cioè la gente che soffriva di questa follia della civiltà, degli stati che pensano di poter affermare con la violenza i propri principi, e lui... Chi mise nell'elenco di quelli che bisognavano essere aiutati? I poveri, i migranti e i carcerati.
1: Però,
2: e io lì sono,
1: però...
2: poveri, migranti e carcerati. E degli altri me ne fotto.
1: Scusami, Piero.
0: Te ne fotti dei tutti gli altri, dei borghesi.
1: L'altro giorno.
2: Abbastanza, me ne fotto.
1: Ho letto una notizia.
0: Anche
1: per cui...
0: di Radio 24 te ne fotti, degli imprenditori.
2: Allora si può dire, no?
1: Sì,
0: te ne fotti degli imprenditori. Ma com'è possibile?
2: Gli imprenditori sono semplicemente delle persone che sfruttano altre persone.
1: Questo non si può dire.
2: Fa parte del meccanismo capitalista.
1: Ma non si può dire.
0: Scusa, gli imprenditori.
2: Cosa fa gli imprenditori?
0: Ma come?
2: La ricchezza la producono gli operai.
0: Ma senza.
2: E gli imprenditori se ne prendono una parte.
0: È
2: una legge.
0: È
2: obbligatorio. Un imprenditore serio non può che sfruttare, se no non è un imprenditore.
0: La cosa incredibile. Ma come sfruttare? Viene pagato il lavoratore, viene pagato per la prestazione.
2: Viene pagato, ma lui produce 100, lo pagano 10. Gli altri 90 li prende l'imprenditore. Se non lo fa, l'imprenditore è un imprenditore che non è bravo.
0: Ma che dice Radio 24?
2: Se è bravo, sfrutta. L'imprenditore più bravo è quello che sfrutta di più.
0: Non è Radio Popolare questa qui, è Radio 24.
2: E io me ne fotto.
1: Scusami, Salzonetti, un'ultima cosa. L'altro giorno ho letto una notizia interessante. La notizia è questa: un signore otterrà la semilibertà. Un signore straniero, ma non è importante. Che
2: bravo,
1: sia straniero,
2: sì,
1: per avere ucciso la sua è stato condannato all'ergastolo per avere ucciso, e meno male per tu aboliresti anche l'ergastolo, immagino, no?
2: No, assolutamente.
1: Ah, l'ergastolo non l'aboliresti, meno male.
2: Ho votato più volte per l'abolizione dell'ergastolo, ma non ho mai
1: vinto. Questo signore ha ammazzato l'ex moglie, la bambina di 22 mesi per un rituale in maniera terribile, tremenda, sgozzante. Cioè, per un rituale religioso, per cui il tradimento, non so che cosa. Ora, questo qua, dopo 15 anni, per dire 12 anni, otterrà la semilibertà. Ma ti pare normale? Ti pare normale che questo ottenga la semilibertà perché si è detto pentito?
0: Pazzesco, effettivamente, questo è un po' pazzesco. Un po' fa riflettere. Lo dico un po'.
1: Ha
2: fatto
1: no?
2: 16 anni di prigione.
1: 16 anni.
0: Ma ti credo, ha ucciso la figlia, il figlio piccolo e la moglie.
2: Ma la smettiamo di risolvere la nostra moralità indignandoci nel trovare dei reati orrendi.
0: Ha ucciso il figlio e
2: benissimo,
0: la moglie.
2: Benissimo, va condannato. Bisogna prendere delle misure, probabilmente va anche... ed è tutto evidente se ha commesso questi reati che c'è un qualche squilibrio mentale,
1: però,
2: forse andrebbe anche
1: e dunque dopo
2: 16 aiutato
1: anni
2: da
1: sono
2: questo punto di
1: 16
2: vista.
1: Anni sono sufficienti. Sì.
2: E dobbiamo passare la vita a decidere.
1: Non è pericoloso. Dunque 16 anni sono sufficienti.
2: Se non è pericoloso, sai la nostra Costituzione cosa dice? Che il carcere lo dice la Costituzione, adesso non ci crede nessuno, forse
1: che è rieducativo,
2: che serve alla rieducazione. Naturalmente non è vero, perché il carcere serve solo a torturare la gente, ma in teoria dovrebbe servire alla rieducazione.
1: È giusto che questo
2: se
1: qua
2: una
1: sia
2: persona
1: fuori,
2: è stata rieducata, se non è pericolosa, se può rientrare nella società. il fatto che abbia commesso 16 anni fa un reato, non dobbiamo giudicare quel reato, dobbiamo giudicare quella persona.
1: Ma ha ammazzato una bambina di 22 mesi, porca la gran troia. Ma io divento pazzo, guarda. Sentiamo qualche ascoltatore e poi passiamo ad altro. Dario,
0: come torni ma con la bicicletta come torni a casa adesso? La catena è ancora caduta?
2: No, l'ho aggiustata.
1: Dario da Como, Dario, dimmi.
2: È per questo mi sono sporcato.
4: Ma da dove viene questo qua?
0: No, come? Il direttore Sansonetti, ma che cazzo dici?
1: Sansonetti, ma poi ti questo contesta, qua? Contesta quello che ha detto, guarda che ti risponde tranquillamente, non ha problemi.
4: Tante chiacchiere, tante cose contro la giustizia, non possiamo metterli in prigione, però come sempre la soluzione non la danno, perché mi sembra di aver capito che era ex direttore dell'unità, giusto? Quindi qual è la soluzione che dai? Perché continui a chiacchierare, ma la soluzione a
1: abolire il carcere tranne per le cose gravi, dai, questo è
4: una soluzione, perché se non dai la soluzione ma continui a chiacchierare che chi trucida, chi palpeggia, tu hai moglie, hai figlie, donne,
0: certo.
4: Bene, il giorno che ti vengono a casa e ti dicono che mi hanno palpeggiato. Il giorno che vengono a casa e ti dicono che mi hanno palpeggiato, cosa fai? Bene, esci anche domani che così ti ripalpeggiano. Perché tanto sai, questo qui non è andato in carcere.
1: Risposta Sansonettiana, grazie Dario, dimmi.
2: Sai, io sì, sono stato direttore dell'Unità. L'Unità tanti anni fa era il giornale del PC. Sì. E prima ancora era un giornale non solo del PC, ma era molto legato all'Unione Sovietica. Lì c'era una soluzione molto semplice: il carcere era al centro della società. Si risolveva ogni problema mettendo in carcere.
1: Vabbè, ma non è
2: naturalmente solo... attenzione, la sicurezza era molto più alta che in Italia. È che si poteva fare una campagna elettorale dicendo qui non c'è sicurezza, c'era una sicurezza assoluta in Unione Sovietica. Era semplicemente stata abolita la libertà. Poi piano piano anche l'Unità ha cominciato a pensare che forse la libertà era un bene.
1: Silvano
2: che
1: da
2: andava
1: Bergamo,
2: difeso.
1: Vai. Silvano da Bergamo, dimmi. Silvano.
5: Buonasera.
1: Dimmi, Silvano.
5: Io ho sempre pensato che i comunisti sono dei coglioni, ma sentendo Sansonetti ne ho la prova.
1: Perché dici? Perché
5: lui deve prendere la catena della bicicletta, attorcigliarsela intorno al collo e attaccarsi via. E se non ha il coraggio da farlo lui, io lo potrei fare.
0: Ma ecco, ma vaffanculo, ma non ti permettere. Discuti di quello che ha detto il direttore Sansonetti.
5: Il direttore del canile gli farei fare io questo. Il direttore del canile municipale non glielo farei fare. E dirigevo un giornale di
2: sicuro.
5: Ma non ti vergogni di dire queste
0: non
5: cose.
0: Si scompone
5: non
0: di un millimetro,
5: me ne frega
0: guarda
5: un cazzo,
0: che Sansonetti non si scompone,
5: può scomporsi finché vuole, a me non mi interessa.
2: Si scompone,
5: non mi interessa se si scompone o no, sono affari suoi. Dimmi dove abiti, dimmi chi è tua moglie, dimmi chi è tua figlia, dimmi chi è tuo nipote. Ma vengo io tutti i giorni a palpeggiarle, poi vediamo cosa dici. Comunista di sta minchia.
2: Guarda che i comunisti sono cattivissimi,
5: comunisti sono coglioni, non sono cattivissimi. Mi facciano il culo i comunisti
2: di fare cose tremende. Stai attento, se ti becca un comunista te non so che fine fa.
1: Grazie Piero Sansonetti. Torna presto. Bellissimo. Grazie mille, ciao.
2: Grazie a voi.
1: Allora, Franco da Firenze, incredibile ragazzi, l'abolizione del carcere,
6: pronto,
1: non ho mai sentito queste cose, è una cosa pazzesca.
6: Pronto,
1: Franco da Firenze, dimmi.
6: Pronto.
1: Che c'è Franco?
6: Pronto.
1: Dimmi. Che c'è?
6: Cruciani.
1: Che c'è Franco, dimmi, che c'è?
6: Ciao, volevo parlare con Parenzo.
1: Sì, è che sta qua Parenzo, non è che sta
0: sono
1: andato.
0: Qui. Ecco,
6: allora,
0: sono qui.
6: Allora, ascolta Parenzo, hai saputo la notizia di Netanyahu? Sapeva già del 7 ottobre.
0: No, ancora non è storia. Così, non sapeva no, per nulla del 7 ottobre. La notizia che lei ottobre. Ha mal letto è un'altra,
6: ascolta,
0: che
6: ascolta,
0: secondo
6: Parenzo,
0: il quotidiano Arez, secondo l'analisi, ci sarebbe stata una telefonata in cui l'emiro degli Emirati avrebbe avvertito che c'era qualche movimento. Ora, questo
1: vabbè,
0: è
1: dai,
0: il
1: Parenzo,
0: non
1: Franco,
0: che sapeva del 7 ottobre.
6: Parlare.
0: Che come al solito hai detto una stronzata.
6: Mi fai parlare,
0: avanti.
6: Parenzo.
1: Dimmi,
6: sì, Parenzo, mi fai parlare.
1: Che vuoi dire, Franco? Dimmi, vai, forza.
6: Voglio dirgli a Parenzo, lo sapeva anche Mustad di questo attacco, ma Netanyahu ha detto lasciamoli venire questi terroristi, facciamo morire questi giovani, tanto vanno in paradiso, però dopo quello si fanno noi, hanno la solo Gaza. 100.000 morti hanno fatto.
1: 200.
0: 100.000 adesso. Quali sono i dati di 100.000?
1: Ciao,
0: scusi.
1: Ciao Franco. Ciao. Allora, alcuni ospiti qui in studio con una maglietta che sembra quella del Torino in realtà, perché è rossa vermiglio, anzi no, rossa quasi granata, con una stella in mezzo e con GC, che non è Giuseppe Cruciani peraltro,
7: ma l'abbiamo fatto apposta, poi così te la regaliamo.
1: In realtà è Giovani Comunisti, mentre dovete sapere, cari amici, fra poco vi presento che io sono anticomunista de fero, così
3: sono i giovani,
1: come sono antifascista, come sono antititotalitario. Però
3: ma dov'è il comunismo oggi? Quello schifo, allora, quella roba cinese, la calma, Corea, Kim Jong-un, dov'è il comunismo?
1: Calma,
3: dittature schifose.
1: Introduciamo innanzitutto, sono stato incuriosito da una cosa. L'altro giorno sui social ho visto questo gruppo di persone che stavano facendo forse un congresso, qualche iniziativa, non lo so, legittima naturalmente, che intonavano una canzone su Calenda. Qual è la canzoncina su Calenda? Ma semplicemente
7: Se si va in guerra, al fronte va Calenda.
1: Ma è ritmato come?
7: Se si va in guerra, al fronte va Calenda.
1: Così è la cosa. L'altra invece era l'internazionale, giusto?
7: Sì, quello lì è.
1: Quella, la classica.
7: Canonico in ogni congresso.
1: C'è
7: ovviamente
1: ancora qualcuno che canta l'internazionale.
7: Sì,
1: com'è che fa l'internazionale? Davide, aspetta, Davide, com'è che fa l'internazionale? Scusa, la canzone dell'internazionale, come fa?
3: Compagna, avanti il gran partito. Era così. Noi siamo dei lavoratori.
1: Era comunista, Parenzo, dovete sapere.
7: No, lo sappiamo
3: Ma non ho mai cantato sta roba. Dai, la cantavamo per ridere. Comunista, allora, mai stato. Io sono iscritto alla sinistra giovanile, allora, quindi non neanche alla BGC.
7: In realtà,
3: comunista non sono mai stato.
1: Allora, Berlusconi, come sapete, diceva una cosa fenomenale. Vai, regia.
8: Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti!
1: Mitico, grande. Allora, abbiamo con noi un drappello di giovani comunisti, che sarebbero i giovani di Rifondazione Comunista.
3: Ah, di Rifondazione.
1: Edoardo Casati, buonasera.
7: Buonasera.
1: Lei
7: buonasera.
1: È la guida, come si chiama? Il segretario.
7: Portavoce.
1: Il portavoce. E dietro portavoce. C'è un drappello di giovani comunisti. Mi hanno anche regalato una maglietta con scritto GC, è bellissima. GC con la stella in mezzo. Sì, con la stella in mezzo.
7: Ci si può sempre redimere da anticomunista,
1: no.
7: Un giorno potrebbe diventare un compagno, quindi
1: no,
7: se dovesse
1: compagno,
7: diventare
1: no,
7: un compagno potrà mettere la maglietta.
1: Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica. Salvador Allende, questa qua si potrebbe applicare
3: ancora
1: anche
3: ancora con Allende stiamo. Ma ragazzi,
1: allora,
3: basta. Ma neanche
7: l'11 settembre era l'anniversario di un colpo di Stato ad Allende, che era democraticamente eletto.
1: Sì, però,
7: se a Parenzo piace la democrazia, Allende
3: molto
7: è bene ricordarlo.
1: Allora, amico mio Casati, come si fa oggi però a essere comunisti? Perché il comunismo è stata una sciagura nel mondo. Una sciagura, ha fatto decine e decine di milioni di morti.
7: Miliardoni di morti.
1: Ma è così,
7: allora,
1: la realtà.
7: No, ma allora, noi.
1: E lei si proclama ancora comunista con la stella, una roba assurda. Come bisognerebbe mettere al bando il fascismo? Bisognerebbe mettere al bando il comunismo.
7: Ma questa è una stronzata. Sai perché
1: possiamo.
7: Lo dico subito. Sai perché possiamo definirci comunisti? Perché in Italia abbiamo avuto il più grande partito comunista d'Occidente, che ha scritto la Costituzione, che ha contribuito alla democrazia italiana.
1: E allora,
7: quindi, in virtù di quell'eredità storica, noi siamo comunisti perché vogliamo costruire in Italia una società
1: democratica. Ma che c'entra l'Italia? Voi non siete attenti anche a quello che succede all'estero. Il comunismo è stato la soppressione della libertà.
7: Ma tu vai.
1: Ha causato milioni di morti.
3: Il comunismo è una merda,
1: lo vogliamo dire o
7: tu
1: no?
7: Vai
1: come
7: a
1: il fascismo, peraltro.
7: Una narrazione, questa narrazione è una merda, quella che va a settorializzare la storia. Ci sono stati, certo, dei regimi che hanno fatto dei morti, come ci sono stati anche degli esempi. Ritorno all'Italia, il comunismo qua, il Partito Comunista ha governato province, ha governato regioni,
3: non
7: sono esplosi, non c'erano i gulag.
1: Io
7: sono un comunista italiano, rifondatore comunista italiano.
1: I comunisti hanno
3: fatto,
1: ma i comunisti hanno fatto le
7: certo.
1: Ma no, tu
7: Non possiamo usarlo solo quando volete fare la propaganda alla Berlusconi, che poi adesso si starà rivoltando pure nella tomba perché lo tirate fuori ogni volta.
1: Sì, ma oggi proclamarsi comunisti, lei quanti anni ha? Scusa.
7: 22.
1: A 22 anni proclamarsi comunisti è una follia.
3: Ma lei pensa ancora
1: al marxismo, per esempio.
7: Ti do una notizia. La nostra giovanile, dopo i giovani democratici, i giovani del Partito Democratico, è la seconda in Italia. per numero nelle giovani di sinistra.
1: Berlusconi che cosa è stato? Un male secondo voi? Berlusconi
7: è stato un imprenditore che ha ricevuto anche alcune sentenze che
1: un male, un bene nella società,
7: che ha fatto una propaganda anticomunista per arrivare al governo e poi farsi i cazzi suoi. Questo è stato Berlusconi.
1: Lei ha paura di questa marea nera, che ci avete paura di questa marea nera dei fascisti?
7: Ma noi non abbiamo paura di nessuno, no, ma semplicemente pensiamo che ci sia un problema in tutta Europa, perché di si fascismi. Sta virando verso destra, e quando governa la destra per la gente normale non va mai bene.
1: Questo lasci perdere la destra o la sinistra, lei è comunista, che c'entra la destra con la sinistra?
7: La marea nera è quella di Alternative for Deutschland.
9: Buonasera a tutti i patrioti all'ascolto. Ormai Giuseppe
1: Bannacciano, no?
9: Sì, di ferro. Ormai la strada di ferro, sono anche iscritto al partito. Ormai la strada della remigrazione è cosa fatta.
0: Bannacciani e i Fondaroli sono uguali.
7: Vabbè, ma io non sono per discriminare chi ha dei difetti.
9: No, certo,
7: cioè,
9: voi siete
7: sta quattro
9: Gigi giovani rincoglioniti. A 22 anni, come si fa a essere comunisti? È una cosa sbagliata. Ha ragione Bannacci, dovete andare a lavorare a 14 anni.
7: Noi
9: lavoriamo. Bisogna rimettere il lavoro, riobbligarsi. Giuseppe, no.
7: Io posso dire
9: sentire che ci sono dei comunisti.
7: Io
9: è una parola
7: dire,
9: che non si può sentire.
7: Posso dire la mia esperienza personale, no? Io studio all'università e nel mentre lavoro, perché faccio il collaboratore giornalista, e non penso che nessuno qua in uno studio giornalista voglio dire che questo
9: lavorare
7: non è un vero lavoro.
9: Lavorare seriamente in un'officina, sporcarti le
7: Giuseppe
9: mani.
7: Giuseppe non sta lavorando seriamente.
9: A lavorare.
7: Io lavoro e molti di noi lavorano,
9: sì,
7: studiano.
9: Ti farei vedere
7: e lavorano,
9: quello che ho trovato io nell'Europa dell'Est dopo che c'erano stati i comunisti.
7: Proprio perché
9: ti farei vedere,
7: lavorano.
9: Nel 2000 giravano ancora il telefono con la manovella dove c'erano stati
2: telefono,
9: i comunisti. La gente moriva di fame, non avevano i soldi nemmeno per andare a fare in culo.
7: Ma
9: e devo fare il comunista, vuoi fare?
7: Ma questo è quello che le aziende all'estero.
9: Sì, ce l'ho. E allora
7: grande esempio di italianità.
9: Certo, io ce l'ho anche in Italia le aziende. Io pago la gente. La mando la fa lavorare, gli faccio crescere, pago i contributi, vanno a lavorare, comprano le case con il mio ingegno. Fai qualcosa,
7: ingegno,
9: ma io lo dico per te. La ragazza lì si dovrebbe subito estranare da questi ragazzi.
7: Il tuo
9: ingegno.
7: Sembra... Innanzitutto, tu non dai ordine a nessuno.
1: No, però scusami, Edoardo, qui c'è una cosa: il comunismo, perché tu non devi ammettere che è stata una tragedia nel mondo? Il comunismo nel mondo è stata
7: attenzione.
1: Una tragedia, ha fatto milioni e milioni di morti, e c'è ancora il comunismo. Mentre il fascismo non si vede l'ombra del fascismo, perché dove cazzo stanno lì? Stati fascisti, non esistono.
7: Guarda Cruciani,
1: Cuba.
7: Diciamoci una cosa molto chiara, no? Perché poi possiamo prenderci per il culo, però rifondazione comunista significa rifondare il comunismo, cioè significa prendere un'eredità storica,
9: questi sono quattro in un garage,
7: storica
9: saranno 10
7: che
9: in tutta Italia,
7: che è dettagliata, che è eterogenea, non andare a settorializzare come fai tu, capire che ci sono stati sicuramente i problemi dei morti eccetera, ma non è quello che
1: il comunismo
7: definisce,
1: è stato morte,
7: definisce
1: morte, come il fascismo morte,
9: povertà, morte,
7: ti farei parlare con qualcuno che è partito da non saper nemmeno leggere né scrivere, è riuscito a farsi tutta l'università proprio
1: grazie
7: perché c'era la possibilità.
1: Dove?
7: Di ma in qualsiasi paese socialista in cui c'è
1: paese
7: la possibilità
1: quale, non ho capito, la Bulgaria
7: sì,
1: del tempo, non
7: citane uno
1: il punto reale col panzone
7: è che voi evidentemente avete così paura del comunismo da tentare di andare a pescare degli esempi esteri. Parliamo di quello che ha fatto per l'Italia e di quello che vogliamo fare in Italia.
1: A 22 anni essere comunisti è una follia, questo ti voglio
9: dire. Ma pensate alla fica a 22 anni, Giuseppe.
0: Vabbè, ma magari ci penserà pure adesso.
9: Ma la sera andate a cercare gli immigrati, a vedere che
0: problema,
9: che c'è un macello per queste strade. Pensano ai comunisti, quindi bisogna pensare a salvarci. C'è la delinquenza che porta via.
7: L'unico che pensa ai comunisti, che sembra per porre dei comunisti, sei tu che stai urlando tutto il tempo.
9: Che paura.
7: Se urli.
9: Che paura. Ma che fai? Pensare che ti fa paura. Ma
7: se parli
9: via.
7: Con calma, magari
9: sono qui
7: sta urlando.
1: Fermi tutti, li devo lasciare adesso. Volevo assolutamente in studio avere Edoardo Casati, perché volevo capire che cazzo significa essere comunisti oggi, ma non ho capito un cazzo. Perché, ragazzi, dai, su, essere comunisti oggi mi sembra una cosa ridicola, senza senso. Cioè, senza senso, proclamarsi
0: ma
1: comunisti.
0: Sono innocui,
1: come
0: però,
1: proclamarsi
0: sono
1: fascisti.
0: Innocui.
1: Come proclamarsi fascisti.
0: Sì,
1: anche
0: ma
1: se
0: sono
1: tu,
0: innocui,
1: Jonathan,
0: però.
1: Dici di essere ammiratore di sua eccellenza.
9: No, pure. Vogliono bene, hanno voluto bene tutti, Beh, certo, è sicuro. È un grande uomo di Stato italiano.
1: Sua eccellenza Benito Mussolini.
9: Certo, sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini.
0: Un criminale.
1: E che devi fare? Cioè,
4: va a cagare,
9: va a cagare te!
1: Fermi tutti.

0: Cesare da Firenze, Cesare da Firenze, vai Cesare da Firenze, dimmi. Cesare,
1: sì, volevo dirti, ma perché Parenzo non se ne va di nuovo in Israele? Di nuovo? Ma a me pare che sia stato
0: Parenzo
1: un bel
0: italiano,
1: po' di tempo
0: però.
1: Lì. Ho capito,
0: italiano.
1: Ma per quanto difenda le ingiustizie che abbia fatto quel popolo, di difendere attualmente, io non capisco il punto di vista di Parenzo.
0: Parenzo sta dicendo:
2: vado almeno una volta l'anno in Israele, almeno una volta l'anno.
1: Rimanici
2: con io sono cittadino italiano,
1: quella gente.
2: Comunque ho ricevuto un'invasione in studio, un'invasione aliena.
0: Adesso
1: sei a tuo agio lì.
2: Non senti un cazzo. Ma meno male che non senti un cazzo.
3: Ma vai a fare in culo, dai.
0: Adesso vogliamo in causa. Prima però
2: devi alzare qua sotto, c'è una cosa dei Rothschild. Si chiama Rothschild,
1: no.
2: Questa
1: hai alzato a casa, quella è casa tua.
2: Hai alzato l'audio? No?
3: Alzare,
2: hai visto?
3: Sì.
2: Grazie ai Rothschild sei riuscito a sintonizzare.
0: Allora, intanto però aspetta,
2: pazzo
0: prima
2: scatenato,
0: prima di
2: porca troia. Ma perché cazzo hai invitato? Io questo studio qua è mio, quando sono io qua, quando sei qua.
3: No,
2: che
3: ma
2: tu
3: non vengo
2: fai
3: più, è l'ultima volta.
2: Ma vattene a fanculo, io non ti volevo neanche qua.
0: Ma perché non vieni più? Perché
3: c'è
0: non
3: cattivo
0: più, no?
3: C'è qui a Roma c'è cattivo odore in questo studio.
0: Allora,
3: i 9 metri quadrati con questo puzzone qui.
0: Allora, da circa un mese dopo la defecazione provo dolore. Questo è un esame che ha subito Jonathan da Prato, che ha fatto Jonathan da Prato. L'ispezione rettale, gli hanno fatto un'esplorazione rettale, gli hanno trovato, si apprezza tumefazione, si conferma la tromboflebite con quadro di emorroidi interne, giusto? Che ti hanno trovato questo?
4: Giuseppe, è un mese che sto male, sugli accidenti di Parenzo tutta l'estate.
0: Cioè, no,
4: emorroidi con la tromboflebite e praticamente mi hanno dato un monte di creme, un monte di supposte.
0: Ma ti hanno detto anche che sarebbe stato utile che cosa? Sarebbe stato utile?
4: No, un altro proctologo, sono andato a lui, secondo me era anche un finocchio, perché mi ha detto no, ti devi mettere dei dilatatori analisi, che sono saltato di là dalla scrivania, c'è stata quasi una colluttazione.
0: Ma scusa,
4: a farmi mettere nel culo te gli dilatatori anali, no?
0: Ma scusa, ma era per
4: sì, che ne so, ma io senti Giuseppe,
0: ma scusa,
4: io
0: ma i dilatatori anali servono,
4: io morirò con lo sfintere intatto.
0: Ma se un proctologo ti ha detto
4: ma era un finocchio, c'aveva l'orecchino,
2: ma
4: guarda, non ti fidare di quelli che hanno l'orecchino.
2: Ma era un medico,
4: lo dico io.
2: Scemo,
4: poi sono andato da quest'altro, una città limitrofa, infatti mi ha detto no, guarda, ma che no, dice, una crema,
0: ma ti ha consigliato il dilatatore anale.
4: No, non mi metto nulla, io guarirò con queste creme e con queste supposte che sono così,
0: senza metterti il dilatatore anale.
2: È bravo scemo,
4: se lo metta il suo nonno
2: è bravo,
0: il culo come lo pulisci tu, il culo.
4: Ora questa settimana infatti volevo chiamare ieri sera e non so come fare, perché se uso la carta mi strofino, mi viene il sangue, se uso sto facendo tipo,
0: ma la carta non la devi usare secondo
4: me, tiro dei colpi d'acqua dentro calda, sai, un po', e poi semicupi con tiro dei colpettini d'acqua, però speriamo
0: musica
4: bene.
0: musica grazie
4: ciao.
0: Avete riconosciuto già Gianmarco Landi, analista finanziario, esperto di geopolitica. Buonasera Landi. Buonasera.
5: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
0: Mi dispiace che tu non sia qui accanto a me,
2: meglio appunto se fossi stato lì, invece me l'hai buttato qui in studio, cazzo,
0: era Roma,
2: l'hai sbattuto
0: era Roma,
2: fuori.
0: Era Roma. Allora, io partirei dall'ultima cosa, cioè la carne umana come cibo. Alcuni membri dell'elite, sostiene Landi, aspetta, fallo parlare, compiono dei rituali di sacrificio di esseri umani, anche di bimbi e di neonati.
2: Ma ti prego.
0: Nei file di Epstein, secondo Landi, si trova anche qualcosa su Leonardo DiCaprio, che avrebbe mangiato che cosa, Landi?
2: Cosa?
0: Scusami, che cosa avrebbe mangiato il dottor DiCaprio?
5: Ha bevuto sangue umano e bevuto e mangiato carne.
0: Quanto?
5: Purtroppo quanto?
2: Che cazzo dici?
0: Aspetta,
2: DiCaprio che mangia sangue, che mangia carne umana, ma
5: allora,
2: sei scemo, sei?
5: Tu mi devi chiedere come faccio a dire queste cose apparentemente assurde.
2: No, ma
5: non
2: perché sei pazzo?
5: Devi negare a priori.
2: Cazzo, ma dove carne? Scusa, voglio stare calmo.
5: Sì.
2: Allora, hai detto che Leonardo DiCaprio?
0: Sì, ha mangiato allora, 30 kg
2: mangia
0: di carne da bere i bambini.
2: Poi ci 30 sono... kg.
0: Aspetta, fammi sentire.
2: 30 libera. 30 poi, non
5: ci
2: so.
5: Ci sono sì, dei personaggi del mondo dello spettacolo molto noti, soprattutto in America e in Messico, ad esempio la cantante Elan, che è famosissima,
0: la cantante?
5: È una si chiama Elan, è una cantante messicana, milioni e milioni di follower, ha venduto milioni e milioni di dischi.
0: E che fa sta cantante?
5: È stata a delle feste a casa di Caprio e in occasione del casino di Puff Diddy ha rincarato la dose e pubblicamente ha affermato che dopo una certa ora succedono cose scabrose e praticamente alcuni ospiti si trasformano in zombie e in vampiri. Dando a intendere,
0: aspetta. Alcuni ospiti si trasformano in zombie e in vampiri.
2: Aspetta,
0: che vuol dire?
2: Perché adesso mi incazzo.
0: Saranno dei travestimenti.
2: Aspetta,
0: saranno dei travestimenti.
2: Incazzi
5: di cosa?
2: Adesso mi incazzo.
5: Sì, ma sai cosa
2: mai
5: fanno i vampiri?
2: Le prove di queste puttanate o no? Si trasformano in vampiri.
5: Allora,
0: aspetta, fammi sentire. Dimmi.
5: Quello che a te sembra assurdo è perché non hai nessuna cultura spirituale,
2: no,
5: non hai nessuna conoscenza storica.
2: Mi girano solo i coglioni.
5: Perché bere sangue e mangiare carne è qualcosa che ha.
2: Ma chi è che beve sangue? Chi è che beve?
0: Lui dice che DiCaprio ha bevuto sangue.
2: Ma lui dice, Cruciani, ma tu cosa vuol dire? Lui dice, digli che è un coglione anche tu, diglielo. Non è che DiCaprio beve
5: coglione,
2: sangue.
5: Un coglione sei tu.
0: No, però
5: come
0: scusami,
5: ampiamente
0: Gianmarco,
5: noto.
0: Gianmarco, scusami, precisiamo questa cosa. Secondo te DiCaprio avrebbe bevuto sangue di bambini e mangiato 30 kg di carne di bambino? Mi vuoi dire da dove viene fuori questa cosa?
5: Certo.
0: Se c'è una conferma.
2: Dietro le quinte ridono tutti, dalla regia di Roma ridono tutti.
5: Viene da che non c'è nessuno quello.
2: Non c'è nessuno.
5: Viene da accuse che vengono sono state rivolte a lui pubblicamente e nei file Epstein, quantunque ci siano dei nomi diciamo nascosti, l'esame di chi ha visto queste pagine, anche se il nome di DiCaprio non c'è, riesce
0: non c'è,
5: a capire che no, perché sono tutti cancellati.
0: Ma non c'è allora il nome.
5: Le feste, no, le feste di un noto attore di Hollywood.
2: Scusi, ma i nomi sono
5: amico di Puff Daddy è proprio quello di DiCaprio, quindi essendoci
2: hai detto che i nomi sono stati cancellati,
0: esatto, sì, come fai a sapere di DiCaprio?
5: Ma se io cancello il nome di David Parenzo e dico che sono andato in via Indipendenza 30B a una trasmissione radio senza il nome di Parenzo, dico che ho trovato un puzzone di merda ebreo, c'è bisogno che scrivo il nome di Parenzo?
2: È grave, ti dovevi dare una sberla e farti girare la testa quattro volte.
5: Evidentemente ho detto che sono stato da te senza diretto nome.
2: Ma ci sono prove.
5: Pagine di
0: cancellate.
5: Ma sono tutti, quasi tutti i nomi sono cancellati.
2: E allora di che cazzo parli? C'è scritto nei file che mangiavano carne umana.
5: Che facevano del cannibalismo,
2: nelle file Epstein c'è scritto. C'è scritto che mangiavano carne umana.
5: Sì,
2: Assolutamente 30 kg, 30 kg alla lista della spesa.
5: Allora, guarda,
2: DiCaprio 30 kg carne umana.
5: È una
2: Bill Clinton 25 kg carne umana.
5: Questa è una notizia.
2: Sei un coglione, ti rendi conto o no che ti rendi ridicolo?
5: Tu sei un coglione.
2: Cioè quando i complottisti hanno un problema, che a un certo punto quando il complottino
0: oggi c'è un articolo, ho letto da qualche parte che smentisce tutta questa roba qui, non c'è stato nessun rituale di bambini.
5: Chi? Dove l'hai letto tu questo?
0: No, non so, su Open.
5: Vabbè, ma Open smentisce tutto. Come? Open smentisce qualsiasi cosa.
0: Dottor Mentana,
5: ma Open,
2: è il fondatore di Open.
5: Dottor Mentana non ha nessuna credibilità. Per me
2: Mentana non ha credibilità.
5: Assolutamente.
2: Ma Giuseppe, scusa, Mentana
5: ha fatto
2: Mentana,
5: facciamo una cosa.
2: Il direttore Mentana è un giornalista affermato.
5: Tu sei un giornalista affermato
2: della Sette, no,
5: quasi
2: non so
5: quanto Mentana.
2: No, Mentana è direttore.
5: Io ti sfido.
2: Cruciani, tu tra Mentana. No, stai zitto, tu voglio chiedere a Cruciani. Tu tra Mentana e Landi.
0: Sì.
2: A chi credi? Scusi, sii sincero, per favore. Tra Mentana e Landi.
5: Ma tu puoi chiedere.
2: Non c'è bisogno
5: di usare la tua testa, non devi credere a nessuno. Devi usare la tua testa.
2: Quello da notizie, sa cercare notizie.
5: Io ti faccio una sfida. Va bene?
0: Lanciamo.
5: Io ti metto a disposizione, una testimone al congresso americano che ha assistito
0: a
5: un atto di cannibalismo di Hillary Rodham Clinton.
0: No, interessante.
2: Di Hillary? Hillary?
5: Sì, io ti metto a disposizione
0: Hillary Clinton.
5: E se tu mi dai il congresso,
0: c'è una testimone che ha assistito a un atto di cannibalismo della Clinton.
2: Mettete
0: la musica.
2: Chiamate l'ambulanza.
5: No,
2: chiamate l'ambulanza. Gente col camice bianco. Si devono mettere il camice bianco.
5: Jesse Sabotar. Sabotar. Va bene?
6: Chi è sta svalvolata?
0: Assistito lei,
5: assistito lei, ma più che aver assistito lei è molto di più, perché io te ne sto parlando perché sono tanti che possono testimoniare. Lei è stata sentita al congresso, alla House in America, Jesse, perché era una un predicato Jesse di diventare una sacerdotessa satanista, e quindi l'avevano instradata sia da bambino.
0: Ma che c'entra con la Clinton?
5: Perché lei, quando era ragazzina, ad una ritualità del genere, ha visto con i suoi occhi la Clinton che mangiava carne umana di una bambina.
6: Ma non è possibile. Anche tu glielo dici.
5: Senta, anche tu
6: te l'hai dito, non è possibile,
2: ma,
6: vedi?
2: Ma non ce ne fotte un cazzo.
5: Ma è stata sentita al congresso
2: da un gruppo di
5: ma tu fai gli scoop su Trump, sulla Meloni. Non vuoi fare uno scoop? Jesse Sabotar si chiama.
0: Sentiremo alla Zanzara questa enorme, importantissima testimone del cannibalismo della signora Clinton. Io la voglio sentire.
6: Si può dire cannibalismo. Io mi auguro che la signora Clinton ascolti questa trasmissione e ti porti via tutto, quella casa di merda in Umbria. Te la deve portare via. Cioè, la signora Clinton, tu hai qualche cosa di proprietà? Io mi auguro, io manderei questo file alla signora Clinton, solo perché così ti fa una querela e ti porta via tutto.
5: Nel 2023 è stata denunciata per queste cose.
6: Da chi è stata denunciata?
5: Delle persone.
6: Ma per cannibalismo?
5: Sì, cannibalismo.
0: La Clinton, assolutamente.
6: A sentire Landi, ci sono cannibali dappertutto. Cioè, ogni volta che io ascolto Landi,
5: non dappertutto, nell'elite.
6: No, nell'elite è pieno di cannibali, cazzo. Pieno di cannibali. Ma ti saranno i cannibali nel mondo?
0: Il
6: nuovo
0: scoop di Landi tra pochi giorni o settimane, non lo so, alla Zanzara, sicuramente. Il nuovo scoop di Gianmarco Landi. Grazie, fermi tutti, italiani!
7: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
7: alle 8.
0: Ragione, lo dica a voce alta.
7: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. CMP, dalle tute al brand sportivo, 80 anni di trasformazione. Di Silvia Giralucci. Da un carretto per la vendita di scampoli a uno dei marchi di abbigliamento tecnico sportivo più riconoscibili sulle Alpi. È la storia di CMP, 215 milioni di fatturato, una settantina di negozi in Italia, il 55% del fatturato all'estero. Eppure, il marchio CMP non era nei piani di nessuno. Nacque nel 2010, quasi per caso, da una causa legale persa. Dietro c'è una famiglia di Bassano del Grappa, il Campagnolo, e una storia che comincia molto prima, nel 1938, quando Maria di Segna, venditrice ambulante, rimane vedova a 34 anni, si ritrova sola con 5 figli da mantenere e si rimbocca le maniche. Ce la racconta sua nipote Michela Campagnolo, amministratrice delegata del gruppo, assieme al fratello Fabio e alla sorella Maria Pia.
2: La nonna è stato un personaggio straordinario che io ho avuto anche il piacere di vivere anche di persona, perché poi è stata molti anni in casa con noi e quindi l'ho conosciuta bene. La nonna rimane vedova, aveva 34 anni, vedova di 5 figli, il più piccolo era mio padre di un anno e mezzo nel 38, e il nonno aveva una piccola attività edile, fu liquidato dal socio con una scala e una pialla, quella era il welfare di quegli anni. Quindi lei prosegue quella che era l'attività delle donne della famiglia Campagnolo, che era un'attività di banco ambulante due volte alla settimana al mercato di Bassano, di riparazione di cappelli. Le avevano proposto all'indomani di essere rimasta vedova di dare ai più grandi in orfanatrofio, oppure di essere aiutata banalmente anche con una tessera in cui veniva riconosciuta che era una famiglia bisognosa di Bassano, ma lei l'aveva incorniciata nella credenza e la guardava e diceva: io non la userò mai, e quindi nemmeno la tessera per avere la farina o qualcosa di calmierato non aveva voluto usarla, cioè aveva una tempra veramente forte.
1: I 5 figli di Maria di Segna erano tutti maschi: Andrea, Mario, Antonio, Silvano e Giorgio. Man mano che crescevano, a tutti veniva chiesto di dare una mano con il lavoro. Il più intraprendente si dimostra il più piccolo, Giorgio, il padre di Michela. Siccome la vendita al banco non gli piaceva, prova una strada diversa. Si costruisce un macchinario e con le rimanenze di filato comincia a produrre copri orecchie. Il colpo di fortuna arriva quando un rappresentante che passa per caso nota i paraorecchie e gli propone di provare a venderli.
2: Mio padre dice che di aver fatto raccolto il primo ordine in una panchina della stazione di Asola, perché il rappresentante aveva venduto alla standa, mi pare, all'epoca. Mio papà penso fosse poco più che diciottenne, e così cominciano a far produrre alle donne del quartiere, prima nelle case loro, poi nella soffitta di casa, e poi hanno l'occasione appunto di trasformare l'attività di vendita ambulante e comprandosi i muri di un negozio nella piazza principale di Bassano. Quindi nel 54 apre quella che chiamarono la Casa della Lana. In realtà vendeva camicie, vendeva e anche merceria.
1: Nel 1957 inizia la vendita all'ingrosso di berretti e maglioni che venivano prodotti in retrobottega. Poco dopo arrivano le macchine automatiche e diventa necessario trasferire la produzione in uno spazio più grande. L'azienda si sposta a 2 chilometri da Bassano, a Romano Dezzellino. Nel 1965 la famiglia registra la prima società dei fratelli Campagnolo e investe nei macchinari Jacquard per una lavorazione di pregio. Il marchio Fratelli Campagnolo cresce nei decenni seguenti, passando dalla maglieria alle tute sportive, fino al vero salto negli anni 80, quando c'è la stagione del conto terzi. Il marchio veneto produce per Puma, Reebok, Champion e numerose private label.
2: Il primo è stato Puma, che cercava un partner per la produzione del tessile, quindi aggancia noi tramite un fornitore di filati. Iniziamo questa partnership, quindi diventiamo i loro produttori di tessile. Poi negli anni abbiamo ampliato la collaborazione anche con altri brand.
1: Essere produttori non solo dei capifini, ma anche del tessuto, consente ai Campagnolo di buttarsi nella produzione del pile, poliestere con buone performance tecniche, che nei primi anni 90 era ancora un prodotto di nicchia destinato a pochi alpinisti d'élite. I Campagnolo investono in macchinari e avviano una massiccia produzione interna. Con i loro pile conquistano il mercato tedesco, dove il marchio Fratelli Campagnolo trova finalmente spazio nei negozi di articoli sportivi. Ma proprio mentre il business cresce, dentro la famiglia si consuma una frattura. Si affaccia alla terza generazione e accanto ai 5 figli ci sono 12 nipoti, tutti interessati a lavorare in azienda e non più moderati dall'anziana Maria di Segna.
2: Questi primi cugini, quelli più grandi, cominciano a scalpitare e chiedono a gran voce una separazione, che poi avviene violentemente nell'ottobre-settembre-ottobre del 94. Cioè, quello che non avevano voluto fare negli anni precedenti avviene tutto precipitosamente, perché uno dei fratelli rassegna le dimissioni, diciamo in maniera plateale, un po' per rivendicare il diritto ad essere ascoltato, a mettere in piedi una scissione, e quindi torto collo gli altri devono mettersi a un tavolino, però purtroppo hanno coinvolto anche noi nelle scelte. Insomma, non è che si sono riuniti loro cinque e hanno deciso, hanno coinvolto un po' tutti, e questo dico purtroppo perché ci sono state anche delle cose poco piacevoli. Cioè, mio padre ha fatto, tuo padre meno, io, mio padre così, mio padre colà, e noi, cioè c'è qualcuno tra di noi più sensibile che ne ha sofferto tanto. Da lì è nata una grossa depressione da parte di uno dei miei due fratelli, che poi purtroppo è sfociata di là a pochi mesi in un suicidio. Quindi è stata una cosa molto tragica, che ha segnato un po' tutti, e da lì sì, si è presa coscienza del fatto che le cose andavano gestite in maniera diversa. Quindi i fratelli, da non guardarsi più dopo questo fatto, hanno cominciato a rifrequentarsi e pian piano si sono rimarginate le ferite di questa frattura.
1: Da quella frattura, nel 1995, la famiglia di Giorgio Campagnolo rimane proprietaria della maggioranza dell'attività produttiva. È quell'anno che Michela entra in azienda. Nei primi anni 90, intanto, si era capito che i grandi gruppi tedeschi si stavano già rifornendo in Estremo Oriente, dove era impossibile competere sul prezzo. Bisognava trovare un'altra strada. E proprio mentre cercavano di costruire una nuova identità, arriva il colpo più duro.
2: Campagnolo SRL di dei cambi inizia un'avventura nell'abbigliamento. Nel 2001 vuole entrare nel mondo dell'abbigliamento e fa una ricognizione di tutti quelli che potevano essere i marchi patronimici e i marchi sorti nel frattempo, che poteva andare loro fastidio. Uno di questi, grandemente fastidio, davamo era il nostro.
1: Non era uno scontro tra estranei. Entrambe le aziende erano nate nel Vicentino, i fondatori si conoscevano, e negli anni Ottanta Giorgio Campagnolo e Tullio Campagnolo avevano stretto un accordo con una stretta di mano. Ciascuno avrebbe usato la propria declinazione del cognome: Campagnolo per i cambi da bicicletta, Fratelli Campagnolo per i tessili. Ma con gli anni la dicitura Fratelli era diventata sempre più piccola sui ricami, fino a scomparire su alcuni capi, abbastanza per scatenare una guerra legale tra vicini di casa.
2: Quindi si approcciano in maniera abbastanza violenta, chiedendo il sequestro di tutta la merce marcata Campagnolo. Per scongiurare un esito infausto di un processo, ci accordammo in maniera, insomma, anche obtorto collo, con un accordo che venne siglato a gennaio del 2001, in cui si diceva che avremmo seguito ognuno delle regole. Noi in particolare avremmo messo i fratelli sempre con la stessa dimensione di Campagnolo e anche con la stessa font.
1: La diatriba legale va avanti fino alla Cassazione, ma i Campagnolo vincono sia in appello che in Cassazione, e quel marchio nato per necessità risolse anche un altro problema: unificò tutti i mercati sotto un'unica etichetta. Oggi CMP è un gruppo strutturato. La produzione principale rimane l'abbigliamento sportivo, ma si continua a investire anche in altre nicchie per diversificare e sfruttare le economie di scala con marchi diversi. La sede è ancora a Romano Dezzellino. I dipendenti totali si avvicinano al migliaio, di cui 660 in Italia. Per il futuro, CMP si sta preparando a ingrandirsi ancora. Il prossimo passo è un ampliamento degli uffici del quartiere generale, con vetrate sul massiccio del Grappa.
3: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 stati membri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
3: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
4: Canada welcomes this ambition.
3: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un